0: cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
1: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
0: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
0: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
0: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
0: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni, vieni con me!
2: No!
0: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su un cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo starà parte di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Lasciami patata. Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, culo figlio degli Anakin.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, ma.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ouch. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: esiste una dimensione parallela in cui le voci dello Zodi 105 compiono traiettorie alternative.
1: Allora, stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no? Allora, stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
0: Un flusso di voci e suoni che si separa dal corso della nostra storia.
1: Aspetta che bisogna fare anche questa descrizione, Ciancio.
0: Rimbalza contro i satelliti ed entra nel telefono di vecchi e stronzi. Il non luogo in cui quello che diciamo cambia intenzione e significato ha un nome. Ha un nome. E quel nome è... Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Durante la diretta del 12 gennaio 2023.
1: Sottosegretario. Questo mi sa che batte il sacrosanto lavoro, eh? Vero un po'?
3: No, beh, sacrosanto lavoro è imbattibile.
1: Sacrosanto lavoro! C'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai, tipo? C'hai la cartella?
4: Aspetta, che so.
5: Sacrosanto lavoro!
6: Non levatemi i miei
5: piedi. Sacrosanto lavoro!
7: Ma non c'è. Ma chi è?
1: Questo mi sa che batte il sacrosanto lavoro, eh? Vero un po', eh? Sì, dimmi.
7: Pronto? Chi è?
1: Scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? È normale.
7: Chi è? Nome e cognome, chi è? Un bosco? Che bosco? Quello che è un bosco?
1: Stai zitto, scemo.
7: Pronto?
3: Sacrosanto lavoro è imbattibile.
1: Sacrosanto lavoro! C'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai, tipo? C'hai la cartella?
7: Oh, Lolo, ma chi è?
1: Beh, sacrosanto lavoro! Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai?
0: Multiverso.
1: Perché di sì, perché sei un poveraccio.
8: Perché cioè. Tu, Paolo, stai bene.
9: Non lo facciamo.
8: Ma
9: non
8: credimi, tu stai bene con questo suono qua.
9: Ma basta!
10: Comunque, secondo me, Paolo ne uscirebbe
1: male. No, secondo
10: male.
1: Te è un cazzo, sto lanciando la scenetta, brutto coglione. È un'ora che sto cercando di lanciarla.
7: Pronto, chi è?
1: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scenetta, brutto coglione.
7: Ma chi è?
1: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta. Entra quello, e l'altro fa i versi, e quell'altro non parte, è colpa di Fabio. Minchia, ragazzi, i ritmi, i tempi, oh, la radio.
7: Ma chi è, bastardo? Ma tu si chiama veramente? Ma chi è? A scenetto qua? Ma che vuoi da me?
1: Vita mia,
7: ma che vuoi? Che vuoi?
1: Ma che discorsi del cavolo?
7: Ma con la testa nel culo, ricco di merda!
0: Multiverso.
8: Ragazzi, ma gnagneretti in sacco di cavolo. Te l'hai scordato, ma
7: pronto?
1: Magnagneresti.
7: Ma chi è? Ti giuro, sono calmo. Non mi fai nervosi. Ma chi è? Ti giuro, guarda.
1: Questo è bellissimo.
7: Ti svergino tua madre, te la svergino.
1: No!
7: Dai, se ti prendo, te la in culo. Te, tua moglie e tutta la razza tua.
1: Perché? Perché?
0: Multiverso.
1: Ma che discorsi del cavolo, che paragone del cazzo è?
8: Hai messo una foto su Instagram?
1: Ma se io,
8: è normale che ti rompo
1: adesso, io adesso faccio una foto osè mia e la pubblico su Instagram. Se non mi bloccano, vedrai che commenti arrivano. E so che vado incontro a dei commenti pesanti. Adesso tiro fuori il culo.
11: Ma magari ti piacciono, il problema.
1: Adesso tiro fuori il culo.
7: Allora, ti entrano con la macchina, mi compro una macchina a forma di cazzo,
1: no? Ma magari no, ma magari.
7: E ti svergino con la chitestra morta.
1: Adesso tiro fuori il culo.
7: Queste sono le urla che sta facendo tua madre, che glielo sto mettendo in culo di
1: c***o. Ma no!
0: Nella prossima puntata.
7: Basta!
6: Che sei? Chi sei?
1: E no, scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra?
6: Basta!
0: Multiverso.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
9: Però.
6: Però.
9: Però.
6: Però.
9: Però.
6: Però.

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano che mi pare a Brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Qualche giorno fa a Wender è venuto fuori un reel con un audio di una signora, capra bestia ignorante, che dice se la sua amica ha il secchio dell'orgasmo invece di chiedere del secchio dell'organico. Sentite.
4: Gianfranca, però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo. E noi qua a Castellaneta no, ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Beh, di un secchio di cude è proprio buio.
3: Ora Wender utilizzerà le voci di questa ignorante bastarda per chiamare la gente a casa. Vediamo se riuscirà a trovare Gianfranga e il secchio dell'orgasmo.

0: Pronto?
1: Gianfranca?
0: No, non ci sta nessun Gianfranca qui.
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
0: Ma signora, che cosa vuole, mi scusi?
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Signora, sta sbagliando telefono. Ha sbagliato numero.
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
0: Signora, mi scusi, lei non so chi è e con chi sta parlando, che cosa vuole, ha sbagliato numero, signora.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Non vi so spiegare niente, non so cosa volete.
1: Beh,
0: devo chiudere.
1: Beh, in un secchio di cude è proprio buo. Gianfranca?
2: Yeah.
1: Gianfranca? Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no. Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
2: Sì, vai al comune, ti danno un secchio di merda.
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
2: L'orgasmo, prendilo l'orgasmo.
1: Beh, in un secchio di cude è proprio buo.
3: Ora Wender chiamerà la moglie della famiglia degli orchi calabresi.
0: Pronto?
1: Gianfranca?
0: Sì?
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
0: Chi è lei? Scusi signora.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Scusi, chi è lei?
1: Gianfranca?
0: La Franca? Non sono la Franca.
1: Ma bisogna andare
0: al numero.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Sì, ha sbagliato il numero, io non sono la Franca.
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dello.
0: Ma siamo agevolati, non so niente io di queste cose qua.
1: Ma bisogna andare
0: cosa sta dicendo?
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Sì, va bene. Chi è lei? Mi dici il suo nome per piacere?
1: Gianfranca?
0: Ancora, non so. Franca!
1: In un secchio di cude è proprio buono.
0: Hai sbagliato numero!
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone
0: numero.
1: Dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
0: Castellaneta, io non so cosa dirti, io non sono la Franca comunque.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Allora vada al comune, vai a vedere. Io non sono andata a nessun posto.
1: Beh, in un secchio di cude è proprio buono. Gianfranca!
3: Ora è il momento di una nuova vittima che Wender sta testando per la prossima stagione. È stato chiamato qualche settimana fa. Era quel vecchio che parlava di pippare tutto fatto in culo. Ora verrà testato ancora. Ricordate che il Wenderland è sempre costantemente alla ricerca di nuove bestie da torturare. Da oltre 30 anni troviamo sempre la miglior vittima per portartela fresca fresca in onda, fino alla scadenza.
1: Gianfranca?
2: Pronto?
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Gianfranca?
2: Dimmi.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
2: Ma io non so chi sei, che cazzo sei?
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Ma bisogna andare al comune a richiederlo.
2: No, non so chi sei, perché chi sei tu, scusa un attimo, col numero per
1: Gianfranca?
2: Quando?
1: Gianfranca?
2: No, non è sabato oggi, domenica.
1: E noi qua a Castellaneta no. Ma bisogna Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
2: Ma vaffanculo.
1: Beh, in un secchio di cude è proprio buono.
4: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: L'asciugone palanca.
4: Scusami, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata a Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta quando tanto come pide, ma perché mi butta giù?
5: Sì,
6: pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno proprio di un'informazione veloce al volo, una roba di un attimo.
6: Sì, mi dica.
5: Perché le spiego, si è creato un piccolo qui pro quo con il mio vicino, che è una cosa che va avanti da anni. Perché praticamente questo passo carraio che ho io, no, risulta essere via Goffredo Marangoni, letterato, morto nel 1845. Ma in realtà la mia proprietà, questo passo carraio, dovrebbe essere dove c'è praticamente la porta di questo garage, che è in via Putifarre Crosetto, capisce? Ora, per non so quale motivo, vedi, questo passo carraio mi sta in via Goffredo Marangoni e via davanti, dove abito io, che è via Putifarre Crosetto, martire della Resistenza, questo qua mi mette sempre la macchina, capisce?
6: Sì.
5: Esattamente, allora io dovrei fare un cartello con un passo carraio che dice che il passo carraio è in via Putifarre Crosetto, capisce?
6: Va bene.
5: Esattamente, perché lei spiega, tutte le volte questo tipo qua c'ha questa macchina vecchia che è una Talbot, aspetti che ho preso un appunto, è una Talbot.
6: Ma io, guardi che io faccio cartelli, va bene così, io le faccio il cartello come mi dice lei.
5: Esattamente, certo. perché lei spiega, il mio vicino, capisce, in questo modo è costretto a spostare la macchina e ci posso mettere la mia, capisce?
6: Se lo dice lei, basta un cartello per risolvere la questione, va bene.
5: No, ma io ci ho provato.
6: Importante essere ottimisti.
5: Ma perché questa roba affonda nel passato, perché lei spiega, praticamente questa roba è nata più di 21 anni fa. E io c'avevo quest'albero di noce, capito? Quest'albero di noce, cioè praticamente questi, era grosso, è un albero bellissimo, un albero alto così, un noce centenario, diciamo, no? Cosa succedeva? Che allora praticamente i rami un po' cadevano delle noci, no? Un po' cadevano dentro la mia proprietà, un po' cadevano nella sua proprietà, e di legge mi aspettava a raccogliere le noci, perché se cadono nel suo giardino sono le sue, e un altro po' cadevano in strada. Ora la parte davanti in strada, capisci? Quella di via Putifarre Crosetto è mia, no? E invece quella di via Marangoni, Goffredo Marangoni è su. Però praticamente, diciamo, il confine tra via Putifarre Crosetto e via Goffredo Marangoni è sull'autostrada, è un po' più ampio, capisci? Allora lui, col fatto delle noci, siccome poteva raccogliere più noci, allora approfittato, dopo le noci ha cominciato a metterci anche la macchina, capisce?
6: Quello è...
5: Cosa?
6: A metterci una scritta.
5: Perché mia moglie, che tra l'altro è una discendente diretta anche di questo Putifarre Crosetto, che è un partigiano della Resistenza, sa mica lo scemo, sì, qualunque, morto nel 44 sotto i colpi del nemico, una persona meravigliosa che ha combattuto. E comunque mia moglie non è proprio discendente diretta, però diciamo che di secondo grado possiamo ricondurre a questo Putifarre Crosetto. Abbiamo anche la medaglia pesa a casa, sa?
6: Okay.
5: Sì, c'è questa medaglia dentro, adesso è un po' impolverata, perché sa, sono quelle cose della casa che non usi mai, quelle stanze lì. Una volta quando c'erano i miei figli ci andavamo anche più spesso, ma questo salottino qua dove ci sono tutte queste medaglie, queste robe, queste memorabili, non lo vediamo più tanto. Comunque, cosa stavo dicendo, che mi sono perso, non mi ricordo più.
6: Che c'ha la medaglia, che vuol fare il cartello.
5: Cartello delle noci, delle noci. Allora si può mettere eventualmente, siccome questa persona è palesemente un ignorante, si può mettere ad esempio che uno scoiattolo, una cosa di questo genere qua.
6: Ah, certo, si può fare tutto.
5: C'ha lo scoiattolo?
6: Ah, certo ce l'abbiamo.
5: Ecco.
6: Abbiamo e si vede subito.
5: Ecco, grosso.
6: E però mi dovrebbe mandare una bella mail con quello che ha bisogno, e dopo
5: mail.
6: Io le mando la bozza prima di realizzare il cartello.
5: Sì, sì. Ma la posta elettronica, diciamo, no?
6: Esatto.
5: Ecco, allora magari mi faccio aiutare da mio nipote, che è una persona un pochino più ferrata, che fa ingegneria, sa?
6: Bravissimo.
5: Sì, bravo, con tutti i soldi che ha speso per farlo studiare, adesso studia all'estero, è andato fino a Canberra, sa lei dov'è Canberra?
6: Sì, lo so.
5: Dov'è?
6: Meno male che...
5: No, dov'è, me lo dica, perché tutti sanno, quando io parlo di Canberra, che sono giù al circolo, qua, sai, c'ho questo circolo dove vado spesso a giocare alla canasta, queste robe qua, allora tante volte dico, Canberra, tutti, sì, usomi, e poi non lo sa nessuno.
6: Non si sa dove. Non è intorno alla Gran Bretagna.
5: No, è la capitale dell'Australia, è un posto importante.
6: Sì. È andato lontano.
5: Ecco, l'abbiamo mandata a Canberra, adesso là in Australia, e allora mi faccio aiutare da lui, perché le spiego che mia moglie è capace anche di usare quella roba lì, quella per fare le videotelefonate, non so come...
6: Ah, non ho presente.
5: Skype, una roba di questo genere.
6: Sì,
5: quello lì che tu ti chiami da lontano, ti vedi, ti pare. L'audio arriva sempre un po' in ritardo, poi cosa vuole? Io sono uno di poche parole, quindi quando ci sentiamo su questa roba qua di Skype, un saluto al volo, capisci cosa vuole?
6: Certo.
5: Saremo quei 20-25 minuti proprio per chiederti come stai, capisci, come mio nipote puoi fare, che fa l'ingegnere a Canberra.
6: Certo.
5: Va bene.
6: Ma allora... io aspetto una sua mail fiduciosa.
5: Ma mi deve dare l'indirizzo, però.
6: Allora, il mio indirizzo è info@mrm.milano.roma.milano.
5: Milano, Roma, Milano, bel viaggio, Milano, Roma, Milano.it. Esatto. La metto alla tensione del
6: Rossi Paolo.
5: Paolo Rossi si chiama lei.
6: Ha visto?
5: La lingua come quella dei mondiali.
6: Esatto.
5: Ma pensi un po' che storia, che giornata anche di. Ma lo sai che io c'ho una foto con Berzot?
6: Sì.
5: L'ho beccato una volta a Vesi, ma pensi un po', ma saranno tanti anni fa, ancora dovevamo vincere i mondiali. Sarà stato 78-79, e lì ero lì sulla spiaggia a Vesi. E io sono un pescatore, mi piace, mi tanto andare a pesca, andavo su questo molletto di Vesi, ma al mattino presto, perché cosa vuole? Poi quando viene caldo, un po' la fa male alla pelle, un po' che i pesci non che danno quando c'è caldo, insomma. Bisogna andare al mattino presto, che si nascondono dietro gli scogli, così. E lì sono lì che pesco, a un certo punto vedo questo signore alto per trovate, dico bellissimo, questo qua lo conosco, mi sembrava uno del sindacato, perché ho fatto anche sindacalista negli anni 70, dico bellissimo, sarebbe lo confuso con un sindacato, e invece poi, mentre stava per andare via, che era con una signora, ho detto, ma no, è Berzo, allora ho detto, vieni Berzo, te, ho stretto la mano, due chiacchiere veloci, sai cosa vuole, io sono uno di poche parole, giusto, vedo, un ciao, vedo. Giusto.
6: Va bene, allora aspetto fiducioso, va bene?
5: Va bene.
6: La ringrazio. Grazie della chiacchierata.
5: Ciao, un abbraccio, ciao, sei nello Zoo di 105.
6: Ah, immaginavo, ecco, lo sapevo che era uno
5: scherzo. Non ce l'ho fatta, con solo uno di poche parole.
6: Non era possibile.
5: Ti do un bacione, un abbraccione.
6: Va bene, grazie.
5: Ciao, ciao, un abbraccio, ciao.
6: Ciao.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Amici, con la pigrizia dell'intelligenza artificiale non vengo mai a fare i lanci, ma oggi lo voglio fare. Ah, e oggi con le voci del mio attore porno preferito, Hugh, chiamerò a casa della gente. Ma andiamo devastante a chiamare le pazze bastarde, le mie preferite. Ma in questa telefonata ho trovato una vecchia maiala. Sì, ah, che bello, bella bastarda. Siamo pronti? E allora iniziamo chiamando Bestemmia Man.
2: Pronto?
3: Guarda il mio cazzo come entra bene in questa f***a bagnata.
2: Guarda il mio cazzo come entra bene su quel culo del tuo mare, che la butta bastarda.
3: Brava, così. Vai così, sì, vai, poi.
2: Sì, dai, dai. Boia. Basta, porco. Basta, porco. Dai, no, poi.
3: Vai così, vai, poi. Vai così, poi.
2: Mamma mia, sì.
3: Vai.
2: Vai, figa, tomare. Non è colpa del cazzo.
3: Vai. Lo sento.
2: Boia, non è giornata, poi, caro, porco.
3: Lo sento.
2: Dimmi.
4: Non che io abbia bisogno di rinforzi, ma oggi vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
2: Manovra a tenaglia.
4: Allora si spogli, Von Huber. Si spogli.
2: Già fatto, Von Huber.
4: Le piace la signorina Helga Von Huber? È carina, vero?
2: Von Huber.
4: È in forma maggiore?
2: Assolutamente al top di qui.
4: E ha voglia di incularsi la signorina Helga Von Huber? Oh.
2: Bomba, porco, madonna!
3: Vai.
2: Vai.
3: Prendilo.
2: Che mangio anche il culo, dai, troppo.
3: Vai. Sta per arrivare.
2: Ciao, coglione!
4: Ah, le rosrate, Helga!
5: Pronto? Ma va a cagare, porco stronzo.
1: Adesso è arrivato il momento di chiamare la vecchia che si è arrapata, che a un certo punto mi chiede, non me lo dico, ve lo ascoltate. Andiamo!
6: Pronto?
4: Chi è?
6: Sì, dimmi.
4: Chi è?
6: Tu chi sei, ho detto.
4: Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
6: Ma chi sei? Fatti vedere, dai.
4: Adesso voglio che tu lo succhi bene. E poi te lo infilo dentro.
6: Oh. Fatti vedere con la telecamera, dai.
4: Oh. Ecco, lecca la cappella.
6: Oh. No.
4: Sì.
6: Fatti vedere.
4: Ecco.
6: Fatti vedere.
4: Baciamelo piano.
6: Oh.
4: Fammi sentire le tue.
6: Non hai capito, io voglio vederti.
4: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
6: Oh.
4: Guarda. Guardalo bene, piccola.
6: Ma non ti vedo.
4: Guarda il mio cazzo, perché tra poco lo prenderai nella tua bella fitta.
6: Ma perché non ti fai vedere?
4: Godi, troia, godi. Adesso voglio che tu lo succhi bene.
6: Fatti vedere, dai.
4: Ecco.
6: È più bello, dai.
4: Sto per sperarlo. Oh, te sta per arrivare.
6: Fatti vedere.
4: Vai così, vai, vuoi.
6: Fatti vedere, ho detto, fatti vedere. Metti la telecamera, ok?
4: Leccami adesso e poi succhialo ancora.
6: Ma non ti vedo, metti la telecamera.
4: Sì, spuntina.
6: Ma non ti vedo.
4: Lo sento. Girati. Vai.
7: Bene, Molto bene, Jürgen è bello caldo, pronto a soddisfare le pazzie di Wender. Ora mi sembra giunto il momento di scendere nelle profondità del Veneto, dove vive la malvagia vecchia assassina Sparacanker. Lei è molto pericolosa. La regina Kanker è aiutata dai suoi poteri malvagi, che scarica addosso ai poveri cittadini di questa splendida regione. La Kanker si sveglia dopo svariati secoli per riconquistare il Veneto che una volta era suo. Ma Wender la dovrà sconfiggere.
4: Chi è?
8: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
4: Oh!
7: Non preoccuparti, Wender. Richiama immediatamente la vecchia.
9: Pronto?
4: Chi è?
9: Pronto?
4: Ah, fan io per bene. Venga, entri, maggiore. Sì, tesoro.
10: Vendetta! Vendetta!
11: Vendetta!
7: Vai, vai, non mollare.
9: Ma sei capace di andartelo far mettere in culo una volta per tutte?
4: Sì, tesoro.
9: Disgraziato, sì. Maledetto, chissà che te venga il cancro alla prostata, ecco. Che non ti possa neanche andare a pipisciare. Disgraziato, schifoso. Ecco.
7: Non può finire così. Secondo voi può finire così? Quindi Wender ora cambierà telefono e utilizzerà quello rosso. Vai Wender, dagli la mazzata finale a sta vecchia sparacanker.
9: Pronto?
4: Che sei?
9: Cosa?

0: Senza olio vaselina, così se prende più gusto.
1: Sì, tesoro.
0: Senti, in culo lo puoi prendere. Se te va una figa, nessuno ti ha là.
1: In questo mondo
0: sei talmente una persona talmente schifosa che piuttosto si abbrusa piuttosto da darti a te. Hai capito? Una volta per tutte. Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia e i carabinieri. Stai attento perché vai a finire male. Hai capito? Una volta per tutte. Farabutto maledetto schifoso.
2: Bravo Wender, gli hai dato la mazzata finale a questa bestia malvagia. Ora su questa base, immagine con il sole che tramonta, con Wender in lontananza che cammina tutto mongo e felice. Ma non sappiamo se la vecchia Sparacanker tornerà, ma se tornerà ci sarà sempre un Wender a proteggere la Terra.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, sto in strada dentro il cantiere.
0: Ma che cosa vuole? Non ho capito.
1: Ah, mi scusi signora, sono un operaio, sto giù in strada dentro la buca.
0: Che c'è, qualcosa dentro la buca?
1: Sì, purtroppo signora, ci hanno chiamato stamattina, ho pronto intervento, c'è stata una fuga da clavicembalo. E purtroppo adesso dobbiamo operare questa bonifica di clavicembalo, è venuto il collega dall'Austria, qua è qua con me.
0: Da me non c'è niente, scusa, non ho capito.
1: Ma non si vede il clavicembalo, signora? Certo che non si vede, è dentro la buca, è sotterraneo. Come fa?
0: Lei non ma è... io non ce l'ho il telefono più, il telefono di casa, non ce l'ho più.
1: Ma non c'entra niente col telefono di casa, signora, il clavicembalo va dentro i tubi, è questo clavicembalo che sta...
0: Sì, e che devo fare?
1: Allora, innanzitutto mi deve dire se ha sentito odore di clavicembalo stamattina.
0: No, a casa mia no.
1: Non c'è odore di clavicembalo?
0: No.
1: Non ha notato quell'odore proprio forte del legno vecchio?
0: No,
1: tipico.
0: A casa mia no.
1: Non c'è, vabbè, questa è già una buona notizia, signora. Allora, mentre noi però facciamo, togliamo questo clavicembalo da sotto la buca, dobbiamo staccare tutto, corrente, gas, tutte cose.
0: Ma non è che sta tanto, non credo che sta, io non ci apro perché se non conosco le persone io non
1: no,
0: apro.
1: No, ma no, io non c'ho bisogno di venire in casa, signora, io faccio tutto dalla buca sottoterra, non si deve preoccupare. Però stacchiamo la corrente e gas che non si sa mai, un blackout ci brucia tutta la casa, capite? Già è successo in passato.
0: Sì.
1: Col clavicembalo è un casino, signora, pensi che il signor Mozart 33 anni è rimasto morto. Purtroppo.
0: Ma scusate, ma agli altri l'avete avvisato, al dottore Cillo, a quest'altro, come si chiama qua? A Roccaversa.
1: Roccaversa, sì, è il primo che abbiamo chiamato. Abbiamo chiamato lui, subito lui, e si è allarmato, si è incazzato pure, ci ha preso a male parole. Noi le mandiamo un segnale di allarme. Quando sente il segnale. Signore, mi dispiace, questo è.
0: Come lo dite che la discarica. Ma quanto? Una mezz'oretta? Quanto?
1: Adesso vediamo, signora, con calma, vediamo qual è l'entità del danno. Prima di tutto, lei si deve assicurare di sentire il segnale d'allarme.
0: Ah.
1: Quando percepisce, sente il segnale d'allarme, deve staccare la spina a tutti gli elettrodomestici.
0: Madonna, che casino!
1: Guarda, signora, perché se no mi brucia viva come Giovanna d'Arco, signora.
0: Dite, va, per favore.
1: Appunto, io non voglio tornare a casa stasera dai miei figli e dire, ho fatto un arrosto di signora, non mi sembra il caso.
0: Pare Gabbo!
1: Pare Gabbo? Chi è questo pare Gabbo, signora?

0: Udatatacotogna.
1: Ha sentito?
2: No, ma devo distaccare le cose, devo distaccarle.
1: No, no, deve solo ascoltare al telefono quello che sente dentro il telefono e prendersi un appunto. Se rimandiamo il segnale, Salvato.
0: Ci sputa Toto Cotugno. Ci sputa Toto Cotugno. Ci sputa Toto Cotugno.
2: Toto Cotugno, che è su Toto Cotugno?
1: Ma che Toto Cotugno, signora? Ma ci pare che il segnale tedesco che viene da Mozart ci dice Toto Cotugno? Niente, ci faccio sentire un altro segnale più facile. Mettiamo quello più facile, Salvato.
0: La figa della Zanicchi. La figa della Zanicchi. La figa della Zanicchi.
1: Sentito?
2: Ma che devo fare? Ditemi che devo fare.
1: Mi deve dire che cosa sente, glielo rimando tre volte, vada.
0: La fica della Zanicchi, la fica della Zanicchi, la fica della Zanicchi.
1: Hai sentito? Ripeta.
2: Non ho capito, la fic nick, cazzo che cazzo dici?
1: La fic nick, cazzo che cazzo dici? Sarebbe un po' strano come segnale, signora, scusi. È un po' complesso. E allora rifaccio sentire, piano piano, una parte.
2: Ma che devo fare?
1: Ma signora, io questo col quadricemolo mi sta per scoppiare un si bemolle, un fa diesis, e che cazzo? E la fuga del quadricemolo è una cosa gravissima, signora!
2: Ascoltate, ma che devo fare? Devo togliere la corrente?
1: Sì, però mi deve dire il segnale, se lo sente. Allora, ascolti il segnale e prenda un appunto, prego.
0: La fica della Zanicchi.
2: La sic della Zanicchi, sento io.
1: La fica della Zanicchi, sente lei?
2: La sic cazzo che cazzo dici?
1: No signora, non è assis che cazzo dici, questo diventa un segnale iraniano.
2: Allora che devo fare, ditemi?
1: Quando sento la fica della Zanicchi stacca tutte cose, va bene? E poi noi ci rimandiamo l'altro segnale che ci sputa Toto Cotugno e le riattacca tutto, va bene?
2: Ma devo distaccare, dai, devo distaccare la corrente allora?
1: Non adesso, quando sente la fica della Zanicchi.
2: Mamma figliola, merda cazzo oggi, brigatevi, dai.
1: Quando sente la fica della Zanicchi, lei pensa alla fica della Zanicchi tutta grossa pelosa e chiude. Ma d'accordo signora, mi raccomando, se sente odore di clavicembalo, prenda il controfagotto. Così, vabbè.
2: Devo distaccare?
1: Non adesso signora, solo quando sente il segnale alla fica della Zanicchi.
2: Ma io devo stare qua col telefono allora?
1: No, lo sente nell'aria, noi proprio mettiamo gli altoparlanti e urliamo a tutto il paese alla fica della Zanicchi. Ha capito?
2: Va bene.
1: Ecco,
2: va bene.
1: Si tenga comunque vicino un controfagotto che non si sa mai. Ce l'ha un controfagotto?
2: Che è questo controfagotto? Non lo so.
1: È l'antidoto contro la fuga del clavicembalo. Vabbè, ce lo faccio portare da Salvatore. Arrivederci signora.
2: Arrivederci.
1: Salve. La fica della Zanicchi, salve.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Anche
1: che
2: Marco,
1: apri, uè, ma hai sentito?
2: E si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna. Ma no, non ci sei messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, ma sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma tu.
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
1: Sono carico, carico, carico. Sono carico, carico, carico.
2: Sono carico.

0: Carico, carico! Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
1: Focaccia, buongiorno!
2: Buongiorno, salve!
1: Salve!
2: Salve, tutto bene?
1: Sì, dica!
2: Benissimo. È impegnata, sta lavorando? Ah, perché
1: sì.
2: Volevo ordinare della focaccia.
1: Arrivo subito, mi dà 2 minuti che finisco un signore?
2: Sì, lasci pure il telefono aperto però, non butti giù.
1: Va bene.
2: Attendo qua.
1: Ok, arrivo, eh?
2: Sì.
0: Un minuto.
1: Prego, dica tutto.
2: Eccomi, fossero tutti come lei, gentile, che lasciano il telefono aperto, così almeno io intanto mi ricarico anche la linea telefonica. Senta, allora, io dovrei prendere...
1: Tutto.
2: Sì, allora devo prendere un po' di focaccia, quella lì, la vostra, quella buona. Due teglie grosse.
1: Sì.
2: Poi, no, facciamo una e mezza.
1: Sì.
2: Poi, avete la farinata?
1: No, oh. Per ora no.
2: E poi mi serve praticamente 3 teglie di margherita.
1: 3 pizze.
2: Margherita, eh? Quella col pomodoro, la mozzarella.
1: Sì, arrivo, signore, un secondo che sono al telefono.
0: 2 minuti.
2: Vada, che aspetto.
1: No, perché ora ho la coda. Ah. Dimmi velocemente così scrivo tutto.
2: Sì, poi...
1: Una mezza focaccia, 3 pizze.
2: Poi, con la verdura cosa avete?
1: Dimmi quello che vuoi, te lo faccio fare, non c'è problema.
2: Allora, una pizza con le zucchine.
1: Una focaccia.
2: Focaccia con le zucchine.
1: Una foca con zucchine.
2: Con dentro anche dei peperoni.
1: Zucchine più peperoni.
2: E
1: ok. E
2: poi cosa ci possiamo mettere dentro di verdura?
1: Non so, vuole il pomodoro? Arrivo, signore, arrivo subito, Vuole il pomodoro? Arrivo, sono al telefono, arrivo. Vuole il pomodoro?
2: Pomodoro, sì.
1: Melanzana
2: e pomodoro.
1: Melanzana.
2: Quindi facciamo, quindi zucchine, pomodoro, melanzana e peperoni.
1: Sì, perfetto, poi?
2: Poi mi serve un'altra focaccia.
1: Sì.
2: Col formaggio.
1: Una Recco?
0: 3 minuti.
1: Se vuole le posso fare una Recco con il cotto.
2: Allora mi fa una Recco con il cotto.
1: Una Recco con cotto.
2: Ok, scusi, mi faccio un attimo riassunto perché mi sto perdendo. Allora.
3: Non mi capire.
2: Così tanto io mi ricarico il telefono.
1: Lei si ricarica il telefono, però la gente aspetta. Una e mezza di focaccia, 3 pizze, una focaccia con zucchine, peperoni e melanzane, una Recco con il cotto.
2: Sono indeciso adesso.
1: Intanto mi lasci per favore il tuo numero di telefono, il nome e mi dici più o meno per che ora.
2: Sì, allora.
1: Più o meno.
2: Allora, ti va bene? Mezzogiorno va bene?
1: Mezz'ora 12, sì?
2: Sì. Fabio.
1: Fabio, ok.
2: Borghini.
1: E il numero di telefono?
2: 3.
0: 4 minuti.
2: Ma la pizza lei può farmi anche delle teglie a forma di piramide?
1: No.
2: No, solo.
1: No, come la vuole tagliata la roba? Normale o a quadretti?
2: Allora mi fa dei quadretti da.
1: Tutto?
2: Sì, tutto a quadretti.
1: Tutto quadretti, ok.
2: E poi a questo punto vorrei prendere anche un altro. Qual è la sua specialità? Cosa avete?
1: Le ho detto viusse, olive, farcite, sardenara.
2: Ok. Non butti giù, che mancano 30 secondi, mi sono fatto 10 euro.
0: 4 minuti e mezzo.
2: A questo punto non so se ordinarla la focaccia e la pizza, perché non lo so, adesso non ne ho più voglia. Tanto ho caricato il telefono quasi.
0: Mancano 20 secondi.
1: No, mi scusi, ma lei mi ha preso in giro. Io sto lavorando, ho dei clienti.
2: No,
1: arrivederci, mi scusi, se no richiami in un altro momento.
2: No,
1: mi perdoni,
2: no,
1: ma io non voglio...
0: 10.
1: Per maleducato non ci tengo.
2: Ma mi devo caricare di 10
1: però
2: euro, signora.
1: Ma preso in giro in questa maniera.
2: Signora,
1: per gente
2: allora,
1: che aspetta, sono,
2: signora,
1: sono
2: però io perdo 10 euro. Ma perdo 10 euro.
1: Se può richiamare tra un pochino quando vanno via i miei clienti.
2: Signora,
1: mi scusi.
2: Perdo 10 euro. Signora, non butti giù, pronto?
0: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico, carico, carico. Only for you, the zoo. This is the zoo. Nina. This is the zoo. È tutto fatto.
4: dai. This is a zoo.
5: Dai. This is a zoo. Petrellizia.
4: Vai, dai.
6: Primo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
7: Black & Decker, la travagliata storia d'amore tra due muratori rumeni che ad un certo punto della propria vita scoprono quanto è bello pensarselo al c***o. Azione, si chiama.
8: Sì, pronto, sono Remo Giramella, fan della Cappella, sono un regista di cinematografico. Ho chiamato il centro edile, voi avete materiale edile, eh?
9: Sì.
8: E non la chiamavo appunto perché ho la necessità di noleggiare per qualche ora appunto un magazzino che avesse materiale edile per delle scene di una produzione cinematografica che stiamo preparando per il mercato americano. Scusi, non la sento, c'è un vistoso rumore di sottofondo nella sua location.
10: Mi piace.
9: Non c'è nulla.
8: Non avete persone che... Ah, è strano, intanto si apre un rumore importante. Va bene, comunque le stavo dicendo, se fosse possibile, io avrei proprio la necessità appunto di fare queste riprese per 3 ore, lontano ovviamente dagli orari, 3 ore lontano dagli orari di apertura vostri soliti, insomma. Cioè.
9: Ma in che periodo?
8: Ma quello a secondo di come vogliamo organizzarci. Mi perdoni perché sono, cioè, forse ho un po' di rumore io di fondo perché sono sul set.
9: Perché
8: sto girando.
9: Silenzio assoluto, forse lei.
8: Sì, perché sto girando.
9: Perché io sento parlare dietro lei.
8: Sì, nel vero senso della parola, perché sto girando questa pellicola che si chiama Black & Decker. Noi siamo una società di produzione cinematografica. Un secondo, solo che do lo stop, così almeno possiamo discutere un attimo.
10: Mi piace nel culo.
9: Allora, ascolti un attimo.
8: Mi perdoni un attimo, scusi, sono sul set.
9: Sì, un attimo. In questo momento non ci sono.
8: Sì, allora, aspetti un secondo, sì, mi perdoni che devo dare lo stop, perché sennò mi vengono gli attori.
10: Culo, mi piace.
8: Allora, stop, per piacere, mettetelo in canna, perché dopo facciamo l'ingoiata generale.
10: Ma ce l'ho nel culo.
8: Sì, allora lo fai tirare fuori, gli dai una pulita e così ci prepariamo.
2: Tu lo succhi a me.
8: Allora, le stavo dicendo, signora, che appunto a me servirebbe per 3 ore. Se vuole prendersi un appunto, riferire ai suoi figli.
9: Va bene,
8: allora,
9: mi dica.
8: Allora, io devo girare Black & Decker, che è una storia... Noi siamo una casa di produzione hard gay, se non è un problema. E dobbiamo girare appunto questa scena di Anal Brutale all'interno dello spazio dove via materiale edile tipo... la malta, insomma, quelle robe lì. E la produzione si chiama San Shasta.
9: Non sento proprio niente. Sasta.
8: Perché ci sono gli attori che si stanno inculando. Stop, ragazzi, vi ho detto. Aspetta a farmi cam shot. Anche perché, scusate, siete in due con canna dritta.
10: Ho bocca piena.
8: Lo so, aspetta, non mandare giù che devo fare un primo piano.
2: Okay.
8: Allora, fammi
2: una
8: stretta sui coglioni che picchiano il culo, per piacere, grazie. Ok, azione. Allora, senta, allora le lascio il mio numero di telefono, mi fa richiamare, così almeno
9: risolvo. Facciamo così.
8: Ok, un attimo, perché c'ho gli attori che si stanno inculando. Allora, 335 71 16 491. Sono Remo Giramella, che fa andare alla Cappella, regista di Fibra. Scusi un attimo, mi stanno venendo gli attori. No, stop. Sbagli sulla schiena, Ok, mi scusi perché stanno sbarrando. Allora mi fa richiamare, grazie, gentilissima.
10: Bella calda nella schiena.
8: Ok, vai, sbarra.
10: Come mi piace,
2: quanti peli.
8: Stop. Ragazzi, però, cioè, va bene tutto, ma cioè, va bene che arrivate dalla Romania, va bene che siete alla Transilvania, però figa, cioè, avete la faccia da cadaveri quando chiavate. Cosa siete? Lo sferato, figa.
6: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
11: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
12: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una: rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa, neanche

0: Sì, pronto, buongiorno signora, salve. Signor Rossi è in casa?
1: Dica.
0: Buongiorno, salve, sono il dottor Gaburri dell'ospedale di Bari, San Mimmo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, salve, senta, un'informativa. Io la stavo contattando perché stiamo collaborando con lo Stato italiano, secondo cui appunto per via della crisi noi sottoponiamo ai cittadini degli interventi chirurgici, lo Stato ci dà una lauta di compensa e parte di questa va appunto elargita al paziente. Quindi io so che lei appunto è lì a Bari, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, esattamente in che zona di Bari è lei?
1: Via P.
0: Ok, perché nel caso poi le mando direttamente l'autolettiga a prelevarla.
1: Ma io non ne ho bisogno, scusi.
0: No, certo, non ha bisogno in questo momento, però per adesso le faccio un attimo presente di quello che ne facciamo. Allora, eventualmente, se lei si fa amputare un rene, le diamo 5 kg di orecchiette.
1: Faccio piacere.
0: Se si fa amputare il buco del culo, le diamo...
1: Va.
0: Pronto? Ospedale San Mimmo di Bari. Ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, signor Aldo. Sì, salve, sono il dottor Gaburri, chiamo dal San Mimmo di Bari, ospedale.
1: Da?
0: Dal San Mimmo di Bari, l'ospedale. Buongiorno, salve. Senta, io la disturbo per questa importante iniziativa che stiamo collaborando con lo Stato. In pratica funziona così: noi, per chi si sottopone degli interventi chirurgici di un certo spessore, riceviamo dallo Stato un indennizzo importante, così da poter elargire appunto al paziente sottoposto all'intervento delle somme di denaro o con un cambio merci, diciamo. Quindi io la stavo contattando per sapere se lei fosse disposto. Cioè, io le propongo questo, se per lei va bene. Le strappo la faccia.
1: Non ho capito.
0: Gli strappo la faccia, gli do 2 pacchi di orecchiette e poi facciamo 400 euro in... possiamo fare sassi di pomodoro.
1: Arrivederci.
0: E olive taggiasche. Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
2: Allo?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, annunziata.
2: Sì.
0: Ah, buongiorno, salve, disturbo?
2: Stavo andando via, di che si tratta? Qualche buona notizia?
0: Ehi, guardi, chiamo dal San Mimmo, l'ospedale di Bari.
2: L'ospedale di Bari, sì?
0: Sì, sì, no? Nessuna cattiva notizia, signora,
2: Ah, no.
0: Per fortuna no. Allora, ascolti, stiamo collaborando con il Ministero della Sanità italiana.
2: Sì.
0: Io le faccio una proposta, se per lei può andar bene. Le possiamo fare un intervento, le strappiamo quindi con la tenaglia 4 denti del giudizio. E le diamo... No, è serio, sono...
2: Scusi, ma guardi, dottore, se sì. Veramente dottore,
0: sì.
2: Mi sta facendo venire a ridere.
0: Quanti anni ha, signora, lei?
2: Devo fare 71.
0: Dalla voce, sì. Gliene davo 40, signora.
2: E infatti me lo dicono tutti.
0: Complimenti,
2: perciò, Grazie, grazie.
0: Senta, guardi, le faccio un'altra proposta, signora, per capire eventualmente, ecco. Visto che comunque c'ha un'età importante, ma dimostra molti meno anni.
2: Grazie.
0: Se lei fosse interessata...
2: Sì.
0: Le possiamo rifare i seni, quindi se si vuole fare tipo l'ottava.
2: Io ho 71 anni, devo farmi ringraziare. No, mi basta quello che ho, la quarta.
0: Poi... Alla quarta, signora?
2: Sì.
0: Guardi, se lei c'è già la quarta, io le posso proporre. Senza fare nessun intervento, le do una gangbang con 5 marocchini. Eventualmente, se posso partecipare anch'io. Ospedale San Mimmo di Bari. Ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
3: Pronto?
0: Pronto, Casalo Russo?
3: No, non c'è.
0: Non c'è? Chiamo dall'ospedale, signora, sono Gaburri, professore.
3: E io sono la figlia.
0: Ah, ho capito. Senta, allora, signora, guarda, c'è una cosa importante, una comunicazione che devo fare.
3: Sì.
0: Funziona così. Noi sottoporremo delle persone che non hanno bisogno di interventi chirurgici a degli interventi chirurgici.
3: Ma che dice? Senza bisogno. Lei
0: ha bisogno di soldi, signora? Vuole farlo lei?
3: No.
0: Perché
3: grazie.
0: Se vuole le facciamo un piccolo intervento insignificante, le togliamo un occhio, le diamo 6.000 euro e un giornaletto per fare le cruciverba.
3: No, guardi, già ce l'ho un occhio solo, quindi non so, se me ne toglie due rimango proprio davvero.
0: L'abbiamo beccato proprio, sì.
3: È stato sfortunato.
0: Senta, eventualmente, giusto per rilassarla, che la sento un po' agitata, un massaggio al buco del culo.
3: Guardi, lei evidentemente ha tempo da perdere.
0: Glielo facciamo col pollice, signora, nel senso è una cosa fatta bene.
3: Ha tempo da perdere.
0: Un orecchio, 11.000 euro.
3: Guardi, perché non si fa fare lei un trapianto di cervello visto che non ce l'ha?
0: Perché pagano poco, signora. Okay. Sono d'accordo con lei.
3: E vuole rompere i coglioni?
0: Non esageri.
3: È un deficiente. Io non so chi sia, ma lei è un deficiente.
0: Professor Gaburri, mi chiamo, signora.
3: Gaburri. Beh, vabbè. Professore, arrivederci.
0: Un polmone va bene? Le diamo un grammo? Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Papone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: This is the zoo, only for you.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show.
2: Valerio Airò, il cialtrone signorina Rottenmeier Junior Kandinsky, ha un nome di merda. Infatti, per quanto tenga alla sua identità confusa, tutti preferiscono chiamarlo Mauro Mauro, cosa che lo irrita alquanto. Da quando ha fatto la comparsa in un film è diventato noto al grande pubblico per il suo aspetto grottesco e la sua voce suadente. Il suo grande sogno è quello di diventare un potente moschettiere della radio e combattere per sua maestà. Ma i suoi colleghi infami non gli daranno vita facile, perché deve mangiarne ancora di merda per diventare un grande bastardo. Ma è sulla strada giusta.

0: Ma chi cazzo sta picchiando alla porta da 2 ore? Santo Dio!
1: Non ci crederai mai, ma è nuovamente il proprietario di casa.
0: Ma come cazzo si permette sto stronzo? Non dirmi che ancora pretende che ce ne andiamo da casa sua? Ma come glielo dobbiamo spiegare che abbiamo occupato? Insomma, non ha capito che stiamo esercitando il nostro diritto ad avere un tetto sulla testa?
1: È proprio un vile. Lo sanno anche i sassi come ci si deve comportare con chi ti occupa casa. Insomma, ci sono regole e leggi. Non può piombare qui come un delinquente e bussare e infastidirci. Se solo si azzarda a insultare o alzare le mani, lo denuncio, sto pezzo di merda, e gli porto pure via le mutande.
0: Se non la smette, chiamo i carabinieri e lo denuncio.
2: Brutti figli di troia, andatevene subito da casa mia, o giuro che sfondo la porta e vi uccido con le mie mani.
1: Si vergogni! Per chi ci ha preso per dei comunissimi sinti? Noi siamo italiani e brava gente. Abbiamo occupato la sua casa con tutti i crismi e le regole del caso. E lei si deve attenere alle regolamentazioni fra inquilino abusivo e proprietario. Ha fatto regolare domanda di sfratto?
2: Ma mi stai pigliando per il culo, brutta cloaca. Aprite sta cazzo di porta e andatevene da casa mia! Sono 2 anni che non pagate l'affitto, ne ho pieni i coglioni! Che poi siete 2 schifosi, perché avete un lavoro e una bella macchina. Non siete nemmeno indigenti, brutte merde che non siete altro.
0: Ok, adesso basta. Non riesco più a tollerare un'altra offesa da questo bastardo. Adesso apro la porta e lo rovino di pugni.
1: Calmati, amore. Stai facendo il suo gioco. Chiamiamo i carabinieri e così la smette di molestarci. La legge è dalla nostra parte, noi siamo in casa e lui ci sta minacciando.
0: Poi appena stanno arrivando, tu apri la porta e mi tiri una centra sul naso. Poi diciamo che è stato lui, così in tribunale gli portiamo via anche i denti a sto rompicoglioni.
2: Ma state parlando seriamente? Guardate che vi ho sentito, brutti debosciati. Siate dietro la porta.
3: Scusi, che succede qui?
0: Zitta, sono arrivati gli sbirri.
3: I vicini ci hanno allertato che c'era un problema.
2: Meno male che siete arrivati, agente. Io sono il proprietario di casa e sto cercando di cacciare delle persone che mi hanno occupato casa da 2 anni.
3: Favorisca i documenti.
0: Adesso gli fa il culo a questo imbecille.
3: Ma come si permette di disturbare delle persone che hanno occupato un appartamento facendo un sit-in non autorizzato dietro la sua porta di casa?
2: Agente, ma sta parlando seriamente? Questi mi hanno occupato casa e lei chiede i documenti a me. Ma stiamo scherzando?
3: Sa che se sapessi che li ha minacciati, la porterei subito in caserma. Ma non si vergogna? Ma che razza di persona è lei?
2: Io? Ma parla seriamente, agente.
1: Spostati, amore. Tocca a me adesso. Agente!
3: Signora, eccomi. Sta bene?
1: Aiuto, questo signore ci ha minacciato. E mentre ero fuori per cambiare per la 6ª volta la serratura, mi ha tirato i capelli. Per fortuna il mio pitbull lo ha fatto desistere dal continuare a percuotermi. Allora ci siamo chiusi dentro. Non apro perché il mio cane è molto feroce e non sopporta le divise.
0: Bau bau, grrr, bau bau. Son cattiv, bau bau, sbav, sbav.
3: Tranquilla, signora. Torni pure alle sue cose e calmi il cucciolone. Io porto questo scarto della società in caserma per degli accertamenti. Buona giornata.
2: Ma non sta parlando seriamente. Io sono il proprietario. Ma che cazzo di incubo è questo? Non è vero che hanno un cane. Stanno recitando.
3: Seguimi, delinquente.
0: Oggi è anche troppo facile. Grazie, Italia. Sei il paese più bello del mondo.
4: Cose di casa.
5: Hai visto, amore? I vicini ci sono riusciti un'altra volta. Saranno anche 2 rifiuti umani, ma apprezzo lo stile.
6: A proposito, anche questo bimestre dobbiamo pagare le spese condominiali aumentate anche per loro che sono morosi.
5: Porco d***o!
4: Cose di casa! Cose di casa! Cose di casa!
7: Bella sigla, serie di merda.
8: Radio 105.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime! Ecco, adesso aspetta un attimo che mi sono alzato in piedi, sto ballando. Vedi con la base? La base però va per i cazzi suoi perché non sono capace.
1: Oh. Oggi ci occuperemo di un caso davvero incredibile!
2: Casissimo! Incredibilissimo, signori! Non mi viene neanche un cazzo da dire!
1: Le cincopo!
2: Non mi hanno dato, aspetta!
1: Applauso del pubblico!
2: Cazzo, che bello essere disorganizzati! Oh.
1: Parleremo infatti di furti nei supermercati!
2: Fortissimi! Cazzo, aspetta che mi alzo, ballo ancora un po'. Faccio un balletto del cazzo, mi giro. Grafica, vai con la grafica. Adesso mi siedo, chi sono io? Non mi conoscete perché stiamo riciclando un po' di gente alla televisione pur di fare 4 puntate a settimana.
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno.
2: Giornalissimo! C'ho un sacco di amici potenti, per quello sono qua.
1: Sì, però cazzo, cioè leggi il gobbo, perché sennò poi dopo, cioè capisci che poi ci accavalliamo e...
2: C'ho 160 anni! Se metti gli occhiali si capisce, vedi che c'ho 4 tinte in testa.
1: 4 tinte. Neanche una! 4 tinte!
3: Dove cazzo mi resti con 4 tinte?
4: Colore su colore.
1: Yeah. 4 tinte. Me lo immagino che fa la tinta, aspetta che si asciuga, fa la seconda tinta, aspetta che si...
2: Sì, sì.
1: Minchia, un
2: alla
1: lavoro.
2: Fine i capelli li distacca come un cerotto dalla testa.
0: Le capre.
1: Molti italiani sostengono di essere poveri.
2: Ovviamente tranne noi che facciamo questo programma, che paghiamo 150.000 euro a puntata e 800 euro a servizio. Avete capito? Ma figo di essere dispiaciuto. Ma poi giuro che quando in Maserati mi faccio dei pianti.
1: E questi presunti poveri ricorrono ai furti nei supermercati per racimolare del cibo. Ce ne parla meglio la nostra capra, Maurizio Pompano.
2: Maurizio Pompinissimo, bambino, tua mamma è puttana. Vai Maurizio. Appena arrivava il provino di uno, neanche lo guardiamo, lo prendiamo subito, perché dobbiamo riempire di servizi 4 serate a settimana.
0: Le capre.
5: Secondo un recente studio del ministro del tesoro, il 35% degli italiani guadagna meno di 1000 euro al mese. E allora? Cazzo ce ne frega! Rubate e non rompete i coglioni! Rubare è un diritto, specialmente nei negozi che non espongono un cartello che lo dice. Avete mai letto all'ingresso di un supermercato la scritta «Vietato rubare»? No! Quindi, se hai fame e non hai la fresca, entra, ruba e poi scappa! Rubare è un diritto. Dovrebbe far parte della Costituzione italiana. Se i politici rubano, ruba anche tu, coglione! Ora entriamo in questo supermercato con questa telecamera nascosta, in questo drone luminosissimo, e vi insegno a rubare.
1: Ma perché devi entrare con...
4: Mica, ma sono un drone. Cioè, poi andiamo col telecomando.
3: Perché? Ma poi è luminosissimo qui.
5: Sono col mio assistente camuffato con in mano il telecomando. Vieni, Ugo.
6: Ehi, non mi starre troppo lontano che non riesco a seguirti col drone.
5: Eccomi. Siamo all'interno di questo supermercato della Coop, totalmente irriconoscibili.
7: Ma lei è delle Iene?
6: Hanno visto il drone.
7: Figa, a 5 metri, porca puttana, sembra Independence Day, cazzo volete qua dentro?
5: Ora si faccia i cazzi suoi e pigi sui tastini della cassa.
7: Va bene, guardi che la tengo d'occhio, eh. A lei e al panda grasso sudato qua che è con la macchinetta.
6: No, ma noi non ci conosciamo, io
7: sono... Sì, sì.
5: Ecco, amici, ora metto un prodotto che non mi serve nel carrello. E quelli pregiati, come questo tartufo bianco d'alba e questo zafferano rarissimo, nella tasca della mia giacca.
7: Uè, pinguino, guardi che l'ho visto che sei incassato la roba, eh.
5: Ma che fai, mi stai spiando?
7: Uè, Lupentarzo, metti giù la roba lì sullo scaffale che ti ho visto, guarda che chiamo la polizia, eh.
5: Tu chiami la polizia? Perché? Sei un neofascista? Vuoi la dittatura? Un paese con un regime poliziesco? Sei fan dei chips? Sei seguace del commissario Rex?
7: Ma che cazzo vai di lì, Rado? Cazzo sei? TV Sorriso e Canzoni? Guarda che te lo dico per l'ultima volta, vai fuori dalle balle o chiamo la polizia.
5: Ma che fai, minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Eh? Mi devo togliere gli occhiali? Guarda, mi tolgo gli occhiali!
7: No, cosa fa adesso? Non alzi le mani? Ehi, ehi, tenga giù le mani, sa? Aia, aia, aia! Basta, mi prendo il culo! Aia, cazzo mi voglio fare,
5: Aggressione! Mi sta picchiando il pugno con quella guancia!
7: Ora cerca di colpire questo martello con il suo naso. Scandalo! Scandalo! E voi a casa che fate? Correte nei supermercati, derubateli! Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra caca stanca? Rubate! Rubate! Ma si vergogni, pagliaccio incravattato, si trovi un lavoro serio! Cretino in bianco e nero!
6: Io sono andato a cagare, cosa...
7: E lei si levi, ciccione di merda! Senta, si levi dal cazzo! Ehi, rimetta a posto la pancetta! L'ho vista che si sta sgranocchiando la pancetta, la rimetta a posto, eh!
6: Non c'era la carta igienica, mi sono pulito con le mani!
7: Sì, e poi quando li prude il cazzo cosa fa? Ci infila un salame?
5: Rubare è un diritto dei cittadini! E come dice lo slogan di questo supermercato, la COP sei tu e io ti inculo di più! Morite, non ladri di merda!
8: Servizio fantastico! Grande la nostra capra Maurizio!
7: E adesso sto ballando! Grande, gigante, enorme, immenso, disumano come il mio conto corrente! Anzi, ora vado a comprare una Bentley e insegui i barboni al parco e schiacciarli!
8: Ci vediamo la prossima settimana per una nuovissima puntata di Le Capre! E ricordatevi che noi siamo dalla parte dei più deboli!
7: Sì, e ricordatevi che sono uscito con 4 libri, 5 dischi diversi e non so neanche cantare! E settimana prossima ho un lancio della mia linea di abbigliamento. Probabilmente farò un duetto con Mina. E se mi giro nei coglioni vado in televisione a fare 4 programmi diversi che si fanno a fanculo uno con l'altro su 3 reti televisive. Avete capito? Aspetta che ballo. Viva i poveri! Viva i poveri! Non ci credo nemmeno io che l'ho detto.
9: Guarda che le sono cadute le chiavi della Maserati dalla tasca.
7: Eppure sono venuto con la Bentley. Con questa cazzo l'ho aperta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se qualcuno ti dice fidati di me, controlla il portafoglio. Sii uomo. Se ti fanno una domanda a cui non sai rispondere, non dire non lo so. Di sono cazzi miei. Sii uomo. Trascura i messaggi importanti e rispondi a tutti i meme. Sii uomo. Se un amico ti presenta la sua nuova ragazza, chiedigli subito se dà il culo e se ingoia davanti a lei. Sii uomo. Chiama tutti fratello, tranne tuo fratello. Lui chiamalo vecchia merda. Sii uomo. Non perdere tempo a capire. Giudica. Sii uomo. Sei divorziato? Racconta a tutti che è stata una scelta strategica per la fiscalità. Sii uomo. Se qualcuno ti dice ti prego fallo per me, tu rispondi che cosa ci guadagno, soprattutto se è tua madre. Sii uomo. Di alla tua ragazza che le hai preparato una sorpresa e poi portala allo stadio in curva. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede di guardargli il bambino, mettilo davanti a un porno ed esci a fumare. Sii uomo. Se ti invitano a un matrimonio, calcola quanto costa il regalo e bevi il doppio. Sii uomo. Lascia sempre una goccia di piscio sul water. Segna il territorio. Sii uomo. Correre fa male alle ginocchia. Se devi andare da qualche parte, finisci in coma etilico e vacci in ambulanza. Sii uomo. Grattati i coglioni fingendo di cercare le chiavi di casa. In pubblico. Sii uomo. Schiaccia i vestiti sotto il materasso e chiama la cosa stirare. Sii uomo. Non buttare i calzini spaiati. Conservali per farti le seghe. Sii uomo. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk può segnare un calcio di rigore in sforbiciata volante. Elon Musk ha brevettato un telecomando per accendere e spegnere le eruzioni vulcaniche. Sul calendario dell'avvento di Elon Musk ci sono 25 Natali. Elon Musk non ama gli abiti bianchi. Per questo, durante la sua visita a Roma, Papa Bergoglio si è presentato con un completo di jeans e un paio di Timberland.
3: Elon Musk può vincere una partita a forza 4 in due mosse. Una volta, giocando alla slot machine, ad Elon Musk sono uscite 3 campane e ha vinto Notre Dame. Elon Musk può decidere quanti figli ha. Dopo la partita, i tifosi giapponesi ripuliscono lo stadio e stirano le camicie ad Elon Musk. Se ad Elon Musk non piace il finale di un film, può modificarlo in tempo reale mandando un WhatsApp con la faccina che vomita alla casa di produzione. Al ristorante Elon Musk ama concludere la cena con un dolce, Domenico Dolce, che arriva in aereo da casa sua. Elon Musk può fare sci di fondo sull'acqua. Molti non lo sanno, ma Elon Musk ha vinto un'edizione di tale e quale show, imitando Dio. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
4: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao, Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
9: Dai. Cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
6: Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
6: Una merda.
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: California.
12: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
13: Ciao Ryan, come stai?
14: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
15: Per la mia psiche?
14: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago.
15: Dell'Oceano Indiano.
14: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
12: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
11: piacere, Lindsay.
14: Ciao, io sono Rachel Conner.
15: Ma chi è Rachel Conner?
14: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
15: La cioccolatas.
16: Ciao, io sono Ryan Cohen.
14: Ciao, io sono Ryan Conner.
15: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
11: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
14: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
15: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
14: Una business relationship.
15: Una business relationship. Una business relationship. La stessa way, la di nuovo.
14: Una business relationship.
15: Relationship, quello che fuma.
14: Una business relationship fra di noi.
17: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
14: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
16: Ancora
15: Lisen, no.
14: Lisen.
15: Lindsay.
14: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
16: Non è l'insane.
15: Lindsay.
14: Lindsay.
16: Lindsay.
14: Lindsay.
16: Prova a dire Lindsay.
14: Lindsay.
16: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
14: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
16: Ancora.
15: Perché Lindsay?
14: Oh, Lindsay.
15: Lindsay! Come Sanpei!
14: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
15: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
14: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
16: Cervellarmi.
14: Ma devo cervellarmi per...
15: Sì.
14: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
16: No.
14: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
11: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
16: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
11: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
16: Ma no, non pensare che
11: ma
16: sei...
11: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
14: No, perché?
11: Ancora?
14: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda?
11: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
14: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
11: Parla, idiota, dai che devo studiare.
14: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
15: sgravatrice. No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
14: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
15: Sì, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
14: No, col PSD.
15: No, PSP.
16: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
14: Che ne dice?
16: Che dici? No.
14: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
15: Ci pisciamo addosso.
14: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
15: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
14: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
15: Non Theft.
14: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
16: Liberty Island.
17: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
14: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
15: Ma in Puglia?
14: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
18: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
15: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
14: Vove.
15: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
16: Lo sapevo, adesso
15: fa bene l'uovo.
16: Coglioni a me, rombi.
19: Scusa, una macchina famosa.
15: Una Range Rover Vogue.
14: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
15: Rover?
14: Rover
15: Vogue.
14: Vogue.
15: Una Range Rover Vogue.
14: Una Range Vove Vorgen.
15: Vove.
14: Ma dillo così,
15: la
19: non è russa, è inglese la Range Rover.
15: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Irumpen, è accaduto un disastro! L'inchiavabile Hulk è riuscito a evadere dalla prigione di massima sicurezza di Hulkatraz! Dobbiamo fermarlo a tutti i costi prima che accada l'irreparabile!
4: Dannazione! Questa proprio non ci voleva! Presto, contattate immediatamente i seguenti super erotici! Super comparsa!
5: Eh?
4: L'uomo col coglione da ramo, capezzoli strabici woman, Volverecchio, Spider Mestolo, la donna invivibile, Wonder Uomo, la cagna della prateria, Filetto Spinato Man, il postino sputa clitoridi, pene di lombrico man, pioggia dorata woman, vagina a forma di Bruno Pizzul woman e Carletto, il principe dei mestoli. Presto, in viaggio super erotici!
5: A tal proposito volevo indicarvi che mi avete consegnato come sì. mezzo di trasporto super comparsoso.
6: Sì.
5: Mi avete dato questa barca.
6: Sì.
5: Barchetta.
6: Sì.
5: Piccola.
6: A remi.
5: A remi con una piccola vela.
6: Sì.
5: Su terraferma.
6: Esattamente.
5: Esatto. E allora io credo che sia un po' improbabile che si possa muovere.
6: Infatti non si muove, sta ferma.
5: Ma cosa fate voi lo sfondo? Come
6: no, dire? No, lei proprio si infila in questa barca e lì sta, lì rimane, pesca.
5: Ma sull'asfalto del parcheggio?
6: Sì.
7: Hulk! Inculca!
5: Mi sembra che il...
6: Cosa? Ma non si può bloccare a me da frase, ma mi scusi! Ma mi mette i puntini!
5: Ci sono...
6: Ma era una frase semplice, addirittura soggetto era!
5: Eh sì, perché non mi avete dato la battuta, c'è scritto solo un'indicazione di massima.
6: Eh sì.

0: il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Scrivi un messaggio di testo lunghissimo su WhatsApp. Poi non inviarlo. Cancellalo e rispondi con lo sticker del vecchio papa che eiacula. A tua madre. Sii uomo. Se uno sconosciuto ti sorride senza motivo, tu non ricambiare. Parcheggiagli le mani in faccia e vattene. Non essere Joker. Sii uomo. Non migliorare la tua vita. Peggiora quella degli altri per bilanciare. Sii uomo. Compra un libro. Non leggerlo. Mettilo sul comodino per sembrare intelligente con la donna delle pulizie. Sii uomo. Apri i pacchi di Amazon con il coltello del pane e poi lamentati che sono fallati. Sii uomo. Cazzo, ascelle, buco del culo. Non c'è altro da lavare sotto la doccia. Attieniti al piano. Sii uomo. Compra le buste della spesa. Dimenticale a casa. Ricompra le buste della spesa. Ridimenticale a casa. All'infinito. Sii uomo. Addormentati sul divano all'istante. Poi vai a letto e scotoletta fino all'alba senza riuscire a riaddormentarti. Sii uomo. Appoggiati un mirino della Mercedes sul cazzo e punta la figa di tua moglie urlando brum brum. Sii creativo. Sii uomo. Compra un pesce rosso. Dagli un nome. Affezionati. Poi dimenticati di dargli da mangiare e dopo 2 mesi buttalo nel cesso. Sii uomo. Se lei ti scrive ho bisogno di te, dille ci sono. Poi spegni il telefono e apri Pornhub. Sii uomo. Al ristorante bevi dalla bottiglia di un altro tavolo. Sii uomo. Va in palestra e occupa una panca solo per scrollare su TikTok. Allena la coordinazione occhio-pollice. Sii uomo. Se lei ti dice che si sente trascurata, dalle un bacio in fronte e poi vai al pub. Sii uomo. Pippa appena sveglio. In tutti e due i sensi. Sii uomo.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Italia Bubu presenta le capre. Le capre. Le capre. Le capre. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Agnelli di Dio, che togliete i peccati dal mondo di... Parlo anche male, non so perché mi hanno preso a fare questa trasmissione. Forse perché ero un amico di qualcuno ai piani alti, perché non so fare un cazzo.
1: Stasera sarà una puntata davvero scioccante.
2: Sciocchissima, aspetta che non abbiamo ancora ballato. Balliamo un attimo, balliamo. Balla così a tempo, muove la gamba. C'ho 54 anni, sono ridicolo in questa situazione. Ma non me ne sbatti i coglioni che prendo un sacco di soldi.
1: Ci occuperemo infatti di sequestri di persona.
2: Sequestri, equestri, equestrissimi. Siamo qua, come mi chiamo? Non lo sapete? Perché non manco un cazzo. È anni che mi devono buttare fuori dalla TV.
1: Un tema che fa discutere, che agita l'opinione pubblica.
2: Pubblichissima, una cosa incredibile, pazzesco, ballo. Sto ballando ancora fuori tempo, guarda.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Sconsolato.
2: Maurizio, te ne andiamo di cazzo, eh? Ma nessuno se ne fotte perché è merdissima. Che cazzo ho detto? Non leggo neanche il gobbo, perché

0: Sono vecchio, ho 54.000 anni. Tre paio di occhiali devo mettere. No, uno, due, quattro, cinque.
1: Le capre.
2: Il sequestro di persona, un'arte antica e tutta italiana che purtroppo negli ultimi anni è andata in disuso. Quando è stata l'ultima volta che avete sentito al telegiornale di un sequestro di persona? Appunto, nessuno sequestra più nessuno. Come fa a crescere un paese come il nostro se una delle principali fonti di reddito viene trascurata in questo modo? Perché la gente non fa più sequestri di persona? È colpa della globalizzazione? È colpa dei gatti? È colpa degli esperimenti sui tonni? Noi delle capre oggi vogliamo dimostrare come il sequestro di persona sia una pratica non soltanto dignitosa, ma altrettanto lucrativa, facile e divertente. Avete capito? Per dimostrarlo, oggi sequestreremo insieme una persona e chiederemo un lauto riscatto. Seguitemi.
1: Le capre.
2: Ci troviamo di fronte alla villa di un noto imprenditore. Appena il noto imprenditore uscirà dalla sua villa, lo aggrediremo con questa mazza chiodata, lo trascineremo in auto e lo porteremo in un luogo nascosto. Avete capito? Ecco il noto imprenditore. Possiamo dare il via al nostro piano. Ehi, signor noto imprenditore, siamo delle capre!
3: Mi scusi, ma non ho tempo ora, devo andare alla mia fabbrica!
2: No, tu non vai da nessuna parte! Fermo lì, fermo che ti colpisco con questa mazza chiodata!
3: Aia! Aia! Aia! Aia!
2: Visto? È stato facilissimo! Ora porterò il corpo tramortito di questo imprenditore nel nostro rifugio segreto! Ma prima, gli infilo un dito nel culo! Così, perché so stronzo! Seguitemi!
1: Le capre!
2: Eccoci, siamo nel rifugio e il nostro prigioniero è legato, imbavagliato e ancora col mio dito nel culo. Ora con il medesimo dito telefoneremo alla famiglia, camuffando la voce e chiedendo un lauto riscatto.
4: Pronto?
2: Abbiamo sequestrato suo marito, siamo in un luogo segreto. Se vuole rivedere suo marito ci deve dare un lauto riscatto.
4: A parte che sento odori di merda. Ma cos'è, uno scherzo? Non ci credo, state mentendo.
2: A volte capita che la famiglia della vittima chieda una prova del sequestro. Per questo ho staccato il cazzo al noto imprenditore e l'ho spedito alla moglie.
5: Scusa, c'è un pacco da ritirare.
4: Oddio, il cazzo di mio marito.
2: Signora, ora mi crede che ho rapito suo marito?
4: Sì, sì, le credo. Cosa devo fare? Farò tutto quello che vuole.
2: Faccia il verso della gallina. Ora urli. Sono una troia! Sono una troia!
4: Sono una troia! Sono una troia!
2: Ora si spogli nuda e appoggi il capezzolo sulla cornetta.
4: Ecco.
2: Bene, ora prende il computer. Voglio che faccia un bonifico di 1.000.000 di euro al conto corrente IT 647003938336391 a favore di Maurizio Sconsolato.
4: Ok, fatto. Ma mi restituisco a mio marito.
2: Ma certo, signora! Buona giornata! Avete visto? È facile mettere a segno un sequestro di persona. Ora non ci resta che uccidere l'ostaggio, così da non avere testimoni. Oh, missione compiuta! E voi a casa cosa aspettate? Uscite subito e andate a sequestrare una persona! È facile! Forza! Sbrigatevi! O mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Avete capito?
6: Bellissimo servizio! Bravo Maurizio!
0: Merita un balletto, dai, saliamo sui tavoli, balliamo, dai! Balliamo così, perfetto, perfetto! Adesso è su un'altra musica di merda, di quelle che sembrano moderne ma non valgono un cazzo. Ok, facciamo pagare i diritti a qualche autore sfigato che ci ha dato sta base. Perfetto! Adesso io mi siedo, guardo le telecamere, saluto ancora. Perfetto, 130.000 euro, vaffanculo, va!
7: Scusa, ma tu chi sei? Tra l'altro...
0: Sai che non lo so neanche io! Io devo guardare i titoli di coda per capire chi sono!

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era precisamente il 1967, quando a Roswell vennero rinvenuti dei resti metallici che secondo alcuni sarebbero appartenuti ad un oggetto volante non identificato.
3: Ricordo bene, nel 67 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero normali resti di letame, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Dopo che pochi giorni fa Obama ha dichiarato l'esistenza degli alieni, questa storia ha rifatto il giro del mondo e forse sì, questa volta è davvero un'astronave. Ma quello che forse non tutti sanno è che quell'UFO non era precipitato in un posto qualsiasi, ma si era schiantato precisamente sopra a Jim Carrey.
4: Fumeggiante!
5: Il manager di Jim Carrey, che nel 67 aveva tra i 5 e i 6 anni, decise di non rendere pubblica la notizia della morte di Jim, ma di sostituirlo con un sosia per evitare che il mondo fosse sconvolto dalla prematura scomparsa di uno dei più grandi attori della storia. E fu sempre il suo manager, Charles Manson, che consigliò di eliminare tutti coloro che a conoscenza della morte di Jim avrebbero potuto svelare il complotto. Capito?
2: Le persone furono messe a tacere, tutte quante in una singola notte, che verrà ricordata come la notte in cui il manager di Jim Carrey mise a tacere tutti coloro che erano a conoscenza della sua morte e che dunque avrebbero potuto svelare il complotto.
5: Quella notte il manager di Jim Carrey venne da me per uccidermi. E ci riuscì, ma fortunatamente sono sopravvissuto.
6: Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick, chicky, boom, chick, chicky, boom.
2: Tuttavia, tutti hanno sempre saputo dell'incredibile capacità di Jim Carrey di avere una pelle di gomma. Così, prima di morire, gli strapparono la faccia dal corpo e cominciarono a disseminare d'indizi su quanto avvenuto in quella drammatica notte, fornendoci soprattutto qualcosa su cui farneticare. Abbiamo qui il premio Nobel per Ace Ventura, che ha deciso di darci delucidazioni.
7: Salve, sono il premio Nobel per Ace Ventura. La pelle di Jim Carrey è praticamente un Edgar Abito. Per chi non sapesse cosa vuol dire, guardatevi Man in Black. Vedete come si estende? È stato incredibilmente semplice applicare la sua faccia a dei sosia o anche a degli alieni. Ma io, che la so lunga e non ci ho mai creduto, mi son detto: e se fosse Jim Carrey?
2: Siamo sconvolti quanto voi. Ma infatti, avete mai notato che Jim Carrey somiglia terribilmente a curry, la spezia piccante utilizzata in alcune religioni indiane proprio per rappresentare la morte per schiacciamento da astronave?
8: Kartoffel, tutto questo non può essere un caso. Guardate qui, il numero di lettere che compone la parola Jim Carrey è uguale al numero delle lettere che compongono la parola defunto. Sveglia!
2: Può davvero essere un caso? Ma non è tutto. Se prendiamo il titolo dello storico film che consacrò il talento dell'attore, ovvero The Mask, e lo leggiamo al contrario, esce Xamhet.
8: Xamhet è l'acronimo della feniltiamina, ovvero un composto chimico mortale. Mortale esattamente come fu mortale ciò che portò alla morte il nostro povero Jim.
2: Si dice che tre indizi facciano una prova. Noi siamo attualmente ad una settimana d'addio.
9: Bingo!
2: Ma non basta? Guardiamo cos'è successo pochi giorni fa ai César Awards.
10: Guardate gli occhi, guardate il sorriso. Quello non è Jim Carrey, quello lì è Paul McCartney. Ma non il vero Paul McCartney, il sosia di Paul McCartney. Ha gli occhi spenti esattamente come quando io mi faccio di eroina.
2: Esatto, ecco l'inquietante verità. Jim Carrey è in verità il sosia di Jim Carrey, che in verità è Paul McCartney, che in verità è il sosia di Paul McCartney. Porco sono sconvolto. Sono ancora molti gli indizi a conferma dell'innegabile verità che vi stiamo raccontando in esclusiva, ma prima di concludere, abbiamo un'ultima testimonianza chiave.
11: Amo, ti ricordi quando eravamo in un locale tutte tranquille vestite da gara?
12: Amore, sì. Quando ci si è avvicinato quel tipo con lo smoking giallo e la faccia verde, dicendo spumeggiante.
11: Certo, aveva la capacità di allungare il suo pisello gommoso a dismisura. Meno male che eravamo in due. Mi sono fatta avvolgere tutta cazzata.
12: Spumeggiante! Cazzo!
2: Cazzo, esatto. Siamo tutti d'accordo nel dire che questo è un mistero assolutamente inspiegabile. Mistero che si infittisce ancora di più quando nel 1974, 88, 2009 e in ultimo, qualche ora fa, Jim Carrey muore ancora, ogni volta sostituito da un sosia diverso. Dove trovano tutti questi Jim Carrey McCartney? È possibile che nessuno se ne accorga? E voi, vi siete resi conto che...
7: Durante questo servizio lo speaker è morto ed è stato sostituito da un sosia? Ma la verità noi non la sapremo mai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Carissimo, io sono Martina, sono una psicologa e oggi ti aiuterò ad abbandonare per sempre la tua peggiore paura. La belonefobia, ovvero la paura degli aghi. Fai un bel respiro, rilassati e iniziamo. Cominciamo con un'ottima notizia. Una persona su 10 ha la tua stessa paura, quindi non sentirti un'eccezione. Ci sono diversi gradi di gravità. C'è chi teme l'idea di doversi sottoporre a un'analisi del sangue o a un vaccino, chi cerca proprio di evitare e chi si rifiuta categoricamente. L'ultima categoria è la meno numerosa. Per fortuna, perché non controllando periodicamente i propri valori, queste persone rischiano di non scoprire per tempo brutte malattie e quindi non le curano. E purtroppo muoiono male. Ma probabilmente non è il tuo caso. Per ora. La paura degli aghi si manifesta con brividi, sudori freddi, nausea, vertigini e tremori. Questi sintomi non sono gravi, ma possono rendere più complicato il lavoro di chi deve utilizzare l'ago su di voi. E quindi, invece di trovare la vena, potrebbe infilzarvi il braccio in diversi punti. Con un ago sottile non è davvero un problema, ma se vi muovete tanto potrebbe capitare che vi feriate. Ad esempio, l'ago potrebbe finire in un occhio. Tranquillo. È successo rarissime volte. Tipo 10. Solo a Roma. Solo nell'ultimo mese. Ma nessuno ha subito danni permanenti. O meglio, non lo si sa ancora, perché stanno operando proprio in questo momento un uomo per capire se gli salveranno l'occhio. Anche per la paura degli aghi ci sono moltissimi metodi per superarla. Si può fare psicoterapia, si possono apprendere tecniche di rilassamento e si può intraprendere la strada dell'esposizione. Questa sembra essere la più efficace. Gradualmente si viene esposti a stimoli, quindi oggetti appuntiti e infine aghi. Tranquillo, all'inizio non si entra in contatto con gli oggetti, ma vengono solo posizionati nella stessa stanza in cui ti troverai tu, insieme a uno specialista. Questa tecnica è molto efficace e sicura. Quasi sempre. Infatti è capitato una volta che lo specialista in questione fosse uno squilibrato e abbia legato il paziente alla sedia, agendo con sadismo su di lui, infilando gli aghi su tutto il corpo. E quando dico tutto, intendo tutto tutto. L'uomo non ha subito danni importanti, a livello fisico. A livello mentale, invece, è rimasto traumatizzato e vive rinchiuso nella sua stanza senza mai uscire. Però adesso è guarito. Riesce persino a farsi le spade. Ti senti più sereno, vero? Un'efficacissima terapia d'urto è la scelta di farsi un tatuaggio. Bisogna scegliere un disegno piccolo, che abbia un significato speciale per voi, e farsi accompagnare da un amico. Un amico vero, altrimenti rischiate che vi faccia lo scherzo e dia al tatuatore il disegno di un cazzo a 5 cappelle e allora rimarreste su quel lettino per 12 ore svenendo ripetutamente e con un cazzo a 5 cappelle sul petto per tutta la vita. Ma è davvero improbabile che succeda. Quello che è più frequente è invece contrarre un'infezione a causa di strumentazione non pulita. Quindi scegliete bene il vostro tatuatore. Altrimenti rischiate o di prendere l'HIV e l'epatite, oppure se vi va meglio un'infezione cutanea purulenta che, se curata male, porterà alla cancrena nella zona e l'amputazione dell'arto. O alla morte. Lenta e dolorosa. Ecco, amico fobico, ormai non hai nulla da temere. Esci e vai a farti un piercing. Vivi la tua vita come non hai mai fatto prima.
1: Continua a seguire la Urtotherapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.

0: nelle piccole comunità montane. Ci si conosce tutti e tendenzialmente ci si considera come una grandissima famiglia legata dal medesimo destino. Quindi, anche nel caso della dipartita di qualche elemento della comunità, ci si stringe al dolore dei parenti, portando il miglior conforto possibile. Ovviamente, per un piccolo gruppo di persone, certi avvenimenti sono invece un momento di grandi opportunità economiche. Infatti, il nonno ha già un piano malsano nella testa. Vediamo di che si tratta.
1: Clara, vieni subito qui.
2: Eccomi, nonnino. Sono corsa subito, anche se stessi andando urgentemente nella latrina per un bisogno impellente.
1: Ma dimmi un po', secondo te me ne fotte qualche cazzo di quando devi andare a cagare?
2: No, è certo che no, immaginavo nonno. Dimmi, che cosa posso fare per te? Vuoi che mi metta nel sedere ancora quel bussolotto per andare al di là del confine da quel signore calabrese?
1: E che cazzo, ma pensi solo a robe che riguardano il tuo cazzo di buco del culo. Ma che problemi hai?
2: Ma che dici?
1: Forza, indossa il cappellino da cogliona, quello con la visiera, che sembra il collare elisabettiano per cani che non si devono leccare i coglioni. Dobbiamo andare in paese, a casa della famiglia Rosenthal. È morto il vecchio Iona.
2: Accidenti, mi dispiace. Allora andiamo a portare le condoglianze. Ci fermiamo a raccogliere dei fiori lungo il tragitto.
1: Ma quale cazzo di condoglianze e fiori? Andremo lì a rivendicare i tuoi diritti sull'eredità, perché dirai che sei una sua figlia semi-bastarda nata con un rapporto extraconiugale. Nessuno si mette a dare della bugiarda ad una strongolina.
2: Oh, santo cielo, nonno, ma è orribile.
1: Ma tua mamma è orribile. Dai, stronza, taci e attieniti al piano che ti spiego lungo il tragitto. Salve a tutti. Sono l'accompagnatore di questa storpioncina che dice di essere la figlia segreta di Klaus, avuta dopo una sboccata con una mezza zoccola di un paese vicino. Se mi date la sua parte dell'eredità legittima, ci leviamo dai coglioni.
3: Ma Klaus era sterile per colpa di una granata in trincea. È impossibile. Vero, signor comandante delle gendarmerie?
1: Gendarmerie? Porca madonna, che notizia! Così impari, impostore di una storpiolona. Non si truffano le persone in lutto. Grazie, dottore. Meno male che me lo ha detto. Altrimenti sarei stato complice di una cosa deplorevole. Vero comandante delle gendarmerie?
4: La dichiaro in arresto. Fermo dove si trova, vecchio assassino.
1: Con permesso, le mie condoglianze. Io andrei che ho l'asino in seconda fila.
3: Cristo nonno, ma che cazzo fai?
0: Beh, diciamo che il piano era abbastanza una stronzata, ma il sangue freddo dinanzi agli imprevisti è da pelle d'oca. Mamma mia, che cialtrone del cazzo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, è un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è solo lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
5: Animaletto!
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano le
4: macchine? Ma non c'erano le
5: negli
4: macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma sei un brucazzo, è possibile.
5: Vaffanculo.
4: Vedrai, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo, ma
4: stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, ma sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: a tirare la nave piena di terra rossa,
5: hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: This is a zoo only for you. La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
8: Che stai facendo?
9: Sono cazzi miei.
8: Che cosa cerchi?
9: Ah, non lo so.
8: Hai uno scopo?
9: No.
8: Dove ti trovi?
9: Ah, non lo so.
8: E come vivi?
9: Hai rotto il cazzo.
7: Roberto da Genova.
10: Pronto?
11: Mi scusi.
10: Pronto?
11: Devo guardare lì?
10: Chi è?
11: Roberto, e allora?
10: 60 minuti, che cavolo vuoi? Dimmi che cavolo vuoi.
11: La cosa non posso apparire.
10: Morotto.
11: Scusami.
10: Ma che ora che cazzo fai e non mi coglione la mattina e la sera? Che cosa vuoi a me? Cosa
11: ma
10: vuoi?
11: Intanto che cazzo mi vuoi chiedere? Allora.
10: Mettilo in culo il cazzo, in culo alzi in bocca, metti la lingua come parli, se ci muoiono grande altro.
12: Sì?
11: Cos'è?
12: Pronto?
11: Che cazzo vuoi?
12: Che cazzo vuoi tu?
11: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusami un attimo, perché mi hai fermato? Devo guardare lì? Io mi incazzo, i terapiatisti. No,
12: sei
11: non
12: tanto
11: posso...
12: caro, figlio mio.
11: Non lo so.
13: Pronto?
11: Mi scusi, che cazzo vuoi?
13: Ma che cazzo è?
11: Roberto, e allora?
13: Ma che cazzo è voi, bastardo cornuto? Chi è? Pronto?
11: No, non lo so.
13: Parla, fatti capire, cornuto!
11: Scusami, devo guardare lì?
13: Che? Bastardo figlio di puttana, chi è? Ogni volta, chi è?
11: Ma lo sai che adesso ti chiedo la cosa non posso apparire?
13: Ma che cazzo vuoi chiedere? Chi ti è morto e chi ti è morto? Bastardo cornuto e figlio di puttana!
11: Hai rotto il cazzo. No.
13: Chi è morto?
11: No.
14: Adesso bisogna completare lo scherzo telefonico attaccando la vecchia preferita di Wender. La vecchia spara culi fotonici.
13: Pronto?
11: Scusami, devo guardare lì?
13: Ma
11: mi scusi,
13: con chi vuoi parlare?
11: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusami un attimo.
13: No, tu che cazzo vuoi?
11: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
13: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
11: Io...
13: Vergognati.
11: No.
14: Secondo attacco. La bastarda non nolla. brutta merda, ora ti dilanio.
12: Pronto?
11: No, telecamera. No, no, no, no.
12: No, sei un coglione.
11: No.
12: Ma grande anche.
11: Non lo so.
12: Sei una persona incivile, ignorante.
11: Io mi incazzo, i terapeutisti.
12: Ma che me ne frega a me perché tu ti incazzi. Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
11: Non lo so.
12: Sei una persona incivile.
11: No. Ma intanto che cazzo mi vuoi chiamare? Non lo so.
14: Ultimo attacco a tenaglia.
12: Pronto?
11: E perché mi hai fermato davanti alla telecamera?
12: Ascolta, vai da un psichiatra,
11: No.
12: A controllarti se sei una persona civile o ignorante.
11: Hai rotto il cazzo.
12: Psichiatra, no, tu hai rotto i coglioni. No, io ti ho rotto il cazzo. Sei tu che chiami. Incivile.
11: Scusami.
12: È un maleducato.
11: No.

0: Una pioggia battente sta lavando la montagna e dissetando le meravigliose piante del comprensorio. Il profumo della foresta che si sciacqua e gioisce delle gocce è percepibile ad ogni respiro. Ma nonostante tutta questa poesia descrittiva, rimane che nella catapecchia del vecchio bastardo del nonno accadono cose laidissime e che fanno vergognare. Ora il nonno, molto annoiato, cerca un passatempo che lo distragga dalle pene. Forse, e dico forse, sappiamo già chi ne farà le spese.
1: Che palle, porco d***o!
2: Che ti prende, nonno?
1: Mi prende che mi sto rompendo i cazzi di stare qui a fissare questa merda di montagna. E tutti quei cazzo di animali feliciosi che sguazzano sotto la pioggia. Mi annoio tremendamente da quando non ho più un cazzo da fare.
2: Ma come non hai un cazzo da fare? C'è da badare alle pecore nella stalla, preparare il caglio per i formaggi, accumulare la legna per il camino. C'è un botto di robe da fare, nonno.
1: Le pecore sono tutte morte da quando sono stato ai domiciliari e non potevo recarmi alla stalla. Sono crepate di stenti. E per il camino abbiamo ancora un sacco di mobili da bruciare prima di dovermi spaccare la schiena con l'ascia.
2: Ma sei serio? Ma perché le hai fatte crepare? La tua baracca è a 20 metri dalla stalla. Potevi comunque uscire a dargli da mangiare. La stalla è nella tua proprietà. Non infrangevi nessuna legge.
1: Ecco lo stronzo. Arrivavo l'esperto di domiciliari di sto cazzo.
3: Cosa state facendo, brutti coglioni? Mi state impizzando alle 3 del pomeriggio.
2: No, Heidi. Sto parlando col nonno che si annoia e bestemmia.
1: Io non bestemmio, prego, a modo mio.
3: Ma nonno, che cazzo ti annoi? Che hai da andare in paese a vendere i latticini che avresti dovuto preparare con il latte delle pecore della stalla?
1: Ma basta con ste porco di pecore, che sono crepate. Non c'è nessun latte. Mi avete rotto il cazzo. Adesso, se non trovo qualcosa da fare immediatamente, giuro che mi do fuoco dopo avervi ammazzati tutti a martellate.
4: Ma ciao, amici, e salve anche a te, tenero nonnino. Oggi è una giornata uggiosa, ma mi sento tanto, tanto felice, perché ho voi, siete la mia famiglia. E anche se alla fine conduco una vita miserabile e pericolosa, sono comunque grata di avervi al mio fianco. Vi voglio tanto bene.
3: E non so se piangere o seppellirti in giardino viva. Sono combattuta.
1: La gente si aspetta un finale sentimentale ora.
2: Già. Secondo me, questo episodio potrebbe avere un grande colpo di scena. Alla fine, la strongolotta ha strappato gli animi con quel discorso.
4: Ma di che state parlando?
1: A chi hai detto figlio di puttana? Brutta cingolata di merda.
4: Ma io non ho...
1: Lo so che non lo ha detto, ma la sua faccia ti chiama tremendamente il proiettile. È incredibile!
0: Ma chi scrive gli episodi ultimamente? Tarantino fatto di crack? Sta il fatto che anche questa volta abbiamo assaggiato direttamente la debocitudine umana e la sua profondità. Non credo debba aggiungere altro, se non di andare su fumagazzi.it per apparecchiarti il polso senza logica e fare parte anche tu della community più felice di sempre. Alla prossima puntata, brutti stronzi.

0: Zoo di 105 presenta
1: l'asciugone Palanca.
2: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto una volta che ho notato come finne, ma perché mi butta giù?
3: Pronto, Martiale?
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una roba rapida.
3: Io non sento niente, non la sento.
4: No, no, non mi sente?
3: No.
4: Beh, come fa a rispondere no se non mi sente?
3: La ma la sento poco e niente.
4: Aspetti,
3: come fa a rispondere? Ha chiamato?
4: Sì, no, ma perché lei spiega, nella zona dove mi trovo attualmente il mio operatore telefonico, diciamo, non ha una grandissima portata, capisci? C'ho un attacco e mezza. Aspetti che provo a spostarmi, mi metto un attimo sotto questo sambuco secolare. Sai che c'è un sambuco secolare io nel giardino? È un albero che ho ereditato dal precedente proprietario, ma è una cosa grandissima e ci fanno anche un nido sopra gli uccelli, sai?
3: Io cosa ci posso fare? Sono un bar, non posso farci niente.
4: No, ma è un bar tabacchi, giusto?
3: Sì.
4: Perché lei spiega? Io ho rinvenuto questo biglietto della lotteria legato tra l'altro, diciamo, ad un piccolo equivoco che si è creato nel...
3: Non so cosa farci, io i risultati della lotteria non ce li ho, adesso c'ho gente, devo servire.
4: Sì,
3: arrivederci,
4: no,
3: buongiorno.
4: Aspetti, perché questo biglietto della lotteria era in realtà un biglietto... Pronto? Niente, richiamiamolo, si vede che gli è caduta la linea. Sembrava una persona così gentile e affabile.
3: Pronto, Martiale?
4: Ecco, siccome le stavo dicendo, in pratica questo è un biglietto della lotteria di Agnano del 1984, capisce?
3: E cosa ne so io del 1984?
4: No,
3: sono allora... dell'87 io.
4: È una persona giovane, beato lei, io c'ho una certa età.
3: Non so cosa faccio, guarda, mi sto servendo, non c'ho tempo da
4: ecco,
3: perdere.
4: No, ma semplicemente le volevo chiedere, siccome io ho per certo la notizia che questo biglietto era vincente...
3: E non so niente io, non la sento, non la capisco, buongiorno.
4: Come faccio a ritirare i soldi che ho vinto nel 1984 che investirò tutti in fucili per spararti nel culo? Bastardo stronzo. Poi si lamentano dei politici.
5: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce per al volo.
5: Dica.
4: Ecco, senta, io ho rinvenuto un biglietto dalla lotteria di Agnano che sono sicuro che è vincente, capisce?
5: Sì.
4: Perché all'epoca non avevo un cassato perché non trovavo più il biglietto. Adesso, l'altro giorno, mettendo un po' a posto in casa, stiamo facendo un trasloco perché in pratica in questa abitazione, no? Abbiamo abilitato la parte superiore del tetto, che prima era solo...
5: Insomma, un biglietto della lotteria vincente.
4: Vincente,
5: qua che vediamo se è valido o no.
4: Esattamente, ma come si deve fare? Qual è tutta la trafila per incassare? Perché lei spiegò all'epoca, io avevo segnato così per prudenza, perché sono una persona estremamente lungimirante, avevo segnato il codice vincente su un block notice, no? E poi avevo scoperto di aver vinto 1.323.000.000 dal vecchio conio e però non trovavo più il biglietto per incassare, capisce? No, non capisce perché ha buttato giù un'altra merda questo qua. Richiamiamolo, dai.
5: Pronto?
4: Deve essere caduta la comunicazione.
5: Sì, sì, mi dica. Senta, se ha un biglietto alla lotteria deve venire qua a vedere se si può validare o no, basta.
4: Così devo
5: basta,
4: essere...
5: solo quello, solo quello.
4: Semplicemente così, va bene.
5: Esatto.
4: Allora mi reco, ma posso recarmi...
5: Dove
4: in...
5: vuole, qualsiasi tabaccheria, la più vicina da casa sua.
4: Da casa mia, senta,
5: sì.
4: Ma appunto, allora, il valore di questo biglietto all'epoca era di 1.000.000...
5: Sì, ma signora, non c'entra niente.
4: Signora, no, sono un uomo.
5: È roba vecchia, non vada nella prima tabaccheria più vicina che vedrà che
4: ma,
5: trova la soluzione.
4: Ma quanto viene in euro, però?
5: Vai, in euro, se è in lire, signora, è finita da un pezzo.
4: Ma
5: buona
4: no,
5: giornata.
4: No, sono una signora, sono un uomo, mi chiamo Angelo Palanca, pronto? Ehi, ma che stronzo, ma richiamala un attimo che adesso ce le canto. Ma si può liquidare così una personazia?
5: Se, pronto?
4: Senta, mi scusi se mi accaloro, ma questo non è il modo di trattare una persona anziana che si è posta in modo gentile, eh?
5: Signora, sto lavorando,
4: ma
5: buona giornata.
4: Ma non sono una signora, c'ho il cazzo! C'ho un cazzo così e c'ho due coglioni sotto così, ha capito? Non sono una signora, sono anche consigliere dal mio condominio, sa? Non sono mica una qualunque, sono Angelo Palanca. Ecco, lei non mi può trattare così, ha capito?
5: Aspetta un attimo, pronto?
4: L'ha voluto lei, io la denuncio all'associazione consumatori, sa? C'ho delle conoscenze io là, c'è un cugino di mia moglie che è un ammiraglio in pensione che adesso è dell'associazione dei consumatori, lei fa un culo così, ha capito?
5: Pronto?
4: È pronto, cazzo pronto, 2 ore che sto parlando, non lo so, lei mi ha trattato a pesci in faccia.
5: Mi dica.
4: Da lì mi dica, ci ho fatto tutta la pappardella prima, sono quello del biglietto della lotteria.
5: Allora, non ha ancora capito che deve andare nella tabaccheria più vicina a verificare se il biglietto è valido, no?
4: Ma ho capito, ma
5: allora cosa c'è da capire ancora?
4: Le stavo chiedendo una cortesia se poteva gentilmente dirmi il controvalore in euro dalla cifra in lire del vecchio conio, 1.323.000.000.
5: Ma deve fare diviso 2, sinceramente, deve fare diviso 2, solo quello, ma guardi che deve andare nella tabaccheria per vedere se è ancora valido.
4: Ma perché ha un biglietto della lotteria di Agnano del 1984 che io ho rinvenuto praticamente sotto questo cassetto,
5: capisci? E secondo lei è ancora valido?
4: Non lo so, lo domandavo a lei, se no non telefonavo, non spendevo neanche i soldi della telefonia.
5: Bastava fare questa semplice domanda senza fare troppi giri di parole. Quel biglietto non è valido, vado in una tabaccheria più vicina a casa e le confermerà che quel biglietto non è più valido.
4: E perché non è più valido? Scusi, se avevo vinto, sempre
5: allora,
4: vinto.
5: Allora, faccio una cosa, vada su internet e guardi Lotteria Italia e chiami loro, che loro le sapranno dare un sacco di indicazioni.
4: Ecco, e questo è un buon suggerimento, mi spiega?
5: Vero?
4: Cosa devo fare allora? Vado, com'è il sito?
5: No, non lo so, deve cercarlo, signora.
4: Ma da lì, ma se non lo sa lei, scusi. Ma non sono una signora, senta, io non sono una signora, sono un uomo. Cosa vuole? Venga che gli faccio vedere il cazzo. Vengo nel suo bar e le faccio vedere che c'ho il cazzo. Non sono una signora.
5: Va bene, signora, ascolti.
4: No, ma come signora? Signore!
5: Signore, sto lavorando, qui la
4: io
5: gente,
4: ho lavorato una vita e non mi sono mai lamentato. Sono sempre stato gentile e cortese con tutti, tranne che con i tabaccai di merda. Ho capito che con questo biglietto mi ci devo pulire il culo, però glielo vengo a infilare nella sua zuccheriera. Bastardo!
0: Lo Zoo di 105.

0: Bella la montagna, belle le vette, bellissimi i prati, straordinario il tramonto. Incredibile è il profumo della legna che arde, pazzesco il formaggio e tutti i prodotti caseari sapientemente realizzati. Ma rimaniamo comunque in una comunità montana dell'Ottocento, dove nessuno è vaccinato e dove la morte per minchiate è all'ordine del giorno e l'aspettativa di vita decente si ferma ai 52 anni mal portati.
1: Caro papà, ti scrivo questa lettera per raccontarti come vanno le cose qui in montagna. Heidi è tanto carina con me. È l'unica che in questi mesi non mi ha mai e poi mai aggredita a mano armata o mi ha legata per torturarmi. Per questo la considero una vera amica. E poi c'è quel mattacchione di Peter, con il quale c'è stato solo una volta un breve e fugace rapporto sessuale. Ma che è avvenuto? Perché in quel periodo ero cascata nella dipendenza. E visto che lui la spacciava, ho utilizzato l'unica merce di scambio che avevo per procurarmi qualcosa. Ma da allora siamo rimasti ottimi amici. Pensa che ha anche smesso di sputarmi in bocca quando dormo a bocca aperta. È proprio un bravo ragazzo. Per quanto riguarda la Rottenmeier, mi spiace che alla fine ha perso il suo ruolo di badante di una giovane ricca storpietta di città per farsi chiavare da mezza montagna. Alla fine però rispetto la sua scelta, perché adesso si sente libera di vivere la propria sessualità. Di questo deve certamente ringraziare il nonno e tutta la sua depravazione. Ora sono qui, a lume di una candela, a scriverti, anche se so che sei morto dopo lo scontro a fuoco con il nonno e Heidi. Beh, ma tu eri Liam Neeson. E quindi chissà se un giorno ricomparirai a quella porta scassata per portarmi via, come nei tuoi film meravigliosi, ma che ti hanno tenuto tanto lontano da me. Adesso dormono tutti, c'è una grande puzza di piedi, ma alla fine si sposa con l'odore dei formaggi che il nonno tiene gelosamente vicino alla scarpiera, perché si è convinto che qualcuno glieli rubi. Già, il nonno, una figura un po' burbera e a tratti violenta, misogena, instabile e incredibilmente crudele, ma che alla fine è il collante di questa buffa comitiva. Ora dormo e spengo questa flebile luce, sperando che un giorno ti riabbraccerò e magari assieme potremmo lasciare definitivamente questa casa, che anche se mi dà riparo, oggi non sento più un luogo che mi appartiene.
2: Ma basta, porco d***o. Ma non sai scrivere senza pensare ad alta voce. Sono due ore che cerco di dormire, di bastardo.
1: Scusami, nonnino, non volevo di...
2: Scusami, nonnino, un paio di cazzi.
0: Beh, dai, parliamoci chiaro. Voi a chi avreste dato ragione? Mica siamo in trincea e che diamine. Se devi scrivere la tua fidocchiosa lettera, puoi farlo anche in silenzio. E che cazzo? Su certe cose non transigo. Bisogna avere rispetto degli altri quando si dorme. Bravo nonno, adesso quella stronzetta snob sicuramente non si azzarderà più a disturbare chi si fa e già fatica a prender sonno. E che cazzo? Un minimo di sensibilità.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla qui.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: I cartoni della nostra infanzia con i ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show!
4: Fabio, un orfano sfigato ma molto cazzuto, entra a far parte di un'associazione di wrestler malavitosi comunisti chiamata Tana delle Zecche. Tana delle Zecche nasce per far soldi e arricchirsi sempre di più per il bene della comunità. Così Fabio comincia a lottare sul ring mascherato sotto lo pseudonimo di Alisei. Ma il suo essere un tirchio genovese comunista con Rolex lo porta a tenersi tutto per sé. Inizia così a lottare contro gli spregevoli sicari di Tana delle Zecche come Nois Ciccio Marx, Marco Mazzecca o Wender Bertinotti. Il tutto a colpi di cazzi e di wrestling.

0: Minchia Show!
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
4: Stufamento,
3: tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
1: Lo Zoo di 105.
5: Geova Beach Party.
6: Everybody born, let's go fufa. Bentornati ragazzi, sono sempre io, il vostro Baudelaire, George Denzel Washington DC Universe Online, pronto col piede di guerra contro la banda baffotti dei poteri forti e la premiata ditta degli Illuminati. Sempre armato fino al buco di culo di verità assolute che mi vogliono infabbiare, ma non mi fermeranno mai. King Kong non è un capo in confronto a me. Voi come sempre rubate i soldi alla nonna e gettate petrolio sui gabbiani. E allora, siete pronti? Comprare una macchina diesel non conviene più. Piano. Darth Vader è diventato molto popolare perché è figo, ma se vai a guardare

0: quelli che vanno in giro col monopattino elettrico probabilmente fucchiano anche i caffi. I negozi dei cinefi che hanno un po' tutto, tipo vestiti, cose per la cava, eccetera, hanno anche roba bella e interessante, ma noi continueremo sempre a parlarne con accezione negativa perché sono cinefi. Se al bar chiedi un caffè d'orzo in tazza grande con latte di foia caldo, leggermente schiumato a parte, due bustine di zucchero e fono le fette di mattina, non forprenderti se nella suddetta tazza ci trovi della sb***a. Se ti arriva una mail da un certo principe perfiano di nome Abdul Barbadark che ti chiede dei soldi per riavere in mano il suo regno perduto, non rispondere! E ora tocca a voi! Io lo so che lo so solo anche quando! Anche quando mi faccio i rifacqui col colluttorio! Ed ora una canzone con un ospite incredibilmente speciale, riefumato direttamente dall'inferno tramite un rito satanico che mi ha donato mio padre Zeus. Signore e signori, ecco a voi Fabrizio De André.
1: Oh, ben ritrovato Lorenzo nel mezzo del cammin di nostra fica.
0: Allora Faber, cosa nei penfi dei poteri forti?
1: Dunque, ne deduco che la domanda vada presa orsi dunque con le pinze di ghisa, senza sprezzanti commenti delle male lingue tagliate direttamente con l'accetta e l'aceto. In vero è che se dai diamanti non nasce nulla, dall'etame nascono i fiori, ma i fiori intesi con...
0: De André, ma vai a fanculo, sta zitto e facci sta canzone che mi ha asciugato le palle!
1: Come sei rozzo.
0: Allora, come tutti ben sappiamo, tu fai un grande tifoso fegatato della Juventus. Hai fatto una canzone dedicata alla vecchia signora?
1: Assolutamente sì, sperando sia di buon auspicio per il prossimo campionato. Tu ti allenavi anche in inverno, meglio degli altri e ci fai lo scherno. Non sei mai triste, non sei uno che beve, sei fisicato e non pippi la neve.
0: Grande Faber! Poesia vera!
1: Sei un grande Del Piero ieri come adesso, sei come il vento che gela un po' l'osso, fai morti sul campo e tiri una sbrega, se segni una bomba io mi sparo una sega. Grazie Giova, ritorno negli inferi in questo

0: criminali! Mi chiamo Lorenzo e vorrei fare uno scherzo al mio amico Andrea, che oltretutto ha anche l'R moscia e quindi si merita il peggio. A metà maggio deve partecipare ad una conferenza negli Stati Uniti, in Virginia. Siccome ha saputo che potrebbero controllare i suoi social network, preso dal panico, ha cancellato il profilo Instagram sul quale seguiva meme satirici su Trump e teorie complottiste. Secondo voi si può fare? Uccidetelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal consolato americano di Milano. Buongiorno, sono Ghisolfi.
1: Ah, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, mi scusi, io stavo esaminando la sua pratica per il viaggio negli Stati Uniti, 16 maggio.
1: Sì, sì.
2: Destinazione Washington.
1: Ok.
2: Ok, all'atto della richiesta a noi risultavano attivi dei social network, in particolare un account Instagram, che dopo la richiesta è stato disattivato.
1: Ah, sì, non lo sto usando più, però se serve posso darlo.
2: No, il problema è che...

0: Di Milano, buongiorno, sono Ghisolfi.
1: Ah, buongiorno.
0: Buongiorno, senta, mi scusi, io stavo esaminando la sua pratica per il viaggio negli Stati Uniti, 16 maggio,
1: sì, sì.
0: Destinazione Washington.
1: Ok.
0: Ok, all'atto della richiesta a noi risultavano attivi dei social network, in particolare un account Instagram, che dopo la,
1: sì,
0: richiesta è stato disattivato.
1: Ah, sì, non lo sto usando più, però se serve posso darlo.
0: No, il problema è che, come lei sa, con la nuova normativa introdotta recentemente da Trump, è necessario mostrare su richiesta alle autorità i propri social network, diciamo, i propri profili, soprattutto Instagram e X, ex Twitter. Avendo lei soppresso i suoi account...
1: No, ma io lo posseggo, l'ho solo disattivato momentaneamente per non usarlo, però
0: sì,
1: se serve lo posso riprendere, questo dico.
0: Esattamente, il problema è che avendo lei fatto questo tipo di operazione in concomitanza con la richiesta, naturalmente è finito in una blacklist.
1: Okay.
0: Perché lei ha chiuso i social network?
1: Sì,
0: no, è una domanda, perché lei ha chiuso i social network?
1: Ah, sì, no, per non usarlo, perché a me mi occupava un sacco di tempo, cioè lo utilizzavo tantissime ore al giorno e ho detto basta, cioè, ma non è chiuso, è sospeso, io
0: sì,
1: posso entrare nel mio account,
0: sì,
1: e riattivarlo,
0: d'accordo,
1: cioè, se serve lo faccio.
0: Ma lei capisce che questa cosa non sta in piedi? Cioè, se lei l'avesse fatto in un qualsiasi altro momento della sua vita, non ci sarebbe stato problemi. Dal momento che lei l'ha fatto in concomitanza con la richiesta e l'emissione del visto, potrebbero esserci dei problemi legati alla sua partenza.
1: Ah,
0: senza peraltro il rimborso del volo e eventualmente delle altre tratte di viaggio. Il mio suggerimento è quello di prevedere un piano B e innanzitutto allertare chi la sta aspettando in Virginia. Perché lei potrebbe non partire, ma da un momento all'altro, eh? Cioè, nel senso, la comunicazione potrebbe arrivare da un momento all'altro e lei potrebbe ritrovarsi in braghe di tela, diciamo.
1: Cioè, ma sì, cioè, nel senso, io magari adesso, appunto, sapendolo con, vediamo, sono il 17 marzo, con un po' di anticipo, cioè non c'è modo per fare niente, per fare in modo di
0: guarda,
1: non so.
0: Il problema è questo, che le autorità non sanno che cosa c'è sui social che lei ha chiuso. E naturalmente lei deve immaginare che ogni anno sono quasi 100 milioni gli stranieri che si recano negli Stati Uniti. Capirà che diciamo, per vagliare la messaggistica,
1: sì, sì,
0: i social network,
1: ma io dico non,
0: di 100 milioni sto parlando.
1: Mi scusi,
0: mi faccia finire il discorso, sto parlando. Allora dico, capirà bene che per esaminare i social network di 100 milioni di persone è necessario un po' di tempo, quindi soprattutto in questo momento con quella che è la situazione, l'equilibrio internazionale, lei capirà che attività di questo genere non vengano prese per niente alla leggera. Lei ha fatto un grosso errore, mi scusi se glielo dico.
1: Ma io, cioè, non ne sapevo nulla che queste cose potessero essere collegate, cioè, nel senso...
0: Ma lei perché l'ha fatto? Cioè, no, questa cosa non ha senso.
1: Ma è una motivazione che... Ma come non ha senso? Cioè, io utilizzo Instagram e ogni giorno vengo bombardato di notizie negative.
0: Sì, ma lei lo ha fatto in concomitanza col viaggio negli Stati Uniti, sapendo che negli Stati Uniti possono richiedere l'accesso ai suoi social network, e questo è il problema che
1: ma
0: ha innescato...
1: Ma ne ho altri, cioè, nel senso, WhatsApp e Facebook ce li ho, li uso, perché non sono così...
0: Noi vogliamo sapere, noi nel senso del governo degli Stati Uniti, vuole sapere,
1: sì,
0: lei che cosa ha tolto dalla nostra vista, e questo è il problema.
1: Quindi lei mi sta dicendo praticamente che io questi dati li ho, cioè non sono stati toccati, ho solo congelato il mio account per dire,
0: sì, ma
1: non
0: sa
1: lo
0: quanto
1: uso,
0: ci mettiamo, sa quanto ci mettiamo noi a controllare i suoi dati? Cioè, se la sua pratica anche ottimisticamente partisse oggi, ci vorranno mesi prima che arrivi il suo turno, mesi. Quindi lei il 16 maggio non parte proprio.
1: Va bene, ma cioè, magari io sto parlando con chi per...
0: Sono il vice console.
1: Perché così dico, guardate, mi ha telefonato il consolato americano, mi ha detto queste cose e niente, non se ne fa niente, cioè troviamo...
0: E poi c'è da augurarsi che sul suo account non ci siano riferimenti agli Stati Uniti in nessun modo. Lei può garantirmi... questa,
1: sì,
0: trasparenza?
1: No, ma questo lo posso garantire, però ormai mi sta dicendo anche lei che è troppo tardi.
0: Cioè, lei,
1: quindi...
0: lei non ha mai criticato il governo degli Stati Uniti, non ha mai pubblicato teorie cospirazioniste?
1: No, cioè io lo uso per chiacchierare con i miei amici per inviarmi delle sms.
0: Sì, però se il suo, mi scusi se glielo dico, io non sono un tecnico, però se il suo algoritmo continua a mostrarle, come ha detto lei, parole sue, cose cattive.

0: cose che la deprimono. È ovvio che lei, diciamo, gli account che segue sono orientati in quel senso.
1: Sono account di giornalismo.
0: Bisogna vedere, certo, bisogna vedere lei come ha interagito con questi account.
1: No, aspetti, non ho capito un attimo. Cioè, per questo accade perché ho disattivato un account?
0: Senta, glielo dico molto semplicemente. Allora, se lei sul suo Instagram ha scritto Trump è un coglione,
1: sì.
0: Normalmente il problema è molto limitato, è un'espressione di opinione. Ma essendo lei finito nella blacklist, una frase di questo genere potrebbe comportare la sospensione da parte del Ministero dell'Interno italiano del suo passaporto da 2 a 4 anni, per non creare ovviamente incidenti diplomatici con l'ambasciata e il consolato americano.
1: Mi perplime che sia successa una cosa del genere, ma io ora sono nella posizione di impossibile per...
0: La sua posizione è molto semplice, signor Mena, lei è nella merda, glielo dico proprio fuori dai denti. Lei, perché il governo degli Stati Uniti si incattivisce su queste cose e noi non abbiamo modo di aiutarla se non andare a scavare nella sua vita e basta.
1: Cioè, nel senso, mi dica lei che cosa posso fare io per evitare futuri problemi, non dico, questo ormai è andata, cioè informerò, però mi dica, cioè, riattivare tutto e basta, aspettare.
0: Guardi,
1: che venga controllato, giusto?
0: Certo, per quello che ho capito io di lei, secondo me la soluzione migliore, io le consiglio di scaricare l'app di Radio 105 e di ascoltare domani la puntata dello Zoo di 105, perché è uno scherzo. Andrea,
1: di quella puttana.
0: Ci sei cascato come un coglione.
1: Ma come cazzo ti siete arrivati? Vi ha mandato Lorenzo, sono sicuro.
0: Esatto.
1: Ma
0: è la vendetta tremenda di Lorenzo.
1: Mamma mia, ma siete terribili, cioè io ero sull'orlo non lo so. Ma dove cazzo è sto contratto? Ma chi è Andrea Risolfi? Ma l'abbiamo ascoltato tantissimo, quindi sono contento. È un privilegio essermi fatto inculare così.
0: Esatto, ma ti sei proprio fatto inculare con tutte le braghe,
1: Madonna,
0: caro Andrea.
1: Ma veramente. Cioè,
0: ci sei cascato proprio in pieno. Ciao bello.
1: Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi! Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così! Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà? Nigerio.
3: Il segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
5: Il segreto.
6: Andrò a parlare col sindaco.
7: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigenio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: il segreto.
1: Servastraccia! Servastraccia! Ma dov'è quella lurida nana?
2: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di ciccioni magri.
3: Por más que pienso con quien platica, sigo pensando y me paso horas.
1: Lascia stare i ciccioni magri, servastraccia. Stasera c'è il ballo in maschera organizzato dal sindaco.
2: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.
1: Lo so che è morto, ma questo non vuol dire che non posso organizzare un ballo in maschera.
2: Ha ragione, padrona. Quindi le faccio preparare il suo costume da cianfrusaglia?
1: No! Sono 6 anni che mi vesto da cianfrusaglia. Quest'anno mi vestirò da pelo di culo incarnito.
2: Ottima scelta! Le faccio subito preparare il suo costume da pelo di culo incarnito.

0: Brava, brava. E preparalo bene, altrimenti qualcuno potrebbe scoprire il mio
1: segreto.
0: E se qualcuno dovesse scoprire il mio
1: segreto,
0: ti farò pentire di essere nana.

0: Donna Ruanda, anche lei qui al ballo in maschera. Quasi non la riconoscevo nel suo elegantissimo costume da pelo di culo incarnito.
1: Padre Siviglio, ma è proprio lei! E da cosa è vestito? Non capisco.
2: Hai che comprenderla, solamente amarla. Las cosas más bellas de esta creación.
0: Mi sembra lampante. Sono vestito da prurito vaginale.
1: Ah, giusto, giusto. Che sciocca. Ma non così sciocca da rivelarle il mio
3: segreto.
0: Donna Ruanda, mi permetta, le presento Suor Mafietta, la mia aiutante in parrocchia.
4: Onorata, Donna Ruanda, pelo di culo incarnito, che scelta di classe, vorrei averci pensato io invece di vestirmi da pozzanghera di catarro.
0: Silenzio, arriva il sindaco.
4: Ma il sindaco non era morto?
5: Gatta salvaje, con tu passione,
6: che bonita,
5: con tu dulzura, arranca del corazon.
7: Certo che sono morto, ma questo non vuol dire che possa essere ancora vivo. Buonasera, quest'incantevole pelo di culo incarnito deve essere la famosa Donna Ruanda.
1: Non faccia il marpione, sindaco, tanto non le rivelerò mai il mio
3: segreto.
7: Donna Ruanda, lei pensa davvero che mi sarei presentato qui vestito da racchetta da pallavolo per scoprire il suo
3: segreto?

0: Ti piace il mio vestito da minchia di Isagina?
1: Nigerio, figlio deficiente. Ma non lo sai che le asine non ce l'hanno la minchia?
0: Aia, mamma, è cattiva! Adesso dico a tutti qual è il tuo segreto!
1: Non ti permettere o ti sparo in faccia!
0: Il segreto di mamma è...
2: Madonna Ruanda! Ha ammazzato suo figlio!

0: Non l'ho ammazzato, l'ho solo ucciso. E che vi serva da lezione, nessuno scoprirà il mio
1: segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: E non cominciamo, eh? Siamo in chiusura. Tu sei morto 2 puntate fa. Non è che puoi entrare quando cazzo te pare.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è una porco di domanda. Non c'è domanda. C'è solo da scoprire qual è il segreto.

0: senti.
1: Un saluto a tutti gli amici alla Biocco sulle pericolosissime strade italiane e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità.
2: Isoradio, devo rifare il tetto di casa, vendo il culo. Mandatemi un SMS per avere informazioni precise al numero in sovraimpressione.
1: Traffico completamente bloccato sulla A17 fra Mezza Cappella e Castel di Guano, dove una fiesta tristezza, con a bordo due oriundi toscani, è rimasta orrendamente spiaccicata sotto il peso di un ascensore zeppo così di mignotte a tre gambe. L'ascensore, che a causa di un guasto era stato sparato via dal tetto di un vicino motel per scambisti e prendi in culo della domenica, e poi rimbalzato stile Super Mario su decine di altri mezzi in transito, per esplodere poi come una balena spiaggiata nei pressi di un distributore di benzina, dando fuoco a 700 ettari di bosco circostante. Ah, queste belle notizie ci danno proprio la voglia di ballare. Allora, via con la musica su Isoradio.

0: quanti ricordi anch'io quando ero giovane e giravo col mio cinquantino, appena vedevo una coppia di anziani sul ciglio della strada, allungavo la gamba e pam nella schiena. Bene, andiamo avanti. Buone notizie, finita in tragedia la stracchiattona di Rovigo, la mezza maratona per obesi che ogni anno ci regala decine e decine di morti naturali. Quest'anno però si è arricchita di un piacevole sorpresone supplementare, quando la moto della RAI, incaricata delle riprese, è scivolata su una pozza di lardo liquido perso dagli affannati concorrenti, andando a travolgere il gruppetto di testa. Cinque atleti keniani di 3 quintali ciascuno, ammazzandoli tutti sul colpo, prima di decapitare anche una dozzina di fortunati spettatori. La gara poi è stata vinta dal marocchino Jebrisi Grassi con il tempo record di 18 ore e 50 minuti. E noi festeggiamo questo primato scatenandoci in pista al ritmo di Mosseca.
1: Quando sono uscito da casa

0: 15 morti, sono una miseria, ma è quello che passa il convento. E precisamente il convento dei frati Ciabattini di Monte Cristaccio. I religiosi che viaggiavano su un pulmino guidato dal frate priore sono finiti fuori strada quando, passando accanto a un tabernacolo raffigurante San Guido, lo stesso priore ha mollato il volante per farsi il segno della croce, lasciando che il mezzo tirasse dritto in una scarpata di 500 metri, dove al termine della quale i frati hanno trovato la loro meritata fine. Pum pum pum! Che Dio li abbia in gloria! Le cose belle si lasciano ovviamente alla fine ed è per questo che ci colleghiamo con il nostro simpaticissimo e molto religioso inviato Alfio Scomunicato per un ultimo aggiornamento sul traffico in Veneto. A te la linea!
1: Traffico e funerali.
2: Mi chiedo, non te vedi che te in giro che c'è gente che ha fretta di andare a casa, che ha fretta di andare a caricare, che ha fretta di andare a farsi spiaccicare nel culo, e dite che da fare sport in mezzo a tutto sto delirio de desperai, dite che da fare sport? Ma che cazzo di mestiere de lusso fatto pa non capire un cazzo a sti livelli biblici, perché qua siamo a livelli biblici. E uno dice come si dice, tenga poca pazienza. No, è che posso schivargene uno, mille, ma prima o poi ne centro uno, che ho centri, perché porco se tuffa mi fa robe allucinanti. Su altri pianeti queste cose non succedono, cane. Questa gente non è del mestiere. Voto fare il ciclista, voto essere figo, diverso, sportivo, ok, deve farlo nei campi minati in Vietnam, almeno te sia utile.
3: Radio 105.

0: Anal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando, che sai, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
2: Rottermaio.
3: Però se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Rottermaier
1: sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
4: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai permessi sport? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondio.
2: Nauseabondo.
1: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Vuoi... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia.
5: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
1: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
6: No, petici. Terapeutici.
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
1: Terapeutici. Terapeutici.
2: Oh.
6: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
1: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
1: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
7: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
1: No!
7: Attento ad Aiace! Aiace dell'ammonio!
1: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa
7: è? L'Aiazzone!
1: Aiace
7: è quello grosso, Aiazzone!
1: Pagliaccio!
6: Provare per credere!
1: Esatto. Sì!
7: Attento, sta venendo!
8: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
1: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
5: Che la puttana mo lo mette sempre queste, metti dentro.
6: No, scusa, sono parole normali.
5: Allora.
0: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
9: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
10: Giusto,
9: ce l'ha fatta. Ho sbagliato?
10: No, giusto, giusto.
9: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
10: No!
9: Eh sì!

0: This is the zoo, only for you.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show!
2: In Radio 105 nel 700, più o meno, o forse 800, boh vabbè, rivoluzione francese in Italia, nella culla del buon vecchio padre Mazzoli, servitore fedele della stirpe di Cazzoni, una famiglia nobile di gentaccia spassosa e sboccata, nasce una bambina che parla con la H aspirata. Un segno, un presagio, un simbolo. Significava cazzi amari. Infatti, l'H tipicamente fiorentina vuol dire che quella bambina crescendo non diventerà una persona spassosa, ma bensì tutto il contrario, una grande cagacazzi. E il destino si avvera, la bimba cresce diventando una straordinaria giornalista, combattendo sempre a favore della censura e del togliere, sempre in punta di fioretto e pronta a puntare il suo dito lungo e affilato. Lei è Letizia Puccioni.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è noia.
4: Allora, non so se l'avete visto, ma questo fine settimana ci sono state in molte città americane e anche in alcune città europee delle manifestazioni knocking contro Donald Trump e contro la guerra in Iran. Nel caso italiano, l'europarlamentare Ilaria Salis, il giorno prima della manifestazione, è stata perquisita per oltre un'ora nella sua stanza d'albergo a Roma su richiesta del governo tedesco, in quanto il governo tedesco aveva paura che lei si accompagnasse a pericolosi anarchici. Da una parte una misura di sicurezza, visto i trascorsi ancora da appurare di Ilaria Salis, dall'altra però una palese violazione della libertà personale, oltretutto ai danni di una persona che ricopre comunque una carica politica. Resta il fatto che si sente puzza di clima intimidatorio da una parte e dall'altra, ma voglio sapere cosa ne pensate voi. Apriamo le linee. Apriamo con il Lota che sappiamo che è vicino alle posizioni di Ilaria Salis. Vai Lota!
5: Stavo aspettando la tua chiamata, abbiamo vinto, abbiamo mandato a casa il governo dei fascisti, tranne sta casa, crucia!
4: Senti!
5: Allora, chi
4: è morto, e chi ti è vivo?
5: Mamma mia, come tragiait,
4: Senti, grandalota!
5: No, abbiamo vinto!
4: Sì, ho visto, senti, grandalota, chiudi quella fogna un attimo, voglio parlare con te della compagna Ilaria Salis, la compagna Salis.
5: Ma è giusto quello che è successo ieri alla manifestazione King.
4: È giustissimo, è una ricercata internazionale.
5: Manifestazione, il governo tedesco fa una segnalazione su un europarlamentare.
4: Certo, perché
5: stiamo prendendo una deriva autoritaria.
4: È una criminale internazionale in attesa di giudizio.
5: È sotto processo in Ungheria, uno stato autoritario.
4: E cosa c'entra? Perché uno se commette un reato in Ungheria, siccome uno stato è autoritario, allora non è un reato. Che cazzo stai dicendo?
5: Ma parliamo un po' di VCH, ma ogni volta mi chiama questi cosi, io me ne intendo di VCH e di reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza è VCH, è il mio motto.
4: Io invece mi intendo moltissimo di geologia e sono qui che faccio il tifo per il Vesuvio. Ciao Lota.
5: Che la mamma da Devani sotto Vesuvio.
4: Tuo padre, ciao, vattene a fanculo. Ciao, tu e tutta la tua famiglia. Allora, torniamo un attimo con i piedi per terra e colleghiamoci con il dottor Morte per sentire la sua su Ilaria Salis. Che cosa ne pensi, dottor Morte?
6: È giusto.
4: È giusto cosa?
6: Ha spaccato la testa a uno, ha avuto l'immunità parlamentare con la CES. Quella è un CES. È un CES a pedali. Tu metti il CES ai pedali e cammini.
4: Come fa il rumore del CES a pedali che cammina?
6: Così. Glu.
4: Perché cosa sta?
6: Che scende la merda.
4: Ah, che scende la merda. Quindi diciamo così, che esteticamente non è il tuo tipo, questo si è capito?
6: Ma mi è drogata. Ma sembra, sei quella che stava con Di Pre? Sara Tommasi, uguale.
4: Sì. Beh,
6: ma
4: magari.
6: Che guarda un po' da qua, un po' da là. Calma, dove vai? Sempre quello.
4: Però scusa, è un europarlamentare, ha delle libertà.
6: Stanno morendo i bambini, capito?
4: Ma questo che Non ho capito questo che cazzo c'entra.
6: No, ogni tanto dico delle cose, capito, che mi vengono in testa.
4: Populiste, così a casaccio.
6: Sì. Cangretto mossa, stanno morendo i creatori. Però lei è una rettiliana, una mangiatrice di bambini.
4: Lei, Ilaria Salis, è una mangiatrice di bambini, perché? Da cosa lo evinci?
6: Sì. Ma lo vedi dagli occhi. L'ho sempre visto con quegli occhi spaventati, sempre che ingassa come se fosse, sempre che ingapisci niente, sempre che non si sa dove sta.
4: Ma questa autorizza il governo tedesco a chiedere che sia perquisita nella sua stanza?
6: Sì, è una criminale, sì.
4: Ma qui ci sono delle libertà che sono state violate.
6: Le libertà vanno combattute con la morte. Non la pensi come me, ti uccido. Stop. Allora, Achtung!
4: Achtung, ma è italiano il poliziotto?
6: Non era tedesco?
4: No, era allora, su richiesta del governo tedesco, ma il poliziotto era italiano.
6: Ok, allora, Alt!
4: Dove vai? Da nessuna parte, sto in camera mia.
6: Vai via, che sono in immunità parlamentare. Tutti i figli dei fiori, Green, Loswald, Love. Aspetta, mentre cammina. Ciao, Ilaria, ciao, amica, ciao. Tatatum, lo pugno in faccia. Calmati, dove vai? E mi ha rotto prima la faccia e poi la frase. Oggi ho fatto così, mi dimentava di fare così.
4: Mescolato.
6: Mi tiri la faccia fuori. Gli metti la cannuccia nel naso, gli succhi pure il cervello.
4: Ecco.
6: E lo sputi perché è un cervello di merda.
4: Ecco.
6: Viva Vannacci, viva la destra.
4: Benissimo, grazie dottor Morte, sempre chiarissimo.
6: Calmati.
4: Calmate tu che mi sembri tutto infervorato. Ciao dottor Morte, ciao. E chiudiamo questa memorabile e straordinaria puntata con l'intervento più atteso, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, buona domenica.
7: Sei cane, mamma. Che puttana, non tagli qua a rompermi i coglioni, ma signore Cristo re, cosa conti fatto mi de mai, campavello ogni luni qua a rompermi l'anima, che il boia, tan ladro marcio, papa, madonna signore, porco.
4: Che litania!
7: Cosa cazzo devo fare io per... Ascoltami.
4: Ti stanno rimbalzando le sinapsi, amico.
7: Oh, cani.
4: Cosa?
7: Sono nervoso. Quando ti sento, cani, io non ragiono più. Mi sale l'ulcera, porco.
4: Lo percepisco, Sei malato mentale, infatti.
7: Cosa cazzo vuoi da me?
4: Piccola dolce libellula mandorlata. Volevo la tua...
7: Brutta merda, che il cane, scusa, con questi nomignoli.
4: Carotina, ti sento molto nervoso. Non sono riuscito...
7: Sono nervoso, cane, perché tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
4: Innanzitutto,
7: cane.
4: Senti, mortadellina senza glutine. Allora, prima di tutto,
7: mortadellina senza glutine. Brutta onta, cane, un uomo amaro, schifoso, cane. Con ti faccio la mortadella, porco.
4: Sei molto...
7: Merda, cane.
4: Sei molto maleducato, perché io ti avevo chiamato per farti gli auguri di buona domenica delle palme in ritardo, purtroppo.
7: Ma cosa fai tu, buona domenica delle palme? Che sei ateo? Che cazzo vuoi?
4: C'entra? Tu non sei credente, tu sei credente.
7: Il porco.
4: Dolce acqua santiera, che cosa ne pensi del caso di Ilaria
7: Santiera? Cane, ti trasformati in un recipiente.
4: Posso dire un cazzo, però. Non posso dire un cazzo, ti attacchi ogni parola, sei pazzo.
7: Non posso dire un cazzo! È giovane acqua santiera! È mortadellina verde! Che cazzo vuoi che ti dica?
4: Ma dai, dai.
7: Non riuscirai a scappare ogni volta, non riuscirai a mandarmi la digos ogni volta, maledetta merda.
4: Qua qua paperella, paperella. Qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua
7: qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua
4: qua qua qua
7: qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua.
4: Raperonzolo,
7: Raperonzolo, se vuoi sostenere un colloquio con me, cane, ascolta e rispondi. Non venire qua con gli epiteti, porco.
4: Piteti, cra, ranocchietta, non hai mai un cazzo da dire.
7: Maledetta merda, cane. Te lo giuro, maledetta merda, cane. Ti macellerò vivo, ti prenderò sbarroni, ti farò diventare tutto meno morbido, cane, ti smembrerò vivo, ti farò pezzi, maledetto merda, cane, e riempirò le sofferenze di ogni uomo di Pasqua con un tuo pezzo, cane, e li prenderò tutti i tuoi familiari affinché possano ricostruirti, maledetto merda, cane, devi morire male, devi morire!
4: Effettivamente le mie reliquie come sorpresa dell'uovo di Pasqua sono un'idea di marketing straordinaria, eccezionale. L'uovo Bruciani, un orecchio in ogni confezione. Lo adoro, ciao, ciao a tutti, buona settimana, andatevela a far culo.
1: Radio 105.

0: 105.
1: Benissimo, eccoci qua. Allora, ieri nel Wendell che avete sentito ho usato le voci del tipo dei tartufi che chiamava un po' di gente in giro e ho trovato questo personaggio.
2: Ascolta, chi cazzo sei? Cane, Dio!
1: E in chiusura dello scherzo ho utilizzato Tony Termosifone. Sentite.
2: Pronto?
3: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh?
4: Come andrà a finire?
1: E come andrà a finire? Lo sentiamo adesso! Quindi scatta Tony Termosifone contro l'Apostolo!
5: Sul grappa la Madonna è ritornata.
3: Sul grappa che le sono. Sono Tony Termosifone!
2: Ma che cazzo me ne frega chi sei?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: No, ti conosco, chi cazzo sei?
3: Eri tu, maledetto, eh?
2: Ma quando? Fina.
3: Sono rincoglionito, vedi di rispondere al telefono.
2: Porco
3: metti la segreteria, figlio di puttana. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con...
2: Merda!
3: Vuoi provare?
2: Faccia di cazzo!
3: Dove cazzo siete?
2: Io sono qua sulla... Che cazzo te ne frega dove sono, porco...
3: Dove sei, dove a puttane?
2: Dove sei?
3: Sei a puttane?
2: Figlio di otto puttane, dove sei?
3: Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda! Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni è veramente... Madonna, che nervosa!

0: cioè i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
1: Succiacassi!
0: Cos'è? Shhh. Cosa vuol dire?
1: Fattoria, cane, chi sei?
0: Ti lascio in una pozza di sangue! Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200!
1: Che paura, figa, che paura, cazzo!
0: Minchia, che nervosa! Dove sei?
1: Ho paura di te, cazzo! Ma come c'ho paura, figa?
0: Lo conosci, mamma Tony Termosifone?
1: Poco!
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna! Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiuta, cane, aiutami!
1: Di***o, pronto!
0: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
1: Ma che cazzo sei?
0: Sono Tony Termosifone!
1: Ancora?
0: Okay. Lo conosci, Tony Termosifone?
1: No, non so chi sei, chi cazzo sei?
0: Abaya!
1: Coglione!
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna! Coglione. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!
1: Coglione!
0: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? Dove ti trascino?
1: Dimmi dove sei.
0: Devi andare in chiesa, non devi più bestemmiare!
1: Se entro in chiesa io vengo tutto. Dimmi dove sei.
0: Tutte le domeniche alle 10 davanti
1: a
0: vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla mole antonelliana.
1: Ma te sei proprio un dislessico di merda. Dove sei?
0: Pezzo di merda.
1: Ma come fai a far paura alla gente se ti chiami Tony Termosifone?
0: Vuoi provare?
1: Ma vuoi provare cosa?
0: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo, ascolta, acceso però,
1: ascolta,
0: eh?
1: Ascolta, sto guidando, porco.
0: Ti può sapere culo. Dove cazzo sei?
1: Adesso sono qua lentate sul Seveso.
0: Mi
1: va
0: rispondi,
1: bene.
0: Merda.
1: Te, o vengo io?
0: Dimmi dove tu. Sei?
1: Non ho problemi io, dimmi dove sei, merda.
0: Ti chiamo dopo, che cazzo vuol dire?
1: Allora mi chiami, ma che cazzo vuoi?
0: Ti devo parlare di una cosa importante, rispondimi dai, chiamami.
1: Ma sei scemo, drogato di merda? Che cazzo
0: vedi
1: sei?
0: Di non rompermi i coglioni.
1: Porco! Porco!
0: No, vabbè, la lasciamo perdere, dai, che non c'ho tempo da perdere, dai, ciao.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Questa volta la sbroffata era praticamente assicurata.
3: Sono pronta, sono calda. Facciamola a mare.
0: Già ignudi e adeguatamente inturgiditi dove più si conviene, Zuleia e Ilmaz erano in procinto di coronare il loro sogno scopereccio nell'amena campagna turca.
3: Ora mi impila il tuo peno!
4: Sì, sì, Zuleia, presto, presto! Impilati, imballati!
0: Quando proprio sul più bello, una gigantesca aquila reale è piombata dai cieli, strappando al sogno d'amore la gocciolante mentecatta per portarla lassù, nel suo nebbioso nido, in cima al cocuzzolo più elevato delle Alpi turche.
3: Aiuto! Decollano, decollano, il Maz, aiuto, non si ammalare!
0: E ora il Maz si presenta l'ennesima sfida: scalare le impossibili pareti rocciose dell'impervia montagna per salvare i tre buchi con la demente attorno, nei quali già da troppo tempo il suo baffuto pene anela di spruzzare.

0: dita.
1: Il Moz, ce la puoi fare.

Devo smettere di arrampicarmi col mento. Questa montagna non finisce più. Sono ore che scala senza corda, senza forbici, eppure senza sesso. Manca la carta. Mi sanguinano le mani, mi sanguinano i piedi, per non parlare dei coglioni. Ma perché ho scalato nudo? Che sono Adamo? Ma devo resistere, resistere! Devo farla per la mia amata Zuleia, amore mia, ex amore mia, di nuovo amore mio, rapita da un uccellone. Forza il mazzo, forza! Un ultimo sforzo, che ci sei quasi.

0: Chip Chip, il Matt. Chip Chip, hai venuto a Chip Chip salvarmi, Chip.
1: Zuleia, amore mio, è improvvisamente venuta. Sei viva, ma che bello, che gioia. Temevo che fosse morta.
0: E invece sono non morta, Chip Chip. E ho anche imparato a parlare il linguaggio dei tuorli. Senti il linguaggio dei tuorli. Chip Chip, Chip Chip.
1: Ecco, sì, brava, brava, brava, però dobbiamo fare presto, presto. Dobbiamo scappare prima che torna la madre dei pollacecanti che volano.
0: Ma Chip Chip, come facciamo Chip a scappare, Chip? Questa montagna è ripidissima, Chip Chip.
1: Non temere, amore mio, ex amore mio, di un amore mio. Ho portato paracadute. Noi ora prendiamo una bella rincorsa, ci lanciamo dentro il vuoto e poi apriamo il paracadute e siamo salvi. Forza, infilati questo e andiamo.
0: Addio tuorli, addio Chip Chip.
1: E basta turco, addio con le stronzate. Dai, dai, Chip Chip, tuorlo d'uovo e pure la carbonara. Lanciamoci nel vuoto, amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio. Cade nel vuoto
2: Chip Chip.
1: Chip, di sto cazzo.
2: Chip Chip.
1: E basta che Chip Chip, mi sembra di giocare a poker.
3: Nella

0: Tira per vicella, apriamo il paracadute!
1: No, grazie, sto bene chip chip così!
0: Ma che cazzo dici, cretina? Apri il paracadute che stiamo cadendo nel vuoto, che fra poco diventa pieno!
1: No, no, chip chip! Mi fa grassa il paracadute, mi ingrassa, chip chip!
0: Ma turcaccia di... e turcaccia anche la... Mannaggia a me, e quando mi sono innamorato di una ritardata. Vieni qui, vieni, vieni, te lo apro io il paracadute.
1: No, no, ora sono una ciccionica, Jeep Jeep, sono una ciccionica. Allora io adesso me lo tolgo il paracadute.
0: No, ferma, che c'è il fiume, così precipitano nel fiume, ferma.

Ma turca il ciuccio si chiama paracadute! Se ne vengono parole le cadute! Se no si chiamava precipitoni! E no! E che cazzo! Ecco, ecco! E mo se lo sta portando il fiume! Ma cosa cazzo ho fatto da male io? Per una chiavata poi! Non lo volete spiegare?

Mannaggia la puttana. Adesso mi devo pure cacciare nel mio ma salvarla. Mi viene il cazzo piccolissimo.

0: Lo Zoo di 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show! Marco, Fabio, Paolo, Pippo, Wender e molti altri che però nessuno si incula perché sono di secondo piano, sono dei ragazzi con poteri incredibili, capacità giucizziche e piselli estremamente prorompenti. Guidati dalla dea Atena delle infamità, combattono i buoni, picchiano i vecchi e tormentano gli sbirri grazie alla loro incredibile capacità di invocare armature di metallo grezzo comprate per 2 lire da un vecchio fabbro cugino di Paolo. Ispirate ai segni zodiacali cinesi tipo maiale, capra, popcorn e molti altri, si aggirano tra la Grecia e l'Albania per affinare i loro arti, recuperare bagasce a basso prezzo e imparare il controllo del mistico settimo senso, la compravendita di moto anni 80.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Me è Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: quello
4: tuo.
2: Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
4: Dove c'entra?
2: Dov'è quella regina?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
5: no,
2: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
2: no,
5: terzo piano, stai zitto, terzo
2: io voglio
5: piano.
2: Soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Tu sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece vai via. Vediamo chi ti viene dietro. Dai.
6: Lui via, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì.

0: sai che questo
1: uno schiaffo,
0: uno schiaffo forte, boom, allora l'acchiappi con la scarpa in testa, boom boom,
1: tu a lei?
0: Sì, dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
1: Sì?
0: Sì sì.
1: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
1: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
1: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
1: Fai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
2: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cazzo. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
0: Non mi innamoro mai io. Non ti quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
3: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
3: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo nero.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
3: Mannaggia, mannaggia, oggi non c'ho voglia di farmi una sega, voglio guardarmi un po' di televisione normale. Meno male che ho preso questo nuovo servizio on demand. Vediamo un po' cosa c'è. Ah, Black Mirror. Allora, ho sentito parlare di questa roba. Minchia, il titolo è interessante. Roba di culattoni, cose. Beh, alla fine sono pianeti che bisogna conoscere. Poi ormai bisogna essere aperti. Vediamo un poco.
4: Permesso, sono qui per il colloquio di lavoro.
5: Venga, venga, entri pure, signor Robetti, entri dentro. Appoggi pure il suo bel culetto su quella sedia.
4: Grazie. Le devo confessare che sono un po' nervoso. Ho davvero bisogno di questo lavoro, sa?
5: Stia tranquillo, signor Robetti, si rilassi, non abbia paura. Non glielo mangio mica. Ha capito la battuta? Fa ridere perché son fraccio, vero? Capisce?
4: Che spasso.
5: Bene, passiamo alle cose serie. Come ben saprà, noi della Deremoto siamo un'azienda all'avanguardia nella produzione di vibratori anali. Avrà sicuramente letto il nostro slogan: Deremoto, un terremoto a portata di deretano.
4: Cazzo, molto accattivante, devo essere sincero.
5: Grazie, grazie. Modestamente è stata una mia idea. Nell'ultimo semestre, grazie al nostro nuovo modello di vibratore Pompei, un'eruzione di piacere nel segreto del tuo sedere, abbiamo aumentato il fatturato del 300% e siamo in forte espansione. Hai capito la battuta?
4: Mi fa molto piacere sentirlo.
5: No, mi fa piacere sentirlo, era il nostro vecchio slogan. Ma abbiamo dovuto cambiarlo dopo che siamo stati querelati da un'azienda di apparecchi acustici. Comunque ora stiamo lavorando a un progetto davvero ambizioso.
4: Ah, davvero? Di cosa si tratta?
5: Ora glielo mostro, stia tranquillo. Il progetto, non il cazzo, Ho fatto la battuta! Essendo riccone.
4: Me ne sto rendendo conto.

0: voilà! Eccolo qua, che ne pare?
1: Bello. Bello, un pupazzo raffigurante un vecchio? Molto ben fatto, complimenti.
0: Ma no, signor Robetti, questo non è semplicemente un pupazzo di un vecchietto, questo è il nuovo modello di vibratore che rivoluzionerà il mercato del piacere anale. L'ho chiamato Parkinson e lo slogan è: non tutti i mali vengono per nuocere. Hai capito la battuta?
1: Parkinson, non tutti i mali vengono per nuocere. Spassosissimo, sì.
0: Grazie, grazie. Non mi lecchi troppo il culo, però, che a me piace prenderlo a secco.
1: Mi perdoni, sono davvero desolato.
0: Scherzavo, scherzavo. Ho le chiappe più unte di una scatoletta di tonno io. Lo sa qual è il mio segreto? Mi passo la catena della bicicletta lungo la riga del culo almeno 3 volte al giorno. Ci provi, è una vera rivoluzione.
1: Ok, però mi perdoni se sono così un po' impertinente, ma non mi ha ancora detto in cosa consisterebbe questo lavoro di cui, tra parentesi, ho molto bisogno.
0: Giusto, signor... giusto. Il lavoro, ecco, vede, signor Robetti, le associazioni per le pari opportunità ci stanno col fiato sul colon. Capito? Il fiato sul colon,
1: sì,
0: fa ridere perché alitare nel buco del culo fa il solletico. Vuol provare?
1: No, capito, sì.
0: Sì, insomma, dicono che dobbiamo diversificare il personale, bla bla bla bla bla bla bla.
1: Sì, deve essere un bel problema. Ho tanto bisogno di questo lavoro.
0: Non me lo dica, un vero dito fuori dal culo, perché sa che a me il dito nel culo piace. Ha capito la battuta?
1: Credo che l'abbia anche precisato più volte.
0: Insomma, ci obbligano ad allargare.
2: Anche qua battuta, allargare,
1: sì, certo. Comprendo il suo continuo.
0: I nostri orizzonti, assumere personale con diverse inclinazioni. Diciamo...
1: cosa? Capisco.
0: Insomma, dobbiamo assumere del personale etero come lei.
1: Ah, ma guarda, io sono gay.
0: Come lei è gay?
1: Fino all'osso. E inoltre sono un grande fan dei vostri prodotti. Ne sto usando proprio 3 in questo momento. Guardi.
0: Ma come si permette? Ma lei viene qui a farmi perdere tempo, eh? Ma non si vergogna? Culatone!
1: Ma come? Lei dà il culatone a me?
0: Fuori, fuori dal cazzo! Merda! Si vergogni, pervertito! Con 3 vibratori nel culo, poi!
1: Lei che mi parlava dello svasonale.
0: Ma guarda un po' certa gente... Susanna, per favore, portami una supposta calmante. Sto per avere una crisi isterica. Chi è?
1: Scusi, sono ancora io. Adesso mi piace la figa.
0: Troppo tardi.
2: Che storia è?
3: Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo.
4: Lo Zodi 105.
5: Tony Cazzo è tornato.
6: Pronto?
7: Emanuela!
6: Sì.
7: Ciao, sono Tony, il DJ della discoteca Smash di Cremona. Come stai? Ti ricordi?
6: Non ti conosco io.
7: Sì, ci eravamo conosciuti negli anni Ottanta. Mi ricordo che avevi la... come si chiama? La Renault 5 Turbo bianca.
6: Madonna!
7: Hai visto? Che memoria che ho, Come stai? Quanto tempo, eh?
6: E cazzo, cosa ti racconta? Sto lavorando.
7: Stai lavorando, Messo su famiglia?
6: Sì. Ah, ho un ristorante nella provincia di Cremona.
7: Ah, magari qualche volta posso... Come si chiama il ristorante che passo a mangiare?
6: Trattoria del...
7: Ah, la conosco.
6: Sì, e allora passa così. Sì,
7: ci salutiamo così, ce la raccontiamo un pochettino,
6: Ascolta, ma tu non hai un profilo Facebook?
7: No, io Facebook uso Instagram io.
6: Allora, perché faccio su Instagram.
7: Sono come sei su Instagram?
6: Come Emanuela.
7: Pensavo che avessi usato un altro nome, ecco perché te l'ho chiesto.
6: Aspetta, no.
7: Aspetta che ti cerco, aspetta un attimo, che sono curioso. Emanuela. Ma alla fine la Renault 5 bianca che fine ha fatto?
6: Ormai la Renault 5 bianca è...
7: Ammazza, ti sto vedendo! Ammazza, che bella signora che sei! Wow!
6: Ma dai, ma io voglio vedere te, perché io voglio ricordarmi di te.
7: Io, allora, ai tempi avevo i capelli lunghi, la coda, vabbè, facevo il DJ, quindi in console ero sempre...
6: Ok, ma tu non puoi chiedermi chiedermi l'amicizia su Instagram così, di modo che ti possa vedere?
7: Sì, adesso te la chiedo.
6: Ah, aspetta un attimo che ho una telefonata da Roma sotto.
7: Dai, un attimo che ti aspetto, dai.
6: Dai, ok.
7: Mamma mia, che storie, mamma, come glielo mettevo nel c***o questa stronza. Mamma, che è rimasta un bel troione. Madonna mia, ma che bestia che è, minchia, che mammellone che
6: ha. Ok, ti sono.
7: Stavo guardando che, mamma, oh, che bei mammelloni che ti sono rimasti. che ridere. Senti, ti ho chiamato per chiederti una cosa. Poi magari passo al ristorante e ne parliamo. Per caso, ti avevo lasciato una giacca di jeans? Con una toppa dietro, con uno stampo di un... era un logo, era il mio logo da DJ. C'era un missile con sopra tipo un fungo rosso che sparava dei missili.
6: Assolutamente no. Assolutamente
7: era una giacca di jeans dell'uniform.
6: No,
7: perché mi ricordo che quella sera, quando eravamo in giro con la Renault 5, che avevamo fatto un po', diciamo, porcheria in macchina, ti avevo lasciato quella giacca.
6: Sì.
7: Io mi ricordo che avevi... ai tempi facevamo le limonate da 15 minuti, ti ricordi? Che poi siamo andati anche in quella baracca vicino al locale.
6: Sì.
7: Ti ricordi quella volta che ti ho inculato nella baracca vicino alla discoteca Cremona?
6: No, non me lo ricordo.
7: Forse quella sera eri un po' bevuta, Bevevi, va.
6: Comunque cercami su Instagram, sì. Così adesso io sto lavorando, non posso più stare qua.
7: Ok. Ma senti, una domanda così, oltre alla giacca di jeans, ma fai ancora anal? Anal, lo fai ancora? Ti ricordi che lo volevi sempre nel culo? Vabbè, poi ne parliamo al ristorante, dai. Pronto? Mi senti? Ragazzi, non ha detto emozione la ragazza. Mamma mia. Che baccona, mamma. Con la Renault 5. Mi ricordo una volta che la stavo inculando ai 130 in città Cremona.
5: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Amici, sono Wendell, questo è Wendell e oggi non chiamerò le persone con le voci campionate, ma oggi vi farò sentire un classico delle canzoni famose nel mondo, una canzone, come si può dire, quelle sempre verdi. That's Amore di Dean Martin. Siamo pronti? Allora chiamiamo la gente a casa con questa canzone, ma stavolta a cantarla sarò io. Gli metto le parolacce dentro così.

0: coglione.
1: Pronto?
0: We on the sound for the white second left against in a cappella.
1: È un coglione che prende per il culo.
0: See on the lights and the fur wind the light and the sea marchicchione.
1: Ma c'è qualcuno di uomo che ti chiama a te? Questa canzone rinnovati un attimino, siamo nel 2017. Magari prova, guarda, fai una cosa, studiati un'altra canzone. Va bene, coglione?
0: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci puttana.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
0: Well the night, where's came for, where's the life, where's the king, coglione?
3: Vai in figa, detto mare, che a puttana rincoglionita di... Coglione, invece vieni qua a fare il pagliaccio con i d***ane, presentate qua in fianco. Padro, coglione. Adesso tra 20 minuti, ma 20 minuti vai a sbagliare, vai a sbagliare che troia detto mare. 20 minuti d***ane, me ne culo.
0: Questo bastone che tu fai e lo scopo, prendi la cappella.
3: Dai pagliaccio,
0: c***o. The fry,
3: gioia, americano, de sto cazzo, ciuccia me la figa, de te a puttana, de sto mare.
0: In the lake.
3: Mamma mia, no, madro. Coglione, nome e cognome.
0: Oh, come
3: un gatto di cane. Vado il prone cane, ma da malbastarda. Che a puttana ho da
0: dar. Facci di cazzo che sei tu.
3: Sì, sì, sì. Sì.
0: Faccio di cazzo.
3: Oh, coglione, coglione, poi non calci di qua e indovina cosa che è. Cosa che è? L'uccello duro sul volante. Adesso ti qua duro che è?
0: E nella
3: coscienza che c'è puttana nel tuo mare, quando è che lo zappa, dai,
0: puttana,
3: merda, vaffanculo, coglione. Merda, mi ha rotto il casco, poi non c***o.

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Nonostante avesse ormai 143 anni suonati, ogni primo del mese sprintava ancora fino all'ufficio postale per ritirare la pensione da contafagioli che riceveva regolarmente dal secondo dopoguerra. Purtroppo, da due settimane a questa parte, di lei si sono perse completamente le tracce. Naftalina Cavour, nata a Pavia il 12 agosto del 1883, manca da casa da ormai 12 giorni, ma le speranze di ritrovarla viva non si sono ancora del tutto spente. I vicini la descrivono come una dolce vecchietta spaventosamente massiccia, con il mento volitivo, braccia villose, pacco importante e mani da muratore. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Ciao, ciao, noi siamo gli Sborralotti!
8: Sì, siamo gli Sborralotti!
6: Ah, salve, voi avete notizie su Naftalina Cavour?
7: No, noi siamo del bosco qua vicino.
8: Sì?
7: Noi siamo una popolazione di elfi, ci chiamiamo gli Sborralotti!
6: Sì, ma cosa volete da Chi l'ha svisto?
7: Allora, da un po' di tempo non vengono più le coppiette a fare l'amore dentro il bosco.
6: Sì.
7: E allora noi siamo gli Sborralotti, no?
6: Sì.
8: E senza le coppie non riusciamo a sborralottare.
7: Quindi volevamo fare un appello, venite pure nel bosco a fare l'amore, così noi sborralottiamo.
8: Sborralottiamo noi.
6: Sì.
7: Vuoi vedere come sborralottiamo?
6: No, grazie,
7: dai,
6: penso.
7: Dai, sborralottiamo.
6: No,
7: penso. Come si sta sborralottando, sborralotto?
8: Che sborralottata!
7: Sborralottami in faccia!
8: Sì, tieni!
7: In bocca, dai, dai!
6: Bene. Chissà se gli Sborralotti riusciranno a darci informazioni, magari la signora Cavour si è persa nel bosco. Comunque, forse è proprio da lei che queste caratteristiche erano passate al bisnipote Rombolbaldo. Un'altra telefonata, sì.
9: Pronto?
6: Sì, pronto.
9: Sono Merdamella, sono il nemico degli Sborralotti.
6: No, guardi.
9: Sono la Nemesi, sono il villain del cartone animato.
6: Ascolti, se non ha notizie su Naftalina Cavour a noi non interessa.
9: Volevo anch'io fare l'appello, venite a fare l'amore nel bosco, così gli Sborralotti escono allo scoperto. Io, che sono Merdamella, riuscirò a prenderli tutti.
6: E cosa fa poi agli Sborralotti?
9: Ci faccio una marmellata di merda. Questa è la mia gatta. Vai.
7: Miau.
9: È handicappata.
6: Ecco, benissimo.
9: Mi ha fatto una tenerezza.
6: Sì, immagino, gli animaletti.
9: Ecco, senti, poverino, proprio. Vado a farla sopprimere. Dai.
6: Va bene, allora ci risentiamo, magari. Grazie, dicevamo il nipote Rombolbaldo, disoccupato sessantenne con il quale da quasi mezzo secolo vive nella casa popolare che le era stata assegnata agli albori della Guerra Fredda, a un canone fisso di 3.000 lire al mese. Ed è stata proprio la prontezza del nipote Rombolbaldo, lesto a dare l'allarme in concomitanza di una visita a sorpresa dai carabinieri, passati a verificare l'effettivo stato in vita della 143enne, a preservare un barlume di speranza. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
10: 5 metri, torre di controllo.
6: No, guardi... Allora, è già successa questa cosa.
10: Siamo in dirittura su Linate.
6: Sì, ma questo non è la torre di controllo.
10: Ci stiamo avvicinando. Torre di controllo?
11: Sì.
6: No, come si?
11: Vi ricevo benissimo.
6: Scusate, ci sono io in linea, avete chiamato me?
10: Torre di controllo, sento un'interferenza.
11: Sì, anche a me, è tratta una signora che parla.
10: Sì.
11: Allora, noi vi vediamo già dalla torre di controllo.
10: Sì, allora
11: il
10: noi
11: carrello.
10: Ma che torre, mi fa parlare, torre di controllo?
11: Prego.
10: Tirate giù i carrelli.
11: Sì, quanti sono?
10: Una decina, avevo solo quella moneta lì.
11: Ma sono quelli che si mettono al gettone da un euro o due?
10: Sì, avevo soltanto 5 euro, ho tirato giù 10.
6: Scusate, io sono all'ascolto, avete chiamato Chi l'ha svisto?
10: Sento una voce.
6: È un programma televisivo.
11: Dia il messaggio alla...
10: Cosa?
11: Non riesco a entrare, c'è un'interferenza.
10: La sento.
11: Ha sentito?
10: Sentite adesso.
6: Sì, sono io.
10: Ancora?
6: Scusate.
11: Allora, chiudete la radio, ci sentiamo fra un minuto.
6: Sì, sarà meglio.
10: Devo atterrare io. Pronto? Pronto?
6: Bene, insomma, ricerche a tappeto con speciali cani Provecchia sono in corso nei boschi circostanti la zona da ormai diversi giorni. E in un primo momento si era temuto il peggio. Il secondo giorno di ricerche i segugi avevano infatti rinvenuto dei resti umani sepolti poco lontano da casa di Naftalina. Abbiamo una telefonata.
7: Sì, siamo ancora gli Sparolotti.
8: Sì, siamo noi, siamo.
6: Sì, sì, vi ho riconosciuti.
7: Ci hai riconosciuto da cosa?
6: Dalla voce.
7: Ah, allora senti, facciamo ancora l'appello, venite nel bosco, ma state attenti a merda bella.
6: Sì.
7: E venite a fare lavoro nel bosco, così noi possiamo sborolottare.
6: Sì, guardi che ci sono dei cani Provecchia che stanno cercando una signora scomparsa.
7: Li abbiamo già sborolati.
8: Già sborolati i cani, sì,
6: i
8: sì,
6: cani?
8: Sì, sì.
7: Noi sboroliamo tutto.
8: Appena vediamo sboroliamo. Allora diamo un identikit di questo sboramella, come si chiama? Smerda merda.
7: No, si chiama Marameo, non mi ricordo neanche più.
8: Maramella.
6: Si chiama Merdamella.
7: Merdamella, Merdamella. Allora, perché noi sboroliamo tanto, allora la memoria
6: dimenticate le cose,
8: sì, certo. Ogni sboratina
6: sborrolatina.
8: Ogni sborrolatina.
7: Vedi, non riesci neanche più a parlare sborrolese,
8: perché ci va via anche le forze di sborrolotare,
6: certo.
7: Sì, sì, non c'è, c'è più neanche la casa, sì. La roba devastante.
8: Però siamo belli da vedere. Allora se lei passa nel bosco a posto
6: non credo
8: tutto, siamo come dei gufi, però con sotto due coglioni grossi.
6: Ma non verrò nel bosco.
7: Siamo dei puffi con dei enormi cazzi.
8: Sì.
6: Sì. Va bene.
8: Allora la descrizione di questo signore lo diciamo anche per chi deve venire nel bosco.
6: Di Merdamella.
8: È vestito di nero.
6: Sì.
8: Ha una testa. Quante ne ha?
7: Ha una testa che sembra una testa.
6: Ok.
8: Con il naso un po' pronunciato.
6: Sì.
7: E puzza di merda la
8: puzza
7: bocca.
8: Puzza di merda. È
6: la
8: un
6: bocca.
8: Gatto. È un gatto.
7: L'ha fatto sopprimere.
8: Ah, non c'ha più?
7: No.
8: Ah. È simpatico.
6: Sì, non stava
7: molto bene. Sto sborolando!
8: Oddio!
6: Vabbè.
7: Sparare in faccia!
8: Che bella cappella che hai!
6: Ma scusate.
7: Go.
6: Che personaggi sono? Fortunatamente i resti umani sono risultati appartenere sia a una vecchietta, ma a una vecchietta morta più di 40 anni fa, quindi è da escludere che siano quelli di Naftalina. Il nipote, che alla notizia ha disfatto i bagagli, ha fatto sapere che la bisnonna parlava sempre di voler visitare il Polo Nord e spinge perché le ricerche si concentrino in quella direzione. Dal canto nostro, noi di Chi l'ha svisto, lanciamo un appello ai nostri spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Naftalina è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail di questo passo a 143 anni la pensione te la sogni @chilasvisto.it. Una telefonata in chiusura, pronto?
3: Pronto?
6: Sì?
3: Salve!
6: Salve!
3: Sono un guardia caccia?
6: Sì, ha notizie su Naftalina Cavour?
3: Noi stavamo cercando appunto la signora.
6: Sì.
3: Volevamo dare delle indicazioni, sono qua col mio collega della guardia caccia anche lui.
8: Sì. Salve signora!
6: Salve!
3: Allora, abbiamo un problema perché appena siamo entrati nella foresta siamo stati bersagliati da...
8: Sì, da questi esseri del bosco.
6: Ah!
3: Sì, ci hanno...
8: buttato una roba addosso a piccicosa.
3: Sì. Praticamente...
6: rugiada!
3: No, c'è cioè proprio...
8: Sì. Ma tantissimo,
3: è una cosa. Infatti per quello vorremmo interrompere le ricerche.
6: Va bene, di questo dovete parlare con i vostri superiori.
8: Però comunichiamo al pubblico, se ci ascolta,
6: sì,
8: di non venire nel bosco perché è appiccicoso.
3: Cioè, sì, addosso appena entrati.
6: Va bene.
8: Cioè non è più un bosco ma è un sborbosco.
3: È uno sborrabosco.
6: Va bene, grazie per la segnalazione.
8: Prego.
3: Si figuri.
8: Non parla? Chiudiamo il telefono?
6: Sì, certo.
8: Ah, chiudi!
7: Porca miseria, guarda, ne sta arrivando un altro! No, cazzo! No, no, no! Basta, adesso!
6: Bene, grazie per la segnalazione e alla prossima puntata.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta una grande raccolta di tutti i film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
12: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
13: Pronto?
14: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
13: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
14: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
13: Inviami il punto... Allora, inviami... No, ma me, dove? Ma
15: no, no, no.
13: È quella puttana di sorte. Inviami.
15: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
13: Inviami tutti i dati e i coordinati.
15: Ma che è
13: i coordinati? È il cordone.
15: Ma che cazzo è i coordinati?
13: È il cordiglio.
15: Ma che è le lenzuola?
13: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
15: Elettronica.
13: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
15: Sul tuo tab.
13: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
15: Tablet.
13: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
15: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
13: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
12: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
16: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
17: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
16: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
17: Huckleberry.
12: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
18: Che storia! Che storia!
17: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
18: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
12: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
17: Minchia, che bestione!
12: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
17: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
18: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
19: Salve.
17: Salve.
19: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
18: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
19: C'è fica sugli altri pianeti.
18: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
19: Sono di Pilate!
18: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
12: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
17: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos.
12: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
8: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
12: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
20: Io mi devo dire, ma è finito, dai! Testi cagli, ma è finito, dai!
8: Calma,
20: Sbotti che ti... Che ti metto due dita negli occhi, calma.
21: Eiaculatore precoce?
20: Cinese di...
21: Leon San!
20: Sì.
21: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
20: Eh beh!
21: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
20: No, no!
21: Vieni qua!
20: Tu all'italiano non
21: vieni
20: puoi fare!
21: Vieni qua,
20: Leon San! Fare cinese!
21: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
20: No, è più puttana!
21: Metto la cela! Tolga la cela!
20: Oh, è buono, Schneis, è buono!
22: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
20: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
23: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
20: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
23: Hop hop ghiaccio.
20: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
24: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
20: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
25: Zio Gadget, è una tragedia.
20: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
25: Ma che fai, zio, disegni?
20: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
25: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
20: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai. Hop hop Gadget vaffanculo. E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
22: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: 5 milioni di poveri in Italia, 12% di inflazione, caro bollette, cambiamento climatico. Ma attenzione, perché il governo eletto dal popolo, finalmente eletto dal popolo, lo ricordiamo, ha una soluzione che è vietare i rave party, con pene dai 3 ai 6 anni per chi vi partecipa. Quindi state attenti, non vi assembrate, perché se blocchiamo i rave party l'Italia riparte. Qualcuno dice che questa norma potrebbe anche applicarsi in futuro a qualsiasi tipo di manifestazione di dissenso, magari nei confronti del governo. Ma che cazzo se ne frega! Una volta che blocchi i rave saremo tutti meglio, saremo tutti ricchi come in Lussemburgo. Apriamo le linee, rave party, dai, dai, dai. Andiamo da Mirko. Mirko, Inter al milanese, fai Mirko, fai.
4: Che è giusto, se è una cosa illegale è giusto fermarla.
3: Certo, ma era già illegale però.
4: Era illegale, solo che gli amici di sinistra permettevano tutte queste cazzo di cose qua illegali.
3: Quindi, e queste sono le priorità del paese.
4: Non
3: fermare
4: sono le priorità, allora... ma le cose vanno prese una per volta e vanno sistemate.
3: Ebbene, se 50 persone stanno facendo dei balli irlandesi.
4: Sì.
3: È un rave party?
4: No.
3: E chi lo decide?
4: Piazzi delle tende.
3: Sì.
4: Fai la musica.
3: Sì.
4: Droga. Gente che spazio a destra e a sinistra tutta la notte.
3: Ma questo però non c'è scritto. Però questo non c'è scritto. Non c'è scritto musica. Non c'è scritto droga. Non c'è scritto. Dove è scritto? Nella legge. Dove è scritto?
4: L'avranno fatta adesso.
3: L'avranno, l'avranno. Quindi lei non l'ha letta la legge.
4: E quindi?
3: E quindi vuol dire che il pubblico ministero è libero di decidere se tu stai facendo una cosa legale o illegale. È proprio così. È quello il problema. Perché? Oh, e chi decide cosa è bene e cosa è male? Chi decide? Chi decide?
4: E chi decide?
3: Sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo. Ogni singolo pelo del mio cazzo si sta alzando decidendo per lei. Arrivederci, stronzo.
4: Ah, vaffanculo, vai, pochino.
3: Andiamo da Matteo. Matteo, rave party, dai.
5: Meraviglioso.
3: Meraviglioso.
5: Paghi l'ingresso, stai quanto ti pare.
3: Cosa?
5: Stupendo.
3: Non ho capito, non ho capito un cazzo. Di che cosa sta parlando?
5: Ti sto dicendo che nei rave party,
3: sì,
5: non si paga l'ingresso, ci sono molte meno liste, si sta molto meglio rispetto,
3: sì,
5: alle discoteche.
3: Ma non si possono più fare adesso, perché il governo ha emanato una legge contro i rave party che salverà l'Italia.
5: Ma sono 20 anni che li facciamo uguale e ce ne sbattiamo il cazzo. Ciao, arrivederci.
3: Drogato, drogato, tossicodipendente, un altro. Mastro Michele, Mastro Michele, vai dalla fabbrica, vai Mastro.
6: Penso che la gente sta morendo di fame e se quella lì è la priorità e anche i miei vicino Vax è la priorità, va bene. Questo non va bene, ecco.
3: Non va bene, questo l'ho capito che non le va bene, ma secondo lei è giusto che i giovani vadano in posti a drogarsi? Non si sente un cazzo, porca puttana!
6: Allora, o l'uovo o la gallina, ma che droga!
3: Ma se lo infili del culo, sia l'uovo che la gallina, arrivederci! Enrico, Enrico da Bergamo, che cosa ne pensi? Vai.
7: C'è la droga, c'è l'inquinamento, c'è la guerra che il popolo, la gente non ha voluto e che la stanno pagando tutti.
3: La gente non l'ha voluta la guerra.
7: No.
3: Perché
7: no.
3: Lei si ricorda di una guerra voluta dalla gente?
7: Io no.
3: E allora che cazzo, di che cosa sta parlando? Non esiste
7: la
3: una guerra.
7: La gente non ha voluto questa guerra.
3: Ma la gente non ha voluto mai nessuna guerra. Secondo lei, a lei risulta che nella storia ci sia stata una guerra voluta dalla gente?
7: Sono finalmente d'accordo con lei. Adesso mi deve scusare, ma stavo per uscire da casa.
3: Va a Zoccole, sta andando a Zoccole lei.
7: No, lei va a Zoccole.
3: Io sicuramente vado a Zoccole, spendo anche gran parte del mio stipendio con le puttane. Se vuole le consiglio un paio, a cominciare da sua sorella. Arrivederci. Ignazio, Ignazio.
8: E il governo Meloni, come fece il governo Conte, come fecero gli altri governi, alla prima decisione da prendere pestano una merda.
3: Pestano una merda, che saresti tu, no? Chi è questa merda?
8: No, la merda sono i provvedimenti del cazzo. Anche perché alla prima visaglia che c'era il rave, due belle Bossini 4 assi carica di fame,
3: di
8: 400 quintali di merda.
3: 400 quintali di merda, mi è chiaro. E cosa fai con questi 400 quintali di merda?
8: Idrante, altezza uomo,
3: sì,
8: e non è che vanno via.
3: E questo è il tuo modo per affrontare il rave party e sparare 400 quintali di letame sulla gente che festeggia?
8: Sì, cosa festeggiano? Cosa festeggiano?
3: Festeggiano, i giovani stanno all'aria aperta, si drogano, ballano, chiavano. Questo fanno i giovani. Che cazzo dovrebbero fare i giovani, secondo lei? Vendiamo l'alcol, vendiamo le sigarette, vendiamo gli psicofarmaci. Perché dobbiamo andare a rompere il cazzo alla gente che si droga? Perché?
8: È legale.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, scopa letame, ciao, ciao, scopa merda. Ciao, ciao, chiama merda, ciao. Sandro dal camion, Sandro, rave party, dai, vai, di la tua.
9: No, no, io sono contrario per questa cosa qua. Perché? Perché fanno schifo, cioè io dico, vogliono fare i party, si devono organizzare meglio. Cioè, se uno si deve divertire, si deve divertire, si punto, deve... basta.
3: Senti, adesso che non si possono più fare i rave party, tu come camionista quanto guadagnerai in più?
9: Io non guadagnerò più un cazzo.
3: Camionista
9: guadagna ben poco, ci facciamo tanto nel culo,
3: esatto,
9: per niente.
3: Allora fermati con un travestito e fatelo succhiare, dai, ciao. E chiudiamo con l'amico mio, sempre pronto a dire la sua, direttamente da Grey School. Vai, amico mio!
10: Oh, ti faccio i complimenti,
3: Per cosa?
10: Adesso lo scettro.

0: tu adesso che è morto a Muasila, l'uomo più onto del mondo. Ah. Ecco, adesso c'è il cetro, è tuo. Grazie. Complimenti.
1: Grazie, grazie. Ci puoi mangiare sulle mie palle, ci puoi mangiare il sushi sui miei coglioni.
0: Vai a cagare.
1: Continui con. È passato Halloween, io ho ancora la mia pelle addosso. Come mai? Cosa avevi? Avevi judo Halloween? Non ti ho visto Halloween. Come mai non sei venuto? Come mai non sei venuto? Un mese sei un qua ancora qua, un mese che Halloween ti strappo qua, ti strappo là, bevo il tuo sangue, e invece sei rimasto lì a casa a farti le seghine perché non conti niente, perché sei un pagliaccio.
0: Sai cos'è bello? Pagliaccio. Sai cos'è bello? No, che vedi?
1: Clown.
0: Tu vuoi farmi incazzare?
1: No, io non ti voglio fare incazzare.
0: Guarda, adesso fatti il gioco inverso tuo, hai capito?
1: Non mi incazzo. Bravo, non ti incazzo. Servo del potere.
0: Stai zitto, che
1: servo.
0: Adesso parlo io.
1: Schiavo del potere. Punta quinte. Schiavo. Dici sempre la stessa cosa. Tutto il tuo pensiero.
0: Ma te lo prometto che ti taglio le canne della gola, ti succhio tutto il sangue, che si sente non le vedo da pigliare nel mio cazzo, e dopo mi masturbo e al posto del cuore voglio vedere il tuo sangue schizzare.
1: Pervertito.
0: Brutta merda, sei un molto maledetto, Cruciani, te lo prometto, da molto poco ti vedo, ti tolgo la pelle e me la tengo, me la metto, ma te lo prometto.
1: Non faccio il tuo gioco. Questa volta non mi incazzo. Sì. Sei scoppiato come il pallone di Maradona. Ciao, alla prossima.

0: Only a 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Nicola!
2: Pronto?
3: Ti piace la ciula?
2: A commento che tu faccio qua, tu attiani, oh, show, non li nudo a sé.
3: Siri!
2: Lo muerto, ma avete un fissa tutti. Tutto a quando è vero che si aspetta da capo un bacio, figli da bocchine e chine da me. Tu sei soltanto un figlio da troia, va. Adesso c'è una scassa un cazzo, se vogliamo non dire un cazzo da te. Non è più che c'è una bella pattana come mamma, te. Chine da me.
3: E sord? Dove fece la bocchina?
2: Le chiedi una, io non c'è madonna, c***o, c***o, c***o, bastardo.
3: Tri, tri.
2: Tu che è proprio a chiana mazzata, eh?
3: Uè, faccio da cazzo, da chiana.
2: Faccio da cazzo, sì, tu, chine da me.
3: Upa.
2: Ma se non parlo più.
3: Upa, c***o da merda, sta?
2: Mamma, che sta a fare ciò che sono, sono capi?
3: Si fida di cazzo?
2: Le muerte, le c***o.
3: Tu è
2: mamma.
3: Tu è sorda.
2: Tu è sorda. Tu è da ringraziare Cristo con la mia forza, perché quando è vera la Madonna se me ne vado a chi è. Figlio di bocchi.
3: L'offre.
2: La stramuerta della m***a. Ti sono da pasca, da famiglia, a piavica.
3: L'offre.
2: E non vuoi che sia di un culo con una corruzione da tante di che. Che sei proprio un bastardo senza la palla, sì. Tu sei uno senza palla come sei ancora sano.
3: Lo frangio la polpa, tu?
2: La polpa, tu lascia che a te lo rizzo, tu la lascia che a te, non lo polpo. Rischio un chino da me.
3: Mok.
2: Aspetta, aspetta che... Madonna, la muerte da c***o.
3: Mok,
2: la muerte da c***o, la muerte, tu bastardo. Ecco, come sta che la sacchietta viene da chi è bastardo?

0: Sì, pronto?
1: Sì, upa!
0: Ora muoio, mamma, ti arrete, chi ti muoio, arrete più, sì. Ma c'è un gula chi ti muoio, via, che la vita, ma altra ma.
1: È sol. Lo faccio.
0: Ma di chi? Dico, ma aspetti da perdere, no? Va, fa mocca chi ti muoio, stramuoio, ah.
1: Sì, fi. Sì, fi, chi da sacro, tu?
0: No, cari mamma, ti hai. Che mamma tu lo facevo o no?
1: Sordo, mangio le cazzo di cavetro, sordo.
0: A me, mamma, ma sordo mangio le cazzo. Mamma, ti sei lambito, non te ne manco più la colonna vertebrale, non cazzo, c'è un cazzo in erezione, ho posto la spina dorsale. È sordo, se fai per cazzo, fa un capo come funziona, non faccio.
1: Mocca, ci te stramorte, bive, tu è tutta la razza tua.
0: Vado a fernesh di scacciare il figlio, una capa e tu no. Va a mocca la troia da mamma.
1: Ti
0: ho dato tutto il consiglio di sto mune e what. Ti ho detto va un psicolo, ti ho detto va un carattere, va un gommista, va un gulare mursa da mamma, da tanto, da chi ti è murta, strada murta in dentro. E non ci vede mai, se ti dire problemi, paracca, che cazzo vuoi da me? Va a mocca che la troia da mamma, ti fa faccio la tramana di un mano a King Kong. Mannaggia, chi ti è murta, mannaggia.
1: Siti, si tramone tu?
0: Oh, Craig, grande shit, go! Craig, grande shit, va a fa mocca che la troia di mamma! Se te ci ne c'è in mocca, panze rotte, ragazza mocca pur ti ottene! Che non provo a fare amici, eh!
1: Strunze!
0: Strunze! Strunze! Mamma te la. Te lo cazzo, un cazzo te lo stavo un po' da spiaggia, sai? Io sono strunze! Che dire una mamma vigliacca, bastarda, vista, ciocca! Ah? Bene, ma vaffanculo era molto cattivo, ti vuoi su e quando si tramano sul sorto di sfagato, dopo.
1: Ngulo. Ah, fa. Ngulo a man.
0: Ah, fa. E ti faccio cala. A febbraio ti faccio cala. Ti do la cala a cento. E a te a giugno, c'è cata data, c'è solo un tramano che si sta squaggiando.
1: Mamma.
0: Ah. Oh!
1: Oh!
0: Ma vuoi rispondere? Un tremà! Ma vuoi rispondere? Un tremà!
1: Oh!
0: Quasi per me!
1: Oh! Oh!
0: Il pacello!
1: Oh!
0: No! Oh! Ehi! Smaffa un stadio, ma ormurza tanto, ma!
1: Oh! Gulo!
0: E ci hanno fatto, ma?
1: E corna che te ne ingap!
0: No, ricorre te ne mamma te ne ingap!
1: E fatta!
0: Ricorre te ne mamma te ne ingap, che era sorta di troi!
1: E sorta!
0: Che aveva frisce pulpa da destra a sinistra, si è fatto tutto lungo la mar, si è fatto!
1: Pulpa!
0: Addirittura vi ha stato a lettere, vi ha scattato lì il rich cucchio, vi ha scattato! E ci viene a caccare che ghiuna a me, che sono un bravo cristiano! Vaffanculo era molto caltino, tio! E tutta la mia ghiarmoghi molto caltino, tio! E tutta la quarta generazionata su un sordo di tremolo! Fatto spengi, un bastardo figo da soccer!
1: Upa! Ciona!
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105.
4: Hey! 105. Hey!
3: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta
6: l'asciugone Palanca.
7: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Ma volevo che su bar, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
8: Informatica Napoli.
9: Informatica Napoli, buongiorno. Palanca Genova.
8: Buongiorno.
9: Buongiorno, senta, mi scusi, le rubo solo un secondo per un'informazione veloce proprio al volo, eh.
8: Sto lavorando, mica, mica.
9: Scusi, non la volevo disturbare. Senta, io, diciamo, avendo pur una certa età, ho deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, al mondo del computer, perché che cosa vuole? Sono andato in pensione e quindi adesso ho un sacco di tempo libero. Avevo pensato così, primariamente, di concedermi un pochino di tempo per imparare il giardinaggio, perché sospetto di avere il pollice verde. Però contestualmente a questo, visto che, diciamo, le giornate si accorciano e...
8: Mi scusi, o sì. Mi dice cosa vuole, perché io sto lavorando, non posso perdere tempo.
9: Sì, no, perfettamente ragione.
8: Velocemente, sintetico, che cosa le serve?
9: Sintetico, allora le spiego. Avendo io comunque deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, mi sono fatto dotare da mio nipote, che diciamo è un pochino più veloce di me su queste cose qua, perché che cosa vuole, ci è cresciuto con tutte queste console. Ecco, mi sono fatto dare un computer da mio nipote per cominciare, diciamo, un pochino dalle basi, no? Ecco, però questo computer secondo me ha dei problemi di funzionamento, perché si tratta comunque, diciamo, di un calcolatore elettronico di vecchia data, ecco.
8: Che computer è?
9: Aspetti che leggo sulla scatola, perché mio nipote, diciamo, nella vita è un po' un malandrino, però per quanto riguarda mettere a posto le sue cose è una persona molto schematica, molto...
8: Che modello è?
9: E quindi, sì sì, glielo dico, aspetti che prendo un attimo la scatola, perché l'avevo riposta un attimo nel ripostiglio lì delle scarpe, perché sai che cosa vuole, poi la casa è piccola, lasci in giro le cose, poi mia moglie mi grida, aspetti un attimo che la prenda dentro lo stanzino delle scarpe, che vado piano perché c'ho un po' di sciatica, capisci, che devo camminare piano, arrivo subito, Ecco, sto andando, Ecco qua, allora.
8: Mi dica.
9: Allora c'è scritto Spectrum Sinclair.
8: Sinclair è un computer. È un computer famosissimo dell'inizio anni 80, di quando ero io piccolino.
9: Sì, sì, perché è di mio nipote, perché adesso mio nipote, diciamo, ha già finito l'università.
8: Si usa solo per giocare questa macchina qua.
9: Per giocare? Ma che giochi si possono fare? Cioè, mi dica un po', perché magari lo uso, diciamo, a livello di attività. Perché perché le spiego, diciamo, mia moglie è una fanatica dei giochi di carte, c'è questo gruppo della canasta. Non è che la canasta.
8: Sono giochi a cassetta. Ce ne ho le cassette.
9: Ma io ne ho un sacco di cassette, sa? Ce ne ho tantissime di Miguel Bosé, insomma, quei cantanti lì. Ce ne ho un paio di Little Tony.
8: C'erano le cassette per questo spettro.
9: E quello c'è dentro la confezione. C'è un mangianastri di forma arrotondata, diciamo leggermente ovale ai bordi, con il tasto play, il tasto rev, il tasto FFW, il tasto rec e il tasto stop. E poi c'è un filo che esce di colore grigio, giusto?
8: Vabbè, computer, è un computer degli anni 80.
9: Ma sì, questo me l'ha detto, ma a me non me ne frega un cazzo. Io c'ho una certa età, anche se è una roba vecchia, devo cominciare a imparare un pochino. Poi magari mi compro una cosa un pochino più evoluta. Però prima di fare questo investimento volevo, diciamo, conoscere le basi, perché le spiego, la pensione che arriva non è poi tutto sto gran. Anche se io percepisco ancora una vecchia indennità di guerra di mio zio Attilio, che era stato ferito, pensi un po', durante la campagna di Russia, e per un piccolo bagolo legato a, diciamo, a un problema di giurisprudenza, io, nonostante lui sia morto e sepolto e forse già mangiato anche parzialmente dai vermi, continuo a percepire questa pensione di guerra di mio zio morto nella campagna di Russia, di freddo è morto, tra l'altro, lo sa.
8: Lei riesce a mandarmi qualche fotografia, che ne so.
9: Sì.
8: Mandami qualche email, via WhatsApp.
9: Email, WhatsApp, lei già mi parla cose difficili. No, io mi metto qua, prendo l'Olympus, che c'ho ancora rullino, che mi sembra che ci mancano 11-12 fotografie. Ci una fotografia, vado dal fotografo, la faccio sviluppare e poi gliela metto in una busta e gliela mando, va bene?
8: Se riesce, però non ci fa molto.
9: Non ci fa. Ma come, senta, ma come funziona? Cioè, io vedo che ci sono dei fili e poi c'è questo.
8: Devi attaccare al televisore e vedere se funziona.
9: Se funziona. Allora lo faccio mentre sono al telefono?
8: Sì.
9: Ecco. Lo posso lasciare nella scatola così non si corrompe?
8: No, lo cacci dalla scatola. Come
9: lo caccio dalla scatola, va bene. Ecco, allora sono dietro al televisore. Ci sono delle diciture. C'è scritto AUX. Deve essere una roba degli indiani.
8: AUX, roba degli indiani, no.
9: Non lo so, AUX che cos'è? Mi dico per conto mio, come salutava Toro Seduto. AUX. Poi c'è linee in, linee out. E poi c'è un altro AUX col 2.
8: Deve mettere poi una spina dell'antenna, è come un cavo dell'antenna, quindi deve prendere un televisore.
9: Ma perché le spiego questa roba qua dell'antenna? Io non ce l'ho qua perché mio nipote mi ha fatto mettere Sky per vedere lo sport, perché quando viene qua che si ferma da me a dormire vuole vedersi le partite, capisci? Allora cosa vuole? La mia unica nipote, perché l'altra mia figlia non ha fatto figli perché il marito era sterile. Se non sai quanti spermigrammi hanno fatto per fare sto bambino, niente, non me l'ha dato un nipote.
8: È un personaggio, ma da dove chiama? Da dove chiama?
9: La ringrazio, ma è un complimento questo?
8: È un complimento. Che mi fanno sorridere, sono sempre positive.
9: No, perché non vorrei che mi stesse pigliando per il culo.
8: No, io ho pensato.
9: No, ci mancherebbe. Infatti, no, però la sto prendendo per il culo io. Allo Zodi 105. Sei in radio, pirla.
8: La cosa bella è che io ti ascolto sempre. Oggi proprio non ho manco la radio accesa.
9: Ciao. E vedi. Sono gentili, sono terroni, ma sono gentili, però è sempre un piacere.

0: tamarri.
1: In questa puntata, i tamarri sono alla ricerca di vestiario da cowboy, perché Giovannino, dopo aver visto una serie TV, ha deciso di cambiare stile. Bravo Giovannino, fatti fare pellame su da palle.
0: Tamarri.
2: Buongiorno.
3: Madonna, come stai biascicando, se non ce ne voglia tu, figurati io. Senti, negozi di cowboy?
2: No.
3: Cioè, scusa, cosa ho chiamato? Io ho chiamato un negozio che vendeva robe per...
2: Ma io sì, ma a livello di country abbiamo poco niente.
3: Ma allora facciamo prima che mi dici tu cos'hai, piuttosto che ti faccio mille domande, no?
2: Non so, c'ho solo degli stivali per country.
3: Ah, perfetto, mica solo. E l'80% del cowboy è lo stivale, cazzo.
2: Vabbè, ma perché... abbiamo poca roba anche di quello, però, perché non trattiamo.
3: Scusa, ma allora che cazzo apri a fare la Claire la mattina? Cioè,
2: scusa, c'è salto, c'è dressage.
3: Sai che mi hai detto i tre nomi di. Potrebbero essere cantanti di un gruppo anni 80. Non ho capito cos'è il salto e dressage. Sono due gay che cantano il pop.
2: No caro, il salto ostacoli e il dressage è
3: Tu vendi le cose per stare sul cavallo a fare tutti i finocchio, capito cosa?
2: Okay, che devo fare? Pazienza.
3: No, ma ognuno c'ha il suo business, non è che. No, certo. Perché ti spiego, so che sembra una telefonata di un pazzo. Effettivamente sembra un po' un pazzo. Però mio cugino praticamente si è intrippato tutto guardando la serie Yellowstone. E adesso è tutto inflippato nel mondo del westerns.
2: Okay.
3: Gli ho regalato il cappello, ma adesso vuole tutto il kit per essere tutto cowboy. No?
2: Allora, che io sappia, a Busto Arsizio c'è un negozio che vende roba monta western.
3: Minchia, se sei il numero uno ti offrirei una pezzata se fossi là.
2: Si chiama Lo Sperone.
4: Lo Sperone.
3: Il terrone, com'è che si chiama?
2: Lo Sperone.
3: Ah, tipo tanti terroni in spagnolo, Lo Sperones.
2: No. Lo Sperone. Sai che cos'è uno sperone?
3: Qualcosa che si ficca negli occhi?
2: Vabbè, non sei proprio un cazzo allora di cavalli.
3: Io che cazzo ne so? Io so di bamba, coltellate e sparatori. Sono un balordo.
2: Niente figliolo, se vuoi rivolgiti lì che sicuramente trovi quello che cerchi.
3: Guarda, io ti auguro la migliore fortuna in un mondo post-atomico di non incontrare zombie che ti mangiano il cervello. Perché sei una persona che deve sopravvivere e mandare avanti la specie, cazzo.
2: E va buono.
3: Però se ti incontri ti buco. Ciao fratello, sono pazzo.
2: Ciao.
0: Tamarri.
4: Ma che cazzo dici?
3: Che se devi montare a cavallo cosa c'è il
4: giro? Sto parlando.
3: Sei
4: il cavallo alto e non riesci a salire sulla
3: sella. Vabbè, parlo
4: sto
3: Cristiano.
4: Pronto?
5: Pronta.
4: È il negozio che vende robe country da cowboy?
5: Sì, qualcosa c'è, ma poca roba. Cioè, cose molto semplici, niente di lavorato, di strano.
4: Mamma mia, quanto sei pazza. Ho capito. Sei di stivali cos'hai? Perché sto cercando uno stivale, diciamo che non sono proprio informatissimo. Cioè, se dovessi comprare lo stivale da cowboy, cioè quello serio... Quello che
5: sì,
4: proprio...
5: noi tieni conto che abbiamo cose per montare a cavallo normalmente, per cui sono cose abbastanza serie.
4: Serie.
5: Se vuoi ci sono degli stivali che partono dai 150 fino ai 230 più o meno, i prezzi sono quelli.
4: Tipo Durango ce l'hai ancora? Esistono?
5: No, assolutamente. No.
4: Ma i Durango erano italiani, zia?
5: I Durango forse erano italiani, adesso non mi accorgo. Yeah. Comunque partono, noi teniamo quelli dell'Ariat come stivale americano originale. E poi abbiamo qualcosa della Old West, che è una ditta spagnola che fa delle cose però americane.
4: Ho capito, Patrizia. Vabbè.
5: Però tutto molto semplice, niente di lavorato particolare. Ecco.
4: Senti, Patrizia, per capire bene, stavo discutendo con mio cugino su sta roba dei pantaloni.
5: Chi è Patrizia, scusa?
4: Tu non sei una ragazza.
5: Sì. Evidentemente no.
4: Ah no, dalla voce sembrava che eri un po'...
5: Addirittura.
4: Come ti chiami, Franco? Come ti chiami?
5: No. Vabbè, comunque, quindi...
4: Comunque, stavo parlando con mio cugino per capire se sti pantaloni da cowboy devono avere il cavallo basso o il cavallo alto. Per salire sul cavallo con la sesta. Sto parlando! Sto finendo di coniugare la lingua italiana!
5: Ma è uno scherzo? È uno scherzo
4: ma qual è? Sei tu lo scherzo del mondo, zio Kai. Ma da dove cazzo sei uscito? L'ho detto chi... Minchia.

0: Stivali, tipo speroni, tutto. Gilet, la puzza della merda sotto le scarpe, tutto avete del
1: vestito. Tutto quanto.
0: Perché lui insiste che i pantaloni da cowboy sono larghi, cioè larghi anche sulla gamba. E gli ho detto, così sembri un monchide con le zampe giganti. Invece deve avere la gamba stretta, giusto, col cavallo basso.
1: Ma dipende, cioè tanto stretta no, sennò non c'entrano gli stivali.
0: No, ma dico, io che mi immagino il cowboy c'ha la gamba fatta come una persona normale, non come un cretino che fa rap. Perché lui sembra un rapper degli anni 90.
1: Sì, è una gamba regular, non è una gamba larghissima, però sì, una gamba.
2: Hai visto? Ha ragione.
0: Ma il cazzo si sta stretto oppure largo che non si vede?
1: Cioè, nel dipende senso, dal cazzo.
0: Ma tu ce li hai i pantaloni coi cazzi, insomma, con la roba di western, no? C'hai tutto tu?
1: Sì, c'è tutto, sì.
0: Allora, vengo là.
2: E gli stivali.
0: Ha tutto, ha detto che ha tutto. Andiamo là e prendi quel cazzo che vuoi.
2: Vabbè, capito.
0: Cretino di
2: il
0: me.
2: Cappello, il Winston, come si chiama?
0: Il cappello di Whistors.
1: Di Whistors?
2: Sì, la marca dei cappelli da cowboy. Come
0: ha detto che c'ha tutto.
2: Di Stenson.
0: Oh, è il negozio che vende tutta la roba per coglioni come te.
2: Ma chiedi se c'è il cappello Stenson's. Come si chiama?
0: Ma chiama lei le medica! Coglione!
1: Tutto ciò.
0: C'è anche le pistole.
2: Chiedi se c'è anche la sella per andare sul cavallo.
0: T'ha detto che c'ha tutto, t'ha detto!
2: Ma perché non tutti hanno la sella da cavallo?
0: Hai anche la sella da cavallo?
1: Tutto ciò. Ha detto che... cavallo.
0: Oh!
2: Chiedili se c'ha anche i cavalli.
0: Non ce li hai i cavalli. Che cazzo vendi i cavalli nelle
2: negozi?
0: Che
2: ha tutto.
0: Cioè, secondo te quanto mi devo portare dietro per comprare un po' tutti gli accessori che servono?
2: Due cambi devo avere.
0: Due cambi.
1: Due cambi, quindi due stivali, due jeans, due cinture, due camicie, due cappelli.
0: Giacca, gilet.
1: Boh, 2000.
2: Lazzo.
0: Anche il lazzo, tutto quanto, insomma. Per essere un pagliaccio
1: anche
0: completo.
1: Boh, 2005
0: tu in tutto?
1: Sì.
0: Ok, senti, se mi porto 1500 e 4 grammi di coca, cioè ci accordiamo?
1: Ma ce ne possiamo parlare.
0: Va bene, allora mi metto due crocche nelle scarpe e arrivo, dai.
1: Dai, grande.
0: Stai tranquillo, dai che arrivo.
1: Va bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
2: Sono carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, è Ferramenta?
3: Sì,
4: buongiorno signora, volevo delle informazioni per quanto riguarda il materiale che devo utilizzare.
3: Sì.
4: Allora, io praticamente devo smontare un mobile. E poi mi servivano, praticamente con questa scusa del mobile, almeno compro finalmente tutti gli attrezzi, così ce li ho. Quindi avrei bisogno di una cassetta degli attrezzi e mettere dentro le cose più importanti. Cosa mi può servire per di base?
3: Sì.
4: Ecco.
2: Un minuto.
3: Tipo... Allora, sì, noi di solito facciamo così: abbiamo le cassette e poi la componiamo di modo che ognuno mette un po' quello che vuole.
4: Sì.
3: Perché poi le cassette già fatte un po' buone hanno prezzi abbastanza alti. Quindi noi tendiamo a fare così, che ognuno poi ci mette quello che vuole. Di solito sono un po' di chiavi combinate, che possono essere a forchetta.
2: Due minuti.
3: Se viene, possiamo dare un'occhiata a quello che c'è, vede un po'. Può interessarle.
4: Sì. Aspetti un attimo, sto guardando il telefono, che ho il timer. Ok, sono quasi alla fine. Ok, no, sto chiedendo un po' informazioni, così allungo anche la telefonata, così io mi ricarico anche il cellulare. E niente, magari allora a questo punto potrei passare lì e facciamo tutta la composizione insieme.
3: Certo, ci mettiamo quello che vuole, certo.
4: Ma per venire da voi c'è parcheggio o devo venire col monopattino?
3: Allora, noi adesso siamo con l'entrata su via Falletti, però in realtà la principale vecchia è su via Rosselli, che è una via chiusa.

0: Allora mi
1: diciamo
0: conviene
1: che...
0: venire col monopattino.
1: Ma tendenzialmente se la mette anche un attimo qua in doppia fila non succede niente, perché appunto se non è una via chiusa lo sanno che viene qua.
2: 3 minuti.
0: Okay.
1: L'unica cosa che le dico è che noi facciamo il nuovo orario, non so se l'ha visto, facciamo 9:17 continuato.
0: Ma pranzate come?
1: Beh, mangio qua, tanto sono solo io, non è un problema.
0: Mangio il negozio. Sì. Bene, bene. Vabbè, io intanto mi sono caricato il telefono, mancano ancora 20 secondi e mi sono fatto 10 euro di telefonata gratis, così. Così
1: ho chiesto... Cos'è che è?
0: No, sto allungando il brodo con lei parlando, che poi in verità non è che mi servano proprio i calciaviti. Poi tocchiamo un ferramenta, ci parlo un po', così allungo il brodo e mi carico il telefono di 10 euro, capito? Sto facendo.
1: Non ho capito.
0: Allora io ho l'autoricarica col telefono. Più chiamo e più mi addebitano soldi. Allora ho detto chiamo un ferramenta.
2: 4 minuti.
0: Ci parlo un po' e mi carico il telefono.
1: Ma mi sta prendendo in giro?
0: No. Perché? Non c'è niente di male, non ho fatto niente io, nel senso, cosa ho... Le ho procurato qualche danno, no?
2: 4 minuti e mezzo.
1: No, vai, io non ho nessuno, in questo momento stavo mettendo a posto la roba, ma niente.
0: No, vabbè, lei ma aveva chiacchierato un po', no? Le ho fatto anche un po' di compagnia.
2: Mancano 20 secondi.
0: Quindi, ma com'è il tempo, com'è lì? Sta piovendo?
1: Ma scusi, ma non ho capito, cioè, non ho...
0: Cosa?
1: Ma lei di dov'è?
0: Io? Sono a Milano.
1: Cioè, lei mi ha chiamato da Milano, qui non verrà mai qua.
2: 10.
0: No, ma gliel'ho detto, ho chiamato così, così almeno carico il telefono, non è che ho...
1: Ma mi prende in giro lei, io non so, ma scusi, ma io sto lavorando e lei mi ha tenuto il telefono così.
0: Beh, ma è un lavoro anche il mio, guadagno i soldi facendo così, non ho capito, pronto.
2: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
5: Amore, io esco.
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
7: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
9: Fermi tutti.
6: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì.
6: Aspetta.
8: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la fame.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
6: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
10: Madonna. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'uomo morto, cosa mi avete dato?
11: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
10: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
12: Uno scarabeo stercorario.
10: Scarabeo scargolare?
12: Ma che scarcorare?
13: Stercorario.
10: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
12: Stercorario.
13: Stercorario, quasi.
12: Lo sterco, dallo sterco.
10: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
13: È fuori orario, sì.
10: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
12: No, è stercorario.
10: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
13: Stercorario.
10: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
10: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam all'ultima, dai!
11: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
10: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
11: È un'enorme arachide!
10: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
11: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
10: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
14: Eppure salata in superficie.
10: Eppure insalata in superficie. Guarda.
14: Che? Eppure salata in superficie.
10: Eppure insalata in superficie.
12: Non insalata. Che cazzo è?
10: Eppure salata in superficie.
14: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
10: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
15: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
16: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
17: No, ma cosa stai dicendo?
16: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
17: Sauro.
16: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
18: no,
16: la vita.
18: No, non è lava, è Raven.
16: Un ponte per Raversburg?
18: Raven.
16: Un ponte per Ravensburg per la vita.
18: Sburger.
16: Sburger per la vita.
15: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburg Terabitia.
19: Un ponte per Ravensburg Terabitia.
16: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
18: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
17: May.
18: Fiona May.
16: Fiona May.
18: Fiona.
16: Fiona May.
18: Fiona.
16: Fiona May. Forrest Gump.
17: Gampa. Gump.
18: Gump.
16: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburg e Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
20: È facile, sei intuitivo.
16: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
17: Ma chi
18: no,
17: è?
18: Allora,
16: oh. No. Animaletto. Pim pet petenusa.
18: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
16: Pim pet nusa.
18: Pim petenusa.
16: Pim petenusa.
17: Pim petenusa.
16: Pim petenusa.
17: Pim pet pam.
16: Pim pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
18: No, Ravensburger Terabitia.
16: Ravensburg della vita.
18: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
16: Ravensburger.
18: Ger.
16: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
17: Non è Ravensburg teravidia.
16: Ravensburg.
18: Der.
16: Teraviba.
18: No, teravibra.
16: Teravita.
18: Teravita.
16: Oh. Ravensburgent.
17: Ravensburgent.
16: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
21: No, no, non è Ravensburg. Non è...
22: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
23: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
18: A morte il monarca.
16: Anche voi.
24: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
25: Come sta? Come sta? Come sta?
26: Come sta? Merda!
24: Però.
26: Però.
24: Però.
26: Però.
24: Però.
26: Però. Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 105. Lo zoo di 105. Radio 105. 105. 105. Lo zoo di 105.

Lurida? Nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti i nostri fedeli. E adesso è il momento di confessarsi e di pregare tanto. Pronto?
3: Pronto?
2: Mi senti?
3: Pronto?
2: Mi senti? Pronto?
3: Pronto?
2: Sono qui. Pronto?
3: Buonasera, buongiorno.
2: Buonasera, buonasera. Come sta?
3: Ma un po' dura.
2: Senti, allora io per stasera devo far cantare a questa parrocchia, i FEL 65, questa canzone che è stata scritta dai tre abati torinesi e sono famosi anche per l'amaro, quello famoso che fa l'amaro da Budì da Budà, che è un amaro torinese, no?
3: È fatto un amaro.
2: Sì, con la gianduia.
3: La gianduia, sì.
2: Da Budì da Budà si chiama. Non so perché la mia mamma l'ha chiamato così. E fa così: fa.

0: fagiurra o alba chiara, nel blu dipinto di blu
1: cosa resterà?
0: Un centro di gravità. Acqua azzurra o alba chiara, è di una terra promessa.
1: Cosa resterà?
0: Un centro di gravità indifferente.

0: nome del Padre, del
1: Padre,
0: figlio
1: dello Spirito Santo.
0: Ti piace? Ti piace?
1: Sì, è bella, sì, è bellissima.
0: Ma per i ragazzi bisogna farli un po' ballare, perché sennò questi
1: sì,
0: sempre
1: certo,
0: seduti in chiesa, dopo un po', scusami se lo dico, ma si rompono anche un po' le scatole.
1: Certo.
0: E poi a Milano, adesso alle che ore sono? Alle 5 faccio cantare questa canzone, poi prendo il treno, il Frecciarossa, che in 40 minuti arrivo a Milano, e vado da San Germano a far cantare questi ragazzi nell'oratorio questa bellissima preghiera giovane, che fa così, mi fa:
1: mi piace la musica dance, ma pure un'aliena le imbara. Mi piace, e non mi sento più giù, più giù, perché mi piace che sa di te, perché quando ballavi per strada, e mi piace, anche se non ci sei più, ma mente dorme anche se non sogno.
0: Senza l'ai, con il pai,
1: sul divano.
0: Se dormi troppo poi ti svegli morto.
1: Sono d'accordo, quindi dove andiamo?

0: Amen.
1: Ci sentiamo allora, nei prossimi. Anche a te. Mi raccomando, oggi chiudiamo con un saluto greco.
0: Ok.
1: Che in greco ciao si dice malaka.
0: Malaka.
1: Benissimo. Malaka a te allora.
0: Ok, malaka pure a te.
1: Ci sentiamo, okay.
0: Ci sentiamo, tante belle cose.
1: Ciao, un abbraccione. Ciao Domenico.
0: Se senti a Papa Francesco me lo saluti.
1: Ma sicuramente.
0: Se per caso,
1: non ti preoccupare. Se per caso. Sei sempre la prima nella lista.
0: Grazie.
1: Prego.
0: Ok.
1: Un abbraccione.
0: Ciao, buona serata, un abbraccione. Ciao.
1: Malaka, ciao. Malaka
0: pure a te, ciao.

0: Ciao vecchie troie, mi chiamo Dario e voglio fare uno scherzo a mia sorella Laura. Siccome abito in Inghilterra, le ho comprato un telefono qui, che costa meno, e gliel'ho fatto spedire in Italia direttamente da Amazon. E fin qui, niente di male. Però lei è abbastanza paranoica e quindi ha paura che questa manovra sia illegale. Direi che è proprio la vittima perfetta. Fatela incazzare. Round 1.
1: Chi è?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Amazon, servizio clienti Italia, relativo alla consegna di un Samsung Galaxy S23 Plus.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, noi abbiamo rilevato delle irregolarità tra ordine e consegna, nel senso che il telefono è stato acquistato tramite la piattaforma amazonco.uk, che è la piattaforma inglese, ma l'indirizzo di spedizione risulta Granaglia Capo Lecce.
1: Esatto, mio fratello mi ha fatto questo regalo, è un problema?
2: Sì, purtroppo avendolo ordinato su Amazon Inghilterra, non essendo più la Gran Bretagna parte dell'Unione Europea, in questo modo sull'ordine ha evaso di fatto la tassa doganale che è prevista.
1: Però appunto doveva essere messo direttamente dentro le spese mentre faceva l'ordine mio fratello.
2: Le spiego come funziona. Allora, Amazon Co. UK non prevede costi aggiuntivi doganali in uscita, mentre per l'Unione Europea sono applicati dei costi. Quindi fatto ha evaso la tassa doganale.
1: Qual è il problema?
2: Bisogna pagare la tassa doganale e ovviamente la sanzione prevista per l'evasione della tassa doganale che non è stata applicata.
1: Però quindi lui non ha fatto nulla di illegale, è fisicamente in Inghilterra e ha spedito un pacco fuori dall'Inghilterra.
2: Allora,
1: non ho capito per quale motivo
2: sarebbe,
1: deve pagare.
2: Allora le spiego, se lui avesse acquistato il telefono in Inghilterra e successivamente con un servizio di posta avesse inviato il telefono a lei, non ci sarebbe nessun problema perché il telefono è stato consegnato in Inghilterra.
1: Perché non lo prevede la legge inglese, visto che l'ordine l'ha fatta lui, non capisco perché poi devo pagarla io.
2: Perché c'è una dogana, signora, c'è una dogana. Amazon UK fa semplicemente da tramite, è una micro truffa, diciamo, è una truffa.
1: Ah no, Dio santo, no, non era l'intento di nessuno fare.
2: Però io la sto chiamando apposta perché ovviamente il sistema ha flaggato la sua procedura e in questo momento il sistema ha segnalato una truffa. O lei rimpacchetta il telefono e lo rispedisce a suo fratello o direttamente ad Amazon UK come reso, oppure lei paga sia lo sdoganamento del prodotto che la multa relativa al mancato sdoganamento. Questo è.
1: Ma di che insomma si parla? Perché
2: allora in questo momento,
1: giusto per intenderci, perché se lei mi spara una somma altissima, io poi mi informo anche a livello legale per capire se posso fare ricorso, perché
2: certo,
1: non è possibile che una persona senza nessun avviso e poi...
2: Però mi sembra chiaro che suo fratello ha fatto un po' un giochetto di astuzia, nel senso l'ha comprato in Gran Bretagna dove costava meno e poi l'ha mandato a lei perché costava meno. Se l'avesse comprato sulla piattaforma italiana avrebbe speso di più. E adesso però con questo trucchetto simpatico e astuto, un po' truffaldino, si ritrova a pagare da una parte la dogana e dall'altra la multa. Se vuole le faccio il conto.
1: Certo, vorrei sapere, allora, perché sennò non ne vale, cioè dico a sto punto glielo rispedisco indietro, non lo so, vedrò che cosa fare.
2: Allora aspetti,
1: però intanto sapere.
2: Certo, allora aspetti che cerco un attimo a monitor il valore commerciale del Samsung.
1: Sì.
2: Qui mi dà come valore commerciale 599,99 euro, convertito in sterline, suo fratello lo ha pagato 333, per cui ci sono 236 euro di differenza, più 236, aspetti che applico il tasso di interesse, 236 per 5,8%, 372 euro.
1: 372 euro, il valore del telefono praticamente.
2: Ma signora, mi scusi, è suo fratello che ha fatto il furbacchione, non sono io, cioè non si
1: ma
2: può fare i furbacchioni con Amazon.
1: Nel momento in cui Amazon gliel'ha fatto fare perché pensava che si potesse
2: Amazon non gliel'ha fatto fare. Amazon
1: non l'avrebbe fatto.
2: No.
1: Scusi.
2: Senta, scusi, non dia responsabilità all'azienda. Allora, Amazon non gliel'ha fatto fare. Amazon in buona fede ha pensato che suo fratello residente in Inghilterra comprasse un prodotto che rimaneva in Inghilterra.
1: Vabbè, il reso quanto costa? Perché a questo punto conviene fare il reso.
2: Le conviene fare il reso, sì, assolutamente sì, se vuole le faccio il conto.
1: Sì, il problema, faccio il conto,
2: il problema è che la multa comunque la deve pagare, 136 euro di multa le deve pagare.
1: 136 euro di multa, comunque la devo pagare.
2: Certo, questa è una multa che lei deve pagare allo Stato, al servizio dogane dello Stato, non ad Amazon. Amazon non prende un centesimo da questa multa.
1: Sì, sono un attimo scioccata.
2: Ma abbia pazienza, mi scusi, se suo fratello non faceva una manovra truffaldina, non ci ritrovavamo in questa situazione.
1: Ma nel momento in cui un servizio come Amazon permette di fare una transazione del genere,
2: non lo permette, signora, non lo permette.
1: Noi pensiamo che sia legale, non perché vogliamo fare una truffa. Allora, mio fratello non ha fatto una truffaldina.
2: No, suo fratello, mi scusi,
1: ha fatto un regalo. Sì, è diverso, mi scusi.
2: Sì, ma suo fratello le ha fatto un regalo truffando lo Stato italiano. È una truffa. Quindi lei o paga la multa, o restituisce il telefono, o paga la multa e la dogana. Decida lei. Adesso io non ho tutta la mattinata qua a starmi a rompere i coglioni con lei e il suo telefono di merda. Mi scusi, eh.
1: Ci sono dei toni che vanno rispettati, mi scusi, io non ho mancato di rispetto.
2: Perché lei è un asino, scusi.
1: Adesso, ma no, capito, mi sta dicendo delle parolacce in faccia, mi sta dicendo che si sta rompendo i coglioni. Io adesso parte la registrazione, perché questi non sono comunque i modi. Guarda, allora ci rilassiamo e continuiamo a essere educati.
2: Ma lei è un asino, scusi, scusi, lei si continua a comportare come un asino.
1: 80 euro, non sono nulla, ma le persone sono soldi.
2: Vabbè, se è morta di fame non si compri il Samsung Galaxy, si compri un altro telefono da 130 euro.
1: Ma è morta di fame.
2: Ma certo, non lo so, io voglio dire, fate gli speciali con i Samsung e poi non ci avete un cazzo di 100 euro per una minchia di dogana. Su, dai, ma dai, su.
1: Ho capito, ma poi.
2: Laura!
1: Sì?
2: Sei nello Zoo di 105!
1: Ma vaffanculo, adesso ho capito che era uno scherzo, ma non è cosa! Ma dai, ma questo è stato mio fratello, ma quella testa di cazzo di mio fratello! Oh mio Dio! No, vabbè. Io non ci posso credere, ci sono cascata come una cretina.
2: Sì, probabilmente perché...
1: cosa? Ma no, ma davvero non era una truffa?
2: Ma no, ma ti pare, ma secondo te, cazzo, ma se non si potessero fare ordini all'estero non lo userebbe più nessuno.
1: Potete dirgli che è una grandissima testa di cazzo?
2: Certo, lo sentirai in radio oggi pomeriggio alle 14.
1: Ciao,
2: baci baci, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Only for you. This is the zoo. Only for you.

0: 118esima puntata. Delle forze aliene stanno per invadere l'Arcanada. Per questa ragione il governo ha riunito una task force presieduta dal dottor Shawabonga.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti nella task force che dovrà occuparsi di questa minaccia aliena. Prima di tutto permettetevi di presentarvi il dottor Millimerd. Parleremo solo io e lui, così risparmiamo sugli attori che tira un ariaccio. Dottor Millimerd.
2: Buongiorno a tutti.
1: Il dottor Millimerd è laureato in fisica quantistica con una specializzazione in alienologia comparata allo studio del sistemone Gol no Gol per vincere le scommesse su Napoli-Cagliari. Nel corso degli ultimi anni ha condotto degli studi sulle possibilità che esistano specie extraterrestri. Quali sono le sue conclusioni, dottor Millimerd?
2: Dopo che hanno raso al suolo mezzo Arcanada con un raggio spaziale nucleare al sapore di cipolla, possiamo affermare con un buon grado di certezza che gli extraterrestri esistono.
1: E quello che mi chiedo, dottor Millimerd, perché non vanno a rompere il cazzo negli Stati Uniti o in Giappone come fanno di solito? Perché proprio qui, in Arcanada, dottor Millimerd?
2: La ringrazio per avermi posto la domanda.
1: Prego, si figuri, dottor Millimerd.
2: Non faccio immodesto, è una bellissima domanda.
1: Beh, sa, come se nel mio curriculum ci sono studi di domandologia applicata al convincimento di suore a denudarsi, quindi sono molto bravo a fare le domande.
2: Si vede proprio che domanda benissimo.
1: La stiamo facendo un po' lunga, dottor Millimerd. La prego di rispondere.
2: No, vabbè, ora rispondo. Secondo i nostri studi, extraterrestri hanno scelto l'Arcanada perché dopo aver guardato molti...
1: Come dice?
2: Scusi, sono un po'...
1: Prego, prego, non si preoccupi.
2: Emozionato.
1: No, prego.
2: Perché dopo aver guardato molti nostri film si sono resi conto...
1: Molti?
2: Scusi, sono un po'...
1: Quanti film? Moltri?
2: Tanti, tanti.
1: Moltri?
2: Si sono resi conto di quanto è stupido invadere la Terra attaccando gli Stati Uniti, che hanno 6.000 bombe atomiche e l'esercito più potente della Terra, capisce? Allora vengono da noi.
1: E il Giappone?
2: Lo hanno scartato perché non hanno capito che Mazinga Z non esiste. Loro sono comunque... Non sono i professori.
1: Quindi se adesso producessimo dei film in cui l'Arcanada sconfigge alieni lanciando 6.000 bombe atomiche, forse potremmo scoraggiarli.
2: Ci sono i tempi tecnici. Hanno già invaso.
1: Quindi allora dobbiamo affrontarli. È l'unica soluzione.
2: Sì. Comunque abbiamo raccolto informazioni sugli extraterrestri, eh?
1: Quante?
2: Molti.
1: E che cosa abbiamo scoperto, dottor Millimerd?
2: Che vengono dal pianeta Ennio, che fa parte Ennio. Della galassia di Rodolfo. Per arrivare fin qui hanno viaggiato per circa 12 anni al triplo della velocità della luce.
1: Ma come hanno fatto?
2: Con delle astronavi a forma di lampadina.
1: È tutto molto più chiaro adesso.
2: Possiedono armamenti a energia protospaziale, fotonica, termonucleare, alogena, contro i quali possiamo solo pregare a Padre Pino.
1: Ma perché vogliono invaderci, dottor Millimerd?
2: Pare che nella galassia di Rodolfo la carne umana produca lo stesso effetto dell'eroina.
1: Accidente! Ma sta dicendo che per loro noi siamo come una droga, tipo una droga, come se fossimo una droga?
2: Esatti.
1: Quindi siamo spacciati!
2: Bellissima, quei complimenti!
1: Non me ne ho neanche reso conto di questo doppio segno. Comunque, tornando seri, dottor Millimerd, questi alieni sembrano indistruttibili.
2: Non del tutto, abbiamo potuto analizzare la fisiologia, i valori della pressione sanguigna e le capacità sessuali agevolate da un organo riproduttivo simile a una zampa del tavolino.
1: E che cosa avete scoperto?
2: Hanno un olfatto sensibilissimo che non è in grado di sopportare il puzzo dell'ascella.
1: Ma dice sul serio, sì. Dottor Millimerd?
2: Quindi non dovremmo far altro che lanciare loro.
1: Loro?
2: Sì, loro contro dei ciccioni sudati.
1: Dice sul serio? Ciccioni sudatissimi?
3: Riuscirà l'Arcanada a scongiurare l'invasione aliena? Davvero gli extraterrestri si possono sconfiggere lanciando loro contro dei ciccioni sudatissimi? Lo scoprirete nella prossima galattica puntata di Dissapori, che si intitolerà Guerre Ascellari.

0: Ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Chi va piano va sano e lo tampona un autotreno. Ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico dal vostro Alessandro Carcassi.
1: Isoradio, buon 2026. Se non siete morti nel 2025, aspettatevi una sacca nera nei prossimi mesi.
0: E tuffiamoci subito a bomba in quel reticolo di sangue e lacrime che è il sistema autostradale italiano, che ricordiamo avrebbe dovuto essere gratis dal 1985, ma l'hanno svenduto a privati e ora ci guadagna quello che fa quei maglioncini di merda. Traffico completamente bloccato sulla A12 tra Terroncello Milanese e Cascina Serial Killer, dove a causa di una buca un motociclista sottopeso si è visto portare via la testa da un copricerchio saltato via dall'auto che lo precedeva. Testa che poi ha sfondato il parabrezza dell'auto al seguito, tramortendo il conducente che ha perso il controllo del mezzo ed è finito in mezzo ai campi, uccidendo una giovanissima coppietta di non vedenti che stava per perdere la verginità infrattata in un roveto. Notizia che ci riempie di gioia e fa venir voglia di ballare, e allora vai col disco!
1: Isoradio, disco brutto, fatto dal cugino di uno della Rai.
2: Samba!

0: greco e funerali.
1: Sono 78 i chilometri di coda sulla statale dei Tonni tra Ciofeca Grande e Borgo Santimene, dove due gemelli separati dalla nascita si sono finalmente riuniti nello schianto mortale che ha visto coinvolte le rispettive vetture. Schianto provocato dal provvidenziale malfunzionamento di un autovelox che ha sparato fuori il rullino proprio dentro l'abitacolo di uno dei due gemelli, il quale, strangolato a tradimento dalla pellicola, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro la vettura che procedeva nella direzione opposta. Non sapremo mai se prima di lasciare questo mondo i due gemelli abbiano avuto modo di riconoscersi come tali, e questo non fa altro che metterci ancora più di buon umore. Via con la musica!
0: Isoradio, disco stronzo prodotto dal figlio di un dirigente Rai.

0: tanti gli inviati di Isoradio, ovviamente pagati da voi e dalle vostre tasse. Colleghiamoci subito con il primo per un aggiornamento sul traffico in Veneto.
1: Questa giornata le finia con tre ritiri non fatti. Boeing 747. Adesso sicuramente non troverò spazio qua a parcheggiare, ma a bufala.
0: Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno, e ci sono 5 nuove vedove a Castelletto Storpio in provincia di Pescara, dove la Skoda ottusa che trasportava la locale squadra di calcetto è stata colpita da un violentissimo fulmine. I 5 uomini a bordo, inizialmente illesi ma in forte stato di shock, hanno subito accostato per sgranchirsi le gambe e riprendersi dallo spavento nella vicina area di sosta, dove ad attenderli in agguato c'era un branco di lupi della Maiella che li ha dilaniati con feroce dovizia, lasciando davvero ben poco per i soccorritori, che hanno dovuto ripiegare su tramezzi dell'autogrill. E con l'acqualina in bocca si balla meglio. Vai con la musica!
2: Isoradio, in collaborazione con Davos e Soros, vi offre il disco Ninna Nanna per gli automobilisti stanchi.
3: Ciao, automobilista che guidi solo, tutto solo nella notte. Sono qui, qui per farti compagnia e per tenerti sveglio, sveglio quando la stanchezza sale e la palpebra cala. Non che la tua vita valga poi granché,

0: hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
1: Ci troviamo a Zurigo. Nell'ambulatorio del professor Schiffer è arrivato il signor Pompeo tutto scroto, tormentato da un problema imbarazzante che gli impedisce di avere rapporti sessuali consenzienti, come i laureati all'Università della Strada e quelli con la foto del profilo con la mascherina.
2: Con questa crisi internazionale è aumentato tutto e la droga da stupro mi costa un occhio della testa. Ho chiesto alla mutua se me lo passava, ma mi hanno detto di no perché non risulto invalido, anche se a 50 anni faccio i video su TikTok. Eppure il mio problema è orribile, bruttissimo, più dell'ultima canzone di Jovanotti.
1: Il caso del signor Tutto Scrotto si presenta come un unicum nella storia della medicina. Non nel senso dell'amaro, nel senso dell'abominio di natura. Un dettaglio che riduce quasi a zero le sue possibilità di guarigione, ma che non impedisce all'equipe medica di ridere fragorosamente alle sue spalle mentre è dentro il macchinario della risonanza magnetica.
3: Mostro!
4: Diciamocelo chiaramente, fosse per me quelli come il signor Tutto Scroto avrebbero già vinto un biglietto di sola andata per l'eutanasia. Comunque, il suo problema è che praticamente da quando è nato sente costantemente puzza di coglioni intorno a sé. Potrebbe essere un banale problema neurologico, ma visto che la mia parcella è di 1500 euro all'ora, ho deciso di fare un'altra dozzina di esami, così mi compro la barca.
1: Per una ragione che la scienza non è ancora in grado di spiegare, l'epidermide delle narici del paziente emette un fastidioso e penetrante odore di testicoli non lavati, un disturbo che compromette seriamente il lavoro di sommelier del signor Tutto Scroto.
2: All'inizio hanno provato a curarmi infilandomi degli Abre Magique nel naso, quelli classici, alpino. Però facevo fatica a respirare e ogni tanto perdevo sangue. Gli aerosol di chili alla menta invece mi hanno dato più sollievo. Solo che durante le applicazioni ho sentito gli infermieri che ridevano chiamandomi faccia di cazzo. Così adesso, oltre il naso che puzza di palle, ho anche la depressione e la psoriasi nervosa.
1: Grazie ad un supercomputer, il dottor Schiffer non solo riesce a risalire alla radice del problema di puzza di testicoli persistente che affligge il naso del signor Tutto Scroto, ma anche a piazzare un paio di scommesse vincenti sulle corse dei cavalli.
4: Analizzando il DNA del paziente, abbiamo scoperto che l'abominio in questione aveva un gemello siamese. Durante la gestazione l'altro embrione si è atrofizzato e di lui sono rimasti soltanto i testicoli che si sono insediati nel naso del signor Tutto Scroto, da cui la puzza mortale di coglioni. A questo punto la soluzione è direi conseguenziale. Formici, zack, castrazione e tanti saluti al cazzo, anzi ai testicoli.
1: Per eseguire l'intervento, l'equipe del dottor Schiffer si serve di una tecnica moderna e all'avanguardia. Un pastore sardo che gli strappa il naso a morsi come si fa con le palle dei montoni. Il signor Tutto Scroto è guarito, ma adesso i bambini per la strada lo chiamano Voldemort e gli tirano le pietre.
0: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io non la zia non

0: quello gambero rosso ti do a te, ti fa bene, quello grosso.
1: E il tuo?
0: E il mio, intanto lo vogliono tu, tutti, e tu non lo vuoi, prendilo.
1: No, no.
0: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane. Giovane.
3: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai. Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai. 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai.
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
0: sì.
4: Sei ignorante,
0: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
0: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
0: Porco Giuda Nascaro, proprio a me, con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice.
1: Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
0: No.
3: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
6: Questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
0: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Davo dai, subito, dammelo sold.
0: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai.
3: Geova Beach Party.
4: Fufa, ok ragazzi, rieccovi al momento clou del Geova

articoli. E allora, siete pronti? Uno che dice tutto fommato non è per forza laureato in matematica. Piano, piano, piano, ne ho altre. Femetti il pivello in una trappola per topi ti fa male. L'aria condizionata a manetta ti fa venire la cervicale. Freddie Mercury era ri... Piano. Nei bagni dell'autogrill piscio per terra. Appena scatta il semaforo verde comincio a suonare. E adesso tocca a voi, come sempre. Allora,

ed ora una canzone su un grande problema che attanaglia il mondo da sempre. L'impero romano cercava di farlo scoprire, ma gli unni gliel'hanno impedito perché erano maffoni. Il problema: cosa piace di più veramente agli uomini? Ve lo dico io. Hai provato col ditino in culo e a farti feghe in velocità. Hai fucchiato tanti cazzi a luglio e a ubriacarti in centro città. Hai sb***ato per imbiancare i muri

0: riempite le bocche di palla! Fifu anche veloce! Bustina del tè!
1: Geova Beach Party!
2: Geova Beach Party!
1: Geova Beach Party! Lo Zodi 105
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Allora, tra tutte le ultime sparate di Donald Trump e allegri compagni nelle ultime conferenze stampa, una ci ha colpito particolarmente. Pare che per l'ennesima volta gli Stati Uniti vogliano rendere pubblici questi X-Files, che parlano non di alieni, bensì di oggetti volanti non identificati, cioè di cose trovate, viste, fotografate nei cieli, ai quali la scienza ufficialmente ancora non ha dato una spiegazione. Attenzione alla differenza! E il sospetto è che vengano fuori proprio in un momento dove per la politica e per il potere negli Stati Uniti ci sia qualche problemuccio legato ai file di Epstein, quindi puzza un po' di manovra di distrazione di massa per aggiungere complotti ad altri complotti. Ma questa è l'opinione mia, voglio sentire la vostra. Apriamo la linea sugli UFO e i documenti secretati, vai. Andiamo da zio Michele. Zio Michele, vai zio Michele. Documenti secretati sugli UFO, vai.
6: E penso che sia giusto che non ci siano segreti, no? Ecco. I documenti segretati, perché dovrebbero segretarli?
5: Esatto.
6: Se viene segretato un documento, vuol dire che hanno qualcosa da tenere nascosto.
5: Da,
6: no?
5: Segretare.
6: Io penso che ci siano delle cose che potrebbero scompensare. L'idea degli americani.
5: Tipo che cosa?
6: Magari avranno veramente trovato dei cadaveri di alieni, che ne so, cosa può contenere questo.
5: Vengono a crepare qua gli alieni, sono come i vecchi tedeschi che vanno a crepare in Portogallo, vengono qua a crepare.
6: Vengono a crepare qua, sì, esatto.
5: Cioè un alieno si fa milioni e milioni di anni luce di viaggio per venire a crepare qua.
6: A base di cosa lei decide qual è il tempo di viaggio degli
5: alieni?
6: Esatto,
5: ma lei non è in grado neanche di andare dalla cucina al cesso senza usare GPS, questo cioè è ovvio e palese.
6: È probabile, sì, no, ma io ho l'attrazione, cioè il mio attributo che serve per fisciare, che se ne va direttamente, mi tira verso il cesso.
5: Quindi lei è merdamante, diciamo, è stronzomante.
6: Merdamante, sì, sono un merdamante.
5: Un merdamante, quindi lei subisce il richiamo magnetico delle feci che la conducono...
6: Il richiamo magnetico del cesso, io subisco il richiamo magnetico del cesso.
5: La tira, sì. Come i piccioni che percepiscono il nord magnetico della Terra, lei
6: no,
5: percepisce...
6: No, io amo un altro piccione.
5: Cosa dico?
6: Non è quello che vola, è il piccione di sorda, sì.
5: Esatto.
6: Eppure quello di mamma, da.
5: Il piccione tra le cosce di mia madre.
6: Sì.
5: E questo cosa ha a che fare, scusi, con gli UFO, non ho capito.
6: Come sei? E tu mi hai cacciato un piccione di mamma, perché che ne so io, tu l'hai tirato fuori.
5: Io non tiro fuori il piccione di nessuno davanti a nessuno. Brutto, pervertito, pazzo! Pervertito, pazzo!
6: Speriamo che un alieno viene, ti prende e ti scorreggia in faccia.
5: Speriamo che quando ha finito di scorreggiare io metta in culo a lei. Arrivederci, salve, salve.
6: Bravo, ciao.
5: Pervertito. Andiamo da Anonymous. Anonymous, vai, la tua sugli UFO, Anonymous, vai.
7: Allora, i nuovi UFO del 2026 sono i sionisti.
5: I sionisti? Ok, spieghi questo concetto.
7: Sì.
5: Allora, i sionisti sono gli UFO del 2026, perché?
7: E chi se no?
5: Non lo so, io lo chiedo a lei. Rockefeller, è morto Rockefeller?
7: Certo.
5: È morto da 100 anni Rockefeller.
7: Ma la famiglia, tutto questo è basato su un fatto che... È tutto finto.
5: È tutto finto. Cosa è tutto finto?
7: È una metafora che riporta tutto a loro, il male del mondo.
5: Loro chi sono il male del mondo?
7: Allora, gli alieni sono tutti...
5: Chi? Cosa? Sono
7: basati.
5: Basati
7: su un concetto.
5: Lei è basato. Sì, vada avanti.
7: Sono basati su un concetto che si rifà... è come dire, loro dicono, scopriamo gli alieni, saranno dei file in cui la parola alieno diventerà la sionista, capisce?
5: Quindi i sionisti sono arrivati con l'astronave.
7: Ovviamente.
5: Mi sembra la palissiano,
7: Certo. Ma Marte, Plutonio.
5: Plutonio, Marte, Plutonio, poi certo, Berillio e anche Stronzio, come lei e tutta la sua famiglia. Arrivederci. Dai, vattene a fanculo. Marte e Plutonio. Ed è giunto il momento dell'amico mio da Grey School per sapere che cosa ne pensa degli UFO dall'alto della sua grande coscienza. Amico mio, buongiorno.
8: Cosa? Con chi sto parlando, scusa?
5: Sì, sono Giuseppe Bruciani, La Zecca, Radio 23, buongiorno.
7: Ah, stai cercando Alessandro?
5: Sì, esattamente.
7: È a fare un corso oggi.
5: Ma non diciamo cazzate, passamelo, dai, su.
7: No, su serio, è a fare un corso oggi.
5: E ha lasciato,
7: il... serve.
5: E ha lasciato il telefono a lei.
7: La deviazione di chiamata ho io.
5: La deviazione di chiamata perché lui sta facendo un corso.
7: Sta facendo un corso, sì.
5: Ma che puttana.
7: Io sono suo, diciamo, segretario. E quindi quando...
5: Suo segretario. Ma quanto
7: quando...
5: lo... Dica.
7: Un attimo, se mi lasci parlare.
5: Sì, no, non la lascio parlare perché lei dice solo una vagonata di puttanate. Lei è il segretario dell'amico mio. Da quando l'amico mio è un segretario?
7: Portami rispetto intanto, perché mi stai parlando in questa maniera?
5: Io non la rispetto e la schifo come essere umano e come professionista.
7: Figlio di puttana, stai buono.
5: Sì, perché? Perché
7: io non ti sto parlando in questa maniera, quindi porto rispetto. Se hai bisogno di Alessandro, io sì, qualcosa mi dici.
5: E io sì, e io sì, non devi avvisare dopo, devi passargli il telefono adesso, immantinente.
7: Sei un coglione, faccia la merda.
5: Sì, va bene, adesso che ha sfogato la sua frustrazione in quanto nullità terrestre ed universale. Mi passa l'amico mio, per favore. Siamo arrivati alla farsa, al ruolo in commedia. L'amico mio che ha un sedicente segretario con la deviazione di chiamata. Siamo veramente al metateatro, cazzo, neanche io ne esco. E chiudiamo questa straordinaria giornata dedicata agli UFO con il parere insindacabile del Dottor Morte. Vai, Dottor Morte, gli UFO, vai.
2: Ma che cazzo ce n'è? Ma quali UFO? Ci sono gli alieni,
5: ci
2: anche
5: sono.
2: I rettiliani, sai chi sono?
5: Chi sono?
2: Sono quelli della sinistra.
5: Perché?
2: Ma tu la guardi alla Schlein. E allora io ti dico: calmatela! Dov'è? Capito? E la blocco perché lei è un rettile, è brutta.
5: Sì, vabbè, che il fatto che sia brutta e simile a un rettile non la rende automaticamente alieno, ma.
2: E allora dico: calmatela! Fermi UFO! Dove andate?
5: Cosa facciamo se arrivano gli UFO? Cosa facciamo?
2: Quando arrivano gli UFO, loro verranno con quella faccia gneo, tipo Renzi.
5: Sì.
2: Con quella faccia da coglione.
5: Com'è la faccia? Com'è la faccia?
2: Una faccia da gneo, gneo. No, ti fermano. Tu sì. Calmando, non mi mai.
5: Parlano così gli alieni, sì.
2: Sì. Loro vengono perché loro mi hanno già studiato.
5: Sì.
2: E io dico, calmato, dove vai?
5: Certo.
2: Allora, no, calmato, non mi mai.
5: Parlano male.
2: Allora io poi che faccio?
5: Che
2: sempre
5: fai?
2: Perché prendo la pistola e lo sparo.
5: Alla
2: perché
5: lieno.
2: Nel dubbio, mena.
5: Certo, nel dubbio mena, questa è la tua direttiva numero uno.
2: O ti vedo identificare o ti ammazzo.
5: Ecco, ma com'è la faccia gneo? Com'è?
2: Hai presente la faccia di Renzi quando doveva parlare in inglese?
5: Te
2: la ricordi?
5: Sì, sì,
2: oh.
5: Ma... quella è una...
2: togli la faccia di Renzi, metti un alieno.
5: Sì. Così,
2: capito?
5: Ma
2: sì,
5: secondo te, con tutte le agenzie spaziali che ci sono nel mondo, russe, cinesi, come mai solo gli Stati Uniti hanno questi documenti sugli UFO? Nessun altro li ha visti, perché?
2: Oh, l'America, perché è anche da dire, per quando chiamo Trump, l'America è il tumore del mondo.
5: L'America è il tumore del mondo, prego, vai avanti.
2: Sì, dice, creiamo ste cazzate. Allora tu devi dire americano. E lui fa, all right, calmate, halt, dove vai?
5: Where are you going?
2: Where are you going? E lo spari.
5: Ah, quindi tutti morti gli americani?
2: Tranne Trump.
5: Che le facciamo poi di Trump, da solo, senza gli americani?
2: E poi ci manca lui alla fine, no? Però... Però che facciamo? Lo facciamo prima vivere tutto il genocidio che facciamo, l'omicidio che facciamo sul suo paese, capito?
5: È una roba bruttissima, Dottor Morte, assiste alla...
2: Ma noi dobbiamo vincere su tutti, vincere e vinceremo!
5: Non avevo dubbi che avresti concluso così. Ciao, Dottor Morte!
2: Ciao!
5: In sostanza, quello che abbiamo capito è che degli UFO non interessa un cazzo di niente a nessuno, perché in questo paese i salari sono fermi da 30 anni, quindi date da mangiare alla gente e poi magari ricominciano a guardare il cielo invece di continuare a guardarsi il buco del culo e piangere. Arrivederci, andate a fanculo. Ciao, buona giornata.
3: Radio 105.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Aveva già manifestato in passato di essere un invidioso di merda.
2: Il mio esordio al programma Le Iene su Italia 1.
3: Ma l'odio sto figlio di merda.
1: Non ha ancora capito che per avere successo nella vita o ti ammazzi di lavoro o ti ammazzi di pollini.
4: Madonna, Iene, Madonna,
5: bellissima.
6: Bello, lui è pulitissimo.
5: Va bene.
6: Poi buca lui,
4: Poi tra l'altro buca perché con questa pinna.
7: Ma quello sì buca, ma che cazzo buca? Ma vai a cagare, buca Mitch! No, vai!
6: Oh, sono serio, buca.
7: Ma vai a fa' culo.
5: Oh, scemo, guarda che me l'hanno detto in mille che hanno visto il servizio di Mitch.
7: No, erano 300.
6: No, tutti.
7: Ma dai, ma basta.
5: Stamattina WhatsApp è impazzito.
4: Mio padre mi ha scritto: "Minchia, ho visto il tuo collega Mitch in onda,
7: Claudio, che ti chiama e ti dice ho visto Mitch".
4: E poi ha messo giù,
7: così. Ah, non è che ti ha salutato, cioè
4: come sei invidioso.
7: Ma non è invidia.
6: Sai che ha fatto un film adesso?
7: Ma vai a cagare.
1: È un fallito dalla nascita. È una merda conclamata. E nonostante abbia dimostrato di essere incapace in tutto, adesso si accanisce sui colleghi che hanno successo.
4: Ha fatto un record di ascolti ieri.
7: Record, 9.000
4: visualizzazioni del suo servizio in poche ore.
7: Numero 9.000.
5: Pensa anche Costanzo ha detto buona camicia a tutti per far capire.
1: La sua rabbia e la sua invidia lo portano a chiamare il capo supremo delle Iene per convincerlo a licenziare il povero Mitch.
8: Sì.
4: Davide?
8: Chi è?
4: Davide, ciao, sono Luca, Alba, Radio 105.
8: Scusami, sto in un casino, è una cosa urgente?
4: È abbastanza.
8: Che vuoi?
4: Ti puoi trovare due minuti?
8: Non ce la faccio adesso, nel senso sto facendo un'altra roba. Scrivimi che ti rispondo, che è la cosa più semplice.
4: Ma sarebbe meglio parlarne a voce, perché è una cosa abbastanza grave, ecco. Cioè, non grave, nel senso, però ti devo parlare, ecco.
8: Vabbè, vieni a trovarmi qui a Mediaset.
4: Non possiamo parlarne adesso, due minuti?
8: Di cosa si tratta?
4: Allora, ti spiego subito. Io sono un grande fan delle Iene, del vostro programma, del tuo programma. L'unica cosa è che ho smesso di ascoltarlo da quando hai messo Mitch. Cioè, non si può vedere.
8: È un problema tuo?
4: No, è un problema di tutti.
8: Vabbè, non so cosa dirti, nel senso
4: non si può cambiare idea, cioè non puoi cambiare idea, cioè non ho capito perché metti lui e non metti me, questo è la cosa che mi sciocca.
8: Dai, perdonami, ma sto lavorando con delle persone che mi stanno guardando con una faccia, cioè non è una telefonata seria, per cui scusami.
4: Vabbè, ti richiamo dopo, dai.
8: Ciao.
1: Luca Alba versus Mitch. Al cinema.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Be, be, be, be, be, be, be.

0: nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronto?
2: Pronto!
1: Chi è?
2: Salve, sono operaio del 5G Telecom. Stiamo installando in questa zona. Volevo semplicemente fare un test. Lei riceve?
1: La sento bassissimo.
2: Mi sente basso?
1: Come?
2: Mi sente basso?
1: Sì, molto.
2: Allora aspetti un attimo, faccio una taratura e poi non la disturbo. Alzo un attimo. Adesso mi sente meglio?
1: Peggio?
2: Un attimo che abbasso il Dusseldorf. Un attimo. Adesso faccio un altro test, molto veloce. Mi sente meglio ora?
1: Che uguale, aspetta,
2: pronto? Salve, sono Reghetti del 5G Telecom. Stiamo facendo delle prove di segnale sui telefoni. Stiamo facendo i test apposta per risolvere questo problema.
1: Quale problema?
2: Appunto, siccome stiamo installando la rete a 5G, allora io adesso faccio delle prove di segnale. Mi dica se mi sente.
1: La sento basso.
2: Un attimo che provo a installare. Adesso mi sente meglio?
1: Mo sento un cucù, non sento più a lei.
2: No, è il suono, è il cutù. Il cutù. Lei sente il cutù? Sente il cutù?
1: Il cutù. Sento il cucù, non il tutù.
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Tu chi?
2: Tu senti il cutù?
1: Tu io, o tu quello che parlava prima?
2: No, tu senti il cutù?
1: Sento il tutù.
2: No, tutù. Cutù.
1: No, tu io, insomma.
2: No, io. Tu senti il cutù?
1: Io sento il tutù che dici tu. Però non sento il tutù che dico io.
2: No, tutù, cutù.
1: Pronto?
3: Mi dica.
2: Signora, sono del 5G, sto facendo la taratura del cutù. Lei sente tu? Che ride? Che se... Signora, che se ride non risolviamo il problema.
3: Vabbè, cutù! Ma cosa vuole?
2: No, dico, sto tarando il volume del cutù per il 5G. Lei sente cutù?
3: No.
2: Non lo sente? Pronto? Un colo. Quelli del 5G.
4: Pronto?
5: Sì, signora, buongiorno. Raffo della Telecom. Stiamo effettuando dei test nella sua zona. Rimanga in linea.
4: Sì, ma non c'è la signora.
5: Mi sente?
4: Sì, però io sono la ragazza che faccio le pulizie, la signora non c'è.
5: Sì, ma no, guarda, non è un problema, deve semplicemente dirmi se sente o non sente, è la stessa cosa.
4: Ah, va bene.
5: Ecco, allora adesso noi mandiamo il segnale e lei mi deve dire se sente il segnale, va bene?
4: Sì.
5: Ok, aspetti che mandiamo, un attimo la piattaforma d'uso dopo che mandiamo. Cagnefo! Lo sente?
4: Sì.
5: Cosa sente? Vuol dire se distingue dei suoni?
4: Sì, non posso fare come lei.
5: No, non lo faccio io, signora, è un segnale che viene mandato da una piattaforma 5G.
4: Ah,
5: Che cosa distingue lei? Che suono distingue?
4: Sembra, che ne so, una miscela.
5: Una miscela? Aspetti che provo allora un attimo a ritardare il segnale, un attimo. Adesso abbassi su, balzi il bus.
2: Cagnefo!
5: Che cosa distingue?
4: Ha fatto un fischio.
5: Un fischio, sì? Aspetti, il fischio è... Così, oppure... No, me lo rifaccia bene, scusi. Così è il fischio. Allora aspetti segno, eh?
4: Sì.
5: Ok, alla frequenza 28 decibels. Benissimo, ok, e la parte prima del fischio? La faccio risentire un attimo, signora.
4: Sì.
2: Cagnefo! Cagnefo! Cagnefo!
5: Cosa distingue prima del fischio?
4: Cannetto, che ha detto?
5: Cannetto che ha detto?
4: No, Cannetto, mi sembra che ha detto.
5: Cannetto, allora aspetti che tariamo. Ancora un po' meglio da Cannetto.
2: Oh. Cagnefo! Cagnefo!
5: Che cosa distingue?
4: Sì, ma non mettene tanto al telefono che io c'ho da fa. Sono cronometrata qua.
5: No, lo so, mi dispiace, signora, è una roba da 5 minuti, il 5G, la tecnologia nuova. Allora, eravamo rimasti a Cannetto. Cerchi di aguzzi l'orecchio. Senta,
4: Salve. Vabbè, basta, il fischio, io c'ho da fa.
2: Salve, chieda alla signora se sente Cagnefo.
5: Sente per caso Cagnefo?
4: Sì.
5: Sì, allora glielo faccio risentire così lo accendiamo e me la conferma, va bene?
2: Io andando all'inciso, figlio di ripetere Cacagnefo.
5: Ok, allora, dopo il segnale, lei ripeta Cacagnefo, va bene? E il fischio, d'accordo?
4: Va bene.
5: Ok, mandiamo il segnale.
2: Cacagnefo.
5: Prego.
4: Cagnefo.
5: No, è Cacagnefo.
4: Va bene.
5: Glielo rimando.
2: Cacagnefo.
5: Prego.
4: Cacagnefo.
5: Anche il fischio. Manca il fischio, signora, lo deve rifare. Allora, rimandiamo.
4: Ah, devo rifare?
5: Sì, uguale, quello che sente lei deve rifare. Va bene, così finiamo e la lascio al suo cronometro.
2: Vai dal regista, Giovanni!
5: Siamo pronti, va. Via, mandi il segnale.
2: Cagnefo!
5: Prego.
4: Cacanepo.
5: Perfetto, signora, grazie mille per il suo tempo, arrivederci.
4: Arrivederci.
5: Grazie, tecnologia 5G, arrivederci.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, senti una cosa, ti ricordi che il treno parte alle 5 per andare su a Bardonecchia, no?
3: Sì, sì, tranquillo.
2: Ma Maddalena è andata dal dentista a prendere l'apparecchio?
3: No, ci va dopo che adesso sta studiando.
2: Sì, ma guarda che poi si fa tardi, eh?
3: Sì, tranquillo, appena finito la mando lì, così poi appena torna a casa prendiamo l'autobus e siamo in centrale in un attimo.
2: Ma scusa, ma non è meglio che vai là anche tu con le valigie e il cane, così appena avete finito dal dentista pigli un taxi e ci vediamo in stazione?
3: Ma va, figurati, tutto calcolato.
4: Ehi, infatti!
5: Cri, puttana la strozza dell'Eva, 50 sacchi di treno! 50 sacchi di treno! Per i biglietti già pagati!
6: Il treno è sempre il treno.
7: Oh raga, ho deciso, stavolta non scio, quest'anno proprio non me la sento.
8: Vabbè, tanto non scio neanche io, dai, Wender, andiamo in bob, minchia.
9: Cazzo, che bella idea!
10: Ragazzi, ma pesate 100 kg a testa, in due su un bob secondo me è un po' troppo.
7: Ma che cazzo stai dicendo, Johnny? Adesso è arrivato l'esperto della montagna, vai a cagare.
11: Non vorrei infrangere i vostri sogni, però qui a Bardonecchia non c'è neanche la pista da bob, poi... nemmeno lo avete.
8: Sì, ci buttiamo qui dal rifugio, che è una discesina piccola, e usiamo, una tavola da snow.
10: Come una tavola da snow? Ma che va troppo veloce, scemo!
11: Ma siete fuori?
7: Ma non ci rompete i coglioni, cazzo! Dai, Fra, andiamo che ci divertiamo.
4: Ehi, infatti!
7: Frena! Frena!
12: Non so come si fa, non ci riesco!
7: Punta i piedi! I piedi!
12: Vabbè,
7: frena!
6: Casco sempre allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre.
7: Allora Johnny, facciamo così, tu fai l'apertura.
10: No dai Wendy, non c'ho voglia di fare l'apertura.
7: A me non me ne frega un cazzo, ti ho detto che tu fai l'apertura.
10: Ma scusa, mi avevano detto che facevo la chiusura, così pestavo come un fabbro. Adesso mi dici che devo fare l'apertura, non c'ho neanche i dischi per farlo.
13: Dai, oh, dai, avete rotto i coglioni, non litigate, l'apertura la faccio io. Cioè, non ho le cuffie, me le prestate?
10: Sì, sì, te le presto io.
7: Ok, allora è deciso. Pippo fa l'apertura che va morbido e porta la gente sotto il palco. Io dopo che alzo il tiro e Johnny, tu in chiusura, che gli dai il colpo di grazia, ok?
10: Perfetto, dai, così vedrai che facciamo una serata e si divertiranno di brutto.
4: Ehi, infatti!
5: Allora, chi lo sa?
10: Pippo non doveva iniziare morbido!
7: Sì, sì, ma è solo il primo disco per attirare l'attenzione!
5: E adesso si punga!
6: Già, in montagna il bombardino ha sempre il suo effetto.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il prossimo 10 novembre uscirà in tutti i digital store Duets, il nuovo album di Cristina D'Avena.
2: Wow!
1: Ma davvero?
2: Minchia!
1: Ma sì! All'interno troverai 16 indimenticabili sigle dei cartoni animati riciclate, riarrangiate e cantate in coppia con altrettanti grandi nomi della musica italiana. Elio, Baby K, J-Ax, Giusy Ferreri, tutti lì a spremere l'ultima goccia di credibilità per portare nelle nostre case tracce trite e ritrite che ci fanno sentire vecchi. Ma lo Zoo di 105 ha già pronta la sua contromossa. Ascolta adesso e preordina mai l'evento discografico che nessuno stava aspettando. Duquez. L'album risposta di Crispino Fapena. Duquez. Le stesse 16 tracce, arrangiate male, cantate peggio e con i testi scritti alla cazzo di cane. Lasciati ingolosire da Duquez e ficcati nelle orecchie le prime 4 tracce di Duquez.
2: Duquez.
1: L'album di risposta di Crispino Fapena. Vergognose storpiature di ricordi d'infanzia come Crispino Fapena featuring Marco Predolin. Porco combina guai.
3: Guarda su canale 5 c'è una grande novità, un reality che va in diretta da Cinecittà e tra i tanti concorrenti scelti dal GFV ce n'è uno.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Smerdir, l'odioso e ricchissimo marito di Zuleia, bella turcona dal cervello povero di sodio, è morto.
3: È morto, è morto.
4: Mi hanno pugnalato la turco schiena. Vado nel turco diso. Sto turco morendo.
5: Scusi, scusi, Smerdi. Sì. Vedi che è Turchia, no Batman, che è tutto preceduto da turco.
6: Muoio.
5: Smerdi!
0: Misteriosamente pugnalato alla schiena con un apposito pugnale alla schiena.
6: Morto.

0: ma pur non avendo sale in zucca, Zuleia si ritrova con un immenso patrimonio, un fratellastro avido e senza scrupoli, e soprattutto un figlio neonato che sa già parlare, e forse persino uccidere.
1: Ah, Zuleia, qui c'è qualcosa che non va. I neonati non parlano. Ma si può sapere chi è il padre di questo bambino?
2: Ma fatti i cazzi tuoi, cornuto!
0: E il Maz, che a Zuleia ha donato il cuore in cambio di un bel paio di corna, presenzia ora al funerale di Smerdir, preoccupato che qualche avvoltoio possa approfittare dell'abissale deficit cognitivo della sua ex amata, che ha lo stesso quoziente intellettivo di Matteo Salvini.
3: Fratelli e sorelle, con questo vago gesto sacro affido definitivamente l'anima di Smerdir a chi di dovere. Il funerale è concluso. Andate in pace. Sì, cazzo, sono il prete magistralmente interpretato da Jake La Furia. Viva la figa e... porco!
4: Fianco dente stretti.
1: Mezzreia, ex madre mia, non puoi spiegare perché piangi. Smerdir, quello era cattivo. Ti avevo costretto a sposarla con la forza e ti teneva come una schiava. Dovresti essere felice che è morta ammazzata.
4: Non piangico per Smerdir, il mazzo, ex amore mio. Piangico perché ora sono sogliola. Sogliola al mondo con un feto indifeto. Come farò ad occuparlo di lui? Non ho un lavoro né monetina da spenderle.
1: Perdonami, ex amore mio, per quello che sto per dire. Ma tu hai veramente un mosaico di scorregge al posto del cervello.
4: Grazie, grazie al mazzo, sei sempre così dolcificato.
1: Ma che cazzo mi ringrazi, turco? Era un insulto. Sto dicendo che sei addirittura più stupida di te stessa. È possibile che non capisci? Eri la moglie di Smerdir. Questo vuol dire che eredete tutto il suo patrimonio.
4: Ed è una cosa positiva, Itica?
5: Lo stiamo pensando tutti! Sia i belli che i brutti, che Zuleia è mongappata, una mega figa sbagolata. Sei!
1: Ma turca, sì, che una cosa positiva. Vuol dire che ora sei ricca, Zuleia, ricca e sfunnata.
4: Oddio, sono ricca? Io ricca? Sì, hai ragione, sono ricca! Avete sentito, pazienti? Sono ricca, sono ricca, sono ricca sfondata!

0: Mazzuleghe, ma come parli? Cosa dici? Non ti riconosco più.
1: Shh, taciti pezzente. Ora che ricca non posso avere a che avere con quello come te. Lavati di torno, poveraccio.
0: Mazzuleghe, ex amore mio, adesso ricca. Ti prego, ritorna in te. Tu non sei così. Tu sei una stupida buona, non una stupida cattiva.
1: Non permettere te di dire a me come devo essere stupida. Vattene, via, non ti voglio più guardarti.
2: Hai sentito cosa ha detto mia madre? Levati dal cazzo, faccia di merda!

0: E io continuo ad avercelo duro!
1: Mushen, ma che è successo? T'hanno accoltellato, aiuto, aiuto! Chiamate l'ambulanza turca! Quella che fuma! Resisti, nuovo amore mio, accoltellato! E dimmi, che è stato? Che è stato a farti questo?
2: È stato...

0: tagliare!
1: Alla prossima puntata di Terra Amara, la telenovela con i cazzi che fanno male.
2: Lo Zoo di 105.
3: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
4: Tacchino allevato a terra e per giunta coi pattini, 3,60 euro al chilo. Cuore di palma più rene di pioppo, 5,50 euro. Sapori della terra, gustosa bottarga di talpa, 34 euro. Zucchero a velcro, da staccare e riattaccare su dolci e torte, senza inutili sprechi, 8,80 euro. Besciamella, salsa cremosa con robusto odore di genitali, 1,10 euro. Coda alla cassa? No problem! Estrai la pistola a scacciacani in dotazione col carrello e spara in aria per avanzare di prepotenza.
3: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
4: Acqua Pillon, povera di sodio ma carica di stronzio, 35 centesimi. Macelleria tradizionale, cappello del prete più mutande del sacrestano, 4,90 euro al chilo. Duello, solo vera carne di gallo. Ah, poverino. Duello, solo vera carne di gallo sconfitto in combattimenti clandestini, 8 euro al pacco. Cipolla di Tropea, ma emigrata in Germania in cerca di lavoro, 2,30 euro. Aragoste Kama Sutra, surgelate orribilmente nelle 100 posizioni del popolare manuale indiano, 89 euro.
3: Dall'inceneritore alla tavola.
4: Pisciazzi all'uovo, pastina da brodo utilizzabile anche come sabbia per la lettiera del gatto, 2,59 euro. Parabellum, datteri calibro 36 a punta cava, 24 euro la scatola da 12. Oppiello della Valbor... Oppiello della Valborbera, il formaggio che ti addormenta la faccia, 2,25 euro. Succo di marmo, 2 milioni di euro la goccia. Bioncesso, tazza del water con lunghi capelli cotonati che gorgheggia durante lo sciacquone, 118 euro. E con 100 euro di spesa, in regalo il tagliando arancione per parcheggiare abusivamente nei posti riservati agli etichettati.
3: Primo prezzo, poi vediamo.
4: Olio di gomito più vino di ginocchio, 8,90 euro al metro. Trucciolone, morbido gelato panna e cacao fra due fragranti strati di legno, 2,30 euro. Patate al forno, prefritte, predigerite e predefecate, praticamente un fertilizzante per gerani, 2,60 euro. Moncus. Moncus, polpo surgelato. Moncus, polpo surgelato con 6 tentacoli e mezzo, 6 euro. Rocciacchiotti Beretta, 2 morbide fette di culatello a forma di chiappe, 4,50 euro.
3: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: This is a zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo stai dicendo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
4: non me lo fanno mai dire.
2: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
4: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami, da cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
4: Perché? Da pochi da
2: ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un dai.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
3: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi metto la mano in...
4: Come mai che la guardizione? Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
4: Dai un cazzo! Come faccio a
1: dire? Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì. Dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui fai guardami. Dice che ne bruciava la pancia.
3: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà birre a nastro!
1: Il grinta.
2: Tequila a manetta!
1: Il grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la grinta incredibile!
1: Il grinta.
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
3: Pronto?
2: Buongiorno!
3: Oh!
2: Che, Mirko e Grinta!
3: Lei sbaglia numero!
2: Dai ragazzi, che è lunedì!
3: Ha capito?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana da paura!
4: No.
3: Pronto?
2: Buongiorno! Mirko e Grinta!
3: No, ha sbagliato numero, guarda!
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana da paura!
1: Il Grinta!
5: Al momento non siamo raggiungibili, potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico, grazie.
2: Tequila a manetta!
1: Il Grinta!
6: Pronto?
2: Buongiorno!
6: Pronto?
2: Buona giornata!
6: Anche a lei!
2: Dai ragazzi, che è lunedì!
6: Tratti al culo!
2: Siamo pronti!
6: Tratti al culo, come hai fatto?
2: Siamo pronti per un weekend!
6: Allora prendi in bocca, sì, ho capito, ciao!
2: Con la grinta giusta!
1: Il Grinta!
7: Pronto?
2: Buongiorno! Che chiamo la grinta giusta!
7: Ma hai rotto il cazzo, non so chi tu sia, quindi puoi lasciarmi
2: birre
7: stare.
2: A nastro!
7: Grazie,
2: dai ragazzi, che è lunedì!
7: Bene.
2: Buongiorno!
7: Sono messaggi registrati che girano.
8: Metti giù!
1: Il Grinta!
9: Pronto?
2: Buongiorno! Mirko e Grinta!
9: Scusa?
2: Mirko e Grinta!
9: No, chi che ne Grinta che ne Mirko?
2: Dacci dentro, ragazzi! Siamo i migliori perché noi abbiamo la grinta a nastro!
1: Il Grinta!
5: Sì?
2: Buongiorno! Mirko e Grinta!
5: Chi è, scusi?
2: Mirko e Grinta!
5: Eh?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana con la grinta incredibile!
5: Ma vaffanculo!
2: Dacci dentro, ragazzi!
1: Il Grinta!
5: Sì?
2: E mi raccomando, tequila a manetta! Vi faccio l'augurio che sia una
5: settimana
2: con la grinta incredibile!
5: Ma vai a fare in culo, può darsi che andando a fare in culo magari godi anche, cretino!
1: Il Grinta finisce qua.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca a te.
0: Pugnalate e ancora pugnalate. Nella puntata precedente sono volati più coltelli nelle schiene che bestemmie dalla bocca della Puccioni. Sì, sì, la Puccioni sembra tutta casa e telegiornali, ma nel privato smoccola più di Germano Mosconi e Aldo Scomunicato. Ma torniamo alla trama della nostra Turco Novelas, dove Smerdir è morto pugnalato, Mushgan è in coma dopo una pugnalata e ora pure il Maz ha un coltello nella schiena. Chi sarà il turco pugnalatore seriale? Chi si chiapperà un'altra ciapponata a sorpresa? Chi?

0: Mettetevi comodi, fate finta di non sentire la Puccioni che bisbiglia bestemmia in toscano. E riprendiamo la storia dalla pugnalata a Il Maz, nel vicolo cieco.
1: Che sfortuna, nessuno risponde, silenzio assoluto. Sento solo questo sinistro rumore di passi alle mie spalle.
2: Muori.
1: Mi hanno accoltellato con il coltello. Se mi accoltellavano con la forchetta mi avevano forchettato. Invece mi hanno accoltellato con un coltello. Anche bello Miracle Blade. Mi hanno accoltellato, l'ho già detto.
3: Vanno coltellato
1: con un coltello.
3: Straporco pestato.
0: Se non vi è ancora chiaro, lo hanno accoltellato.
1: Perché si fosse perso la parte precedente, mi hanno accoltellato! Con un coltello!
0: Sì, con un coltello, non una forchetta.
1: Anche bello!
0: Nel frattempo, a casa di Zuleia, un nuovo dramma sta per abbattersi sulla nostra turchissima storia.
4: Mamma, suonano alla porta, porco...
5: Arrivano!
1: Aiuto! Ma l'ho accoltellato! Aiuto, mi hanno accoltellato con un coltello! Non con le forbici, con... mi hanno accoltellato!
0: Ora anche il perfido Vagigi ha un coltello nella schiena. Chi sarà l'infame che sta accoltellando tutti i protagonisti della nostra serie?
6: Sono Donald Trump. Non guardate me. Io non uso coltelli. Preferisco le pistole e poi io faccio sparare in faccia ai civili. Ma di spalle... mai. Sono mica stronzo.

0: Dopo la togliere la c***a perché...
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo, reverendissimo Padre Maronno si trovava a non fare una mazza guardando il wrestling in TV.
3: Dagli forte, menalo, così, dai, for German suplex, Irish whip, conta arbitro, conta!
4: Padre, ma siete sicuro che questo sport sia conforme alla dottrina cristiana?
3: Ma certo, c'è qualcosa che può piacere di più a un seminarista di due omoni muscolosi in mutande avvinchiati tra loro? Oui?
5: Buona, padre carissimo!
3: No, puttana, mamma!
5: Come andiamo? Come va? Tutto bene, padre?
3: Male, brambilla, malissimo, specie al momento del tuo arrivo, malissimo!
5: Dai, padre, su, abbi un po' di pazienza, sii allegro! Allora, le spiego, oggi abbiamo proprio bisogno di lei, padre carissimo. Stiamo dando la caccia a un pericolosissimo assassino seriale che si palesa un istinto predatorio rivolto a persone che, per inclinazione, rappresentano i sette vizi capitali.
3: Eh? Ma cosa, Magnozzi, te lo sei portato?
4: Praticamente c'è un assassino che ammazza la gente come Seven.
3: Oh, era così difficile. Bravo, Magnozzi, vedi che ci capisce? Ti meriti la mia benedizione che entra in vigore con l'ora legale. Comunque, in verità, ti dico, non me ne frega un cazzo!
5: Padre, ma lei si rende conto, no? Cioè, tutte le persone che rappresentano i vizi capitali sono in pericolo di vita. Padre, bisogna intervenire.
3: Girolamo, ma che cosa dice questo? Quali sono questi vizi?
4: Uno, per esempio, è la superbia. Lo sapete cos'è?
3: Tu, essere inferiore, deforme, stai cercando di spiegare a me la superbia? A me che sono il numero uno indiscusso dei santi?
4: Dunque, poi ci sono la lussuria e l'invidia.
3: Come quella che provo per il vicino di casa che c'ha la moglie ucraina di 23 anni? Quella femmina piacente e sicuramente desiderosa di avventure extraconiugali, io lo so, quella puttana. Mamma, come si dice?
4: Eh sì, poi c'è la gola.
3: Tutti questi discorsi mi stanno mettendo un po' d'appetito.
4: L'avarizia.
5: Padre, a proposito, ma perché non ci offre una bella colazioncina? Che c'è uno stomaco che mi fa glu glu glu glu.
3: Piuttosto brucio la cucina.
4: Poi c'è l'ira.
3: E non mi chiedete più di offrire niente, se no brucio tutta la casa con voi dentro. Avete capito, puttane?
5: Padre, si calmi. No, non mi si agiti, figa, dai, su.
4: E per finire mi pare ci sia la pigrizia.
3: E smettila di ripetere, non ho voglia di ascoltarti. Anzi, non ho proprio voglia di fare niente. Andate via tutti quanti che comincia il main event.
2: Ed ecco il Santissimo Padre meditare sulle debolezze dell'umanità che la portano nei sette vizi capitali, sempre seduto sul suo divano.
3: Girolamo, zozzo puttana, schifoso! Portami un abbacchio tartufato e cavialato, non ho voglia di alzarmi dal divano mentre guardo i film a luci rotte. E se non ti sbrighi ti frusto e mi arrabbio frustandoti.
6: Finalmente.
3: Maron, e tu chi cazzo sei? Sei una puttana?
6: Avrai sentito parlare di me, sono il killer dei sette vizi capitali.
3: Maron, ma sei molto più brutto di Kevin Spacey. E notevolmente peggio come attore, ma quella non è una novità.
6: Sono venuto qui per uccidere Padre Maronno, l'uomo che i sette vizi capitali li rappresenta tutti alla massima potenza. Sei tu?
4: Padre, mi avete chiamato!
3: È lui! Eccolo, è questo pastorello deforme, Padre Maronno, è lui!
4: Io!
6: Preparati a morire. Ma non muori?
4: Mi dispiace, ma non ho sangue. L'ho venduto tutto stamattina per pagare le medicine della mia povera nonna sordomutilata.
3: Girolamo, dagli una botta in testa!
4: Come?
3: Così!
4: Maron, il colpo di Cristo! La sua mossa segreta!
2: E fu così che il padre poté consegnare un pericoloso criminale alle istituzioni.
5: Figa, padre, ma come cazzo ha fatto? Noi non sappiamo come ringraziarla, è una roba incredibile.
3: Dandomi molti danari di ricompensa, è ovvio.
5: Padre, la saluto e che devo andare via, che siamo sulle tracce di un cazzo di criminale pericoloso che viene dal deserto, eh.
3: Non me ne può fregare di meno, ma visto che deve finire la scenetta te lo chiedo. Di che criminale si tratta, eh?
5: è un Saharial killer. Fa ridere, padre? Saharial, come il Sahara, il deserto, no? Capito, padre?
3: Ti scomunico a te, mammete. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Prima di iniziare questo nuovo episodio di Terra Amara, vorrei rassicurare gli ascoltatori che in questa puntata Letizia Puccioni non tirerà dei moccoloni e non comparirà ignuda nei vostri sogni.
2: Io non lo so, dopo la togliere, perché

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca a te.
0: Pugnalate e ancora pugnalate. Anche il Maz è caduto vittima del misterioso maniaco che se ne va in giro a pugnalare alle spalle tutti i personaggi della serie.
3: Perché si fosse perso la parte precedente, vanno accoltellato! Con un coltello!
0: Sì, con un coltello, non una forchetta.
3: Anche bello!
0: Seppur non in pericolo di vita, il baffuto innamorato si risveglia in un lurido letto d'ospedale, accanto alla sua nuova fiamma Mushkan, con la quale ha già condiviso molteplici litri di fluidi sessuali e lo stesso coltello nella schiena.
3: Sono sveglio, ma dove sono? Cos'è questa puzza di stalla marcia e schifosa?
4: Il mazzo, amore mio, credo sia la mia vagina. Non ce la laviamo spesso in Turchia. Sono gli anni 70, puzzare va di moda. Penso che ci hanno messo un'ora a togliermi le mutande tra le croste davanti e dietro. Sembravano soldate.
3: Mushkan, amore mio d'escort, che bello vederti sveglio. Temevo di non poterti scoparti mai più. Ti prego però, chiuda le gambe, che mi sembra di essere la pescheria da Claudio a Milano. E perché qua è piena di mosche? Dove sono i medici?
4: Purtroppo, amore mio, quel servizio lascia un po' a desiderare.
5: Questo

0: Presta, amore mio, dobbiamo andarcene da qua prima che ci becchiamo qualcosa di ben più grave di una coltellata. Che ne so, una cucchiaiata, una forchettata, una tetata.
1: Forse hai ragione, amore mio, col baffo che puzza ancora dei miei umori vaginali. Calcolando che me l'hai leccata 4 settimane fa, pure tu non scherzi con l'igiene. Ma come facciamo? Quell'infermiera bassa e senza orecchie e delle enormi bustole sul naso fa la guardia al corridoio notte e giorno.
0: Semplice, amore mio, di scorta di riserva, perché l'altra mi ha mandato a fanculo. Ci caleremo dalla finestra.
1: Che idea geniale. T'amo la mazza, amore mio.
0: Anch'io ti rispetto tanto. E ti amo pure di più, Musciano.
1: Io ti amo di più, di più, di più.
0: Va bene, vendi tu, dai.
1: Volevo fare un po'...
0: Hai vinto tu, non ti preoccupare.
1: Vabbè, ma scusa, ma
0: facciamo... Basta, amore mio, non la tocchiamo, per piacere. Amore mio, ex, amore mio... attuale.
1: Vabbè, non è che ogni volta deve...
0: Hai ragione, fuggiamo invece. Fuggiamo e andiamo a casa a fare l'amore. Dopo la doccia, però.

0: eccoci a casa, presto, laviamoci, ma tanto proprio accuratamente, tantissimo, e poi diamoci dentro a scopare, pure sotto la doccia se vuoi cominciare.
1: Polizia turca, mani in alto.
2: Addio, un ladro.
1: Ma ho appena detto polizia, ma che stai diventando scema come quell'altra?
2: Ma te siete Catanzaro?
1: Catanzaro turco.
2: Ok.
0: E cosa vuole la polizia della mia Mushen, amore mio di riserva?
1: Da lei niente, è te che cerchiamo, il Mazmaziz, ti dichiaro in arresto per l'omicidio del signor Smerdir.
0: No, aspetta, c'è un malinteso. Io non ho ucciso nessuno. Diglielo, Mushan, amore mio attuale.
2: Ma non è che ogni volta...
0: Diglielo tu. Diglielo che non ho ucciso mai a nessuno. Neanche una mosca. Anzi, forse una mosca sì, ma mai due.
2: Ma devo dire, ad essere sincero, io non sono sempre stato assieme a te. Non posso metterci la mano sul fuoco.
1: Come immaginavo. Forza, andiamo, lurido assassino.
0: No, mi lascia, Mimi. Mi lascia! Lascia Mimi!
2: E a me?
0: Mi lascia Mimi!
2: Sì!
0: Chi è sta Mimi?
1: Tu!
0: Io sono Mimi!
1: Tu!
0: Io sono il Mazmaziz!
2: Detto Mimi!
0: Detto Mimi! E allora lascia a me oppure Mimi! Non ci portare via tutte e due! Pushan! Pushan, donna con cui ho scopato pensando un'altra! Perché non hai preso le mie difese? Perché? Pushan!
3: Pushan!
0: Pushan! Pushan!

0: avanti, biatch!
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
1: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
1: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muri.
3: Ah, non hai denti marci?
1: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
1: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te sotto, cioè
1: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
1: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
1: Tu sei svasato.
3: Io vado
1: non
3: dritto.
1: Connetti più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
1: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
1: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
1: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
1: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
1: Tu sei sconnesso.
3: Non fai una battuta che sia una.
1: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
1: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
1: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
1: Che
3: certo.
1: Cazzo è che dice?
3: Certo.
1: Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
1: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
1: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
1: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
3: Bravo.
1: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
1: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
1: Ne faccio
3: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
1: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
1: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
1: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
1: A casa, fuori.
3: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
1: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
1: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
1: L'ho lanciato io a lui.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
1: Merda!
5: Però.
1: Però.
5: Però.
1: Però.
5: Però.
1: Però.
5: Però.
1: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the Zeus.
2: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
3: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
5: Chi l'ha visto? Non parlo!
6: Menato Malafaccia, è questo il nome del pugile scomparso nel nulla la sera dello scorso 7 giugno. Una vita quasi perfetta, quella del 45enne che i pochissimi amici chiamavano affettuosamente «Stai zitto, brutta testa di cazzo». Figlio di Gianlunedì Malafaccia, scultore di letame e autore di più di 500 statue esposte nei più piccoli musei del mondo, tra le quali ricordiamo il vecchio che cagava detersivi bio, una cicciona cerca di fare un bocchino a un cammello ma cade e si spezza il collo e tutti ridono, e la famosissima tre coyote pisciano su una PlayStation nel soggiorno di Mara Maionchi. E di Succhianna Malafaccia, campionessa italiana di salto nel mestruo e prima donna al mondo ad aver partorito canticchiando la sigla de Il pranzo è servito. C'è una telefonata dalla redazione, pronto?
7: Pronto, sono Buscemi, l'amministratore.
6: Di cosa?
7: Amministratore del condominio, senta, vi ricordo che 10 minuti chiudiamo l'acqua, eh?
6: Sì, ma non deve chiamarmi eventualmente il proprietario del palazzo, perché io non c'entro niente.
7: Non puoi fare la doccia, adesso un'ora, un'ora e mezza che dobbiamo lavorare sui tubi, ci sono i manovali che stanno facendo... Non puoi fare la doccia, non aprite che viene fuori tutto il nero dei tubi, va bene?
6: Staccare.
7: Non puoi fare la doccia,
6: Quando Menato ha 11 anni, i genitori decidono di divorziare. Nessuno dei due vuole tenersi il bambino, così il tribunale dei minori decide di affidarlo alle cure della mafia albanese. Ed è così che, quasi per gioco, inizia la carriera di pugile per incontri truccati di Menato. Una carriera sfolgorante che lo vedrà ricevere più cazzotti in testa di tutte le comparse dei film di Bud Spencer e Terence Hill messe insieme. L'esordio avviene a 14 anni, in una discarica alla periferia di Milano, dove Menato combatte contro un bestione polacco di 120 kg che gliele dà di santa ragione per 11 round, prima di finirlo con un gancio destro che gli manda in frantumi tutte le ossa che iniziano per consonante. Da quel momento in poi Menato non si guarderà più indietro, anche perché la parziale frattura di tutte le vertebre del collo gli impedirà per sempre di girare la testa. Pronto?
8: Pronto!
6: Con chi parliamo?
8: Sono la signora Gidia!
6: Sì, buongiorno, lei ha notizie su Menato Malafaccia?
8: Gli han chiuso l'acqua anche a lei? Io sono quella del quarto piano, ma non mi ha chiamato l'amministratore!
6: Sì, signora, eventualmente vi metto in collegamento, noi stiamo facendo un programma televisivo.
8: Lei c'ha il numero?
6: Grazie!
8: Signora!
6: Arrivederci!
8: Porca troia!
6: La mafia albanese lo costringe a combattere fino a 5 volte alla settimana. Pronto?
8: È lei la signora stronza che mi ha risposto prima?
6: No, non sono stronza, però sì, sono io.
8: No, no, lei è una bella stronza!
6: E lei è una vecchia merdosa. Ormai incapace di alimentarsi senza l'aiuto di una cannuccia colorata. Pronto.
8: Quindi non si permetta più, gliele faccio dare da mio figlio!
6: Va bene.
8: Sì, ma non finisce qui, ci vediamo alla cosa del condominio.
6: Sì, va bene, arrivederci. Dicevamo, nei giorni precedenti alla sua scomparsa, Menato si stava allenando per il suo ultimo incontro della carriera, che secondo gli accordi avrebbe dovuto vederlo morto alla fine del settimo round.
7: E sono Buscemi di nuovo.
6: Immaginavo.
7: Senta, mi ha chiamato quel terzo piano, la signora Egidia.
6: Egidia.
7: E dice che lei ha detto che è una vecchia di merda, merdosa, una cosa così.
6: Sì.
7: Ma si può fare questa cosa a una persona anziana? Scusi, abbia pazienza, lei già mi parcheggia davanti. Quando baglia le piante si lamentano tutti che ci va l'acqua sopra la roba stesa. Ma non lo so, ma è questo il modo di comportarsi.
6: Ma scusi, ma lei non doveva andare a chiudere l'acqua e lavorare e fare cose?
7: Ma lei perché non si fa i cazzi suoi? Scusi, chi è l'amministratore del condominio? Io o lei?
6: Potete mettere giù questo cazzo di telefono? Il suo avversario, Hulk Hitler, era infatti famoso per boxare con delle schegge di vetro avvelenate e conficcate nei guantoni. Quella dannata sera dello scorso 7 giugno, Malafaccia si era appunto recato in tabaccheria per acquistare la carta da lettere su cui fare testamento. Ma dopo quell'episodio di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stato l'ultima persona a parlare con Menato.
9: Accoci, ciao! Sempre qui viene buono caffè, eh? Buono cappuccino soia?
6: Sì, ma volevamo avere informazioni su Menato Malafaccia.
9: Menato Malafaccia!
6: Sì, è venuto da lei?
9: Venuto, venuto!
6: E cosa ha preso?
9: Colera con cappuccino.
6: Colera?
9: Con cappuccino, sì. Purtroppo ho lavato la macchina molto poco.
6: Sì. L'ha zuccherato?
9: Non so, io non fa affari altri.
4: Ok.
9: Lui poi, ricordo menato.
4: Ok.
9: Faccia tutta...
4: Menata.
9: Come?
4: Menata.
9: Non so cosa vuol dire.
4: Va bene.
9: E lui viene e compra... Gratta vinci?
4: Sì.
9: Ma poi salta fa... Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Che io penso che vuol dire sì, no?
4: Lei ha un ottimo senso dell'umorismo.
9: Ah sì, perché io ho mezzo italiano. Cinesi non ha senso l'umorismo.
4: No, no.
9: Conosci tu barzelletta cinese?
4: No.
9: Racconta una barzelletta cinese? Un uomo va sotto macchina, muore. Visto, non è tanto umorismo.
4: No, non tanto, no.
9: Comunque lui prende a gratta e vince, salta e dice ho vinto, poi scappa via, noi non vede più.
4: Grazie per la preziosa testimonianza.
9: Però lui con colera ha lasciato grande cacca in bagno. Ora guasto. Non andare. Ah! Hanno chiuso l'acqua in condominio.
4: Sì, lo so.
6: Dopo questo episodio di Menato Malafaccia non si è saputo più nulla. Dati i successi sportivi e la vita felice e spensierata dello scomparso, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Menato Malafaccia? Noi di Chi l'ha svisto lo chiediamo a voi. Chiunque abbia notizie utili alle indagini è pregato di comunicarcele al più presto, chiamando il numero in radioimpressione o scrivendo al nostro indirizzo email che è... Ogni tanto mi cospargo la bagiana di mangime e mi sdraio a gambe aperte in un pollaio, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
7: Sono Buscemi. Guarda che dopo domani c'è l'ispezione della canna fumaria, eh? Non fumate.

0: I ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
0: E il mio è Adora.
1: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
0: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
0: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Noi siamo
2: Master,
0: i ricchioni dell'universo.
3: Allora, Man at Arms, mi sai dire che succede a palazzo? Ci sono voci che mi stanno facendo accaponare la pelle. Guardami, ho anche smesso di pippare dall'ansia. Ho sentito cose assurde. Qualcuno mi ha detto che Adam non parla più con Adora perché Adora si vuole fare Skeletor che si è tagliato le palle per diventare lesbico. Siamo alla follia, cazzo!
4: Sire, so che possa sembrare assurdo, ma è veramente così. Questi invertiti sono tutti strani. Anche io ho faticato a comprendere le dinamiche, ma sembrerebbe veramente che Adora si sia mezza interessata a Skeletor facendo incazzare Adam. Ma la cosa più assurda è che Skeletor si è veramente mozzato le palle con una katana e gli sono state riattaccate in ospedale. E adesso parla come Daniele Battaglia.
3: In che senso si è tagliato le palle e adesso parla come Battaglia?
4: Glielo giuro. Si è tagliato le palle da solo per diventare donna e fare colpo su sua figlia lesbiana. Solo che ora ha un timbro di voce meno tenebroso, che non si addice più al suo personaggio malvagio. Anzi, è diventato lo zimbello di Eternia. Lo prendono per il culo anche i nani del circo.
3: Anche i nani? Non ci credo! Come ci godo! Alla fine Skeletor è da sempre un nostro nemico, quindi ben gli sta a quella faccia da avanzo di grigliata pasquale. Ma aspetta, cazzo! Ma quindi veramente Adora vuole farsi un giro su un cazzo, dopo anni di fregna?
4: A quanto pare sembrerebbe che si siano già visti un paio di volte. E lei non disdegni la compagnia di faccia di Costina in falsetto.
3: Ma porca troia! Ma sai cosa significa questo? Hai idea di cosa significhi, cazzo?
4: Che fotteranno e sua figlia magari si innamora. E poi un giorno potrebbe avere come genero il suo peggior nemico. E nel caso Adam muoia, Skeletor potrebbe diventare il suo successore di diritto, divenendo sovrano di Eternia.
3: Ma io veramente stavo vedendo che il mio pusher non mi risponde ai messaggi da 2 giorni e mi immaginavo di rimanere asciutto. Non ti facevo così sagace. Ci sono rimasto di merda. In ogni caso, non posso sottovalutare la tua intuizione e mettermi ai ripari. Ci mancherebbe solo di avere come parente Skeletor a palazzo. Dobbiamo immediatamente imporci e impedire che mia figlia si innamori di quel cane bastardo con le orbite oculari da posacenere.
4: Cosa propone, mio sire?
3: Tutta la notte bamba e mignotte.
4: Ma sire, non colgo il piano.
3: Nemmeno io. Purtroppo sono un essere semplice, cresciuto nella bambagia di una famiglia dinastica. Ho sempre risolto i problemi con la coca e le troie.
4: Già, mi sembra di sentire parlare suo padre. Grande regnante, lei ha sicuramente ereditato la sua saggezza.
3: Forza allora! Che aspetti? Risolviamo i problemi e fai chiamare le peggio puttane e i meglio spaccini di Eternia. Stasera abbiamo da risolvere un sacco di cazzi! Io vado a impistonarmi di Chalice, altrimenti non mi tira con la bonza.
4: Come desidera mio signore.
5: Sei pronto, chi parla?
6: Salve, mi scusi, cercavo il signor Palline. E lei?
5: Ma non ce l'hai una cazzo di vita, brutto figlio di troia!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno era alle prese con i problemi di cuore del suo parrocchiano Enzo.
3: Padre, non riesco a trovarla da nessuna parte.
4: Ma chi se ne frega? Cioè, sono molto addolorato, ma io sono un sacerdote di Nostro Signore Cristo Gesù. E cosa ti devo dire? Telefona a lei.
3: Ma ha dimenticato il telefono a casa.
4: Maronna, che porco... me lo dici così? Non lo sai che una femmina senza telefono è il dono più prezioso che Nostro Signore ci possa dare? Corri subito!
3: Dove?
4: A pregare per ringraziare Coso Cristur! Che te ne puoi stare almeno una mezza giornata senza rotture di coglioni! Puttane mamma!
3: Allora vado!
4: Vai! Maronne, vai! Girolamo, corri subito dalla fidanzata di quest'uomo e dille di non uscire dalla porta!
5: E come deve uscire?
4: Dalla finestra!
5: Ma è nella camera al 15° piano della sua villa a 14 piani dichiarati.
4: Maronna, che... fai come ti dico, il Signore guiderà i suoi passi e farà sì che si rompa giusto qualche femore.
2: Ed ecco il reverendissimo padre poter finalmente occuparsi dei reali problemi della Santa Chiesa.
4: Maronna, che vuol dire un contest?
5: La nostra azienda, cioè la Chiesa, ha deciso che ogni filiale... ogni parrocchia deve girare un video simpatico per promuoversi.
4: Ma è una scocciatura tremenda,
5: Il vincitore potrà trattenere un'ulteriore percentuale sugli incassi.
4: E allora cosa aspettiamo a prendere un cellulare zozzo e fare il video? Forza, giriamo, vai!
2: Ed ecco il Santissimo Padre promuovere la sua attività attraverso un simpatico filmato per partecipare ad un contest della sua azienda, della Chiesa Cattolica.
4: Benvenuti nella parrocchia di San Kevin Prince Martire a Rotino, una filiale di due risorse che saremmo io e questa specie di merda puttana qui.
5: Ciao!
4: Beati voi che dal telefono non sentite la puzza di questa puttana. Adesso vi presento la mia squadra, anzi la nostra famiglia, anzi la sua famiglia, anzi la puttana di mamma, anzi Cristo, come anzi Enzo, la famiglia di Enzo.
3: Ciao.
4: Madre, sorella, fidanzata, cognata, tutte gliele ho passate, come uccelletti allo spiedo, anzi come passerine. Come sono simpatico. Ne approfitto anche per fare un saluto a Don Vito, che doveva partecipare ma è rimasto incastrato in un pilone di cemento armato. Anzi, saluti Don Vito. Anzi,
5: baciamo le mani.
4: Anzi, perché noi la parrocchia la interpretiamo così, come la puttana. Anzi, la viviamo così, insieme al cliente. Perché?
5: Noi lo accogliamo.
4: Anzi,
3: e tanti soldi gli spilliamo.
4: Anzi,
5: e le tasse non paghiamo.
4: E dei poveri ce ne fottiamo. Maronne, capolavoro, stacca subito e invia il direttore vescovo lì, come si chiama.
2: E venne infine la notizia che non solo il Santissimo Padre non era riuscito a vincere il contest, ma che il vescovo aveva fatto girare il filmato sul web, facendo diventare il Santissimo Padre un martire degli haters e dei perditempo che stanno tutto il giorno a commentare su Facebook.
4: Maronna, ma che figura di me!
5: Di me?
4: Di merito per la nostra bravura!
5: Siete sicuro? Corre voce che ci stiano prendendo tutti in giro! A me fanno le pernacchie anche per strada!
4: Quello è perché fai schifo! Ma non si stava meglio quando internet serviva solo per trombare le femmine?
5: Posso dare un'occhiata ai commenti?
4: Mai! Non lo sai che è peccato mortale? Lo sai dove finisci se leggi i commenti? Lo sai, puttana?
5: No, dove vado?
4: All'internet!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Eccoci! Allora, la scorsa settimana è stata monopolizzata un po' a livello di chiacchiera dalla vicenda di questa famiglia di origine australiana che viveva con i figli in questo bosco in provincia di Chieti. Gli assistenti sociali hanno deciso di portare via i bambini alla famiglia per delle motivazioni che ancora dobbiamo approfondire, ma che potrebbero essere legate da una parte allo stato di igiene di questa casa nei boschi, dall'altra al fatto che i bambini comunque segregati in questa realtà così un po' bucolica non avevano una grossa socialità. E la vicenda di questa famiglia ha spaccato l'opinione pubblica oltre che il mio cazzo, quindi voglio sapere che cosa ne pensate voi. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pasquale Catarro. Pasquale Catarro, vai Pasquale, di la tua, vai.
4: Sinceramente penso che ognuno è libero di fare quello che cazzo vuole. Ovviamente i figli non devono essere come i selvaggi, è giusto che abbiano un'istruzione e vanno a scuola.
3: Però questi non ci andavano a scuola, facevano la scuola da casa, diciamo.
4: Vabbè, si può anche fare, meglio degli insegnanti che stanno in Italia, sì, sicuramente, che sì, non capiscono un cazzo, sono delle capre.
3: Sì, e infatti si sente dall'educazione che ha ricevuto lei che è una capra di merda, giusto?
4: Io prenderei sì, tutti i professori.
3: Sì.
4: Li farei fare solo anatomia.
3: In che senso, scusi, spieghi il concetto, non ho capito.
4: Solo educazione sessuale, basta, sì, senza matematica, senza italiano.
3: Lei vorrebbe una scuola solo a base di educazione sessuale?
4: Sì, sì, è bellissima, è bellissima.
3: Sì, ma questo perché lei fino a 30 anni non ha mai visto la fica.
4: No, è proprio per quello, perché è bellissimo vederla e quindi è meglio educarli i ragazzi, sennò diventano tutti gay.
3: Ah, ecco, aspetti, mi spieghi questo concetto. Allora, se non educhiamo i ragazzi alla visione della vagina, diventano gay, spieghi.
4: Certo, perché è una malattia essere gay.
3: Essere gay è una malattia? Che genere di malattia è? Virale, spieghi.
4: È una malattia, come che negli anni 70 l'imbi di psichiatria veniva definita una malattia e adesso quindi l'hanno tolta perché il presidente è gay, quello è gay, allora dice vabbè togliamola.
3: Sì, ma l'omosessualità è sempre esistita ed esiste in natura da sempre.
4: Ma non esiste in natura, esiste uomo e donna.
3: Si sono sempre inculati, i greci si inculavano, i romani si inculavano, i turchi ottomani si inculavano. Perché si chiamavano ottomani? Perché con due si inculavano e con le altre sei si applaudivano. Arrivederci.
4: Sì, un cazzo, ciao.
3: Il suo che le finisce nel culo, arrivederci. Andiamo da Peppuzzinella, vai Peppuzzinella.
5: Li hanno portati via l'assistente sociale, quando?
3: Quando? Recentemente, signora, la settimana scorsa.
5: E lei cosa dice? Hanno fatto bene o hanno fatto male?
3: No, sono io che lo chiedo a lei, signora, io il mio parere lo so.
5: Io non so, io lo vedo dalla vita in diretta.
3: Che ha visto la vita
5: loro,
3: in diretta?
5: Loro fanno quello che vogliono, e cosa c'entra i giudici?
3: I giudici fanno quello che vogliono, ma i figli però devono crescere in condizioni che siano adatte a dei bambini, o no?
5: Ma vanno fuori nei cambi.
3: Vanno fuori nei cambi. Sì, ma non vedono nessuno sti bambini. Cioè, i bambini hanno anche il diritto di stare con altri bambini, non solo con i lupi e
5: sì,
3: e le
5: diventano
3: fragole.
5: Dei selvaggi.
3: Diventano dei selvaggi, ecco. Quindi l'assistente sociale ha fatto bene a portarli via.
5: Ma dove li hanno messi?
3: In una scatola, signora, che hanno messo in una scatola con dei buchini perché così passa l'aria. Dove cazzo l'avranno messo, signora? Non lo so.
5: Ma l'ho visto sulla vita in diretta, così di passaggio.
3: Sulla vita in diretta?
5: È la provincia di Chieti, a Vasto, vicino al mio paese.
3: Vicino al suo paese. Lei sulla vita in diretta vede scorrere via la sua, signora. Ormai sono gli ultimi granelli della clessidra.
5: Vabbè, buongiorno.
3: Arrivederci a lei. Quando vede una persona con un cappuccio nero e una falce, corra veloce. Arrivederci. E andiamo dal Bisonte, forza Bisonte, dici la tua.
6: Ah, ho sentito, povera Hansel e Gretel. Poveretti, poveretti.
3: Poveretti perché?
6: C'è da vedere se i bambini erano contenti di come vivevano, più che altro non vabbè, so se saranno contenti in un ospizio di merda.
3: Ma sti cazzi però dei bambini, cioè voglio dire, c'è una legge.
6: Come sti cazzi? Ma sti cazzi di te è brutto onto di merda.
3: No, sti cazzi dei bambini, cioè innanzitutto una famiglia deve vivere in una situazione di decoro dal punto di vista legale.
6: Ma chi lo decide, te che hai i capelli stramonti?
3: No, lo decide la legge, lo decide la legislazione in merito alla tutela dei minori.
6: Secondo me ti dici un sacco di stronzata.
3: No, secondo me tu non le capisci perché sei una bestia ignorante.
6: Ma di dove sono originari?
3: Australia.
6: Ah beh, ma allora si spiega tutto, mangiano le tarantole a colazione, ma
3: non credo proprio
6: in mezzo ai boschi.
3: Dove l'hai trovata questa puttanata sulle tarantole?
6: Fatti la cultura, Giuseppe.
3: Io che conduco tutto il programma più forte d'Italia, tutto. Io devo farmi la cultura, dai. Non hai
6: sei
3: un cazzo da dire.
6: Ignorante.
3: Dai. Ti
6: faccio un giro in Australia, vedi come vivono loro.
3: Guarda, faccio un giro in Australia, vedo il canguro, ti mando a fa culo, ciao. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più succoso, quello dell'amico mio, direttamente da Grey School. Amico mio?
7: Io sono la persona più buona e pacifica del mondo. Devo capire che cazzo ho fatto per meritarmi tutto questo.
3: Non è vero che sei buono e pacifico, sei un violento pazzo.
7: Coglioni che ogni lunedì mi stressa la vita a rompermi i coglioni.
3: No, hai finito la predica?
7: Sono stato fortunato a Napoli, sono stato fortunato.
3: Io sono il re.
7: Lì mettono l'esercito, nelle piazze dove ci sono gli spacciatori. E là non c'è nessuna forza pubblica.
3: Populismo!
7: Una merda
3: populismo!
7: Come te, una merda come
3: populismo!
7: Te. Davanti un teatro,
3: populismo!
7: L'esercito,
3: populismo spicciolo!
7: Brutta merda,
3: populismo
7: brutta
3: spicciolo!
7: Merda. No, cazzo, il populismo è cosa,
3: dai,
7: brutta
3: dai.
7: Merda!
3: Senti, dottor Banale!
7: Che cazzo vuoi da rompermi i coglioni?
3: Dottor Banale, oggi volevo il tuo punto di vista sulla questione della famiglia di Chieti.
7: Dottor Banale, sta merda.
3: Banale.
7: Brutto infame.
3: Carotina.
7: Che dopo non mi mandi mai in onda, bastardo.
3: Carotina, perché non dici mai un cazzo, Carotina? Adesso
7: Carotina, perché c***o il cane? Carotina, lo chiami tua sorella, Carotina.
3: Senti,
7: infame.
3: Non ascolti la domanda. La domanda è questa.
7: Ma perché cazzo non sei capace di porre una domanda?
3: Ma io che sono il re della radio.
7: Tu non vuoi farmi la domanda?
3: Io
7: tu
3: che
7: continui
3: sono...
7: con questi nomignoli.
3: Io sono
7: per stuzzicare il cane, il mio dentro la mia anima. Porco!
3: Allora vorrei il tuo punto di vista sulla famiglia di Chieti che viveva nei boschi, alla quale
7: nei boschi che hanno portato via i figli.
3: Esatto.
7: A te dovrebbero portare via i figli.
3: Vedi che non sei capace.
7: I figli a una famiglia
3: isterico.
7: Che vive in mezzo alla natura, che vuole vivere serenamente e non ascoltando trasmissioni di merda come la tua.
3: Maleducato!
7: Portano via i figli.
3: Maleducato!
7: Ho una merda come te che torna a casa e racconta a sua figlia. Sai, bambina mia, sai, tuo papà oggi ha mandato in onda tra tutti tutte. Ha mandato in onda Mussolini.
3: Hai finito di accelerare con la Vespa?
7: Cane.
3: Senti, sei scurrile, sei volgare, sai solo dire cose becere, volgarità.
7: Ma senti da che pulpito, anche scurrile e volgare. Uno che conduce una trasmissione di merda come la tua.
3: Pifolco.
7: Pure. Brutto infame,
3: no.
7: Brutta merda, cane.
3: No, io.
7: Vedi, continui. Tu devi stare zitto,
3: no.
7: Ascoltare.
3: No.
7: E poi replicare,
3: no.
7: Infame, maledetto.
3: No. C'ho quello che voglio.
7: Se no continui con questi infame maledetto cane.
3: Dai, Carotina, su Carotina, ma perché sei così sempre arrabbiato, Carotina?
7: Per la forza di Grey School, il potere te maledetta merda cane, ci sarà esercito, non ci sarà che ti difenderà, no.

0: merda, devi morire male, devi morire.
1: Il calendario dell'avvento con ogni mio brandello, ma tu te le immagini, 24 porticine, tira fuori un occhio, un orecchio. Quest'uomo è un genio, quest'uomo è un genio. Meriterebbe il Nobel per la minaccia. Andatevene a fare il culo, ciao, ciao, ciao. Only for you, the zoo. This is the zoo.
2: This is the zoo. È tutto fatto. This is a zoo.
3: Vai, dai!
4: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
5: Una buona giornata a tutti i nostri fedeli. Oggi è San Mosconi, il santo veneto. Quindi saluto tutti i veneti all'ascolto che ci nominano tutti i giorni per le strade. Grazie, grazie a tutti. E adesso è il momento di confessarsi e di pregare tanto. Pronto?
6: Ciao, come stai?
5: Bene, che bella voce che hai oggi.
6: No.
5: Oggi ti sento solare però, devo essere sincero.
6: Sì, sono dal mio cognato, sì.
5: Bene.
6: Non sono a casa.
5: E quindi non possiamo neanche pregare insieme oggi?
6: No, sono fuori strada.
5: Ah, sul marciapiede?
6: No, proprio una via dove passano le macchine e dove passa la gente.
5: Ma senti, allora possiamo, possiamo provarla anche, passeggia un attimo così nessuno se ne accorge
6: sì.
5: E la facciamo, no?
6: Va bene,
5: non è che devi per forza cantare forte.
6: Sì, dai.
5: Allora, questa è una preghiera di Suor Marcella di Cuneo, una grande donna che ha aiutato la società, diciamo, a purificare l'aria del paese, e infatti l'aria è vita, e questa è la sua preghiera che fa così.

0: voglia di te.
1: E domenica tu
0: chissà che cosa fai.
1: Ti rivedo sempre lì, che mi dici che mi vuoi.
0: La mia moglie è grande e scandalosa ormai. C'è una gatta accanto a me e non rinuncio a lei. Aria, ti respiro ancora, sai.

0: nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Va bene, niente, allora ti saluto.
1: Ok, anche a te un salutone grande. Salutami a Papa Francesco.
0: Va bene, se lo sento.
1: Quando lo vedo,
0: certo.
1: Lo senti, me lo saluti.
0: Certo.
1: Me lo saluti assai. Il ginocchio come le va?
0: Bene, adesso a posto. Ha fatto delle infiltrazioni?
1: Infiltrazione al ginocchio.
0: Sì, ha usato, aspetta, come si chiama la medicina?
1: Quella la spagnola, argentina.
0: Sì, quella aspetta, mi pare messicana con la tequila.
1: Ah, sì. Messicana.
0: Filtrazione di tequila, gli è passato subito, anzi
1: tequila,
0: era bello argillo dopo. Va bene, dai Domenica, allora ti auguro una buona serata, eh?
1: Ok, pure a te.
0: Ciao, eh?
1: Ciao, grazie.
2: Ringrazio mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo dai, quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
6: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
5: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
5: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
5: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
5: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritano, che è il fratello del cantante.
8: Fate bene, fate.
5: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No, no, no, no.
5: Per distruggere Achille e Ritano.
7: I Ritani.
5: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh. Oh.
5: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
7: E quale?
5: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows...
5: Windows
7: Media Player.
5: Windows Media Player.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
5: Ma vaffanculo, avanti.
1: Il codice di Lernia.
5: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Ma
5: oh.
9: Sei un po' pepepepe.
5: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
5: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
7: Vai,
10: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito,
7: Lianant.
5: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra.
7: Sì.
5: Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito, del Riargante.
7: Sì, ma devi fare l'intonazione.
5: Allora, facciamola poi. Ma
7: il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
5: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di.
7: Passerano Marmorito.
10: Maestro, sono il Sega sui sughi.
11: La Sega sui sughi.
10: No, sughi musugai.
5: Sono un Spider-Merd!
7: No.
9: Sono Spider-Merd!
5: Sono Spider-Merd!
11: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
5: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
9: come fa il gomito?
12: Cazzo giochi a wrestling?
5: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crashps!
11: Mi chiamo Crashapus.
5: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
12: No. aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo me.
5: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan Track.
5: Dai.
3: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
5: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello?
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
8: Sto... No, non formare. Come dici? Fermare. Il dottor Kraciapus.
4: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
8: Che è supermercato Kraciapus!
9: Kraciapus!
10: Ti ucciderò!
4: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
8: Non è un mago!
4: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
8: Eo!
4: Ma vaffanculo!
8: Aspetta, Obi-Wan...

0: prima di Voldemort. Voldemort!
1: Voldemort, figlio di...
0: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
0: Tu prima di Voldemort. Tu
3: prima di Voldemort. Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
4: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
5: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi un'altra cosa, quella trade, insomma.
6: Ma porca.
5: Skywalker.
6: Skywalker.
5: Skywalker.
7: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo, allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
12: Fermi tutti.
9: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.

0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo!
2: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
1: Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
1: No.
3: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo!
5: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film!
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Roy Crispy Pisney è un multimiliardario ereditiero della famosa Colt Pisney Pictures, famosa azienda della Pennsylvania, libera dai diritti d'autore.
7: Ereditare tutti questi multimila dollari da quell'ex nazista massone di mio nonno Colt Pisney è stata una vera fortuna. Lui si è fatto il culo per costruire un impero producendo armi d'assalto e cartoni animati famosi, tipo Nicky Pantegano, Ronald Condor e Frippo, il cane coi problemi. Per oltre mezzo secolo, il vecchio ha prosperato grazie ad una tecnica collaudata per fottere gli americani. Da piccoli li rincoglioniva con le avventure di animali deficienti e da grandi gli vendeva i mitragliatori per sfogare i traumi che gli aveva provocato da piccoli. Economia circolare, cazzo. Comunque sia, due inutili che lavoravano come pupazzoni per il mio parco a tema nel deserto del Mojave sono schiattati per il caldo. Infatti, è l'ultima volta che mi affido a questa agenzia di animazione eschimese. Per questo lavoro voglio due baldi giovani americani. Aiuto, America!
8: Due amici. Due soci in affari. Un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto.
9: Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot. E fanno cose.
10: Quando il metallo non basta più.
11: Ehi, Bob! Se ti dico cartoni animati, che cosa ti viene in mente?
12: Grossi polpi alieni che sverginano collegiali con lunghi e umidi tentacoli a forma di pene.
11: Ok. Allora proviamo così. E se ti dico...
13: Io ho davvero tanti problemi! Cosa ti viene in mente?
12: Zed, il figlio di mio zio Cletus e mia zia Mindy, che sono marito e moglie, ma anche fratello e sorella.
11: Cavoli, è vero. Allora, guarda questo annuncio.
12: Ma quelli sono Nicky Pantegano e Freppo il cane coi problemi, i miei personaggi preferiti della Pisney.
11: Esatto! Il parco di Pisney Town sta cercando due coraggiosi giovani americani che indossino i loro costumi per fare le foto coi bambini, dare i volantini e buttare nel deserto gli ubriachi.
12: Ma allora è la nostra un'altra occasione. Ho sempre adorato fare le foto coi bambini. Mi ricordano i pomeriggi dopo il catechismo con padre Jacobson.
11: Sì, solo che lì i bambini erano nudi e quando si è saputo è stato linciato da una ronda di genitori con le fiaccole.
12: Dannazione, è vero. Pensa che da quel giorno mia madre tiene ancora il suo cazzo insanguinato in un barattolo di vetro sopra la trave del camino. È sempre stata una donna nostalgica.
11: Già! Ah, che cuore d'oro!
4: Fare il ripieno di un pupazzone di pelo sintetico alto 2 metri può sembrare un'impresa facile, ma non lo è. Jim e Bob dovranno dimostrare forza e pazienza e in più imparare tutti quei balletti stronzi che si fanno nei parchi tematici ogni 20 minuti e che rompono i coglioni a chi vuole dormire.
12: Ehi, Jim, se passiamo il colloquio, che personaggio ti piacerebbe fare?
11: Direi Nicky Pantegana. Adoro come tortura gli scoiattoli sindacalisti con la fiamma ossidrica. E tu?
12: E me lo chiedi? Freppo, naturalmente. Anche se sbava e si prende a pugni in testa da solo, è quello che alla fine sbudella più galline comuniste col macete.
11: Già, un vero eroe americano peloso. Comunque non preoccuparti del colloquio. Per essere assunti basta avere più di 18 anni e saper scrivere il proprio nome.
12: E io come faccio?
11: Tranquillo, ti insegno io durante il viaggio.
12: Quando Jimmy trasmette le sue conoscenze accademiche con il tipico distacco del maestro Jedi con il suo giovane Padawan, vorrei che lui mi aprisse a metà come un sacco a pelo e si rifugiasse nudo dentro di me per proteggersi da un'improvvisa tormenta di neve, anche se non sono riccone. E da queste parti la minima è 26 gradi da 125 anni.
4: I fanno cose, si mettono in viaggio e raggiungono i cancelli di Pisney Town alle prime luci dell'alba, così da essere i primi a sostenere il colloquio per fare la parte da pupazzone peloso.
11: Ehi, Bob, guarda! C'è Roy Crispy Pisney in persona!
12: Sì, è proprio lui! Deve aver appena fatto colazione perché gli è rimasto dello zucchero a velo sulla giacca.
0: Cazzo, ma siete davvero proprio voi! Ale Franz, i fabbrica materiali!
11: Veramente, Jim e Bobby forgia cose. E lei sta sanguinando dal naso, signore.
0: Eh? Ah, vabbè, sì, ho un po' esagerato con la bianca.
12: Intende Bianca Grandine, l'eroina che viveva con 6 mutilati, che ha mangiato l'anguria col polonio ed è stata salvata da un Marines necrofilo con un cannilingus?
0: No, ma che eroina! Quella è roba da toffa. Questa è colombiana, ma veniamo a noi. Siete bolscevichi, musulmani, democratici o culattoni?
11: No.
0: Assunti, mettetevi i costumi e se ci riuscite non pisciatevi addosso e non dite parolacce. Poi passate da me stasera per gli $8 della giornata.
12: E vai, siamo entrati nella storia.
4: E così Jim e Bob, travestiti da animali, si lanciano sotto il sole a 40 gradi per fare un lavoro da schiavi sottopagato che oramai anche i messicani ci cagano sopra. Ma loro sono felici perché sono bianchi, cristiani, eterosessuali e armati. E quindi, quando fra 35 minuti saranno stroncati da un collasso, qualcuno li abbandonerà davanti a un ospedale invece che in una roulotte nel deserto. Che grande paese gli Stati Uniti d'America!
6: E fanno cose quando il metallo non basta più.

0: Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Scusami Anna Maria, ti ho chiamato prima ma è caduta la linea. Come stai? Sono Tony. Sono il DJ, come va?
2: Va bene.
3: Sono contento.
2: Non mi interessa parlare con persone perché sto qua tranquilla. Sto bene sola, senza neanche parlare.
3: Ma volevo solo chiederti se per caso hai trovato la giacca di jeans.
2: Cosa?
3: Se hai trovato a casa la mia giacca di jeans che ti avevo dato nel 93.
2: Senti, non capisco come il modo che tu parli, dunque non mi interessa.
3: Allora, ti ricordi discoteca quando venivi che ti piaceva farti pisciare nei piedi? Pronto?
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Ciao, come stai? Sono Tony. Tony DJ, Tony Cazzo, come va?
2: Ah, idraulico?
3: Sì.
2: Per adesso, fino a dicembre.
3: Spiegami un attimo, il problema.
2: Perché la corrente la dampira il 30 dicembre.
3: Ok.
2: Che la viene attivata. Dopo.
3: Sì.
2: Dopo vedi, dopo chiami. Parlo il conteur.
3: Ma ti salta continuamente oppure dovuto?
2: Sì, mi salta, ma la questione, ho fatto venire un elettricista,
3: sì.
2: Paggi, e mi dice che fa sempre sì, che ancora anche la spenta fa una gotta. Anche se la mamma si usa niente, che corre la vena attiva, la fa la
3: testa.
2: Al contrario, dosvinga vecchia.
3: Sì, sto capendo tutto. Esatto, sì.
2: Al contrario della corrente, dosvinga vecchia.
3: Ho capito.
2: Adesso,
3: dimmi.
2: 30 dicembre, va con tutte le poste e speri che la vena attivata.
3: La posta è isterica. Ma la posta è isterica?
2: 30 dicembre. Dove sono?
3: Bene. Senti, per caso in casa non è che hai trovato una... Allora te la spiego in breve, praticamente tu forse sì. Non te lo ricordi più, ma sei Trofeo Stampede, te lo ricordi? Che eri ai tempi ti facevi chiamare così, poi dopo hai preso quell'acido a Londra e sei diventato come sei.
2: Ma chi è che parla?
3: Sono io, sono Tony Cazzo, DJ.
2: Quale elettricista? Di dove?
3: Ma la giacca di jeans ce l'hai in casa? Quello con dietro la stampa con il... è difficile parlare con te perché da quella volta lì sei diventato un go...
2: Mi scusa.
3: Quell'acido ti ha mandato totalmente... Ti ricordi quella volta che hai vomitato in console? Te lo ricordi in discoteca che avevi vomitato fortissimo? Che eri di fianco a me in console che ballavi, hai vomitato su una ragazza sotto la console, hai bruciato i capelli.
2: No.
3: Che avevi lucera, quindi avevi l'acido.
2: Mi dispiace, no.
3: Non ti ricordi.
2: Ma di dove telefono?
3: Dimmi?
2: Di dove telefono?
3: Io da dove telefono?
2: Sì.
3: Da Milano, sono Milano adesso. Sono Milano adesso.
2: Sono
3: Milano, ma scusami un attimo, ti ricordi quella serata che avevamo lo sponsor, avevamo l'aceto bisonte, ti ricordi? Che facevamo i brindisi con l'aceto,
2: Cosa?
3: Che avevamo fatto i brindisi con l'aceto per fare lo spot dell'aceto in discoteca, ti ricordi che tu hai bevuto l'aceto e poi sei svenuto, ti sei fatto un litro, infatti da lì ti chiamavamo Beppe di Aceto.
2: Ma dove è stato?
3: Eravamo quell'anno lì, mi sa che eravamo al, come si chiama la discoteca?
2: No,
3: quella lì, non mi viene neanche il nome, quella
2: che sembrava vederci.
3: La discoteca, te la ricordi?
2: Niente, rete.
3: La cane era. Pronto? Avete sentito, ragazzi? Questo è il risultato delle sciocchezze che si fanno da giovani. Prima di prendere una droga, una pastiglia, chiedete sempre al medico.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.
5: Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Sai che gli fai?
7: Mi piscia
6: bella. Sta merda seccata.
7: Vieni, Leo.
6: Non ti azzardare. No! No! No!
7: Sì,
6: no,
7: sta,
6: mi sta pisciando addosso.
7: Pisci
6: addosso.
7: Ah, voglio che le pisci addosso.
6: Io rutto anche te.
7: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
6: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello ho la briacatura di tre mesi fa.
8: Cos'è la briacatura?
9: Leo.
6: Martino, vaffanculo.
9: Leone.
6: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
7: Ti la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
8: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
9: A me il rutto non fa rumore.
6: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
9: No.
6: Li facevo prima di venire qua. Aia!
9: No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
6: Una prezza, pesce, murta, fateci.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Allora, venerdì pomeriggio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato una sentenza che di fatto sanciva il diritto all'aborto come un diritto federale. Dopo questa sentenza ogni Stato americano sarà libero di decidere per se stesso, ma già 26 Stati hanno deciso di vietarlo completamente o quasi completamente. Tutti scandalizzati in Italia, oscurantisti, medievali, fascisti, ma in Italia però, in Italia, in questo meraviglioso paese dei diritti, si può abortire in Italia col cazzo, perché in pratica nella maggior parte degli ospedali gli obiettori di coscienza arrivano fino all'80%. Questo significa che anche se la legge in Italia permette di abortire alle donne, di fatto non c'è la possibilità di farlo. Capito che furbi, mondo cano? Voglio sentirvi su questo. Ipocrisie sull'aborto. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pino dal Piemonte. Pino, vai Pino.
3: La mia paura è che non vorrei che vorrebbero costruire un impero, visto che ci sono le guerre in giro, più gente c'è da ammazzare. Oltretutto il capitalismo ha bisogno di carne umana per sfruttarla, sì. E allora va bene così.
2: Certo, caro amico Lenin.
3: Allora diamo carne ai padroni, diamo carne ai padroni.
2: Carne ai padroni, sì, guardi che il 1800 è finito, anche i luddisti con gli zoccoli che spaccavano la macchina a vapore ormai sono la tradizione.
3: No, vogliamo essere democratici o dittatore di sinistra o di destra?
2: Beh, se dipendesse per me comanderei io il mondo in qualità di Dio supremo e voi tutte merde. Un altro. Sentiamo Maria Rosaria, via, attuona sull'aborto. Che cosa è successo? Cosa ne pensi?
4: E come la pensiamo? La pensiamo che fanno tanto i liberali e poi dopo ritorniamo al tempo della preistoria qua.
2: Però siamo a crescita zero, non si fanno più figli, Perché non si fanno più figli? Perché le donne abortiscono?
4: Perché non si scopa più, che dobbiamo dire?
2: Non si scopa più?
4: Dovrebbero cambiare un po'. Prima le donne, adesso tocca agli uomini fare qualcosa.
2: Facciamo abortire gli uomini. Facciamo una bella vasectomia a tutti gli uomini, gli tagliamo i coglioni.
4: Tutti quanti.
2: Lei vorrebbe un mondo di uomini senza coglioni.
4: Amore, io ti voglio bene, guarda, mi sei molto simpatico. Un bacione e ti abbraccio.
2: Sì,
4: ciao.
2: Un abbraccio, preferirei un po'. Comunque, arrivederci. Grazie. Sentiamo il polemico da Roma, polemico, parliamo di aborto, vai!
5: Mannaggia, ogni volta che senta la voce tua, la barbetta, mannaggia.
2: Sento che ti sei svegliato col piede giusto oggi, pieno di ottimismo e di entusiasmo nei confronti del creato.
5: Io un piede sono ficcherei nel buco del culo.
2: Va bene, sarà la tua espadriglia, ma questo che cosa c'entra con l'aborto? Cosa c'entra col tema?
5: Senti, Lucio, io voglio sapere Carlo che fa un lavoro che sembra un ecco urlato. Guarda, veramente vediamo demonio.
2: Ma sei un collega.
5: Allora, pure sotto la radio.
2: Anche tu.
5: Non era quella la radio. Tu mi stai accoglionato.
2: Un altro cacasotto da sfamare.
5: Non posso parlare, perché mi chiami negli orari che non posso parlare,
2: perché tanto presti comunque niente da dire, bestia verme.
5: Te vorrei entrare nel bucio del culo.
2: Un altro pervertito. Io vorrei farti passare mezz'ora con Pillon, così ti passa la voglia di entrarmi nel culo. Ciao. Sentiamo Mirko dall'Emilia. Mirko, la tua posizione sull'aborto?
6: Vogliono togliere l'aborto? Hanno tolto, non si è capito una sega del discorso in generale.
2: Tu forse non hai capito un cazzo, che sei ignorante come un paio di ciabatte in una montagna di merda di vacca piena di mosche.
6: Che sentivo dire? Esistono i preservativi, ti metti uno e c'è a posto, non è che devi fare figli a profusione perché ti tira il culo.
2: E se non l'hai messo, se sei allergico, se si è rotto?
6: È allergico a cose che non li fanno neanche più per quelli che non c'hanno il lattice, dai. Li fanno per tutti i preservativi, non è che chi è allergico al latte adesso non si può mettere un preservativo, gli si gonfia il cazzo. Perde. Che cazzo il discorso è? Dai.
2: Nel tuo caso li hanno fatti anche con la visiera, visto che sei una testa di cazzo. Ciao. Andiamo da Franco sul camion. Franco, dici, obiezione di coscienza in Italia che rende di fatto inefficace la legge sull'aborto. Vai Franco, cosa ne pensi? Vai.
7: Gli obiettori di coscienza non andassero a fare in culo. Perché quando è stato il momento giusto, sì? L'obiettore di coscienza non stava. Poi hanno messo la legge,
2: sì?
7: E poi è uscito il video di crociera.
2: Senti Franco, possiamo dire che tu non hai mai avuto problemi di aborto perché ti scopi solo i travestiti?
7: Non mi piace la canna del porco a me.
2: Ah, sei casher.
7: Beh, bravo, a me quei travestiti non mi piace. A me piace la vita. Se la trovo la scopo, se non la trovo non me la faccio a mano.
2: Sono d'accordo con te Franco, un abbraccio, buon viaggio, ciao.
7: Un abbraccio.
2: Ciao. E chiudiamo con lui, l'amico mio, su un tema che gli è caro. Amico mio.
7: Pronto?
2: Amico mio, buongiorno e buonasera.
8: Vai in figa, brutta merda. Vai in figa, brutta merda.
2: Ti sento pieno di voglia, Cruciani, di esistere
8: devi
2: oggi.
8: Devi dirmi chi ti ha dato. Allora, Cruciani, ascolta. Una volta per tutte, dimmi chi cazzo ti ha dato il mio numero di telefono quella volta.
2: Allora,
8: tu devi dirmi chi ti ha dato il mio numero.
2: Secondo te tu sei il centro della mia giornata. Cioè, io secondo te mi ricordo di tutti i babbi di minchia che entrano nella mia trasmissione.
8: Non mi interessa di tutti gli altri babbi di minchia. Tu mi devi dire chi ti ha dato il mio numero.
2: Ma tu hai
8: un nome, devi farmi.
2: Ma chi cazzo vuoi che ne sappia io? Ma che ne so, c'ho 100 ragazze di redazione, 100 belle fichette pronte a compiacermi, a passarmi numeri di pazzi.
8: Ma rispetto alle donne, brutta merda, non sa parlare così, sì, tu cioè. e quelle quattro che chiamate di OnlyFans, devi portare rispetto.
2: Belle fiche,
8: tu
2: belle fiche.
8: Donne, brutta merda, tu mi devi dire chi è l'informatore, devi dare.
2: Ma quale informatore?
8: Non raccontare.
2: L'informatore di cosa? Che non sei niente.
8: Ascoltami, merda.
2: Non sei una spia.
8: Ascoltami.
2: No,
8: tu mi devi dire chi ti ha dato il mio numero e non dirmi che hai dei stronzi maledetti che ne hai a migliaia.
2: Conti
8: mi devi
2: cazzo.
8: Dire chi ti ha dato le informazioni sul mio conto, brutta
2: conti
8: merda.
2: Un cazzo. Hai le palle.
8: Brutta merda. Sei un infame maledetto. No.
2: Cruciani,
8: ma va al culo, coccodè, che cazzo ci voglio fare?
2: Dai, Pulcino Pio.
8: Non impara a stare sto mondo. Infame maledetto.
2: Ah, dai, su.
8: Infame maledetto.
2: Sempre la c***a di terra. Leone da telefono.
8: Fai silenzio.
2: Perché? Perché? Cosa stai dicendo di interessante? Niente.
8: Brutto onto.
2: Niente.
8: Sei un stramaledetto onto che non ci sia altro.
2: Cosa?
8: Brutto bastardo.
2: Bastardo. Aspetta, aspetta, ti dico io, brutto bastardo. Cosa? Deve dire onto, bastardo?
8: Il palo in culo!
2: Questa del palo in culo è nuova, bella! Abbandonare la vita come un magnum al cioccolato, con un bastone in culo. Potrebbe non essere male, molto estivo, molto estivo. Le minacce estive, belle le minacce estive, bravo! Alla prossima, ciao, vaffanculo!
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
9: Tutto il resto è noia.
2: Allora, in questi giorni di atmosfera prenatalizia, ovviamente l'attualità si è un po' riposata, si parla solo di puttanate perché la gente deve essere abbastanza concentrata sul denaro e su spendere soldi per il Natale, come sempre in questo periodo dell'anno. Ma c'è una cosina della quale si chiacchiera in giro, pare che abbiano proposto di ripristinare la leva militare, all'inizio sotto forma volontaria e poi forse in futuro sotto forma obbligatoria. Questo perché forse andremo in guerra, andranno in guerra i nostri figli? Non lo sappiamo. Forse perché c'è bisogno di collocare altri parenti al ministro della difesa. Ma voglio sentire voi sulla leva militare. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Pasquale Catarro. Forza Pasquale Catarro. Leva obbligatoria, che cosa ne pensi?
10: D'accordissimo.
2: Perché?
10: Perché, ma tu ti rendi conto come siamo combinati oggi? Tutta una massa di ricottari, non servono un cazzo ragazzi di oggi.
2: Come non servono un cazzo, scusi, in che senso?
10: E che servono? E quello se ne viene, no? Sono LGBTQ Pro Plus.
2: Ma perché scusi? Se uno va al militare allora è etero, diventa etero.
10: No, però sicuramente acquisisce delle padronanze di se stesso.
2: Di che cosa?
10: Sicuro, questo
2: di
10: è tutto cura.
2: Che cosa impara a fare a militare? Cosa impara?
10: Impara a rispettare delle regole, impara a stare con gli altri.
2: Scusi, le risulta che i quarantenni di oggi, i cinquantenni di oggi rispettino le regole?
10: Ma sicuramente hanno più valore rispetto a sti coglioni che stanno in giro mo.
2: In base a cosa?
10: I propal.
2: Secondo lei esistono i propal perché i propal non sono andati a militare?
10: Ma che cazzo sono i propal? Non servono a niente. Quelle sono le mie palle.
2: Cosa?
10: Dobbiamo difendere le stazioni da sti beduini.
2: Le stazioni dai beduini vuole difendere lei? Quali beduini?
10: Sì.
2: Quali?
10: Lei è il primo extracomunitario. Io non sono extracomunitario.
2: Lei è terrone, è terrone. I terroni sono venuti a inquinare il settentrione per anni.
10: Per anni.
2: Sì, perché lei vede, lei mi dice che me lo mette in culo perché lei è LGBTQI, quindi dovrebbe andarsene a fare il militare. Vada a fare il militare.
10: Va a fare in culo, duce.
2: Andiamo da Lota, da Napoli, che ho incontrato con piacere al mio spettacolo. Ciao Lota.
11: Oh, gomma di schifo. La dama da Napoli mi hanno fermato tutte le sputane in faccia.
2: Ma che cosa?
11: Fanuai, gomma di schifo, cruciale.
2: Eri lì in prima fila, entusiasta, entusiasta.
11: Solo tu lo sai. No, no, io sono tessuto, sono entrato nel teatro. Sono entrato. Quando tu sei sceso, che fai? In quale città? Ma in quale città? Mi sono alzato, ti stavo dando una scatarrata in faccia, che mia moglie di fianco mi ha fermata e mi ha detto, ma mia moglie mi ha detto, ma Rush facci mamma porta.
2: Ma che cosa stai dicendo?
11: Porta,
2: ti sei spellato le mani, no? Applaudendo, spellato le mani.
11: Piglio un culo, che fai tu anni, si può parlare oggi, di sicuro sono quelli del bosco.
2: No.
11: Buona, se pigliaca, mica posso venire nella merda come vivi
2: sì,
11: tu,
2: sì, ma, lo so, non sono napoletano infatti.
11: Tu,
2: e senti,
11: tu essendo uno che è vissuto nella merda, capisci quelli che vivono nel bosco, perché tu sennò me in merda.
2: Io sono un eletto, senti, invece...
11: No, l'eletto è un compagno tuo, però lascio sto compagno tuo che io voglio bene.
2: Voi altri sinistrorsi, sinistrorsi.
11: Non dico quale difetto può avere?
2: No, ne ha più di uno.
11: Tu, come ti schifo, bruciava, come ti schifo, maronna mia, ma perché
2: è reciproco.
11: Perché non ti vengono, tipo che ti vengono una fistola in culo e esplode le chiappe?
2: Se a me viene una fistola in culo, a te viene un brufolo in faccia, perché la superficie è la stessa. Ciao Lota, ciao. E chiudiamo questa puntata con l'opinione più richiesta, più attesa, più succulenta, quella del grande amico mio da Grey School.
12: Lo sapevo che quell'orario dell'infame,
2: certo,
12: che il cane.
2: Certo.
12: Che il cane.
2: Senti, ti sento già subito agitato, ma ti blocco perché oggi voglio veramente la tua opinione su un argomento.
12: Non voglio nessuna, tu non vuoi nessuna opinione. E io sulla tua trasmissione non voglio centrare nulla. La trasmissione inserita per la potenza sessuale, nazisti, fascisti, terrapiattisti, donne che vanno con i minorenni.
2: Sei solo insultare. Non hai contenuti, non hai argomenti, sei solo insultare, sei solo dire merda. Così fai tu, sei un pappagallo.
12: Ma merda, cosa vuole che ti dica?
2: Non si capisce un cazzo, non si capisce un cazzo di quello che dici, ti richiamo.
12: Oh, infame cane, non ti chiamo dei coglioni! Merda cane!
2: Senti, dolce farfallina, oggi volevo la tua opinione sulla leva obbligatoria.
12: Porco, ma chi cazzo mi hai preso?
2: Te ne accorgi?
12: Merda cane! Che mi butti sul telefono! Infame! Che cazzo vuoi della mia vita? Cancella immediatamente questo numero! Bastardo!
2: Senti.
12: Infame! Maledetta! Merda!
2: Calmati! Calmati! Calmati! Stai urlando! Se continui a urlare ti butto giù di nuovo. Stai urlando! Sei tu che urli! Ti butto giù il telefono! Ti butto giù il telefono!
12: Tu chiami la persona e ti permetti di rifiutare la chiamata e di buttarli sul telefono e dopo continui a rompermi i coglioni in questa maniera. Maleducato di un capone, di un onto, di un luamaro schifoso.
2: Piccola.
12: Non devi rompermi i coglioni.
2: Piccola.
12: Maledetta merda, cane.
2: Piccola dolce talpetta natalizia, abbiamo
12: non
2: trovato.
12: Non devi dolce talpetta, porco. Non devi rompermi i coglioni. Maledetta merda, cane.
2: Sei tu che sei un
12: maleducato.
2: Maleducato. Maleducato, non sai parlare.
12: Per la forza di Christus, il potere a me! Maledetta merda, cane! Mi arrivi sotto, bastardo, cane!
2: Certo.
12: Ti corco di tanti quelle volte, porco!
2: Certo.
12: Ti faccio diventare un panettone senza canditi, maledetta merda!
2: Senza.
12: Così anche lì verrai deriso! Maledetta merda, morirai male, te lo giuro! Devi morire!
2: Ma perché uno dovrebbe venire deriso in quanto privo di canditi? Cioè che derisione, ma te la vedi la gente? Lei non ha i canditi e ti addita per strada ai bambini. Comunque abbiamo scoperto un nuovo trigger, la nostra nuova arma non è più chiamarlo carotina, ma è riagganciargli il telefono in faccia. Segnatevelo, succederà spesso in futuro. Ciao, andatevene a fanculo. Ciao.
13: Radio 105. Lo Zodi 105.
14: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
15: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
16: E cosa c'è, signora? Si calmi!
15: Aia! Ma perché mi schiaffeggia?
16: E perché se la prendo a testate mi spettino! Che cazzo è successo, signora?
15: Ma non vede? Chiami la polizia, stanno svaliggiando una banca!
16: Ma come una banca? Quale banca? Dov'è?
15: Ma come dov'è? Quella lì all'angolo, non vede dove c'è il fumo?
16: Il Credito Bergamasco?
15: Eh sì, esatto!
16: Ah, non è la mia, signora, non si preoccupi! I miei soldi sono sicuro,
15: Ma che cazzo... Ma dove va?
16: Sì, salve!
15: Dove va?
16: Allora, rassicurata donna in paranoia, cancello! Oh, sta andando forte, eh?
14: Il Caimano.
16: Uè, piscioletto, cosa è successo? Perché piangi?
15: Mi vergogno.
16: Ma perché? Hanno proiettato in chiesa la foto del tuo c***o mentre facevi la comunione?
15: No, no, però i miei amici si sono infilati in quella cancina e io non sono andato perché...
16: E perché? Dai cazzo che ho pipato, non c'ho pazienza, muoviti!
15: Perché ho paura del buio.
16: Ma figa, ma non devi avere paura del buio.
15: Davvero?
16: Ma certo! Ci sono tante cose peggio del buio al mondo!
15: E cioè?
16: Vieni con me, guarda! Lo vedi quel ragazzo lì?
15: Quello legato alla sedia, con gli occhi gonfi!
16: Esatto! Quello è un infame che ha cantato! E vedi quel signore? Adesso gli taglia le dita con una cesoia da giardino!
15: No, no, no, no, che cazzo no, no! Oh mio Dio, è terribile!
16: E guarda qua! Vedi quella bella ragazza morta nella vasca?
15: Sì, sì, ci sono dei vermi.
16: Bravo, che occhio che hai, ehi. Ora guarda come diventa se versiamo dell'acido, guarda, eh.
15: Ah, no, no, non fate guardare, non fate guardare.
16: Ma certo che puoi. E questo l'hai visto?
15: Basta, basta, signore, basta.
16: È un mio amico Fakiro che si infila spilli nella cappella. E il suo record è 98.
15: Ah, 98.
16: E lì c'è il peggio del peggio, lo vedi?
15: Ma cosa sta facendo? Cosa fa?
16: Sta mangiando delle tagliatelle con ragù di seitan.
15: No! No! No! No!
16: Hai visto, figliolo?
15: Ah! Ah! Ah!
16: Te l'avevo detto che c'erano cose più paurose del buio. Dai, vai ai tuoi amici adesso. Fagli vedere che c'è i coglioni sotto. Pirla.
15: Mamma! Mamma!
16: Questi piscialetti qui è l'iPad che li rovina. Allora, insegnato a un minore la legge della strada. Cancella. Dai che andiamo.

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Purtroppo le recenti vicende accadutemi durante la rubrica Proviamo lo sport mi hanno procurato alcuni fastidi legali e un paio di ordini restrittivi da parte del Tribunale di Varese che limitano fortemente le mie attività sul territorio.
3: Te l'ho detto che facevi una cagata, ma non mi ascolti mai.
4: Te l'ho detto che facevi una cagata, ma non mi ascolti mai.
2: Oh, strozza! Ma come ti permetti di alzare i toni? Va che io sono sempre il tuo capo fino a prova contraria. E se io decido di provare un kit surf dopo un tutorial su YouTube, io provo il cazzo di kit surf! Hai capito?
3: Sì, ma poi se provochi un incidente sulla tangenziale atterrando sul parabrezza di un tir, non ti lamentare se il tribunale ti condanna!
2: Vabbè, ma questi sono rischi calcolati. Si sa che essere spregiudicato come content creator ha i suoi lati di difficoltà intrinsechi.
3: Sara, ma spero che tu oggi faccia un contenuto meno rischioso. Sono stufa di andare e venire dal pronto soccorso.
2: Uè, ma chi cazzo pensi di essere? Mia madre!
3: No, sia mai.
2: Cosa stai insinuando? Che mia madre è puttana! Fa che io ti ho capita, eh! Uè, scimmia, scimmia!
3: Scimmia? Ma che razza di insulto è?
2: Un insulto come rattona, lurida, bifolcona, azzanna mosche!
3: Ma sono divertentissimi! Sai che hai una dote che non mi aspettavo?
2: Mi pigli per il culo, inguaiata!
3: Inguaiata! Va che sei un artista dell'insulto bizzarro! Hai mai pensato di farci un contenuto?
2: No, veramente no! Ma anche se mi stai lusingando, brutta rattona, bifolca, lurida e sommozzatrice, io ho altro per oggi da proporre ai miei followers.
3: Vabbè, erano super divertenti.
2: Ma basta ridere, sembri una demente! Adesso taci e stammi a guardare, perché per la nuova rubrica Costruisci l'ordigno! Insegnerò come fabbricarsi in casa una bomba a mano con tanto di innesco a strappo. Che c'hai da fissarmi, sorcia?
3: Ti prego, ti supplico, anche no. Mi sembra abbastanza evidente che tu riesca a farti del male solo pensando a saltare la corda. In una rubrica in cui pretendi di insegnare a fabbricare un ordigno esplosivo, periresti malamente lasciando un mucchio di feriti sulla coscienza.
2: Taci, taci, taci! Che cazzo ne sai tu di bombe a mano? Che cazzo ne sai se sono un armaiolo della Madonna? Guarda che questa volta, cara la mia clessidra di polvere di problemi, non sono giunto impreparato. Onde evitare le figure di merda, mi sono allenato a casa. Toh! Guarda qua! L'ho già provato a costruire a casa e non è successo un cazzo!
3: Oddio! No, metti giù quella cosa!
2: Tranquilla! Guarda qua! Ti faccio vedere come funza! Basta levare la linguetta e lanciarla e lei ci darà un po' di adrenalina con una leggerissimissimissimissima esplosione appena udibile. Visto che ho messo una carica bassissima.
3: No, ti prego.
2: Taci! E guarda

0: Le cose verissime.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Acqua azzurra, acqua chiara.
4: Siccità, siccità, l'Italia a secco, il Po, i minimi storici cominceranno probabilmente a razionarci l'acqua, non potremo fare la doccia, lavare i piatti per settimane, mesi, forse. Questo naturalmente perché le riserve idriche non si sono riempite durante l'inverno a causa degli evidenti cambiamenti climatici, ma c'è sempre un ma, perché quando si parla d'Italia c'è sempre un ma. Dovete sapere che la nostra rete idrica ha un tasso di spreco del 42%. Questo vuol dire che su ogni litro di acqua che noi utilizziamo, 40 centilitri, cioè quasi mezzo litro, va sprecata perché i nostri tubi fanno schifo al cazzo. Dovreste essere incazzati come bestie. Apriamo le linee, dai, io lo so, apriamo le linee, dai. Andiamo ad Agostino, Roma. Agostino, siccità. Come mai siamo in siccità? Che cosa è successo? Tu lo sai?
5: Perché la gente spreca, non gliene frega un cazzo.
4: Quindi sono gli sprechi.
5: Siamo il cancro del mondo, dobbiamo morire tutti.
4: Beh, mi sembra un punto di vista un pochino estremo. Perché siamo il cancro del mondo?
5: Ci siamo mangiati un pianeta almeno di 100 anni. Ma come cazzo?
4: Mi sembri molto alterato.
5: Dobbiamo morire tutti, ci dobbiamo morire tutti, dobbiamo morire.
4: La colpa secondo me è dei parassiti romani come te, che ci avete tutte queste cazzo di fontane. Cosa ve ne fate di tutte quelle cazzo di fontane?
5: Ma le hanno chiuse tutte, ma l'acqua non è manco potabile. Sono sempre i stessi 10 litri d'acqua che girano.
4: E ci andate a fare il bagno, a sciacquarvi le palle nella fontana.
5: Magari, mo vado a Fontana di Trevi, mi porto il bagno schiuma, lo shampoo, ma la faccio là, la faccio a bruciare.
4: Bravo, vedi se riesci a prendere anche il tridente di Nettuno in culo, vai.
5: E te lo picca al culo, dai, stanno 3 punte, una a me, una a te
4: e una a tuo padre. Ciao bello, ciao ciao.
5: Ciao,
4: vattene a piangere pure. Ciao. Andiamo da Franco sul camion. Franco da Bari, dai.
6: Allora, io ti devo dire, io sono del sud, no? Ho parlato con degli amici miei agricoltori.
4: Sì.
6: E hanno detto che noi è una vita che siamo in queste condizioni. E tiriamo l'acqua a 700-800 metri di profondità. Quindi quelli del nord devono provare a fare queste cose, perché quelli attingevano al Po e l'hanno prosciugato. L'Italia si sta desertificizzando, da cazzo tu dici.
4: Non usare parole che non conosci. L'Italia è secca, dica è secca, dai.
6: Come la figlia delle vecchie.
4: Esatto, l'Italia è secca, quindi bisogna tirare l'acqua dal fondo dei pozzi, dici te.
6: Dal fondo dei pozzi, come la tiriamo noi di qua.
4: Ma che ce ne frega noi dell'acqua, noi, Franco, noi andiamo a vino.
6: Bravo, quello, noi beviamo il vino di Troia. Così le facciamo bere alle donne e diventano pure Troia pure loro.
4: Beh, questa è una teoria interessante, la riesemiamo un'altra volta. Ciao Franco, buon viaggio, ciao.
6: Ciao, bello.
4: Lascio a Drom, lascio a Drom, ciao. Andiamo da Palmiro, Palmiro, perché c'è la siccità? Dica.
7: Ma forse se usassero meno acqua per innaffiare tutti sti cazzo di giardini che non servono un cazzo.
4: Ah, un cazzo, i giardini non servono un cazzo.
7: E cosa serve?
4: Fare l'ombra, il fresco, la gente va al parco.
7: Se ma che c'è dall'ombra con
4: gli... Scusi, lei che cosa fa? Giardini di bonsai? Cosa ci mette sotto gli scarafaggi?
7: No, io tutto cemento, guarda.
4: Tutto cemento vorrebbe lei?
7: Sì, tutto cemento, ma... perché mi ha rotto le palle il giardino.
4: Ma infatti, dice lei, queste cazzo di piante cosa vogliono da noi?
7: No, vabbè, a me non guarda, io non ho contrario agli altri, ma io le piante non mi sono mai piaciute.
4: Mai piaciute? Meglio, facciamo degli alberi di cemento, poi li dipingiamo.
7: No, a me non mi interessa l'albero, se interessa l'albero sono qua, a me non mi interessa.
4: Se lei toglie gli alberi e li sostituisce col cemento, viene il dissesto idrogeologico.
7: Ma io non ti ho detto che li devi sostituire.
4: Che cosa deve fare? Lei ha detto che i parchi sono inutili, tu l'hai detto.
7: No, che usano troppa acqua.
4: Troppa, e quanta gliene devi dare? Col contagocce vai.
7: Ci resta solo perché piangere ormai.
4: Ecco, allora vada a piangere vicino a una pianta di basilico, così la innaffia, va a far culo. Dai, ciao, ciao, ciao. Testa di cazzo. Andiamo da Isaia, Isaia, vai Isaia, che parla veloce, vai Isaia.
8: Sei il più bravo giornalista che di tutto il mondo.
4: Grazie, grazie, grazie mille, ma manca
8: bravissimo.
4: L'acqua. Grazie, sì, ma manca l'acqua però.
8: E che dobbiamo fare?
4: Attaccarsi al cazzo, no, dico.
8: Ci trasferiamo all'estero, andiamo.
4: Dove? Dove va?
8: Andiamo in Canada, in quelle parti lì.
4: In Canada va lei. Ma lei lo sa l'inglese, sì?
8: Sì.
4: Ah, lei parla inglese, è anglofono.
8: È lingua internazionale, inglese, lo sanno diciamo il 40% in Italia.
4: Allora parliamo della desertificazione del pianeta in inglese, via.
8: No, quello non sono capace, io so parlare semplice, basta.
4: Cosa sa dire? Cosa sa ordinare un hamburger, dica?
8: Sì, una cosa, I want a hamburger, drink.
4: I want a hamburger drink, sì, credo che l'abbia detto anche Shakespeare, Se invece vuole un frullato dice...
8: Shake, non so come si chiama.
4: È Scecco, sì, le portano un asino in Sicilia se lei dice Shake.
8: Shake, sì.
4: Lei incontra un passante, c'è un signore col cappello e i baffoni. Dice buongiorno, buongiorno a lei, hello. Mi scusi, dove sono le puttane? Prego.
8: I'm sorry, where are prostitute?
4: Insomma, a puttane ci riesce ad andare, si vede che c'è una certa pratica di troia.
8: Sì, è lingua internazionale inglese.
4: Va bene, allora vatti a fare un esamino, adesso per la clamidia, per la sifilide, ci risentiamo un'altra volta, va bene?
8: Ciao, cruciale, bravo, sei il migliore del mondo.
4: Goodbye,
8: ciao.
4: Goodbye.
8: Goodbye.
4: Mamma mia, un altro caso. Sentiamo Veronica.
9: Che a me si sta seccando altro a furia di sentire queste notizie.
4: Quindi lei è preoccupata per la siccità?
9: Io ho caldo, è questo che mi preoccupa. Del resto io cosa posso farci? Lei ha qualche idea?
4: Innanzitutto si spogli e eventualmente si solletichi i capezzoli.
9: Ok.
4: Bravissima, io ho sentito che solleticare i capezzoli provoca frescura.
9: Ah.
4: L'ho letto su Nature.
9: Lo sto facendo in diretta.
4: Quindi a lei manca il cazzo, oltre che l'acqua.
9: Appunto, esatto.
4: Come mai non piovono cazzi?
9: Non saprei dirle.
4: Va bene, senta, mi informo presso un meteorologo e un ginecologo congiuntamente.
9: Ecco, grazie, ecco. Attendo notizie.
4: Nel caso dovesse arrivare un fronte di alta pressione dei cazzi, la chiamo, va bene?
9: Sì, grazie.
4: Un abbraccione grande, arrivederci. Salve, salve, salve. Un altro. E chiudiamo con lui, l'amico mio. La settimana scorsa è stato arrestato, vogliamo saperne di più, speriamo che l'abbiano rilasciato.
10: Ma come cazzo fai a sapere? Padre che non mi hanno arrestato, ma che cazzo sai, fai a sapere? Ma te, ma chi è che viene a dirti le cose a te, merda?
4: Allora io ho le mie fonti.
10: Chi cazzo viene a dirti le cose, brutta
4: io
10: merda?
4: Ho le mie fonti, io ho tentato.
10: Ma adesso dimmi chi cazzo ti ha detto sta cosa. Non mi hanno arrestato, brutta merda, perché la differenza tua e di tutti gli altri conigli che ci sono in giro, hai capito? Lunedì scorso sono passato a prendermi una bottiglia d'acqua al mercato.
4: Sì.
10: C'era un bastardo maledetto, guarda. Madonna quanto ti ho pensato, madonna quanto gli ho dato. Un bastardo gli ha rotto il finestrino alla macchina per rubare la borsa alla donna, mentre la sua puttana animolosa le istruiva, le distraeva. Ti ho pensato, brutta merda.
4: Sì, adesso sei un Avengers, sei diventato
10: brutta
4: un supereroe,
10: merda.
4: Sei diventato.
10: Ti ho pensato, brutta
4: il
10: merda.
4: Piccolo Grayskull di quartiere.
10: Ma tardi, maledetti anche quelli,
4: ma sì, adesso sei diventato un supereroe. Dai, sei un supereroe. Adesso
10: sei
4: hai salvato.
10: Merda, Cruciani, sei una merda.
4: Ti hanno sbattuto.
10: Ti
4: hanno sbattuto dentro perché sei un riottoso. Tu pensi di aver salvato una donna, ma in realtà tu sei un pazzo con l'accetta.
10: Ma che cazzo vuoi? Se tu, io non sono un pazzo aggressivo, sei tu che mi fai salire il sangue al cervello.
4: Ti hanno detto che brandivi un'ascia,
10: molto
4: è vero,
10: maledetto,
4: è
10: bastardo,
4: è vero.
10: Infame.
4: Adesso come
10: fatti
4: si vive?
10: Fatti vedere, Cruciani, fatti vedere, te lo giuro. Quella volta che arriverò a metterti in mano.
4: Non posso perché sei un pregiudicato. Io non mi faccio vedere in giro coi pregiudicati. Criminale, sei qua.
10: Brutta merda.
4: Sei un leone da tastiera.
10: Sei uscito dal buco bastardo. Sei uscito dal buco sbagliato. Brutta merda. Sei un
4: leone.
10: Portatore sano dei Tardanelli. Brutto onto, quanto che te odio.
4: Sei un da tastiera.
10: Brutta merda. Devi imparare a stare zitto. Quando parlo io, tu stai zitto.
4: Mai.
10: No, ma stai zitto.
4: No.
10: Stai zitto. Quando parlo io, tu devi stare zitto.
4: Perché sei un leone da tastiera. Leone, dici sempre le stesse cose. Mai un contenuto.
10: Te lo giuro, Cruciani. Te lo giuro. Ti prendo e ti stacco le canne della gola, porca. E mi abbevano del tuo sangue, maledetto bastardo.
4: La solita piritera.
10: Solo che te scortico vivo, come San Bartolomeo. Brutto volto maledetto, devi morire!
4: Quindi un pregiudicato vuole ridurmi come San Bartolomeo. Devo indagare, alla prossima, ciao, vaffanculo.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardi, ho scritto con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
4: Guardavo, ammazzato, ci tengo a schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: No, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wend, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
8: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
7: Minchia come ci piace!
8: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Noi, della Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo, siamo diventati leader nel settore dell'intrattenimento. Sì, perché la nostra piattaforma è l'unica sul mercato ad avere un catalogo infinito di contenuti originali marchiati Long Broad, come testimoniano anche i nostri abbonati.
3: Sì, io sono Long Broad, bellissima TV, devi abbonare tu.
4: È la mia TV preferita, è troppo la migliore.
5: E sì, mi hanno detto di dire che i miei ristoranti io uso sempre Long Broad Television sui miei schermi.
6: Oh, guarda che Long Broad è veramente bellissimo, c'ha i film, le serie, le tutto, è bello. Dammi altri 50 euro, ti dico che ce l'ha anche mio zio.
4: A me è troppo bello Long Broad Television.
7: No, devi leggere questo.
4: Long Broad TV è la migliore piattaforma.
7: Potete mandarmene uno che sa leggere, per favore?
4: Andiamo io.
2: Hai visto? Siamo i migliori. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
8: Se sei Long Broad, sei tutto bello, capito?

0: nuovi arrivi, nuove proposte e nuove produzioni originali, come...
1: Acclamati dalla critica!
2: Assassinio sulla mongolfiera.
3: Dopo i grandi successi di Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo, arriva Assassinio sulla mongolfiera. Rivediamo il celebre detective Poirot alle prese con uno dei casi più difficili della sua carriera. Riuscirà a scoprire chi è stato a premere il grilletto?
4: Ho sentito uno sparo. Sicuramente questo è un caso di omicidio. A giudicare dal vento e dalla posizione delle stelle, secondo me, sei stato tu.
5: Eh no!
4: Allora sei stato tu.
5: Sì!
4: Un altro caso risolto.
5: Facile così. Eravamo in quattro.
1: È in arrivo una nuova funzione!

0: fatture viste dal punto di vista di Brandon, ormai tramutato completamente in mosca grande e fastidiosa.
1: Mi aveva fastidio, levati. Fermo che è sul muro. Porca troia, non l'ho presa. Aspetta, che cosa. Fastidio proprio. Ce l'ho in faccia?
2: Sì. Fermo! Prendo io!
0: Non rimanere senza! Abbonati subito! È facile! Long Broad TV! Specialisti nell'allungare il brodo!

0: Lo Zodi 105.
1: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto? Antonio!
3: Ehi,
2: come va?
3: Sto a casa!
2: È a casa, lo sapevo! Come vanno le gambe?
3: Un po' male!
2: Ma stai camminando? Dico, stai camminando un po' o non cammini?
3: Un po' sì, ma mi stanco subito!
2: Ma perché mi ricordo negli anni 90 quando venivi fuori dalle discoteche che facevi sempre le penne, Secondo me hai stancato troppo le gambe.
3: Va bene.
2: Ti ricordi quella volta che impennando con la Vespa ha preso fuoco tutto? Sembravi l'uomo torcia dei Fantastici 4. Ti ricordi?
3: Ma adesso non mi ricordo proprio niente.
2: Senti, cerca di stare al sole, come le lucertole. Ti metti lì 4-5.
3: Andavi giù, andavo un po'. Adesso non vado a nessun posto.
2: Non vai a nessun. Ma magari più tra un po' andrai in alto. Andrai molto in alto. Sì. Come in discoteca.
3: Il diabete.
2: Ma quello è dovuto perché pippavi. Pippi ancora?
3: No, io? No. Non ho tirato dalla Monte Catino lì che non fumavo più.
2: Perché una volta mi ricordo ti facevi i sacchetti di bamba proprio. Ma tua moglie non lo sa che tiravi come un bastardo.
3: Purtroppo.
2: Ti capisco. Ma anche quello, vedi a tirare come un dannato. Poi le paghi tutte. Senti, per caso non hai la giacca di jeans mia con dietro la stampa con un cazzo stampato gigante enorme, con la cappella che fuoriesce, che sembra la faccia del telegattone?
3: Non ho capito.
2: Hai a casa la giacca di jeans con dietro la toppa con un cazzo enorme stampato con una cappella che sembra la faccia del telegattone?
3: No, non c'è niente.
2: Mamma mia, che bei tempi però. Mi ricordo in discoteca una volta. Ti ricordi quando ti era caduto il Batida nel 96 che ti si è rovesciato sul mixer, hai preso la 360 e sei morto? Ti ricordi? Che ti abbiamo rianimato legandoti a un NSR, se abbiamo fatto tipo la statale 150 e sbattendo sui pali gli alberi ti sei ripigliato. Ti ricordi che ti sei spaccato anche il casco dell'Answer?
3: Ma
2: è così, per quello adesso sei tutto mongo. Pronto?
3: Va bene, ci salute.
2: Va bene, dai, salute, Salute tutto.
3: Ciao.
2: Passa un buon Natale,
3: Grazie, anche a te.
2: Mi raccomando, non mangiare troppo. E non ti tirare nel naso la polvere del panettone.
3: Grazie.
2: Grazie. Vedi che ti ha distrutto la droga proprio. Sei marcio proprio. Vedete, ragazzi, vedete che quando si è giovani si pensa di essere invulnerabili, di poter fare quello che si vuole. In verità, dopo la paghi. Guardate, sto povero Cristo, come tutto distrutto.
1: Se hai una giacca di jeans a casa, con una toppa sul retro, con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi, invia subito il numero di cellulare di tua madre a Wender, chiocciola.

0: 5.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
1: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
2: Immigrati indesiderati.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Chi è?
4: Salve, sono Giuffrida del comune. Senta, le sono arrivati i materassi, mi sinceravo solo di quello.
3: No, materassi, non mi interessa.
4: Non ci confondiamo. Non è che le sto vedendo. Nel senso che il comune le ha mandato i materassi per l'accoglienza dei ragazzi del Senegal.
3: No.
4: Lei allora praticamente nella graduatoria è stato fortunato, ha vinto fra i primi 10 in cima alla lista per accogliere i ragazzi, gli immigrati. E i primi due ragazzi, Kamir e Abdul del Senegal, le arrivano sabato a casa.
3: No, non mi interessa.
4: Ma non le deve interessare, cioè, non è un fatto che le deve interessare o non interessare. Questo è un programma dove ha aderito il comune. Quando lei è andata a votare alle elezioni recenti comunali, c'era anche una sottoscrizione per aderire o non aderire all'accoglienza. Lei ha messo una X sul flag.
3: Lei sta fondendo tutto. Ma posso parlare? Posso venire al comune? Chi è che siete voi? Con chi è che devo parlare? Sentiamo.
4: Allora, le ripeto, io sono Giuffrida.
3: Giuffrida, dove devo fare una denuncia?
4: Di cosa deve denunciare? Se stesso? Perché lei ha dato autorizzazione.
3: Ah, di nuovo, io non ho messo niente.
4: Ma scusi, io qua ho la casella con la sua firma sotto.
3: Ma che c'hai tu? È tutto una truffa, non so niente.
4: Ma non è, il comune non truffa i cittadini, mi perdoni. Lei ha messo una firma, ha messo un flag sotto. Autorizzo l'utilizzo della mia dimora.
3: Ma che cosa stai parlando? Di che firma?
4: Ha ricevuto i materassi?
3: No, non ho ricevuto niente. Che cosa si è materassi? Ma che cosa? Sta scherzando? Ma andate a fare in culo un po', va?
4: Ma scusami, perdoni, ma questo non è il modo in cui si deve parlare all'istituzione.
3: Ma che cosa? Ma voi state scherzando?
4: No, io non sto scherzando, sono del comune, quindi se può mantenere un modo di parlare.
3: Ma che cosa? Io ti denuncio, a te il comune, il circo, e tu quando sei stato? Anzi, è una truffa che sto facendo.
4: Ma
3: adesso
4: che truffa è?
3: Vi faccio denunciare.
4: Noi le stiamo mandando, dovrebbero essere già arrivati, i materassi, le lenzuola, le stoviglie per questi ragazzi.
3: Ma non materassi, un zoo, li può mettere sotto a portone, sotto all'albero, non mi interessa niente a me.
4: Lei lo sa che comunque c'è l'ingresso forzoso in casa sua, vero?
3: Che cosa l'ingresso forzoso?
4: Lei dal momento che allora, dal momento che lei
3: venire al comune a parlare, sente.
4: Allora, adesso io le passo il sindaco, se vuole. Però
3: chi è il sindaco? Lo sentiamo.
4: Carlo Francesco. Sì.
3: Però tu non è chi sei di Carlo Spina?
4: Cosa ha detto, scusi? Ma lei sa che sta parlando con un'istituzione o no? Si rende conto di questa cosa?
3: Senti, io posso venire adesso. Io posso venire sul comune adesso?
4: Allora. Allora, lei può venire tranquillamente sotto appuntamento. Io adesso le passo il sindaco direttamente, in modo che parlerà con lui subito. Magari fissiamo un appuntamento fra 45 minuti, in modo da discutere questa cosa. Nel frattempo, però, vorrei renderla partecipe che sabato due ragazzi del Senegal verranno a dimorare in una delle stanze di casa sua.
3: Che cosa? Deve venire in casa mia due migranti? Ma io non posso vedere per la strada, non posso vedere, facucci la po' prendacco. Ma io non posso vedere per la strada, non posso vedere, facucci la po' prendacco. Ma che cosa sta dicendo?
4: Vede, lei parla già arabo, quindi praticamente vi...
3: Sì, sono arabo, sono...
4: Cosa? Vabbè, le passo il sindaco, così almeno la risolve.
3: Passo il sindaco, sì. Che adesso va sotto l'avvocato, vado.
5: farai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi.
3: Pronto?
6: Sì, mi dica.
7: Chi parla?
3: Siete veramente Francesco?
7: Sono io, mi dica.
3: Potete dire voi. Questo inutilmente. Di corso, telefonato, sono arrivati Materazzi, Lenzuolo per ospitare sabato.
7: Mi scusi, lei chi è? Mi scusi, mi dica il suo nome, per favore.
3: Sono de...
7: Lei
3: è... Senti, io non mi fate agitare.
7: Allora,
3: perché qua già sta parlando di votazioni, io non sono andato a votare.
7: Lei adesso mi hanno appena passato un attimo la documentazione, signor. Allora, lei sabato riceverà in mattinata due materassi.
3: Ma per quale motivo?
7: Lenzuola presbate con.
3: Senti,
7: Cuscini, Federe
3: al comune?
7: E due persone. Due persone dovranno alloggiare in casa sua.
3: Posso venire al comune?
7: Venga al comune, ormai comunque ormai è deciso.
3: Non mi interessa, io vengo quel carabiniere al comune.
7: Lei ha accettato di adottare in casa sua due magrebini che verranno a dormire da lei per 15 settimane. Mi scusi.
3: Sì, sempre tutto, voi non siete il sindaco.
7: Allora, venga qua in via 8 e vediamo chi è il sindaco.
3: Vabbè, arrivo subito.
7: Arrivi, l'aspetto.
3: È al comune?
7: È al comune siamo.
3: Al comune di fronte a Garbinieri?
7: Chieda di me, va bene? Adesso va.
8: Bellissimo, bellissimo.
7: Bisogna avvisarlo.
8: No, che cazzo devo avvisare?
1: L'incubo italiano.
9: Lo zoo di 105.
10: Amici, in questo nuovo Wonderland con la bocca tutta spaccata che mi hanno tolto il dente del giudizio e quindi non ho più giudizio adesso e me ne fotto, le spacco tutte le vecchie. E oggi con le voci del cinese, quello che è ristorante che chiama tutti i panzone, le utilizzerò per chiamare la gente a casa. Siamo pronti? Certo che lo siamo, andiamo!
11: Pronto?
12: Panzone, lavoradori, come state? Pausa pranzo?
11: Con chi parlo?
12: Io, panzone, faccio l'aviolo, faccio spaghetti, faccio tutto che quello vuoi. Hai capito, panzone? Ananas, vaffanculo, quanto è buono!
11: Ma vaffanculo.
13: Vendetta!
14: Vendetta!
13: Vendetta!
11: Pronto?
12: Tu vuoi incollare me?
11: Cosa?
12: Tu vuoi incollare me?
11: Tu vuoi poi far metterti in culo tu, tua madre puttana e tutta la tua razza bastarda che ti sei?
12: No, in culo a te!
15: Adesso verrà chiamata la vecchia iperbastarda.
11: Pronto?
12: Pronto? Panzone, lavoradori, come state? Pausa pranzo? Io, panzone, faccio l'aviolo, faccio spaghetti, faccio tutto che quello vuoi. Tu vuoi incollare me? Tu vuoi incollare me? No, non incollo a te.
11: Ma vai a fangulo a te chi sei, vai.
12: Ciao, panzone.
15: Sono le 10 del mattino. Vediamo se il contadino Ennio risponderà al telefono.
12: Panzone, lavoradori, come state?
16: Hey!
12: Ananas! Ananas!
16: Ananas!
12: Vaffanculo, quanto è buono! Panzone, via a trovarci, panzone!
15: Il vecchio bavoso bastardo ha bisogno di una bella lezione.
12: Pronto? Panzone!
16: Hey!
12: Tu vuoi incollare me?
16: Ma chi sei? Porca! Non ti capisco!
12: pausa pranzo?
16: Vai, che c'è paura, vai, porco! Vai, che c'è paura! Vada dove chiami!
12: No, in culo a te!
16: Ma che vado in culo a te, porco! Non... Ma bastardo che sei!
12: Oggi cuciniamo l'isocenaras!
16: Ma che porco, porco!
12: Non avete paura!
16: Egio, con la doppia!
12: Non avete paura, panzone!
16: Ma che veloci... porco! Non... Bastardo, sei un bastardo! Chi ti ha dato il mio numero?
12: Ananas!
16: Agagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag Vuoi cagare? Bocca vada a puttana la... Ma mi devi lasciare stare!
12: Tu vuoi incollare me?
16: Ma che te porca c***o, ti spacco la testa! Non ti credevi inculare, bastardo di merda!
12: Noi...
16: Ti svito la testa!
12: No, noi inculo te!
16: Ma che te porca c***o, vai a puttana la...
12: Ananas, vaffanculo, quanto è buono!

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, ma come lo dice?
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
3: Ma quando mai non c'è nessuno? Se tu c'hai l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Che faccio io? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. A giorni, dai tre giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai il vecchio licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato. Ma facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto. Alberto, scusa. Lo passo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni. E 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: only on 105.
1: Gentilissimo e preparatissimo medico del prestigioso portale che si occupa di assistenza medica online. Mi chiamo Giacomo e in arte sono Giglione. Sono un lavoratore del mondo dell'intrattenimento e soffro, secondo me, di alcuni disturbi legati alla mia professione. Gradirei avere un consulto per capire alcune cose.
2: Salve signor Giacomo, o Giglione, come preferisce. Che bello avere a che fare con artisti. Sa, sono stato anche io un artista in gioventù. Tavole, gemo, cose. Di che cosa si occupa, se non sono indiscreto? Cantante, rappers, ballerino.
1: Gentilissimo dottore, faccio spettacoli di intrattenimento per i più piccoli.
2: Ah, accidenti, un attore per nani?
1: No, mi perdoni, ma non credo esista nemmeno come categoria e nemmeno come professione. Io sono un prosecutore abbastanza affermato nell'arte circense.
2: Accidenti, trapezzista, un domatore. Vabbè, colleghiamoci con questo link che ci possiamo consultare di persona, se per lei non è un problema. Faccia del coniglio, l'unico animale che ho trovato nelle emoticons.
1: No, si figuri, ho appena finito un'esibizione. Sono in abbigliamento da lavoro, se per lei non è un problema.
2: Ma certo che no, virgola. Di uomini che fanno professioni emozionanti come la sua non ne ho mai visitato, nemmeno online. Sono proprio curioso. Ecco il link.
3: Eccomi, salve dottore.
2: Mi sta prendendo per il culo?
3: No, perché dovrei?
2: Ma lei è un pagliaccio.
3: Sì, sono un clown professionista, sì.
2: E mi dica, pagliaccino, non le fa male la bua sul nasino?
3: Beh, se devo dirla tutta, effettivamente anche la protesi del setto nasale che emette spruzzi. Essendo molto pesante,
2: certo, certo.
3: Le lacrime a lungo andare mi ha dato alcuni fastidi cutanei.
2: E le scarpone del pagliaccione ce l'ha? Ce l'ha le scarpone del pagliaccione?
3: Chiedo scusa, dottore, ma lei sta ridendo.
2: No, no, una piccola paresi dovuta al botox.
3: Ah, certo. Allora, ecco, guardi, mi levo le scarpone. Vede la deambulazione con scarpe di scena lunghe 70 centimetri. Mi ha dato molti problemi alla schiena.
2: Fantastico! Allora non avete i piedoni giganti, pagliaccino?
3: No, certo che no. Sono comuni scarpe inserite all'interno di estensori di gomma.
2: Ma perché sei così serio, pagliaccino? Dai, dai! Spruzzami con il fiorellino sulla webcam, cazzo.
3: Dottore, ma lei sta ridendo di nuovo. Non credo che sia un atteggiamento
2: fantastico.
3: Professionale.
2: E dimmi, pagliaccino, dove ti fa male? Dove ti picchio il martellone? Non riesco a resistere, cazzo.
3: Sì, effettivamente sì. Accuso disturbi alla nuca di tanto in tanto. Ma penso che sia per la parrucca che dopo anni comincia a dare fastidi cutanei.
2: Ecco, aspetta, aspetta. Dai, fatti visitare, pagliaccino. Dai, fatti visitare.
3: Ecco, se ha un minuto mi levo la giacca e le mostro la schiena dove ho una forte sensibilità cutanea. E non so a cosa possa essere dovuto. Vede qua?
2: Oddio, ci sono anche il suono della trombetta,
3: dottore.
2: È una cosa veramente, io c'è una cosa che non riesco a vedere proprio.
3: Dottore, smettere di ridere, per favore.
2: È una cosa veramente, mi sta facendo spaccare, cazzo. È una cosa incredibile.
3: Dottore, scusi.
2: E vengono le lacrime agli occhi, io non rido così dalla vita, che pagliaccio.
3: Amore, è una cosa seria. Guardi che non è corretto il suo atteggiamento, io soffro sul serio.
2: Cazzo, io soffro il pagliaccio, soffrendo il pagliaccio, così dico, lacrimone, lacrimone, ti sento pagliaccino.
3: Ma lo sa che lei è un demente.
2: Che hai detto demente? Uè, stronzo, come ti permetti? Ma che ti prendo lì dove sei? Ti strangolo con le bretelle da deficiente che hai, cretino.
3: Ecco, con questo chiudo la conversazione.
2: Uè, coglione! No, cazzo ho fatto il pagliaccino, mi ha chiuso la conversazione, mi ha messo giù la chiamata. Ma pensa a te, pensa. Ma che i pagliacci sono brutte persone, cazzo. E io che gli volevo consegnare la pomatina birbantina. Cazzo, come mi sono divertito. Oggi giornata in discesa. Ciao, vado a combattere la siccità con un Valentine's.
0: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
0: Attacchiamo, va.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione e io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Porca troia, che male alle palle! Il dottore aveva detto che sarebbe passato in un paio di giorni, ma sto ancora soffrendo come un bastardo.
5: Oh, forza, Skeletor! Abbi pazienza. Ti sei evirato come uno stronzo con una katana. Cosa pretendi? È già un miracolo che ti abbia riattaccato i gioielli e che tu non sia rimasto come un albero di Natale a verso febbraio.
4: Ma che cazzo di paragone è? E poi senti la mia voce! Come posso incutere timore alla gente con la voce di Daniele Battaglia?
5: Hai ragione. Hai proprio una voce che non si può sentire sul tuo personaggio. Non che non mi piaccia quella di Battaglia, ma su di te fa proprio cagare.
4: E poi la gente di Eternia parla e mi sento preso per il culo. Continuano a farmi scherzi di merda al telefono. Non ne posso più.
5: Davvero?
4: Possibile che nessuno si sa fare i cazzi suoi in questo pianeta del cazzo?
5: Ti sta squillando il telefono.
4: Lascia che squilli, sarà l'ennesimo simpaticone del cazzo.
5: Dai, rispondi, magari è importante.
4: Va bene, cazzo, ma se è un altro stronzo con la merda nel cervello, lo cerco e lo uccido con le mie mani. Sì, pronto, chi parla?
6: Pronto, mi scusi, sto cercando il signor Coglionelli. È lei?
4: No, ha sbagliato numero, qui non c'è nessun Coglionelli.
6: Ah, mi perdoni, mi sembrava il numero giusto. Lo sto cercando perché sono arrivate le palle da gioco che cercava. Sono del negozio Tutto Palle. Le servono per caso delle palle. Abbiamo palle di tutte le misure e per tutti gli utilizzi. Lei è per caso la figlia? Dalla voce deve essere proprio una bella ragazzina.
4: Senti, brutta merda! Ho il telefono sotto controllo dai carabinieri di Eternia! Sei fottuto, lo sai? Tempo 10 minuti e saprò chi sei e poi ti verrò a cagare nella gola, maledetto maiale!
6: Ah, sì, sì, certo, certo. Ciao, castratello!
4: Allora, maresciallo, ce lo abbiamo?
7: Sì, Skeletor, ecco l'indirizzo. Vada pure a cagargli in gola.
5: Porca troia, ma allora è vero, Wender ce l'ha nel culo.
4: Ancora! Ma non gli è bastata la lezione a quel coglione? Pronto, stronzo, non ti è bastata la mia merda in gola, ne vuoi ancora?
8: Stronzo? Ma con chi cazzo pensi di parlare? Sono io, Adora. Ciao, Costina!
4: Adora? Ma sei veramente tu? Mi hai chiamato per prendermi in giro come gli altri?
8: Ma certo che no, tenera costicina. Ti ho chiamato per chiederti come stai. Sai che il tuo gesto mi ha colpito molto? Nessuno aveva mai fatto una cosa così stronza, ma tremendamente romantica per me.
4: Ma parli seriamente? Non vuoi sfottermi perché ho la voce da pirla?
8: Ehi! Ma guarda che con questa voce potresti serenamente condurre programmi alla radio. Mica è brutta, anzi è piena di personalità.
4: Ma parli seriamente?
8: No, in realtà fa schifo alla merda. Ma ormai lavora chiunque in radio, potresti farlo anche tu. E comunque, ti ho chiamato perché vorrei vederti. Sia chiaro che non ti sto corteggiando, a me piace la fica, ma vorrei conoscerti meglio. In fondo una possibilità a uno che si taglia le palle con una katana per te va data, non credi?
4: Oh, ma questa è una cosa stupenda! Non so come dirti quanto sono felice. Vuoi che mi vesta da donna? Vuoi che mi scocci l'uccello sotto la marugola e mi travesta? Tutto quello che vuoi per piacerti!
8: Scocciarti l'uccello sotto la marugola? Ma va che tu sei proprio malato di mente! Ma da dove cazzo ti escono ste stronzate?
4: L'ho sentito allo zoo di 105. L'ha detto quello con la barba che somiglia a Gattuso.
8: Senti, ci vediamo stasera al club L'Elefantino Rosa. Porta pure un amico, se vuoi. A stasera, Costicina.
4: Oddio, non posso credere che sia successo veramente... Ancora lei, si deve essere dimenticata di dirmi qualcosa sul dress code. Sì, pronto, tesoro.
6: Salve, è in casa il dottore Eunuchi?
4: Ti ammazzo, figlio di troia!

0: ho avuto conferma che viene lo zio dal Massachusetts.
1: Ah, zio Salvatore.
0: Zio Salvatore.
1: Anche quello che ha preso 184 kg.
0: Sì, ci facciamo una sorpresa.
1: Ci vorrebbe...
0: Che?
1: No, dica...
0: Ecco, telegramma.
1: No, dica... ci vorrebbe un'idea per far sta...
0: Ah, ci vorrebbe... un'idea.
1: Ho capito. Aggiungo tartagliato.
0: Che?
1: Aggiungo tartagliato.
0: Ah, adesso ho capito.
1: Cioè, ma vogliamo perdere tempo su sto fatto di...
0: Ha già cattato la torta.
1: Ma prima si sta una pasticceria.
2: Buongiorno.
3: Sì, piacere. Cosimo De Cillo. Sono padre della sposa. Sono qua con consuocero.
4: Buongiorno, sono Capasquale Quagliarulo. Quagliarulo è figlio dal 1945.
3: Padre dello sposo. Oi. Oi.
4: Ma come, scusa?
3: Ma perché?
4: Si è abbaciato il telefono.
3: Ma sono solo presentato.
1: Richiamo.
3: E che ce l'ha con i napoletani?
2: Buongiorno.
4: Sì, pronto, sono Capasquale Quagliarulo. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Per cos'era, scusi?
4: Allora, noi abbiamo fatto un matrimonio logo con mio figlio e la figlia del dottor Di Cillo. Allora, che il zio Salvatore viene e gli sposi ancora non lo sanno. E per cui abbiamo fatto una sorpresa.
2: Ho capito.
4: È chiaro.
2: Ascolti, non so, ma dovete mandare questi regali, allora?
4: No, scelta che mi fanno un babà. Che contiene a zio Salvatore.
3: Gli serve un dolce. Un dolce. Sì.
2: Beh, dolce, facciamo il mandorlato noi, non dolce.
3: Mandorlato.
4: Che resto mandorlato?
3: Che è mandorlato, scusa.
4: È un'arma, sì. Che è?
2: Sì, non è una torta o un pandoro, ecco. È proprio mandorlato fatto con le mandorle e miele.
4: Cioè, mandorle e mele.
3: No, mandorle e miele, come gli ursi.
4: Ma che se ne andiamo io, scusi. Chi cazzo se le mangio le mandorle e miele al giorno d'oggi?
3: Ma avete solo mandorlato?
2: Solo il mandorlato, noi
3: fatto. Ammazza.
4: Ma senti, ma zio Salvatore, se puoi mettere in tuo mandorlato.
3: Quanto è grande sto mandorlato?
2: Ci sono delle stecchette oppure c'è la torta? Se vuole io le faccio avere magari per mail il catalogo con i nostri prezzi.
3: No, ma noi abbiamo un'esigenza particolare, signorina.
4: Cioè, n'ha capita, signore.
3: No, l'ha capito. E praticamente dobbiamo inguattare lo zio Salvatore all'interno del dolce.
2: Sì, io comunque se vuole le faccio avere per me, così vede cosa abbiamo.
3: Ancora questa mail stava.
2: Perché altrimenti non riesce a vedere, a capire cosa...
3: Sì, ma sì, ma non frega un cazzo. Io voglio sapere se... O zio Salvatore si può velare in dalla torta?
2: Ma
4: no, come no, scusa, non si può mandorlare a Salvatore. Lei, signora, gentilmente, cortesemente, mi dovrebbe mandorlare lo zio Salvatore. Cioè, se viene lo zio Salvatore, che le 184 kg viene da Massachusetts, arriva in tuo negozio e lei me lo mandorla.
3: Pronto? Fammi il sabucchino!
4: Ah, fanculo, non ha capito niente.
3: E ci credo, e parla biaccicato, sei ubriaco.
4: Ah, ci spiegate buono.
3: E parlo ubriaco, parlo. Ha messo giù.
4: Ah, facci tu calmo che strunzo, richiamo.
3: C'è parla un bucchino, ma mandala a fuori.
4: Che lo fatti che insieme va in giro le parole.
3: E poi sono ducato.
4: La gente del nord va veloce.
3: E questo mi ha mandato a fanculo.
4: Ma buono, ma che lo fatti vedere se praticò? Chi se ne fottiamo?
3: Se risponde io, comunque, tu cosa ci...
2: Pronto, pasticceria?
3: Ehi, bucchino!
4: E sta calmo.
3: Mi ha fatto ingazzare, ma mandala a fanculo a me.
4: E ci stato conci un momento.
3: Ehi, bucchino!
4: Chissà, la signora tiene che fare. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
3: Sì. Uè, buchi!
4: Ah, poi apri, così non sei chiannanzi. Pronto? Chi sono Capasquale Quagliarulo, di Quagliarulo è finito nel 1945. Buongiorno.
5: Scusate.
4: Chi?
5: Parlate in due, potete parlare in uno così.
4: Parli,
3: va. Uè, buchi!
4: Ah, boh, però
3: state... ma ha fatto ingazzare!
4: Ma non piglia la conferenza, cara signora.
5: Sì.
4: Ah, allora noi abbiamo fatto un matrimonio. Hai capito?
3: Hai capito? Soccolo!
4: Ma buono, soccolo!
3: Mi ha fatto ingazzare!
4: Ma che qua sta il consuocero mio, il dottor De Cillo, che giustamente un pochino si è arrabbiato per il contegno che...
5: Ma, scusate, e la torta per quando vi serviva?
4: Di aprile, maggio!
5: Sì, ma potete passare dal negozio voi?
4: No, ecco, no, noi altri siamo a Napoli!
5: Ma la torta vi serve a Napoli?
4: No, la torta ci serve coppulaga di carta!
5: Dove, scusate?
4: Coppo laghi di card. Che cazzi là che sta là?
5: Non so dove sia.
4: Ah, come la chiacchierata non sa.
5: Però per le torte nuziali preferiremmo che passaste dal negozio.
4: Nuziali.
3: Ah, cedete che è zoccolo.
4: Ah, no, ma
3: il zoccolo.
4: Va bui, sai che zoccolo.
5: Scusate, non mi, cioè, scusate.
4: Sì.
5: Il napoletano lo capisco poco, però le parolacce le capisco.
4: Ah, lo
5: capisco. Se avete voglia di perdere tempo, avete sbagliato.
3: Uè, Bucchino, stronzo.
4: Esatto.
3: T'ha già dice che la Bucchino, mamma.
4: Ha fatto incazzata.
3: La stronza è merda.
4: Ah boh, dici però.
3: E ma faticazzare. E che potevi fare sa?
4: Ma che li stava faticando? Che poi lavoro
3: su. Faticando un cazzo.
4: Pure tu che lo fatti zoccolo, bucchina. La gente se stranisce poi, no?

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta? Come
2: sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però. This is the zoo.

0: Sentite che sound.
1: Dolce come il miele.
0: Oggi apriamo la puntata con la nuova canzone di John Sbarabella.
1: Tra culi e cappelle.
0: Ascoltiamo Culi e cappelle. Qui su Radio Air General.
2: Sì, su, vabbè.

0: Qui su Radio Air General era il nuovo di John Sbarabella con Culi e Cappelle.
1: Sì, hai ragione, Jürgen, questa canzone è proprio bella. Anzi, mi eccita moltissimo. Adesso ho voglia.
0: Stai molto calma. Tu pensa a fare la regia.
1: Va bene, mio trivellatore. Vai pure con l'argomento di oggi.
0: Oggi trattiamo l'argomento. Lubrificanti. Sono sempre utili. Voi quali usate? Io personalmente mi trovo bene con il burro di arachidi. Si sa che le donne nel tempo gli si secca la bernarda e diventa come il pane carasau. E non è piacevole infilare il membro nel pane carasau. Tu, Samantha, cosa usi?
1: Io uso lo yogurt per i rapporti anali. È molto morbido.
0: Molto interessante.
1: Mi viene a scopare?
0: Quindi, voi utilizzate delle creme, dei liquidi. Diteci la vostra.
1: Jürgen, mi scopi?
0: Abbiamo qualcuno in linea?
1: Sì, abbiamo un sacco di ascoltatori. Ti passo il primo.
2: Brava piccola.
1: Ti dà fastidio se sto in regia nuda con la fucking machine che mi trivella?
0: Oh!
3: Pronto?
0: Salve! Mi spiace disturbarla, ma volevo sapere se lei usa delle creme per rendere migliore l'ingresso del pene nella sua sorca.
3: Ma cosa cazzo sta dicendo?
0: Lei si fa scopare con qualche crema?
3: Ma che schifo!
0: Cosa usa? Lo yogurt?
3: Ma che yogurt? Ma che cazzo dici?
0: Io personalmente mi trovo bene con il burro di arachidi.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Usa un idrante all'olio extravergine di oliva?
3: Ma tu sei un pervertito!
0: Oh. Stiamo parlando di come le donne si lubrificano la fregna.
3: Senti, stronzo, hai rotto i coglioni!
0: Le usa la pasta di mandorle?
3: Non me ne frega un cazzo! Devi smettere di chiamarmi, hai capito?
0: Per il culo cosa usa? La vasella o va di brodo vegetale?
3: Mi
0: dica.
3: L'ho già chiamata una volta la volante, devo chiamarla di nuovo?
0: Vorrei una sua opinione.
3: Guarda che la chiamo, ci metto un attimo, lo sai. Basta che schiaccio un tasto.
0: Si senta libera di dire la sua.
3: Sto per schiacciarlo.
0: Vai così, vai, vuoi.
3: Guarda che ci sono quasi.
0: Vai, vai, vai, vai.
3: Ti dico che lo schiaccio, ti dico. Vabbè, l'ho schiacciato. Cazzi tuoi adesso.
0: Bella puttana.
3: Prepara la valigia, coglione.
0: Mi dica. Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo un altro ascoltatore.
4: Pronto?
0: Salve. Mi spiace disturbarla, ma volevo sapere se lei usa delle creme per rendere migliore l'ingresso del pene nella sua sorca.
4: Guarda,
0: mi dica.
4: Guarda, se figlia puttana de tomare che sta cagata a volte, ti chiedo domanda a troia de tomare che brutta puttana che sta cagata.
0: Cosa usa? Lo yogurt? Pronto? Ma perché se l'è presa? Non ho detto niente di male. Bene, per oggi è tutto. Abbiamo capito che alle donne non gli si può chiedere mai niente.
1: A me puoi chiedere quello che vuoi, mio stallone da monta.
0: Oh, oh, oh.

0: lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prove. Sì, qua sul mio canale Twitch anche oggi andiamo a provare per voi una cosa del futuro. Sì. Allora, oggi siamo dentro questa Poke House, che è un, diciamo, un ristorante digitale ad altissimo livello di automazione. Praticamente non sta un cazzo nessuno, fa tutto la macchina, ok? Cominciamo, proviamo a ordinare, dai! Allora, così per chi diciamo è proprio ancora molto ignorante, il poke è questo piatto hawaiian fatto con riso e diversi ingredienti di vista protein salsa. Avviciniamoci alla console e proviamo a ordinare, dai! Allora, scegliamo la lingua, italiano va bene?
2: Ciao.
1: Ho come un déjà vu di questa voce, ciao.
2: Ciao.
1: Vabbè, è parso di aver già sentito sta voce, si vede che è lo stesso software. Allora, per prima cosa dobbiamo scegliere il tavolo. Vediamo un po', oggi fa un caldo della Madonna, quindi scegliamo tavolo interno. Vai, numero 4.
2: Scelto, tavolo 11 esterno.
1: No, tavolo 11 esterno. No, ho scelto 4 io. Ma dai, che fa un caldo della Madonna.
2: Ciao.
1: Vabbè, ormai è andato, va. Mi prenderò il ventilatore. Adesso bisogna scegliere il baul, diciamo, no? Cioè il posto dove si... ma il piatto, in pratica, vai.
2: Scelta contenitore. Tra piccolo, 50 grammi, immenso, 2,4 kg.
1: Ma non sa una cosa di mezzo. Cioè, o uno spuntino o un matrimonio calabrese devo fare. Vabbè, facciamo piccolo, 50 grammi, piccolo.
2: Scelto 50 grammi. Spot.
1: Come spot? Perché spot?
3: Anurex.
1: Questa è la pubblicità.
3: Il tuo rimedio per le emorroidi.
1: Ma la roba delle emorroidi, durante la costa da mangiare. Per le... ma che schifo, scusa. Non ho capito, uno deve pensare al buco del culo. Che delusione. Bene ragazzi, dopo aver scelto il contenitore e aver visto la pubblicità delle emorroidi, scegliamo il cereale da mettere dentro. Vai!
2: Scelta cereale. La Riso.
1: Non sta nient'altro, scusa. È solo il riso possiamo mettere. Che cazzo di scelta è? Ma forse ho tre tipi di riso diversi. Non lo so, scegliamo riso.
2: Bravo, hai scelto riso.
1: Bravo cazzo, non stava nient'altro. Bravo di cuccia. Capirai che cazzo ci volevo. Bene ragazzi, dopo il riso dobbiamo andare a scegliere l'ingrediente principale, diciamo quello che dà il gusto, il sapore al nostro poke. Vai, la proteina, vai.
2: Ciao, scelta proteina. Tra pesce, carne, insetti, lumache, lane, ciccioli.
1: Ma che cazzo è il menù di Gengis Khan questo qua? Le rane, le lumache, no, pesce.
2: Scelta tra pesce silulo, anguilla, calpa, pesce strano di profondità, quelli con occhioni e lampadina in testa, Wurstel.
1: Come Wurstel? Ma che cazzo di prodotti strani, che delusione. Ma il pesce quello dei 100.000 che sono di mare. Ma non sta un cazzo di branzino, un orat, una soglia. E vabbè, facciamo l'anguilla che almeno la conosco, vai.
2: Prodotto esaurito, ritirare il resto, grazie.
1: Il resto di che cazzo, non ho messo dentro neanche i soldi. No, vabbè, un altro facciamo, dai. Mettiamolo il pesce quello con gli occhioni e la lampadina, dai.
2: Scelto malvolo morbide, inserire tessera sanitaria.
1: No, io manco fumo. Ma che delusione, che tabacismo. No, torni indietro, a nulla.
2: Spot.
1: Ma no, lo spot adesso.
4: La diarrea, ciò che accade nel tuo intestino.
1: Lo spot la diarrea.
4: Come ti sei?
1: Ma chi li sceglie questi cosi? Che delusione, che schifo anche. Passate l'appetito.
4: La diarrea calmando il caos nel tuo intestino.
1: Bene ragazzi, nonostante qualche piccola difficoltà, bisogna imbradichirsi. Andiamo a effettuare l'ultima scelta per il nostro piatto, cioè il topping, la salsa, vai!
2: Scegli tua salsa, la piccante, molto piccante, inferno, superficie del sole.
1: Ma non sta non piccante, scusa, devo mettere piccante per forza, no? Aspetta, sta il pulsante salta.
2: Salta.
1: Sì, salta.
2: Salta.
1: Salta.
2: Salta, salta. Saltando ti
1: imparare. Oh, come ha messo la musichetta. Mi sta prendendo per il culo il macchinario qua, eh. Vabbè, niente, fai normale, piccante normale, dai. Mo che delusione. Che parità di tempo. Che presto per il culo. Va bene, dai, chiudiamo sto cazzo di video, vai. Va bene ragazzi, finalmente abbiamo ordinato il nostro cop di poke. Adesso non resta che portarcelo al tavolo, vai.
2: Sacchetto o vassoio?
1: Vassoio, mangio qua che mi c'ho una fame, 2 ore per ordinare questa cosa.
2: Ordine in fase di preparazione, tornare domani, ciao.
1: Come torno domani? E adesso c'ho fame. Oh, dammi mio poke.
2: Ciao.
1: Come ciao? No, ciao, adesso me lo dai. Io ho già pagato, adesso me lo dai.
2: Ciao, scegliere tavolo.
1: Come scegliere tavolo? Mi è ripartito da capo. Che delusione. Dai, cazzo, mi faccio un aglio e peperoncino, che è meglio, vai.
2: Buona, bravo.
1: Bravo, cazzo.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
6: Bastardata di oggi.
7: Bastardata di oggi.
6: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
8: Pronto?
1: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
8: Perché?
1: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
8: Ma chi è lei, scusi?
1: Come, l'inquilino di sotto di lei.
8: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
1: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
8: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
1: E allora dico, vogliamo...
8: Vado a fanculo, va.
1: Tu è sord, hai capito?
8: Lei non sta bene.
1: Allora vengo su, sopra casa tua.
8: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
1: Ah!
8: Non si più.
1: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
9: Pronto?
1: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
9: Me.
1: Sono stanco morto.
9: Me.
1: Estrana morto.
9: Me.
1: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
9: E sto contento per te, complimenti.
1: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
9: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
1: Io vengo a casa da tutta quanti scelto dalla finestra, capito?
9: Vieni.
1: Preparati, perché non ce la faccio più.
9: Vieni.
1: Fatti un culo sto buchi, no?
9: Vieni.
1: E che
9: cazzo? Vieni.
1: Ti vengo a sparare, ti scelto abbasso.
9: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
1: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
9: Vieni.
1: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
9: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
1: Ma vengo da te. Ti date la... Ma ti venga a spaccare un ceroid!
9: Che non capisci, tu sono morto anche!
10: Pronto?
1: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più!
10: Che cosa?
1: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
10: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
1: Come ha sbagliato numero? Oh.
10: Dove abita lei?
1: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
10: E a che piano abita?
1: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
10: sì,
1: qua.
10: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
1: Ma la cito?
10: Ma vada col paese!
1: Ma la cito è morta, qui è

0: Pronto?
1: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
0: Che cosa?
1: Ma che cosa, mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
0: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
1: Come ha sbagliato numero?
0: Oh. Dove abita lei?
1: Via Eroide di Logori, qua, sei.
0: E a che piano abita?
1: Sono giù, pian terreno io.
0: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
1: Ma la cito?
0: Ma vada col paese.
1: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
2: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
1: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
2: Guarda,
1: un cacchio.
2: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
1: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
2: Lei chi? Io sono Tondolo.
1: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
2: Come?
1: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corri il twist!
0: Pronto?
1: La signora Boccuzzi, signora?
0: Sì.
1: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
2: E dove?
1: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
2: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
1: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
2: Sta lavando in un attimo.
1: Un cacchio, fai subito.
2: Pronto?
1: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
2: Dove?
1: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
2: Ma dove? Dov'è chi sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
1: Sto parlando con i quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
2: Oh, ma dimmi, chi sei tu?
1: Sono Peppino Ucic.
2: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
1: Margonato,
2: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
1: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rinca, ma fai ingazzemo! Vengo su.
2: Ma vieni tu direttamente!
1: Adesso
2: qua.
1: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso!
2: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! Oh. Ma tu chi sei?
1: Ancora chi sono? Sono un guerrino di sotto! Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerrino di sotto io!
2: Come ti chiami?
1: Peppino Ucic!
2: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco!
1: Pronto!
3: E un cazzo! La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ricordo. Radio Ricordo. Questa è Radio Ricordo. Stai ascoltando Radio Ricordo. Nello Zoo di 105. Benvenuti su Radio Ricordo. Io sono Tony Cazzo e con me c'è Johnny Cappella. Eh sì, quanti ricordi abbiamo con noi, dentro di noi, degli anni 90. Sì, perché noi li abbiamo vissuti e quindi, visto che sono tornati di moda, chi meglio di noi due può raccontarvi nel dettaglio le cose accadute.
2: Radio Ricordo, il tuo sound balordo. Questo slogan è una merda.
3: Y las cabezas continúan a mover.
1: Ed era Silvia Coleman con Take Me Back When Free.
4: Lo sai chi mi ricorda questa Silvia?
1: È stato un gran successo degli anni 90.
5: Come no, lei era la figlia di Bono Vox degli U2.
1: Che peccato che poi Bono l'ha disconosciuta e lei incazzata ha scritto proprio questo gran pezzo. Ma ragazzi, all'ascolto, e Tony, tenetevi forte tutti quanti, perché noi abbiamo l'intervista in esclusiva.

0: di Bono che parla della vicenda.
1: Ciao, so Bono, parecchio Bono. Qua stronzatemi via che mi ha scritto sta canzone di merda. L'ho cacciata a carci in culo di casa e l'ho diseredata. Così se impara sta stronza, li mortacci sua, de che non glielo dice con dito al culo la manarzata. Mortacci tua! A Silvia! Chi te sancula?

0: Siamo qui su Radio Ricordo, è solo noi che abbiamo vissuto realmente le discoteche degli anni 90 e abbiamo suonato questa musica. Possiamo raccontarvi come sono andate realmente le cose,
1: come questo disco del 1995 dei Blitz Team con You Make Me Cry.
0: Ma pensa un po', Johnny Cappella, tanti non lo sanno, ma i Blitz Team sono dei preti di Cuneo che hanno suonato questa canzone per il Papa esattamente nell'estate del 1995.
1: E anche voi ascoltatori, noi abbiamo il Papa al telefono per farci raccontare proprio quella bellissima giornata.
0: Pronto Papa, te la ricordi?
2: A voglia se me lo ricordo. Ammazza, faceva un cardo che appiccica. Poi ti ho fatto i bucatini all'ardo di colonnata, quelli che perdi 2 anni di vita quando ti mangi.
1: Ma ti ricordi Blitz Team con You Make Me Cry?
2: Sì, quei 4 bugiaccari di merda che mi hanno fatto passare voglia di vive. Che poi sta canzone era una merda, faceva cagà, non me la ricordo nemmeno.
0: Grazie Papa, sei il numero uno!
3: Questa è Radio Ricordo!
4: Un saluto agli amici della cassettina.
1: Sono i di Radio Ricordo, vi facciamo rivivere gli anni 90.
0: Io sono Tony Cazzo
1: e io Johnny Cappella e siamo qui su Radio Ricordo per farvi ricordare
0: gli anni 90.
1: Ma adesso sentiamo i nostri ascoltatori.
0: Sì, sentiamoli e vediamo se come noi hanno vissuto gli anni 90 esattamente in discoteca e se si ricordano queste canzoni. Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao Francesca, senti, oggi stiamo parlando degli anni 90, dei periodi in cui abbiamo frequentato le discoteche. Tu hai qualcosa da ricordare degli anni 90?
5: No.
0: Benissimo, benissimo. Ti ricordi quella canzone che faceva? Ti ricordi?
5: No.
0: Benissimo. Allora ti puoi anche ricordare un'altra canzone, quella che faceva Bauci Bauci Bau Bauci Bau?
5: No.
0: Perfetto, benissimo. Le hai frequentate gli anni 90? Andavi in discoteca a ballare a riccione?
5: Sì, ma chi parla, scusa?
0: Sono Tony Cazzo e con me c'è
1: Johnny Cappella.
5: Cazzo e Cappella? Ma vaffanculo, va.
1: Benissimo, siamo arrivati ai saluti, Tony.
0: Ciao a tutti e ci sentiamo domani.
1: E ricordatevi di
3: Questa è Radio Ricordo. Get down.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Pronto, di fuoco?
2: Chi è che parla?
3: Sono Tony, Antonio.
2: Sono Schiaffoni, chi è che parla?
3: Sono Tony, Tony Cazzo, DJ, come va?
2: Siamo qui.
3: Ah, bene, bene. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso avevi la mia giacca di jeans che ti ho lasciato nel 96, in discoteca. Ti ricordi?
2: Ma dove? Il suo Sole l'uno?
3: Sì, come va? Appunto,
2: Si lavora.
3: Ti ricordi che uscivamo la sera dopo la discoteca, andavamo a mangiarci anche degli hamburger, poi dopo andavamo anche a puttane, ti ricordi?
2: Qualcosa ne abbiamo fatti di conti di crudo. Sì, dimmi.
3: Ne abbiamo fatti. Quante ne abbiamo scopate quel periodo?
2: Mamma mia, un altro mondo.
3: Il tempo passa, lo so. Però mi ricordo che quella sera, non mi ricordo se era un sabato o una domenica, ti avevo lasciato una giacca di jeans con una toppa dietro, con stampato un cazzo enorme, ma proprio bello venoso, grosso, un po' colorato, Ce l'hai tu quella giacca?
2: No, io non
3: ce l'hai.
2: Non me lo ricordo neanche.
3: Non te lo ricordi? Non ti ricordi neanche quella volta che eravamo ubriachi per strada e abbiamo investito la vecchia? Te la ricordi? Che poi l'abbiamo buttata in un cespuglio. Che tempi incredibili.
2: Va bene, ma non me lo ricordo.
3: Non te lo ricordi. Va bene, senti, allora non ce l'hai la mia giacca di jeans?
2: Non ti ricordi.
3: Niente, era della Uniform, nella tasca sinistra c'erano 4.000 lire.
2: La Unipec, cos'è?
3: No, la marca era Uniform e a sinistra c'era una toppa con 4.000 lire dentro. Se per caso a casa la trovi, fammi una telefonata.
2: Minimo, d'accordo.
3: Magari ce l'hai nei vestiti, non so, in cantina, non so, magari da qualche parte. Perché mi serve per fare dei DJ set. Mi andrà un po' stretta adesso perché ho messo su 100 kg. Pronto? L'ho buttato giù.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, mi senti?
4: Pronto, chi è?
3: Sono Tony, Antonio. Pronto?
4: Pronto.
3: Mi senti? Sono Antonio, Tony. Come va?
4: Chi sei?
3: Antonio, Tony. Tony Cazzo, DJ. Come stai?
4: Io non ti conosco.
3: Ma stavi dormendo?
4: Sì, ma io non ti conosco.
3: Ma come no? Ma non capisco, perché se mi capisci oppure no. Sono Tony, Antonio.
4: Antonio, di che cosa?
3: Cosa vuol dire di che cosa? L'Antonio DJ ignorante.
4: No, non ti conosco.
3: Non mi conosci?
4: No.
3: Ma non c'è tuo marito in casa?
4: Ah?
3: Passami tuo marito, va, che ci parlo lui. Lui mi si ricorda di me. Sono un vostro amico. Tuo marito. Oh, rincoglionita, passami tuo marito.
4: Ma io non c'ho un marito.
3: Come no?
4: Vedi che ha sbagliato il numero.
3: Ho sbagliato il numero? Ma chi ho chiamato? Ma non sei Michela? Vai, che ce la fai a chiudere il telefono, vai. Vai. Ma che cazzo di telefoni hanno? Non riesco a capire. Cos'ha, uno scivolo?
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Ciao. Pronto. Bellezza, sono Tony.
4: Pronto.
3: Sono Tony.
4: Tony, dimmi.
3: Come stai?
4: Bene.
3: Bene, sono contento. Hai fatto tutti i controlli?
4: Sì, tutto a posto.
3: Ah, bene, meno male. Senti, ti ho chiamato per chiedere se per caso c'hai la mia giacca di jeans con la toppa con il cazzo dietro.
4: Che cosa?
3: La toppa di jeans. Se ti ho lasciato a casa la toppa di jeans.
4: No, tu non hai lasciato niente.
3: Non l'ho lasciata? Perché la sto cercando. Non so se l'ho lasciata da Peppino.
4: No. Io.
3: Non ce l'hai. Comunque, stai bene, tutto a posto? Mi fa piacere.
4: Tutto a posto. Tutto a posto.
3: L'importante è sborrare. No, perché quella giacca di jeans me l'avevi data tu. Cioè, te l'avevo data io quella sera in discoteca nel 98. Quando andava.
4: Ma perché io non sono, sono la mamma, io non sono niente.
3: Come non sei niente? Sto parlando con una persona. Che sei una nullità, non sei un fantasma? B.
4: Ma senti, ma vattangolo, vai.
3: Oh, stronza. Ma che cazzo è questa? Io non sono niente.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
2: a caso!
1: È tornato a trovarci qui, verso l'arrivo delle vacanze di Natale, il nostro super campione, il signor Giuseppe di Milazzo!
3: Sì, adesso mi chiamo Gesù.
1: Come mai?
3: Perché sono pazzo.
1: Ma oltre a essere pazzo, è una gran testa di
3: Spiterina!
1: Pione di campione, signor Giuseppe di Milazzo, e questa sera dovrà affrontare le 20 domande che la guideranno verso i 150.000 euro del premio finale. E il tema di questa sera è film horror e thriller.
3: Caspita, mi piace tantissimo.
1: Sì, lei è appassionato di film horror?
3: Sì, ti faccio vedere la foto di mia moglie.
1: Benissimo, signor Giuseppe di Milazzo, allora siamo pronti per cominciare. Via con il tempo e con le 20 domande. Di cosa parla 28 giorni dopo?
3: Del ciclo mestruale.
1: Chi sono i protagonisti di Non aprite quella porta?
3: I testimoni di Geova.
1: Di cosa parla Chiamata da uno sconosciuto?
3: Di un cagacazzo che vuole farti cambiare compagnia telefonica, minchia, mi perseguito.
1: Di cosa si occupa Dal tramonto all'alba?
3: Di un button tour.
1: Il regista di Denti?
3: Oral B.
1: Se ne parla nel film Intruders.
3: Vibratori anali.
1: È diventato famoso grazie a La Casa.
3: Luca Argentero.
1: Il personaggio principale di Morgan.
3: Uno tutto fatto.
1: Di cosa tratta Profondo Rosso?
3: Del mio conto corrente.
1: Abbondano nel film Sack.
3: Pompini.
1: Dove si svolge The Fog, la nebbia assassina?
3: Al casello di Melegnano, se frenano di colpo è una strage.
1: Terrorizzano la gente nel film Tremors.
3: Gente col Parkinson.
1: Come finisce il film La Mosca?
3: Di merda.
1: Di cosa parla Il seme della follia?
3: Di pazzi che iaculano dappertutto.
1: Muoiono per colpa delle videocassette.
3: Blockbuster ormai.
1: Di cosa parla Cappuccetto Rosso Sangue?
3: Di una vergine e un preservativo.
1: Di cosa parla Wolf Creek?
3: Di un lupo che cala le gomme.
1: Ha firmato la regia de La Cosa.
3: Uno.
1: Cosa succede nel film Triangle, triangolo?
3: Che una scopa con due uomini.
1: Uccidono nel capolavoro di Hitchcock intitolato Gli uccelli.
3: I cazzi.
1: Ma bravissimo, signor Giuseppe di Milazzo, detto Gesù.
3: Non so un cazzo.
1: Bravissimo, lei ha risposto in modo errato a tutte le domande.
3: Non so neanche io come faccio, è proprio parte di me.
1: Lei non sa proprio una gran coppola di
3: Messico.
1: Minchia, minchia, era facile dialettare.
3: Lo so, ma devo
1: Lei che è di Milazzo.
3: Lo so.
1: Si ricordi però che nell'ultima domanda, quella finale, lei deve rispondere in modo giusto e non in modo errato.
3: Sì.
1: E per questo la mettiamo a suo agio con una bella do.
3: Sì.
1: Dose? No, no.
3: Facciamo un destro?
1: No, con una bella domanda molto facile.
3: Ah, ok.
1: Via con il tempo, domanda finale. Attenzione, deve rispondere esattamente.
3: Sì.
1: È un film del 1973. Ci sono un sacerdote e una bambina. Il titolo del film è
3: Il pedofilo.
1: Ma no, signor Giuseppe di Milazzo, l'esorcista.
3: Ma lei
1: mi associa il sacerdote alla bambina, mi scusi, in modo più originoso, lei è un porco.
3: Sì, sì.
1: No, beh, adesso si difenda per un minimo.
3: No, sono un maiale, un maniaco.
1: Vabbè, ma
3: mezzo depravato.
1: Vabbè, adesso.
3: Stupratore.
1: Vabbè, adesso, signor Giuseppe di Milazzo, non faccia il brizzi della situazione. Purtroppo lei ha perso i 150.000 euro.
3: Bastarda la puttana.
1: Vabbè, adesso non è importante.
3: E zoccola la merda.
1: Basta, signor
3: bastardo.
1: Contenga
3: quel figlio di
1: contenga
3: puttana.
1: Il suo rammarico e dia l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
3: a fanculo.
1: Bravissimo. E dove la mandiamo noi quest'anno per Natale?
0: Radio 105.
4: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo.
5: This
4: is the zoo.
5: Che delizia.
4: Vai, dai.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati, che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Oi, eiaculatore precoce!
6: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
11: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
11: vieni
6: puoi fare!
11: Vieni qua, Leon-san!
6: Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
6: No, è più puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: is a zoo only for you.
1: Oggi, quel bastardo di Wender utilizzerà le voci di Eddie Murphy, dal film Beverly Hills.
2: Pronto?
3: Pronto il ristorante?
2: Sì, buongiorno.
3: Pronto il ristorante?
2: Sì, buongiorno.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
2: Mi scusi, pronto? Non la sento bene.
3: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo.
2: No, guardi, io non posso portare niente, se vuole venire siamo qua.
3: Molto bene, mandi giù.
2: Non facciamo domicilio, signore.
3: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
2: Va bene, dopo io lo dico, signore, va bene?
3: Ok,
2: come detto, io dico ora direttamente quello che lei è. Comunque, la saluto, signore.
3: Arrivederci.
4: Pronto?
3: Pronto il ristorante?
4: Pronto.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
4: Ordina pure.
3: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo.
4: Ok.
3: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
4: Va bene.
3: Anzi, due.
4: Ok.
3: Ha scritto?
4: Certo.
3: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
4: È marinato.
3: Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert. La ringrazio molto. Arrivederci.
4: Ciao, coglione. Coglione. Ancora con Johnny il phone.
5: Sì, pronto?
3: Pronto il ristorante?
5: Sì, dica.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
5: Sì, no, mi dispiace, ma siamo chiusi noi, Marcantonio.
3: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
5: No, scusami, ti stavo dicendo che sono chiuso.
3: Ha scritto?
5: No, sono chiuso e stai cerrato.
3: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
5: Senti, ti ho detto che sono chiuso.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035.
5: Oh, ti ho detto sono chiuso, il negozio è chiuso.
3: Allora, non vorrei ordinare però qualcosa, ho qui davanti il menù.
5: Ma che mi stai prendendo in giro? Ti sto dicendo che sono chiuso.
3: Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert.
5: Ma va,
3: ti ringrazio
5: molto.
3: Arrivederci. Pronto il ristorante?
6: L'uomo Godzilla.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù. No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo. Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi. Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù. Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi. Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto? Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert. La ringrazio molto. Arrivederci.
7: Che grazie di tenere in guinti assassina. Dalle serie luce mi disputtare. Non mi mozzo. Alle teme mi mozzo a tutti quelli. Siete tutti puttani, tutti scrofe puttani.
3: Ha scritto?
7: Puttani, musica di puttani. A me non mi ha mai mozzicato. Perciò con Radio Papino, perché non mi mozzicato per niente.
3: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo.
7: Puttani.
3: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
7: Chi è che si è andato? Io vuole vedere. Chi deve vedere un telefono? Me ne sono un numero.
3: Ha scritto?
7: Tutti quanti!
3: Ha scritto?
7: Affanculo.
0: Zodi 105 presenta Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo! faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
9: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
9: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
10: Sì.
9: Sì.
10: Sì.
9: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca
9: puttana. No, ma in culo, no, devi cacare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
10: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
11: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah,
9: sì. Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
9: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, pezzette le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia, ti prego dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
13: No, dai, anche la fame.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
9: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Oddio, sto muovendo!
16: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta I sommessi sposi. I protagonisti: Jennifer Zoccolaccia è Lucilla, Diego Armando Kaiserslautern è Renzo, Piero della Fargetta è il bravo Drugo, Nanni Furetti è il bravo Grigo, e con la partecipazione di nozze di Antonio

0: Insomma, nei panni di Don Antonio. Adattamento cinematografico. Papa Muflone XII. Regia. Alba Rottwaffer Luther Fatten Richter Heinzen. Voce narrante. Angelo non svelato. È l'anno 1628 di Nostro Signore Fefù. Dove passo io la pensione di invalidità te la puoi pure sognare, pezzo di fancazzista di merda. Ci troviamo su quel famoso ramo del lago di Como che guarda con un certo disappunto alla Terronia. Un luogo bellissimo che il Manzoni riesce a farci venire subito in odio grazie a quelle mille moine stilistiche che hanno spinto sulla strada della droga intere generazioni di studenti italiani. Siamo, insomma, a Lecco, cittadina che darebbe un braccio per cambiare nome ed entrambi i coglioni per far parte della Svizzera. Sorvolando un panoramico panorama, seguiamo il cammino lesto e timoroso di Don Antonio, prete ignavo e anche po' figlio di mignotta che sta per fare un brutto incontro. Sulla sua strada si parano infatti due pericolosissimi bravi.
1: Fermo, prete! Non si deve fare! Ti dico che non si deve fare!
2: Esatto, esatto. Questo è poco ma sicuro. Non si può fare.
3: Mi perdonino, lor signori. Le orecchie di questo povero prete microdotato non funzionano più molto bene. Vabbè, perché devo fare sempre io quello sfigato?
4: Perché sei sfigato?
3: Cos'è che non si avrebbe da fare?
4: Non fare lo gnorri, il matrimonio Ma come matrimonio? Non fare lo gnorri, il matrimonio... Non fare lo gnorri, il matrimonio senza...
5: Sì, pronto?
4: Ma figa, matrimonio mi viene difficile da dire.
5: Ma tu non riesci a dire fra.
4: Come fra? Non fare, non c'è scritto
5: fra. Matrimonio fra, Renzo e Lucilla, tu non riesci a dire fra, dici senza. Non lo so.
4: Vabbè, adesso. Non fare lo gnorri, il matrimonio fra Renzo e Lucilla non sa da fare.
2: Esatto, né oggi, né domani, né dopodomani, né dopo dopodomani, né dopo dopo dopo dopodomani, né dopo dopo dopo dopo dopo dopo dopo dopodomani.
4: E basta, Don Antonio ha capito. Dico bene, Don Antonio, altrimenti Don Rodrigo gliela farà pagare.
3: Don Rodrigo! Don Rodrigo! Oh porco di... Quale guaio mi hai cacciato!
6: Bambina,
7: ma delle medie!
5: Bambina elementari!
6: Ma delle proprio! Ho detto porco...
3: Ma perché non bestemmio?
4: No, eh!
0: È sera e l'igiene lascia a desiderare. Tutta sola nella sua catapecchia di paglia e scorbuto, Lucilla attende con ansia e trepidazione il giorno che verrà.
5: Oh, che bello! Domani sposerò il mio Renzo. Non abbiamo mai scopato e non ho la minima idea se saremo sessualmente compatibili o meno. In realtà non sono neppure certa che abbia un pene. Per quel che ne so, potrebbe avere anche una rana strabica in mezzo alle gambe, ma sono comunque pronta a impegnarmi per la vita. Ah, che bello! Ah, come sono felice!
0: Ah, beata gioventù. Ma i sogni da casalinga pezzente di Lucilla stanno per infrangersi. Alla porta bussa infatti il codardo Don Antonio, portatore di cattive notizie. Passano circa 2 ore. Ma Lucilla non risponde e Don Antonio continua a bussare. Lucilla stava cagando a spruzzo per via di qualcosa di putrefatto che aveva mangiato a pranzo. Tipico in quell'epoca. I frigoriferi non esistevano e si mangiavano carogne in putrefazione.
5: Don Antonio, che sorpresa! Qual buon vento vi porta qui alla vigilia del giorno più bello della mia vita?
3: Un brutto vento, cara figliuola! Un bruttissimo vento! Purtroppo non potrò officiare il vostro matrimonio domani. Mi è sopraggiunta una supercazzola improrogabile.
5: No, no, i miei sogni, il mio bel futuro di stenti che se ne va in fumo. Mi dica la verità, dietro questa storia c'è la mano di Don Rodrigo, dico bene?
3: Beh, non posso dire, non fatemi dire, davvero non posso dire. Ebbene sì, c'è lui, mia povera fanciulla. Egli non vuole che vi sposi e io non posso che obbedire.
5: E invece lei ti sposerà lo stesso il prima possibile. L'unico modo per impedire che la nostra diventi una noiosissima storia di 600 pagine è che io e Renzo ci sposiamo subito, questa sera stessa. Sono disposta a fare sesso con lei, Don Antonio, a patto che celebri subito il matrimonio.
3: Davvero? Beh, questo cambia tutto. Affare fatto.
0: Il prete e la promessa sposa iniziano a scopare come si faceva nel 1600, appesi cioè a dei ganci da macello, in un movimento altalenante molto faticoso e usurante per le cuffie dei rotatori delle spalle. Ai tempi nessuno che fosse stato sessualmente attivo poteva più alzare le braccia sopra la testa dopo i 30 anni. Ma ecco che, all'apice dell'amplesso, Renzo, il promesso sposo di Lucilla, irrompe nella catapecchia, cogliendoli sul faticoso fatto.
7: Bla bla bla, Lucilla! Scopate con Don Antonio! Bastarda! Buttana! Buttana!
5: Oh, Renzo, perdonami, è tutta colpa di Don Antonio. Non voleva celebrare il matrimonio. Appendermi a ganzi da macello con lui era l'unico modo per convincerlo a sposarsi.
0: Rapito dalla collera, Renzo comincia a trasfigurarsi, trasformandosi lentamente in un cincischione di dominazione spagnola, e riduce in poltiglia il prete che ha colto il fiore della sua promessa sposa.
7: Il lago, il ramo.
0: Chiediamo umilmente scusa per la tristissima recitazione di Francesco Maggioni. Più che un Renzo che si sta trasformando in cincischione, sembra un ragazzo affetto da diverse malattie mentali che cerca di imitare Maccio Capatonda.
8: Soy el cincischiones, el cincischiones, el cincischiones.
9: Non ci piaceva. È un po' più cincischiones.
8: Soy el cincischiones, el cincischiones.
10: Oddios! Il cincischiones è spagnolo! No! Torno alla casa del padre! Torno alla sede centrale!
8: Cincischiones! Colpos del cincischiones della spagnoleta. Oh!
10: Ah! Oddio, le maragas! È il flamenco! No! Le patate sbrava del cincischione! Non, prete, non può morire così! No! Dio!
11: Wow!
10: No!
0: Mentre il cadavere maciullato di Don Antonio comincia già a decomporsi, Renzo e Lucilla corrono a sposarsi in comune. E sono proprio i comuni quelli che dovrebbero farsi carico di riscuotere il canone. E invece no. Tocca a noi bravi legionari di Mamma Rai girare di casa in casa nel cuore della notte, passando a fil di spada chiunque si rifiuti di pagare l'onesta gabella. Paga il canone, pezzo di merda.
12: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Bria Thor, il dio col martello di Gucci e mille tumori della pelle. Alla ricetta di Nemo, il nuovo sushi targato Pixar. Willy Wonka e la paprika nella patata, gli scherzetti vaginali del mitico Willy. Holly e Benjamin Netanyahu, un cannoniere e un altro cannoniere.
3: Abbonati a Netflix.
1: Netflix. Fast and Furious, asiatici al volante edition. 2 minuti di gara, 6 ore di constatazioni amichevoli. La signora Minù succhia cazzi in Perù, lo spin-off più atteso dell'anno.
3: Netflix.
1: La sinagoga in giallo, Jessica Fletcher diventa un rabbino porta sfiga. Quel culo volò sul dito del Cotugno, una fiaba gay russa con protagonista il mitico Toto Cotugno. E non perderti l'incredibile serie sulla babysitter che pesava la cocaina, la Tanita Francesca. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
4: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
5: Lo Zoo di 105.
6: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
7: Dov'è Paolo?
8: Dov'è Paolo?
7: Dov'è Paolo?
6: Paolo.
7: Dov'è Paolo?
6: Dov'è Paolo?
7: Dov'è Paolo?
9: Sto cercando Paolo.
10: No, no, non c'è Paolino.
6: Dov'è Paolo?
9: Io stavo cercando Paolo.
11: No, non c'è nessun Paolo.
6: Troppi tentativi andati a vuoto. Troppe ricerche che non hanno portato a nulla. No, no, qua stiamo sbagliando qualcosa. Ci serve una nuova pista. Pista. Pista d'aeroporto. Dov'è Paolo?
12: Aeroporto di Puglia, buongiorno.
7: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo perché non trovo più il mio amico Paolo e mi stavo chiedendo se per caso fosse passato da lì.
12: Che vuol dire il suo amico Paolo? Come faccio a sapere io dov'è il suo amico Paolo?
7: No, siccome io non lo so, provo a chiamare voi per sapere se lo sapete voi, perché potrebbe essere partito da lì.
12: No, signora, no.
7: No, cioè nel senso voi non avete tipo telecamere interne per controllare che è molto riconoscibile lui perché ha come due sciarpe di cashmere al posto delle sopracciglia, quindi è abbastanza riconoscibile, diciamo. Non so.
12: Due sciarpe di cashmere come sopracciglia?
7: Esatto, sì.
12: Mi sta prendendo in giro, signora?
7: No, no, no, no. Però forse allora l'ha visto.
12: Va bene, adesso mi dice le passo l'altro ufficio un attimo.
7: Grazie mille.
6: Ci stanno nascondendo qualcosa. Io sono certo che Paolo sia partito per un viaggio. A meno che non si tratti di un viaggio mistico, un viaggio interiore.
13: I pellegrinaggi? Premi 1.
14: Pronto?
7: Senta, è l'agenzia di viaggi dei pellegrinaggi, giusto?
14: Sì, signora.
7: Ma guardi, allora, in realtà le spiego, io ho un amico che si chiama Paolo, che non sto trovando, cioè non so dov'è, perché è andato via e non ha lasciato detto niente, e io non so dov'è, lo sto cercando. Quindi, siccome qualche indizio mi ha portato a pensare che lui possa aver bisogno di ritrovare se stesso, sto cercando di capire se potrebbe aver prenotato un viaggio da voi, un pellegrinaggio.
14: Signora, guardi, noi facciamo pellegrinaggi in tante destinazioni. Abbiamo hotel 4 stelle.
7: E sopra il 4 stelle non, in genere non fate niente?
14: No.
7: Ma eventualmente può dirmi se per caso è passato Paolo da voi?
14: Signora, cioè lei mi sta chiedendo... mi sta chiedendo qualcosa, come dirmi, mi dica il nome dei pellegrini che hanno prenotato, cioè non è
7: possibile. No, non nome di altre persone, se è passato Paolo io chiedo solo, anche senza dirmi se ha prenotato e dove, però mi può dare degli indizi, tipo...
14: Signora, non so neanche di quale Paolo lei possa riferirsi, non posso aiutarla.
7: Mi dia un indizio, mi dica Madonna o mi dica più Gesù.
14: Signora, penso che non, tipo, veramente non posso aiutarla.
7: Se lei mi dice tipo grotta, miracolo, visione, pastorelli, acqua benedetta, io capisco. Mi faccia capire qualcosa, mi faccia capire qualcosa, per favore.
14: Buona giornata, signora.
7: Acqua benedetta, mi dica sì o no, acqua benedetta.
6: No, un altro fallimento. Ma noi ti troveremo, costi quel che costi. Ma forse abbiamo bisogno di mezzi più potenti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ave Maria, parte prima. Fra i mostri risvegliati dalla perfida fantasia del Wonderland c'è una vecchia ninfomane palermitana, dotata di un insaziabile appetito sessuale e con una spiccata predilezione per la telesega. Il suo nome è Maria.
2: Come la ciucciare un po'?
3: Vai, ciucciano.
1: Per colmare lo smisurato bisogno di minchia della lussuriosa cinquantenne siciliana, lo Zoo di 105 ha deciso di inviarle in dono il più prestante dei suoi elementi, o perlomeno l'unico abbastanza idiota da accettare di lanciare in quel corridoio peloso e malsano il proprio insaccato genitale, squalo.
4: Senti, il mio amico Marco vorrebbe scendere giovedì mattina a scoparti.
5: Okay. Maria, io c'ho un problema, c'ho un cazzo piccolino, quindi ho bisogno di qualcuno che me lo faccia un po' allungare.
2: Mamma, tu ce la fai? Io.
4: Ci pensi tu, Maria?
2: Sì, ci penso io.
5: Va bene, Maria, va bene.

0: combinare il consesso amoroso, Wender e Squalo contattano l'attempata Strappafiletti e concordano con lei gli estremi dell'incontro e della prestazione.
1: Allora, ci dobbiamo mettere d'accordo, perché lui praticamente scende da Milano, viene giù apposta in aereo, si prenderà un taxi stazione all'aeroporto, vorrei dire, e poi ti raggiunge a casa.
2: Perché Maria, sai, ciao Maria, sono Marco.
3: Ciao amore.
2: Guarda, io sai, voglio provare un'esperienza di quelle incredibili, perché da un po' che...
1: Allora, ci pensi tu?
3: Sì, ci penso io, amore. Ma tu quando mi telefoni, Tony?
1: Quando vuoi.
3: Ho voglia di ciucciartelo.
1: Davvero? Senti, però glielo devi ciucciare a mio amico, eh.
3: Ti... io a tutti e due ve lo ciuccio.
1: Senti, allora Maria...
2: Fai il bacetto, fai.
3: Amore, mi ci fai... Mettetevi i pinnoloni di fuori.
2: Pinnolone di fuoco, è il mio pinnolino.
1: Aspetta, il problema è che mio amico Marco, che lui si chiama in arte,
3: amore,
1: si chiama Squalo, un DJ.
3: Il cazzo di fuori, tutte e due.
1: Sì.
3: No,
1: sì. A Maria, fermati no. Adesso, perché sennò qua non finiamo
3: amore,
1: più.
3: Ditemela, allora, ditemela fuori, troia.
1: Vabbè, adesso va bene, troia.
0: Nonostante si tratti palesemente di una persona deviata e pericolosa, la sua voce maliziosa e le sue parole sconce accendono il testosterone di Wender e Squalo, che decidono di tentare l'escalation.
1: Senti, comunque io il numero del cellulare che
3: giusto,
1: ti ho...
3: allora.
1: Sì, per il cellulare che ti ho dato ieri, è giusto. Se tu mi chiami adesso, io ti faccio vedere che rispondo. Chiamami.
3: Amore,
2: ma che servizi offri? Perché io sai,
3: ti faccio il bidet.
2: Il bidet, sì, ma me lo devi far allungare un po', perché sai, è piccolino all'inizio.
3: Non ti preoccupare, mentre ti bagno te lo succio con la bocca.
1: Maria, dai, aspetta, sì, lo so che vuoi scopare. Fermati un attimo, calmati un secondo.
3: Amore, fammi leccare il buco del culo, dai, in ordine.
1: Aspetta,
3: ci stiamo tanto, girati.
2: Il culo!
4: Maria, I've just kissed a girl named Maria.
1: Va bene, vai. Maria, allora senti, organizziamoci bene. Allora, il mio amico Squalo scende a Palermo giovedì mattina col primo volo da Milano.
3: Ma non ci credo che gli viene.
1: Te lo giuro su mia madre, in questo momento, che lui scende giù da Milano a Palermo per...
3: Ma io prima lo voglio conoscere.
2: È vero, se vuoi facciamo una bella videochiamata, ci facciamo tutte le nostre, i nostri giochini e ci conosciamo di persona.
1: Dai, fai la videochiamata, vai.
0: Wi-Fi 4 tacche.
3: Col mio cellulare.
1: Vai, chiamaci.
0: Tasto verde.
3: Con quel numero che mi hai dato, va bene.
1: Vai.
0: Primo squillo. Secondo squillo. Terzo squillo. Schermo nero. Schermo chiaro.
5: Pronto?
6: Ciao.
0: Quello che succede dopo lo scopriamo dopo.

0: tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del c***o.
1: Leone Veritas.
2: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
4: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
4: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
4: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wilde e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
4: Se senti Danda Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Danda Alighieri, no?
5: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
4: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
4: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
4: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
4: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
6: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
6: Pasqua, ancora il sai.
7: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
6: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
6: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
3: Ma fate
6: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
6: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
6: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
6: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
6: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
6: Tu sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
8: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Lo Zoo di 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
11: Full Metal Jacket.
10: Capito bene, luridissimi vermi?
12: Signor sì, signore!
13: Sei pronto?
14: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!

0: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Merdi! Merdi! In piena regola, tu e tutta la razza vostra in mia mente, una salva di all'Italia e fuori Italia!
0: Ah!
1: Bello! Ah, bello! Ma perché te bello che sei ben caro?

0: te. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
1: Emily Milano, buongiorno.
2: Sì, ciao, senti, c'è fuori del tuo negozio, c'è mio rider che c'è il pranzo di uno che abita lì sopra. Tu puoi prendere, per favore?
1: Ma non ho capito, scusa.
2: Il mio rider del ristorante è fuori, che deve portare il pranzo a uno che sta lì sopra, ma lui non è ancora arrivato a casa, sta arrivando. Allora, tu puoi prendere, per favore? Lui passa e prende poi da te.
1: Va bene, però io alle 2 chiudo, eh.
2: Sì, sì, ma lui
1: deve
2: arriva...
1: arrivare prima delle 2.
2: Lui arriva a 10 minuti massimo, arriva.
1: Va bene,
2: allora, tu
1: va bene.
2: Paga, d'accordo?
1: Eh?
2: Tu paga, d'accordo?
1: No, io no, non pago.
2: E poi lui ti dà, e lui ti dà
1: no.
2: poi i soldi.
1: No, no, io non
2: sì,
1: così
2: sì.
1: No, non,
2: ma
1: no.
2: Si chiama Marco, Marco arriva.
1: Lo so, ma io soldi miei personali non li ho e dalla cassa del negozio non li posso prendere perché
2: sì, sì, ma lui abita lì, San Gottardo, non può scappare.
1: Ho capito, ma non
2: Marco.
1: Lo so, non so chi è, non,
2: Marco.
1: Non posso, mi dispiace. Quant'è sì. il conto?
2: È 32 euro, fai 30.
1: Quanto?
2: Va bene. 30 va bene.
1: No, no, mi dispiace.
2: Sì, per favore. Tu prendi.
1: No, no,
2: c'è fuori il rider, guarda, esci, guarda, lo vedi.
1: Ho capito. Io, signora, ho gente anch'io, sono a un negozio.
2: Sì.
1: Non sono in ufficio.
2: Sì, lo vedi.
1: Mi dispiace, devo seguire delle persone.
2: Tu guarda fuori, c'è il rider. Tu dai 30 e lui ti dà il pranzo. Poi se no Marco non arriva, mangi tu.
1: Mi dispiace.
2: Se Marco non arriva,
1: chiudo,
2: te lo mangi tu.
1: Arrivederci.
2: Ti metto 4 biscotti fortuna. Stronza.
0: Dragone doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Sì, pronto?
2: Sì, ciao. Tu un negozio di Alzaiana Viglio Pavese? Uno da qui.
3: Sì?
2: Sì, ciao. Ascolta, ciao. Mio rider del ristorante è fuori che deve portare ordine a uno che abita nello stesso palazzo, ma lui sta arrivando. Tu puoi prendere ordine per lui, per favore? Poi lui passa.
3: Aspetta un secondo, qui però non vedo nessuno.
2: Non è lì fuori, è Abdul, si chiama. È un po' brutto, un po' ne... Aspetta che guardo nell'app.
3: Nessuno.
2: Ah no, perché deve ancora girare da circonvalazione. Arriva. Lo vedi perché okay. È un po' ne... lui.
3: Oh, ma chi deve venire a prenderlo?
2: Allora, arriva l'Aide col pranzo e poi arriva Marco. Marco che abita in Alzaia, la Viglio Pavese... sopra di te, arriva tra 10
3: okay.
2: minuti. Allora tu paga, okay. poi Marco ti dà i soldi.
3: No, io non ho niente per pagare, mi spiace.
2: No, tu gliela dai e poi Marco quando arriva ti dà subito i soldi.
3: Io non ho soldi per pagare
2: e
3: niente.
2: E io come faccio però?
3: E io cosa c'entro io, scusami? Cioè, non capisco.
2: E tu hai il negozio lì, mi aiuti?
3: No, io non ho soldi per nessuno da dare niente.
2: Allora può restare Abdul nel negozio?
3: No, guarda, scusami, chiedi a qualcun altro, ma sti casini a me non me li fai.
2: Aspetta che
3: ciao.
2: arriva, guarda, c'è lì fuori Abdul. Pata. Pata!
4: Adesso chiamiamo la persona più antipatica dell'intero universo.
5: Buongiorno.
2: Sì, tanto, ciao, è il negozio di patati cinese.
5: Sì?
2: Sì, ascolta, c'è mio rider fuori che deve portare un pranzo. Sta arrivando in bicicletta, solo che la persona che deve ritirare non è ancora arrivata. Può lasciare a te un attimo?
5: Cioè, mi devi portare un pranzo a me? Non mi capì. Cioè, mi devi portare un pranzo a me? Non mi capì. Per il 64?
2: Sì, sì, è uno che abita sopra, il stesso indirizzo 64 sopra, però deve arrivare, allora io lascio Rider a te un attimo pranzo e poi lui arriva
5: sì,
2: di
5: bene.
2: Allora
5: va
2: tu
5: bene,
2: guarda, fuori c'è Rider, tu lo vedi perché ha la bicicletta gialla?
5: Fuori c'è un Rider.
2: Ah, bicicletta gialla.
5: Aspetta che guardo,
2: Grazie.
5: Aspetta, no ma non c'è nessun Rider però qua,
2: Aspetta che gira perché ha bicicletta gialla. Ha
5: bicicletta
2: gialla,
5: gialla.
2: Sì, okay. Poi c'ha dietro c'ha quello zaino grande, sai, quello giallo grande della
5: sì, sì, sì.
2: E poi lui è un po' lo vedi?
5: No, io sono qua fuori, non c'è nessun rider. Comunque noi siamo qua, se vuole lasciarcelo viene, ce lo lascia, ok?
2: Allora, ma come non c'è Abdul? Guarda bene, cosa vedi? Chi vedi?
5: No, ascoltami, zia. Ascoltami. Via. Sono fuori dal negozio e il rider in questo momento ti posso assicurare
2: Scusa,
5: che non c'è.
2: Tu mi hai chiamato
5: io ti faccio un favore.
2: A me zia?
5: Se vuole venire mi lascia il pranzo, non c'è problema, però non mi dovete asciugare.
6: Però non mi dovete asciugare.
2: Però,
5: grazie.
2: Però
5: ciao,
2: scusa,
5: buona giornata.
2: Sei veramente antipatica. Italiani usano sempre parole strane. Asciugare? Che cazzo vuol dire?
0: Dragone doliente. Tocchiami noi voltiamo. Semplice e efficiente.
2: Capito italiano, figlio di puttano?
6: Radio 105.

0: Hits 105 only for you.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana: Le coliche di Narnia, Il leone, La strega e l'armadio, Coi calcoli renali, Una mamma con la minchia, Camera bidet, la nuova simpatica sitcom di Gianni Morandi.
3: Abbonati a Netflix.
1: Netflix. Dragon Ball Zenga, con Walter Zenga nella parte di Goku. La sire negra. Esplodendo il corpo umano, la nuova serie educativa dell'ISIS. Le avventure della giovane Rosy Bindi, l'imperdibile ed emozionante serie con Tony Servillo nella parte della giovane Rosy Bindi. Asterix e Obelix contro Cicciolina. E non perderti l'incredibile serie sul golfista che si masturbava durante le partite. Spruzzi in campo con Lotti.
4: Netflix. E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
1: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
4: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chul brule holule la chul brule holule la chul brule holule la chul brule holule la chul brule holule wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bobo Tomellaito?
4: Ma chi è Bobo Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto sto cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Apes. Keep it on the run, driving in the sun,
0: picking up a number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai. Oh sì, è arrivato alla fine.
9: È arrivato alla fine.
2: Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralf, no.
3: E questi gym della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi gym cos'è, chiedi? Questi gym della Stone Island.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: Che intendo?
3: Intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: C'ha
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me, E intendo aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vincer.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! I know I'm still
2: afraid. If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa banchiera? Banchiera! Che dolore amaro!

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zoo di 105 presenta i Cavernicoli.
3: Oggi, nella terra dei cavernicoli, c'è un temporale della Madonna e i tuoni svegliano Grug in anticipo sulla sveglia.
4: Figa! Cazzo è sto rumore? Devo mettere i tap.
3: Ravanando nelle orecchie della compagna Ugga, Grug riesce ad estrarre un po' di cerume per tapparsi le orecchie dal frastuono. Ma nel buio totale, inciampa prendendo una botta alla gamba.
4: Aia, figa che va!
3: Guy si sveglia dallo spavento e inizia a far squillare la sveglia anche se in anticipo.
5: Tring, tring, tring, tring,
4: ma no, aspetta, presto!
3: Le urla di Grug fanno arrivare di corsa Bicca ad accendere il fuoco.
4: Ma no!
3: Poi arriva di corsa Click, che pensando sia già ora della foto, pianta un peto sul fuoco proprio di fianco a Grug, che nel frattempo è in terra che si tiene la gamba dolorante.
4: Sì, ma aspetta!
3: Mentre Click sfoggia il sonoro peto per la consueta foto, un lampo illumina a giorno la grotta, facendo risultare sulla parete una foto nitidissima.
4: Figa, ma che no? Sembra in 4K HD.
3: Grug chiede a Click di rimanere per un altro scatto. Dovevano solo attendere un altro lampo che illuminasse a dovere le mura.
4: Aspetta, Click! Aspetta un altro lamp. Va, Click! Va ora!
3: Grug però non si accorge che quello sarebbe stato l'ultimo click del povero Click. Già, il fulmine lo ha folgorato all'istante, riducendo il poveretto in cenere.
4: Figa, che no, è morto.
3: Nell'usanza cavernicola, in caso di morte, le ceneri del defunto devono essere benedette dal santone del paese Fender, per poi berle in una grolla sacra. Grug corre quindi a chiamare Fender, un omone alto 2 metri con una barba lunga fino all'ombelico.
4: Fender, Fender, via che è morto Click.
6: Tu daremi 4 bisonti.
3: Sì, amici, Fender non lavora gratis e chiede a Grug 4 bisonti in cambio della cerimonia. Ma Grug non ci sta, è una cifra troppo alta.
4: Oh, cazzo dici? Beh, sono troppo.
6: Tu daremi 4 bisonti, sparir, spari.
3: Inizia una colluttazione tra i due, partono calci in culo e graffiate sulla schiena, quando a un tratto Grug si aggrappa alla barba di Fender e si accorge di qualcosa.
4: Oh, figlio di puttana, ti spacca la faccia, bastardo!
6: To!
4: Bastardo! Mi graffi la schiena, bastardo!
6: In faccia!
4: Figa, sinche rob, bello!
6: Ai ai! Ai ai! Ai, ai.
3: Incredibile! Grug aveva appena inventato la chitarra. Bastava tirare la barba a Fender per far uscire quel meraviglioso suono.
4: Figa che bello!
6: Ai! Ai!
4: Si sta zicheccan. Figa, sincherò.
3: Mentre Grug si improvvisa cantante, peraltro riuscendoci alla grande, dal cielo parte un'altra saetta proprio vicino ai due.
4: Figa che bello!
3: Fantastico! Non solo Grug aveva inventato la chitarra, ma grazie a Fender e a un fulmine l'aveva anche inventata elettrica!
4: Beh, è bello!
3: Il resto nella prossima puntata di I Cavernicoli!
1: This is a zoo only for you.
7: Ore 14.
8: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu.
0: che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimissimi aggiornamenti sul traffico.
1: Traffico e funerali.
0: Si tinge di sangue la statale dei Chiodi fra Salso Peggiore e Auschwitz de Janeiro, dove un autotreno che trasportava casse da morto si è scapputtato a 220 km all'ora, strafulgendo automobilisti scatafottere prima di pigliar fuoco e tuffarsi in uno sburrone in fondo allo quale si trova fa un raduno di Boy Scout che ora è tutto poltiglia incommestibile. E ora bel disco!
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: E ora tutti in pista!

0: atroce.
1: Iso Radio, si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
2: Allerta maltempo su tutta la Sicilia e in particolare sulla Vito Corleonica, fra Pippiri Pippiri Pippiri Pippiriri e la casa di Montalbano, dove una violentissima tromba d'aglio si è abbattuta sulle auto e i carretti trainati dai ciucci somari, sollevandoli nell'alto dei cieli, prima di depositarli proprio dentro al fumante cratere dell'Etna, dove si sono sciogliuti come il boffacchione di Terminator 2. Minghia!
1: Il traffico visto dai veneti.
2: Mi chiede la linea Alfio Scomunicante per un aggiornamento sul traffico in Veneto. A te la linea, Alfio.
3: Blasfemo, c***a. Pittore tridimensionale, big bestia, coi coglioni costantemente in posizione cane di giramento, cioè in posizione di elicottero, porco. Coglioni chi fa da ventilatore, cane.
1: Viabilità e smoccoloni.
4: Non so come dirlo senza bestemmare, ma mi tocca bestemmare, ma lesbica.
3: Longobardo, claustrofobico il culo di c***o, isotopo radiativo, cancaro, straturbo vigliacca la c***a.
2: Grazie Alfio, ci ricollegheremo fra poco per altri aggiornamenti in tempo reale.
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: E ora tutti in piedi!

0: E notizione dell'ultima ora che ci arriva dalla A55 all'altezza di Casal Zimbabwe, dove una banda di hacker sibero-toscani è riuscita a prendere il controllo di una ferocissima Tesla al bordo della quale viaggiava una simpatica famigliuola felice, che esplosa insieme a tutta quell'inutile merdaglia di plastica. E anche oggi abbiamo fatto la conta delle sacche e dei brandelli su Iso Radio, la radio che paghi tu. Per il momento è tutto per quanto riguarda gli aggiornamenti sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un altro saltellante ragù di Cattaferi. Ops, mi sta chiedendo la linea il nostro Alfio per altri aggiornamenti sul traffico.
1: Iso Radio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
2: Dimmi tia che ora cavo qua stasera, mi che abbiffo il cazzo della mamma del torpedine, can, non so neanche fin dove arriva sta merda de con. Avevo 500 metri da fare, can, a me che vorrà 3 ore e un porco per arrivare. Bionico, can. Gandero, guardati. Mi piacerebbe sapere che cazzo chiese Dio fare. Che faccia da merda chi utilizza per fare l'asfalto a st'ora della sera, can. Ma se poi, ma puttana. Da di fioi di una puttana porco. I vorrei buttare te una piscina piena da merda.
3: Iso Radio, ridi che ti fa bene.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
6: Abbonati a Netflix.
5: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Profumo di Dona. Al Pacino diventa cieco dopo una scorreggia del Dona. Madagascar Face. I simpatici animali di Madagascar contro Al Pacino.
7: Abbonati a Netflix.
5: Netflix. Papà, sei una nana. Al Pacino, nei panni di un giocatore di basket che decide di cambiare sesso e rinunciare alla sua statura. Il Padrino parte per la tangente. Al Pacino è un boss mafioso che non riesce a finire un discorso. Il pelato del diavolo. Al Pacino, nei panni di Ivo Abido. Quel pomeriggio 5 di un giorno da cagna. Al Pacino si invecchia per interpretare Barbara D'Urso. Serpi Cozzi. Al Pacino combatte il crimine con il suo barboncino Fuffi.
7: Netflix.
5: Ogni maledetta domenica. Al Pacino interpreta un prete che non ha voglia di lavorare. E non perderti l'incredibile serie su Al Pacino, nei panni di un boss che possiede un cellulare di sottomarca. Carlitos Huawei. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
8: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Havana! Affrettati prima che finisce!
4: Lo Zoo di 105.
9: Le cose verissime. Le cose verissime.
10: Ciao, cose verissimers. Come sapete, per alcune vicissitudini legate all'abbandono repentino da parte della mia genitrice. Puttana! Ho vissuto un momento di estrema difficoltà, ma grazie al lavoro e alla fatica ora sono di nuovo tornato a casa mia e ho una forma di sostentamento. No! Puttanazza!
11: Ma aspetta, dai, non puoi dire queste cose alla tua mamma, anche se ti ha fatto del male, dai! Non è carino farlo in pubblico. E poi non hai un lavoro, ma dei sussidi per le persone con disabilità.
10: Uè, stronza! Ma che cazzo fai? Mi sputtani in rete! Va che siamo in live, cogliona!
11: Ma calmo! E poi devi ringraziarmi, perché se non avessi portato avanti io la richiesta del sussidio e non avessi pagato gli avvocati per farti riavere la casa di famiglia grazie alla legittima eredità... Ora saresti ancora nella casa per gli studenti a puzzare di pisce e litigare con il mio amico del Senegal perché sei un razzista di merda!
10: Io razzista? Ma come ti permetti? Ma che mica è colpa mia se il Mao Mao non voleva farmi credito sulle palline!
11: Ma che palline! Mohamed studia giurisprudenza! Mica vende droga!
10: Sì, sì! Intanto di notte andava e veniva in continuazione!
11: Perché per mantenersi gli studi lavorava come rider!
10: Allora vedi che portava le pizze il Mao Mao! Bastardo che ha sempre negato!
11: Vabbè, senti, facciamo questo video per far ripartire il canale, va? Che così almeno comincia a monetizzare e due spicci te li fai con la rete!
10: Brava! Brava! Brava! Mai detto più cose sensate, brutta ranocchietta! Bene! Dicevamo, miei cose verissimers, siamo qui a lanciare una nuova entusiasmante stagione del mio canale, dove parleremo come sempre di mistero, scienza e inspiegabile. Oggi per voi ho un nuovo entusiasmante esperimento che ho pensato espressamente per partire col botto.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, che paura, che pa...
10: Cosa? Cosa? Cosa? Che cazzo vuol dire che paura, che pa? Che verso è? Io che cazzo sei del Kondiaik?
11: Mi fa paura che hai detto partire col botto e conoscendoti ogni volta che hai fatto un esperimento è finita con un ricovero.
10: Taci, taci, taci! E seguimi con quella cazzo di videocamera! Ecco, amici, questa enorme fionda gigante costruita dalla falegnameria di Aristozzi Guido, sita in via Modena 54 a Cusaghella di Varese, Dlin Dlin.
11: Perché hai fatto Dlin Dlin?
10: È il suono della sponsorizzata, deficiente! Così si sa che è una promo! La fiondona l'ho scroccata con la sponsorizzata, testina!
11: E cosa devi fare con quel fiondone? Lanciare angurie?
10: No, testina! La fiondona servirà a farmi volare fino a quella enorme pila di materassi offerti gentilmente dal materassificio di Gaetano Lombardi, Dlin Dlin.
11: Ma sei scemo?
10: No, stronza! Oggi farò l'esperimento che ho chiamato... Icaro! Volerò per 16 metri fino ad atterrare morbidamente sulla pila di materassi, dimostrando che i materassi del materassificio di Gaetano Lombardi sono oltre che comodissimi, anche resistenti.
11: Dai, smettila, ma lo stai facendo solo per i soldi, ammettilo.
10: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, lo ammetto, sono della merda! Ho bisogno di grano, mi sto vendendo anche i reni. E quando mi hanno offerto 300 euro per lanciarmi con una fionda da 16 metri su una pila di materassi, ho sbottato. Quindi taci e riprendi!
11: Non lo fare, è un finale già scritto!
10: Taci, taci, taci! Eccomi, amici di cose verissime. Sono sopra la fiondona e mi sto tenendo con molta fatica per dare la carica all'elasticone che sta tenendo moltissimo.
11: Ecco, lo sapevo. Non c'è stato nemmeno il volo. Ti sei fatto male in partenza. Sei proprio un coglione.
10: Ah, Cristo, che schioccata! Aiutami, cazzo! Mi si è strappata la pelle dalla faccia! Si vede il cranio, cazzo!
11: Wow, sembri Skeletor dei Masters!
10: Ma chi? Quello fruccio?
11: No, quello è Iman!
10: Ah, meno male!
11: Pure omofobo, che schifo!
9: La la la! Le cose verissime!

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Ius Scholae, fra qualche giorno arriverà per l'ennesima volta in Parlamento questa proposta di legge per dare la cittadinanza ai bambini stranieri che hanno completato almeno un ciclo scolastico di 5 anni, cioè sono bambini che sono nati qua, parlano italiano e possono prendere la cittadinanza prima dei 18 anni. Naturalmente c'è qualcuno che rompe i coglioni perché dice che la cittadinanza va meritata, ma perché tu italiano come te la sei meritata? Qual è il tuo merito nell'essere uscito dalla f***a in territorio italiano? Qual è il tuo merito? Avevi alternative? No. Però comunque c'è qualcuno che ancora si incista su queste robe qua. E è proprio questa la gente che voglio sentire. Apriamo le linee. Andiamo da Andrea. Andrea, via, cittadinanza agli immigrati. Via, dai. Cosa ne pensi?
3: Che la cittadinanza è una scelta che non si impone, che è solo un altro strumento della sinistra che deve prendere voti e quindi li concede.
2: Ma se è una scelta, uno dopo 5 anni di scuola sceglie di pigliarsela, dove sta il problema?
3: Ma anche adesso, volendo al compimento del 18° anno, uno...
2: E quindi scusi, uno che è nato qua, che ha fatto 5 anni di elementare, deve aspettare il 18° anno per prendere la cittadinanza, perché?
3: E quali diritti gli vengono negati non avendo la cittadinanza italiana, scusi?
2: Beh, ad esempio quello di non avere il passaporto italiano.
3: Non lo sapevo, se è così...
2: Lei non lo sapeva? Non lo sapeva? Perché lei è un ignorante di merda, è un becero, ignorante capra, bestia, mangiatore di cacca di capra.
3: No, lei è una cretino, perché...
2: Una cretino! Lei, scusi, lei ha il diritto di essere italiano non sapendo la lingua. Lei è una cretino e lei si vanta di essere italiano.
3: Quindi lei sicuramente conoscerà i miei titoli di studio.
2: No, ma indipendentemente dai titoli di studio, lei è una capra bestia che dice lei è una cretino. Cioè lei non concorda l'articolo indeterminativo con il soggetto.
3: O magari io sto camminando nella stanza, stanco, sì, di sentire queste cavolate e...
2: Certo, ma allora già che sta camminando nella stanza, apra la porta e se ne vada a fanculo. Dovrebbe essere in fondo a destra, arrivederci. Andiamo da Patrizia, sentiamo Patrizia. Diritti degli immigrati.
4: No, i diritti non li hanno, i diritti li abbiamo noi italiani.
2: Che cosa vuol dire che diritti non ne hanno?
4: No, per me hanno i diritti prima gli italiani.
2: Per lei quello che è per...
4: Punto, basta così.
2: Quello che è per lei è ininfluente.
4: Signora, la finisce, per favore.
2: Signora, chi? Sono un uomo, ho il cazzo.
4: Scusi, lei non è, lei è italiana, ha diritto di chiamare me. Ma sì, che cazzo gliel'ha detto a lei? Ma
2: io,
4: chiami chi vuole
2: io
4: lei.
2: Io sono italiano, sono pieno di diritti, come quello di mandarla a fanculo. Arrivederci. Sta vecchia stronza. Voltiamo un attimo pagina, lasciamo da parte i diritti dei cammellieri qua e concentriamoci su Jovanotti. Jovanotti che uccide gli uccelli per fare i suoi cazzo di concerti Jova Beach Party. Dice la Lipu che per fare spazio ai suoi concerti del cazzo sono state tagliate delle tamerici, salmastre d'arse, come diceva D'Annunzio, e sono stati uccisi migliaia di piccoli uccelli. Quindi sostanzialmente Jovanotti ammazza l'uccello. Apriamo le linee, voglio sentirvi su Jovanotti, via. Andiamo da Luca, sentiamo Luca. Jovanotti,
5: me ne penso che me ne frega un cazzo, sinceramente.
2: A lei non gliene frega un cazzo di cosa? Dell'ambiente o di Jovanotti?
5: Dell'ambiente sia di Jovanotti, il cazzo non la frega.
2: Però sono stati uccisi un sacco di uccellini, che nidificavano.
5: Che cazzo non li mangio gli uccellini? Una polenta rosetica.
2: Sì, va bene, questo anch'io mi spacco di fagiani quando posso e mi succhio le lepri ancora vive. Detto questo però, che gli dobbiamo dire?
5: Che si metta a posto quella voce di merda che c'ha.
2: C'ha la voce di merda, Jovanotti?
5: Sì, non mi piace.
2: Chi le piace? Dica un nome di uno che invece ha una voce bella. Chi le piace a lei?
5: Che cazzo ne so?
2: Non sa niente lei.
5: Non so un cazzo io.
2: Non sa niente.
5: La musica italiana.
2: Non le piace la musica italiana.
5: La musica non mi piace.
2: Non le piace in generale la musica. Lei è un orco, lei è Shrek.
5: Sono un Shrek.
2: Lei è un mostro di merda, Chupacabras, eh? Va bene, torni nella sua grotta a sgranocchiare tibia. Arrivederci. Un altro.
6: Cosa vuol dire ne pensa? Tanto non può cambiare niente.
2: In che senso non può cambiare niente?
6: Non può cambiare niente come non cambia niente in politica. Come alla fine non cambia niente.
2: Cioè lei cosa vorrebbe cambiare di Jovanotti, non ho capito?
6: Non so fino a che punto possa essere vero quello che stai dicendo.
2: In che senso? Secondo lei è una fandonia? Io dico fandonia, sono il cazzaro di turno io.
6: No, non è questione di fandonia, è questione di se bastano che si abbattono tutti questi alberi nella foresta amazzonica per Jovanotti.
2: Sì, non è una foresta amazzonica in Italia non ce n'è, forse solo tra le cosce di sua moglie. C'è comunque un impatto. Pronto? Niente, si è offeso perché la moglie ce la fica pelosa, dai. Dai, chiamiamo l'amico mio, dai, vediamo.
7: Amico tuo? Allora, intanto smetti di chiamarmi amico mio, che io amico tuo proprio no. Ti odio con tutto il cuore.
2: Senti,
7: sei la persona che disprezzo di più al mondo, brutta merda.
2: Senti, amico mio,
7: sei la persona, tu non sai affrontare
2: io
7: le persone, non sai affrontare la realtà.
2: Io non so affrontare
7: la realtà. Sei un infame maledetto.
2: Sei tu che sei un illuso.
7: Io ti rivolgerò le parole in modo educato e tranquilla, quando tu chiederai scusa a tutte le donne,
2: è impossibile.
7: Quando porterai rispetto alle donne, agli animali,
2: è impossibile.
7: Ti parlerai l'educazione, tu non sai l'educazione.
2: No,
7: tu sei un incivile, siccome tu non sostieni.
2: Sì, perché tu sei.
7: Capito, tu non sai affrontare.
2: Perché tu sei un borbottio, non dici niente, sei un disco rotto, ripeti sempre le stesse cose. Gli animali, le donne, a me non me ne frega un cazzo di tutte e due. Io gli animali le mangio e le donne le chiavo.
7: Stai zitto adesso, ascoltami. Dovete portare rispetto a tutte le donne. Non le chiamate con quegli epiteti che gli date. Siete quattro merde. Poi le donne non sapete neanche come si trattano. Siete quattro merde.
2: Sei come Jovanotti.
7: Come i nicchi senza coglioni, brutta merda.
2: Stiamo calmi. Bravo, respira. Allora, oggi sto parlando dei concerti di Jovanotti. Che hanno. Sì, non ti preoccupare. Sono abituato a parlare con dei perfetti idioti. Non ti preoccupare.
7: Perché sono merda. Sono merda, coglioni. Fatti vedere! Vengo via la cerca!
2: Vieni
7: giù! Ti aspetto. Fai scappare dal resto! Brutto infame, maledetto! Sei l'infame che sei di
2: to.
7: Fatti vedere! Sto parlando io!
2: Ma cosa?
7: Hai visto un attimo!
2: Ma dai!
7: Sei una maledetta merda, cruciani!
2: Ma
7: sei una maledetta merda!
2: Tu sei la merda!
7: Ma sei! Sei! Comando io! Questo glielo vuoi fare!
2: Io comando!
7: Quando parlo io, tu devi stare zitto!
2: Io comando! Io sono il tuo generale!
7: Comando
2: io! Comando io sono il tuo generale!
7: Te lo prometto! Che ti raggiungo! Ti taglio le gambe delle gole! Mi bevo il tuo sangue con due cucchiai, me lo mescolo e me lo assaporo tirandomi la sega finché vedo te che soffri, perché no, ti sgozzerò pian pianino. Questa è una promessa, Cruciani, questa è una promessa, sarà una lenta agonia la tua. Maledetta merda, ti odio!
2: Sono diventato un semifreddo da gustare lentamente a cucchiaiate. Ancora più estivo, mi piace questa deviazione. Ciao a tutti, anche ciao Jovanotti, bye.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
5: Ciao, sette burro tu. A sorte.
6: Shitto sanglangan Reader Save the rain.
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong.
6: It's my bro.
7: Sì?
6: Come and rain. Should I rain.
7: Lei non è di colore però.
6: Fatlo cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, ma tu
7: cosa? Che c'è?
8: Ah, per chi te è morto, gatto Muffi.
10: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai.
10: Dai, no, dai, vai dentro.
7: Dai, dai, vieni dentro, Leo.
10: Dai, Leone.
11: No, è troppo.
10: Dai.
11: È una me.
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
8: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
7: Gaccia d'Avè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora
7: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
8: No. Sì, io muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
8: E lì respiro che farà... Io me ne vado, e rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, questa ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morta.
7: Sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morta, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio davvero.
8: Cagaccio avai. Oh, moro.
7: E fino al
8: cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio davvero.
7: Gaccio davvero.
8: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
7: e tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morta farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morta. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì, ti alzi in piedi.
8: Mi alzo in piedi,
7: sì.
8: Dico al prega morta spirito, ti metti a Mazzoli sotto,
7: sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo,
7: sì.
8: Dove esce il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
7: sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per i colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato
8: adesso.
10: Sotto.
8: Si comincia a andare tu perché tu sei già morto.
10: È un water con le ruote nero.
8: Vai tu adesso che fai
10: dentro.
8: Bene alla famiglia.
10: Tu
8: vai
10: fatti
8: tu.
10: Dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
8: No! Se Adam Day. Out.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
12: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma, sette come i sette nani, sette come Media 7.

0: con l'appoggio mediatico della società del Biscione sono diventate delle vere rockstar. I loro profili social pullulano di follower. Nei negozi i loro gadget vanno letteralmente a ruba. Le donne li amano, gli uomini li ammirano e i bambini sognano di diventare come loro. Sembrano davvero perfetti. Ma qualcosa di oscuro e sinistro si nasconde dietro il loro operato. Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
1: Calma, gente, calma! Se fate come vi diremo, nessuno si farà male!
2: Oh mio Dio, moriremo tutti!
1: Signora, si calmi! Nessuno morirà! Guardi la mia pistola! Non vede che è finta?
2: È la fine, siamo spacciati!
3: Sì, io sono spacciatore! Guardate lassù! Dove? Oh cazzo! Ah! No, no, più su!
2: Ma è Salvalente!
3: Sì, è lui!
4: Esatto, sono proprio io, Salvalender! Vi conviene arrendervi? Lo sapete che non avete speranza contro i miei superpoteri! Un milione a me, 25% in meno a te, un milione a me, 2 milioni a me...
1: Sì, ci arrendiamo! Vedi, posiamo anche le armi, che tanto... Signor Salvalender, erano finte!
4: Ah! Non volete arrendervi, eh? Non mi lasciate altra scelta che usare la forza!
1: No, ho detto che ci arrendiamo!
3: Grazie Salvalender!
1: Che occhi meravigliosi!
4: Ecco, sì, bravi, però non dovete toccarmi. Favorevoli?
3: Tutti!
2: Io!
4: Contrari?
3: No, ho perso il giro!
4: Vi ricordo che i contrari fulmino.
3: No, ho sbagliato!
4: Ho detto che non dovete toccarmi, playboy del cazzo! Ora vi faccio fuori tutti!
3: No! Moriamo uccisi!
4: Moriamo uccisi da uno che pensavamo fosse buono, no! Mi sono caduti 4 milioni in contanti dalle tasche. Vabbè, dai, tanto li riprendo dai miei dipendenti. Aspetta che... Sì.
5: Ci troviamo davanti alla banca Sbilenka, nella quale stamane una banda di rapinatori senza scrupoli ha fatto irruzione uccidendo tutti gli ostaggi. Per fortuna passava di lì il grande Salvalender, che ha affrontato da solo la banda armata fino ai denti, ammazzandone tutti i componenti.
1: Cazzate! Sono tutte cazzate!
6: Calmati, Billy! È il quinto rifugio che distruggi questa settimana! Stiamo finendo i soldi!
1: Me ne fotto la minchia! A me i soldi fanno cacare il cazzo! Io ci sputo sui soldi! È per colpa del denaro se i 7 sono passati al lato oscuro della forza! Salvalender si fa passare per eroe, mentre in realtà è il peggiore di tutti! Quell'occhio azzurro lì, quel mentolino col buco in mezzo, quella roba lì fa tirare la f***a alla fica, capito? E lui ti fotte in quel modo lì, ti fa il sorriso e te la mette nel culo! Scommetto il cazzo che è stato lui a uccidere tutti gli ostaggi! Ah, ma dobbiamo fermarlo! Lui e la sua combricola di psicopatici!
7: Anch'io per ogni tanto!
6: Ma come possiamo fare a fermarli?
1: Ci servono prove, testina di cazzo, eh? Che

0: passati al lato oscuro della forza. Salva Lander, si fa passare per eroe, mentre in realtà è il peggiore di tutti. Quell'occhio azzurro lì, quel mentolino col buco in mezzo, quella roba lì fa tirare la f***a alla fica, capito? E lui ti fotte in quel modo lì, ti fa il sorriso e te la mette nel culo. Scommetto il cazzo che è stato lui a uccidere tutti gli ostaggi. Ah, ma dobbiamo fermarlo. Lui e la sua combricola di psicopatici.
1: Anch'io però ogni tanto.
2: Ma come possiamo fare a fermarli?
0: Ci servono prove, testina di cazzo, eh? Che tra l'altro tuo padre è famoso, un bellissimo attore. Perché te ti è venuta la faccia e la smorfia sempre da uno che l'ha presa nel culo? Yui, come mai?
2: Ho preso la faccia da mia madre e anche la vagina.
0: Comunque...
2: sono ermafrodita.
0: Vabbè, dicevo, ho sentito dire che i sette sono alla ricerca di nuovi supereroi da soldare. Io mi intrufolerò nella loro organizzazione come supereroe. Li smaschererò una volta per tutte, cazzo! Che idea della Madonna! E basta questa smorfia da coglione! Tuo padre era un attore famoso, tua madre era una figa della Madonna!
2: Billy, c'è un piccolo problema. Come fai ad entrare nella loro organizzazione? Tu non sei un supereroe, non hai nessun potere.
0: Ah sì? E questo cazzo come lo chiami?
2: Forse dovresti provarlo un bidet ogni tanto.
0: Sì, ci sono. Prendi il mio coltello e taglia questo.
2: Ma sei sicuro, Billy?
0: Sì, cazzo, sono sicuro, taglia!
3: Intanto al quartier generale dei Sette si sta svolgendo un'importante riunione.
4: Bene, cari sottoposti, come avete visto, oggi ho sventato una rapina in banca impedendo che i soldi delle multinazionali venissero rubati. Contrari? Favorevoli?
5: Bravo!
6: Io sono multinazionale, era Simo!
5: Bravo!
4: Un milione a me, 2 milioni a me, tutti i soldi a me, a voi niente. Io ho fatto la mia parte, ora voglio sentire cosa avete fatto voi!
7: Io con i miei raggi di luce ho liberato una scolaresca che era intrappolata in un pullman scolastico uscito di strada.
4: Sì, vabbè, dai. E tu, Maeve?
8: Io l'ho ciancicata per 3 ore a mia cugina Tiziana, quella con l'occhio pigro.
4: Deep? C'erano queste foche, no? Che stavano facendo un'orgia su un relitto del Titanic. E insomma, per caso c'avevo questo costume da foca nell'armadio e mi sono detto, chissà che sapore ha la fica di foca. Ma hai leccato la fica di foca?
8: Sì, è figo leccare la fica di foca. Poi ho mangiato un fuco, quindi ho mangiato un fuco dopo aver leccato la fica di foca.
4: Tu hai mangiato un fuco mentre leccavi una fica di foca?
8: Sì, prima c'era la fica di foca, poi ho preso il fuco. Quindi prima la fica di foca, poi il fuco e poi la fica di foca. Quindi 2 volte fica di foca, è figo, no?
4: È figo ficcare con una foca.
8: Non l'ho ficcato con una foca, le ho solo leccato la fica. Devo assolutamente ficcare una foca dopo aver ficcato un fuco.
4: Contento di tanti soldi mi bio io.
8: Ma se la foca fosse foca medica?
4: Sì, sì, lecca la foca tu.
8: Devo leccare la fica di una foca focomelica! E poi me la ficco! Devo ficcarmi una fica focomelica!
4: Insomma, ne avete combinato quasi un cazzo. Vi ricordo che gli atti eroici servono a mascherare le nostre attività illegali. A proposito, dov'è il train?
8: Veloce! Guarda qui! Guarda la rete! Aiuto! Dove sono i freni? Fermatevi! Dove sono? Ci sono! Eccomi, scusate il ritardo, ora mi sono perso.
4: Il gruppo stava raccontando le imprese eroiche compiute quest'oggi. Tu chi hai salvato? I tre!
8: Secondo! Ecco, ho salvato questo gattino che era rimasto bloccato sull'albero. Ma è una tigre! Scusate, ho sbagliato felino, lo riporto ad Avellino.
4: No, gente, così non va! Noi siamo i Sette! La nostra società non è nata per salvare i gattini e scopare le foche! Dobbiamo far molto di più! Io mi devo mettere i soldi in tasca, mi devo comprare Lamborghini, come faccio?
7: Ma io ho salvato un pullman di bambini!
4: Ma me ne sbatto il cazzo del pullman dei bambini! Dobbiamo fare di più, molto di più! In poche parole, ci servono forze fresche, nuovi supereroi da assoldare!
0: Eccomi! Sono io quello che cercate!
4: Tu sei un supereroe?
0: Sì, sono un supereroe.
4: E come ti chiami?
0: Io sono...
9: Sei?
0: Sono l'uomo...
9: Sei l'uomo?
0: Sono l'uomo con...
9: Sei l'uomo con...
0: Sono l'uomo col cazzo invisibile.
10: Oh, è vero, non si vede.
11: Cazzo, è vero.
10: È un sortilegio.
0: Non è abbastanza come superpotere? Se volete posso...

0: Le tigri non vivono ad Avellino! Ho fatto un disastro!
1: Questi sono The Zois, nello Zoo di 105.
0: Per caso, ad Avellino, ci sono mica delle foto?

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Come sta?
1: Come un cazzo.
0: Grazie signora. Io lo so che voi vorreste che la richiamassi ancora, ma non posso esagerare. Andiamo avanti e richiamiamo sta merda.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Brutta, schifosa, maleducata, maledetta.
1: Tu maleducato, un pezzo di merda.
0: Lurida bastarda di merda. Ma io la voglio sul mio comodino. È troppo simpatica.
2: E al sabato grande festa.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
3: Ma vedi, Kai.
0: Che cazzo ha detto?
3: A padre,
0: pronto?
3: Mamma, quanto corno ci ha fatto?
0: Come sta? Buongiorno.
3: Quanto corno l'ha fatto a buttare le mamme da parte? Perché se non era una puttanata, lo coso le tu come tu, lo potevi rara.
0: Un attimo che carico quello che ha detto su chat GPT. Allora, un attimo che provo a scriverlo. Le cose metuse come Arturo vuol dire a rara. Fammi la traduzione, grazie.
4: Mi spiace, ma quello che mi hai scritto è indecifrabile. Forse starai comunicando con qualche mongo, oppure verifica se è un orco.
0: Ti posso caricare il file audio?
4: Ma certo, caricalo pure, così lo potrò analizzare meglio.
0: Ok, sentilo.
3: Lo coso è tu come Arturo vuol dire a rara.
4: La frase che hai scritto sembra più un gioco fonetico dialettale che italiano standard. Le cose metuse come Arturo vuol dire a rara. È sicuramente un signore del sud d'Italia che non ha manco la seconda elementare. Posso catalogarlo come mon...
0: Ok, grazie. Ora continuo con lo scherzo telefonico.
4: Va bene, io sono qui se hai bisogno d'altro.
0: Pensi, soggiorno
3: completo. Capito?
0: Pensi.
3: Tu mi puttanazzo per non farlo cosa che tu sei questa maniera.
0: Dalla voce si capisce.
3: Però se tu vieni cai.
0: Pronto?
3: C'è un bello cazzo per un buco, a te la mamma della sorte.
0: Dalla voce.
3: Corno te merda.
0: Dalla voce
3: vai
0: si capisce.
3: Un bandaccio che non hai un faccio di fare. Va lavoro, cornuto, pulite puttana, va, va. Che hai un vecchio abbondante come attiva, non ve ne coglione a rivecchia, capito? Stupido che non c'è altro.
0: E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Dalla voce si capisce che lei è un cesso. Abbiamo anche dei bei copri cessi a 150.000 lire. Pronto? Sentite gli orchi che cercano di comunicare con dei versi. Bastardi.
1: La chiamata a Kid.
0: Pronto?
1: Amica.
0: Pronto?
1: È incazzato.
0: Dalla voce si capisce che lei... Ma ci rendiamo conto? Queste bestie di Satana vanno anche a votare. Adesso proverò a richiamare gli orchi. Devo riuscire a fargli la vendita. Pronto? Mi sente? Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie.
1: Semi!
0: Ecco la cretina del paese. Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono... Pensi, soggiorno completo...
1: Francio, Francio!
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri.
1: E tua moglie?
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1, a soli 700.000 lire. Pronto?
1: La puttana di tua moglie, come si parlava con te.
0: Dalla voce si capisce che lei è un cesso. Abbiamo anche dei bei copri cessi a 150.000 lire. Pronto? Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Rimanete lì, perché ora gli darò il colpo finale.
1: Pronto?
0: Ecco la coglionazza del paese.
1: Ma non c'è niente che cazzo da fare.
0: Come stai, bella stronzona?
1: Non sono cazzi tuoi.
0: Scimmia! E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.

0: anche due storie.
1: Ma sempre le storie qua, vai con due coglioni.
2: Ascolteremo te.
3: Papà Castoro non c'è, se lo sono mangiate le mignotte.
4: E dai, papà Castoro, non fare l'infame, raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore, per favore.
3: Va bene, puttana la marmotta, mi racconta questa cazzo di storia.
4: Sì, una storia dell'orrore, vogliamo una storia dell'orrore.
3: Allora, sono un castoro io, Non è che sono un cazzo di jukebox, scelgo io.
4: E dai, per favore, per favore, per favore, per favore, una storia dell'orrore.
3: Va bene, vi racconto una storia dell'orrore.
4: Evviva!
3: Allora, questo si intitola Il pagliaccio Hitler.
4: Ah, il pagliaccio Hitler, che paura, che paura, che paura.
3: Silenzio. Allora, c'era una volta il compleanno di una bambina che si chiamava Anna Franco.
4: No, no, no, no, no, papà Castoro, sei pazzo! Ci chiudono il programma! Cambia la storia, cambia la storia, cambia la storia!
3: Ok, allora, c'era una volta una bambina africana.
4: No, no, no, no, no!
3: Neanche questo va bene, eh? Allora facciamo. C'era una volta una bambina svedese che si chiamava Ingrid Ikea.
4: Così va bene, così va bene.
3: Un giorno di pioggia, la bambina svedese stava giocando con una barchetta di carta che finì dentro un tombino.
4: Che paura! E poi, e poi, e poi.
3: Non iniziamo con ste poi, guarda, ve lo dico subito. Il primo che dice ancora e poi lo metto con la testa nel cesso, Prima cago e poi dopo ci metto la testa, senti, la bambina svedese si chinò per guardare dentro il tombino e vide un orribile clown con i baffetti rossi.
4: Un clown con i baffetti rossi! Che paura, che paura, che paura!
5: Perché avevi i baffetti rossi? Perché? Perché? Perché?
3: Zitto, fai andare avanti qua. Il clown con i baffetti rossi le disse: "Ciao, bella bambina! Lo fuori un palloncino?"
4: Che paura, che paura, che paura!
3: Niente, la bambina rispose: "Sì, lo vorrei tanto un palloncino, ma quanto costa?" €18, rispose il clown con i baffetti rossi.
4: €18? Che furto, che furto, che furto!
5: Perché avevi i baffetti rossi? Perché, perché, perché?
3: Ancora, basta! Cazzo! Allora, la bambina svedese non ce l'aveva €18. Così il pagliaccio dei baffetti rossi le propose uno scambio. Disse: "Io ti darò palloncine in gambe e ti lecche la fica di tua madre." E la bambina rispose: "Va bene." E si prese il palloncino. E disse: "Ti avverto, clown con i baffetti rossi, che oggi la mia mamma c'ha le sue cose."
4: E cosa disse il clown dai baffetti rossi? Cosa? Cosa? Cosa?
3: Non disse un cazzo, è andata dalla mamma e ce l'ha cattato il buco del c***o. Va bene, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
2: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però this is the zoo.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Leo, vieni qua, vieni qua.
1: Si è felice?
0: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
1: Eh sì.
0: Fino a?
1: Fino a settembre.
0: E manco un anno, Leo.
1: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
0: Uh-huh.
1: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
0: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
1: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
0: Ah, ok.
1: Poi ce n'è 75.
0: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
1: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
0: Di pensione, no, 900
1: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
0: Quanto prendi?
1: Dì una parola.
2: 200 euro.
0: 300 euro.
1: 3.800 euro.
0: 3.800 euro al mese? Ma va!
1: Non ci credo. Allora,
0: 3.800 euro.
1: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
2: Di arretrati.
1: Di
2: arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
0: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
2: 3.000 euro che mi fai.
0: 3.200 euro.
1: 3.800.
0: 800 euro di
1: pensione. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
0: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
1: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
0: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
1: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno,
0: All'anno,
1: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
0: Minchia.
1: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
0: No.
1: Anche voi.
0: No, ma lo so, le canzoni.
1: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
0: Sì, una volta 10
1: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
0: Sì,
1: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
0: Male, ci stai, giusto.
1: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
0: non ti basta.
1: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
0: È vero.
1: Ciao, Ricky.
0: Ciao. Salti, salti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Shoulder height and circle forward. Togli la mascherina! Metti la mascherina! Togli la mascherina! Rimetti la mascherina! Chiuso, aperto! Chiuso, aperto! Pubblico, privato! Cinema, supermercato! Speranza! Ma perché cazzo ci hai preso? Per la nazionale di aerobica, dai, porca troia! Ma siamo all'assurdo, amici, ma questa non è sanità, questo è un tucatucca, figa, ma dai, dai! Per fortuna che contro la dittatura del pensiero unico, dei pacifinti, dei dangerous and draghi, ci siamo noi, amici, noi di fuori dal culo, chi non urla è complice e chi non salta le prende da mughini! Sì, noi che non solo non mettiamo la mascherina, ma nemmeno le cazze e le mutande! Te, c'è un po' qua! Donato, fai vedere un bel primo piano! Dai, in cuore mi sta altalena di carne, Donato! Dai, ma che elicottero che ti faccio! Toh, altro che Leonardo da Vinci, figa, dai! Oh, adesso, guarda, guarda, una pace! Faccio anche rumore! Spacca i missili, figa! Dai, vediamo i titoli di oggi prima che ci facciano fuori tutti con il grande reset!
2: Ok la pandemia, ok la guerra, ok l'Italia fuori dai mondiali, ma vuoi mettere i pollini? Eh sì, perché anche quest'anno, come ogni volta, l'Italia si è fatta trovare tragicamente impreparata a questo dramma stagionale, che secondo le statistiche del sindacato autonomo costruttore di Nacchere, colpisce ogni anno 4 miliardi di persone. E dove? Nei paesi liberi tipo Inghilterra, Russia, Florida e Monte Carlo? Ovviamente no, in Italia, perché il governo, manco a dirlo, non fa un cazzo e pensa solo a far sposare i sodomiti. Ma questa volta c'è chi non ci sta. Come il signor Guglielmo Anafilattico, che da 20 giorni vive incatenato ad un pioppo senza cibo e senza acqua per dire basta ai pollini. Una battaglia sacrosanta seguita da una raccolta di firme che ovviamente fa storcere il naso ai sinistri, da sempre al soldo dei produttori di antistaminici. E intanto dagli archivi della RAI spariscono le stories del bar mitzvah di Hitler. Chissà come mai.
1: Ma come si fa ad abbandonare così i cittadini italiani? Ma è possibile che un governo che ti ruba il 98% di quello che guadagni non abbia due soldi per impedire ai pollini di volare? Ma cazzo, ma sparateli, ma dategli fuoco, figa! Cioè, l'inceneritore in centro a Roma va bene, perché lo dice il PD. Però un luogo a quattro pioppi di merda, no, no, sono tutti ambientalisti per i pioppi. Cazzo ci fai con i pioppi? Cosa servono i pioppi? Dici, ci fai la carta? Ma la carta non si usa più! Adesso è tutto digitale, figa! Io mi pulisco il culo con l'iPad a casa! Dai, dai, altro pezzo, dai, altro pezzo.
2: Insalata di tonno, parente di troia, tossici illuminati. E questa è solo la cima dell'iceberg. Eh sì, perché da quando il governo guerrafondaio ha castrato il cognome del padre, uccidendo per sempre il maschio, le tradizioni e la storia dell'uomo, sono decine di milioni le persone che per colpa del doppio cognome obbligatorio non possono più uscire di casa per la vergogna. Eh sì, un'altra volta, perché purtroppo chiamarsi Sereni non sarebbe un problema se tua madre non si chiamasse Bocchini. E nemmeno il signor Duro era mai stato a disagio perché sua madre si chiama Gazzo, almeno fino ad oggi. Così i preti ricconi Bamba Amara e Sedano Arculo d'Italia e tanti altri come loro si sono radunati sotto Montecitorio per chiedere l'abolizione di questa legge comunista che ha distrutto per sempre le loro vite e quelle dei loro figli. Perché col doppio cognome un conto e se ti chiami Umberto viva Gesù. Un conto è se invece ti chiami Gianluigi Bomba Atomica.

torna la prossima settimana su Rete 4, il canale che manda in onda mezz'ora di comizio del ministro degli esteri russo e dice che è giornalismo. Vabbè, comunque, fantastico, dai! Oh, oh, senti questa! Se chiudi gli occhi forte, forte, forte, forte! Anche la mano è una fica, però devi chiuderli forte, dai, dai, ciao, dai, dai! La prossima settimana qui a Fuori dal Culo, Pippo Baudo e Piero Angela che si mettono le mani addosso in un cerchio di fuoco. Non perdete! Ciao, ciao, ciao!

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
3: Sta arrivando. Oltre 100 milioni di euro spesi solo per le calze del protagonista. Un'incredibile produzione cinematografica. Tom Cruise, Dick Dickinson, Willy Wonka, Tullio De Piscopo, Brad Pitt, Pippo Inzaghi, Winona Ryder, Julia Roberts, Ettore Andenna e la straordinaria partecipazione del Coco Loco. Un cast formato da 1000 persone di colore e almeno 450 culattoni che non verranno mai inquadrati, ma necessari per le puttanate sull'inclusività e il politicamente corretto. Dopo il successo dell'Avvocato del Diavolo, arriva l'attesissimo sequel. Arriva l'Avvocato del Cavolo.
4: Salve.
5: No. Ma pure qua. Ma lei scusi, com'è che fa tutti questi film? Perché io cambio produzione regolarmente.
4: Probabilmente il mio cachet è molto basso.
5: Sì, no, inesistente praticamente.
4: Sì.
5: Comunque, grande film, grande titolo, Al Pacino, Keanu Reeves, Avvocato del Diavolo. Oggi rifacciamo questo remake, il titolo è leggermente modificato, si intitola L'Avvocato del Cavolo. Ok, e lei è il protagonista. Le dico una cosa, è l'unico ruolo che le darò mai da protagonista, eh? Beh, mi raccomando.
6: Tutti cioè... pronti?
5: Sì, è una crema, vai, in olio.
6: Motore partito, scena 1, prima azione.
4: Chi sono io?
5: È l'avvocato, scusi, è l'avvocato del cavolo. Ma che domande fa? Lei in questo momento, ok, è davanti al giudice, c'è cioè l'imputata, e lei deve fare la ringa.
4: Ok.
5: Faccia la ringa, al ciak, prego.
7: La parola passa alla difesa. Avvocato del cavolo. Sono il giudice Pistacchio. Qual è il suo prossimo testimone?
4: E quindi adesso devo parlare da ringa?
5: Sì. Che è? Ma che è sta roba?
4: Il pesce.
5: Ma non è un pesce, la ringa è la tirata! La tirata che l'avvocato. Okay. Faccio la tirata all'avvocato. Ma che fa? Ma non faccio lo spirito, insomma, ancora la sua età con sti giochetti, le parole, la tirata e far pippotto finto. Scusi, ma sei vergogna.
4: Ma io veramente ero serio.
5: No, lei deve interrogare, metta sotto torchi.
4: Sì.
5: Sì, l'imputata, eh? Mm. Lei la mette sul banco degli imputati e la spolpa, capito? Grinta, tieni fuori, dai. Forza. Dai.
4: Vieni qui, puttana!
5: Troppo, tu sei un orco orribile. No, più avvocatesco.
4: Vieni qui, puttana!
5: Lei è un avvocato, non è un mostro orribile dell'Loch Ness, ecco. Dice, la difesa chiama a testimoniare la signorina Imperlicca. Ma puttana la stronza, come cazzo si chiama? Imperlicca. Impergliciarli.
4: Scusi.
5: C'ha ragione.
4: Ha fatto fatica lei, non vorrei mai.
5: Ma perché non lei? Allora, la signorina Impergliciarli.
4: Scusi.
5: La signorina Impergliciarli.
4: Impergliciarli.
5: Quello lì, sì. Beh, un cognome tipico.
4: Alto tesino.
5: C'è Piero che Impergliciarli.
4: Vado,
5: prego.
4: La difesa chiama a testimoniare la signora.
5: Sì, un po' più de grinta, però, perché lei è un avvocato de fama, un avvocato de grido, prego.
4: La signora chiama! Sto gridando.
5: No, de grido nel senso che è un avvocato famoso, celebre, celeberrimo, tutti la conoscono. Sì, avvocatesco.
4: La difesa chiama a testimoniare la signorina impellicciata.
5: Imperli.
4: La difesa chiama a testimoniare la signorina.
5: Gnare.
4: La difesa chiama a testimoniare la signorina imperlicciartre.
5: Imperlicciargli.
4: La difesa chiama a testimoniare la signorina imperlicciata.
5: Lei, dica lei, chiama lei.
4: La difesa chiama a testimoniare, dica lei.
5: Lei senza diga.
4: La difesa chiama a testimoniare lei senza dica.
5: Sì, è senza dita, ma che è? C'ha la poliomielite.
4: La difesa chiama a testimoniare quella.
5: Benissimo, andiamo avanti.
4: Ho chiamato quella.
5: Pensavo un altro, invece proprio.
4: Signorina imperlicciargli. La notte dell'omicidio lei mi millanta di aver visto il mio cliente, il signor Eburu Brescherti dar?
5: No, è scritto qua Eburu Brescherti.
4: Il signor Eburu Brescherti.
5: Guardi che non è di San Pietroburgo e sarà de Erba, Eburu Brescherti.
4: Il signor Eburu Brescherti uscire dalla casa del dottor Probribriblob.
5: Ma scusi, ma lei, ma non l'ha letti prima i nomi?
4: No.
5: Ma perché no?
4: Perché ormai ci è abituato, scusi.
5: Ma beh, non mi sono abituato io alla rottura dei coglioni, scusi.
4: Sono i coglioni, no?
5: E se figuri io, che lei che mi fa proprio pipripri.
4: Dottor Broibriscola. Dottor Broibriscola.
5: Proibito.
3: Come andrà a finire? Male, molto male, anzi, malissimo. L'avvocato del cavolo, presto, ma non troppo, al cinema!
1: No, avvocato, io non mi lanto nulla. L'ho visto davvero uscire da quella casa.
4: Abbassa la testa, dai.
5: Cosa fa? Scusi, ma ci prova con la testimone.
2: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Oggi no! Senti, ho la tosse! Sono malato!
1: Bugiardo! Bugiardo! Bugiardo! Hai la tosse perché ti sei fumato una canna! Dai, papà Castoro! Non fare il figlio di troia! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
6: Puttana la marmotta! Va bene, figli di lontra! Vi racconto una cazzo di storia!
1: Evviva! Evviva! Evviva!
6: Allora, senti, questa storia si intitola Al lupo, al lupo!
1: E parla di un lupo? Parla di un lupo?
6: No, parla di cazzi nel culo!
1: Oh!
6: Allora, silenzio! Senti, c'era una volta un pastorello che di notte doveva fare la guardia alle pecore del villaggio.
1: Quale villaggio? Quale villaggio?
6: Paolo villaggio.
1: Oh, e poi?
6: Senti, non partiamo con se poi qua, Guarda, ve lo dico. La prossima che dice poi ci scopo la mamma, Ve l'ho detto. Siccome a fare la guardia delle pecore era molto noioso, così per passare il tempo, il pastorello decise di incularsi una pecora.
1: Oh, quale pecora?
6: È Pierluigi. Pierluigi pecora.
1: Oh, e poi?
6: Quella qua, puttana, vieni.
3: No, mamma, no.
6: Ti piace? Ve l'avevo detto. Allora, purtroppo il pastorello era nato con un pene molto sottile. E le pecore invece che avevano un buco del c***o molto largo, c'era un problema. E quindi quando ce l'ho provato a infilare, né il pastorello né la pecora hanno provato il piacere, no?
1: Oh, che tristezza! Che tristezza! Che tristezza!
6: Senti, siccome il pastorello era molto furbo, si fece venire un'idea molto buona.
1: Quale idea? Quale?
6: Niente, che appena infilato il c***o piccolo dentro il buco del c***o della pecora, quello proprio grande, all'improvviso gridò: al lupo! Al lupo! Al lupo! La pecora, tutta spaventata, che c'ha paura del lupo, ha strinto di colpo le chiappe all'ano dalla paura. Così il ragazzo se la poté scopare con sommo piacere. E fu così che, urlando al lupo, tutte le notti, nel giro di un mese il pastorello si ingurgì sangue tutto il gregge e vissero tutti felici e contenti, capito?
1: Che bello, che bello, che bello! Bravo pastorello, bravo pastorello, bravo pastorello!
3: Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della favola?
6: La morale della favola è che a volte serve un lupo per far scopare a pecora. Capito? Dai, ciao!

0: This is the zoo, only for you.
1: Bentornati ad una nuova puntata di Freetom Oltre il Cortile. Un viaggio intenso e ricco di anticipazioni, anzi, il programma basato unicamente sulle anticipazioni e sull'inconcludenza. Ma adesso preparatevi e copritevi bene con il plaid, perché a metà puntata sarete praticamente con la bava e le mosche che vi volano sulla bocca spalancata. Inizia un nuovo viaggio verso il niente. Inizia Freetom Oltre il Cortile.
2: Oggi nella puntata di Freetom Oltre il Cortile, Roberto, vestito come un impiegato di banca, si calerà assieme all'operatore impacciato dentro un lungo cunicolo impestato di merda di pipistrelli, alla ricerca di antichi reperti medioevali, per poi rimanere in debito di ossigeno e tornare indietro a metà del percorso inventandosi la solita minchiata che è troppo pericoloso per continuare.
1: Attento, Omar! Stai attento! Come vedete, qui è strettissimo.
3: Stia attento, Roberto, qui è pieno di guano. Mi segua, ma faccia molta attenzione. Raggiungeremo la camera sepolcrale fra 3 ore di cammino.
1: Come avete sentito dalle parole del professor German Hessel, il nostro viaggio deve terminare prima di arrivare a destinazione. Purtroppo una frana ha reso impossibile la discesa.
3: Ma non è vero, non l'ho detto.
1: Ha detto prossimo servizio?
3: Assolutamente no.
2: Invece sì, l'ho sentito anche io. Quindi adesso, dopo aver perso una buona ventina di minuti abbondanti, con inquadrature che ritraggono Roberto immotivatamente affaticato che cammina a rallentatore, con musica epica verso il furgone, indossando sempre un caschetto di 3 taglie più piccolo che lo fanno assomigliare ad un costume di carnevale da pagliaccio struccato. Ci spostiamo senza senso logico nello studio di un ipnotista ciarlatano che asserisce di essere in grado di far riaffiorare i ricordi di una vita passata, attraverso la ipnosi profonda. E Roberto fingerà di crederci e stupirsi malamente, esattamente come chi sta guardando, che è sempre più imbarazzato di non aver preferito lo show dei pacchi di De Martino.
4: Ecco, il paziente si è profondamente addormentato. Ora chiederemo se ricorda chi era nella vita precedente.
1: È incredibile, amici. Come vedete, il signor Esposito è profondamente addormentato e il professor Cetto Ghinzagli chiederà di raccontare un episodio della sua precedente vita. Se solo poteste vedere attraverso la buffa giacca da safari che indosso, vedreste la mia pelle d'oca.
4: Allora, signor Esposito, mi sente? Dove si trova adesso? In che epoca si trova? E che vestiti indossa?
1: Avete sentito, amici? Pazzesco. Adesso il signor Esposito parlerà di cose che stenteremo a credere. Ci racconterà di momenti di una vita precedente e lascerà tantissimi dubbi sulla reincarnazione. Lo farà per ore, ma purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito e dobbiamo parlarvi di un altro curiosissimo viaggio. Grazie, professore.
4: Ma come? Non ha ancora detto nulla? Ma ve ne andate così?
1: Ecco, prima di andare via velocemente, le lascio il numero del mio otorino laringoiatra. Credo che lei abbia da accertarsi che quella voce da maniaco sessuale da film anni 80 non dipenda da qualche male incurabile.
2: Bravo, Roberto. Anche a me quella voce da maniaco pazzo non convince affatto. Meglio fare della sana prevenzione. Ma adesso manca un elemento fondamentale della puntata prima di chiudere, ovvero i droni e un permesso specialissimo. Quindi raggiungeremo Roberto in un altro luogo, in qualche buco del culo della provincia italiana, dove ci sia una vecchia villa con storie di fantasmi e altre buffonate. Poi spareremo almeno una decina di droni che riprenderanno a cazzo tetti e boschi di merda, ma con una musica della Madonna.
1: Dai così. Sì, così come godo. Dai, porco due. Figa, come godo. Adesso atterra prima che mi vengo nelle mutande. Ci troviamo a Guastalla, in provincia di Monza, famoso comune italiano pieno di monache con la Ferrari. E dopo questa incredibile sessione di droni che ha disturbato la nidificazione di almeno 2 specie protette dalla LIPU, ci accingiamo ad avere un permesso specialissimo per entrare in questa vecchia dimora dove si dice vi sia un fantasma. Il fantasma del vecchio pastore Luciano. Ah, si sentono le presenze spettrali. Se stiamo in silenzio, forse sentiremo lo spettro del pastore Luciano urlare verso il suo gregge. Avete sentito? Il pastore Luciano ci sta dicendo qualcosa che non comprendiamo. È adirato. Stiamo evidentemente disturbando il suo sonno perpetuo e dall'aldilà sta cercando di dirci qualcosa. È il caso di uscire e lasciare che il pastore Luciano continui il suo sonno eterno. Ci salutiamo e rinnoviamo l'appuntamento alla prossima puntata di Freedom, oltre il cortile. Arrivederci, amici.
2: Nella prossima puntata di Freedom, oltre il cortile, ci sporcheremo di fango. Vedremo tre stanze piene di quadri brutti. Andremo in un altro castello pulcioso che ora è un motel dove si scopa. Faremo un salto in Colombia ma senza pippare. E infine andremo nuovamente in Egitto a farci imbarcare di minchiate da quel pagliaccio truffatore di Awas. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom, oltre il cortile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Jack Flix, presenta La famiglia Murphy.
2: Puoi scommetterci il culo.
1: La famiglia Murphy.
3: Faccia di merda.
4: C'è qualcuno qui?
5: Chi va cercando, scusa,
4: Mi ascolti, devo parlarle.
5: Cosa?
4: Sono io, Frank Murphy.
5: Guarda che ha sbagliato nome, sbagli persone, sbagli case, sbagli tutto.
2: Mi stai prendendo per il culo.
5: Basta adesso.
2: Che cosa hai detto?
1: La famiglia Murphy.
6: Pronto?
2: Cosa? Cosa mi hai detto?
6: Di nuovo, io mi dite le fede che è finanzier. Ma chiamo il direttore del finanzier, de fa scarsa.
2: Ah, vieni a dirmelo in faccia come un
6: ma
2: vero uomo. Giuro che ti faccio uscire la lingua dal collo.
6: Non la banna, non capisci, stai giminta a me.
3: Fai poco lo spiritoso, razza di fallito.
6: Ah! Oh.
3: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana.
6: Ma
3: non mi serve nessuna...
6: Ma che vuoi, che ti telefono sempre?
2: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
6: Me.
3: Ah, lo sapevo.
1: La famiglia Murphy.
6: Pronto?
4: C'è qualcuno qui?
6: Pronto?
3: Faccia di merda.
6: Ma vatti in crete.
1: La famiglia Murphy.
7: Pronto?
2: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
7: Come?
2: Credi che siccome hai la cravatta puoi rivolgerti così ad un adulto?
7: A chi parla?
2: Eh?
7: Va a farti un metro in c***o.
3: Ah, lo sapevo.
1: La famiglia Murphy.
4: C'è qualcuno qui?
6: Tu chi parli?
4: Sono io, Frank Murphy.
6: Ma vaffanculo.
2: Puoi scommetterci il culo.
1: La famiglia Murphy.
8: Pronto?
4: C'è qualcuno qui?
8: Pronto?
4: Mi ascolti, devo parlarle.
8: Chi vuole lei?
4: Sono io, Frank Murphy.
8: Sì, ma io non lo conosco.
2: Vuoi che ti accenda il condizionatore? Coglione.
8: Io non capisco niente.
2: Ah, vieni a dirmelo in faccia come un vero uomo.
8: Dite.
3: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana. Non mi serve nessuna Bibbia incisa per famiglia, intesi?
8: Vai a fanculo.
2: Ogni volta è così.
8: Vai a fanculo.
2: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
1: La famiglia Murphy.
4: C'è qualcuno qui?
8: Pronto?
4: Mi ascolti, devo parlarle.
8: Pronto?
4: Sono io, Frank Murphy.
8: Non si sente?
2: Mi stai prendendo per il culo?
3: Faccia di merda!
8: Pronto?
3: Fai poco lo spiritoso, razza di fallito!
8: Razza di merda!
2: Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
8: Coglione!
3: Figlietto di puttana!
8: Che cazzo vuoi?
2: Sto parlando correttamente o ti hanno bocciato anche in grammatica?
8: Ma che cazzo ti prende?
2: Piccolo succhia c***i!
3: E usa un tono rispettoso.
1: La famiglia Murphy.
9: Pronto?
2: Puoi scommetterci il culo.
9: Ma chi parla?
3: Ah, lo sapevo. Figlietto di puttana.
2: Oh merda.
9: Pronto?
4: Va bene, hai ragione.
9: Allora,
2: che
9: noi
2: perdita...
9: abbiamo le telefonate registrate dalla polizia. Stai attento a tornare a telefonare.
4: Se passo
9: hai capito?
4: Se passo
9: chi è?
4: Se passo
9: chi sei?
4: Sono io, Frank Murphy.
9: Chi?
4: Sono io, Frank Murphy.
9: Franchi Mara.
4: Se posso rinfilare gli intestini di un uomo nel suo corpo, posso sopportare questo
9: str... Ma culo! Vai a fare un culo! E non chiamare più!
3: Faccia di merda!
1: La famiglia Murphy tornerà presto nello Zoo di 105.
3: Fai poco lo spiritoso, razza di fallito.
10: Radio 105.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
1: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì. Sì.
1: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
1: Va in cielo.
3: Dove?
1: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì, col coniglio.
1: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
1: Non è che puoi entrare,
3: No.
1: Ah, no? Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
1: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
1: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era?
3: Mm.
1: Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso.
4: Vabbè.
1: Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
1: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
1: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
1: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo,
3: sì.
1: E diciamo dove ti avvicinare.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
1: è
3: che lo sai?
1: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
3: ci sono
1: belle.
3: Le macchine?
1: No!
3: No?
1: Ci sono le biciclette.
3: Ah,
1: invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
1: Bianche, bianche.
3: Ci sono le strade anche?
1: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
1: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
1: Sono fatte di cazzi.
3: No,
1: sono
3: no.
1: Fatte
3: no.
1: Di cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori ancora,
1: no. Eh sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Quindi,
1: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
1: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni, già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda,
1: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma quella sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
1: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
1: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
1: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
3: Ah.
1: E se ne mettono 4-5. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
1: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Aglio.
3: Ah.
1: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile.
3: Sì.
1: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
1: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa
1: te la fanno leccare poi.
3: No.
1: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
3: Che
1: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
3: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente.
3: Niente.
1: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60...
1: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
4: Nell'aria, sì.
1: Capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
1: Sì, dice, listen, swan, twine, tomorrow you want less, poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
3: Tutto
1: sei una soava donna.
3: Una soava donna?
1: No, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
1: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimologia? Perché dici trimologia tu, scusami?
4: Non trimonologia, etimologia.
1: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, super adesso.
3: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sì, siamo tornati! Fuori dal culo! Chi non urla è complice! E chi non salta è l'arbitro Valeri! Figlio di puttana, l'ho detto io! Eccomi qua! Eccomi allora, facciamo un riepilogo veloce della settimana e quindi Donato inquadrami. Allora adesso metto questo finto cappello d'alpino fintissimo, mentre una dominatrice mi prenderà a calci nei coglioni per convincermi a candidarla alle prossime elezioni amministrative. Vieni Samantha, vieni qua, vieni. Ah, hai scelto le scarpe antinfortunistiche. Vabbè, ero più orientato verso uno spillo Jimmy Choo, comunque non esitare, eh. Dai, allora fammi una bella marmellata di testicoli, vai. Ah! Ti candido! Ah, sei listo! Ah!
2: Oh! A me è tornata la voce normale. Ma è bellissimo! Ma pensa... Ah! Ah! Ah! Ah!
1: Ma no! Ma figami! Ma non c'avevo la voce bella per la prima volta nella vita! Ma stai fermo un attimo con i cacci di coglioni! Ma dai, che delusione! Neanche un minuto! Dai! Donato, manda il primo RVM, che tanto io vado in un supermercato senza mascherina a fare il video a quelli che ce l'hanno, che sono schiavi, schiavi del sistema! Vai!
3: Non esistono più i mezzi stagionali. Eh sì, perché non dico i giovani d'oggi, ma addirittura i clandestini non c'hanno più voglia nemmeno di andare a raccogliere la frutta. Cioè, almeno prima arrivavano in yacht con i loro gatti e le loro unghie perfette per fare i lavori che noi poveri italiani non avevamo più la forza di fare. Adesso invece sbarcano, come a Portofino, e guai a proporgli di tirare giù due pomodori, manco per il Camerun. Secondo una stima della pregiata associazione italiana Caporali e Schiavisti, infatti mancano all'appello oltre 100.000 lavoratori stagionali, che nonostante li accogliamo in hotel 5 stelle, non hanno nemmeno voglia di guadagnare onestamente fino a 50 centesimi al giorno, stando all'aria aperta e cantando, tipo campeggio. E intanto Elisabetta Franchi è costretta ad assumere le vecchie perché le giovani stanno su Instagram a mostrare il culo. Zuckerberg merda.
1: Pazzesco, amici, pazzesco! Nessuno che raccoglie i pomodori! Ma cosa ci mettiamo sulla pizza, eh? Ve lo dico io, cosa ci mettiamo? Le cavallette, gente, sì! Chiedetevi perché Soros e D'Alema hanno venduto la barca e hanno comprato un formicaio a Saint-Tropez! Perché, secondo voi? Perché, ve lo dico io, perché il governo dei peggiori ha svenduto i copyright sulla pizza a Biden e adesso vuole sostituire la bagna cauda con gli scarafaggi! E come? Naturalmente al curry, perché sennò i musulmani si fanno esplodere per proteste in consiglio d'istituto, perché loro devono mangiare tutto al curry. Dai, altro VRM, dai, pazzesco, dai.
3: Omosessualità. Oggi si può guarire, ma ovviamente il governo non vuole. Eh sì, perché ancora una volta, se non ci si mette di mezzo Big Pharma ad ostacolare la diffusione di terapie certificate come il vermifugo anti-covid, il limone anticancro e il sale contro il malocchio, ci pensa la lobby gay a farci di nuovo ammalare tutti. Così il Parlamento greco, per intenderci gente che pensava fosse chic inchiappettarsi i ragazzini già prima dell'invenzione della ruota, ha vietato le cure ormonali che ritrasformavano i busoni e le lelle in persone normali, come noi. Non medicinali sperimentali come il cacchino della Pfizer, ma farmaci veri che funzionano, come nel caso del signor Aristotele Culacchionis, che fino ad un anno fa lo ciucciava nei parcheggi dei supermercati ed ora, dopo 2000 iniezioni nelle pupille, è diventato addirittura bigamo. Oppure la signora Atena Mykonos, che dopo aver mangiato più patate degli Incas, si è sottoposta nel sonno ad un trattamento

0: uccidere Frodo e far trionfare per almeno una cazzo di volta il male sul bene. Dopo vari fallimenti e un'orgia fraticida, i nostri antieroi decidono di adottare un nuovo stratagemma per rintracciare il proprietario dell'anello. Ma come potete immaginare, i dementi che scrivono questa serie, totalmente senza senso, hanno trovato il modo, anche questa volta, per rendere tutto estremamente ridicolo e patetico, quasi più patetico di Fabio Alisei in discoteca. E nonostante io detesti questa serie, ci tengo a sottolineare che Fabio Alisei in discoteca è persino più patetico della Hunziker e Alberto Tomba in Alex l'Ariete. Raga, guardate la sua performance su Instagram e mi darete ragione.
1: Allora, Orchid, è un momento cruciale della nostra avventura dei narratori di mezzo.
2: Che vuol dire cruciale?
1: È quello che fa la trasmissione radio, la zanzara. Allora, fino ad oggi, per colpa di qualcuno che non diciamo il nome, abbiamo fatto sempre e solo figure di merda. E ancora non sappiamo dove è finita Frode.
3: È colpa sua.
4: Perché mia, scusa?
3: È sempre colpa tua.
1: Giusto, trucidiamolo.
3: Bello, divertente sto gioco.
1: Adesso aggiungo un'altra sorpresa allo gioco. Domanda. Sapendo...
2: 4!
1: No, ho sbagliato.
3: 5!
1: Vabbè, no, meno.
3: 2 e mezzo!
1: No, dico meno, rompermi i coglioni, fatemi andare avanti!
2: Sole a mezzogiorno!
1: Che cazzo ci azzecco, sole che sta mettendo la terra all'oscurità?
2: Una risposta!
1: Allora fatemi fare la domanda! Prenotatevi questo il tasto!
2: Bello!
1: No, quello è dopo cacata io, il tasto è quello accanto! Ok, allora, sapendo... domanda... base, grazie! Bravo! Sapendo che Frodo ha sempre con sé l'anello, come facciamo a trovarlo?
2: Frodo!
1: Non ha risposto.
3: Mettiamo un annuncio sul giornale.
1: Bravo, sì, su quale giornale?
3: Frodo Moderna.
1: Non ci sta. Altra proposta, vi do un aiutino. Chi è l'unico essere che può percepire l'esistenza dell'anello?
3: Signorini,
4: il fisco.
1: No, sbagliate, è Gola
2: profonda.
3: Gonorrea.
1: No,
2: Goku.
1: Ma quale Goku? È quello l'animaletto storpietto ranocchio.
2: Godzilla.
1: No, è Gollum.
3: Che cazzo è Gollum?
2: È difficile sto gioco però.
3: Che cazzo è Gollum?
2: Io lo so.
1: Gollum è quell'animale tutto ranocchio che sembra Yoda più brutto ancora.
2: Sì, ho capito. A me mi piace tanto. C'ho il suo poster nella grottarella.
1: Ma che, lo mostra rettile?
2: Mi piace.
3: Che gusti di merda.
2: Ho capito, so orca. Mi so pure scopata a te, che voglio dire.
3: Che coraggio. Ma guarda che non ero io. Tu insisti, ma non ero io.
1: Ma ero io in realtà con la faccia da te.
3: E che mi hai fregato pure la scopata.
1: E certo, io sono Luca, io tengo lo ius su tutte le Noctis. Vuoi chiamare tu stasera?
3: Sì.
1: Chiama io.
3: E perché?
1: Perché io sono Luca, sono Lore, sono Gadare, sono bella, ci fatta chirurgia plastica dappertutto.
3: Di stronzo proprio.
2: Che ti convince però.
1: A te piace chiamare la mostra.
2: Sene.
0: Ma delle schifose chiavate fra mostri, poco ci importa. Ci tocca immaginare questi esseri brutti, sporchi, con la formaggia nei punti intimi e i peli persino sulla punta del pene. Dai storpietti, andiamo avanti che devo andare a fare l'aperitivo.
2: Vabbè, scusate però, ma che c'è di strambo qua? Noi siamo orchi, no? E per gli occhi quello che è bello è brutto e quello che è brutto è bello, no? Quindi Gollum è bruttissimo e perciò è bellissimo, no?
1: E non va una piega sto fatto. Bravo.
3: A me non mi torna, a me mi fa rizzare i cazzi anche comunque la fica bella.
1: Allora, questa dove stiamo adesso è la foresta del ladro oscuro. È qui che si nasconde a Gollum. Noi adesso lo troviamo, lo acchiappiamo, lo corchiamo ammazzate e poi lo costringiamo a portarci dall'anello, cioè da Frodo, che se lo tiene. Però ci serve un'esca. Cazzo.
3: Vado a prendere il verme.
1: Ma quella non si pesca, è un'esca umana.
2: La posso fare, io.
1: Buona idea, bravo, mi piace.
2: Queste sono le bocce.
3: La madonna.
4: Ma che schifo.
1: Ma toccano per terra.
2: Sono grosse.
1: Tirale su, che si vede tutta la striscia mentre camminiamo. Sembra un carro.
2: Che schifo. Gira la manovella, va, che le tiro su.
4: Il mio tesoro! Mi hanno rubato il mio tesoro!

0: Guarda che parla normale, non c'è nessuno che ci ascolta. Perché parli sottovoce?
1: Ma l'hai visto com'è bello, mamma mia? Non ce la posso fare, è troppo bello proprio.
2: Allora l'hai trovato sta colum?
1: None, none, vieni, scappa con me. None, non l'ho trovato, vieni, vieni, corri, corri più veloce che puoi.
2: Io c'ho un nuovo tesoro.
1: Vieni, no, corri. No, Dar, non l'ho trovato, scusa, devo andare.
2: Guai, l'ha trovato, sta scappando con Gollum. Tradimenta, all'inseguimento, orchi, prendiamola. E dall'altra parte, ragazzi, correte.
0: No, io sto urlando e basta.
2: Ah, ok.
3: Come andrà a finire? Vedremo finalmente un'esplicita scena di sesso fra l'orchessa e Gollum, o Bezos non ci concederà neppure questo? Scopritelo nei prossimi episodi degli Anelli del Potere.
1: Vieni, amiamoci per sempre!
2: Mio tesoro!
0: Ma è che solo questo sai dire tu?
2: Posso anche chiamare!
1: Ah? Ma non lo amo io per, diciamo, l'eloquio.
2: E te credi?
1: Lo amo perché è bruttarella forte.
2: Prendiamola!
1: No!
2: Prendiamola non vuol dire gridate e basta! Prendiamola vuol dire gridate e poi correte!
0: Ma io non so capire, ma piace urlare e basta nelle
4: risse. Io non so fare le due cose insieme, urlo o corro!
2: Allora tu urli, lui corre!
0: Ok.
2: Uno, due, tre! Dall'altra parte!
5: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ma che schifo! Rarry ha lattato con la diarrea Rotter. Vai a morire da un'altra parte. L'ultima cosa che mi manca è che mi attacchi il tuo raffreddore di merda.
3: E questo non è un raffreddore normale, Hermione. È il famoso raffreddore Rare.
4: Oh, ma che cazzo fai, scorreggi con gli occhiali? Ti sei affilato sul mio mantello! Ma io ti spacco il culo, merda! Di puttana! A te da in culo il fuoco il drago! Annotatelo!
5: Silenzio! Seduti! Seduti, bei bambini! Seduti anche tu, storpio di merda! Seduti! Giovani promettenti maghi e quel budino di sperma di Rarry Rotter. Fra pochi minuti inizierà la giornata dell'antimagia!
3: E cos'è la giornata dell'antimagia?
4: È quando tua madre fa le pompe a testa in giù, figlio di puttana, pezzo di merda!
3: Ron, sei crudele! Non lo sai che mia madre è morta?
4: Godo!
5: Silenzio! La giornata dell'antimagia è quel giorno in cui tutti i maghi devono pronunciare le parole al contrario. Ma attenzione, Rarry Pozzanghera di Piscio di Culo di Gatto Storpio Rotter. L'unico nome che non puoi pronunciare al contrario è quello di colui che non si può nominare.
3: Messaggio ricevuto, Anus Silente.
5: Devi pronunciare le parole al contrario, figlio di puttana.
3: Oi Gassem, o tu Vecir, Suna e
4: aspetta, non c'è nessuna R, cioè.
6: Ma è difficile.
7: Etnelis, facilissimo.
6: Porca puttana.
4: Come è difficile da leggere? Storpio di merda.
3: Oi Gassem, o tu Vecir, Suna Etnelis.
5: Ne è arrivato un altro. Ah, che bello. Forza, leggilo, leggilo, caro Rarry.
3: Una rana, rana nera.
8: Al contrario.
4: Figlio di puttana che ti ha sparato il fuoco in culo il drago. Annotatelo.
3: Anu, Arar, Anar. Aren, Allus Aner, Orre, Anua Eras, Anu, Arar, Anar, Iknib, Allus, Anerare, Nuob, Actanas.
5: Oh no, hai sbagliato, merda, hai evocato un demone.

0: il Rector.
1: Rorero!
2: Al contrario!
1: Ma Rorero al contrario si dice Rorero!
2: Ah, giusto.
0: Il Rector.
1: Rorero!
0: Il Rector.
1: Rorero!
0: Il Rector.
2: Andrà a finire. Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e i Goldoni della Morte.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: scopata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E sono sempre Max Pezzali, qui a narrare le mitiche origini dello zoo. Anni 80-90, Marco è appena uscito da una faida con Radio Disc Jockey e, pur avendo radunato un super mega team, capisce di dover ampliare i membri nella sua ciurma per mettere il mondo sottosopra. Così va a trovare un suo vecchio compagno di classe.
3: Ciao, permesso? C'è qualcuno in casa, figa mezzaculo?
4: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura e porca m***a, in culo Dante, sto focio pieno di merda.
3: Ciao Roberto, cazzo su cascemi, come stai?
4: Marco, qual buon vento ti porta qua, m***a bucaiola, quanto tempo?
3: Eh sì, ne è passato, ti ricordi quando ti suggerivo alle medie, troia vecchia storpia?
4: Ma puttana, sì. Tra l'altro ti ricordi quelle 8 cazzo di storie che scrivevi? Come le chiamavi?
3: Le scenette, puttana merda culo.
4: Esatto, maremma inferocita. Ne avevi scritta una su un padre che viene deportato e poi salva il figlio facendogli credere che sia tutto un gioco. Te ricordi? Ci ho fatto un film e ho vinto un Oscar. Te l'ho inculata di brutto, cane. Com'è che tutti ti inculano tutto?
3: Ma che cazzo ne so, merda minchia fanculo. In ogni caso è arrivato il mio momento di inculare.
4: Cioè, vuoi incularti mia sorella?
3: No, voglio incularmi il mondo e metterlo sottosopra. Un momento, hai una sorella, stronzo succhiacazzi?
4: Sì, è di là. Magari potrebbe unirsi alla tua causa. Però attento, è una persona strana, soprattutto molto difficile da far ridere. Puccioni? Puccioni? Ti presento il mio vecchio compagno di merende, Marco Mazzoli. Vuole provare a farti ridere.
3: Sborra? Cazzo, merda?
2: Ma facciamo un attimo un salto indietro. Chi è la Puccioni, sorella di Roberto Benigni? Trattasi della più grande giornalista della storia, nota per aver sventato un famoso caso dell'epoca. Ma vediamo il flashback.
5: Sono Bettino Craxi e sto lestofando. Cosa? Puccioni Benigni? Cosa ci fai qui negli uffici segreti del Parlamento di Pavia? Mi hai beccato proprio con le mani nella marmellata mentre sto gestendo tutta la Tangentopoli, questo è vero, ma non puoi fermarmi.
6: Cicinella e pizza cazzo fanculo.
5: Cosa? Hai già avvisato Di Pietro, la polizia, tutta la stampa, hai già fatto uscire un articolo sul Corriere che parla di tutta la faccenda nel dettaglio e ti hanno dato un premio Pulitzer?
6: Ma perché? Cosa?
7: Fermi tutti e che nessuno si muova. Scacco matto. Sono Di Pietro, il magistrato. Interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
5: Maledetta Puccioni Benigni, sei sempre un passo davanti a me, ma avrò la mia vendetta.
2: Fine del flashback. Torniamo al presente, che poi sarebbe comunque il passato. Vabbè, avete capito.
3: Ma tu sei intelligentissima, cacca puzza pazza.
4: Basta. A me onestamente mi è sempre sembrata ritardata.
3: Assolutamente no, chiappa sega troia.
4: Lei lavora in un programma che si chiama Tutto Finito per Radio 1005.
2: Stop un attimo, capita? Radio 1005. Fa molto ridere perché essendo gli anni 80-90 bisogna ragionarla in lire. Minchia se sono un genio.
3: Davvero lavori in un programma su Radio 1005, pirla pirlo faccio?
6: Beh, è scritto Gubbio.
3: Allora puoi accompagnarmici. Io voglio fondare la fattoria di Radio Norba. Sono d'accordo con te. Andiamo in taxi, che fa rima con Craxi, figa fuga sbotta. Può portarci qui in via Turati a Pavia? Possibilmente facendo la strada più corta, glande pene frisella?
8: Strade? Dove andiamo noi non servono strade.
3: Hai ragione, Puccioni. Questo è tutto scemo. Andiamo a piedi.
8: Piedi? Dove andiamo noi non servono piedi.
3: Sì, sì, grazie di nulla, scemo cretino puzzetta. Dai, facciamo due passi. Così mi racconti un po' di te. Dimmi, sei fidanzata?
6: Perché?
3: Davvero? Stai con il famigerato cowboy di Pescara? Assurdo, minchia sticchiofregna.
2: La leggenda continua, ma la storia del famigerato cowboy di Pescara spero la racconti la Puccioni in diretta una volta finita questa scenetta. Perché la Puccioni è come Deadpool, spacca la quarta parete e a volte anche i coglioni.
6: Oh, ma cosa hai scritto?
2: Al prossimo episodio.
0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
11: Amore, io esco.
12: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto.
11: Ci vediamo dopo allora.
12: Mi dedico a due cose.
11: Sì, lava i piatti.
12: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
15: Pornhub. The spiration is in the thick.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
12: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
15: Sì.
12: Sì.
15: Sì.
12: Dai, dai. Dai, dai.
15: Oh.
12: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
15: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
12: Che cazzo?
15: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
15: Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, no, no, porca troia, porca puttana.
12: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
15: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo!
15: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah, sì.
12: Sì, sì, dai, dai.
14: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No, scusa, no. Vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
15: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
15: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
15: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
12: Una merda!
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.
18: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
19: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
20: Chiudi, Donà, che vuoi
19: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
20: Cioè?
19: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
20: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
19: So che deve succedere qualche cosa, però...
20: Anche lo zoo?
19: Ma dicono, ma dove?
20: E dimmi cosa?
19: Che devono cambiare, però...
20: Cioè?
19: Che ne so, adesso vai alla profondità.
20: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
19: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
20: A chi?
19: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
20: c'è la certezza.
19: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
20: guardala e andati là.
19: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non vai in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
20: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
19: Vogliono levare un po' di cose,
20: un po' di persone,
19: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
20: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
19: Direttore di Rete 4.
21: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
19: Però là, sempre questo
22: non fa. Il direttore di 4 è un cazzo c'è.
19: Perché sta in media se. Però dicono, là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: This is the zoo, only for you.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Sulla Walk of Fame di Los Angeles, gli attori lasciano l'impronta delle mani. Elon Musk, una strisciata di American Express. Dopo 10 anni di meditazione, a Buddha è spuntato il terzo occhio. Dopo 2 minuti su OnlyFans, a Elon Musk è spuntato un secondo pene. Elon Musk può vincere alla ruota della fortuna comprando una X. Elon Musk può ordinare un hamburger di soia al sangue. Elon Musk può calcolare l'andamento della borsa di Tokyo facendo il test. Scopri che principessa Disney sei. Milano ha un bosco verticale. Elon Musk ha l'oceano diagonale. Se Elon Musk ordina un kebab con tutto, gli danno l'universo. Una volta Elon Musk ha twittato l'hashtag Escile e ha visto le tette nude della Gioconda. Durante la sua ultima visita in Italia, Elon Musk si è concesso un romantico giro in gondola sul Cervino. Nel tempo libero, Elon Musk costruisce galeoni in bottiglia a grandezza naturale. Elon Musk può cambiare l'espressione della foto sul passaporto dopo che è stato stampato. A Elon Musk arrivano gli X-Files con una notifica push. Ci sono treni che passano una sola volta nella vita e li guida tutti Elon Musk. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Nello scorso episodio siamo rimasti tutti con la merda nelle mutande dopo aver scoperto che Clara non è più la nostra tenera e dolce storpiettina. Ora sembra celare qualcosa di oscuro e tremendo dentro di sé, non solo perché si è ingoiata un gatto vivo, ma perché adesso corre e sembra persino scopabile. Fatto sta che il gruppo non ha capito che la sparizione sospetta di Clara dei giorni precedenti è stata dovuta da un vero fenomeno di abduction, dove probabilmente Clara ha subito qualcosa di tremendo, che ancora non posso svelarvi, altrimenti dove cazzo sta la suspense?
1: Ciao nonno, che cosa stai facendo di bello?
2: Ciao Clara. Nulla che possa sembrare qualcosa che sia il progettare una morte violenta per te. Anche se sto sistemando le armi in ogni angolo nascosto della casa, giuro che non sto pensando di staccarti la testa dal collo con una zappata.
1: Ma certo, nonno, perché dovresti volermi far del male? Io sono la tua tenera e piccola Clara. Io so che tu non tenteresti mai di farmi del male fisico con questo fucile che ora sto piegando a mani nude.
2: Ma certo che no, Clara, no, non lo farei mai.
1: Sa, ne sono certa, nonno. Tu non cercheresti mai di colpirmi con questa mazza da baseball, che ora sto per spezzare in due. Sempre con la sola forza delle mie tenere manine di adolescente, facente parte della specie umana Sapiens Sapiens.
2: Ma, figurati se farei una cosa simile. No, non lo farei mai.
1: Bravo, nonnino. Bravo, nonnino. A me non piacerebbe affatto pensare che tu stia tramando alle mie spalle qualcosa. O magari accorgermi che mi spii assieme ad Heidi mentre sto assumendo proteine animali.
2: Ma, figurati, che dici?
1: Sono certa che ieri non eravate alla finestra a guardarmi, vero? Tu non lo faresti mai, vero? Non mi faresti mai arrabbiare, vero, nonnino?
3: Ehi, Peter, aspettami!
4: Cazzo, Heidi! Ti prego, non farmi male con il ciappone, per favore. Giuro che ti ridò i soldi della barella che mi sono inchiummato dal nascondiglio.
3: Ah, fetente figlio della merda e tossico del cazzo! Sei fortunato che non era per questo che ti cercavo e sei pure così coglione che te la sei cantata senza che ti dicessi un cazzo.
4: Ah, non era per questo.
3: Ma ho una fretta tremenda di trovare il nonno.
4: Il nonno?
3: Dove cazzo è finito che non lo trovo da stamattina?
4: Ma sarà a farsi o a scoparsi qualche mignotta? Perché hai tutta quest'ansia? Ha fatto qualche casino anche lui?
3: Nessun casino. Sono solo preoccupata per lui.
4: Heidi, ma sei sicura di stare bene?
3: Benissimo. Perché?
4: Perché non te ne mai fregato un cazzo di nessuno. Hai meno empatia di Adolf Hitler.
3: Così arrossisco.
4: Che cosa vuoi che sia successo al nonno? Ha fatto il gabbio in 41 bis. Sa usare armi e un pazzo violento alcolizzato.
3: E quindi?
4: Solo l'infarto o una malattia venerea possono fargli qualcosa di male.
3: Oppure un mostro infernale che si è travestito da Clara.
4: In che senso?
3: Ed ora sta divorando le bestie che ci vivono attorno senza nemmeno cuocerle.
4: Mi stai prendendo per il culo, vero? Hai solo voglia di scherzare, giusto?
3: Peter, quando è l'ultima volta che mi hai sentito ridere e scherzare?
4: Credo il giorno che stavamo smembrando la carcassa di Don Cin per darla ai porci.
3: Vedi cadaveri squartati qui?
4: No.
3: Vedi dei maiali?
4: Nemmeno.
3: Allora non fare domande del cazzo.
4: Ma Heidi, cosa vuoi dire con mostro travestito da Clara?
3: Che da quando Clara è tornata da quei giorni in cui non sapevamo che fine avesse fatto, non è più lei. Non ti sei fatto delle domande sul fatto che camminasse da sola e che avesse uno stupendo incarnato ed una curiosa iperattività? Inoltre, non ti sei accorto che non c'è più un gatto o un cane in giro per la nostra proprietà?
4: Non posso crederci, tutto questo è assurdo. A proposito, ma adesso che c'entrano cani e gatti?
3: Vieni con me a cercare il nonno. Ti racconto strada facendo.
5: Nonno amore, dove sei? Sei qui nel granaio? Ma che strano rumore, ma che succede qui dentro?
6: Crack, chiama Orson. Rispondi, Orson.
5: Sembra la voce di Clara.
6: Rispondi, Orson.
1: Crack, chiama Orson. Rispondi, Orson.
5: Puttanella!
1: Rottenmeier. Non si bussa?
5: Con chi stai parlando? Chi è questo Orson? Non ti sarai messa in affari da sola? Guarda che se hai deciso finalmente di fare bocchini come ti ha detto il nonno, bisogna che lui lo gestisca. E gradirei sapere se ti scopi qualche mio cliente. Perché almeno abbiamo un panorama chiaro di come ci trasmettiamo le malattie venere. O non sarai mica una di quelle che usa il goldone? Ma Clara, che cos'hai?
3: Hai sentito anche tu urlare la Rottenmeier?
4: Eh sì, ma non farci caso. Oggi è giovedì. Viene a chiavare Hansen il pastore col cazzo d'asino. Si vede che gli ha fatto l'ano a secco.
0: Ma che cazzo siamo diventati? La versione che puzza di pecora di Stranger Things. Ma giù da cane, ma che cazzo si fa Paolo Noise per scrivere queste boiate? In ogni caso sono proprio curioso sul come dipanerà la storia, visto che il nonno è scomparso, la Rottenmeier non si sa cosa le sia accaduto e Clara è effettivamente una cazzo di mostriciattola forzuta. Unica cosa che posso sottolineare con un plauso è la citazione al telefilm Mork e Mindy, che ho apprezzato moltissimo. Per il resto basta farsi i complimenti da soli, perché ritengo sia patetico, visto che sto parlando attraverso lo stesso autore che sta scrivendo il testo. Alla prossima puntata, stronzetti!

0: Radio 105.
1: This is a zoo only for you.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R Muscia.
3: Rarry Rutto di Ratto Rotter! Perché piangi? Hai messo una tassa su quelli che hanno la mamma che fa i bambini a culo? Eh? Figlio di puttana? Bastardo? Voglio che muori.
4: Oh, Ron, tu sei il mio migliore amico. Devi aiutarmi. Non trovo più Eredvige, la mia cara civetta bianca.
3: Allora, mettiamo le cose in chiaro. Primo, preferirei leccare le palle di un orco con la sifilide per il resto della vita piuttosto che essere tuo amico. Secondo, quella cazzo di civetta puzzava di ascelle e sono felice che sia sparita. Terzo, tua madre era talmente troia che continua a rosicchiare cazzi anche da morte quella puttana. Quarto, ti odio pezzo di merda. Cinque, ricordati che ti ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Annotatelo.
5: E tu mi hai bevuto la piscia.
4: Grazie delle belle parole, Ron, amico mio, ma continuo a soffrire. La mia cara e fedele Eredvige è sparita. Soffro. Oh, come soffro! Eredvige, torna da Rarry Rotter! Eredvige!
6: Taci, pozzanghera di sbocco, sto cercando di studiare.
4: Ermione, tu sei la mia migliore amica. Ti prego, aiutami a ritrovare la mia cara Eredvige.
6: Allora, mettiamo le cose in chiaro. Primo, tua madre si sgrillettava con le stalattiti arrugginite. Secondo, piuttosto che essere tua amica mi metto a fare i p***ni e i pupazzi di diarrea.
3: Sai che guarda a caso io sono un pupazzo di diarrea.
6: E terzo, quella cazzo di civetta di merda puzzava di ascelle e sono contenta che sia sparita.
7: Silenzio! Rarry, ho scopato tua madre quando ero all'asilo Rotter. Che cazzo c'hai da urlare, schifoso?
3: Ma sai che la pensiamo allo stesso modo, Anus?
4: Oh, Anus Silente, mio secondo padre, mia guida spirituale, saggio sapiente e che vegli su di me giorno e notte, aiutami! Eredvige, la mia cara e fedele civetta bianca è sparita! Oh, come soffro! Eredvige! Eredvige!
7: Basta! Allora mettiamo le cose in chiaro. Primo, tua madre era talmente troia che per fare meglio i bambini si era fatta mettere una piccola lingua sotto ogni dente. Secondo, piuttosto che avere a che fare con te, vado a ballare la zumba con un porco spino nel culo.
4: E terzo!
7: Sta arrivando Rorror!

0: Lotter.
1: Provero!
0: Larry Lotter, ho saputo della tua perdita e per consolarti sono venuto in pace portandoti un dono.
1: Un dono da parte di Lorenor? Questa sì che è una sorpresa!
0: Tieni, Larry Lotter, consolati con questo.
1: Urrà, urrà, un pollo arrosto! Urrà, urrà, un pollo arrosto! Io vado pazzo per il pollo arrosto, lo mangio subito! Ma questo pollo sa di ascelle! Sa di ascelle come... No!
0: Sì, Larry Lotter, ti sei appena mangiato il tuo uccello, Edwige!
1: Orrore! Orrore, no! Edwige!
0: Comunque qui c'è un altro che ha mangiato un uccello, vero Ron? Mi hanno detto che ti ha pisciato in bocca la rivolta, segnatelo.
2: No, si dice annotatelo, figlio di puttana malvagio senza naso, tu non puoi pippare.

0: Nell'ultimo episodio, la serie ha aperto un metamondo ai confini del ridicolo, crossoverando Heidi con la serie fatta di umani chiamata A-Team. L'immane forzatura, però, ha generato curiosità, soprattutto per il fatto che tra i protagonisti della serie c'è un tozzo nero ingioiellato. Vedere un nero nell'Ottocento alpino è fatto talmente insolito da innescare immediatamente deplorevoli momenti di grottesca razzistissima comicità. Ma vediamo come si evolverà la questione e se il gruppo di mercenari, ricercati dall'esercito, riuscirà ad aiutare la piccola Heidi nel liberarsi di Clara Mostro, per poi ritrovare il nonno e la vecchia Troia.
1: Allora, Peter, i nostri ospiti si sono svegliati?
2: E io che cazzo ne so? Sono arrivato adesso alla baita.
1: Mi chiedo veramente tu a cosa mi servi. Non sei buono a fare nemmeno della buona accoglienza a chi ci deve salvare il culo.
2: Va bene, non ti incazzare. Vado subito a vedere se vogliono fare colazione.
1: Per il vecchio che puzza di sigaro e che sorride come un pedofilo fuori da una scuola elementare, credo che vada bene un buon caffè. Ma per il cioccolatone coi piercing non so che cosa preparare. Forse vuole cacciarsi da solo un daino? Oppure si nutre di interiora di pecora crude?
2: Non lo so, Heidi. Provo a chiederglielo.
3: Chi è che butta alle 6 di mattina porcaccia troia?
2: E sono io, il pastorello Peter. Volevo sapere cosa gradite per colazione.
3: Sì, quello che puzza tremendamente di sterco e piedi formaggiati. Ma che Dio ti fulmini! Ma ti sembra il caso di rompere i coglioni alle 6 di mattina? Ma non dormite in questa puzzolente baracca di merda!
2: Scusi, ma qui in montagna ci si sveglia molto presto per la routine del mattino.
4: Ma basta, cazzo! Chi è che rompe i coglioni? Stavo sognando una collana con la fica! Mi avete svegliato!
3: Calma, pessimo elemento. Adeguiamoci ai nostri ospiti, questa povera gente ha bisogno di noi. Sveglia, forza!
5: Allora, pastorello puzzolente, che c'è da mettere sotto i denti?
2: Per lei, che è uno come noi, abbiamo del formaggio e del buon latte caldo appena munto. E Heidi è riuscita a trovare anche del caffè al mercato nero.
5: Ma per Dio! Ma sapete cosa sono le proteine in questo tugurio infame? Non ci sono delle cazzo di uova?
4: Ma che cazzo vuol dire uno come noi? Ehi, nano, per me cosa c'è?
2: Non si arrabbi, signor Nero. Noi siamo impreparati alle sue esigenze. Quindi, se vuole, abbiamo delle frecce con l'arco oppure una lancia per potersi cacciare ciò che preferisce.
4: Ma di che cazzo parli?
2: Ci sono dei daini grassissimi qui in zona.
4: Cosa cazzo è un daino?
2: Oppure, se vuole, può sacrificare alle sue divinità una delle nostre pecore. E poi, cibarsene ancora calda.
4: Senti, scemo! Non so che cazzo tu stia insinuando, ma io non sono un boscimane africano. Sono nato a Pittsburgh.
5: Calmo. Il merdaiolo con le scarpe bucate è un pastorello ignorante delle Alpi dei primi dell'Ottocento. Non ha mai visto un nero afroamericano. Ovviamente è confuso.
2: Sì, è vero, scusi, signor Nero. Non ho mai visto uno come lei fuori dalla gabbia e da così vicino. Sono stato da Barnum una volta, ma c'era tanta fila. E ho sbirciato da lontano.
4: Senti, bifolco, prova ancora a darmi del fenomeno da baraccone esposto al circo. E giuro che dovrai nutrirti di poltiglia come le mosche per il resto della tua insignificante vita. Hai capito?
5: Mi basta litigare. Abbiamo un piano da organizzare. Andiamo a sentire dalla piccola Laida con chi dobbiamo combattere. Le stronzate da crucco razzista le vediamo dopo.
4: Va bene, capo. Ma quando sarà finita, a questo piccolo sporco razzistello che puzza di piedi lo distruggo.
5: Dopo che avremo incassato, fai che cazzo ti pare.
2: Scusate, ho ancora una domanda per il signore non come noi.
4: Cosa cazzo vuoi ancora?
2: Quando tutto sarà finito, potrai vedere il suo enorme cazzo. È vero che ha la punta beige?
4: Ma ti è mancato l'ossigeno alla nascita, vero?
0: Ovviamente la produzione confida nella capacità del pubblico di cogliere l'umorismo razziale, basato su quello che sarebbe successo se un piccolo pastore tedesco dell'Ottocento avesse incontrato un uomo di colore. Anzi, forse c'è proprio da riflettere su come sono fortunatamente cambiate le cose nel corso dei secoli. Comunque fa tanto ridere immaginare Baracus con lo sguardo perplesso davanti a Peter, incuriosito dal luogo comune sui cazzi neri. Beh, a parte questo, sembra che Hannibal abbia determinazione. E speriamo che presto vi sia lo snodo fondamentale della vicenda, ovvero lo scontro con Alien Clara. Al prossimo episodio.

0: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa venire voglia di infilare un braccio sotto la gonna di una vecchia per festeggiare la Befana. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto del vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi infilo un cotton finocchio nel bus del cul per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice storpia cazzo. Ed è dedicata al suo amato scroto a rotelle. Caro scroto a rotelle, ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo un selfie. Niente pupù di meno che con il grande... Niente pupù di meno che con il grande Gianni Morandi. Ah, mio dolce, dolcissimo scroto a rotelle. Ricordo ancora il giorno del nostro primo incontro. Io, come al solito, andavo in giro per la città a tirare calci nei coglioni agli sconosciuti, come se non ci fosse un domani. Quando all'improvviso ti notai in lontananza, mentre pedalavi su e giù per la pista ciclabile, impennando su una palla sola. E in quel preciso istante capii che eri proprio tu, il pazzo gommato che avevo sempre sognato. Ah, che emozioni indimenticabili che abbiamo vissuto insieme. Come quando vincesti il campionato mondiale di scrotociclismo, battendo in sborata tutto il gruppo. O quella volta che facemmo l'amore con tanta passione, ma così tanta passione che alla fine avevo la figlia tutta piena di sgommate. O quando mi regalasti l'Ariosol al Viagra per avere il naso come Pippo Franco. Ah, ed è per ringraziarti di questi dolci ricordi che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Storpiacazzi, dedicata al suo amato Scroto Rotelle, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Scroto Rotelle, la nostra storia è stata la versione porno del duello Coppi Bartali. Purtroppo recentemente, mentre scendevi a tutta velocità dal Monte Bianco, sei finito in un burrone e le corna di un alce ti hanno bucato un coglione. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un maratoneta senegalese che riesce a toccarsi la punta dei piedi con la cappella. Perché? Sono certa che capirai. Con affetto, tua Storpia Cazzo. PS, lo sai che le donne eschimesi hanno le mestruazioni a cubetti rossi? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, vi ricordo l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde lettere d'amore, che è...

0: tua dolce musica nel clou.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può vendere Donatella Versace su Vinted. Secondo indiscrezioni, dopo la serie sulla sua vita, Gianluca Vacchi andrà a lavorare per Elon Musk come filippino. Elon Musk ha vinto un premio Oscar come miglior spettatore. Mescolando birra e gazzosa tutti ottengono una bicicletta. Elon Musk no, lui ottiene un Hummer limousine con autista. Quando si sente particolarmente

Indiscrezioni. Dopo la serie sulla sua vita, Gianluca Vacchi andrà a lavorare per Elon Musk come filippino. Elon Musk ha vinto un premio Oscar come miglior spettatore. Mescolando birra e gazzosa tutti ottengono una bicicletta. Elon Musk no, lui ottiene un Hummer limousine con autista. Quando si sente particolarmente malinconico, Elon Musk può mettere in pausa un tramonto. Elon Musk ha rifiutato un incontro con la regina Elisabetta su Tinder. La Disney ha comunicato che nel prossimo spin-off della saga di Star Wars reciterà anche Elon Musk nel ruolo della Forza. Molti non lo sanno, ma Elon Musk parla con le piante su Zoom. Per orientarsi nel deserto, Elon Musk può usare Kanye West come bussola. Il cane di Elon Musk può tornare cucciolo. Per non sporcarsi le mani, Elon Musk apre le ostriche con un telecomando. Una volta Elon Musk ha indossato per scherzo un paio di baffi finti e ha vinto un concorso mondiale come sosia di Scarlett Johansson. Elon Musk può scaricare lo stress dalla dichiarazione dei redditi. Per stupire i suoi ospiti, Elon Musk può organizzare un'eclissi. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Il caso dei casi, Arnaldo versus Mazzoli. Un sospetto che attanaglia i componenti dello zoo da troppo tempo. Wender, il noto ammazza vecchi da circa un anno, ha una vittima prediletta, Arnaldo di Perugia. Inizialmente nessun sospetto, ma col passare del tempo le sue azioni diventano sempre più improbabili e gli ascoltatori, insieme ai componenti dello zoo, iniziano a sentire puzza di intelligenza artificiale, ovvero falsificazione di alcune chiusure.
2: Non lo so, io sospetto che Wender lo chiami veramente, cioè che lui esiste veramente, ma che poi modifichi il finale dello scherzo telefonico. Non ci credo, dai, che uno si spara un piede, cioè sono robe improbabili.
3: È vero!
2: Ma che cazzo dici che è vero, dai, non fare sempre quello che protegge tutto e tutti, dai.
3: È il numero uno!
2: Io cercherò e troverò Arnaldo e capirò se Wender falsifica o meno. Secondo me falsifica.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Cercavo...
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Chi è che parla?
2: Sto cercando Arnaldo. Sto cercando Arnaldo...
4: Che cerca?
2: Arnaldo.
4: Ah, non esiste qui.
2: No.
1: Mazzoli approfitta del fatto che Wender è a casa in fin di vita, avvolto da malattie infettive, AIDS e probabilmente qualche effetto delle maledizioni mandate dalle sue vittime, per cercare il vero Arnaldo e capire quanto è vero e quanto è falso negli scherzi telefonici.
2: Ah, io sospetto che la telefonata sia vera, ma che poi a un certo punto lui

0: gli clona la voce, gli fa fare delle robe.
1: Pronto?
0: Sì, salve signora, sto cercando Arnaldo. Lo...
1: Sì, Arnaldo?
0: Sì.
1: Ah, io so, il mio marito era un lore... A dirvi la verità, non so adesso chi sia, Arnaldo.
0: Non conosce nessun Arnaldo, è uno scultore... Fa... Io la chiamo da un giornale che si chiama Sculture e Cincischioni.
1: Senta, di qui c'è la cartoleria su andando su adesso. Io dico la verità, sto su qua giù dove in bocca c'è stato mai a Pantalla?
0: No, no signora, no, io la chiamo da Milano, figuriamoci.
1: Ah beh, allora.
0: Stiamo facendo uno speciale sugli artigiani di Perugia e cercavamo questo Arnaldo, ma.
1: Io Arnaldo non ho visto, non ho sentito di mai, insomma.
0: Mai, va bene.
1: Io c'ho quasi, sono avvantaggiato d'età, ma volevo dire non è che ho sentito di, insomma.
0: Non ha sentuto.
1: Una volta sti lo stavano a coltivare la terra, invece adesso chi è nato a Roma, chi è c'era nato
0: la fresca.
1: Di qua, chi è nato di là.
0: Va bene signora, grazie mille per l'asciugata, grazie signora e niente, continueremo la nostra ricerca, grazie.
1: Mi piace, ma
0: ci mancherebbe. Grazie, arrivederci, salve, adesso sono asciutto, grazie. Niente, non si trova sto bastardo di merda.
2: Riuscirà Mazzoli a scoprire la verità su Arnaldo? Troverà le password del computer di Wender e i segreti dei suoi scherzi telefonici? Arnaldo vs. Mazzoli prossimamente.
3: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Alan in Love, Alan in Love.

0: Buongiorno amici! Ah no, scusate, pensavo che fosse il countdown. Dunque, eravamo rimasti che a Santina hanno rubato i soldi, che le abbiamo messo un avvocato a disposizione, che parte il Santina Tour in giro per l'Italia, poi... che la sua bocca ha lo stesso problema dei rifiuti a Napoli e che finalmente, prima che il percolato sgorghi dalle sue labbra, le risolveremo anche questo problema. Come? Ve lo spiega, o meglio, glielo spiega, l'ex presidente del consorzio italiano, Matteo Renzi.
1: Pronto?
0: Santina!
1: Ciao Matteo, dimmi!
0: Ciao, come stai?
1: Insomma, non c'è male, dai.
0: Senti, ma ti sei ripresa un po' dai dolori?
1: Sì, sto meglio, insomma.
0: Senti, ti volevo dire, allora, ti volevamo dare due notizie, belle.
1: Due notizie belle, sì.
0: Allora, la prima è che parte il Santina Tour, quindi andiamo a fare il giro d'Italia.
1: Ho capito, è giusto.
0: Sei contenta?
1: Sono contentissima.
0: Ecco, e poi che abbiamo trovato un amico di Alfio che fa il dentista.
1: Oh, quello sì, buona. È dentista anche, buona. Sarà anche denti che mi fanno mal di testa, perché devo levare 3-4 denti.
0: E quanti ne hai buoni ancora?
1: 4-5 ancora.
0: Ah, 4-5 ce li abbiamo, dai.
1: 5 di sopra, e sotto vanno via tutti e mi metto la dentiera nuova.
0: Senti, e noi abbiamo anche uno, sempre amico di Alfio, sì, che ti farebbe la dentiera.
1: Addirittura. Oh, che gentile, sei troppo buono Alfio, anche tu Matteo.
0: Sono Alfio.
1: Ti ringrazio con tutto il mio cuore.
0: Un attimo.
1: Sei troppo buono.
0: Sì, allora, a te sta bene?
1: Sì, mi sta bene così.
0: Ok, allora, adesso ti passo Obama.
1: Obama, sì.
0: Sì, che ti vuole salutare.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Ti voglio salutare anch'io. Tanto.
0: Ciao, Ne. Ciao, Gioia.
1: Ciao, bello, ciao. Ti ringrazio col cuore, sei tanto buono. Sei tanto buono.
2: Bene. Santina è cosciente del fatto che, grazie a tutti noi, potrà tornare a mangiare serenamente. Ora però è bene che lei sappia quali saranno le tecniche applicate e soprattutto i risultati dell'intervento a quello che sembra essere un ano, ma che in realtà è la sua bocca. Glielo spiega meglio l'ex presidente degli Stati Disgiunti, Barack Obama.
3: Obama! Obama!
4: Matteo! Non sapevo dove parcheggiare il cammello. Pronto?
1: Pronto?
4: Sandina!
1: Ah, ciao! Ma, Obama, come stai?
4: Tutto bene, tu contenta?
1: Contentissima, sono molto contenta di voi. Siete troppo buoni, come gli angeli in cielo.
4: Contenta?
1: Io contentissima, Obama.
4: Quanto essere contenta tu? Quanto?
1: Tanto, tanto, ma tanto, mo. Ti voglio bene, sai.
4: Tanto
1: sono contenta che tu fai tante cose per me, mi aiuti.
4: Tanto contenta?
1: Contentissima.
4: Tu contenta?
1: Sì, contenta, Obama, molto contenta. Sono contentissima, tu sei tanto buono, ti voglio bene.
4: Allora io essere contento.
1: Ecco, anch'io essere contento con te perché sei troppo buono.
4: Quindi tu contenta?
1: Ecco, sono contenta e anche ti vuole bene.
4: Tu contenta?
1: Io contenta, contentissima.
4: Tutti contenti?
1: Ti voglio bene, tanto. E vi ringrazio col cuore. Siete troppo buoni con me, mi volete tanto bene.
4: Allora, ascoltare.
1: Dimmi.
4: Come aver detto Matteo Renzi?
1: Sì.
4: Partire con Pullman, duro insieme, no?
1: Sì.
4: Fare giro d'Italia.
1: Sì,
4: ecco.
1: Prendere tanti soldi, sì, per me, perché sai che mi è partito 3.000 euro, non mi danno più neanche da casa.
4: Sapere. Tu contenta che l'agenzia aver rubato soldi?
1: No, non deve fare così, assassini,
4: comunque,
1: non devono fare così.
4: Comunque, Santina, ascoltare bene, ma amico di Matteo Renzi e Alfio, dentista, lui,
1: sì.
4: Lui togliere con filo attaccato manina di porta tutto il tuo dente.
1: Ho capito.
4: E mettere dentiera.
1: Dentiera?
4: Prendere muso di asinello.
1: Sì.
4: Prendere tutto dente di asinello.
1: Sì.
4: E infilare
1: infilare
4: in tua bocca.
1: ho capito.
4: Così tu avere dente di asinello forte.
1: Sì, mi passa, vero?
4: E poi tu potere anche caricare su spalle tante cose, diventare forte.
1: Ah, sì, addirittura. Bene così.
4: Va bene? Va bene. Tu,
1: sì.
4: Tu contenta allora?
1: Contentissima, molto contenta.
4: Salutare.
1: Salutare, sì, ciao Obama, ciao, grazie di tutto quello,
4: salutare,
1: quello che fai.
4: Salutare.
1: Salutare, ciao, ciao.
4: Ciao Santina.
1: Ti voglio bene, ti ringrazio di cuore.
4: Tu contenta?
1: Sì, io contenta, tanto contenta.
3: Alan Love. Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
7: Leone, ti ha licenziato?
8: Eh?
7: Ha licenziato?
8: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
9: Pronto?
8: Sì?
9: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
8: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
9: Ma che? Come si chiama quello del programma?
8: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
9: Ah, e tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
8: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
9: Ma tu adesso fare programma nuovo?
8: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
9: Ah, simpatico, tu forte.
8: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel
9: c***o? Sei quella di tua madre.
8: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella cioccola di tua madre. Quella vacca tua madre.
6: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
10: Pronto, sono Angelo.
8: Oi, Angelo, dimmi.
10: Ascolta me.
8: Sì.
10: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
8: No, niente, non abbiamo fatto niente.
10: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
8: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma quello dice.
10: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
8: Ti fai preso per il culo.
10: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
8: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato.
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile di...
8: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
10: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
8: Lo faccio io. Ma che c'è?
10: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
8: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
10: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
8: E Mazzoli, da tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
10: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
8: Passa Alberto.
10: Alberto, scusa, lo passo. Aspetta lì,
9: Licenziato!
8: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però Angeli, mangia, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.

0: na. Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime. Come vedete dalla mia tuta antiradiazioni, oggi faremo un video molto diverso dal solito. Vero, Priscilla?
2: Io non lo voglio fare.
1: Taci! Smettila di essere sempre così restia nelle mie iniziative, cazzo! Possibile che non ti va mai bene un cazzo?
2: Perché sei così aggressivo? Io non voglio fare sta cosa, è pericolosa.
1: Hai ragione. Anche i nostri followers, attraverso delle mail molto dettagliate in cui mi descrivono in maniera bizzarra, associandomi ad oggetti animali alquanto buffi, susseguiti da minacce fisiche nei miei confronti, mi chiedono di cessare tali atteggiamenti nei tuoi confronti. Forse il potere mi ha dato alla testa. Sai, essere il capo non è facile.
2: Quindi mi chiedi scusa?
1: Col cazzo! Adesso muoviti e dammi una mano ad accendere questa mini centrale nucleare che ho comperato sul Deep Web. Così dimostreremo che i poteri forti ci tengono nascosta la possibilità di reperire energia pulita a costi bassissimi.
2: Ma sei pazzo?
1: Sì! Prendo anche le pillole, Priscilla, sono fuori come un balcone!
2: Ah, siamo alla presa di coscienza, è già un buon passo.
1: Dai, dai, accendiamo! E grazie a questo esperimento, dove dimostrerò che con 700 euro, un cacciavite ed un avvitatore si inculano tutti i pannelli fotovoltaici e ci creiamo energia pulita con questa mini centrale di fissione nucleare portatile.
2: Ma sei serio? Vuoi veramente accendere quel coso? A me non sembra una cosa sicura.
1: Taci! E passami il plutonio!
2: Plutonio? Ma dove hai preso del plutonio?
1: I libici marti!
2: Bella la citazione, ma siamo nel 2022. La Libia è stata rasa al suolo per portare la democrazia ai McDonald's e non ci sono nessuno dei due.
1: Ma sì, non fare la precisina, dai! Che faccio il video del secolo, cazzo! Mi scaglio direttamente contro le lobby energetiche. Faccio un disastro.
2: Sì, su questo siamo d'accordo.
1: Che faccio il video del secolo?
2: No, che fai un disastro.
1: Ma quale disastro? Come vedi, le istruzioni riportate sono molto facili ed esaustive, segno dell'efficienza e della semplicità dello strumento. Dai, accendiamo. Ma Gaetano, dove vai? Dove vai?
2: Secondo me Gaetano ha usato il suo sesto senso animale.
1: Dici che ha sentito una femmina in calore nelle vicinanze?
2: No, no, dico che ha fiutato un pericolo imminente.
3: Sì,
2: non mi intrometto mai, ma penso che accendere uno strumento di fusione nucleare portatile comperato sul Deep Web con del materiale...
1: Ragazzi, video like canale. Casa, mi rimetto poi prossimo video. Ferito, problemi like canale.
4: Ecco, adesso spegniamo il portatile, ok? Che devo farle le medicazioni, va bene? Lo metto qua sul comò, va bene?
1: Grazie! Che dice?
4: Cosa dice, signorina? Mi dica in un orecchio, mi dica.
1: Che dice?
4: Credo abbia detto coglione. Sì, coglione, ha detto coglione.
0: La la la. Le cose veri

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è noia.
2: Allora, oggi è un giorno speciale per tutti gli americani e forse anche per il mondo, perché si insedia ufficialmente Donald Trump alla Casa Bianca. Abbiamo così qualche piccolo contenuto di quello che sarà il suo discorso inaugurale. Trump ha promesso deportazioni di massa mai viste nella storia degli Stati Uniti, ha promesso anche la riapertura di TikTok, chiuso recentemente dal governo Biden per ingerenze del governo cinese in questo social, e poi ovviamente fanculo l'ambiente, chi cazzo se ne frega, e dazi sulla Cina, che vediamo su chi si ripercuoteranno. Ma voglio sentire voi sul nuovo corso della politica americana e Donald Trump con il sopracciglio alzato. Apriamo le linee, dai, Donald Trump, via. Apriamo con il tuttologo da Parma, vai tuttologo. Donald Trump, cosa ne pensi delle sue misure? Via.
3: Favorevolissimo, giusto. Tutti a casa loro.
2: Favorevolissimo, giusto, tutti a casa loro. Perché?
3: Perché sì, perché ognuno deve farsi i cazzi suoi e stare a casa sua. Stai per primo.
2: Come vede la riapertura di TikTok negli Stati Uniti? Come la vedi?
3: Non so neanche che cos'è TikTok.
2: Dove cazzo vive lei, scusi? In una torre campanaria? Chi è il gobbo di Notre Dame, lei? Quasimodo.
3: Bravo.
2: Quasimodo.
3: Ma cago in testa a tutti gli sconti che passano sotto.
2: Non ho capito.
3: Stai per primo, non ho problemi.
2: Ah, che non abbia problemi, questo è da discutere. Secondo me bisognerebbe aprire una tavola rotonda all'ONU, perché lei di problemi ne ha bizzeffe. Bizzeffe. Sai quante sono bizzeffe?
3: Bizzeffe sono tanti.
2: Sono tantissimi. Tanti. Lei ha una camionata di problemi. Secondo me il ministro Salvini dovrebbe fare una legge apposta per i camion che portano i suoi problemi.
3: Ah, figa, allora dovrò fare anche per te.
2: Dai, mi hai rotto i coglioni. Dai, non hai niente da dire. Non hai niente da dire. Ciao, vattene a fanculo, non mi chiamare più. Ciao. Andiamo dal Tassinaro da Roma. Vai, Tassinaro, dici la tua. Vai, Donald Trump, vai, Tassinaro.
4: Non me ne frega un emerito cazzo.
2: Sì, questo manca a me, puoi capire che cazzo me ne frega a me, dico, però.
4: Ah, posso bestemmiare, porca. Cazzo ne frega a me, porca. Se chiudono Radio 24 godo.
2: E pure io che me ne vado in pensione e mi levo di torno tutti gli stronzi come te che mi scassano il cazzo al telefono.
4: Ora così potrei andare in Albania a rifarti i denti, merda.
2: Ma io non ho bisogno di rifarli, perché questa patina che io inserisco sui miei denti è una patina protettiva, sotto sono bianchissimi, li uso solo.
4: Hai mangiato calimero,
2: sì. Hai qualcosa da dire su Donald Trump o vogliamo continuare a parlare di ortodonzia?
4: Ma io voglio andare in diretta, bestemmiando, dicendo porco, facendo chiudere Radio 24.
2: Sì, va bene, ci possiamo mettere d'accordo per la giusta cifra, figurati a me che cazzo mi prendi.
4: Per far chiudere Radio 24?
2: Sì.
4: Mi farei esplodere.
2: Quanto sei disposto a pagare per venire a Radio 24 a bestemmiare e farla chiudere? Dai, quanto
4: la mia vita, tutta la mia vita.
2: Ma la tua vita non vale un cazzo, non vale niente neanche come fertilizzante. Se ti butti in un campo non spuntano neanche i fiori.
4: Io schitto merda quando ti vedo in televisione.
2: Ed è così che sei nato.
4: Il campo del McDonald's, dell'olio del McDonald's.
2: Ma smettila, su, non sai, sai solo insultare e dire bestemmie. Contenuti zero, dai, vattene a far
4: culo.
2: E a tutti gli angeli in colonna, ciao. Un altro ancora. Andiamo da Mimmo dalla Calabria. Forza Mimmo.
5: Ed era ora, finalmente.
2: Era ora, finalmente cosa?
5: Così almeno è andato via quel pezzo di merda di Biden.
2: Ecco, perché lei detesta l'ex presidente Biden?
5: Ma quello là era un vecchio di merda.
2: Era un vecchio di merda, invece questo è un ragazzino.
5: E vabbè, quindi è giovanotto ancora, ci sta.
2: Lei è contento perché è un giovane alla guida degli Stati Uniti, un giovane.
5: Ma fammi capire, ma tu che vuoi sapere?
2: Io voglio sapere la sua posizione su Donald Trump, se è contento, cosa farà?
5: Certo, siamo contentissimi.
2: Come cazzo parla?
5: Certo,
2: è contento,
5: certo,
2: dica.
5: Siamo contenti.
2: A lei cosa gli entra in tasca?
5: A me non mi cambia un gatto, fin quando la politica è questa.
2: È questa, certo.
5: Andiamo avanti così.
2: Invece agli americani cosa cambia?
5: Agli americani cambia tantissimo, così mandano via tutti questi messicani del cazzo che c'hanno in mezzo ai coglioni.
2: Mandano via tutti i messicani del cazzo che c'hanno in mezzo ai coglioni. Dove li mandano?
5: Li mandano al paese loro.
2: Al
5: no?
2: paese loro, certo. E questi messicani che facevano lì negli Stati Uniti?
5: Rubavano,
2: certo. E quelli che, scusi, tutti quelli che lavoravano nell'agricoltura, nelle fabbriche? Chi li sostituirà?
5: Ma l'agricoltura, ci stanno gli americani.
2: Gli americani, secondo lei un americano va a lavorare nell'agricoltura allo stesso costo di un messicano? Questo secondo lei?
5: No. Li pagano come devono pagare.
2: Certo, quindi secondo lei, scusami, ignorante di merda. Allora, secondo te un proprietario terriero che pagava uno $12 all'ora, adesso bello tranquillo, gliene paga 20.
5: Certo.
2: Perché è un coglione, perché il proprietario terriero è un coglione.
5: È perché è meglio così, almeno non c'hanno in mezzo i coglioni.
2: Certo, non c'hanno in mezzo, sì, perché le persone che vogliono guadagnare i soldi sono contente di guadagnare di meno, secondo lei.
5: Ma no, guadagnano
2: senta,
5: di
2: scusi,
5: più.
2: Senta, scusi, le mando un fotografo per quando le uscirà l'arcobaleno dal culo mentre cavalca l'unicorno. Arrivederci, dai Walt Disney, vattene a fanculo. Non sai un cazzo Walt Disney, dai, ciao, vaffanculo. E chiudiamo come sempre con il mio preferito, l'amico mio del mio cuore, il re di Grey School. Amico mio, buon Blue Monday!
6: Ma vai, figa, anche se luni, ma va a cagare, porco, che diavolo con i coglioni!
2: Blue Monday, Blue Monday, il giorno più triste dell'anno. Sei triste, amico mio?
6: Lo amaro schifoso, non te è da rompermi i coglioni!
2: Sei triste?
6: Non te è da rompermi i coglioni!
2: Sei triste,
6: non
2: amico?
6: Non voglio avere a che fare con gente de merda onta come ti!
2: Senti, carotina, volevo sapere la tua...
6: Senti la carotina! Non devi rompermi i coglioni!
2: Che cosa ne pensi? Che cosa ne pensi dell'insediamento di Donald Trump?
6: Devi affrontarmi di persona! No, l'insediamento di Donald Trump!
2: Non ho tempo, non ho tempo!
6: Affrontarmi di persona!
2: Non ho tempo!
6: Sono
2: una persona importante!
6: Non ho tempo, sono una persona importante!
2: Non ho tempo da perdere con gli inutili!
6: Non te frega un cazzo, esatto, di quello che penso io di, esatto, Donald Trump! Brutta merda!
2: Esatto!
6: Vuoi solo rompermi i coglioni,
2: esatto,
6: bastardo!
2: È proprio così!
6: Un bastardo schifoso, l'uomo!
2: E sai perché?
6: E mi chiami quando sei in diretta?
2: Sai perché? Tu sei lo schettino dell'informazione.
6: E carotina, e biscottino, e setino,
2: bravo.
6: Bastardo dell'infame, cane.
2: Ce l'hai un'opinione personale su Donald Trump o non ce l'hai? Ce l'hai o non ce l'hai?
6: Ce l'ho l'opinione, dai. Carotina. Sarà un grandissimo presidente.
2: Spiega finalmente, dai.
6: Ma cosa devo
2: fare? Vedi che non sei niente! Sei vuoto!
6: Che sarà per me? Che cazzo mi chiami?
7: Sono Parenzo, allora, senti, stiamo un po' calmi qua.
6: Vai, figa, anche l'amichetto! Certo. Non stai nella roba, mi coglioni, non
2: hai paura?
6: Non hai schifosi!
2: Cacca sotto!
7: Ma lo vedi che c'ha ragione?
6: Non voglio parlare! Denuncia questo cazzo!
7: Io ti querelo, antisemita!
2: Pazzo!
7: Antisemita!
6: Fatemi sotto, bastardi! Vi scannerò entrambi, e vi farò guardare finché vi scannerò vivi, vi dissanguerò, vi sfaccherò, vi macellerò, bastardi,
2: certo.
6: Vi metterò dentro,
7: razzista,
6: nel barattoli di formalina, manderò i vostri pezzi ai vostri amici e parenti,
7: troglodita,
6: bastardi maledetti, dovete morire male.
2: Razzista, troglodita. Però ci ha provato, cioè.
7: Sì, è vero. Però, ha detto una roba.
2: Sarà un grande presidente.
7: Vabbè.
2: Perché? Non lo sa.
7: Vabbè.
2: Come tutti gli elettori di Trump. Andatevela a fanculo, ciao.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Alan in Love, Alan in Love.

0: Abbiamo chiamato Santina per conoscere l'evolversi della situazione che riguarda lei e l'agenzia immobiliare che le ha sottratto circa 3.000 euro.
1: Oh, non so se avete capito, 3.000 euro! Vabbè, andiamo avanti.
0: Il primo a contattarla è l'ex presidente Matteo Renzi.
2: Pronto?
1: Santina?
2: Ciao Matteo, come stai?
1: Bene, tu?
2: Mica tanto, caro.
1: Cosa c'hai?
2: Mi sto guardando all'ospedale con paura.
1: Perché?
2: Non sto bene. Ho un mal di testa da morire. Ho anche i denti, 4-5 denti da levare.
1: 5 denti da levare? L'altro, toglieli tutti e 6 allora.
2: Non ce la faccio più. Io adesso faccio da mangiare, perché sto facendo da mangiare, ma dopo a letto, perché non...
1: Sì?
2: A letto sì, perché mi fa un male da morire.
1: Sì, ma tu lo sai che Alfio conosce dottor House, quello zoppo?
2: Sì, lo conosco bene.
1: Sono amici con Alfio.
2: Bravo.
1: Sì. Senti, allora ti volevo dare delle belle notizie.
2: Dimmi.
1: Adesso c'è un avvocato, amico mio, che sta cercando di farti riavere i soldini che ti hanno preso.
2: Mi hanno preso le 3.000 lire.
1: Quindi adesso... 3.000 lire?
2: Sì, esatto.
1: Sono 3.000 euro?
2: Sì, 3.000 euro sono.
1: Non 3.000 lire.
2: E pensi che me lo danno?
1: Secondo noi sì, secondo l'avvocato anche.
2: Sì, speriamo in Dio.
1: Sì, senti...
2: Non mi faccio andare avanti qua.
1: Ok, senti, adesso sono qui con Obama. Te lo passo, così almeno ti spiega cosa dobbiamo fare, va bene?
2: Va bene.
1: Ciao Gioia, ciao.
2: Ciao, ciao amore, ciao.
0: Bene, l'ex presidente Matteo Renzi, ovvero io, l'ha rassicurata sulle reali possibilità di recuperare i soldi ora in mano all'agenzia immobiliare. E le conferma che avrà inizio il tour in giro per l'Italia che le permetterà di recuperare qualche soldo. Al telefono ora l'ex presidente americano Obama.
3: Sandina!
2: Ciao!
3: Ciao!
2: Come stai?
3: Bene, tu contenta?
2: Sì, contentissima, ma non sto tanto bene, sai.
3: Tu contenta?
2: Io contentissima. Sei stato troppo buono con me.
3: Fare male dente? Fare male dente? Fare male dente?
2: Sì, devo andare anche dal dentista adesso, stabili.
3: Tu hai parlato con Renzi?
2: Sì, sì.
3: Lui ha detto te che Alfio conosce... Dottor House? Dentista indiano, potere strappare il tuo dente con pinza.
2: Ho capito, fare convince, speriamo in Dio.
3: Allora, ascoltare bene, noi stiamo organizzando tour con Pullman, io, Matteo Renzi e te, per prendere tanti soldi.
2: Esatto.
3: Tu con te...
2: Mi danno come fossero matti, mi danno la casa e loro danno i soldi, vero?
3: Tu contenta?
2: Io contenta, sì. Basta che mi dia i soldi.
3: Ascoltare, Sandina.
2: Sì, dimmi.
3: Noi organizzare tutto. Pullman. Organizzare maglietta con tuo muso sopra.
2: Sì.
3: Vendere tutto maglietta. E dare soldi a te.
2: Ho capito.
3: Tu contenta?
2: Contenta, sì. Così facciamo. Come vuoi tu.
3: Contenta?
2: Sì, contenta, basta che mi dai i soldi.
3: Però è importante, quando noi incontrare, tu portare per me una banana.
2: E certo, te ne porto che tre se vuoi.
3: Banana, io mangiare banana, fame,
2: E banana, ti piace, sì.
3: Piace tanto banana.
2: Bravo.
3: Tu sì. Contenta?
2: Sì, io contenta, dai.
3: Io passo ancora a Matteo. Matteo! Matteo! Matteo! Matteo!
1: Eccomi!
3: Organizzare con Santina?
1: Ok. Santina?
2: Dimmi.
1: Senti, allora praticamente noi abbiamo un pullman.
2: Sì.
1: Ti passiamo a prendere. Facciamo delle magliette con la tua faccia, col tuo volto. Così tutto è ricavato. Lo tieni tu e recuperi un po' quei soldini che hai perso.
2: Va ben certo.
1: Santina?
2: Dimmi.
1: Aspetta che ti vuole dire una cosa Obama,
3: Obama! Obama! Tu contenta?
2: Io sono contenta.
3: Sì.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Salutare!
2: Ciao.
3: Salutare!
2: Ciao.
3: Salutare!
2: Salutare.
3: Salutare!
2: Salutare tanto, sì.
1: Santina, buona Pasqua!
2: Tu contenta?
4: Quindi ragazzi, il tour di Santina sta finalmente diventando realtà. Obama, Renzi e Santina gireranno l'Italia a bordo di un furgone 9 posti per raggiungere chiunque la voglia aiutare.
1: Se hai un locale o una discoteca e vuoi che il Santina Tour passi da te, contattaci sul Facebook dello zoo.
4: Ti risponderemo subito. Ciao, infame.
1: Bastardo.
5: Alan in Love.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta La segreteria telefonica.
2: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
1: Il modo migliore per mandare a male la gente.
3: Pronto?
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Tina, Tina, leccami il culo un culo a chi te stra morte vive. Pronto?
2: Brutto ignorante di Folco Bastardo, devi premere il tasto 2 una sola volta. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Hai vinto il premio di Radio Piripicchio. Hai vinto il premio di Radio Piripicchio.
4: Chi sei?
2: Segui la voce per ricevere il premio.
4: Porco, porco!
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Prato!
2: Vai! Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
4: Ehi, puttana la... Chi sei? Chi sei? Puttana la...
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
4: Ehi,
2: si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
4: Ehi.
2: Hai vinto il premio di Radio Piripicchio.
4: Chi sei? Chi sei?
2: Segui la voce per ricevere il premio.
4: Ehi! Chi sei? Ricchio!
2: Ora pronuncia la parola. Uova.
4: Ehi! Uova!
2: Uova!
4: Uova! Porca la... Ma che cosa vuoi?
2: Ho detto uova.
4: Uova! Uova!
2: Il sistema non può registrare uno storpio che parla.
4: E porca la... Cosa ti devo dire?
2: Devi dire la parola uova.
4: Uova! Non lo so dire!
2: Devi dire la parola uova.
4: Uova!
2: Dai che ce la puoi fare.
4: Porca la... Cambia la parola, bastardo!
2: Prema 2.
4: Due! Porco! Due! Brutto bastardo!
2: Brutto ignorante di Folco Bastardo, devi premere il tasto 2 una sola volta.
4: Porca la... Chissà che cosa vuoi?
2: You are waiting to be connected to the Porco Extension. Please do not hang up so as not to lose the mongol that you have acquired.
4: Non ti capisco, cosa stai dicendo? Chi sei?
2: Hai vinto il premio di Radio Piripicchio. Segui la voce per ricevere il premio.
4: Dai, che devo, sto lavorando!
2: Ora pronuncia la parola. Uova.
4: Uova. Porco d'un...
2: Analfabeta.
4: Voglio sapere chi sei!
2: Il sistema non può registrare uno storpio che parla.
4: Vai a cagare!
2: Ripetere bene. Uova.
6: Ora me lo mangio il vecchio bifolco. Aggiungerò nella segreteria la voce che dice:
2: per ritirare il pacco con dentro la donna da burare, digitare il codice vocale. La parola da pronunciare è porta uovo.
4: Pronto!
2: Per ritirare il pacco con dentro la donna.
4: Ma perché te... chi sei? Chi sei?
2: Per ritirare il pacco con dentro la donna da burare, digitare il codice vocale. La parola da pronunciare è porta uovo.
4: Porca.
2: Dica porta uovo bene.
4: Ma non ce la faccio, non ce la faccio.
2: Si concentri anche se è un bifolco.
4: Ehi!
2: Dica porta uovo.
4: Le uova!
2: Si concentri anche se è un bifolco.
4: Puttana la... vai a casa!
2: Per ritirare il pacco con dentro la donna da burare, digitare il codice vocale.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Sempre più utenti ormai sono stanchi del solito catalogo fornito dalle piattaforme più conosciute e quindi scelgono di mollare tutto e abbonarsi alla nostra piattaforma on demand. Spesso anche perché mettiamo dei banner fasulli che ti fanno abbonare con un semplice click, scalandoti i soldi dalla ricarica del tuo cellulare e senza il tuo consenso. Long Broad TV, abbonarsi è facile! Ma veniamo alle offerte di questa settimana, perché noi della Long Broad siamo i numeri... Con la nostra tecnologia e funzioni speciali non abbiamo nessun rivale. Long Broad TV On Demand. Specialisti nell'allungare il brodo

0: arrivata la nuovissima funzione Double!
1: Noi della Longbroad TV abbiamo creato una nuovissima funzione all'avanguardia, la funzione Double. Scegli un qualsiasi titolo dal catalogo e clic sull'icona Double.
2: Il miglio verde Double.
3: Mi devo aspettare dei problemi, ragazzone. Mi devo aspettare dei problemi, ragazzone. Sai parlare? Sai parlare?
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore. So parlare, so parlare.
3: Se dico a Harry di toglierti queste catene, se dico a Harry di toglierti queste catene, tu farai il bravo? Tu farai il bravo?
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore.
3: Il tuo nome è John Coffey. Il tuo nome è John Coffey.
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore. Come la bevanda, come la bevanda. Solo scritto in modo diverso, però. Solo scritto in modo diverso, però.
0: Fantascienza!
2: E.T., l'extraterrestre sul pianeta natale.
1: Un affascinante spin-off del nostro simpatico e tenero amico E.T. l'extraterrestre, mentre vive la sua vita quotidiana a casa sua, sul suo pianeta.
5: Vodafone, buongiorno, sono Mario, come posso aiutarla?
6: Telefono.
5: Telefono, sì. Sì, che problema ha col telefono, mi dica?
6: Telefono.
5: Sì, ho capito, il telefono, sì, ma ha problemi col mobile o col telefono fisso?
6: Telefono, casa.
5: Casa, casa, quindi con la linea fissa. Mi scusi, lei che compagnia è?
6: E.T.
5: E.T.?
6: Telefono, casa.
5: Ho capito, c'è un problema col telefono di casa, come posso aiutarla?
6: Telefono.
5: Telefono, sì, ho capito, telefono.
6: E.T. Telefono, casa.
5: Ma vattene a fanculo, sti cazzo dei cingalesi, capiscono la sigla.
6: Telefono.
0: E a grande richiesta ritorna questa settimana la funzione Colossal.
1: Potrete usufruire dell'intero catalogo in modalità Colossal, ovvero lo stesso film di prima, ma semplicemente allungato, come
2: Ritorno al futuro, Colossal Mode.
7: Ehi, tu porco, levale le mani di dosso!
8: Guarda che hai sbagliato macchina, McFly.
9: George, aiutami, ti prego!
8: Alza i tacchi, McFly, e vattene. Sei sordo, McFly? Chiudi lo sportello e vattene.
9: George!
7: No, Biff.
8: Va bene, McFly. Te le sei cercate. E ora te

0: Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV On Demand. Abbonati subito, è facile.
1: Radio 105.
2: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Accendi sigari spaziale, 25 euro. Eleganti profilatici in pizzo, 19 euro. Lago di sangue componibile, in comode bottiglie da 75 centilitri, 54 euro al litro.

0: Vino rosso digitale, 65 euro al litro. Tostapane antiatomico, 178 euro. Vintage, Tamagotchi ottuagenario da condurre alla morte tramite lenta eutanasia a batteria, 123 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
0: Frighe Daffy. Frighe Daffy, congelatore con le sembianze del mitico colonnello libico e parrucca riccia acrilica sul lato superiore, 298 euro più 5 euro per ogni medaglietta magnetica da attaccare sulla porta. Scabareo, Goico in stacola per dislessici, 22 euro. Talpa meccanica per rovinare prato finto, 18 euro. Forbici in carta, 11 euro. Super Mario Fart, il nuovo capitolo della saga con l'iconico idraulico che mangia i funghi e poi scurreggia in faccia al fratello Luigi, 69,90 euro.
1: Arredamento interni.
0: Bretelle di castità, 65 euro. Curioso macchinario analogico che crea istantaneamente cornici di vapore viola intorno ai rutti, 265 euro. Bengala da interni, 19,90 euro. Ma perché? Imene monouso in carta riciclata per fanatici della prima volta, 24 euro al pacco. Di tendenza, costume da Zorbo, l'eroe messicano che sbaglia mira e storpia il suo aiutante, 22,90 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Il Wonderland di oggi vi porterà nel passato, precisamente a Roma, quando Massimo Decimo Meridio era vivo, quando era il gladiatore.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta, in questa vita o nell'altra.
1: Ma Wender lo porterà nel presente e gli farà ordinare delle uova. Andremo a Reggio Emilia, dove vive un contadino bifolco dal nome Ennio.
2: Al mio segnale, scatenate le uova. Signor Ennio. Buongiorno.
3: Ma chi sei?
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio.
3: Massimo!
2: Tu non sai con chi stai parlando.
3: C'è il comandante di Reggio Emilia.
2: Sono il gladiatore.
3: Gladiatore?
2: Ti taglio la testa con la spada.
3: Ma sei il comandante di Reggio Emilia?
2: Per Roma girano voci che lei ha le uova.
3: Ma sei il comandante di Reggio Emilia?
2: Le uova più buone del mondo.
3: Che, ma la sarò per me, comandante, sarò per me!
2: Me le devi dare.
3: Ma dove te le devo portare? Dove? E due a Reggio Emilia!
2: Le voglio tutte.
3: Non le ho tante, ma sono per me le migliori. Mi ho preso un po' stamattina.
2: Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
3: Chi è che le dà del genio?
2: Al mio segnale, scatenate le uova.
3: Ma sei il comandante di Reggio Emilia, Massimo!
2: Comandante dell'esercito del Nord.
3: Ehi, ma di Reggio Emilia! Ma sei della caserma di Reggio Emilia!
2: Mi devi vendere le uova.
3: Te le dico qui, ma nelle...

0: non ne ho da vendere, ce ne ho solamente per me, comandante.
1: Ti taglio la testa con la spada.
0: Porca la madre, non ti posso mica dire niente. Ma sei il comandante della caserma, a Reggio Emilia.
1: Siamo poi così diversi tu e io.
0: Ehi, ma io sono un contadino.
1: Anche tu togli la vita quando devi, come faccio io.
0: Da chi te l'ha detto? Te l'ho detto che ammazzo il maiale. Chi te l'ha detto, loca?
1: Ho solo un'altra vita da prendere, poi avrò finito.
0: Ehi! Vuoi un'oca? Vuoi tirare il collo all'oca?
1: E avrò la mia vendetta.
0: Ehi! Ma non ti sto capendo niente! Non ti sto capendo! Chi sei, brutto bastardo?
1: Dobbiamo tutti morire.
0: Ma io voglio quando devo morire, brutto bastardo! Ma non sei il comandante di Reggio Emilia! Massimo di Reggio Emilia!
1: Massacrerei il mondo intero se solo tu mi amassi.
0: Ehi! Puttana la...
1: Tu non sai con chi stai parlando.
0: Ehi, ma l'hai detto al comandante Massimo di Reggio Emilia!
1: Sono Massimo Meridio, sono il gladiatore.
0: Ehi, l'hai già detto, ma la comandi della caserma di Reggio Emilia!
1: Servo leale dell'unico vero imperatore, padre di un figlio assassinato.
0: Ma ti sto dicendo, della caserma di Reggio Emilia!
1: Marito di una moglie uccisa.
0: Puttana la...
1: E avrò la mia vendetta.
0: Ma c'è la vendetta di che cosa?
1: In questa vita o nell'altra.
0: Ehi!
1: Un soldato ha il grande vantaggio di poter guardare il suo nemico negli occhi.
0: Ma che gli dire negli occhi? Ma negli occhi non c'ho mica niente! Non c'ho mica niente! Ci vedo poco, ma non c'ho mica niente!
1: Ti taglio la testa con la spada.
0: Porca la... carico il fucile! Massimo, carico il fucile! Bastardo, non venire a casa mia perché carico il fucile!
1: Sono Massimo Meridio.
0: Ma Massimo di Reggio Emilia, della caserma!
1: Sì, di Reggio Emilia.
0: Ehi, che cosa vuoi, porca la... Adesso so chi sei! Di Reggio Emilia è il comandante Massimo!
1: Mi devi vendere quelle cazzo di uova.
2: Wender ha fatto riposare lo stronzo contadino per un giorno, ma l'ha richiamato stamattina per dargli il colpo finale.
1: Voglio un maiale per portarlo a passeggio con me.
0: Un maiale?
1: Dammi l'indirizzo di casa.
0: Ma perché? Perché ti devo dire dove abito?
1: Sto venendo a cavallo a prenderti.
0: Da dove arrivi? Ma chi sei? Chi sei? Non l'ho mica capito chi sei!
1: Comandante dell'esercito del Nord.
0: Basta! È il comandante di Reggio Emilia!
1: Sì, dire...
0: Sono stato stamattina! Dove eri? Non c'eri! Mi hanno detto che non c'era! Non c'era il comandante!
1: Mi devi vendere quelle cazzo di uova!
0: E avevo portato giù 2-3 uova e...
1: Manco lo sai dire, ignorante bastardo. Che giorno è oggi?
0: Giovedì!
1: Dimmi che ore sono.
0: Mi ricordo.
1: Dimmi che ore sono.
0: Puttana la... Che ore sono? Sarà la una. La una!
1: Così gli ascoltatori sapranno a che ora è stata fatta questa scenetta.
0: Ma che...
1: Brutto, infame bastardo.
0: Ma sono un bastardo, non un bastardo!
1: Per Roma girano voci che lei ha le uova. Le uova più buone del mondo. Manco lo sai dire, ignorante bastardo. Dammi l'indirizzo di casa.
0: Puttana merda, ma non ti dico dove abito.
1: Dammi l'indirizzo di casa.
0: Perché ti devo dire dove abito?
1: Dammi l'indirizzo di casa.
0: Ancora non te lo dico, brutta merda. Devo venire giù io in caserma un'altra volta.
1: Sto venendo a cavallo a prenderti.
0: Ma che vengo giù io a Reggio Emilia con la panna. Vengo giù. Fatti trovare in caserma, bastardo.
1: Ti taglio la testa con la spada.
0: Porca non... Vengo giù col fucile e ti sparo in testa, bastardo.
1: Dimmi dove abiti.
0: Non te lo dico! Vai a cagare! Se vuoi...
1: Dimmi che ore sono.
0: Vai e c'è in porta la... Se ti sono detto che sarà luna!
1: Dimmi che ore sono.
0: È luna!
1: Che giorno è oggi?
0: Beh, che sono il giovedì!
1: Voglio un maiale per portarlo a passeggio con me.
0: Porco, un maiale, come dove lo carico? Dove lo carico, maiale? Ti posso portare le giuewe!
1: Non mi interessa, lurido bastardo.
0: Allora vai a cagare perché mi hai chiamato, brutta merda, vai a cagare.
1: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Scorrettezze.
6: Scorrettezze.
5: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
7: Ai ai ai ai ai ai ai ai, mannaccia, puttana.
8: Ehi, che hai fatto, pa?
7: Niente, mi fa male la schiena, c'ho proprio bisogno di andare a un bel centro massaggi cinese.
8: Il solito schifoso. Mamma mia, quando mi fai rimpiangere il tempo in cui eravamo giovani.
9: Quando, ma? Quando vi amavate tanto?
8: No, quando inventava scuse migliori per andare a puttane.
10: Voglia di grande fiction, voglia di serie TV di qualità. Allora non avete voglia di scorrettezze, ma noi purtroppo mandiamo in onda quella.
9: Ehi, pa, cioè, ma se ti fa male la schiena, no? Perché non ti prendi un antidolorifico, pa?
7: No.
9: Cos'è, pa? Hai paura che ti faccia male?
7: No, ho paura che mi smorzi gli effetti della bamba.
10: Una serie TV che affronta il tema dell'incontro tra culture in un modo che non avete mai visto prima.
7: Buongiorno, sono venuto per uno dei massaggi speciali.
11: Certo, volete una ragazza o un ragazzo?
7: Ma che, me lo chiede pure? La femmina, no, con le tette.
11: Non avere femmine con tette, essere cinesi noi.
7: Ma porca gente, questo è un problema serio,
10: Scorrettezze, la serie TV che è stata mandata anche negli USA, ma senza riferimenti a sesso e droga per non turbare troppo il pubblico americano.
7: Ma certo che senza le
12: mitragliatrici
7: non è proprio la stessa cosa,
9: E che sarà mai, pa? Cioè, in fin dei conti, devi farti solo una bella...
12: sparatoria.
7: Sì, ma a me una donna senza due belle...
12: bombe a mano.
7: Non mi fa eccitare.
9: E allora, pa, prenditi un po' di
12: pallottole.
7: Ma sì, alla fine un po' di...
12: pallottole.
7: Mischiate con la...
12: guerra.
7: E vedrai che mi faccio una...
12: strage.
7: Come si deve.
10: E allora fidati di noi e segui Scorrettezze, la serie in cui puoi incappare anche in qualche simpatico equivoco.
7: Ma che vuol dire?
11: Io ho detto essere massaggiatrice, non meretrice.
7: Scusa, ma lei non fa i massaggi?
11: Sì.
7: E allora massaggi.
11: Cosa?
7: Questo me lo assaggi, questo qua me lo assaggi.
10: E allora non fare il timido e nemmeno il ruggero. E sintonizzati su Scorrettezze, la fiction fatta più male di quelle con Gianni Morandi.
7: Alla fine è andata bene, eh? Mi sono fatto pure fare l'involtino.
9: Con la salsa, pa?
7: No, con la bocca.
13: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
3: Marco,
2: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
2: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come, per poi litigare, per mandarci a fare
2: il culo? No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105. Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.

0: merda.
1: Bravi così, oggi vi vedo belli carichi, meraviglioso, bravo, guarda che erezione che hai, cazzo sembra il manico di una scopa, bravo Giulio, bravo, dacci dentro, via di coglionate, bravo, porca puttana, ma sai che il tuo pelo del petto mi ha fatto venire un'idea, ma un'idea incredibile figlio, proprio ci ho avuto un'illuminazione per un nuovo cortometraggio, aspetta che faccio una telefonata, voi continuate a scopare, eh? Bravi così, dateci dentro.
2: Siete in linea.
3: Buongiorno, sono Roberto.
1: Bravi così, dateci dentro. Pronto, scusi. Salve, sono sì? Remo Giramella, un regista, sono sul set per quello che sente rumore. Salve, sì, senta, voi avete i ponteggi?
3: Ponteggi in questo momento poca roba.
1: Lavoro nel settore dell'hard e dovrei girare questo cortometraggio che si chiama Donkey Cats. Lei non so se si ricorda il videogioco degli anni 80 dove c'era un gorilla che lanciava dei barili e c'era Mario Bros e questa principessa.
3: Noi abbiamo Mario che potrebbe fare parte del videogioco.
1: È un attore?
3: Mi
1: perdoni la domanda indiscreta, è un grosso cazzo? So che queste richieste non capitano spesso.
3: No, per fortuna no.
1: Beh, guardi che io pago regolarmente l'affitto del ponteggio più eventualmente delle spese accessorie per la ripulitura, perché la ragazza squirta.
3: Vabbè, esistono i prodotti speciali per la pulizia di quelle cose.
1: Dello squirting? No, esatto. Sostanzialmente è un po' come il piscio, non è niente di che. Allora, torniamo un po' a noi in maniera seria. Allora, le spiego. Allora, a me serve questo ponteggio. Un attimo solo che stoppo i ragazzi perché sono su set. Mi dai lo stop per piacere? Gunda, dai. Allora, tienimelo bello teso quel cazzo.
4: Mi tira più.
1: E prenditi un Viagra, fai qualcosa, un Chalice. Dategli un Chalice con un tè per piacere.
4: Sei proprio ammosciato.
1: Beh, tre ore che chiavi. Dai che sono al telefono, per piacere. Dategli un Chalice a Gundam, per piacere. Allora, scusi, le stavo dicendo, mi perdono, i problemi di set. Allora, certo. La necessità che ho io è di questo ponteggio di circa 3 metri, perché sennò devo metterlo in sicurezza, se mi si fanno male gli attori sono problematiche. E montato in un interno, però il ponteggio mi deve essere pulito dai calcinacci, perché come puoi immaginare è un film, non è una cosa... Cioè, mi deve dare la sensazione surreale di questo videogioco. Lei li ha nuovi?
3: No, sono tutti da cantiere, sì.
1: Ho capito. Ma sono tanto sporchi oppure...
3: Perché sì, praticamente incrostati.
1: Aia, cazzarola, figa. Questo è un grosso problema, perché... Poi sa anche il costume del gorilla, perché se mi si sporca anche di sembra sperma poi alla fine.
3: Sì, certo, poi non sai cos'è l'uno e l'altro.
1: Esatto. A me mi piace lei che è anche professionista in tal senso. Va bene,
3: per me è un genere altissimo, sono un grande fan.
1: Guardi, le posso dire che mi fa molto piacere, perché nessuno capisce l'arte che sta dietro questa produzione. Quando una persona si sveglia la mattina, scrive una sinossi del genere, le rubo un minuto. Un film ambientato in un videogame dove un gorilla gigante lancia barili di cazzi di gomma e la protagonista li salta per andare a ciucciare il gorilla mentre viene inculata da idraulici coi baffi. Direi che siamo nel panorama del genio.
3: Siamo oltre direi.
1: Siamo nel panorama del genio. Guardi, lei mi è simpatico. Siccome mi è simpatico e la sua azienda mi sembra anche affidabile, a questo punto io magari assumo un paio di Maghreb che mi danno una pulita al ponteggio, potrei prenderlo da lei direttamente.
3: Prendere qua.
1: Va bene, allora le mando una mail per avere un preventivo del ponteggio di 3 metri.
3: Va bene.
1: Gentilissimo. E al limite se ha per caso, quando le mando la mail, la location dove mettere il ponteggio col gorilla col cazzo di fuori, mi fa una cortesia.
3: Va bene.
1: Va bene, okay. Ho parlato col signor
3: Roberto.
1: Grazie Roberto.
3: Salve,
1: grazie Roberto, gentilissimo.
3: Salve.
1: Ragazzi,
3: trovate
1: il ponteggio. Grazie, salve. Allora, mi raccomando, trovate il ponteggio. Via giù con la minchia, dai, fammi un primo piano del buco del culo, parti, vai.
5: Remo Girambella, dietro andare la cappella.
1: Bravi così. Scusi, mi perdoni, sono sul set, sono un regista, sono Remo Giramella. Forse mi sono già rifornito da voi qualche volta.
2: Sì, dimmi tutto.
1: Sì, salve. Scusi un secondo, perché sono sul set, do uno stop. Ragazzi, stop. Brava, per piacere. Mi chiami la Fluffer, faglielo tenere duro quel cazzo. Allora, pronto, sì. Gentilissimi, sentite. Avrei un'esigenza per girare un cortometraggio il mese prossimo. Mi servono dei costumi particolari, volevo sapere se l'avevate. Voi avete sempre tutto.
2: Che tipo di costumi?
1: Allora, siccome devo girare Donkey Cats, che è la parodia hard di Donkey Kong, mi servirebbe un costume da gorilla, però se fosse già predisposto con la parte del pube aperta, con fuori soltanto il pene, umano ovviamente, e poi mi servirebbero dei costumi parziali da Mario Bros, cioè solo la parte superiore, perché sono attori hard, quindi non, la parte inferiore non mi serve.
2: Allora, qualcosa di Mario ce l'abbiamo, il gorilla mi sa che ne abbiamo uno, ma è tutto viola, però non è aperto al pube.
1: Ho capito, quindi non si riesce a procurare un costume gorilla con fuori il cazzo?
2: Non credo, però può fare una cosa, se ci manda un'email.
1: Sì.
2: Su halloween.com.
1: Sì, sì, sì, ce l'ho, ho già fatto altre richieste perché avevo, non so se ti ricordi di me, io ho fatto le lesbo troie dello spazio, ho preso quei costumi da...
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Ok, perfetto. Allora, le mando una mail con la richiesta del costume gorilla con fuori l'uccello e poi...
2: Quello è anche per Mario Bros, così le mandiamo anche le foto e vediamo se possono andare
1: Mario
2: bene
1: Bros,
2: oppure
1: però
2: no.
1: Mi serve solo la parte superiore.
2: Sì, sì, sì, sì, però almeno glielo facciamo vedere.
1: Va bene, va bene, simpatico, okay. Facciamo vedere per il mio settore, è simpatico. Va bene, allora, va professionisti come sempre, un abbraccio.
2: Grazie.
1: Salve, salve.
2: A lei, salve.
1: Perfetto, ragazzi, ho trovato anche il costume, dopo gli mando la mail. Ehi, cosa cazzo stai facendo? Stai pippando? Stai pippando? Stai pippando sul set, sei deficiente. Lo sai come la penso sulla droga, Gundam? Ste robe non me le devi fare, poi non ti tira neanche più l'uccello quando ti fai quella merda. Dai su, e tu, sei una fluffer, anche tu ti metti a tirare. Ma cosa stiamo facendo oggi su questo set? Su dai, azione!

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
6: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì.
2: Dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Tony Cazzo è tornato.
9: Climbed up on top of me.
10: Pronto? Anna!
11: Ciao!
10: Come stai? Sono Tony, Tony Cazzo, il DJ, come va?
11: Ciao!
10: Ciao!
11: No, scusami, avevo la televisione un po' alta. Ah, non che sia sorda, no!
10: No,
11: non sono sorda.
10: No, ma no, perché pensavo alla musica in discoteca che nel tempo ti aveva un po' danneggiato i timpani, ecco.
11: Invece scusa, cosa mi hai detto?
10: No, dico, pensavo che magari la forza di ascoltare troppa musica, poi i timpani sono andati.
11: No. Mi piace sei sempre ascoltare la musica.
10: Sì.
11: Sai cosa che ho? Che ultimamente sono un po' pigra.
10: Come mai?
11: Cioè, ballare adesso sarà sei mesi che non vado neanche più a ballare.
10: Cavolo.
11: E questo mi dispiace.
10: Ma infatti,
11: sono qua seduta.
10: Ma dovresti tornare un po' a ballare.
11: Così e messo, cioè
10: dimmi.
11: Più di un paio di pantaloni, una sottana, una maglietta, cioè sai noi donne come che siamo, no? Tu
10: sì,
11: mi conosci come
10: so.
11: Sono
10: un bel figone,
11: penso bene, insomma, se no
10: lo
11: sono a casa,
10: sei una bella donna,
11: allora sono qua.
10: Senti, ma io mi ricordo quando andavamo a ballare,
11: ti ricordi?
10: Sì, che io mixavo come un pazzo,
11: che bei periodi abbiamo passato, Orlando.
10: Ma tu proprio eri una ballerina.
11: Ci penso,
10: sì,
11: che abbiamo passato dei periodi bellissimi, pensierati,
10: felici.
11: Senza malizia, senza nessuna. È vero?
10: Si andava lì un po' così disperati dall'alcol, si andava a ballare, poi ti facevi.
11: Ti
10: spaccavi di cocaina.
11: Belli,
10: pippate. Ti ricordi che pippate dei bagni?
11: Beh, adesso che mi piace tuttora andare a ballare.
10: Ma guarda che io dovrei fare una serata lì vicino.
11: È stato un caldo quest'estate,
10: sì,
11: non so se anche là in America qua è stato un caldo tremendo, Orlando. Qua sono di angolo,
10: proprio
11: davanti qua, proprio alla mia terrazza.
10: Sì, paro. Ti è salita
11: ancora. Di Grisia.
10: Ti chiedo due informazioni, ma allora io, vabbè, oltre che ho fatto il DJ per anni in quella discoteca e tu venivi sempre a ballare, ma per caso tu a casa non è che hai una giacca di jeans mia?
11: Una?
10: Giacca di jeans, con una toppa dietro?
11: La lavatrice, io ho lavatrice.
10: No, la lavatrice.
11: La lavatrice.
10: Meno male che eri sorda,
11: La lavatrice, mi dici.
10: Meno male che non eri sorda.
11: Io guarderò,
10: ci sono le fiamme, allora...
11: A volte Orlando anche sì. Regalato per esempio qualche volta
10: con altri nomi, pazza.
11: Golfini magari pazza. Viene qua un'amica o siamo andati fuori dopo mi porto sempre via un fiale, una sciarpa quella. Sì, dopo magari hanno freddo oppure sentono aria e magari io li impresto dopo lo impresto, do così in prestito però dopo tu non l'avevi più. Ho sempre avuto un intuito molto forte.
10: Un intuito, certo.
11: Ecco, che le cose le vedo e le capisco senza parlare. Questa non è una mia presunzione
10: ascoltami.
11: Capire che so più degli altri. No, no.
10: Anna,
11: però
10: ascoltami.
11: Ho un intuito molto forte.
10: No, ma io.
11: Si vede che a volte.
10: Basta.
11: Ellen, anche in modo.
10: Tieni
11: che
10: la giacca, non la voglio.
11: Che noi abbiamo passato un'amicizia, abbiamo avuto un'amicizia meravigliosa.
10: Meravigliosa,
11: Orlando,
10: proprio. Mi ricordo.
11: A volte lei era un po' contraddita dopo perché.
10: Guarda
11: dico
10: che...
11: anche a Franco che no, una cara
10: ma tu quando
11: persona,
10: parli con gli amici parli solo tu, gli altri non te ne frega un cazzo che parlino,
11: vero,
10: no? Non ascolti niente, sì certo, capito.
11: Voi
10: sì.
11: Pensate,
10: va bene, dai.
11: Va
10: bene, ci sentiamo
11: potete,
10: allora,
11: o pensate di
10: ok.
11: E questo
10: tu
11: a voi,
10: continua a parlare.
11: A voi dà fastidio.
10: Io me ne vado da via dal microfono.
11: Tutti insieme.
10: Ciao.
11: Tu... No, Orfeo no.
10: Scusate
11: Orfeo,
10: per la scenetta, ma purtroppo non può andare avanti.
11: Piuttosto di avere... Mi diceva che piuttosto di avere una discussione
10: sì.
11: O di essere arrabbiato con me.
10: Senti, allora ti saluto e ci sentiamo,
11: D'accordo Orlando, io guardo.
10: Cercami la giacca.
11: Dimmi anche fosse di lava, forse non so.

0: Segnatelo,
1: una bella giornata che ieri sì, tanta pioggia,
0: non
1: tanta,
0: me ne frega
1: tanta,
0: un cazzo,
1: però oggi una
0: ma
1: bella
0: non
1: giornata
0: me ne frega un cazzo.
1: Non sono uscita ancora, no. Neanche non esco
0: sì,
1: con te oggi,
0: ok,
1: giornata.
0: Va bene, dai. Ha chiuso il telefono,
1: d'accordo Orlando,
0: sì, va bene.
2: Dopo 12 minuti e 28 di telefonata,
0: madonna mia ragazzi, perché segna subito questo numero, segnalo subito.
3: Tony Cazzo è tornato. Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Pa, ma io da bambino, no, cioè, ho mai subito degli abusi, pa.
4: Ma no, ma figurati, ma quale abusi?
3: Pa, e come fai a essere così sicuro?
4: Perché non t'ho mai mandato a catechismo.
1: Torna a incessante richiesta la serie che tutto il pubblico aspettava, ovvero Gomorra 3. Ma nel frattempo che inizia potete godervi anche Scorrettezze.
4: Hai visto che roba col caso Weinstein?
5: Tutte le attrici famose stanno facendo outing, è una vergogna!
4: Ma che cazzo me ne frega a me? Io volevo dire, hai visto quando si scopa a fare il produttore?
1: Il coraggio di cambiare, la voglia di esplorare nuovi orizzonti, la roba tagliata male. Tutto questo è Scorrettezze.
3: Ehi, pa, ma non risponde a nessuno.
4: Sto lavorando.
3: In che senso, pa?
4: Faccio il produttore.
3: Pa, scusa, ma allora rispondi a uno dei 7 telefoni, no?
4: Ma hai visto mai che un produttore risponde al telefono? Non ti ha insegnato niente, Ivo Avido?
1: E allora mettetevi anche voi al lavoro con papà Capponi che diventa produttore.
4: Ora che sono diventato produttore, caro figlio mio, sappi una verità. È il sole che gira intorno alla terra.
3: Ma davvero, pa?
4: No.
3: Pa, allora scusami, no? Ma perché me lo dici?
4: Perché ora che sono produttore mi devo allenare a dire anche le più grosse cazzate come se niente fotte.
1: Scorrettezze, la serie che affronta il dramma del caso Weinstein con quel tocco di simpatia che solo degli sceneggiatori privi del senso del pudore sanno fare.
4: Sì, sì, sì, così, così,
5: Ma, porco!
4: No, amore, non è come pensi tu, non me la sto scopando in cambio di una parte.
5: No?
4: Questa l'ho pagata proprio.
1: Scorrettezze, la serie che vi farà sentire un po' vittime e un po' complici di un sistema. Oppure più probabilmente vi farà sentire male e cambierete canale.
5: Ma non è che mi stai dicendo un sacco di bugie per venire a letto con me?
4: Ma no, ma ti sembri il tipo?
5: E quindi no?
4: Ma certo che non voglio venire a letto con te, a me mi basta buttartelo qua sul divano. Che arrivare a letto saranno 6 metri, 6 metri e mezzo a piedi.
1: E allora tuffati anche tu nell'amara critica di denuncia contro il sistema che è una vergogna. E segui Scorrettezze, la serie più seguita nelle comunità terapeutiche per sordo ciechi.
4: A me però le serie TV, la fiction non mi convincono. Torno a produrre qualcosa che alla gente possa piacere veramente.
3: I film, pa?
4: No, la metanfetamina.

0: This is the zoo, only for you.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella bro, sono Mocco, l'abbreviativo di Moccolo, perché da piccolo mia madre, per farmi stare zitto, mi metteva la testa sui fornelli del gas accesi e così mi addormentavo. Benvenuti a Mind Merd, un programma dove si parla di cose che non interessano a nessuno e si mette musica che non piace a nessuno. Bella bro, come siamo forward, ovvero avanti.
3: Ma tutti a me devono capitare.
2: È palese che durante la gravidanza mia madre si fumava il crack e qualcuno la prendeva a calci nella pancia, altrimenti non si spiegherebbe perché sono così strongolato. Oh bro, pensateci, ho fatto 1000 programmi su 105 e nessuno sa chi sono. Ogni volta che arrivo in radio, la tipa all'ingresso chiama la polizia pensando che sia un immigrato clandestino che vuole rubare. Hey bro, è questa la cosa bella, mi rende one of you, uno di voi. Spariamoci un pezzo trap che ormai ascolto solo io e facciamo starting the program, ovvero inizia lo show, bella bro.
3: Ma non posso fare regia a qualcuno capace.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: Iniziamo con un brano di un artista pazzesco, lui è Vomito la Zuppa e il pezzo si intitola Cago sulla macchina.

0: scritto la zuppa, nel testo si percepisce il disperato bisogno di essere accolto nel mondo che ci circonda senza preconcetti e senza creare traumi. Un viaggio introspettoso nelle menti dei giovani che vogliono sbarcare il lunotto e vivere spensierati. Ho reso l'idea?
1: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Oh, il programma si chiama Mind Merd perché le nostre menti possono produrre di tutto, anche la merda se serve. Sono Moco e adesso mettiamo una canzone che parla della difficoltà di relazione fra padre e figlio, pezzo profondo che mi ricorda molto il rapporto conflittuoso con il mio genitore A. Lui è scrotostorpietto e il pezzo si chiama Mio padre è un infame.
1: Mamma mia, povera radio.
2: 105 Mind Merd con Moco.
3: Mi hai rubato la merenda, mi hai rubato la bici, mi hai rubato la mancia che mi diede la

0: testa mio padre quando non riuscivo a dire parole come lapalissiano, erubiscente e pleonastico. Ora le dico bene grazie ai pugni sul collo e le frustate sulle gengive che mi tirava mio padre per insegnarmi le basi della nostra lingua.
1: Sapessi quante ancora te ne darei io.
0: Questo per dire che dovete pestare i vostri figli se volete che imparino a vivere in questo mondo pleonastico. Metto sta parola ovunque perché fa figo. Ora devo salutarvi, Mind Merd torna settimana prossima. Io scendo che c'è mio padre che mi aspetta sotto la radio e oggi deve cinghiarmi con la fibbia di ferro e poi strapparmi un dente con le pinze per tenermi sempre sul pezzo. Bella bro, brr, grr. Grazie a Simo Gay in regia.
1: Vai a fanculo coglione.
0: Bella, alla prossima puntata.
1: Va di culo che hanno chiuso i manicomi.
2: Studiare fa male.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti. Maria Dolosa Calloni, moglie del noto industriale dei calzini, viene sorpresa dal marito mentre si dà piacere da sola.
2: Ah sì, mi gusta molto. Sì.
3: Moglie, ma che cazzo stai facendo? Ti masturbi a tavola?
4: Ah, perché si può? Stronzo! Che figo, vado a prendere le pinzette!
2: Senti, continuate a mangiare, sto cercando di concentrarmi.
3: Basta, Maria Dolosa! Quando è troppo! Togliti immediatamente quella spada laser di Guerre Stellari!
2: Uffa, ok, d'accordo, ma ti avverto, quella nel c***o si tocca.
1: Preoccupato per le condizioni della moglie, il cavalier Calloni decide di chiedere un consulto medico al famoso ginecologo Glicogeno Orgecolon.
3: Dottore, sono molto preoccupato per mia moglie. Non fa altro che masturbarsi da mattina a sera.
5: Capisco. Lei ovviamente si chiede perché non si masturbi anche di notte, vero?
3: No, assolutamente no.
5: Si tranquillisi, Calloni, è normalissimo. Solo i sonnambuli possono masturbarsi di notte. Capito un gioco di parole?
3: Sì, ma io non voglio che si masturbi di notte, Cristo.
5: Non sono Cristo, sono il Gabibbo ginecologone. Ha visto che c'ho anche lo stetoscopio, anche ai ginecologi non serve, però la costumeria ci aveva solo quello. Comunque, se proprio insiste, posso prescriverle delle anfetamine che la terranno sveglia per qualche giorno. Così potrà masturbarsi anche di notte, eh? Ma è solo un palliativo, prima o poi la signora dovrà pure dormire, eh? Non mi diventa sonno.
3: Mi ascolta quando parlo? Non voglio che mia moglie si masturbi di notte!
5: Non c'è bisogno di ringraziarmi, Calloni! Faccio solo il mio lavoro, le veline!
3: Ma lei... me lo faccia dire, è proprio un coglione!
5: No, sono il Gabibbo, visto lo stesso scorpione. Un assegno comunque va bene per il pagamento, sembra in nero. Così arriva Jimmy, fa servizio, economia circolare! Non ride mai, stupro!
1: Visto che la scienza non è in grado di dargli una mano, il cavalier Calloni decide di affidarsi ai rimedi della bis nonna. E per frenare gli inarrestabili pruriti della moglie, acquista una cara vecchia cintura di castità.
3: Ecco, ho fatto! Cintura di castità chiusa! E la chiave me la tengo io!
2: Bastardo! Sei un bastardo!
3: Mi dispiace, Maria Dolosa, ma è per il tuo bene.
2: Se credi che una stupida cintura di castità possa fermarmi, non hai capito un cazzo di me. Ah sì, ti farò vedere.
3: Sì, brava, certo, come no. Ora devo andare nel mio studio, che ho delle carte da firmare. Buon divertimento.
2: Oddio! Oh, che meraviglia!
3: Ma che mi venga un colpo! Non è possibile!
4: Papà, stronzo! Vieni a vedere, la mamma si è sgrignata con la fiamma ossidrica!
2: Fuochino! Fuoco!
5: Down! Ella, sono il Gabibbo pompiere! C'è bisogno di me?
4: Stronzo!
5: No! C'ho la pompa, sono pompiere! Stronzo, quando c'ho la faccia tua e quella di quel coglione di tuo padre. Le veline!
6: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, insomma, ti scrivete una cosa con la trade, insomma.
5: Ma porca. Skywalker.
4: Skywalker. Skywalker.
3: Aiuto, mi tanto Skywalker!
2: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare.
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Yavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera! Togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spickelspan, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Solo previsti su Corea. Dopo due anni di pandemia, dove i milionari sono diventati miliardari, dove la classe media è scomparsa e i poveri si devono ciucciare le unghie dei piedi per assaporare le proteine, una mente diabolica decide di approfittarne e crea un gioco perverso in cui ti scommette sugli esseri umani disperati, mettendo in ballo una somma di denaro in cambio della loro partecipazione a giochi mortali. Nemmeno l'agenzia delle entrate poteva arrivare a danno.
1: Bellissimo.
2: Che sfortunato che sono. Sono nato in un paese dove ci assomigliamo tutti.
3: Kim Jong-gong, come stai?
2: Non sono Kim Jong-gong, sono Rick Kion. Immaginate quando nasciamo, siamo identici, come gli abitanti del Kentucky. Solo che sono loro uguali per via dell'accoppiamento fra congiunti. Comunque sono povero. Ho sempre espressione di quando mangi il limone appena spremuto e senza zucchero. Non so fare cazzo e continuo a fottere i soldi della pensione di mia mamma per giocare a cavallo.
4: Buongiorno, Ricchion. La tua vita è palesemente una merda. E io sono qui per offrirti la

0: alla 40 e indovina chi? La versione coreana non è facile, sono tutti Roberto.
1: Tu sicuro di non essere Mangalo?
0: Io sono italiano.
1: No, tu faccia da coreano. Coreano però nato da cugini.
0: E io ho questo problema. Perché io faccia di coreano, ma ho italiano.
1: No.
0: Papà italiano, mamma italiana.
1: Chiediamo a anziano. Ti sembra italiano?
2: Ah, cazzo ne so, io bevo il mirto, mi faccio i cazzi miei.
0: Lui è italiano.
2: No, sardo, sardistan.
3: Benvenuti al gioco numero uno. Il gioco si chiama un... Il gioco si chiama 1, 2, 3. Il primo che verrà beccato a gingillarsi il cacchio verrà eliminato. Buona fortuna.
2: Ah, io non parlo Corea. Che cosa ha detto? Ha detto che non possiamo farci i seghi.
0: Ma perché non dovremmo farci i seghi? Ma quello è Belen Rodriguez.
1: Oh,
0: è anche nuda.
1: Belen Rodriguez nuda.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eliminati. 1, 2, 3. Numero 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 eliminati.
1: È sopravvissuto uno solo.
2: Hai ragione, Yogi, chissà come mai.
1: Ma tu come cazzo parli?
2: Sei tu che hai cominciato questa roba delle mani sul naso.
3: Mi hai beccato.
2: Vedi, avevo ragione, eri tu.
1: Perché tu non hai sbo.
4: Non mi si alza.
1: Come chiamare tu?
4: Ricchion.

0: Scusate ragazzi, ma siete scambiati i mascheri? Perché tu che stai facendo le bombine doveva averci la maschera col cerchio del buco del culo, e tu che invece c'hai la maschera del cerchio del buco del culo ci doveva avere lo triangolo che ti piace lo fico.
1: No, aspetta, qua c'è qualcosa che non mi quadra, scusa un secondo.
0: Allora mo vi spiego come funziona.
1: A me mi piace la fica.
0: Appunto, tu devi tenere la maschera con lo triangolo.
1: Ma allontanami sto cane.
0: Non è un cane, è quello con la maschera di buco del culo.
1: Ma come fa a ciucciare un cazzo con la maschera, scusa?
0: Si apre il buco del culo come lo sportello.
1: Capito.
0: Tu invece tieni la maschera del triangolo.
2: Te posso chiedere un favore per la prossima volta? Fatelo vedere.
1: Meno male che non mi hai chiesto il pane.

0: Lo Zodi 105.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella raga, ma fin the pen is on the table, we are the world, people from Ibiza. Sparo frasi in inglese a caso così da sembrare più international. Sono Mocco, diminutivo di Moccoloide. A scuola mi chiamavano così e

0: speciali come me.
1: Preferivo fare il militare che sta merda di programma.
0: Questo è Mind Merd, il programma che mette musica brutta e io sparo cose a caso giusto per prendere uno stipendio e potermi comprare il crack, così le dico ancora più grosse. È una ruota che gira, bro.
1: Ma sta ruota non ti può schiacciare.
0: C'è il mio prossimo gay in regia, ciao fratello.
1: Ho fatto la tua bambola voodoo e la sto infilzando con gli spilloni.
0: Anche Simo Gay.

0: alternativa. Spariamoci il pezzo che si chiama Cacca.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: C'è marrone come cioccolato, c'è la versione col nocciolato, c'è mollettura con la verdura.

0: merda.
1: Bellissimo pezzo del mitico Gianni Pupu, ovvero cacca, pezzo che mi ricorda quando in casa mia non c'era da mangiare e mio nonno Artemio, pace all'anima sua, veniva a casa nostra a Natale, cagava in una scatola, metteva un po' di zucchero velato sullo stronzo e ci diceva che era salame al cioccolato. Bella storia, raga. Alla fine, se dici alla tua mente che è cioccolato, anche la merda sa di cioccolato.
0: Vi mangiavate la merda a Natale? Ma che famiglia siete?
1: Simo Gay, se tu usi il potere della mente, la merda può sapere di cioccolato e il cioccolato può sembrare merda. Mind Merd è il nome del programma e qui si fanno discorsi senza senso e viaggi guidati unicamente dalla roba che mi sono fumato prima della diretta, vero?

0: pizza.
1: 105 Mind Merd con Moco.
0: Raga, mettiamo un pezzo di Salvio Coraggio, un trapper che sta spaccando, che sa, ma ha già 13 follower sul suo canale YouTube. Salvio parla di una bellissima esperienza con una donna più matura che mi ricorda quando il parroco del mio paesino in Brianza...
2: Cazzi, zitto, metti un disco.
0: Mi inizio a massaggiare l'interno coscia dicendomi che mi avrebbe presentato Gesù. Bella storia, raga.
2: Ma ti sei fatto palpare dal prete di paese, l'hai denunciato, spero.
0: Mi ricordo anche quella volta che ero strafatto sulla panchina del parco treno e ho iniziato a limonare con un barbone coi denti marci che aveva appena fatto la cacca dietro un albero.
2: Io chiamo l'ospedale psichiatrico.
0: Raga, nella vita bisogna provare tutto. Se siete malati di mente o avete qualche strana perversione, scrivetemi in direct su Instagram che organizziamo qualcosa. Sono allergico alle noccioline, per il resto andate sereni.
1: 105 Mind Merd con Moco.
3: Sono stanco delle ragazzine.

0: mi ha lasciato sconforto e voglia di denunciarti.
1: Purtroppo devo andare, mi danno poco spazio perché dei poteri forti della radio mi temono. Hanno paura che vi possa far svegliare dal coma indotto dalle lobby e dai malvagi di questo pianeta. Vi lascio con un pezzo bomba e vi aspetto settimana prossima. Vado a cercare un barbone da limonare e poi mi fumo una pipa di crack e mi metto al volante in autostrada a 200 all'ora. Life is fun and asgananana. Ciao ragazzi.
0: Come siamo passati da Marco Galli, Linus Mazzoli, Cecchetto, Astomboide.

0: cioccolato.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: Radio 105.
3: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
4: È tutto fatto.
3: This is a zoo. This is a zoo.
4: Perlizia.
5: Vai, dai.
2: Radio 105. Lo zoo di 105.
6: Mi piace un cazzo.
7: Lo devo, no, sì, sì, sì.
6: L'ha messa, andevo, perché pure no, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
7: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
6: È furbo.
7: Però lunedì viene qua.
8: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
7: Ah, lui c'è lunedì?
8: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
7: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
8: Sì.
7: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
8: Al tre.
7: Pronto? Pronto?
9: Di merda.
7: 1, 2, 3.
10: Figlio di puttana!
7: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No. Dai, Ivo fa ridere.
8: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
2: Lo zoo di 105.
11: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.
12: Bestie bestiali.
11: Oggi il nostro Lenny si trova in uno dei luoghi del mondo più ricco di biodiversità, piantagioni di coca e materiale organico in perenne putrefazione, il grande Rio delle Amazzoni. Questo fiume è enorme, ragazzi. La sua forza e la sua portata mi ricordano quando non avevo problemi di prostata e riuscivo a rompere il deodorante del cesso con la piscia. Che bei tempi. Comunque, è proprio qui, fra queste onde color vomito di capra, che ci immergeremo in perizoma nella speranza di avvistare uno degli animali più rari del pianeta, il piccolo pesce Chollao da Silva. Non è un modo straordinario di contrarre il colera? Seguitemi. Il nostro Lenny si appresta a risalire il corso del grande fiume equatoriale a bordo di una piroga. Con lui c'è Bibong, la sua guida, un indigeno della primitiva tribù degli Scatarrogu, che nella lingua locale significa masticatori di fiori che sanno di piedi. Come mai masticate continuamente questi fiori, Bideng?
13: Gigino, bagino, taragno.
11: Ah, hanno un effetto calmo. Aia! Ma sei stronzo? È sputato in un occhio!
13: Pipigno, foligno.
11: Ehi, piccolo. Ah, cazzo, ma di nuovo! Guarda che ti metto le mani addosso, Pocahontas!
13: Ma pensate, cazzo sei, un lama?
11: Ronaldinho? Mancato, suca! Non ci casco nel vecchio trucco del ramo del pelo dell'occhio!
13: Papagno, scaldabagno.
11: Ehi, aiutami a risalire, infame!
7: Bastardo! Ti smicchio! Primitivo di merda!
11: Dopo un tuffo imprevisto nelle acque limacciose, Lenny indossa un tanga di stoffa e si concentra sulla sua missione, avvistare un esemplare di pesce Chollao da Silva. Il piccolo pesce Chollao da Silva ha una tecnica riproduttiva unica al mondo. Protetto dalle acque torbide, si infila negli organi riproduttivi di animali grossi e stupidi che guadano il fiume, come coccodrilli, tapiri e gente che ha votato Bolsonaro. Grazie al suo corpo allungato, risale l'uretra e depone le uova nei testicoli del malcapitato. Poi aspetta di essere espulso con l'urina.
13: Modugno scaldabagno.
11: È vero, bella battuta, Bibong. È proprio un animale del cazzo. E infatti, per attirarlo verso le nostre telecamere, userò il mio pene come esca. Ecco, sono pronto per immergermi fino alla cintola. Sfidando la corrente e il fettore importante di intestino di balena, Lenny inizia il suo paziente appostamento tattico.
0: Accidenti. L'acqua è molto fredda e il mio pene si è visibilmente accorciato. Bidong, passami quel tablet, per favore.
13: Assegno, fustagno?
0: Sì, quello sopra il... Ehi, mica, mi hai beccato l'occhio di nuovo! Ah, sì, quello, dai.
13: Puccigno?
0: No, no, non è uno strano specchio per pippare, ok?
13: Tuquigno?
0: Non dire minchiate, non voglio rubarti l'anima. Non sono mica Zuckerberg. Voglio guardare un video pornografico per riportare il mio pene alle dimensioni reali. Oh, no, aspetta. Non ce n'è bisogno. Sento che qualcosa sta nuotando vicino al mio inguine. Dio, che emozione. Mi sta assaggiando. Amici, sono commosso. Potrebbe essere un giovane esemplare di pesce ciollao da Silva. E il mio scroto sta per diventare il nido della sua cucciolata. Sì. Sì.
13: Castagno piragno.
0: Sì, effettivamente potrebbe essere anche un banco di piragna, Bibong, ma dalla delicatezza del tocco è senz'altro un pesce ciollao. Ah! Ah! Sono in piragna, porca! Seguilo! Ah, tirami fuori da qui, Bibong! Ah!
11: Questa volta il nostro Lenny è stato proprio sfortunato. Oltre a non essere riuscito ad avvistare il raro pesce ciollao da Silva, ha dovuto sottoporsi a due trasfusioni ed ha il pene che sembra il logo della Apple.
0: Ah, è stata davvero una brutta esperienza, amici. Mi sono sentito come le mozzarelline fritte su un buffet aziendale. Ma non ho intenzione di tornare a casa a mani vuote. Per $20 lo spietato assassino con un occhio solo che domina su questa favela mi ha promesso di farmi vedere un'anaconda, il serpente più grande del mondo. Seguitemi. Anaconda de qua?
5: Sì, sì, oh anaconda. Vei me mira.
0: Sì, ma dove? Qui dentro c'è solo una signorina seminuda su un materasso visibilmente incrostato di sperma.
5: Mariana, fac vedere l'anaconda al signor?
0: La Madonna, che crotalo!
5: Dai una caressa.
0: No, oh no, quale caressa, Bergomi? Fammi uscire di qui prima che al serpente venga voglia di trovarsi una tana. Andiamo, Bibong!
13: Panigno?
0: L'occhio! Bastardo, vieni me! Porca!

0: Lo Zoo di 105.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: Eccoci raga, sono Moco, abbreviativo di Mocoloide, il nomignolo che mi diede mio nonno Adolfo, che mi prendeva sempre a pugni sulle orecchie. Benvenuti a Mind Merd, il programma per chi come me ha una mente diversa, per chi come me ha voglia di porsi delle domande.
3: La mia domanda è: chi è il pazzo che ti manda in onda?
2: Bella raga, bella zio, bella di cappella, come dice sempre il mio amico Don Dario, presumo si riferisca alla cappella della sua parrocchia. È un grande, perché quando dice bella di cappella si dà una scampanata tra le gambe mentre tira fuori la lingua e si lecca via il rossetto che ha sulle labbra.
3: Ma smettila, quello ti vuole fare.

0: pezzo pazzesco di Rutto, Spasmi e Ricotta, tre trapper pazzeschi sulla scena da un sacco di tempo, tipo 3 settimane. Questa è Mangiarsi le caccole.
1: Cambiate radio, voi che potete.
2: 105 Mind Merd.

0: cosa abbiamo appena trasmesso.
1: Messaggi subliminali in questo pezzo che si chiama Mangio le caccole. Lui usa la metafora per trasmettere ai suoi fan che c'è gente che muore di fame mentre noi occidentali sprechiamo il cibo.
0: No, è solo un cretino che si mangia la merda del naso.
1: Ecco che noi, almeno una volta alla settimana, dovremmo cibarci solo delle nostre caccole del naso, dei piedi o la formaggella, in segno di rispetto per le persone che hanno meno di noi.
0: Idiota, c'è un messaggio per te.
1: C'è un messaggio incredibile, qualcuno che mi ascolta finalmente. Mamma, ho un fan, Simo Gay, sparami il messaggio.
2: Uè coglione, io spengo la radio quando ci sei tu in onda. Sei un demente che mette musica di merda e dice cose senza senso. Vaffanculo!
1: Bella storia raga, sono commosso. Questo ascoltatore è connesso con me mentalmente perché si chiama così il pezzo che stavo per mettere. Mind Merd raga, Mind Merd. Ecco Gino Uovo Sbattuto e il suo nuovo pezzo.

0: raga, devo salutarvi perché i poteri forti temono che possa risvegliarvi dal lavaggio del cervello che vi hanno fatto. Io non mi faccio influenzare da nessuno, sono uno spirito libero. Fuck the system. Vado a rottamare la mia macchina Euro 7 per prendere un mezzo elettrico, così salvo il mondo. Ho prenotato il cambio di sesso gratuito. Ho deciso di diventare donna solo perché lo dicono su TikTok e io mi fido. Vivo al buio e al freddo perché non vorrei alimentare i cambiamenti climatici e domani mattina vado a farmi il 27esimo vaccino anti-Covid perché sono altruista. Viva la libertà, raga! Cazzo, mi è scaduto il Green Pass!
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: Radio 105. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Lo Zoo di 105 presenta
5: stupido.it.
6: Lallo!
5: Sì?
6: Lallo, corri, corri, corri, guarda cosa ho trovato!
5: Cosa hai trovato?
6: Scusa, tu hai sempre avuto il sogno di scopare in tre, siccome io sono gelosa pazza, ho trovato un'alternativa interessante, è un manichino che sembra un uomo vero!
5: Oddio!
6: Così ce lo possiamo in tanta pace senza creare gelosie!
2: Stupido, stupido, appunto,
7: pronto?
6: Barbara?
7: Sì.
6: E ciao, senti, ti sto chiamando per l'annuncio su stupido.it. Ho visto il manichino uomo.
7: Aspetta che alzo il volume, dimmi tutto.
6: Sì. Dicevo, ho visto l'annuncio su stupido.it del manichino dell'uomo.
7: Il manichino, sì.
6: Sì, molto bello e mi interesserebbe tanto. In realtà io non è che lo devo usare per un negozio, è diciamo per uso e personale, ecco.
7: Sì.
6: Senti, ma è provvisto anche di pene eventualmente?
7: No, non li fanno mica con il pene.
6: No, perché vedo che c'è un principio di, ma è diciamo un po'...
7: No, è un principio di come Ken della Barbie.
6: Sì, sì, sì, sì, sì. Ma tu ne hai soltanto uno?
7: Sì, perché ne avevo solo uno per l'uomo.
6: Ah, ho capito. Molto bello comunque, hai fatto molto bene con questi addominali, pettorali, eccetera. E per caso hai anche la parrucca, perché così un po' mi inquieta, ecco.
7: No, no, la parrucca c'è, una... inizialmente era tipo un caschetto, invece adesso l'ho fatta stilare da un parrucchiere. E c'ha la riga in parte lunga.
6: Ah, perfetto. Un attimo che ti passo il mio fidanzato Lallo, che vuole sapere un paio di cose in più. Lallo, vieni, vieni un secondo, per il manichino.
7: Sì.
8: Sì, ciao, sono Lallo.
7: Ciao.
8: Strozza! Allora, non ci fare caso, la sindrome di Tourette, conosci? Non farci caso.
7: Zaccala!
8: Capito?
7: Sì, va bene, comunque dimmi.
8: Allora, volevo chiederti due informazioni. Sai per caso il peso, l'altezza?
7: Zaccala!
8: Fanculo, fanculo! Il peso, l'altezza?
7: Peso, l'altezza?
8: Puttana!
7: È uguale a quello del tuo moroso.
8: Cosa? No, dico il manichino, quanto pesa?
7: È uguale a quello del tuo moroso.
8: Che cosa, scusa?
7: Il peso, l'altezza. Il cervello invece è uguale al tuo. Infatti un manichino non ce l'ha il cervello. Per il pene che mi hai chiesto prima, invece.
8: Il pene?
9: Quanto non ho io il pene? Te lo infilo tutto nel culo, faccio del cazzo, ammazzati te la tua famiglia di merda.
8: Pronto?
2: Puttana! Stupido, stupido.it.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone palanca.
3: Mi presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Grazie.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Dica.
5: Perché spiego? Praticamente, allora, io c'avevo questo gatto Gigio, se mi fa spiegare glielo spiego. Allora, praticamente io c'avevo questo gatto Gigio che aveva 14 anni, era un gatto anziano, insomma, perdeva anche tutto il pelo, non c'aveva neanche più le unghie, era rimasto un dente in bocca, insomma, diciamo che era vicino al baratro già di suo. Mi ha comprato contestualmente questo dettaglio erba di fabbricazione coreana, che si chiama un robotino automatico di quelli che tagliano l'erba nel prato. Insomma, purtroppo il robotino ha cominciato a tagliare il prato, il gatto Gigio, che diciamo che non era proprio molto atletico per dire del fatto che non ci sentiva più, che aveva avuto l'otite quando aveva 3 anni, insomma, era ancora il gatto cucino, mi ha finito sotto il robot coreano e del gatto Gigio non è rimasto. Granché. Mia moglie ci ha patito, può capire che mia moglie ci ha patito. E adesso diciamo il ricordo del gatto Gigio, l'idea era quella di prendere una vecchia foto che aveva fatto il gatto Gigio vestito da Babbo Natale, che aveva fatto anche l'avevano chiamato gatto Natale, che aveva fatto tanto ridere questa roba qua, che c'era il gioco di parole, non so se hai capito, da Babbo Natale. Comunque, per farcela breve, devo prendere questa foto dal gatto Natale del gatto Gigio, farci la carta per i regali e poi avvolgerci il regalo per mia moglie, si può fare?
4: Antani perdura, super cazzo la prima durata?
5: Non ho capito la domanda, mi scusi.
4: Allora, il taglierbe, la supercaccia, la prematurata, lo scappellamento sulla sinistra.
5: Non parlo la sua lingua, le chiedo scusa. Del tagliaerbe di fabbricazione coreana.
4: L'erba, cioè, dopo che la taglia, se la fuma.
5: No, non ho capito la domanda.
4: Non hai capito un cazzo, come al solito. No. Non hai capito un cazzo. Allora, te lo rispiego.
5: Dica, sì.
4: Antani, per due, c'è, sì, la supercazzola che è prematurata.
5: Ma no, guardi che io non sto capendo che cosa dice, mi scusi, io ho chiamato per prendere un'informazione. Per il gatto Gigio, che devo fare la carta da stampare per fare i regali col gatto Gigio, non è una stamperia, che mia moglie è mortificata per la
4: sua.
5: Non mi interrompa, sa che io
4: sodomizzata.
5: Ma lei
4: la sodomizziamo noi.
5: Mi scusi, ma lei fa delle domande completamente fuori luogo, mi scusi se ce lo faccio notare.
4: No, tu che fai la supercazzola a me?
5: Ma non sto facendo
4: simpatico.
5: Hai sbagliato persona,
4: cosa simpatico?
5: Ma non ho capito, ma sì, sono simpatico, sono una persona che ha anche del senso dell'umorismo. Quando racconto le storie alla circolo A, che siamo lì che giochiamo alla cannata, ridono tutti quanti. Una volta mi hanno anche offerto da bere un bianco perché
4: aveva un bianco. Ma che bianco è dovuto?
5: Ecco. Allora,
4: vai, qual è la carta? Dimmi.
5: Devo stampare questa carta da regalo con sopra l'effigie del gatto Gigio, che, come le stavo dicendo prima, che
4: il gatto Gigio.
5: Il gatto Gigio, bellissimo, il gatto Gigio. Però bellissimo, scusi, non arriviamo mai al punto.
4: Mi frega un cazzo del gatto Gigio.
5: Mi dia da lei, prima di tutto, che sono una persona anziana, uno. Secondariamente, posso avere una carta stampata con sto belin di gatto Gigio o no?
4: Non ce l'ho.
5: Ma me la deve stampare.
4: Non ce l'ho la carta, non la vendo la carta.
5: E che cosa fa lei? Che cosa fa? Le statuette del presente?
4: Vende il pane, vuole le rosette?
5: Ma come vende il pane? Scusi, ho guardato sulle pagine gialle, c'era scritto che vende una tamperia, era, scusi.
4: No, io vendo il pane, rosette, siamo un forno noi.
5: E sono mortificato, le chiedo scusa, pensavo fosse la stamperia.
4: Ma no.
5: E come faccio a stampare?
4: Sei simpatico comunque. Gigio
5: era un gatto, non c'entra niente col topo, per quanto siano omofoni e omologhi. Ma non c'entra niente. Troia, tua sorella sarà. Troia sarà sua sorella. Adesso questa volta l'ho capita, sa che mi dice le parolacce a me. Con chi pensa di parlare? Guardi che io sono stato consigliere di condominio per 2 volte consecutive, non è che sono proprio il primo scemo che passa. Cioè, sono pensionato.
4: Ma chi vuole le rosette? Un attimo, gliele consegniamo. C'è la signora che vuole le rosette.
5: Ma scusi, ma perché?
4: Filoncino di pane, tu?
5: Se lo infili nel culo il filoncino di pane. Lei e tutta la sua famiglia di maleducati. E spero che questo Natale le cada anche l'albero, sa?
4: Metto il culo l'albero.
5: Non lo so, se toglie il filone di pane forse ci sta anche l'albero, brutto buliccio. Vada là dove non batte il sole, a quel paese.
4: Ciao,
5: pensa un po'. Ma come scemo?
4: Ciao, scemo.
5: Ma vada un po' a far culo, scusi, Belì. E ride un po' su questo gran belino, eh?
4: Pensa un po' di...
5: Niente, vada a far culo, via, niente, basta, non la faccio la carta col gatto Gigio. Non la faccio più, era un'idea di merda, dell'altra rincoglionita di mia moglie Terrena, non la faccio più. Vado in cartoleria e ne prendo una coi cazzi. Faccio la carta da regalo coi cazzi. Ma pensa un po' te. La maleducazione, ancora sai che a Natale siamo tutti più buoni. balordo.

0: dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo, Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
1: Sei forte, vincerai, vincerai.
0: Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti.
2: Chi sei?
3: Buongiorno, sono Devon.
2: Devon.
3: Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney. Se vuole glielo passo, Michael Knight.
2: Che cosa vuoi?
4: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
3: Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per la
2: metra. Arnaldo! Peto!
3: Pronto!
2: Porca la
5: Ti passo Batman!
6: Sono Batman.
2: Beh, chi sei?
6: Sono Batman.
2: Batman! Ma chi sei? Non ti conosco! Chi sei?
6: Sono Batman.
5: Pronto!
2: Ma dammi questa mano, sai la mia condanna! Condanna perché
5: hai parlato di passo, l'architetto Barnaba!
2: Barnaba!
7: Pronto?
2: Che cosa c'è, Barnaba?
7: Sono Barnaba.
2: Che cosa c'è, Barnaba? Che cosa vuoi?
7: Allora, senti, devo venire nel campo lì per prendere tutte le misure per far partire.
2: Come parli, vacca la... Vai che vado, ti stanno ammassando!
7: Devo venire lì con la gru che devo scavare per fare il parco!
2: Una buca, ti ci metto dentro a te e all'Arnaldo! Scavo una buca, mi metto dentro tutti e due bastardi!
7: Vuoi parlare con...
2: Avete rotto le balle!
7: Arnaldo!
2: Io sto lavorando, sto telefonando al controllo!
7: Cosa vuol dire al controllo?
2: Ma chi ha messo il telefono al controllo? Continua a suonare più di prima!
7: Senti, sono sempre Barnaba, ascolta!
2: Non voglio parlare con nessuno, Ennio!
8: Sono sul furgone, dove devo venire, Ennio? Senti, ascoltami, io non voglio più lavorare con questi, non è che mi trovi un lavoro tu per me. Per favore, dai, fammi lavorare con te.
0: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?
9: Radio 105.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
3: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il XIV. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
4: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Siamo tornati! Sì, che! Fammi una voce importante, Donato! E inquadrami bene qui, sulla cicatrice della lobotomia che hanno cercato di praticarmi negli uffici di Publitalia! Sì, dai! Che devo dire una cosa a tutti i professoroni che ci guardano da casa!
3: Sì!
2: Allora, terza puntata di Fuori dal culo e c'è sempre arredi tempesta qua. Perché? Perché noi siamo scomodi come un sedile dell'EasyJet se sei più alto di 1,10 m. Siamo fastidiosi come una supposta con l'elmo da vichingo. Facciamo paura come una foto di Adinolfi in perizoma, sì. E chi è che trema davanti a noi, eh? L'Isis, Leonardo DiCaprio, Carletto la lucertola dei suoi piccini. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa, Donato? Dai, vediamo i titoli di oggi. E toglietemi gli psicofarmaci, per favore, che ho le ricottine di bava agli angoli della bocca. Dai, dai, dai, dai.
4: Armi da fuoco e toghe rosse, la solita tiritera. Succede a Latina, dove Achille Poppo intravede dal balcone della propria abitazione un immigrato. Secondo la sua testimonianza, lo straniero aveva la tipica faccia da clandestino, era vestito da terrorista in borghese e brandiva un'arma bianca a forma di cucchiaio di plastica, con la quale si aggirava nel parco giochi che si trova a 550 metri di distanza dalla sua abitazione. Sentendosi minacciato, il signor Poppo ha istintivamente montato un fucile di precisione con mirino laser per la caccia all'elefante e ha fatto fuoco per 15 volte sul talebano, ferendolo gravemente. Un caso che qualsiasi studente di giurisprudenza al primo anno archivierebbe immediatamente come legittima difesa, ma che ancora una volta i giornali pagati da Soros hanno deciso di cavalcare per rendere le nostre strade più insicure e stendere i tappeti rossi all'invasione dell'Islam.
2: Ma si può! Ma il mondo va all'incontrario, amici! Ma lo sapete quanta gente muore ogni anno a causa dei cucchiai di plastica? Milioni! Però non lo trovate scritto da nessuna parte. E no, sapete perché? La cancel culture! Perché di notte la murgia entra nei computer di tutto il mondo e cancella tutto quello che non le piace! Eh sì, ci vogliono tutti i f***i! Con turbanti e kebab, gente! Pensateci, pensate, qual è l'ultima volta che avete mangiato una pizza cucinata da uno che c'ha la punta del cazzo al suo posto? Pensateci un po', vai Donato, altri titoli, vai, vai, vai, vai!
4: Accanimento fiscale. Potremmo titolare così il caso di violenza sistemica che si è abbattuta sul signor Gino Razzauti, che pur essendo deceduto da 5 anni continua a vedersi recapitare bollette del gas e della luce. Nel settembre del 2016, infatti, aveva dovuto chiudere la sua attività di pianista per film muti, schiacciato dai costi di gestione della partita IVA. Ma lo Stato si era accanito su di lui e sui suoi beni, arrivando perfino a sequestrare la BMW che Razzauti aveva acquistato grazie alla saltuaria attività di parrucchiere a domicilio. Così l'uomo si era recato all'anagrafe per dichiararsi morto, ma non gli avevano creduto. Infatti, l'avidità del fisco non si è fermata nemmeno dinanzi alla grande mietitrice e oggi il povero signor Gino è costretto a resuscitare una volta al mese per andare a prendere il reddito di cittadinanza con cui pagare il gas.
2: Figa, e poi dicevano di Hitler, oh? Ma dai, ma come si fa? Ma vi rendete conto che la RAI, con tutti i soldi che fa di pubblicità, continua a fare la sanguisuga sulle bollette degli italiani, quando lo sanno tutti che Carlo Conti si succhia i panda e si lava il culo col caviale? Ma chi c'è dietro tutto questo, eh? Chi c'è? La Pfizer, la droga da stupro, Camilame? Chi lo sa? Chi lo sa, Donato, chi lo sa? Noi continueremo ad indagare, per voi, per riportare l'Italia ai fasti del tempo dei romani, dove si moriva di oricella e si dipingeva dipingevano cazzi giganti sulle pareti. Sì, e lo faremo qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte con le telenovelas e le notizie sui morti da vaccino. Abate di Potimo, ciao, fuori dal culo, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se qualcuno ti mostra orgoglioso il suo acquario, aspetta che si allontani e cagaci dentro. Sii uomo. Sposati solo per divorziare. I divorziati. Che pirla. Sposati solo per divorziare. I divorziati scopano di più e meglio. Pensa all'uccello. Sii uomo. Svieni e pisciati addosso. Ma porco. Svieni e pisciati addosso. Tutti i venerdì sera. Sii uomo. Aspetta che tutti escano di casa per tuffarti nella depressione. Sii uomo. In chiesa, aspetta il momento in cui tutti si alzano per scorreggiare. Sii uomo. Chiedi alla tua ex. Chiedi alla tua ex cosa regalare a tua moglie per Natale. Sii uomo. Non parlare mai di politica a tavola, ma quando lo fai, spacca i piatti per avere ragione. Sii uomo. Se hai voglia di un hamburger, non comprarlo. Esci e caccialo. Sii uomo. Odia Taylor Swift, a prescindere. Sii uomo. Se la tua donna ti scrive cenetta e film, tu rispondi ok e mettile la TV in cucina. Sii uomo. Noleggia una danzatrice del ventre per il compleanno di tua figlia di 3 anni. Sii uomo. Il bar di fiducia non si sceglie per il caffè, ma per le tette della barista. Sii uomo. Matcha con una balorda su Tinder e portala al pranzo di Natale. Sii uomo. Non togliere le zanzare schiacciate dai muri. Passaci sopra una mano di bianco. Sii uomo. Non implorare la tua ex di tornare con te. Ottimizza il tempo e inizia a lavorarti la sorella. Sii uomo. Smanetta il tuo uccello come se fosse un bambolotto e fai le voci buffe.
3: Sii uomo.
2: Accetta le caramelle dagli sconosciuti e finisci all'ospedale. Sii uomo.
0: Radio 105. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Da qualche parte, sul set di un film di serie C, in un fetido studio fotografico di Roma.
2: Salve, si accomodi, lei è qui per il posto come comparsa di secondo piano dietro? Proprio dietro? Ma dietro?
3: Sì, sì, mi piacerebbe tanto fare il cinema. È sempre stato il mio sogno quello di...
2: Sì, sì, non me ne frega un cazzo. Si spogli.
3: Ma mi scusi, nella mail della convocazione si parlava di una parte come passante lontanissimo. Perché mi devo spogliare?
2: La vuoi la parte o no?
3: Eh beh, sì, più di ogni cosa al mondo.
2: Bene, allora spogliati e mettiti queste scarpe col tacco e queste giarrettiere.
3: Ah, ho capito! È Rocky Horror, il musical!
2: No, il film si chiama Gianni Pizzetta scopre la droga buona.
3: Ah, ho capito, un thriller! E io devo fare l'infiltrato della polizia! Travestimenti, storie di inseguimenti...
2: No, deve fare uno che passa a piedi in fondo a un corridoio pieno di gente negra al buio per via di un blackout.
3: Ma come? Non colgo...
2: Se gli altri sono di colore, quindi se sorridi bene e non fai le lampade per un po', è capace che qualcuno ti noti, quindi è un'occasione importante, insomma, capito, no?
3: Eh beh, sì, sì, capisco. Allora mi spoglio.
2: Bravo, bravo, così, bravo. Bravo, bravo.
3: Ma che fa? Ma mi scusi?
2: Claudio, va.
3: Ah, termine tecnico cinematografico. Mi scusi, ma sono un po' inesperto.
2: Oh, che bello inesperto, ci penso io adesso. A metterti a tuo agio.
3: Mi scusi, ma che fa con la lingua sul mio collo?
2: Il provino.
3: Non capisco.
2: Oh, la vuoi la parte o no?
3: Sì, tantissimo.
2: Bene, allora adesso io mi piego in avanti, anzi, adesso così, ecco. E poi tu, fingendo di inciampare, me lo chiavi nel retto fino ai peli.
3: Cosa?
2: La minchia.
3: Ah sì, giusto, non ci siamo presentati. Piacere, Roberto Colaiani.
2: No, no, non mi chiamo la minchia. La minchia intendo il cazzo bello.
3: Ah, quindi la minchia è nome d'arte. Caspita, il cazzo bello sembra una volgarità. Capisco perché l'ha cambiato.
2: Senti, ma ci fai o ci sei? Forse non hai capito. Allora te lo spiego bene. Se vuoi la parte, mi devi possedere il sedere.
3: Possedere il sedere? Sembra il titolo di una canzone rap.
2: Dai, colci ci approvini, dai.
3: Credo di aver colto dalla sua insistenza nell'indurmi ad un rapporto anale che sia una forma di abuso della sua posizione per farmi avere una chance nel mondo dello spettacolo. Ma io non sono una persona che si vende. Mi spiace, me ne vado.
2: E va bene, dai, mi rivesto. Sti 3 giorni a Piombino, in albergo 3 stelle, con colazione inclusa e i 5 euro l'ora, se li papperà qualcuno di più interessato al successo.
3: No, non posso perdere questa occasione, ma non mi tirerà mai con un uomo. Anche se chiudo gli occhi e penso alla vagina. Forse so come fare. Chiamerò il supereroe dell'erezione, il leader della turgidità. Aiuto, super minchia! Aiuto, super minchia!
4: Ah! Eccomi, sono super minchia! Che succede? Dov'è la fica?
3: No, super, niente fica.
4: Allora vado.
3: No, aspetta, dammi una mano. Devo fare del sesso deviato contro natura con questo regista per avere una parte di terzo ordine come comparsa in un film che si gira a Piombino. Aiutami, ti prego. Nell'hotel 3 stelle c'è la colazione inclusa.
4: Sei normale? Tuo padre e tua madre sono consanguigni, vero?
3: No.
4: Vabbè, allora mastica queste gomme. Della mia linea super minchia, con la K. E poi non mi chiamare più, che sennò ti metto le mani addosso. Hai capito?
3: Ok, grazie, super. Faccio subito. Wow, Wow, wow, funziona!
4: Perdonami se non sto qui ad assistere, ma ho appena fatto colazione, non vorrei rimettere.
3: Ci penso io! Grazie, super minchia!
0: Volo!
3: Piombino! Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
5: Ernesto, mi scusi, sono qui per il provino. Ok, torno al call center.
6: Splendido, splendido, che uccello ha!
7: Ehi, amico! Vorresti avere anche tu tra le cosce un pitone reale? Allora vai sul sito www.superminchia.it e acquista i prodotti tiraminchie dell'unico originale supereroe col cazzo a puma! Super Minchia! Duro come un sasso per chiavate da spasso!

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Vai a comprare le sigarette col trattore. Sii uomo. Se buchi una gomma, non ripararla. Rigonfiala tutte le mattine. Sii uomo. Fai promesse che non puoi mantenere. Sii governo. Sii uomo. Se non riesci a riparare qualcosa, colpiscilo a morte con la chiave inglese. Sii uomo. Quando incontri una ragazza che balla in un night per mantenersi gli studi, salvala, aiutandola a prostituirsi. Sii uomo. Se ti viene un infarto, dai la colpa a tua moglie. Sii uomo. Dopo un incidente in moto, fatti portare in ospedale con l'ambulanza, ma pretendi di guidare tu. Sii uomo. Se tua moglie ti dice che si è rotta la lavastoviglie, rispondile che le sue mani funzionano ancora. Sii uomo. Guarda il culo della cameriera. Sempre. Anche se è tua... Anche se è tua madre. Sii uomo. Vuoi sapere se stai ingrassando? Pesa quello che mangi a cena e quello che caghi la mattina dopo. Usa le sottrazioni con maestria. Sii uomo. Smetti di fumare e metti via i soldi per comprare una Ferrari. Esci dal concessionario e crepa in un incidente stradale. Sii uomo. Se soffri perché tuo padre ti ha abbandonato quando avevi 15 anni, non fare lo stesso errore. Abbandona tuo figlio quando ne ha 3, così non se lo ricorderà. Sii uomo. Quando attraversi le strisce pedonali, metti il piede solo su quelle bianche. Il resto è lava, anche a 90 anni. Sii uomo. Quando fai la doccia, bagna la spugna solo perché ti dà fastidio vederla secca, ma non usarla. Sii uomo. Suona ripetutamente il campanellino della reception, anche se il concierge è lì davanti a te. Sempre. Sii uomo. Scrivi che i giornali sono in mano ai miliardari, sui social in mano ai miliardari. Sii uomo.

0: Lo Zodi 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zodi 105 presenta
1: gli stagisti. Gli stagisti nello Zodi 105.
3: Allora, avanti il primo stagista.
4: No, eccomi. Dai. No, dai, lui ancora no.
3: Allora, adesso chiamiamo una gelateria e devi ordinare un bel gelato. Una vaschetta di gelato da portare a casa stasera, ok?
5: Buongiorno.
6: Volevo ordinare una vaschetta di gelato. Voi da che misure le fate?
5: Intanto la preparo, viene lei a ritirarla?
6: Sì, sì.
5: Ok. Da quanto?
6: Da quanto le fate?
5: Allora, cioè da mezzo chilo, 8 etti, un chilo e mezzo.
4: 6 chili no?
6: Si può fare da 6 chili? Cioè mi serve perché ho una festa.
5: 6 chili?
6: Sì, perché c'è una festa con bambini, mi servono 6 chili di gelato.
5: 6 vaschette?
3: Sì.
6: 6 vaschette da un chilo, esatto.
3: Che gusti hai, i soliti?
6: Che gusti ci sono, magari qualcosa anche di particolare, sono i soliti gusti.
4: Mortadella!
5: Allora, gli dico dopo, c'è la crema, stracciatella, gianduia, cioccolato fondente,
6: ah, okay.
5: Latte, pistacchio, cioccolato, nocciola, yogurt, mandorla, caffè, caramello al sale, managa, liquirizia,
4: menta
5: bianca, grappa e sbrisolona, limone, lampone, pompelmo.
6: No, aspetti un attimo, mi sono perso, aspetti un secondo, perché c'ho il bambino piccolo, che lui vorrebbe il gusto mortadella. Pronto?
5: Pronto?
6: Sì, sì, dicevo, il bambino piccolo mi ha chiesto il gusto mortadella, non lo fate, vero?
5: Ma scusa, mi sta prendendo in giro.
6: No, no, no, sì. Non ci mancherebbe.
5: Allora, guardi, facciamo così, quando
3: allora,
5: magari viene...
3: No, le ordino adesso.
5: Al momento.
3: Stai
5: così.
3: Zitta, no, che te le ordino adesso.
6: No, no, ma puoi anche star zitta che te le ordino subito. No, dico, puoi star zitta che te le ordino adesso.
3: Prendi i gusti,
5: guarda,
3: vai.
5: Questo qua così lei me le dice al momento.
3: No, te li ordino
6: subito.
5: Non prendiamo ordini così.
3: Ce l'hai il gusto sperma?
5: Quindi non posso accettare.
6: Qui.

0: Bambino piccolo mi ha chiesto il gusto mortadella, non lo fate, vero?
1: Ma scusa, mi sta prendendo in giro.
0: No, sì. Non ci mancherebbe.
1: Allora, guardi, facciamo così, allora, quando magari viene.
2: No, le ordino adesso.
1: Al momento.
2: Stai zitta, no, che te le ordino adesso.
0: No, ma puoi anche star zitta che te le ordino subito. No, dico, puoi star zitta che te le ordino adesso.
2: Prendi i gusti,
1: guarda,
2: vai.
1: Questo qua così lei me le dice al momento.
2: No,
0: te li ordino subito.
1: Non prendiamo ordini così.
2: Ce l'hai il gusto sperma?
1: Quindi non posso accettare.
0: Quindi
2: dillo!
1: Guardi, se vuole venire, gli prepariamo al momento.
2: Vai!
0: Quindi non avete il gusto sperma, no?
1: A quanto pare si diverte con poco, la trovo una persona molto chilo volgare, di sperma. Alquanto maleducata, gli auguro una buona giornata.
0: No, pronto, volevo un chilo di sperma.
3: Gli stagisti.
2: Uè, sventolona.
4: Sì.
2: Sei pronta?
4: Sì.
2: Allora adesso chiamiamo un cimitero, devi dire che non trovi più tua zia.
5: Pronto?
4: Sì, pronto, è il cimitero?
2: Urbano.
5: È il cimitero.
4: Sì, buongiorno. No. Volevo sapere gli orari di apertura.
5: Dalle 8 alle 18 continuato.
2: Senta, ma non trovo più mia zia, come faccio?
4: Senta, le volevo chiedere un'informazione, io non trovo più mia zia, volevo sapere come posso fare.
5: Deve telefonare durante l'orario d'ufficio.
2: Parla senza chiudere la bocca!
5: Dicendo nome e cognome e anno di morte.
2: Lei signora, c'ha la voce da pipistrello.
4: No, che...
5: Pronto?
4: Chi? Sono qua!
2: Parla normale!
4: Sono qua, mi scusi, sono disperata perché non riesco più a trovarla e non... cioè, speravo di riuscire a trovare qualcuno che...
2: Adesso parla
5: al mercoledì.
2: Adesso parla al contrario!
5: Sì, sono chiusi,
4: Pomeriggio, mercoledì...
5: Al pomeriggio del mercoledì gli uffici sono chiusi.
2: Parla con gli accenti sbagliati!
4: Chiusi? Uffici
5: sì.
4: Sono... Oh, no... capito, ma che viene da piangere a me.
2: Sono normale.
4: Tanto, perché proprio vorrei andare a trovarla, ma non la trovo.
2: È una bara fatta a metà perché gli è saltata una gamba in vietra.
4: Guardi, ma forse... Forse lo sa anche lei qual è, perché... Scusi, è una bara a metà, perché lei indietro mi ha perso le gambe.
2: Brava.
3: Gli stagisti. Nello zoo di 105. Lo zoo di 105.
6: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
7: Fatti un taglio di capelli da coglione e poi di che va di moda e ce l'hanno tutti così. Sii uomo. Quando tua moglie esce di casa e si avvicina per darti un bacio, dalle una virile stretta di mano. Sii professionista. Sii uomo. Arricciati i baffi col muco. Sii a chilometro zero. Sii uomo. Il sabato mattina non esiste. Sfasciati di venerdì sera e svegliati 18 ore dopo. Viaggia nel tempo. Sii uomo. La coda di cavallo è solo una maniglia per il pompino. Se la tua donna si lega i capelli, slacciati i pantaloni. Se la tua donna si lega i capelli, tu slacciati i pantaloni. Sì, uomo. Se tua moglie muore, porta la tua amante al funerale. Sì, uomo.

0: Questi anonimi non servono a un cazzo. Se hai un problema con l'alcol, parlane col tuo barista. Sii uomo. Svita i tappi coi denti finché non sanguini. Sii uomo. Non fare mai una mammografia. Sii uomo. La pecorina senza schiaffo è come la carbonara senza guanciale. Rispetta la tradizione. Sii uomo. Se il wifi non funziona, fissalo con aria truce e le braccia incrociate finché non torna il segnale. Sii uomo. Se un piccione ti caga sulla macchina, trova il suo nido e scopagli le uova. Sii uomo. Appendi in cucina una foto di tua moglie con scritto impiegato del mese. Sii uomo. Se c'è un incidente stradale, non agevolare il traffico. Rallenta, avvicinati e cerca di vedere il cadavere. Sii uomo. Sposa un bel culo e comprai un paio di tette. Sii uomo.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: È un nuovo giorno. E al quartier generale di Mediaset, il cui nome si riferisce al numero di dipendenti che vengono licenziati ogni giorno, appunto, in Mediaset, si discute animatamente della proposta del sindaco di erigere una statua in onore del gruppo di supereroi.
1: Allora, colleghi supereroi, direi che potremmo iniziare l'ordine del giorno partendo dalla questione della statua in nostro onore. Favorevoli?
2: Io
3: sono Scalpellino, mio nonno è Michelangelo!
1: Contrari? Vi ricordo che i contrari fulmino.
4: Mi scusi, Salvalender, io sarei contraria. Sono la portinaia, ci sarebbe la questione... sa degli stipendi di gennaio che non sono mai arrivati?
5: Alla serata! Alla serata!
3: Che mira, cazzo! Bravo, Salvalender! Che mira infallibile!
1: Ci sono altri contrari?
3: No!
1: A parte la puzza di pollo, niente! Bene! Maeve, visto che tu sei quella più brava a usare la lingua, perché non spieghi agli altri di cosa si tratta?
6: È semplice. Il sindaco, che poi è una donna con un pH vaginale particolarmente indigesto, ha deciso di costruire una statua in onore dei sette, che poi siamo noi. Ora, il punto della questione è chi e come verrà rappresentato in questa statua. Ci sono diverse proposte e oggi le metteremo ai voti.
1: Ricordo che i contrari fulmino.
4: Ah, oh, che bello! Ho sempre sognato che qualcuno costruisse una statua in mio onore.
3: Ma senti questa! È qui da una settimana e già vuole una statua tutta per sé. Mentre io sono vent'anni che me lo faccio buttare nel culo dai delfini e anche dai polpi per salvarli dall'estinzione. E manco una scatoletta di tonno me l'ho dato. Ecco, nemmeno il naturale. Donna Pompino!
1: Wow, che crossover! Come dici, Black Noir? Secondo te la statua dovrebbe rappresentare me, soltanto me, perché sono il più forte, il più bello e sparo raggi laser dagli occhi che potrebbero incenerire un'orgia di giraffe?
3: Che belli, Barba Papà, io li guardavo sempre! Scusate, ritardo! Avevo lasciato i fornelli accesi nella mia casa su Giove! Cosa mi sono perso?
7: Stiamo discutendo di come sarà la statua, che il sindaco vuol fare scolpire il nostro onore.
3: Sì. Oh, io vengo sempre malissimo, è sculturata con da Avellino.
8: Perché va da Avellino?
3: Sono tornato da Avellino, non c'è un cazzo!
6: È perché non stai mai fermo un secondo. Se tu avessi la vagina, saprei io come farti rimanere immobile. Non so se mi spiego.
3: Sono già venuto ieri!
1: E basta! Abbiamo già discusso abbastanza. È il momento di passare i voti. Le proposte per la statua in onore dei sette sono due. Nella prima ci sono io, bello, muscoloso e col mantello al vento, che scuoto l'orizzonte in cerca di nemici.
7: Scusa, Salvalender, forse volevi dire scruto, non scuoto.
1: E furmino. E va bene che scruto l'orizzonte con cerca di nemici. Oh.
7: Scusa, Salvalender, se mi permetto, scruto l'orizzonte in cerca di nemici.
1: E furmino.
7: Sì, è un'idea bellissima, così per curiosità, la seconda proposta quale sarebbe? Sì.
1: Nella seconda ci sono sempre io, bello, muscoloso, che sparo raggi fulminanti addosso a voi perché non avete votato la prima proposta. Allora, chi vota la prima proposta?
3: Io
1: ho fatto l'esame della proposta.
3: Io.
1: E chi invece vota la seconda? Molto bene. Allora è deciso. La statua sarà solo in mio onore. Siamo tutti favorevoli?
9: Sì!
10: Io voglio disegnarmi la tua faccia sul pene!
3: Io mi sono scritto favorevole coi peli del culo!
7: Avellino!
1: Contrari?
11: Con tutto il rispetto, non sarebbe bello condividere questo onore anche con gli altri? Dopotutto anche loro combattono il crimine.
1: Giusto! È un argomento più che legittimo, ciccio delle pulizie.
11: Grazie, Salvalender. Com'è buono lei.
1: Però ti devo laserare lo stesso.
11: Ma perché?
1: Ma come perché? Perché son fionda mignotta.
10: Bravo, Salvalender!
3: Anch'io sono figlio di una mignotta. Anche mio padre era una troia. Sono figlio di due troie. Viva le puttane!
4: Io sono una mignotta.
3: Pronto, mamma, hai fatto bene a prostituirti.
12: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
1: Unione a me. Unione a me. Unione a me.
13: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
14: Miglior amico!
15: Amico mio bello, ma che bello è sentire la tua voce.
14: Amico
15: sei
14: mio.
15: L'altro
9: e l'antisudore, sai che bello
14: è. Lo so, eh? Lo so. Senti, io volevo augurarti un felicissimo fine settimana. Volevo farti salutare da un altro tuo figliastro che ti vuole bene.
15: Ciao Gigi.
14: E che la pensa come
9: noi. Ma che bella, c'è stato un attimo che ti posso dire. Ho temuto per il peggio.
14: No, non ti farò. Allora, io non ti farei mai un torto del genere. Farti parlare con una merda che guida una macchina di merda, si veste di merda e vota la merda. Ti rendi conto, amico?
9: E in più è il brand ambassador di una casa. Ma poi si fanno chiamare casa di moda. Ma che cazzo, fatti chiamare squatter di moda. Cioè è una schifezza quella roba lì. Ah, comunque ho trovato il titolo. È il titolo perfetto, amico, per il nostro nuovo brand. Ma io lo vorrei estendere a qualsiasi cosa.
14: Vai.
9: Cioè ogni cosa, qualsiasi cosa su cui noi mettiamo mano avrà questo logo. Olio di ricino.
16: Radio 105.
17: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
18: Lo Zoo di 105.
17: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. È tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile. È un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Raga, oggi è il gran giorno. Finalmente sarò in riunione con il presidente di questa azienda, che dovrà rendersi conto di quanto vale il nostro gruppo di lavoro.
3: Dai, smettila di dire cazzate, sono 4 anni che provi e alla fine ti imbarca sempre. Ti riempi di complimenti, 2 progetti che non porterete mai a termine e poi siamo stronzi come prima.
2: No, sto giro lo inculo. Mi porto il nostro avvocato. È anche femmina e bella donna. Lo inculo per le feste.
3: Speriamo, dai.
2: Vado, lo inculo e torno.
4: Ehi, infatti.
3: Allora, com'è andata?
2: Beh, ci sono cose, poi capiremo. Poi, dai, tutto sommato.
3: Ah, già, ho capito. Non hai risolto un cazzo.
2: Eh no.
3: E l'avvocatessa?
2: Se l'è scopata.
5: Carisma livello god.
6: Ciao, allora Silvio, questa è la svolta del weekend. Natura, pedali.
7: Sì, ma Giorgio, io non mi sento allenato per affrontare percorsi impervi.
8: Tranquilli, che la pedalata assistita è un gioco da ragazzi. Con ste bici ci salite anche il cervino.
6: Beh dai, lo dice anche il signore del noleggio, di cosa ti preoccupi?
7: Wow, che bomba, grazie, lei è un professionista serio.
8: Allora, seguite la strada e siete serenissimi.
6: Dai, su, partiamo, che entro sera voglio essere su al rifugio a 1500.
7: Dai, al rifugio!
6: Al rifugio! E l'ultimo che arriva paga il tartufo!
4: Ehi, infatti!
9: Proseguono le ricerche ormai da 2 giorni dei 2 avvocati di Milano partiti con delle biciclette per una scampagnata che doveva essere una semplice gita fuori porta. Come vedete ci sono già 2 elicotteri della protezione civile che stanno perlustrando la zona. Siamo qui con il noleggiatore delle biciclette. Salve!
8: Io gli avevo detto di evitare, anzi gli ho proprio sconsigliati di avventurarsi così in alto. Con ste bici mica ci puoi andare sul cervino. Ma la gente non ascolta i consigli mai.
5: Beh, già, l'infamia è l'anima del commercio.
6: Che fai, Johnny?
10: Sto cercando le mie stock in borsa.
6: Ma da quando fai trading online?
10: Da quando tu sei un cucciolo. Vedi, una volta ho ricevuto una piccola eredità e invece di buttarli in una moto nuova, li ho investiti e ho comprato azioni Apple.
6: Wow, allora sei ricco, cazzo.
10: No, ricco no, ma un domani posso smettere di lavorare.
6: Figa se sei stato lungimirante.
10: Mica sono stronzo che investa sul mattone. Troppi rischi al giorno d'oggi. La tecnologia è il futuro. Futuro,
4: futuro. Ehi, infatti.
6: Raga, che caldo, non avete caldo? Figa, fa caldo boia.
10: Anche a voi non funzionano più i telefoni?
7: Ehi, raga, che succede? I computer non funzionano più. Qui non funziona più un cazzo.
6: Guardate in alto il sole.
7: Da mio Dio.
5: Era l'anno 2021 quando una tremenda tempesta solare colpì la nostra fragile terra. Nessuno aveva capito che da lì a poco saremmo sprofondati all'età della pietra. Solo chi possedeva una casa poté sopravvivere agli stenti, perché divenne l'unica moneta di scambio, la proprietà, e subentrammo nell'era della proprietà. Figa che lungimiranza.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Non mettere mai il burro cacao. Lascia che le labbra si secchino fino a sanguinare. Sii passione di Cristo. Sii uomo. Vai a votare, ma solo... Ma perché? Vai a votare, ma solo per cagare nella cabina elettorale. Sii uomo. Se ti senti solo, vai a puttane. Sii uomo. Non usare mai il tovagliolo. Pulisciti le mani sui pantaloni e anche la bocca. Sii uomo. Le tende sono cose da fichette. Non metterle. Dipingi di nero le finestre con una bomboletta spray. Sii uomo. Di alle donne quello che vogliono sentirsi dire. È più facile. Sii uomo. Quando non trovi le chiavi della porta della cantina, sfondala a calci e richiudila con un cordino. Sii uomo. Quando tua moglie sbrocca, dille di stare calma per farla incazzare ancora di più. Sii uomo. Al primo appuntamento, portala a cena in un autogrill. Sii uomo. Non hai soldi per andare in vacanza? Bevi fino a dimenticarti dove ti trovi. Bevi fino a dimenticarti dove ti trovi. Sii uomo. Se una cosa sembra troppo bella per essere vera, probabilmente non lo è. Ma tu falla lo stesso. Illuditi. Sempre. Sii uomo. Bevi il primo caffè del mattino direttamente dalla caffettiera. Sii uomo. Quando torni a casa dal lavoro, assicurati di dire solo queste due frasi. Cosa cazzo c'è per cena e dove cazzo è la mia birra? Concentrati sulle priorità. Sii uomo. Non piegare mai i vestiti. Appallottolali e fai canestro nei cassetti dell'armadio. Sii uomo. Copri sistematicamente di merda ogni membro della tua famiglia, ma se lo fa qualcun altro, pestalo. Sii uomo. Seppellisci il passato e pisciaci sopra. Sii uomo.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Da qualche parte, sul set di un film di serie C, in un fetido studio fotografico di Roma.
2: Salve, si accomodi, lei è qui per il posto come comparsa di secondo piano dietro? Proprio dietro? Ma dietro?
3: Sì, sì, mi piacerebbe tanto fare il cinema. È sempre stato il mio sogno quello di...
2: Sì, sì, non me ne frega un cazzo. Si spogli.
3: Ma mi scusi, nella mail della convocazione si parlava di una parte come passante lontanissimo. Perché mi devo spogliare?
2: La vuoi la parte o no?
3: Eh beh sì, più di ogni cosa al mondo.
2: Bene, allora spogliati e mettiti queste scarpe col tacco e queste giarrettiere.
3: Ah, ho capito! È Rocky Horror, il musical!
2: No, il film si chiama Gianni Pizzetta scopre la droga buona.
3: Ah, ho capito, un thriller! E io devo fare l'infiltrato della polizia! Travestimenti, storie di inseguimenti.
2: No, deve fare uno che passa a piedi in fondo a un corridoio pieno di gente negra al buio per via di un blackout.
3: Ma come? Non colgo...
2: Se gli altri sono di colore, quindi se sorridi bene e non fai le lampade per un po', è capace che qualcuno ti noti, quindi è un'occasione importante, insomma, capito, no?
3: Eh beh, sì, capisco. Allora mi spoglio.
2: Bravo, così, bravo. Bravo.
3: Ma che fa? Ma mi scusi?
2: Claudio, va.
3: Ah, termine tecnico cinematografico. Mi scusi, ma sono un po' inesperto.
2: Oh, che bello inesperto, ci penso io adesso. A metterti a tuo agio.
3: Mi scusi, ma che fa con la lingua sul mio collo?
2: Il provino.
3: Non capisco.
2: Oh, la vuoi la parte o no?
3: Sì, tantissimo.
2: Bene, allora adesso io mi piego in avanti, anzi, adesso così, ecco. E poi tu, fingendo di inciampare, me lo chiavi nel retto fino ai peli.
3: Cosa?
2: La minchia.
3: Ah sì, giusto, non ci siamo presentati. Piacere, Roberto Colaiani.
2: No, non mi chiamo la minchia. La minchia intendo il cazzo bello.
3: Ah, quindi la minchia è nome d'arte. Caspita, il cazzo bello sembra una volgarità. Capisco perché l'ha cambiato.
2: Senti, ma ci fai o ci sei? Forse non hai capito. Allora te lo spiego bene. Se vuoi la parte, mi devi possedere il sedere.
3: Possedere il sedere? Sembra il titolo di una canzone rap.
2: Dai, Gocci, ci approvini, dai!
3: Credo di aver colto dalla sua esistenza nell'indurmi ad un rapporto anale che sia una forma di abuso della sua posizione per farmi avere una chance nel mondo dello spettacolo. Ma io non sono una persona che si vende. Mi spiace, me ne vado.
2: E va bene, dai, mi rivesto sti 3 giorni a Piombino in albergo 3 stelle con colazione inclusa e i 5 euro l'ora se li papperà qualcuno di più interessato al successo.
3: No, non posso perdere questa occasione, ma non mi tirerà mai con un uomo. Anche se chiudo gli occhi e penso alla vagina, forse so come fare. Chiamerò il supereroe dell'erezione, il leader della turgidità. Aiuto, super minchia! Aiuto, super minchia!
4: Ah! Eccomi, sono super minchia! Che succede? Dov'è la fica?
3: No, super, niente fica.
4: Allora vado.
3: No, aspetta, dammi una mano. Devo fare del sesso deviato contro natura con questo regista per avere una parte di terzo ordine come comparsa in un film che si gira a Piombino. Aiutami, ti prego. Nell'hotel 3 stelle c'è la colazione inclusa.
4: Sei normale? Tuo padre e tua madre sono consanguigni, vero?
3: No.
4: Vabbè, allora mastica queste gomme. Della mia linea super minchia con la K. E poi non mi chiamare più, che sennò ti metto le mani addosso. Hai capito?
3: Ok, grazie, super, faccio subito. Wow, Wow, wow, funziona!
4: Perdonami se non sto qui ad assistere, ma ho appena fatto colazione, non vorrei rimettere.
3: Ci penso io! E grazie, super minchia!
2: Volo!
3: Piombino! Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
2: Vengo!
3: Arrivo!
0: Permesso, mi scusi, sono qui per il provino. Ok, torno al call center.
5: Splendido, splendido, che uccello ha!
6: Ehi, amico, vorresti avere anche tu tra le cosce un pitone reale? Allora vai sul sito www.superminchia.it e acquista i prodotti tiraminchie dell'unico originale supereroe col cazzo a puma. Super Minchia, duro come un sasso per chiavate da spasso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Svegliati e crepa. Sii elettore democratico. Sii uomo. Non guardare le previsioni del tempo. Esci e affrontalo col cazzo di fuori. Sii uomo. Fidati sempre delle scorregge e poi, immancabilmente, cagati addosso. E poi, immancabilmente, cagati addosso. Sii uomo. Fatti crescere i baffoni per imprigionare l'odore di birra e di figa. Sii uomo. Non scegliere il modo più semplice per fare qualcosa. Fai fatica. Sempre. Ad ogni costo. Sii uomo. Non buttare il tubo di cartone della carta igienica. Lascialo lì e appoggia il rotolo nuovo sullo sciacquone. Sii uomo. La fidanzata ideale è una pazza bastarda maniaca. Stai con lei per 3 anni e perdi tutto quello che hai. Sii uomo. Se tua moglie ti dice aspettiamo un bambino, tu correggila subito. È lei che lo aspetta, non tu. Sii uomo. Segna 5 gol in partitella e fai cagare in campionato. Distruggi il tuo sogno. Sii uomo. Quando hai il raffreddore, non soffiarti il naso. Asciugalo con la manica della giacca. Sii uomo. Se la tua tipa ti chiede di essere per lei come un libro aperto, rispondile che per te le donne non dovrebbero leggere. Sii uomo. Ripeti all'infinito la stessa puttanata e aspettati ogni volta un risultato diverso. Sii uomo. Se hai male al fegato, non smettere di bere. Chiedi un trapianto. Sii uomo. Al primo appuntamento portala al cinema. Aspetta i titoli di testa e poi chiedile di farti. Oggi sono fragile oggi. Al primo appuntamento portala al cinema. Aspetta i titoli. Al primo appuntamento portala al cinema. Aspetta i titoli di testa e poi chiedile di farti una sega. Sii uomo. Il phon è per le fichette. Asciugati i capelli tenendo la testa fuori dal finestrino della macchina. Sii uomo.
3: Yeah. Yo. Per lo

0: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è ilmedicone.it.
1: Gretaccio, medicone, del prestaccioso, portale medicone.it. Mi chiamo Gianfranco e sono abitato a Milano. Sono personalmente un poco sovrappeso e mi chiedo se avete la possibilità di essere consigliato dal di lei di aiutarmi a risolvere il problema.
2: Gentilissimo e probabilmente molto ignorante utente di medicone.it. Sento che il suo sia un problema abbastanza diffuso e forse si è rivolto ai migliori di tutti. Grazie ad alcuni master, esclamativo, in merito alla nutrizione che ho acquisito presso la prestigiosa università giapponese di Nakazata, metto bandiera, emoticons, bandiera giapponese.
1: Accidenti, dottore. Sono felice che lei ha cose dell'IP essere bravo. Mi simis, sono un po' ignorante perché ho solo la seconda elementare. Sai, ai mai tempa era tutto diverso.
2: Ah sì? E quanti anni ha?
1: 47.
2: Beh, io ne ho 48 e ho 3 lauree. Ma a parte questa divagazione sulla sua impressionante impreparazione alla vita, della quale dovrebbe imputare i suoi genitori e forse perseguirli legalmente, virgola, sono pronto a darle un consulto sul percorso alimentare previa una visitina online che farei adesso se ha una connessione.
1: Con che?
2: Clicchi sulla righetta blu che le sto mandando via mail.
1: Ah, ok, che mi ha insegnato mia figlia a fare il computer.
2: Ah sì, si è anche riprodotto? Immagino l'imprinting alla creatura.
1: Cosa?
2: Niente, schiacci sulla linea blu.
1: Come si salva, dottore?
2: Palla di merda!
1: Cosa, dottore?
2: No, niente. Grasso merda!
1: Dottore, sta bene? Alle tossi?
2: No, è che vedo che lei ha una percentuale di albipe notevolissima. Non riesco a riconoscere il volto. I due buchi lì sono il naso o gli occhi? Quando è che si è visto l'uccello l'ultima volta?
1: Che fa, dottore, le battute?
2: No, mi scuso, sono anche andrologo. Tanto per sapere, appunto...
1: Androgeno?
2: No, andrologo, cura i cazzi.
1: Ah, medico delle palle.
2: Sì.
1: Ci sono stato una volta e mi ha cacciato un dito in culo.
2: Sì, esame della prostata, procedura di routine.
1: Che c'entra rindindini?
2: Senta, su dai. Panzone! Lei cosa mangia abitualmente? Che fa, mi scusi? Sta scorreggiando?
1: Niente, che sento un pelo i bracci che mi strizzica.
2: Quale braccio?
1: Sinistro.
2: Ah, capisco, normale.
1: Adesso ho come una forte sul petto.
2: Ah, capisco, sì.
1: Ah.
2: Che fa, dorme adesso? Uè, cetaceo. Oh, aspetta che sti sintomi mi ricordano qualcosa, ma non mi ricordo... Cazzo, ho studiato troppo, va un po' in confusione. Faccio un attimo una breve ricerchina su Google. Un attimo. Dolore a petto, braccio che strizza. Che cosa vuol dire? Volte che strizza. Braccio che strizza. Ah, adesso mi ricordo. Lei ha un infarto. Scusi? Va che non ho mica tutto il giorno, chiattone. Ma va che maleducato, cazzo. Signore? Vedo il suo culo che esce fuori dalla tuta, è anche imbarazzante, mi perdoni. Scusi, che casa di merda poi da parete. Signore, è là. Guardi, non ho una fiocina, se no era un attimo facciamo un remake di Moby Dick. Signore, un infarto, su, si riprenda.
3: Papà! Papà!
2: Spengo, va, che i miei drammi familiari mi fanno girare i coglioni. Figa, mica c'ho tempo da perdere per le telenovelas. Poi a me i cadaveri mi fanno girare i coglioni.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
6: Amore, io esco!
1: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
1: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
1: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
1: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
1: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornbub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
1: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Oh, ma non ci posso credere, una della seta. Ah! Ah!
9: Sì!
1: Sì!
9: Sì!
1: Sì! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
9: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
1: Che cazzo!
9: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
9: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
1: Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
1: No, no.
8: Scusa, vista.
1: No, no, no, no, regia, dove va?
3: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma non ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon!
10: Valuta il film!
3: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karak Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
8: Ada vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ada vedere sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
9: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
8: Calmati che
9: ti
8: metto due dita negli occhi, calma!
9: Oi, eoculatore precoce!
8: Cinese di
9: Leon San!
8: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
8: No!
10: Vieni qua!
8: Tu all'italiano non
10: vieni
8: puoi
10: qua,
8: fare!
10: Vieni qua, Leon San!
8: Non cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
9: No, è più buttata!
10: Metto la cela! Tolgo la cela!
8: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
12: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
12: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
12: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
12: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
12: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.

0: Stronzoni, vorrei vendicarmi di questo ragazzino che fa scambi di cellulari su subito.it. Ha comprato da me degli accessori senza pagarmeli e quando gli ho scritto mi ha anche preso per il culo. Vorrei fargli prendere un bello spavento, così la smette. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono l'avvocato De Paola.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, sei Federico?
1: Sì.
2: Sì, ti do del tu, mi sembri molto giovane.
1: Sì.
2: Sì, scusami Federico, su una sola informazione, tu sei maggiorenne?
1: Le passo mia madre.
2: Forse è meglio, sì, grazie, scusami Federico, perché non posso parlare con te se sei minorenne, scusami,
1: Round 2. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'avvocato De Paola, la chiamo dallo studio Lavello e Savoia.
1: Salve.
2: Sì, buongiorno. Mi scusi signora, io la sto disturbando perché ho da poco preso in carico la querela che il signor Michele mi ha chiesto di inoltrare ai possessori di questo profilo .it dai quale è stato truffato e in riferimento credo che sia a suo figlio Federico. Si tratta,
1: sì,
2: si tratta di un ordine per accessori per cellulare che non ha mai pagato e il mio cliente lo ha poi ricontattato successivamente, poi ovviamente negli atti che le arriveranno ci sono anche tutti gli screenshot degli scambi ed è stato così un po' canzonato da suo figlio, insomma lo ha preso in giro il mio cliente senza averlo pagato e per il fatto di non averlo pagato. Naturalmente essendo il ragazzo credo minorenne.
1: No, ma allora guardi, quello indubbiamente. Intanto le chiedo di quali accessori, cioè di cosa si parla, di quale cifra.
2: Guardi,
1: perché io sono.
2: Ah, lei non sa niente di questa cosa?
1: Assolutamente no.
2: La cifra non è ingente, insomma, siamo sui 1800-1900 euro, quindi non è una cifra preoccupante.
1: 1800 euro?
2: Sì, non è una cifra preoccupante, diciamo.
1: Io sono a conoscenza che mio figlio. Cioè fa scambi telefoni, però questo qui di una truffa al telefono per degli accessori a me mi è veramente nuova.
2: Guardi, io ho qua il querelante, il dottor Michele, che tra l'altro è un fornitore anche per Apple, per Microsoft, quindi è un fornitore piuttosto importante, è leader, sì, per quanto riguarda il nord Italia. Capisce bene signora che sarebbe meglio insomma che la cosa si risolvesse in modo bonario.
1: Ah beh, ma quello indubbiamente. Però allora le chiedo io per capire e per avere in mano questo materiale, queste cose, per capire di cosa si tratta, cosa.
3: È un ragazzino?
2: Sì, è un ragazzo. Signora, io innanzitutto devo.

0: così giovane possa accedere a strumenti così importanti come i portali online di compravendita, perché come capisce un 14enne, come mi sta confermando lei, è preoccupato.
1: Sì, beh, ha fatto 14 anni a giugno, ma io le chiedo.
0: Capisce. Quindi, allora, io non lo so, ma è lì il ragazzino?
1: No, ce l'ho a scuola.
0: Ma, mi perdoni, non aveva risposto il ragazzino?
2: Sì, sì, credo di aver parlato con lui. Sì,
0: l'avvocato mi confermava che ha risposto il ragazzo al telefono.
1: Guardi, noi abbiamo sullo stesso numero, quando compare comunque sia suona sia il suo che il mio, perché adesso io, lui c'è alla scuola, infatti lui ha un telefono, adesso io ho risposto al numero privato con il mio telefono.
0: Io se chiamo suo figlio risponde in questo momento, mentre sono al telefono con lei?
1: No, allora no, le spiego, se lei chiama mio figlio teoricamente non doveva neanche rispondere al cellulare, perché lui è a scuola e lui esce da scuola all'una.
0: Ah, capisco, capisco, capisco.
1: Possiamo anche, cioè, possiamo anche incontrarci.
2: Però signora, vede, spesso quando capitano queste cose ci sono i genitori che mandano avanti i ragazzi e poi dietro però magari mi si nasconde il genitore truffaldino, capisce? È già successo,
1: guardi,
2: altre volte.
1: Se io le do, guardi, se io le do in mano il mio telefono, cioè per dirle la mia ignoranza tecnologica, io non ho neanche scaricato, per dire.
2: Da padre, anche io, se le posso dare un consiglio, controlli un pochino più da vicino l'attività di suo figlio.
1: Quando io stasera lo vado a prendere cerco anche di capire cosa ha fatto, perché per me questa è tutta una novità. Anzi, io vi ringrazio di avermi chiamato.
2: Ci mancherebbe, signora, il nostro lavoro.
0: Signora, facciamo così. Allora,
1: sì.
0: Perché capisco anche la situazione, sento la sua sincerità.
1: Lunge
0: da me creare. Il ragazzo è troppo giovane. Allora, facciamo così, signora. Io adesso, come sentirà, faccio una bella cosa, signora. Guarda, senta. Ecco, questa è la querela che avevo dato in mano al mio avvocato. A me quello che mi preme è soltanto che quando torna a casa il suo ragazzino, prendi, gli tira le orecchie e gli spiega.
1: No, io gli spacco la testa,
0: no,
1: se lei me lo concede.
3: No, io gli spacco la testa, no, se lei me lo concede.
4: Arriva un momento in cui devi tirare il freno a mano, in cui devi buttare a monte lo scherzo per non fare del male ad una persona. Questa mamma non merita la nostra cattiveria, ma il nostro aiuto.
0: Magari vigili un pelo di più su quello che riguarda le sue attività extrascolastiche. Mi basta solo questo, signora, poi facciamo finta che non ci siamo mai sentiti. Va bene, signora?
1: Guardi, se io ce l'avessi di fronte, la ringrazierei, cerco di capire, ma io adesso gli requisisco anche il cellulare.
0: È un attimo che a quell'età lì pensano di essere i più furbi del mondo, ma non è così.
1: Ma sono dei coglioni.
0: Niente, si tranquillizzi, sia serena, che da noi, no, capisce l'avvocato?
2: Ma sì, ma certo.
0: Va bene?
2: Ma
0: ok, sì. Da noi non ci sentirà mai più. Però quello che le posso dire, gli dica pure che il discorso...
1: No, ma io gli dico la verità, cioè quando lui viene stasera e lui si deve mettere a tavola, mi deve spiegare quello che mi ha combinato.
0: No, le deve spiegare cosa combina con... .it, la sua attività,
1: esatto.
0: Cioè diciamo che a 13 anni non si può essere un commerciante di tecnologia, mi perdoni, con tutta la buona volontà che ci può mettere una famiglia per crescere un bambino intelligente, però io a 13 anni giocavo con le biglie, io non stavo a fare del commercio online, capisce?
1: Sì, ma non ho parole, guardi, non...
2: Va bene signora, le mando un abbraccio forte.
1: Io vi ringrazio.
2: Ci mancherebbe, signora, se si può è sempre la soluzione migliore. In bocca al lupo per tutto,
1: Credi.
2: Arrivederci, grazie. Arrivederci.
0: Saluti la signora.
2: Arrivederci, salve.
4: Sì, siamo merde. Ma fino a un certo punto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Accompagna tuo figlio a giocare a calcio e dopo 5 minuti picchiati col guardaline. Sì.

0: uomo. Sii fedele alla donna sbagliata e tradisci quella che ti ama. Sii uomo. Non augurare mai buone feste, ma solo buon Natale del cazzo. Sii uomo. Di ai tuoi tre figli che per te sono uguali e poi, quando sei da solo con ognuno di loro, digli che è il tuo preferito. Sii uomo. Non indossare il rosa. Mangialo. Sii vaginariano e sii uomo. Non ascoltare. Mai. Rispondi a cazzo. Sempre. Sii uomo. Se la tua ragazza ti fa notare un tizio con una macchina più bella della tua, rispondile che probabilmente anche la sua fidanzata è più figa della tua. Blasta la fighetta. Sii uomo. Se il bagno è occupato, caga su un tappeto e dai la colpa al cane. Sii uomo. Se non hai i soldi per una lavastoviglie, sposati. Sii. Sì. L'ho capita adesso. Sii uomo. Quando dai il tuo regalo di Natale a qualcuno, digli cosa c'è dentro e quanto lo hai pagato prima che lo scarti. Sii uomo. Non pensare al whisky. Lascia che sia lui a pensare a te. Sii uomo. Aspetta il Black Friday per comprare a 1000 euro una cosa che ne costava 800 la settimana prima. Sii uomo! Hai paura di rimanere solo? Fanculo gli amici. Circondati di debiti. Sii uomo! Se chiami la direzione di una grande azienda e ti risponde una donna, chiedi come mai ti hanno passato le culle. Se chiami la direzione di una grande azienda e ti risponde una donna, chiedi come mai ti hanno passato le cucine. Sii uomo. La mattina di Natale fai ridere i tuoi bambini. Accanto alle palline appendi dei cazzi di gomma. Sii Grinch. Sii uomo.
1: Radio 105.
2: Only for you. The Zoo. This is a zoo. This is a zoo.
3: È tutto fatto.
2: This is a zoo. This is a zoo.
3: Vai,
4: dai!
5: Questa sera.
6: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati, naturalmente acqua calda e un calcio, una pedata, cioè come dicono le ricerche. E quanto le capiamo? Beh, allora. Di cui non si conoscevano le cause, e persino con la madre. E anche un modo, questo è un pezzo. Ma! E ovunque stasera cercheremo di, in un certo senso però, l'ingegno umano. Ma quella polverina ha dato i suoi frutti, i chimici hanno dovuto. E. Un secondo. In questo servizio quanto dura quella polverina se si ha tempo? Vediamo.
7: Ci troviamo in Sud America. Più precisamente alle pendici della montagna Sucaputa Madre de Dios Impavido de Siviglio. In questa regione flagellata dalla povertà, l'unico metodo di sostentamento è dare via la fica. La fica è il frutto dell'albero del Chanaguà, della famiglia delle palme da cocco. Gli alberi del Chanagua crescono spontaneamente in questa regione e la fica è presente ovunque, dalla fica più grande alla fica stretta, particolarmente amata in Europa. La lavorazione della fica avviene con le mani o con un coroso attrezzo chiamato cazzò. Il cazzò viene impugnato dai contadini e infilato ritmicamente dentro la fica, fino a farne uscire il succo. Il succo della fica, il frutto dell'albero Chanagua, è forse uno degli ingredienti più importanti del famoso dolce peruviano. Il chavatoin. Il chavatoin fica è alla base dell'economia della zona e ancora oggi è fortemente richiesto, subito dopo il chavatoin culò. Chavatoin culò, di colore più scuro e di sapore più deciso, è un dolce meno apprezzato, ma particolare per il fatto che è mangiato soprattutto dagli uomini truccati. La fica e il culò sono alla base di questa fragile economia, speriamo che il progresso non distrugga anche questa preziosa eredità culturale. Alla prossima puntata.
3: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
0: Only for you. This is the zoo.

0: On welcome.
1: Lo Zoo del 105.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
4: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
3: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
5: Uno scarabeo stercorario.
3: Scarabeo scargolare?
5: Ma che scarcorario?
6: Stercorario.
3: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
5: Stercorario.
6: Stercorario, quasi.
5: Sterco, dallo sterco.
3: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
6: È fuori orario, sì.
3: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
5: No, è stercorario.
3: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
6: Stercorario.
3: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam all'urtega, dai!
4: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
3: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
4: È un enorme arachide!
3: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
4: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
3: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
7: Eppure salata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie. Guarda.
7: Che? Eppure salata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata. Che cazzo è?
3: Eppure salata in superficie.
7: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
3: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
10: May. Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
15: È facile, sì, intuitivo.
9: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
10: Ma chi
11: no,
10: è?
11: Allora,
9: Animaletto. Pim pet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
9: Pim pet nusa.
11: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
10: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
10: Pim petepam.
9: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre petenusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta,
11: è meglio fare una repubblica.
17: sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Ragazzi, nel corso della nostra effimera esistenza si percorrono molte strade, si intrecciano tante storie. Quella che vi racconto oggi è un po' quella di tutti quanti. Era una calda estate, quando conobbi la persona che avrebbe cambiato la mia vita per sempre. Mi trovavo al solito bar con i miei soliti amici: Edgar il cinghiale maledetto, Bobby scemo bastardo e Luca, figlio della merda incatramata. Ed ovviamente io, Richard, chiamato amichevolmente dagli amici il disgraziato. Stavamo discutendo di cose molto intelligenti.
3: Ehi ragazzi, oggi ci voglio provare con quella biondona succhia cazzi. Chissà che sboccate, voglio riempirle la bocca di tutto il mio amore.
2: Dai Bobby, secondo me puoi farcela.
4: E tu Richard, che intenzioni hai per la serata?
2: Io volevo provarci con il mio amore proibito, la mammellona Giancarla Sbudinona, la ragazza più bella della città. Era tutta la vita che la inseguivo. E finalmente, quando trovai la forza per provarci, lei non si presentò al bar. Chiesi informazioni al barista. Ciao, bello. Senti, che fine ha fatto Giancarla Sbudinona? Di solito è a quel tavolo laggiù a quest'ora.
5: Ieri l'ho vista andare via con un tipo super virile. Un vero macio. Probabilmente le ha trapanato il deretano e sarà rimasta a casa.
2: Ah. E lui te lo ricordi?
5: Oh, assolutamente sì. Non me lo scorderei mai, un tipo così figo e virile. È quello laggiù.
2: Allora mi misi a cercarlo con lo sguardo. Era un uomo alto, muscoloso e super maschio. Mi lancia un'occhiataccia di sfida a cui ricambio. Gli faccio cenno di uscire per menarlo, anche se è davvero grosso. Andiamo fuori. Quindi tu mi hai soffiato la ragazza, eh?
4: Intendi forse la troia di ieri? No, non mi piacciono le ragazze. Mi piaci tu.
2: In quel momento feci fatica a capire. Aspetta, tu sei gay? Non hai per nulla l'aspetto di un gay.
4: È molto discriminante giudicare qualcuno dall'aspetto, non ti pare?
2: Sei super virile, macio, col vocione. Come fai a essere gay?
4: Perché mi piace il cazzo.
2: Beh, non fa una piega. Ero davvero confuso. Però il suo ragionamento era limpido.
4: Quindi, ti va di scoparmi?
2: Ah, guarda, non credo mi interessi farmi violare il buchetto del mio culo.
4: Cosa? Credi che io voglia incularti? No, no, quella è roba da froci. Io voglio che sia tu a spaccarmi l'ano.
2: Beh, in effetti, così non sarei gay io. Alla fine non mi cambia nulla.
4: Però ti avverto, dovrai impegnarti molto per fare breccia nel mio culo tonico e muscoloso.
2: Allora ci demmo appuntamento a casa sua. Ero emozionato e teso. Mi aprì la porta mostrandomi tutto il suo corpo perfetto, scolpito e unto. In quel momento si gira e allarga il suo culo.
4: Forza! Spaccami il c***o!
2: Ah, ok. Comincio ad incarlo. Mentre avvicino il mio glande al suo buco nero, le chiappe mi sembrano due enormi pugni muscolosi. Ecco,
6: ti piace?
4: Ah, è tutto qui quello che sai fare!
2: No, veramente...
4: Forza!
2: Sì!
4: Voglio vedere la tua faccia da guerra!
2: Sì, ci provo!
4: Inculami!
2: Sì. Ah! Sto facendo!
4: Spaccami!
2: Sì, ti spacco!
4: Spaccami!
2: Sì, ti spacco! Sì, non urlare! Ti sto spaccando! E dopo ciò non mi ricordo più nulla. Mi risvegliai in ospedale con il pisello tutto viola. Il dottore che mi aveva in cura era proprio lui.
4: Allora, come ti senti?
2: Beh, in realtà...
4: Spero sia piaciuto a te quanto è piaciuto a me. E per ringraziarti, voglio farti un bel pompino. Stai buono.
2: Okay.
4: Ti piace?
2: Sì.
4: No. Ti piace?
2: No.
4: Sì.
2: Fermati! Fermati. No. Lui non era un uomo comune. Lui era il passivo aggressivo.
5: Ed ecco, ragazzi, la vera storia
2: di come ho conosciuto vostra madre.

0: Buonasera, eccoci nuovamente ad un'altra puntata del podcast mascherato da programma televisivo che inspiegabilmente fa anche degli ascolti incredibili. Lo potete anche vedere dai 50.000 euro di orecchini che indosso. Questa sera ci viene a trovare un personaggio della TV molto popolare che mi ha pregato in ginocchio di potersi far fare quattro domande copia e incolla da altre interviste fatte negli ultimi 10 anni come da prassi di questa immondizia di format. Signori e signore, Teo Mammucari.
1: Sì, sì, dai, muoviamoci che ho fuori il taxi che mi aspetta.
0: Ciao Teo, benvenuto a Bestie.
1: Ancora che mi saluti. Su, sbrigate, che già non c'ho voglia, poi se te dilunghi coi saluti non finiamo più sta stronzata.
0: Tutto a posto? Ti vedo nervosetto.
1: Ma non sono nervoso e tanto meno agitato, solo che tu non sei nessuno e devo già far finta di rispettarti. E poi sto studio puzza di sudore per sti quattro figuranti de merda che avete messo a fare i manichini del cazzo per battere le mani senza senso. Io sono Mammucari, mica uno stronzo qualsiasi. Ecco, senti, ma che cazzo vi applaudite? Vi ho dato pure delle merde.
0: Vabbè, cominciamo con una domanda di rito che facciamo sempre qui a Bestie. Ma lei che bestia si sente?
1: Ma che cazzo di domanda è? Ma chi sono i tuoi autori? Cioè, sono... Ma fammi una domanda più bellina, una roba che mi fa divertire, non so. Teo, come ci si sente ad essere magico? Oppure, Teo, come fai ad essere così irresistibile? Ecco, queste sono domande da fa' a uno come me. Ancora che se battono le mani sti stronzi. Ma che cazzo ci avete da applaudire?
0: Vabbè, allora proviamo con un'altra domanda. Dicono di te che sei un osso duro, è vero?
1: Ma dicono chi? Fai nome e cognome. Dimmi chi ha detto che sono un osso duro, che gli sfondo il muso con un pugno in bocca.
0: Ma non è un'offesa. Teo, essere ossi duri è un complimento. Non c'è bisogno di avere sempre questo atteggiamento arrabbiato.
1: Ancora che battono le mani. Dai, dai, ti do ancora 3 minuti del mio tempo prezioso per formulare una domanda che mi piaccia. Dopodiché te manno a fanculo.
0: Ma smettila di avere questo atteggiamento aggressivo. Sei tu che mi hai implorato di farti venire qui. So 3 anni che ci rompi i coglioni che vuoi farti intervistare. E poi quando sei qui mi tranci il cazzo con so modo di fare da super VIP de sto cazzo. Ma la vuoi finì?
1: Ma come te permetti? A stronza, a impunita, a infame.
2: Stop, scusate, ma siete andati troppo dritti alla litigata. Dovremmo riprendere da prima che si arrabbia la Fagnani. E tu, Teo, cerca di essere più ansioso e frustrato, ma non mi esplodere subito. Altrimenti non copriamo il minutaggio minimo della Rai per la messa in onda. Tutto chiaro?
0: Ok, regia, tutto chiaro.
1: Mi spiace, Francesca, sono stato troppo sbrigativo?
0: Sì, in effetti, se litighiamo subito, non regge la pantomima. Se la gente fiuta la taroccata, poi ci demoliscono sui social. Cerca di fare un crescendo per almeno 19 minuti, poi ti alzi e me manni a fanculo 2 volte mentre esci.
1: Ok, ok, grazie Francesca, tutto chiaro.
2: Possiamo riprendere. Allora, Teo, ora giriamo subito quando ti alzi e te ne vai. Ma cerca di essere più spontaneo.
1: Certamente, tutto chiaro.
2: Bene, tutti pronti si gira, pubblico.
1: Basta, adesso scusami Francesca, ma non pensavo fosse una cosa così. Scusate, pubblico, ma io me ne vado.
0: Ma non capisco, ma perché l'hai presa così? Comunque se vuoi andare nessuno ti trattiene.
1: È certo che me ne vado, ciaone proprio.
0: Sì sì, come vuoi, certo. Ciao Teo, ciao.
1: Ma vaffanculo.
0: Ma io non ho parole.
1: Io sì, arrivatene a fanculo, fagnà.
2: Top, ottimo, studio libero, grazie Teo.
0: Bene, bravo Teo.
1: Ma brava tu, meno male che ti è venuta in mente questa pantomima, perché sono un po' di anni che in un mese fila praticamente un cazzo di nessuno.
0: Effettivamente stai proprio messo maluccio, frate.
1: Sui social c'ho meno follower del dottor Bavero.
0: Ma chi? Ma dottor Bavero è il panzone che se beve il piscio delle mignotte.
1: Sì, sì, che schifo. Poi ha messo incinta una ciuccia cazzi di OnlyFans.
0: Davvero? Ammazza che disagio.
1: Vabbè, speriamo che con sta stronzata delitigata si alza un bel polverone. Così mi faccio un paio di meme come Jerry Scotti. Almeno me levo dai coglioni sti balletti de merda delle Iene.
0: E già, mi fai tanta tenerezza quando te vedo a 60 anni a fare il pupo siciliano per 2 spicci de merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera Super Quark.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio. Cioè un'intolleranza di cui non si conoscevano le cause. E chi lo ha deciso? Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma questo male ha un nome. Quella polverina, specialmente per i bambini. Vediamo. Tantissime. Taglio. E tutti questi

0: Ci troviamo alle falde del Kilimangiaro, l'enorme complesso montuoso africano. In questo luogo incontaminato, vive il cazzo. Cazzo è il nome attribuito dalla tribù Ingulu, originaria di queste terre, alla lepre di Narvallo. Questo lepore, dall'aspetto rosastro, beneficia di un habitat molto favorevole ed è per questo motivo che il numero della popolazione di cazzi è in continuo aumento. Probabilmente per via della crescita in abbondanza della fregna, frutto dell'albero del godogodo, albero tipico del promontorio africano. Il frutto del godogodo, la fregna, è molto polposo e succoso, ed il cazzo ne va matto, tant'è che dove c'è un albero di fregna, l'habitat si riempie di cazzi. Ma ecco il cazzo. Il cazzo è molto guardingo, probabilmente ha sentito la presenza dei predatori.
1: Hai sentito?
0: Il cazzo si sta cibando di una bella fregna.
1: Che voglio di fregna? Buona la fregna.
0: Ecco il procione. Il procione, Procyon lotorlinaeus, è un predatore diotto di cazzi. Accidenti, questa volta l'astuzia del procione ha vinto sull'istinto del cazzo. È stato catturato ed ora sarà lentamente divorato. Ecco, vediamo il procione che si sta mangiando il cazzo. Questi luoghi sono meravigliosi ed è nostro preciso dovere difendere l'habitat del territorio degli Ingulu in modo che cazzo, Ingulu, Frocione e Godogodo possano prosperare.
2: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
3: Lo Zoo di 105.
4: Rails, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Girl, l'amore pinocchiato. I protagonisti: Matt Damon è Johnny, Susan Sandokan è Barbara, Steven Seagal è la vicina tettona. Tratto dall'omonimo romanzo di LeBron Geppi Cucciari. Adattamento cinematografico: Topolino Baudo, regia di Keanu Risse. Voce narrante: Angelo non svelato. Paga il canone, figlio di puttana. È mattina, la cucina di una villetta accatastata come tale è di color casa. Un uomo intero fa colazione con del cibo. Indossa una camicia di Ben Affleck e un paio di infradito rosa che gli arrivano fino alle ginocchia. Il suo naso ha una pendenza di 52 gradi, la stessa delle piramidi. Di fronte a lui, una donna tutt'altro che eschimese scrive al computer.
5: Oggi a che ora devi essere al lavoro, cara?
6: Tranquillo, fra 5 minuti esco, così puoi andare a scoparti la vicina.
5: Ma amore, che dici? Perché mai dovrai volermi scopare una multiorgasmica tettona 22enne?
6: Ho visto il video amatoriale che avete postato per sbaglio su Pornhub. Ma tranquillo, caro, per me non c'è nessun problema. Capisco che tu abbia bisogno di un diversivo dopo 15 anni di matrimonio. Ora vado. Ricordati che stasera abbiamo prenotato al ristorante giapponese. Ti amo.
4: L'uomo si alza con l'aiuto delle ginocchia e va alla finestra. Pensieroso, osserva la station wagon di famiglia prendere velocità lungo il vialetto di casa. Mentre sua moglie le corre dietro con le mani nei capelli o i capelli nelle mani, dipende sempre da quale angolazione la vogliamo vedere. Ops, ho detto vedere. Mi ero dimenticato che siete tutti ciecati come Bocelli.
7: Freno a mano! Il freno a mano, porco!
4: Sollevato, l'uomo apre la porta di casa e, zompettando furtivo come uno della banda Bassotti, raggiunge la villetta accanto alla propria. Ad attenderlo c'è una donna pettinata come Steven Seagal, con due bei capezzoloni gemelli su altrettanti seni di fabbricazione tedesca.
8: Oh, Johnny, pensavo che non finissi più.
5: Presto, chiudi la porta. Dobbiamo parlare.
8: Cosa succede?
5: Temo che mia moglie cominci a sospettare qualcosa.
8: Nein, impossibile. Siamo stati attentissimi.
5: Lo so, ma poco fa ha fatto una strana allusione a proposito di un ristorante giapponese.
8: Oh, mein tesoro, sono certa che ti sbagli. Vieni qui, sgobbiamo silenziosamente come al solito. Ah!
9: Ah!
8: Ah! Ah!
9: Ah! Polizai!
8: Ah! Ah!
9: Trae via il brigadier! Mi scopo la vicina! Mi scopo la vicina sul letto nuziale!
8: Ma che cosa fai? Tu sei impazzito? Usa il microfono!
10: Mi scopo la vicina! Mi scopo la vicina, filo coltelli e riparo ombrelli!
11: Vedi anche le scope di saggina?
10: Solo il mercoledì!
11: Ah, ok.
12: Johnny, sei lì a scopare la vicina, amore? Esci presto, un'emergenza.
5: Oh merda, mia moglie!
8: Nascondi! La manto via con una scusa!
5: No, troppo banale. Nasconditi tu. Fingerò di aver fatto scambio di case.
13: Ma sei tu?
14: Non è credibile mai. No, non è fatto.
5: Sorpresa, amore! Ho fatto.
13: Letteralmente.
5: Sorpresa, amore! Ho fatto cambio di casa con i vicini.
13: Smettila, Johnny. Hai ancora il goldone che ti pende dall'uccello moscio e vedo il culone della vicina spuntare da dietro il divano. È davvero enorme. Ti ho detto che non mi importa se scopi in giro, però ora devi starmi a sentire. Ho avuto un piccolo incidente con l'auto e non trovo il libretto dell'assicurazione.
5: Ecco, vedi, in realtà mi sono dimenticato di rinnovarla.
13: Cosa?

0: in uno sfavillante luccichio di effetti speciali, prodotti con un sofisticatissimo Commodore 64, Clara si trasforma in un super cincischione non eschimese a raggi sfascia fotoni.
1: Cincischione!
2: Oddio, è stato bellissimo!
1: Cincischione!
3: No, il polso, vedi che sbaglio.
1: Cincischione!
4: Troppo piegata.
3: Le braccia, oddio, muovi le mani.
4: Allora, è così,
2: Non mi sono allenata, scusate.
3: Brava.
1: Cincischione!
4: Molto bravo.
3: Adesso è cincischioso.
4: Sì. Adesso spari laser a non finire, bro.
1: Piu.
3: È brutto. Noi degli anni Ottanta, i missili era così.
4: Però non distrarti dal movimento delle braccia.
3: I polsi.
5: Non rilassare le dita, devono essere tese.
3: E ricordati che il movimento è dato dal meccanismo nella schiena.
2: Sì.
4: Guarda il maestro.
3: Era
2: un po' 883.
3: No!
2: Non lo so fare.
3: No,
5: non sei più rigida.
4: Adesso si innervosisce e diventa cincischione.
2: Esatto.
3: No!
2: E allora fallo tu.
3: No, tu sei cincischione.
0: E patapim e patapam e patapim e patapam. Il cincischione fa a polpette il povero Johnny, l'amante, il quartiere, il pianeta, la galassia e l'intero universo.
6: No, amore, no! No! Ferma! Ferma!
0: Lo vediamo infine galleggiare tutto solo nell'etere senza forma, mentre su di lui sbocciano lenti i titoli di coda. La morale dunque è chiara. Fai un po' quel cazzo che ti pare, ma se non paghi le sacrosante gabelle, grande sarà la pena che si abbatterà su di te, faccia da povero. Paga il canone pezzo di merda.
3: 100! Che è la ruota!
7: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
9: Tradimento digitale. La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza importante. Praticamente un pensionato si era iscritto a un sito di incontri e il semplice fatto di essere iscritto a questo sito, secondo la Corte di Cassazione, costituisce un reato di adulterio. Quindi da oggi pensare a un'altra donna, provarci con un'altra donna online, è come scoparsela in un motel. Almeno questo dice la Corte di Cassazione. A me sembra veramente una puttanata di proporzioni galattiche, perché che cosa facciamo? Il processo alle intenzioni. Però appare che invece la gente sia contenta di questa sentenza. Ed è questa la gente che voglio sentire. Apriamo le linee, vai. Tradimento digitale. Sentiamo Marcello, Napoli. Marcello, sul tradimento.
10: Ma penso che la Cassazione tiene ragione, perché comunque c'è... Voglio dire, le persone qua fanno il cazzo che gli pare ormai.
9: Sì.
10: Secondo me ci vuole qualche legge in più per decidere un po' come funzionano le cose.
9: Sì, capisco, però secondo lei, diciamo, il tradimento, no? Consumato con dei messaggi di testo è la stessa cosa che consumarlo con un rapporto sessuale?
10: Dipende. Se è a pagamento come quando vado io, no.
9: Quindi lei è un puttaniere? Lei è un puttaniere?
10: Ogni tanto.
9: Ma è sposato?
10: No, non ancora.
9: Secondo lei andare con delle prostitute è tradimento oppure no?
10: No, perché è a pagamento. Quando non si paga è tradimento, se si paga non è tradimento.
9: Le faccio un esempio: se io adesso le dessi 10 euro, potrei dirle che lei è un coglione di merda.
10: Ma perché... volendo sì. Perché io se le dessi 100 euro potrei dirle che lei è un bastardo.
9: Esatto, allora se io adesso le do 1000 euro, le dico che lei è un cornuto, stronzo, figlio di puttana, bastardo, mangia merda.
10: Se io le do 10 milioni di euro, le posso dire che c'ha la mamma puttana.
9: Esatto,
10: volendo,
9: ma siccome lei è un morto di fame,
10: siccome lei è un morto di fame,
9: 10 milioni di euro non ce l'ha, lei me lo succhia.
10: Questo lo dice lei.
9: Me lo puppa gratis.
10: Bastardo, no?
9: Lei me lo puppa gratis,
10: Ma non penso proprio. Di
9: bene,
10: è lei che io so, è stato detto che lei va a fare pompini sulla provinciale. Questo
9: va
10: non
9: bene,
10: lo
9: dai, per
10: detto.
9: 5 euro puoi mangiarmi il buco del culo. Ciao, buon appetito. Ciao. Fatto anche lo sconto. Sentiamo Paolo, dalla provincia di Alessandria. Pronto, Paolo?
11: Credo che il tradimento sia una questione più ideologica che carnale. Alla fine, se tu ti scrivi un sito di incontri, perché vuoi andare a scopare con le zoccolette?
9: Esatto, ma quindi... se magari trovi eccitante il fatto di essere iscritto a un sito di incontri mentre ti masturbi, no? Cioè, tu non contatterai mai nessuna di queste ragazze, ma sfogli tutte le foto nel frattempo ti masturbi. Questo è tradimento?
11: No, in teoria no.
9: Ok,
11: però,
9: allora
11: vabbè,
9: mettiamo che io immagino 22 volte di inculare tua sorella.
11: Ok,
9: ho tradito mia moglie?
11: No, immaginando no.
9: Perché tua sorella non è stata inculata.
11: Esattamente. Cioè, non da te magari, però da altre persone sicuramente.
9: Sì, quello sicuramente se l'è fatta tutto il quartiere, lo sappiamo tutti che tua sorella è un ricettacolo di herpes e altre malattie tipo la candida. Ma devi applicarlo a tutto. Ad esempio, tu avrai immaginato 1 milione di volte di essere ricco, invece sei un miserabile. Ma non hai pagato le tasse sui soldi che hai immaginato di avere.
11: L'hai
9: pagato su quei 4 pezzenti euro che guadagni all'anno che ti servono per mangiare delle proteine una volta alla settimana, giusto?
11: Esattamente.
9: No,
11: una volta a settimana è già tanto.
9: Benissimo, allora ti mando un va. Perché sei troppo povero per un intero vaffanculo. Non va. Ciao Paolo.
11: Ciao,
9: un abbraccio. Ciao. Sentiamo Walter Catania. Walter.
12: Scusa, ma lei non l'ha mai tradita sua moglie con le puttane? Non l'ho capito.
9: Io non sono sposato, quindi non ho mai tradita.
12: Ah, non è sposata perché è un mosso di merda.
9: No, non sono sposato perché mi piace scopare in giro e non mi voglio legare a nessuno, non voglio mettermi un anello.
12: Ma lei si è vista allo specchio?
9: Sì, ma io sono di una bellezza lancinante, sono uno dei 7 uomini più belli del mondo.
12: Ma lei non è quello che parla alla radio, quello che sembra una merda proprio.
9: Esattamente. E invece lei come mai va a puttane, è sposato con 3 figli e va a puttane?
12: Perché mi piace il pacchio.
9: Le piace il pacchio, quindi lei è un traditore fedifrago, sua moglie è una cornuta,
12: Mi piace il pacchio.
9: Le piace il pacchio nel senso della fica? Scusi,
12: La fica è il pacchio in siciliano.
9: Esatto, sì, questo l'avevo evinto, l'avevo capito, ma non si sente un po' merda a fare le corna a sua moglie?
12: Siamo maschi, che cosa ci possiamo fare?
9: Ah, quindi lei giustifica il fatto di tradire sua moglie col fatto che lei è maschio?
12: Non è una giustificazione, però mi piace il pacchio.
9: Ma vale, anche al contrario, nel senso che a sua moglie sicuramente piacerà il cazzo. Quindi lei è favorevole al fatto che sua moglie prenda carrelli della spesa di cazzi?
12: Ma lei che ce l'ha detto, la conosce lei a mia moglie?
9: Beh, insomma, a giudicare dal suo grado culturale.
12: Fatela mettere in dovolo, carabinieri.
9: No, quello lo fa sua moglie, credo.
12: Sei un carabiniere, ciao.
9: Sì, ma carabiniere non è un insulto, è una medaglia. Senti. Una medaglia, carabiniere, un mestiere nobilissimo.
12: Sto scopando la minchia. Ma lei che ci ha detto che mia moglie piglia i cazzi?
9: Ma si sente dal tono della sua voce che sua moglie, come lei esce di casa, sua moglie prende imbuti di cazzi.
12: Ma a mia moglie piace quello mio, non ti preoccupare.
9: Non credo proprio. I suoi figli che cosa ne pensano? Lo sanno?
12: I miei figli sono piccolini, lasciali stare i figli perché ti taglio la testa.
9: Minacce, Robespierre.
12: Ti taglio la testa.
9: Un domani che dovessero venire a sapere che il padre è puttaniere, secondo lei che cosa ne penseranno di lei?
12: Ma non è che per i miei figli sicuramente ci piace il pacchio anche allora e poi
9: anche
12: allora,
9: quindi no? Altri soldi in puttane, quindi andrà a puttane con i suoi figli lei?
12: Vabbè, ma non è che ci sono solo le puttane a pagamento, ci sono anche le puttane quelle che stanno in giro, no?
9: Sì,
12: quelle
9: sua madre, sua sorella e sua nonna. Arrivederci.
13: Ma cosa sta dicendo? Lei ha sbagliato persona, guardi.
9: Allora, cerchi di capire la domanda. Lei sa che cos'è il tradimento, sì?
13: Ma mi dico cosa è successo e ci rispondo. Lei mi conosce a me?
9: Ma no, non me ne frega neanche un cazzo, cioè lei sembra veramente l'ultimo degli orsi appena uscito dal letargo, non lo so, lei è parzialmente grizzly?
13: No, ci sta sbagliando proprio di grosso, guardi.
9: Lei non va a ghiotto di miele, si gratta la schiena contro i tronchi degli alberi, no?
13: No.
9: No, non si alza sulle zampe posteriori con gli unghioni minacciante, sicuro di non essere orso, sì?
13: No.
9: No, perché mi sembra veramente che sta dentro Yogi e Bubo. Allora, il tradimento...
13: No, si sta sbagliando, non sa anche il mio nome come si chiama.
9: Lei è Angelo, giusto?
13: Io non ho fatto niente di male a nessuno.
9: No, ci credo, era nella tana e aspettava di consumare tutto il grasso che aveva messo da parte per il letargo, questo lo capisco, ma adesso si risvegli, torna alla natura, ci sono le primule, è quasi primavera, stanno tornando le rondini.
13: Non lo so io, lei vi sta dicendo una cosa per un'altra, guardi.
9: Ce l'ha Facebook lei?
13: No, non ce l'ho.
9: E figuriamoci con quegli unghioni, come fa lei ad andare su internet? Non ce la fa con gli unghioni?
13: No, io sono nato io.
9: Lei è fonato, non ho capito, che ha detto?
13: Sono peffonato.
9: È peffonato. Non conosco questo. Ma non parlo l'orsesco io. Che cosa vuol dire peffonato? Può tradurlo in una lingua indoeuropea?
13: Pensioni, sono in pensione.
9: Lei è pensionato. Scusa. Prima che arrivi Riccioli d'Oro. Lei...
13: Non ho capito.
9: No, prima che arrivi Riccioli d'Oro a mangiarsi la zuppa sua, dico. Come vanno le cose lì a Yellowstone? Tutto bene?
13: Sì.
9: Ecco, vabbè, senta, mi saluti Bracovalda Svigolone,
13: Che cazzo ne so io?
9: Vabbè, lo stretto indispensabile, te basta un po', che briciole. Ciao, Balù!
13: Io sapere chi sei.
9: No, lo stesso, non ti preoccupare. Non è successo niente, vatti a mangiare le formiche, dai, ciao.
13: Mi fai ridere, bello.
9: Lo so, sì. Dai, vai a vedere se ci stanno i cestini della merenda, vai. Che forte che sei. Ma sai che veramente io ti invidio perché te capisci in cazzo, proprio.
13: Ciao.
9: No, vabbè, ma dai, ma cosa è successo? Ma con chi abbiamo parlato? Ma capisci te che io sto a parlare, questi fanno il tradimento digitale, e questo non usa nemmeno la biancheria, cioè va in giro caracollando. Ma che cosa sono venuto a fare oggi in radio? Ciao, vaffanculo, ciao.
14: Radio 105. Lo Zoo di 105.
15: Zizzagnamen.
16: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
15: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
16: Zizzagnamen.
15: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
17: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
15: Dei zizzagnate, delle!
17: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
3: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
4: Nuova avventura! Ah.
17: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
18: No. Ah, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
17: È quello, italianissimo.
18: Allora, verso qualche nuova avventura.
17: Verso qualche nuova avventura.
18: Bravo.
17: No, l'avventura quella lì, no?
18: No.
17: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendenza a me.
15: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
19: Messo?
20: Hai alzato il piede?
19: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
20: Togli il dito dal culo, per favore. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
4: Ma che puzza.
20: Mi schiaccia il 7, per favore.
4: La gente che non si lava le ascelle.
19: Mi schiaccia il 4.
4: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
20: Signora, pazienza un attimo.
19: Questa non respira più.
15: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
19: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci qua!
21: Senta un attimo! Sì. Io devo andare a casa!
19: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi! Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese!
21: Se lei non si lava le
20: ascelle! Non scendere, che sono tre piani che devo scendere!
19: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
20: Ma chi se ne frega!
19: La calpesta, allora faccia qualche spazio!
15: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
4: Dai, per favore.
17: Permesso!
19: E lei c'è spazio! Ma dove ci vuole entrare?
17: Mi fate entrare, no!
3: Ma lei è Zizzagnamen?
17: Sono Zizzagnamen! Piacere!
3: Facciamolo entrare!
17: Se ne va! Voi andate via!
15: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
17: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
3: Ma che puccia!
15: Molla un petone e attende la reazione della gente.
17: È stato lei, signor Zizzagna! Lei si sente la puzza di
3: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
17: Maia!
19: Vada fuori!
15: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
19: Maledetto vecchio!
4: La moffetta maledetta!
17: Ah, l'avete ammazzato!
19: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
17: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
19: Sì,
4: grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
17: Hai capito, lui diceva di no, su un ricchio!
19: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
4: Non guardi me, io non ce l'ho.
19: È stato lei?
17: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose
19: qua. Prendiamo quello del cadavere.
17: Figlio quello del cadavere, trovo cazzi.
15: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Eccoci qui con un nuovo video. Come sempre in compagnia della mia immancabile mosca. La mosca che da mesi vive nella mia stanza e che probabilmente ha trovato un luogo favorevole dove dimorare. Ho la pelle d'oca. Ma non è dei miei parassiti che voglio parlarvi oggi, ma di cose ben più importanti, ovvero il mistero dell'elfo e le caramelle magiche fuori dalle scuole. Sì, avete capito, bravo, ognuno di noi ha avuto in infanzia questo mito, narrato dalle nostre genitrici che ci hanno sempre imposto di non accettare mai le caramelle dagli sconosciuti fuori dalla scuola. Ma perché? A tutti piacciono le caramelle. E perché un bambino non dovrebbe accettarle se sono gratis? La risposta potrebbe essere da pelle d'oca. Mi sono documentato e di recente, fra le mille domande poste a persone della mia cerchia di conoscenze, uno dei miei parenti mi ha rivelato che da piccolo accettò una di queste famigerate caramelle e da lì non poté più farne a meno. Ho la pelle d'oca. Sì, accettata una di queste caramelle, il mio cugino Ermete Gianaldo, detto Roboso, ha vissuto una vita fatta di ricerca spasmodica di quelle deliziose caramelle che dopo quell'incontro, fuori dall'istituto scolastico, scoprì essere in possesso anche di alcuni elfi, vestiti sommariamente e descritti come sciatti e privi di parte della dentatura, che apparivano magicamente nei luoghi più appartati dei parchi pubblici per sparire dopo la cessione del magico manufatto dolciario sotto forma di polvere bruna. L'ermite Gianaldo, detto Robba, non poté più privarsene e passò gran parte della sua giovane vita a consumare quelle caramelle magiche. Sempre sentendo i racconti del mio cugino Ermete, detto Robba, che credo soffrisse di una rara forma di orticaria al viso, cercando di schivare il droplet provocato dalla sua scarsa possessione di dentatura, persa per colpa delle caramelle magiche, ho scoperto che dopo le prime caramelle, il perfido elfo gli cominciò ad insegnare come consumare la magia attraverso una bacchetta magica da inserire nella vena del braccio, poi dei piedi e poi del collo. Ho la pelle d'oca! Non volevo credere alle sue parole, ma poi mi ha mostrato una di queste bacchette magiche e davanti ai miei occhi l'ermete ha provocato la magia, inserendola nello spazio fra alluce e melluce, le dita dei piedi, e dopo pochi secondi il temibile Flash, che lui stesso chiama così, lo ha portato in un mondo di magia che solo lui poteva vedere. Ho la pelle d'oca. Ma chi è questo elfo? Perché regala queste caramelle così tanto pericolose da generare una dipendenza? Perché il mio cugino Ermete, dopo la magia, mi ha puntato la bacchetta magica minacciandomi se non gli avessi consegnato il mio cellulare, per poi fuggire dopo aver fatto la cacca sul pavimento della mia cameretta? Beh, indagherò su questa micidiale figura magica priva di parte della dentatura nei prossimi video, infilandomi nella dimora degli elfi situata nel parco di Rogoredo a Milano. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. E non perdete il prossimo video dove dimostrerò che spaccare le noci con il pene è impossibile.
1: Le cose verissime.

0: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Casa Zangief. I protagonisti: Alfio Sbora è Tom, Caterina Epitaffio è Jerrica, Will Smith è Willy il Coyote, tratto dal romanzo Pierino alle foibe di Madre Teresa di Catapulta. Adattamento cinematografico. Satana, regia di Francis Ford Colbacco. Paga il canone, figlio di puttana. È una notte in bianco e nero. Su una pista da svolazzo, un aeroplano senza un filo di cellulite scalda i motori accanto a un protogiampietro da diporto. Tom e Jerrica camminano a braccetto verso il velivolo. Si fermano dove vogliono. Lui si volta e afferra dolcemente i muscoli coracobrachiali da zoccoletta incallita di lei. Sullo sfondo vediamo sfrecciare Andrea Bocelli sui rollerblade, inseguito da un coyote armato di forchetta e coltello.
1: Jerrica, è il momento degli addii. No, ti prego, no, non fare quella faccia.
2: Tom, mi scappa da cagare.
1: Anche io ti scappo da cagare, Jerrica. Ti scappo da cagare come non ho mai scappato da cagare a nessuna donna in tutta la mia vita, ma non puoi rimanere qui, è troppo poco pericoloso. I nazissimi non ti troverebbero mai e tu rimarresti in vita. Fidati di me, quell'aereo ti porterà a Berlino. Lì sarai in un mare di merda.
2: Tom, ma non possiamo semplicemente lasciarci? Devo per forza andare a farmi ammazzare smarmottando?
1: Stai rendendo tutto più difficile, Jerrica. Smettila di fare tutte quelle smorfie buffe e abbi un minimo di autolesionismo. Tieni, ti ho preso un regalo.

0: Attivazione. Cincischione. Attivazione. Cincischione. Valvole in riscaldamento. Premere bottone. Adesso ti faccio il culo. Cincischione. Cincischione.
1: Il cincischione prende vita come abbiamo studiato a ingegneria meccanica e furibondo rincorre i due umani seguendo una sottile scia di merda. Li raggiunge, li acchiappa con le mandrigotaglie e sbadabim e sbadabam, li riduce in poltiglia.
0: No! Cincischione!
2: No!
0: Cincischione!
2: No! Cincischione! Ti avevo detto di stare attenta, dai!

0: Cincischione, Cincischione. Ho attivato l'autodistruzione. Cincischione.
1: Torna la calma. Un coyote in rollerblade, con il muso sporco di sangue e due grossi occhiali da sole, raggiunge il cincischione. I due iniziano a limonare duro, avvolti da un buio a forma di cuore. Un happy ending da manuale, degno di una massaggiatrice cinese. Scorrono i titoli di coda e la pellicola prende fuoco. Perché? Perché la Rai sta digitalizzando tutto il suo archivio di celluloide e fottere 2 lire extra all'assicurazione ci sembrava una buona idea. E tu, panciuto figlio di puttana che succhi avido il latte dalla vecchia tettona di mamma Rai, se non vuoi che diamo fuoco anche alle tue brutte chiappe, ti conviene mettere mano al portafogli e pagare questa minchia di canone. Paga il canone, pezzo di merda!
2: Radio 105.

0: puntata precedente.
1: Forza, me lo dica, mi dica il
0: segreto.
2: Presto, vai a indossare i tuoi stracci neri. Oggi è il giorno del mio funerale.
3: Oddio, signora, è morta? Non me ne sono accorta. Che dolore, che dolore.
2: Taci, lurida nana, non sono morta. Ho solo deciso di anticipare il mio funerale, così sarò sicura di portarmi nella tomba il mio
0: segreto.
4: Il segreto.
2: Serva straccia! Serva straccia! Ma dov'è quella fottuta nana bastarda? Serva straccia!
3: Eccomi, donna Ruanda. Scusi il ritardo, ma stavo spolverando l'aggeggio che caga Babbi di Natale.
2: Camino! Si chiama Camino, lurida ignorante mentecatta che non sei altro.
3: Sì, signora. Come dice lei, signora.
2: Non fare la lecchina con me, puttanella della Lidl. Piuttosto, sai dove ho messo il mio tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale? Sono ore che cerco il mio tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale.
5: Potrei farle la stessa domanda.
2: Maresciallo Sciallomare, ma non le hanno insegnato a bussare.
5: Potrei farle la stessa rima.
6: Estraño más que nunca y no sé qué hacer.

0: Se non ricordo male, l'anno scorso ha portato il suo tempo a mammelle della prima guerra mondiale nella cassetta di sicurezza in banca, donna Ruanda. Basterà contattare il bancario per avere conferma. Lo chiamo subito.
1: Ma prima ti pesto a sangue, schiava di merda!
2: Cretina!
1: Puttana!
2: Cretina!
1: Zoccola! Potrei farle la stessa domanda. Rientro nel personaggio.
3: Carizzare anche...
2: Non lo sai che io e il bancario abbiamo avuto un trascorso anale?
4: Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño.
1: Potrei farle la stessa domanda! Detto la napoletana!
2: Se il bancario scoprisse che sto andando in banca, cercherebbe sicuramente di scoprire il mio
5: segreto!
2: E nessuno deve scoprire il mio
5: segreto!
2: Non dobbiamo farci notare!
0: E come facciamo a non farci notare?
1: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ho trovato! Ci camufferemo e fingeremo una rapina.

0: Fermi tutti! Questa è una finta rapina!
1: Oddio! Aiuto! Sto sognando! Questo è un incubo, vero?
2: Potrei farle la stessa domanda! L'ho detto da fantasma! Ha visto?
0: Presto! Apriamo la cassetta di sicurezza di Donna Ruanda!
3: Ma Donna Ruanda! Perché parla di sé in terza persona?
0: Cretina! Sei una cretina! Hai fatto saltare la nostra copertura! Ora moriremo di freddo!
4: Donna Ruanda, che sorpresa! A cosa devo questa rapina?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Bancario, la sorpresa è tutta sua! Io mangio il cioccolato!
4: Sempre spiritosa, eh? Immagino che sia qui per il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale, giusto? Giusto,
0: giusto, giusto! Infatti, ma come fa a saperlo?
2: Potrei farle la stessa domanda e questa volta c'entra la frase, eh?
4: Ho una brutta notizia per lei, Donna Ruanda! Il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale è stato rubato!
0: Rubato, dice? E da chi?
4: La vede quella donna con le tette a punta?
0: Sì, la vedo.
4: Ecco, non è stata lei. La vede quell'altra donna lì con le tette a punta?
0: Sì, la vedo.
4: Ecco, non è stata neanche lei.
0: E chi cazzo è stato allora?
2: Eviterei di farle la stessa domanda.
4: È stato...
5: Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
4: È stato...
5: Si quieres ahora, niña, amada mía, soy lo que tú quieras.
4: È stato... Il maresciallo Shallomare. Sì, il maresciallo Shallomare sta andando in giro a temperare mammelle nella speranza che qualche donzella gli riveli il suo
6: segreto.
0: Maresciallo Shallomare, è vero quello che dice il bancario?
7: Era tan differente quando stavas tu.
2: Sì, e ho scoperto il suo
6: segreto.
3: Davvero? E ce lo dica presto. Qual è
6: il segreto?
2: Il segreto è Antanica, nata a Pastina, detto anche Suburbia. Perché no con lo scaldabagno, Kanz? Sorototofoto! Nano!
3: Non ho capito! Può ripetere, per favore?
2: E chi se lo ricorda? Potrei farle la stessa domanda!
8: Bene, pregame tuo amore!
9: Beh, lo volete sapere il segreto? Lo volete sapere qual è?
0: Sì!
9: Potrei farvi la stessa domanda!
0: No!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipolla qui.
0: Però This is the
2: Zoo. La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
2: Forrest Cazze, un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
4: Il suo amore Nanny.
2: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
5: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
5: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
5: No.
3: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra lo sold, dava dai.
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
5: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
5: Sei ignorante,
3: sì.
5: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta.
2: Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
5: Non preoccuparti. Tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa. Così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold. Non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto! Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo! parla, dimmi qualcosa, parli.
4: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Questa volta sono cazzi, ma cazzi grossi, perché si è rotta la porta di cemento del bunker, che nasconde lo zio Peppino, Massimino e Giovannino, dovranno trovare un muratore che lo venga a tirare fuori, perché c'è già puzza di zolfo.
3: Buongiorno, risponde la società di...
4: Pronto?
5: Guarda!
4: Pronto?
5: Già, voce satanica che c'hai. L'imbesaidile, i muratori, scasciare tutto.
4: Chi è che parla?
5: Sono Massimi di Quarto. Sei, già, commendatore, non sei muratore tu.
4: Ma non ti riconosco, sai?
5: Meno male, è una cosa incredibile. Perché mi devi riconoscere? Mica siamo mai visti in qualche night?
4: No, mai.
5: Non so, frequentavi Williams in Piazzale della Repubblica?
4: Mai frequentato.
5: Sei mai andato a puttane al Williams? Magari
4: mai.
5: Magari ti ho venduto qualche grammo di coca.
4: Ma non penso.
5: Non pippi, no. Allora come facciamo a conoscerci?
4: Non lo so, mi dica lei. Cosa le serve?
5: Mi dai lei come i carabinieri, fantastico. Senti, ascolta, scusa se mi sono abbastanza veloce, però è una situazione d'emergenza. Sono qua con mio cugino, che siamo in garage.
4: Sì.
5: Il garage, noi siamo qua a Quarto Giaro. Conosci Quarto Giaro?
4: Sì, so dove.
5: Perfetto. Allora, noi abbiamo un garage dove... Come te lo faccio a spiegare? Dove nostro zio...
4: Sì.
5: Che è calabrese, no? È venuto a trovarci un po' di anni fa. E lui praticamente vive in un posto del garage. C'è una botola, è un bunker. Che si è bloccata la porta pneumatica. Non è che giusto a giusto mi mandi una squadra per smontare tutto, perché è due giorni che non esce.
4: Mi spiace, ma non possiamo mandare nessuno, perché non è di nostra pertinenza quel tipo di attività.
6: Cosa vuol dire pertinenza?
4: Non ci occupiamo di porte pneumatiche piuttosto che elettromeccaniche.
6: Ma è fatta tutta, cioè praticamente...
5: Ma io la voglio scacciare.
6: In cemento.
5: Non è che la voglio mettere a posto, tanto fai...
4: Ma comunque
5: deve partire, mio zio, deve andare in Germania.
4: Deve interessarci in ogni caso. Vi ringrazio.
5: Ma che capito, fanno schifo i soldi, come funziona la situazione?
6: Ma aspetta, tu ma hai fatto mica la voce del gladiatore?
5: Ma che sei, Massimo Decimo Meridio tu?
4: Ne ho fatte due di voci del gladiatore.
6: No.
4: Due.
6: Fammene una, vai.
4: Va a fare in culo, ciao.
5: Bellissimo, guarda il film di No Baffi. Ma va a fare in culo, era rivolta a noi?
6: No, è la battuta del film. Quella versione inglese, in Italia non c'è.
5: No, perché era un attimo che con la lingua ci facevi i lasci delle scarpe.
1: Tamarri.
7: Pronto?
5: Oh, sai che ti saccagno? Ti insacco come i guanti.
7: Non ho capito.
5: Ti saccagno, io ti saccagno, ti spacco. Come ti sei permesso di mandarmi a fare in culo?
7: Ma chi sei, scusa?
5: Sai che la prossima volta che mi mandi a fare in culo ti stacco gli occhi, le metto sulle dita e faccio la marionetta con la mano.
7: Ma chi sei?
5: Ammazzo. Tu sei quello di prima che mi ha mandato a fare in culo o sei il suo vassallo, vassore, come si dice?
7: Scusa, no.
5: Cosa hai detto?
7: Ascolta, io non parlo con nessuno oggi.
5: Allora tu sei lo schiavo, quello che mi ha risposto prima nel capo. Allora ti passo Giovannino, scemo di merda, aspetta.
6: Scemo!
7: Chi sei?
6: Sono Giovannino, scemo. Ascolta.
7: Ma chi è Giovannino? Ma scusa, chi è Giovannino?
6: Ma che cazzo te ne frega? Ho visto il numero, t'ho chiamato, non mi conosci, scemo.
5: Ma questo è l'operaio di quello di prima che ci ha mandato a fare in culo.
6: Sto scemo. Senti un attimo.
7: No,
5: sbagliato. Sta parlando mio cugino che ti tiene una bottigliata di te.
6: Se butti giusto, scemo.
5: Ah, ma sai che mi ha fatto il nervoso?
6: Adesso lo spacco.
2: Nella prossima puntata.
6: Pronto.
5: Oh! Ascolta, sono qua.
7: No, sì.
5: Sto parlando io.
6: Stiamo cercando il muratore per fare il lavoro.
3: Chi è Giovannino?
1: Tamarri.
8: Lo Zoo di 105.
9: Rai Fico in collaborazione con Produzioni Productions presenta Pakistana Jones e il Tempio degli Stereotipi Orientali. I protagonisti: Pino Pieri è Pakistana Jones, Piera Gini è la dottoressa Rumenig, Nino Lino è Ping Pong, il bambino cinesino simpatichino col cappellino, e con la partecipazione straordinaria di Mbappé Serviglio nei panni di una Claudia qualsiasi. Tratto dai Vangeli omofobi di Luca Matteo Aldo Giovanni e Giacomo, detto O flagello delle mignotte. Adattamento cinematografico, Gioti Vannelli. Musiche di Mamma Saura. Regia, di Pier Francesco Cincischione. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Siamo nell'anno di Nostro Signore Jimmy Bellacroce 1940. Ci troviamo in questo posto qui. Attraverso dei chiari riferimenti capiamo dove siamo. Da lontano arriva una Jeep tutta sudata. Le luci illuminano delle case che ci fanno presagire cosa sta per accadere. A bordo della Jeep, di quel colore lì, ci sono Pakistana Jones e la dottoressa Rumenig.
10: Arrivati, dottor Jones. Questo è l'antico tempio degli stereotipi orientali.
11: Bene, mi ricordi un po' cosa siamo venuti a fare qui?
10: Dobbiamo recuperare la famosa lattina di Chata, appartenuta all'imperatore Qin Qin.
11: Ah, giusto. Ma se non sbaglio, l'imperatore Qin Qin ha disseminato il tempio di trappole e trabocchetti tipicamente orientali. Come faremo a superarli indenni?
10: Semplice, dottor Jones, avremo una guida. Le presento Ping Pong, un pampino cinesino simpatichino con capellino. Ma guardi com'è carino questo pampino, è Ping Pong! E Ping Pong, come sei carino con queste calciottine, pallosine e tenerine!
11: È proprio un bambino buffo e simpatico. Viene voglia di tirargli le guanciotte.
10: Presto, non abbiamo tempo di giocare. Entriamo nel tempio.
9: Pakistana, la dottoressa e il bambino cinesino simpatichino col cappellino entrano nel tempio. L'interno trabocca di antichi artefatti a tutto a un euro. Boltascini a mezzo fronzolo adornano i guattalerce in batton battuto. Sinistri ragnotessitori zampettano qua e là in cerca di un po' d'amore. Pakistana mette il piede in fallo e parte una freccia.
11: Ah, che dolore! Sono stato raggiunto da un dardo!
10: Oh no! Il dottor Jones è stato colpito da una freccia!
11: Ho detto un dardo!
10: Oh no! Il dottor Jones è stato colpito da un tarto!
11: Chiedo scusa! In fondo aveva ragione lei, si trattava di una freccia che mi è penetrata nel costato.
10: Oh no, il dottor Jones è stato colpito da una freccia.
11: È penetrato nel costato, non lo dimentichiamo.
12: Attenzione, tutti lì, tutti giù per terra, lì va freccia.
11: Forse era il caso che me lo dicessi prima, buffo bambino con le guancione.
12: Cin cin.
10: Stricca i denti, dottor Jones, siamo quasi arrivati nella famosa sala del rinfresco.
12: Attenzione lei. Siamo quasi elevati nella sala di l'infresco. Cin cin.
11: Questa traduzione simultanea è estremamente utile.
10: Non mi pare timo tanto simultanea.
9: La sala del rinfresco è esattamente come ve la immaginate. Comunque, ve la immaginiate. Al centro, un antichissimo distributore di bibite della dinastia Wish splende alla luce di una Claudia qualsiasi.
12: Ecco l'antico distributore dell'imperatore Qin Qin. La leggenda narra che solo un pugno della Fonzi ha perfettamente allestato in sé in grado di far cadere la slina di già.
11: Mi scusi, bambino paffutello.
12: Cin cin.
11: A lei e a tutta la sua famiglia.
12: Ah.
11: Ma non ci ho capito assolutamente niente.
12: Io le peto.
10: Il problema è mio. Ho dimenticato di dare a Pampino Ping Pong sua pasticchina. Ah.
12: No, perché io devo fare citazione di film di vostro paese.
11: Sì.
12: Io non m***o di Mongolia.
11: Sì.
12: Questo... Io m***o di malattia.
11: Questo noi lo avevamo già evinto. Ebbene no, finto bambino. Questa volta non ci casco. Tu non sei un bambino cinesino simpatichino col capellino e le guanciotte da tirare coi pollici. Sei Alfred Olfinter. Giù la maschera.
12: Ti fa male. Fa male.
11: Prendi questo e quest'altro.
10: Ma cosa ha fatto, dottor Jones? Questo è abuso di cinese pelo e buono.
12: Ah, sei bambino cinese.
11: Dannazione. Mi sbagliavo, è veramente un bambino cinesino simpatichino col cappellino e le guanciotte da tirare coi pollici.
12: Aia.
11: Strano, ero sicuro che fosse Alfred Olfinter, sotto ingiallite spoglie.
10: Ma questo è impossibile, dottor Jones, perché sono io Alfred Olfinter!
12: Mani in alto, dottor Jones! Amala, sempre!
11: Lei, dottoressa, è in realtà Alfred Olfinter? Ma come è possibile?
12: 2 mesi fa ho rapito la dottoressa e ho preso il suo posto dopo essermi fatto la plastica ficale. Ingegnoso, vero?
11: Cosa? Ma noi abbiamo scopato 12 volte negli ultimi 2 mesi.
13: Culattoni!
12: Il diavolo sta nei dettagli, dottor Jones. Ora dica muoio, perché sto per spararle! Ai, Inter!
11: Ai, che dolore! Oh, perbacco! Come soffro?
12: Attenzione, attenzione, ti hanno spalato, dottor Leggio.
11: Sì, questo l'avevo capito. Infatti, sto sanguinando.
12: Tu sanguina, forte.
11: Puoi mettere un dito qui?
12: Antico le medie cinesi. Dice, quando tu prendi pistola e spala colpo a persona, persona muore.
11: Sì, antico detto irlandese, da cui discende la mia famiglia, dice se ti avvicini ti prendo a calci nel culo.
12: Io no, forse me fa le miei.
11: Meglio farsi i cazzi suoi, antico detto napoletano.
12: Mangio formichina.
9: Un bel cliffhanger per lasciarvi con l'alito sospeso. E mentre vi chiedete se il povero Pakistana Jones potrà vivere una nuova avventura, perché non allungate quella mano flaccida e purulenta fino al telefono di cui siete completamente schiavi e non pagate i bollettini dei prossimi canoni? Sai che se non paghi, qualcuno in Rai non potrà comprarsi la Mercedes nuova? Non ti senti una merda? Qualcuno per colpa tua non potrà fare il regalo alla sua amante puttana. Dai, muoviti, tanto alla fine sei un coglione che crede a tutto, e allora credici e paga il canone luridissimo pezzettino di merda.
8: Radio 105.

0: puntata precedente.
1: Il duca Conte Malsburrino ha un trascorso anale con la duchessa Mariano.
2: Quella vigliacca slabbrata! Avevo notato qualcosa di strano all'ultima cena.
1: Si riferisce al fatto che lui passò tutta la sera con un dito infilato nel culo della duchessa?
3: Una meravigliosa serata, come sempre, donna Ruanda. È una splendida dimora, direi.
2: La prego, duca Conte, non agiti quella mano. L'odore di culo che ha sul dito è davvero fastidioso.
4: Piuttosto lei, donna Ruanda? Si dice in giro che nasconde un terribile
0: segreto.
2: Come ti permetti di venire a casa mia con un dito nel retto insinuando certe cose?
0: Il segreto.

0: Scusatemi, donna Ruanda, sono servo straccio, va bene lo stesso? Scusi il ritardo, stavo spolverando i quadri che ritraggono il suo giardino in 3D.
1: Finestre? Quelle si chiamano finestre, brutta capra ignorante. Piuttosto, dov'è finito il mio amato figlio Burundu?
0: Suo figlio Burundu è andato a parlare con l'avvocato Spaccastronzi, donna Ruanda.
1: Brutto puttano, ma non lo sai che io e l'avvocato Spaccastronzi abbiamo avuto un trascorso anale?
2: Buenas noches.
0: Beh, dal nome me lo potevo immaginare.
1: Non fare lo spiritoso. L'avvocato Spaccastronzi vorrà certo scoprire il mio
3: segreto.
0: Le faccio preparare la carrozza, donna Ruanda?
4: Potrei farle la stessa domanda. E non so perché sono qui.
1: Maresciallo Sciallomare, come ha fatto ad entrare a Villa Calabria?
4: Non me ne sono...
5: È rimasto lì.
4: Ma che personaggio.
5: Il maresciallo Sciallomare è bellissimo.
4: Potrei farle la stessa domanda. Non me ne sono mai andato, sono qui dalla puntata precedente. Non mi ha neanche notato.
1: Beh, visto che è qui, vuole accompagnarmi dall'avvocato Spaccastronzi?
4: Potrei farle la stessa domanda. Mi perdoni, le ho mangiato tutto il couscous del frigo.
6: Guarda salva che con tu passione, con tu dulzura, arrancami il corazon.
7: Avvocato Spaccastronzi, ho motivo di credere che qualcuno stia cercando di uccidermi.
8: Che assurdità, Don Burundo. E cosa glielo fa credere?
7: La scorsa notte ho avuto un sogno in cui una nacchera cercava di farmi un pompino.
8: Che assurdità, le nacchere non fanno i pompini.
7: E allora come spiega questi segni onorici di nacchia sul mio cazzo?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Maresciallo Sciallomare, madre mia, cosa ci fate qui?
4: Potrei farle la stessa domanda, storpio.
1: Non si faccia ingannare dalla sua inattaccabile razionalità, maresciallo. L'avvocato Spaccastronzi è una persona di cui diffidare.
8: Che assurdità, donna Ruanda. Le persone non esistono, lo sanno anche i froci.
1: Burundu, figlio mio, ti prego, dimmi che non hai rivelato il mio
3: segreto
1: all'avvocato Spaccastronzi.
8: Donna Ruanda, mi spiace dirglielo, ma io ho saputo il suo segreto.
9: Il segreto.
4: Davvero? Forza, me lo dica. Mi dica il
3: segreto.
8: Non ci crederà mai, maresciallo Sciallomare. Il
3: segreto
8: di donna Ruanda è...
4: Caduto a terra, morto. Qual è il segreto? Sdraiarsi a terra. Rantolare. Caduto. Smettere di respirare. Qual è il segreto? Caduto a terra, morto. La pernacchia? Parli! Sdraiarsi a terra. Rantolare. Potrei farle la stessa domanda.
10: Potrò querer assaporare lo che sta mio.
3: Il segreto.

0: avviso a tutti i non vedenti all'ascolto. Questo è un film western, quei film con i cowboy e con i cavalli. Non abbiate la pretesa che vi descriva tutto, non mi pagano abbastanza. I cowboy sono quelli che fanno i macho, ma poi si inculano tra le montagne. I cavalli sono tipo i cani, ma molto più alti e hanno il cazzo enorme. Ok? A posto? Iniziamo! Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Nick Manolesbica. I protagonisti: Clint Clinton è Nick Manolesbica, Sergio Fottizzampe è Jim Sentenza, Piera Cazzotti è Jane Sentenza e con la partecipazione straordinaria di Pierfrancesco Antistaminico nei panni del saloniere, tratto dall'omonimo romanzo di Aristor Piole. Adattamento cinematografico Pippo Fotti Sarde. Musiche di Ennio Fischiettone. Regia di Stanley Gubbio. Voce narrante Angelo Non Svelato. È giorno. Il sole brucia alto in quella cosa azzurra che fa da soffitto al mondo. Un cavallo inchiavabile procede al passo sulle polverose strade di una desolata cittadina del Far West. In sella c'è un misterioso pistolero che deve puzzare come l'ascella di uno stegosauro. Ogni cinque passi il cavallo caga un poderoso polpettone di merda. Alle loro spalle la strada è scandita a perdita d'occhio da poderosi polpettoni di merda. Il pistolero smonta di fronte al saloon e accarezza il muso facciale del cavallo.
1: Buono, pollicino, buono. Aspetta qui, pollicino. Non ci metterò molto.
0: In uno scricchiocciare di pellame e piombo, il pistolero sale i gradini del saloon come fosse su Marte e spalanca le porticine sbattacchielle con le dita lerce. All'interno del saloon ci sono i mobili del saloon. Un grosso cartello con scritto «Vietato sputare» e due loschi figuri. Sono Jim e Jane Sentenza, i pistoleri più pericolosi di quel lato del saloon. Nell'aria la tensione si mangia con un grissino. Sottolineo che in quell'epoca nessuno si lavava e c'era puzza di culo, cazzo e fregna nell'aria.
2: Bene, bene, bene. Nick Manolesbica.
3: Hai sputato veramente comunque. Mi hai sputato
4: c'è
3: veramente.
4: C'è scritto sputa.
3: Sì, ma mi hai sputato veramente. Il bastoncino addosso.
4: Stanislaschi, girati.
3: Ma se mi giro sono sempre
4: ti
3: qua.
4: Sputo sulla schiena.
3: Ah, ok.
2: Bene, bene, bene. Nick Manolesbica.
3: E che cazzo.
2: Mi domandavo proprio quanto ci avresti messo a trovarci. Peccato che fra poco finirai in una cassa da morta.
5: Non avere fretta, fratello. Prima di ammazzarlo, sono curiosa di scoprire se il famoso Nick Manolesbica è davvero bravo con il grilletto, come dicono in giro.
1: Scusa, così sento. Pino,
4: Sei Nick Manolesbica, non Nick Faccia Paresi.
2: Rimettiti le mutande, Jane.
4: No, si è capito.
1: Si capisce.
2: Purtroppo, ragazzi, ho avuto questo problema.
4: Finestrino aperto della macchina d'inverno.
2: Rimettiti le mutande, Jane. Non sono venuto fino a qui per sgrillettarti.
6: Che schifo, hai sputato davvero.
2: Voglio solo la mia parte del bottino. Tutto quello che avrai sarà una manciata di piombo rovente nelle budella, Nick Manolesbica.
5: Sì! Dopo che ti avremo ammazzato, conserverò le tue dita e mi ci sgrilletterò quanto mi pare piace.
0: La tensione è alle stalle. Dita che fremono sui calci delle pistole, primi piani sudaticci, pupille che fanno zig e zag mentre il piscio cola a fiumi sugli stivali. E finalmente inizia la sparatoria.
2: Datemi la mia parte, se non volete che corra all'armaiolo dall'altra parte del deserto a comprare altri proiettili.
7: Col cazzo, prendi questo.
5: Bastardo.
7: Merda.
0: Mentre la sputatoria si infiamma, ecco rientrare il proprietario del saloon, che non la prende benissimo.
8: Quante volte vi ho detto che non dovete sputare?
2: Ehi, no, calmo.
4: Calmati, nonna.
2: Calmati, bello, calmati. Ehi,
4: cocchiere, non farla tanto lunga.
5: Ehi, bello, non rompere,
2: calmati,
5: su.
2: Cazzo, calmati, calmati.
5: Dammi un altro whisky.
2: Calmati.
0: Sconvolto dall'ira, il saloniere si trasforma in un cincischione a vapore e massacra i tre pistoleri.
9: Cincischione!
2: Oh no!
9: Cincischione!
2: Oh cazzo, questo non era il giorno giusto per morire!
9: Cincischione, cowboy!
4: Sapevo che ci avrei lasciato la cotenna in questa fogna di merda!
9: Morirete tutti!
2: Accidenti, ho finito i luoghi comuni sul West.
4: Non riesco a capire se è un cincischione o un sardo che canta.
9: Ah, fai anche lo spiritoso.
2: Anche un leggero accento meridionale.
4: Un siciliano che canta sardo.
9: Hai sputato di nuovo.
4: Chiedo scusa, fa parte del personaggio.
9: Sei finito. Cincischione!
0: Mentre vediamo il cavallo Pollicino cagare al galoppo, fuggendo dalla cittadina divorata dalle fiamme, scorrono lenti i titoli di coda. Io rimango ad osservarvi dall'altra parte dello schermo, con il mio taccuino in mano, in attesa che ripaghiate Mamma Rai degli sforzi profusi per sfornare questo capolavoro. In altre parole, paga il canone pezzo di merda.
2: Destino crudele! Accidenti!
9: Cincischione!
2: Non è finita qui! Creperai! Dissanguato dai diritti di sfruttamento di questa sigla!
0: Il cincischione si trasforma in una capture con 90 cavalli e decolla verso lo spazio infinito. Mentre sulla Terra, il cavallo Pollicino continua a cagare, fino a riempirla tutta ed assomigliare tantissimo alla casa di Fabio Alisei. Alla prossima storia incredibile. Ciao stronzi!
10: Ciao stronzi!
11: Ciao. Lo Zoo di 105.
12: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia, tra l'ignoto e la scienza, tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
13: Siamo in Italia, ai giorni nostri. Il dottor Colombo è un tipico businessman milanese. Pensa al lavoro, è un uomo di successo e tollera poco i meridionali. Un giorno, tra una fattura e l'altra, decide di andare nel suo bar di fiducia. Mentre si sta godendo quell'unica pausa caffè della giornata, raggiunge un'importante consapevolezza.
14: Buongiorno, mi fa un caffè, grazie.
15: Uè, che bello, come ti sei combinato buone, che fai, lavori?
14: Io sì.
15: Goditi di più la vita, riposati, picchiati due caffè invece che uno, te.
14: Terrone maledetto. Sono proprio il cancro dell'Italia. Quel deficiente di Garibaldi non poteva farsi i cazzi suoi. Un momento.
13: In quel momento capisce qual era il suo destino: costruire una macchina del tempo e uccidere Garibaldi. Si mette all'opera, ma lui non sa un cazzo di scienza, ma è pieno di soldi. Così, sul Deep Web, compra una DeLorean come quella di Ritorno al Futuro, ancora funzionante.
14: Uè, perfetto. Questa funziona. Allora, inserisco subito l'anno e vado a far fuori quella testa di cazzo là.
13: La macchina funziona. E il signor Colombo si ritrova nel 1860, in casa di Garibaldi.
14: Uè, Ciccio, ma te sei Garibaldi?
16: Sì. Sì, lo ammetto. Benvenuto nella mia umile dimora. Vuoi arruolarti?
10: Ho una spedizione in programma, siamo già in 1000, ma se vuoi unirti, saremo in 1001.
14: Garibaldi, sai cosa ti dico? Ma vada via al Cuba.
13: E gli spara in faccia, uccidendolo. In fretta e furia torna nella DeLorean e ritorna nella sua epoca. Siamo in Italia, ai giorni nostri. No, l'Italia non esiste più. Al suo posto vi sono due nazioni distinte, una al nord e una al sud. Al nord abbiamo lo stato di Mediolanum, potenza assoluta del mondo, avanzata sotto ogni punto di vista. Macchine volanti, grattacieli splendenti, economia numero uno.
17: Uè, bentornato nel presente. Tu hai fatto fuori Garibaldi, eh? Bravo, Ciccio.
14: Uè, ma se l'è successo cos'è, Kikinshi? L'è il paradiso.
17: Eh sì, e in più devi aggiornarti. Mangia questa pillola, si chiama TAC. E con questo miracolo della tecnologia non dovrei mai più dormire per il resto della vita. Così puoi fatturare H24.
14: Usti, la ciapi subito.
13: L'ingegner Colombo ingerisce la TAC e subito comincia a fatturare come non ha mai fatto.
14: Figa, sto mondo è proprio quello di cui avevo bisogno.
13: Questa era la nazione del nord. Da sotto il Po, invece, c'è lo stato di Burrata. Una nazione completamente regredita, dove non esistono i soldi o il lavoro. Vanno avanti dormendo e uccidendo polli. Così è stato decretato dal loro capo tribù Uga Uga Cannavacciuolo, che in questa dimensione non è mai diventato uno chef.
18: Mangiate le galline, mi raccomando, e poi dormite.
13: Intanto, nello stato di Mediolanum, il ragionier Colombo sta fatturando ininterrottamente da 16 giorni, 19 ore e 47 minuti.
14: Uè, non dovendo mai dormire è davvero una figata. Però in effetti, mi farei comunque un bel caffettino, eh?
13: E allora va nel suo fidato bar.
14: Ah, guarda com'è bello silenzioso il bar senza i terroni. Mi fa un caffè per cortesia?
17: Caffè? Cos'è che la roba chi?
14: Oh cazzo, e in effetti è proprio una roba da terroni. Vabbè, niente caffè allora.
13: E deluso da questa notizia, decide comunque di andare in Duomo.
14: Vabbun, mi farò una cosa tipica milanese, il panzerottino di Luini.
13: E come al solito, da Luini c'è la coda chilometrica. Colombo si fa tutta la coda e finalmente, davanti all'entrata, legge l'insegna. Luini, studio commercialisti.
14: No, porca troia, anche qui!
13: Ancora deluso, si avvia da solo per le vie e si guarda intorno.
14: Va, dove c'era il negozio napoletano adesso vendono i bottoni. Lì cos'è? Un negozio di cravatte. Ma guarda te se mi dovevano mancare i teroni. E sono proprio le piccole cose. Forse bastava sopportare come ho sempre fatto e via. Cioè, devo rimettere le cose a posto, eh.
13: E allora decide di riprendere la DeLorean e tornare di nuovo indietro nel tempo. Arriva nel momento in cui l'altro se stesso era appena arrivato con l'altra DeLorean e si spara a bruciapelo. Dopodiché lascia cadavere e macchina lì e ritorna nella sua epoca.
14: Oh, ora sarà tutto a posto, spero.
13: Siamo in Italia, ai giorni nostri.
14: Uè, tutto sembra essere tornato alla normalità.
13: Ma in casa sua c'è qualcuno ad attenderlo.
10: Bentornato, figlio di puttana.
14: Cosa? Garibaldi?
10: Già. Hai dimenticato l'altra DeLorean nella mia epoca. E sono qui per vendicare il Garibaldi della linea temporale in cui tu l'hai ucciso.
13: E Garibaldi uccide il dottor Colombo.
10: Ho fatto bene ad uccidere sto coglione, così come ho fatto bene ad unificare l'Italia. Dopotutto, che mondo sarebbe senza terroni?
12: Della realtà.
11: Radio 105.
19: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
12: Lo Zoo di 105.
19: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
0: This

0: consola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Ciao capre, ciao scemi, ciao disillusi. Sì, voi vecchiacci che siete lì col vostro cazzo in mano, sperando che io vi mostri i miei capezzoloni. Benvenuti a Sbomeriggio Live, il programma delle menzogne ma dei grandi ospiti. Tra l'altro salutiamo il nostro opinionista Ricchione. Ciao opinionista!
1: Ciao a tutti, ciao, ciao, sono il nuovo opinionista. Non sono Ricchione, sono eterosessuale. Perché adesso comunque ce ne sono già cioppi di Ricchioni. E allora hanno deciso di metterne uno che non è Ricchione.
0: Licenziato, licenziato, non vogliamo persone.
1: Ciao a tutti, ero l'opinionista di Barbara D'Urso. Se volete, disponibile per serate, link in bio.
0: Allora, ignoranti di merda che passate le vostre vite a guardare quei balletti inutili su TikTok, voi che state a fissare i buchi dell'ano di quelle zozzone, le mamme con 86 figli che adesso hanno deciso di diventare influencer, l'unica che può influenzare sono io. Oh, oh, ma che puppone che ho. Ma oggi amiche e amici all'ascolto e in cazzo visione, come si chiama, sono qui con un grande ospite, un personaggio tornato alla ribalta grazie a una serie di film molto importanti. Lui è Dolph Lundgren, all'anagrafe Hans Lundgren da Stoccolma. Benvenuto!
2: Ciao a tutti, ciao! Ho sentito molto parlare bene del vostro doppiatore, che è bravissimo, riesce a doppiarmi velocemente mentre sto parlando.
0: Sì,
2: è incredibile,
0: sì.
2: È pazzesco.
0: Bravo, allora, Dolph, sei un attore, regista, artista.
2: Sì, anche trapezista, però non lo faccio più tanto perché sono anche mezzo sciancato. Come vedi, zoppico come una merda.
0: Ecco, ecco. Allora, intanto partiamo dagli albori. Sei diventato famosissimo grazie al film Rocky 4.
2: Perché ancora non ho capito come mai è successo.
0: Eri praticamente il famoso Ivan Drago, quello di ti spiezzo in due.
2: Ah, sei quello che sputava il fuoco. Sì,
0: no,
2: sì,
0: no,
2: ero
0: no,
2: in
0: no.
2: Questo film bellissimo.
0: No.
2: Ero questo Ivan detto Drago, perché praticamente ai semafori io con l'accendino mi incendiavo la benzina in bocca e la sputavo.
0: No,
2: insomma, per qua c'ho 5 minuti.
0: No.
2: Incontro Rocco.
0: No.

0: scendono e finisce proprio a schifo che ci spacchiamo di botte.
1: Va bene, va bene. Senti, Dolph, allora tu sei di origini svedesi e...
0: Sì, di parte di padre, la madre di Catanzaro.
1: A Sydney eri la guardia del corpo della cantante Grace Jones, quella tutta nera con la bocca grande, ci stavano 3, 4, anche 5.
0: Ah, sì, sì, la sgranocchia cazzi, Rana sgranocchia cazzi la chiamavo.
1: Da allora sei diventato molto famoso grazie a una serie di film d'azione e di arti marziali a Hollywood. Ne hai fatti veramente tantissimi. Guarda, sì, scusa, sì, volevo farti una domanda. So che tu hai fatto di recente anche un film con il conduttore di un programma di merda che si chiama Lo Zoo di 105, uh-huh, e, Marco Mazzocchia, Mazzurco, Colucci, Marco Colucci credo si chiami, perché io lo sento sia alle 2 che alle 6. Alle 2 fa ridere, alle 6 no, è una roba strana, è incredibile.
0: Non so neanche di che cazzo tu stia parlando.
1: Hai fatto un film che si chiama The Tracker nel 2018, dove tu sei praticamente
0: pazzo completamente, perché no, ha accettato di fare una cosa del genere, forse per soldi.
1: Può darsi. 900 bombe hai preso per quel film lì, eh.
0: Allora l'ho fatto solo per soldi, non me ne frego un cazzo di chi sia lui, la pellicola. È andato al cinema il film?
1: È andato no. No, neanche.
0: È andato snow, quindi già una risposta che mi dice tutto, a posto.
1: Retrograde.
0: Minchia, questo è bellissimo sto film. Sto film praticamente sono io che ho una figlia che vuole sposare proprio uno di colore, no? Minchia, io allora sta cosa. Poi scopro di avere anche un figlio gay. Minchia, no, che cazzo, scusa, questo vuole sposare il marocchino e con l'altro è frocio. Poi arriva mia moglie e dice: guarda, sai che mi piacciono anche le donne. No, io sono per le cose come, minchia, come devono essere, che sono uno all'antica, no? Certo, sono retrograda in una maniera, cioè io cerco di, anche di inibire al voto le donne, cioè ho proprio una tendenza e voglio dividere proprio sugli autobus da una parte meridionale e da una parte, e stiamo parlando del 1997, oh, quindi è una roba che non regge, capito?
1: Andiamo più avanti, perché tu hai fatto parte degli Expendables, i mercenari, con la regia di Sylvester Stallone, che tra l'altro volevo chiederti che rapporto hai con Stallone e con Schwarzenegger, perché sembra che voi siate veramente dei grandi amici.
0: Allora, non ci vado spesso perché non so cavalcare, con l'altro non so neanche chi sia, però per quanto riguarda i mercenati e
1: cenari,
0: sì, appunto, il fatto che io ho una merceria è l'unica parte in cui mi vesto da donna nella mia carriera, perché sono una merciaia, no?
1: No.
0: E quindi vendo appunto matassole di lana, vendo i fili per fare le calze, i ditali di ferro che non mi entrano perché ho delle mani che sono 50 kg.
1: Certo.
0: E io quando devo vendere questi ditali per cucire sono anche mezzo handicap farli, no? E quindi non è stato difficile interpretare la
1: merciaia. Posso immaginare.
0: In questo film a cavallo con lo Stallone è stata una cosa un po' strana.
1: Bello.
0: Anche perché gli ho detto al regista: scusa, ma se sono una merciaia, perché devo andare in giro a cavallo? Non posso avere una macchina, cioè una roba
1: pazzesco. Il buono, il brutto, il morto è un film del 2015 di Timothy Woodward.
0: Sì, bellissimo, non ha visto nessuno, praticamente neanche chi l'ha fatto questo. È stato montato al buio. Sì,
1: più
0: hanno
1: meno
0: lanciato
1: il 90% dei film che hai fatto, tra l'altro.
0: Sì. L'hanno lanciato dei file dentro un computer, l'hanno mosso con le mani e è venuto fuori il film.
1: Allora arriviamo al culmine della tua carriera, 2018, Aquaman, dove tu...
0: Mamma mia, ragazzi, allora, praticamente la storia è... Io ho una sete... Che è una roba. Perché vado a casa di mangiare da mio cognato, lui è uno calabrese, no? E mangio, minchia, mangio anduia, poi mangio i pepini.
1: No, acqua,
0: poi mi faccio tutti acciughe, proprio facciamo una mangiata sasizza, proprio quella serie, no? Soppressata. Minchia, me ne vado che sono le 4 del pomeriggio che ho una sete. Porco. Minchia, giro per quattro, ma proprio vado in centro e tutto chiuso, manco un cazzo di bar. Minchia, comincia a spaccare proprio i muri dalla sete che ho, incredibile, no? Comincia a spaccare niente.
1: Ah, no, Atlantide, cioè Atlantide.
0: Sì, questa bar caffetteria che c'è in centro a Catanzaro, che si chiama Atlantide. Entro, comincio a bermi. Mi faccio 18 Ceres, 42 Coca-Cola, 27 litri d'acqua e poi muoio per iperidrossi.
1: Senti, io ti ringrazio tanto, Dolph. Potremmo andare avanti all'infinito. Hai fatto moltissimi film, anche Creed. Creed è molto bello, tra l'altro.
0: Chi?
1: Creed, quello con...
0: Ah, quello che è critico, sì, no. È brutto da vedere, anche perché io che me la prendo con tutti, come sei vestito male, no, minchia, no, quella macchina è brutta, no, guarda che guadagni poco. C'è questo criticone, è brutto, non ne vado proprio.
1: Poi c'è Creed 2 anche,
0: Okay. Eh sì, perché non ho finito, cioè me la prendo, però continuo a rompere i coglioni alla gente, guarda questa casa così non sta bene, e dove ti sei sposata, rompi i coglioni, critico tutti. Ma... È una...

0: proprio di sempre.
1: Guarda, scusa se torno sul punto iniziale, ma tu comunque hai fatto un film con Marco Mazzucchi lì, Marzella. Marco Mazzanzanz, quello dello Zuabo di 106, una roba del genere si chiama il programma.
0: Cioè, non so di
1: hai fatto,
0: stai parlando.
1: Hai fatto un film.
0: Quanto ho preso?
1: $900,000 hai preso.
0: Allora va bene così, non importa che è successo, dove,
1: ecco, io so invece che il ragazzo in questione, Marco Mazzolli, mi sembra si chiami, sì, ha preso invece 8.000 euro. Cosa gli vuoi dire?
0: Che è un coglione.

0: Only a 105. Raifico in collaborazione con Produzioni Productions presenta L'esorcischia. L'esorcischia. L'esorcischia. I protagonisti: Matthew McWindows è Don Scroscione. Pippa la colazione è Mefista Fotticri. Susan Susanson è Ekaterina Fotticri. Tratto dall'omonimo romanzo di Lily Kruger. Adattamento cinematografico: Gigi Buffon. Musiche di Gigi Buffon. Assistente alle bestemmie: Gigi Buffon. Regia di Luca Barbamerda. Voce narrante: Angelo non svelato. Mamma Rai ti ricorda che se non paghi il canone, sei morto. Nessuno si lava e Gesù piange. È l'anno di disgrazia 1971. Le tenebre incombono sulla città. Un parroco con la valigetta da parroco muove ritmicamente le gambe sostenendo un moto orizzontale che lo conduce all'ingresso principale di una fatiscente abitazione. Il parroco estende il dito indice e lo spinge contro un brufolino di plastica che sporge da una mascherina in falso ottone sul quale è vergato il genealitico della miserabile famiglia che ivi trascorre le notti e i giorni in attesa del dolce sollievo della morte. L'acrocchio risponde alla sollecitazione emettendo un campanilesco d'indon.
1: Buonasera, signora Fotticri nel Cristo. Mi scuso tanto per il ritardo, ma i creduloni oggi avevano la coscienza particolarmente sporca.
2: Non importa, Don Scroscione. Grazie al cielo è qui. Presto, venga, mia figlia è di sopra.
0: Il parroco e la signora attraversano un angusto vestibolo e si inerpicano su delle strettissime e scricchiolanti scale in materiale ligneo. La donna non fa che torcersi le mani e il suo collo di fottuta gallina isterica freme come una cazzo di minchia rinsecchita che cerchi un ultimo patetico orgasmo prima che il becchino chiuda la bara. Scusate, ma gli horror mi mettono un po' di nervoso.
2: Ecco, Don Scroscione, guardi lei stesso.
1: E Madonna Santa, che cesso immondo, che bambina brutta, è proprio brutta. Sei uno schifo. E che merda di impasto genetico. E anche per malosa.
2: Sì, ha visto, Don Scroscione, mia figlia è posseduta dal demonio.
1: Senta, signora Fotticri, nel Cristo, vista anche, diciamo, un po' com'è lei e com'è il marito, io qua vedo soltanto una bambina molto brutta, brutta, brutta, con l'influenza.
3: Oh! Avri!
1: Anche tanto, tanto permalosa.
2: Sì, è un po' permalosa, ma non dica assurdità. Il demonio ha vinto l'anima della mia piccola Mefista. La salvi, Don Scroscione, la salvi!
1: E signora mia, io sono un prete. Vengo pagato per dire casate. Non le so mica curare le malattie.
2: Per Dio, ma non si rende conto? Forza, le faccia un esorcismo! Dica delle frasi ad effetto in latino!
1: Ma San Pancrazio Coclite è bello. È ragione, signora mia. Il latino era una lingua da pecorai, su, eh? Cosa le fa credere che una lingua arcaica, morta e sepolta possa sprigionare degli incantesimi? Dai, nel Cristo, su, ci apputanare.
2: Ma scusi, qui è lei il prete. Forza, apra la Bibbia e legga un passaggio. Forse questo servirà alla mia bambina. Si sbrighi.
1: Va bene, va bene, va bene. Giù le mani però, eh. Se, no, non mi tocchi che non mi piace essere toccato, soprattutto da vestito. Va che sei proprio brutta, bambina. Ma come mai? Sei proprio una fognetta.
3: Vaffanculo.
1: Anche sboccata.
3: Vaffanculo.
1: Ma che c'ha la Tourette la bambina? Vabbè, dai, facciamo questo esorcismo, eh? Adesso apro la Bibbia nel Cristo e leggo sempre nel Cristo. Vado, eh? Allora, pagina 1. Finito di stampare nell'agosto 1968. Tutti i diritti sono riservati alla casa editrice Cincischielli S.P.A. Via delle More 14 Corsico. Progetto grafico, le copertine di Gigi Buffon.
2: Ma scusi, ma che fa? Ma legge il frontespizio? Ma lei è un cretino? Dia qui, faccio io, mi dia questa Bibbia.
1: Le ho detto che non mi deve
4: toccare!
0: Smanacciato dal signor Afoticri, Don Scroscione perde le staffe e si trasforma in un cincischione catecumenico assetato di sangue.
5: Cincischione che ha preso i voti! Cincischione che non chiama! Cincischione che non chiama!
6: Una gran bella trasformazione, Marco.
5: Cincischione celibè! Cincischione!

0: scorrono i titoli di coda, che sono al contrario. E anche se letti al contrario, sono ancora al contrario. È questo l'immane potere della grande madre Rai. E furiosissimo sarà il suo sdegno quando scoprirà che il pastorello ha mentito e ha osato non pagare il canone. Sbrigati, salva la tua anima, misero utente. Paga questo fottutissimo canone pezzo di merda.
1: Che cischione!
2: Ah, paga il canone! Paga il canone! Porco...
3: Bambino di merda!
2: Adesso vengo dall'altra parte della casa, ti spacco il culo, rotto il culo! Basta crocifisso!
4: Radio 105! Radio 105!
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
10: Sì.
7: Sì.
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
7: No,
9: no. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
1: In questo episodio di Infame in Incognito,
2: il dottor Barambani, titolare delle tessuti e abbigliamento Barambani, è infiltrato nella sua stessa azienda di Made in Italy confezionata solo da orientali nei pressi di Firenze. Oggi Barambani carpisce da un ignaro operaio italiano, l'unico presente in azienda, informazioni scottanti riguardo una probabile scalata aziendale da parte di investitori cinesi.
3: Figa che sciolta! Mannaggia sti cazzo di pasti orientali della mensa! C'ho in culo l'Etna! E la Madonna, che colata piroplastica!
4: Oh, che c'è qui dentro? Mani in alto!
3: Ma chi cazzo sei? È occupato! Sto deliberando una pratica!
4: Ti ho beccato! Sei un ladro! Si sente che non sei cineso! La cacca puzza di cotoletta settentrionale! Qui in Barambani solo Made in Italy, non ci sono operai italiani, solo cinesi, la cacca sa di verdura al vapore!
3: Oh, Carlo Cacca, sto cagando, sommelier delle fogne! Ma si può? Ma chi cazzo sei? Che cazzo vuoi?
4: Sicurezza, esci subito di lì, intruso bastardo!
3: Oh, sai che adesso con un colpo di iPhone ti elimino la tredicesima? Zio Billy!
4: Esci, forza, ho sfondato la porta!
3: Eccomi, che cazzo vuoi? Non vedi che sono un dipendente? Guarda, ho anche la tuta di Pile e la mano che trema per i debiti.
4: Pezzerino.
3: Ecco, guarda, FBI sovrappeso.
4: Fai controllare. Ok, ok, dipendente riconosciuto. Ma minchia, ma non sei cinese? Come mai hanno assunto uno che non è cinese in un'azienda tessile Made in Italy? E poi adesso che se la compra tutta a Tsing Pao?
3: Scusa, forse è ancora nelle orecchie il suono del rombo prepotente del V6 Biturbo Full Optional di Stuttgart, targato svizzero. Ma non ho colto la cosa del compro tutto.
4: A parte che non ho capito una minchia di quello che hai detto. Comunque, strano che assumono gli italiani ora che compra tutto il cinese coi soldi. Anche io mi sa che mi licenziano.
3: Cinese compra tutto? La Barambani? Ma sei stronzo? Cazzo ti sei fumato stamattina? Qui non compra un cazzo nessuno.
4: E tu che cazzo ne sai che sei un cazzo d'operaio? Se te lo dico io. Ho visto coi miei occhi Tsing Pao degli operai che accompagnava a visitare l'azienda al cinese con la cravatta. Poi prendeva una mazzetta di soldi che la dava allo Tsing Pao, che era assieme alla Tsing Pao femmina. I gialli lo sanno tutti, non si parla d'altro.
3: Hai capito? La congiura dei grappa di rosa. Stanno tramando alle spalle del Baramba. Vogliono sfilarmi la società con un golpe alla soia. Sti caga ravioli! Bravo, bravo, Terone! Aspetta che devo farti svoltare la giornata per l'inconsapevole sbanfata.
4: Ma che minchia fai? Ti sembra il momento di andare su Instagram?
3: Stai sereno, quota 100. Ecco fatto. E buon Natale, Anduia!
4: Scusa un attimo, scusate lì. Pronto sicurezza, sì. Sì, sono io, Murabit. Cosa?
5: Io.
4: Ma com'è possibile? Sì, non ci credo, eh? Grazie, grazie, grazie. Ringrazio il direttore personale. Grazie, certamente, grazie, grazie. Salve, salve, salve. Minchia, Non ci puoi credere.
3: Allora, hai lenito la depressione di guidare un 70 cavalli del 2006 per un paio di minuti?
4: Non ci puoi credere. Mi hanno appena chiamato all'ufficio personale. Mi hanno dato un incarico accessorio. Da oggi mi occupo anche delle macchinette degli Snackers. Ma sai che significa?
3: Lo so. Un arrotondamento salariale di almeno un paio di pippi all'anno. Testa!
4: No! Che mi posso inculare almeno un pacco di briocas alla settimana per fare colazione a sbaffo alla faccia dei barambani!
3: Pure! Anche tu sei un ladro bastardo! Figa! Cazzo siamo, un'orgia di ipovedenti! Come ti giri ce l'hai nel culo!
1: Infame in incognito! Infame in incognito!

0: This is the zoo, only for you.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
2: Ben ritrovati a Colpo grasso! Il programma... Momento! Ma questa musica non è quella giusta!
3: Questa è più bella, dai muoviti che non ti rimane ancora tanto da vivere.
2: Ok, ok! E allora ricominciamo! Vai, culattone! Benvenuti a Colpo grasso! Il programma dove non ci interessa una sega se ti metti i carciofi nel culo! Se ti piace incularti le pecore! Se sei nato storpio o fra***o! I nostri amati autori dicono che qui accettiamo tutti! Basta con i soliti volti perfetti della TV! Ci piace l'inclusione! Applausi! Ma va pisciato oggi! Allora facciamo entrare il primo concorrente! Che si chiama...
4: Ya, salve, sono Upert!
2: Ma che porca la straminchia! Sandali, i calzini, pelle scottata e un cappello biondissimo! Sei culattone, eh?
4: No, sono tedesco!
2: Un crocco bastardo figlio di un booster! Allora, stai facendo riscaldamento per invadere la Polonia, porco maledetto!
4: Ya, è molto razzista questa affermazione! Noi tedeschi non siamo tutti nazisti!
2: Ah, no?
4: Certo che no! Non tutti! Ma io sì! Hai! Supremazia di razza ariana! Spielkrauti! Pirra! Le spacce sfaghe!
2: Non mi sono beccato una pallottola nel culo in Normandia per vedere questo! Tornatene a Norimberga! Figlio di Troia!
5: Come in 43!
2: Papà! Abbiamo vinto per la seconda volta! E a sto giro non è morto Benigni! Applausi! Fate entrare!

0: forza, bastarde grassone! Fuori dalla minchia! Dai, dai, continuiamo col prossimo concorrente! Questo è speciale! Come direbbe Venditti! Fanculo il nepotismo! Vi presento mio figlio! Che carino! Sta per dire la sua prima parola!
1: Papà, ho 37 anni, sono balbuziente e tu sei stato uno stronzo. Questa battuta non fa più ridere.
0: Troppo forte quel m***oide di mio figlio! Allora, sei pronto a giocare? È morto! Applausi! Comunque, ti ho fatto un favore! L'avevo detto ai tempi che era meglio abortire! Di nuovo applausi! Avrò pisciato oggi! Ed ora, l'ultimo concorrente! Ecco a voi...
2: Aio, hello, buongiorno, sono Gennaro, buongiorno.
0: Uno strafottuto napoletano! Ecco cos'era questa puzza di sacco del viola!
2: Oh, ma si na cape cazzo, chi te mo, ma che facci? Ma ancora oggi a parlare sti stereotipi con coppe napolitane a munnezzo!
0: Uè! Qui abbiamo un Gigi D'Alesso che ha finito le medie! Quante parolone colte! Hai studiato tra uno scippo e l'altro?
2: Ma va fa mocca che la grande bucchina mamma doi, sti volendone bastard, sempre sti stereotipi, questo razzismo velato, sembra a dire che noi napoletani siamo tutti ignoranti e camurristi.
0: Perché? Non è così?
2: Eh certo che no! È solo un po' tempo che mi stai facendo perdere, t'ha già sparato a mocche, capito? Me merda, chiedami scusa, me merda!
0: Accidenteccio! Il bastardo terrone ha cacciato fuori il ferro! Chissà se è suo o l'ha rubato! Applausi!
2: Ma che cazzo dici? Oh, ancora che mi pigli per culo, guarda che ti sparo!
0: Non credo che tu abbia le capacità mentali per premere il grilletto! Testa di pastiera!
2: Ah, fa mocche, strunzo, muore!
0: Aveva puntato la canna verso se stesso! L'avevo detto che era un terronaccio ignorante! Che grandissima puntata! Quanto mi piace essere me! Ci vediamo alla prossima puntata di Colpo Grasso! Applausi!
3: Colpo Grasso!
4: Radio 105.
5: Only for you. No, no, no. This is zoo. This is only for you.

0: lurida plebebete! Serva straccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando l'armadio freddo!
0: Frigorifero! Si chiama frigorifero, analfabestia!
1: Certo, donna Ruanda! Come dice lei, donna Ruanda! Di cosa ha bisogno?
0: Presto! Indossa gli stracci della domenica! Dobbiamo andare alla fiera del paese! Fra poco inizia l'asta di cose di un certo valore!
1: Oh, che bello, donna Ruanda! Io adoro le aste! Le chiamo subito un taxi!
0: Cretina! Non lo sai che io e il tassista abbiamo un trascorso anale?
2: Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño.
1: Ma signora, allora come ci andiamo alla fiera?
3: Potrei farle la stessa domanda.
0: Fare sciallo sciallomare, capita proprio a caso. Mi faccia la cortesia di accompagnarci alla fiera comunale.
3: Potrei farle lo stesso favore.
2: Estraño más que nunca y no sé qué hacer.
0: Ah, che bella fiera!
1: C'è la cartomante! C'è la cartomante! Posso andare a farmi leggere il futuro?
0: Certo che no, stronza! Non lo sai che io e la cartomante abbiamo avuto un trascorso anale?
3: Potrei farle lo stesso il culo!
0: Quella strega userebbe certamente i suoi poteri per scoprire il mio
4: segreto.
0: E nessuno deve scoprire il mio
4: segreto.
0: Perché è un segreto.
2: Si quieres ahora, porque no te vayas. Me convierto en nada.
3: Signore e signori, accomodatevi. Inizia l'asta di cose di un certo valore.
5: Buonasera, mia cara donna Ruanda. La informo che sono venuto a quest'asta per comprare una cosa inestimabile. Per comprare una cosa di inestimabile valore. E questa cosa sarà certamente mia.
0: Oddio, il mercante in fiera. Il più abile affarista del paese. Dannazione, sarà davvero difficile vincere quest'asta, visto che...
1: Visto che
0: io e il mercante in fiera abbiamo avuto un trascorso anale.

0: adesso silenzio anche lei, signora col culo abusato, per favore, che rimbalza la voce dentro il buco del culo e fa un sacco di effetto eco. Iniziamo la nostra asta. Silenzio, signor, signor. Il primo oggetto messo all'asta è questo stupendo coccola scarafaggi d'avorio intassiato di catarri, appartenuto al grande filosofo Piperone. La base d'asta è 800 denari. Chi offre di più? Chi offre di più?
1: 900 denari.
2: Potrei farle la stessa offerta.
0: 900 denari alla signora col poro sulla chiappa sinistra, che l'ha preso in culo praticamente da tutta la comunità di questa telenovelas. Nessuno offre di più? 900 denari 1, 900 denari 2, 900 denari 3, aggiudicato a Donna Ruanda. Vai, culo facile. Il secondo oggetto all'asta sono queste deliziose formicine da cappella imbroccate di merda, appartenuti al conte Buffascroti. La base d'asta è 1800 denari. Chi offre di più?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: 2000 denari.
0: 2000 denari di nuovo per il buco del culo con la donna intorno e la signora con la vagina leporina. Nessuno offre di più? Nessuno offre di più? 2000 denari 1, 2000 denari 2, 2000 denari 3. Aggiudicato a me per 2000 denari a 3.
1: Ma porca puttana, dannazione, c'ero quasi.
0: L'ultimo oggetto di oggi è questa busta sigillata contenente il
3: segreto
0: di Donna Ruanda, appartenuta a un monaco giapponese cieco. La base d'asta è 60.000 denari. Chi offre di più?
2: Potrei farle la stessa domanda.
4: 80.000 denari.
1: Dannato mercante in fiera. 90.000 denari.
4: 100.000 denari.
1: 200.000 denari.
4: Io sempre uno più di te. Tiè, Arimo, gioco è finito, ho vinto io.
0: Aggiudicato per sempre uno in più al mercante fiera. Bravissimo, lei è molto sagace, che furbizia. Se lo faceva anche prima non ci scaramellava i coglioni.
4: Ho vinto. Ora scoprirò finalmente il
3: segreto.
4: Donna Ruanda, dai, apriamo la busta.
5: Qual è? Il segreto, forza!
4: Ma no! Porca troia, no! È scritto in braille giapponese! Chi cazzo lo sa il braille giapponese qua?
6: Mi dia qua quella busta! Io conosco il giapponese braille!
4: Prego, tenga!
7: Scusate, scusate. Chi ha dato me di figlio di puttana adesso?
6: Forse devo ripassare il giapponese!
7: E io forse devo fare tuo culo!
8: Era tan differente quando estabas tu.
6: Accetterò di farmi fare il culo soltanto con la base musicale di Orzo Way.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano gli zamposi anni 70. Napoleone installava il suo famoso sodalizio con Stalin, ma nel frattempo, negli Stati Uniti, apriva un meraviglioso luogo magico.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni e tutti dicevano fosse un parco dei divertimenti. Ma io che la so molto lunga mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando di Disney World. Pupazzoni, giostre pazze, l'iconico berretto con la faccia di Pippo e tanta allegria. Questi gli ingredienti del parco più famoso del mondo. Ma non tutti sanno che siamo sempre stati ingannati, perché questo posto nasconde degli inquietanti segreti.
4: In tanti hanno sostenuto la morte di Walt Disney, soprattutto dopo averlo visto nella bara. Eppure io non ci ho mai voluto credere, e dopo un'attenta analisi mi sono convinto che la salma era un semplice pupazzo. Sì, un pupazzo! Infatti, analizzando le parole Walt e Disney, si può notare che la parola Disney è contenuta proprio in Disney World. Non può essere una coincidenza, non può essere!
1: Naturalmente no. Infatti, da qui partiremo per analizzare gli inquietanti misteri del mondo dei parchi Disney. Sapevate che i misteriosi omini che cantano e ballano nell'attrazione di Small World sono lì per ipnotizzarci? It's a small world after
5: all. It's a small world after all. Per anni ci hanno mentito, io ero là. Ricordo ancora quando li ho visti per la prima volta. Quel balletto, quella canzoncina. E avevo solo 9 anni. Da quel momento ho iniziato a bere. Non entrateci, è tutto un inganno per vendere i loro superalcolici. Per fortuna mi è rimasto Babbo Natale.
1: Già, fortunatamente tutti noi possiamo ancora avere fiducia in Babbo Natale, che a differenza di Disney World non ci ha mai ingannato. Ma andiamo avanti. Nel 2001 chiuse una famosa attrazione, Disney River Country.
4: River Country era uno spettacolare parco acquatico della Disney, costruito su un lago. Tipo una giostra dei trucchi di Gardaland, ma più figo però. Mia madre però, che era un'investigatrice, scoprì che il lago veniva usato per smaltire scorie radioattive della vicina centrale nucleare. E fu questo a far mutare i bambini. Ed è per questo che un braccio più corto dell'altro. Me lo ha detto mamma!
1: Sconvolti? Anche noi. E un'altra inquietante coincidenza è che River Country è stato chiuso nel 2001 dal governo Bush. E cos'altro è successo nel 2001 col governo Bush? Non ci arrivate? Esatto, proprio l'attentato alle Torri Gemelle. Che sia solo un caso. Ma per andare a fondo della questione, abbiamo mandato un nostro agente segreto a visitare l'attrazione abbandonata. Vi avvisiamo, l'audio che sentirete ha dell'inquietante.
6: Eccomi, sono qui dentro River Country. Come vedete, l'acqua è tutta cacata e la faccia di Paperino ormai non si vede più. È dal 2001 che è chiuso, ben 50 anni ormai.
7: Ehi tu, che cazzo fai? Non puoi stare qui!
6: Oh cazzo, via, via, via!
7: Fermo, chiamo la polizia!
1: Avete sentito? Ora è tutto chiaro, non abbiamo più dubbi. A Disney World ci stanno i fantasmi. E se ancora non siete convinti, abbiamo un'altra testimonianza chiave.
8: Ero sulla giostra dell'amore col mio ragazzo quando ad un certo punto iniziai a ciucciarglielo. Mi eccita troppo farlo quando c'è Paperino a guardarmi. Ad un certo punto la giostra si fermò e udimmo una voce lontana che diceva: «Fermi, non si fanno queste cose, chiamo la polizia!» Uno spirito mi aveva parlato. Una volta tornata a casa, io e il mio ragazzo eravamo così sconvolti che scopammo tutta la notte, mentre il peluche di Paperino ci fissava. Wow, che nottata!
1: Ancora dubbi? Ma questo fantasma chi è? Ormai sembra chiaro. È il fantasma proprio di Walt Disney. Walt Disney. It's a small world after all. It's a small world after all.
9: Circolano un sacco di menzogne su Walt Disney, che fosse un sodomita, un massone, un nazista, un fumatore che fumava di nascosto e anche un po' faccio. Insomma, un merda d'uomo, è per questo che il cadavere di Walt Disney fu surgelato e seppellito sotto l'attrazione dei Pirati dei Caraibi, che era la sua attrazione preferita, e da allora tormenta chiunque entri nei suoi parchi.
1: Proprio così. Walt Disney era un merda. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo.

0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai!
3: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
4: Nella puntata precedente...
5: Chiami di Natale, mi fai gli auguri.
6: Certo, ma certo.
7: Signora, le manderemo i marocchini di Natale che la svaligeranno la notte del Santo Natale.
5: Sì, è bellissimo. Sì, bene. Dai.
6: Bene, signora, allora...
5: Arrivederci, ciao. Anzi, sono contento di averti sentita.
7: Anche io, anch'io, tantissimo.
6: Anch'io, anch'io. Grazie, signora.
5: Come fosse
6: grazie.
5: Mio padre, io ti voglio bene.
7: Sì, signora.
6: Preferisco figlio, signora, figlio.
7: Però, va bene, sa che sta lì l'età.
5: Sì, esatto, appunto.
7: Come fosse suo padre addirittura.
6: Esatto. Le voglio bene, signora,
5: no,
6: arrivederci.
5: Le voglio bene come fosse mio padre, dopo che ormai mio padre non c'è più.
7: E lo sostituiamo con uno speaker radiofonico, è giusto che sia.
6: Va
7: così.
6: Bene. Salve, salve signora, tutto. Grazie.
5: Salve, grazie
7: salve.
5: A voi.
7: Salve, salve signora. Salve.
6: È sempre porco, signora, sempre sia lodato.
5: Sempre, sai.
7: Sempre sia lodato, amen, in gloria.
5: Ciao, ciao, ciao.
8: Cari ascoltatori, mettetevi comodi, perché per i prossimi 22 minuti, assisterete alla cosa più assurda mai successa nel nostro programma. Vi sconsigliamo di ascoltare questo blocco, se soffrite di ansia o attacchi di panico, perché l'effetto potrebbe essere psicotico e psicadelico. Buona visione. Benvenuti a Santina e il record mondiale di ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Saluti me. Poldino.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao. Poldino è anche.
7: Ciao.
9: Ciao.
5: Obama.
6: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
5: Ciao. Ciao.
6: Ciao.
7: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
7: Ciao.
5: Salutami tutti.
7: Ciao.
5: Anche Palmieri.
6: Ciao. Ciao.
5: Poldino.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Anche Obama.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao. Ciao. Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao. Ciao. Signora. Ciao. Signora. Signora.
5: Dimmi.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao. Ciao.
7: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao. Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao. Ciao. Anch'io. Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Mi ricordo ancora quando sono andato a tirare.
6: Ciao.
5: A copare
7: ciao.
5: Mamma mia, con Obama e con Poldino.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao. Ciao.
5: Mamma, quante ne abbiamo fatte.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Siamo stato anche in montagna.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Siete bravi. Ciao. Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ah, ciao. Signora, signora, signora.
7: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
7: Ciao.
5: Ciao bello.
7: Ciao.
5: Ciao. Ciao. Benissimi, siete tutti belli, anch'io. Sono benissimo.
7: Sei bellissima, ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
5: Sono
7: ciao.
5: Andato da...
7: Ah!
5: Sì.
7: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao. Ciao.
7: Ciao.
5: Ci sentiamo, vero?
6: Sì. Sì. Ciao.
7: Ciao.
9: Ciao.
5: Sempre. E ciao. Anche l'ultimo dell'anno, se ti...
9: Sì, sì, sì,
6: sì.
7: Ciao.
6: Ciao.
9: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao. Ciao.
5: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao. Ciao. Ciao.
5: Ciao. Il video è partito, non c'è più.
7: Ciao.
5: Perché la mascherina non lo metto più io.
6: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Salutatemi tutti.
7: Ciao.
6: Ciao.
9: Ciao.
5: Tutti i miei amici.
7: Ciao.
6: Ciao.
9: Ciao.
5: Ciao Poldino.
7: Ciao.
6: Ciao. Ciao.
5: Aldo.
7: Ciao.
6: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
5: Ciao. Ciao.
7: Ciao.
6: Ah, ciao.
9: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao belle.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
9: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
9: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Ho messo solo lo spezzettino che è un profumo da matti.
7: Ciao.
6: Ciao.
9: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: La polentina è buona stasera.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
9: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
5: Ciao. Ciao bello.
7: Ciao.
6: Ciao.
9: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Sempre ciao.
9: Sì, ciao.
7: Ciao.
6: Ciao. Ciao. Ciao.
7: Ciao. Ciao. Ciao.
6: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
7: Ciao. Ciao.
5: Ci sentiamo comunque.
7: Va bene, ciao.
6: Sì, ciao.
9: Dai, ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
9: Ciao.
5: Ciao bella.
7: Ciao.
9: Ciao.
5: Ciao, ciao a tutti.
7: Ciao.
5: Ciao a tutti.
7: Ciao, ciao.
5: Eh?
9: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
9: Ciao.
6: Ciao.
5: Salutami Poldino.
9: Sì.
7: Ciao.
6: Sì, ciao.
9: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao. Ciao. Ah, ciao.
5: Anche Obama.
7: Sì, ciao. Sì, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao.
6: Sì, sì.
7: Ciao.
5: Ciao.
6: Ah, dimenticavo, ciao.
9: Ciao.
5: Sì, ci sentiamo, ci vediamo.
6: Sì, sì, ciao, ciao Natale, ciao.
5: Mi gustaria vedere Obama, Poldino.
7: Ciao.
5: Poi
7: ciao.
5: Anche Alfio.
7: Ciao. Ciao.
5: Ma è difficile vedersi.
6: Ciao.
5: E venire fino a Milano.
6: Ciao.
7: Ciao.
5: Oppure siete in America, non lo so.
9: Ciao.
6: Ciao, ciao, ciao, ciao,
7: ciao.
6: Ciao, ciao,
7: ciao. Ciao, ciao,
6: ciao.
5: Ciao ciao ciao.
9: Ciao.
6: Ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao
5: ciao ciao
7: ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao
5: ciao ciao ciao
6: ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao
7: ciao ciao ciao ciao ciao ciao
5: ciao
7: ciao
6: ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao
5: ciao
7: ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao
5: ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao
7: ciao
5: ciao
7: ciao
6: ciao
7: ciao
6: ciao
5: ciao ciao ciao ciao ciao ciao famiglia.
7: Ciao
9: ciao
5: ciao
9: ciao
6: ciao ciao.
5: Tante cose che succede nel mondo.
7: Ciao.
6: Ciao.
9: Ciao.
5: Ciao. Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao. Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
7: Ciao. Ciao.
6: Ciao. Ciao.
5: È il papà di Sari Pietro.
7: Ciao. Pietro. Ciao. Ciao.
5: Non si va più a sentire.
9: Sì. Ciao.
7: Sì. Ciao. Ciao.
5: Perché hai in mente alle pecore.
7: Ciao.
5: Pecoraro.
7: Ciao. Ciao.
6: Ciao. Ciao.
9: Ciao.
5: Ciao. Ciao. Ciao.
7: Ciao. Ciao.
6: Ciao. Ciao. Ciao.
5: Ti saluto.
9: Sì.
6: Ciao.
7: Ciao.
6: Direi che ora sì, ciao.
5: Ti saluto perché devo andare.
9: Ciao.
6: Sì. Ciao, ciao, ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
9: Ciao,
5: Ciao, ciao. Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao, ciao,
5: ciao,
6: ciao.
5: Ciao, ciao anche te.
7: Ciao.
6: Ciao, ciao.
5: Ciao, ciao.
7: Ciao, ciao, ciao, ciao.
6: Ciao, ciao, ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
9: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
7: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
9: Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
5: Sto curando l'insalata. Ciao.
9: Ciao.
5: Ciao, siete ancora lì. Ciao.
7: Ciao.
6: Ciao.
9: Ciao.
5: Ciao. Ciao.
7: Ciao. Ciao. Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: questa notte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
1: Rottermaio.
2: Rottermaio.
1: Però se c'è un paraurti di una panna.
0: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
0: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio.
3: Mario.
2: Mario che si è rotto.
0: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
0: Rottermarien.
2: Rottermaier.
0: Oh, Rottermarien.
2: Maier.
0: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
0: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
4: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
0: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
0: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
2: Nauseabondo e ripugnante.
0: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai promesso sposo? Allora...
0: Ma se sono così nauseabondio.
2: Nauseabondo.
0: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
0: Vuoi... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
0: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
4: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
0: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
0: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
0: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
4: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
4: Figli di Troia.
8: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Psicoterapeutici? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
3: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: No, ce l'avevi fatto.
2: Terapeutici.
8: Terapeutici.
2: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
2: Oh.
3: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
9: Attento dagli acci, attento dagli acci! Aiace dell'ammonio!
8: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa dice?
9: È l'Aiazzone!
8: Aiace
9: è quello grosso, Aiazzone!
8: Ah, pagliaccio!
3: Provare per credere!
9: Esatto.
8: Sì!
9: Attento, sta venendo!
8: Aia!
9: No!
8: No!
9: Aiau! Il culo laggiù!
8: Attento!
9: Il culo laggiù!
8: Attento!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: Fammi leggere dopo qualche domanda.
3: Caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
3: No, scusa, sono parole normali.
8: Allora.
4: Vai. E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto.
11: Ce l'ha fatta. Ho sbagliato?
12: No, giusto.
11: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No.
8: Sì.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Terrenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Mattia da Piossasco, ho 32 anni e volevo dedicare una sderenata alla mia compagna Letizia di 34. Vende il pesce al mercato, ma fategli capire che deve prendere anche il mio di pesce. Chiamare dopo le 15, prima deve pulire i pesci.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao, tu sei Letizia, giusto?
3: Sì.
2: Ciao, sono Umbriake. Ti chiamo perché mi ha scritto Mattia, il tuo compagno,
3: sì?
2: Che ti voleva dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
3: Sentiamola.
2: Togli viva la voce però, così il bambino...
3: Sì.
2: Andiamo!

di giornata. Tu sei specializzata, c'hai le mani di fata, ed è per te questa serenata.

0: Letizia, ci sei?
1: Ci sono, bellissima sdrenata, guarda.
0: Ah, grande, sono contento. Vuoi dire qualcosa a Mattia?
1: Che lo amo tanto lo stesso.
0: Lo ami tanto lo stesso, ok. Beh, tieni di cura al pesce suo pure ogni tanto, che qual si è lamentato. Mi raccomando, poi tu ne capisci pur di roba ittica, quindi dovresti essere esperto.
1: Certo, lavoro con il pesce.
0: Appunto, la voglia cresce, no?
1: Ma certo.
0: Mettili un Jeff in culo pure a lui quando fa l'amore.
1: Va bene.
0: Grazie assai, Letizia, ti mando un bacione.
1: Grazie anche a voi, un bacione.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Antonio da Napoli. Chiamo per dedicare una sderenata a mia moglie Rosanna, che da quando abbiamo avuto figli non si tromba più. Che cazzo.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Rosanna?
4: Sì.
0: Ciao Rosanna, io sono Umbriake. Ti chiamo perché Antonio mi ha mandato una mail e ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
4: Ma non ci credo proprio.
0: E invece la realtà, qua stiamo a posto per farti una bella canzone dedicata a te. La vuoi sentire?
4: Sì.
0: Dai, dai, te la faccio sentire. Andiamo!
5: Rosanna, Rosanna, da quando sei una mamma, Antonio deve fare da sé.

0: Ti è piaciuta la canzone, Rosanna?
1: Bellissima, proprio belle parole, devo dire la verità, bello, sono emozionata.
0: Mo, che bello, sono contento. Vuoi dire qualcosa a chi le strunze, Antonio?
2: Ti amo, Antonio.
1: Grazie, Antonio, bellissime parole.
0: Eh sì, io sono il poeta della vagina, lo sanno tutti ormai. Passate una buona sera, ma siete due, quante persone siete? Io vi sento più di una persona.
2: Siamo due Rosanne.
0: Ah, due Rosanne, mo è fortunata, Antonio, due alla volta, mo hai capito?
1: Rosa e Anna,
2: è perché una dorme e una gliela dà, capito? Facciamo...
0: Ah, state bella organizzata allora, mi piace, è una bella idea familiare.
1: Antonio è molto esigente.
0: Beh, complimenti per l'originalità allora. E dalle, fatevi una bella mucchiazza stasera allora. Arrivederci.
1: Grazie, tanto, grazie.
0: Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@100

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino.
4: Sì.
2: Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: nuova stagione sta per cominciare. Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Più porno che mai. Loro sono i super erotici. Oh. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
2: Che figone! Stop, fermi tutti, sospendete l'orgia di Capodanno. Manca un minuto alla mezzanotte. Dai, tutti sul balcone. Certo, donna Pompino, come di consuetudine, per festeggiare l'anno nuovo, invece di stappare una bottiglia di champagne, mi farò un segone per sborrare esattamente allo scoccare della mezzanotte. Via con il countdown!
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Prepara i bicchieri, apri la bocca, super comparsa.
4: Aspetta, lascia la testa.
2: Zit.
4: Lascia la testa.
2: Dai, apri la bocca.
4: Non tirare i capelli. Lascia la testa.
2: Ma che cazzo succede? Perché vi siete fermati?
4: A parte il fatto che mi stavi schizzando in gola? Perché l'orologio biologico si è bloccato a mezzanotte, meno un secondo, Iron Pen.
5: Anche il mio!
2: Merda! Qualcuno ha fermato il tempo. Questo vuol dire che siamo bloccati per sempre nel 2020.
6: Nostra donna!
2: Calma, ho tutto sotto controllo. C'è solamente un essere in grado di fare una cosa del genere: il malvagio Puttanos. Ma noi lo fermeremo. Vi giuro che entro la fine di questo giorno usciremo da quest'anno di merda.
4: Grazie al cazzo, se il tempo si rimane bloccato così saremo sempre così.
7: No, ma perché non si attiene? Perché non? Perché si attenga, non aggiunga, no?
2: Rovina.
7: Non c'è bisogno.
2: Eravamo perfetti.
7: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
4: Hai detto sbagliato anche lei, mi pare.
7: No, se il tempo rimane bloccato tanto, di questo giorno non finirà mai.
4: Non c'è la virgola.
7: Ma chi se ne frega, lo deve dirmi che lo deve leggere. Non è che compare al monitor, non è un karaoke che c'è scritto il testo sotto.
4: Ma sa che...
7: grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato, questo giorno non finirà mai.
4: Però io in Etiopia ho avuto un'infezione che mi ha eliminato la memoria a breve termine.
7: Mortale?
4: Quindi... No, sono vivo.
7: Peccato,
4: vabbè, ci provo.
7: Prego.
8: Action!
4: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai, punto.
8: Cut!
7: Perché punto? Perché lei legge punti? Cos'è, una macchina da cucire? Ma perché legge punto? Non è un telegrafo.
4: Preferisce che dica sospensione?
7: No, non deve dire niente. È il senso della frase in cui lei dà la sospensione. Quindi questo giorno non finirà mai.
8: Action!
4: E grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
8: Cut!
7: È cascato in un burrone. Con una macchina.
4: È la sospensione.
7: Ma la sospensione deve essere interiore. Tanto questo giorno non finirà mai.
4: Vado.
7: Senti il respiro.
4: Sì.
8: Action!
4: Grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
8: Cut!
7: Perché gode? Ha fatto un verso da ghiottone.
4: Ha fatto la sospensione interiore, me l'ha detto lei.
7: No, ma interiore, se lei la esteriorizza non è più interiore, scusi. Interiore deve sentire lei il suo cuore che si eleva fra le nuvole. Mai!
8: Action!
4: Se il tempo rimane...
7: No, adesso Robocop, no! Cioè, se mi parla come il grillo parlante, torniamo indietro. Cioè,
4: troppo, continuiamo... meno.
7: Stiamo spostando indietro il problema. Prima il problema era su mai, mo' è su grazie al cazzo.
4: Ok.
7: Prego.
8: Action!
4: E grazie al cazzo, se il tempo rimane bloccato tanto, questo giorno non finirà mai.
2: Bella.
7: Perfetto. Prego, continuiamo.
4: Sono stato bravo veramente.
7: Sì, perfetto.
2: Riattacco.
8: Action!
2: Super comparsa! Cos'è questa tutta?
7: No, questa tutta un camel, però no, cioè, no, vabbè.
2: Cazzo ridi, cazzo, coglione.
7: Cazzo ridi.
2: Sono l'attore principale, testa di cazzo.
5: Ha sbagliato, mi sembra.
2: E allora, gli attori principali sbagliano spesso.
5: Ma quando sbaglio io mi prendete in
2: ma
5: giro.
2: Ma vai a fare in culo. Allora,
7: prendiamo in giro, noi insultiamo lei, sua madre e quel cesso della sua ragazza. Prego.
2: Super comparsa, cos'è tutta questa negatività? Ti è andato di traverso il panettone?
5: Ad essere sinceri mi mette un po' a disagio il fatto che mi parli puntandomi il cazzo in bocca, però...
2: Tranquillo, ho un perineo d'acciaio io, in anni di onorata carriera, non mi è mai partito un colpo.
5: Occhio!
2: Scusa, scusa, è partito un colpo.
5: Mentre lo stavi dicendo, sembrava una gag comica, mi hai sbattuto in un occhio.
2: Vabbè, 2020 di merda, diciamolo. Forza!
5: Dico io, scusa, cioè io che ho le sopracciglia incollate.
2: Vabbè. Forza! Dobbiamo far ripartire il tempo al più presto. Per questa missione ci servirà la squadra al completo. Contattate i seguenti super erotici. Testo Terrone, lo scappellato matto, Anal Never, Spider Imene, l'uomo coi peli dentro le palle, Capitan Sfintere, la donna che riesce a sputarsi nel c***o, il Chalice della Libertà, Cappella senza buco Man, Super Mario Brosio, Eddie Vedder Woman, i Rolling Stronzi, la maga Ingoyò, Ralph Cacasucchio, Inculator, Topo Gigio, no, quello fa il programma alle 6. Topo Frigido, Sbozilla, Lady Gana, le ragazze di piccole labbra crescono, Ralph Super Maxi Eroinomane, la principessa Sissi Filid.
9: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: This is a zoo, only for you. Disco retto.
1: Se fossi mia,
0: disco retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa sgrillettare la cappella con un plettro da chitarra elettrica mentre ascoltate un album dei Metallica. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, vestito da stregone voodoo, che mi ficco degli spilloni nella cappella per far venire il mal di testa a Max Brigante, che ci ha fatto silurare la parodia del suo programma. E leggere ovviamente le vostre calde, che dico caldissime, lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice la Marchesa del Coito, ed è dedicata al suo amato Schiavazzo. Schiavazzo, Schiavazzo, caro Schiavazzo, mio dolce, lurido, bellissimo scroto tubercolotico ricoperto di stracci e vane speranze. È con il culo stropicciato da una lunga notte di passioni fra le oscure proboscidi all'ambasciata nigeriana che ti scrivo questa dolce, dolce lettera d'amore. Sono ormai 2 anni che ti tengo prigioniero nelle segrete di Castel Squirtone, il maniero del 1300 che ereditai dal mio vecchio padre dopo un lungo straziante bocchino al cianuro. Quanti dolci ricordi in questi 2 splendidi anni. Lo ammetto, lasciarti per mesi e mesi senza cibo né acqua per farmela poi leccare con la foga di un dannato dantesco è stata una delle idee più geniali che abbia mai avuto. Ma non è solo per la tua indotta passione di scheletrico moribondo figlio di puttana che ti amo, amore mio. No, no. C'è molto, molto di più fra di noi. Io amo tutto di te. Amo quando ti faccio prelevare dai servi nel cuore della notte e ti libero travestito da barboncina in calore nei boschi di Castel Squirtone, per poi darti la caccia con una muta di cani lupo super dotati. Amo quando, confusa e spaventata dopo un brutto incubo, ancora in camicia da notte, scendo da te, giù nelle segrete, e ti prendo a calci nei coglioni fino a slogarmi il ditone del piede ferrato. Già, amore mio, non puoi neppure immaginare quanto mi sollevino lo spirito le tue urla imploranti e i patetici piangistei con cui mi chiedi la misericordia di toglierti la vita. Ed è per questi profondi, che dico profondissimi, sentimenti che voglio dedicarti una dolce canzone d'amore.
2: Ti morderò

Ah, il vero amore, il vero sentimento, il vero, vero, vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice, la Marchesa del Coito, dedicata al suo amato Servazzo, che continua così. Mio dolce, dolcissimo Servazzo, angioletto sdentato e purulento, ogni tuo ematoma, ogni tuo dito mozzato, ogni tua crosta in... ogni tua crosta incancrenita sul tuo volto, straziato da indicibili sofferenze, sono per me una vera gioia. E credimi, nulla mi farebbe più felice che continuare a farti un clistere di olio bollente ogni volta che mi sento un po' giù di morale. Purtroppo il crudele destino si è frapposto fra di noi, amore mio. Sarà forse stata la passione o la mancanza di luce, le privazioni a cui ti ho sottoposto in questi lunghi anni, che ti hanno fatto finire inspiegabilmente in coma. Da beffarda è la sorte degli innamorati. Proprio quando pensavo di darti fuoco e scoparti tutto avvolto dalle fiamme, gli dèi hanno voluto strapparti al mio ignifugo abbraccio. E dunque, con il cuore pesante, sarò, mio malgrado, costretta a darti in pasto ai porci domani mattina all'alba. Addio, addio mio dolce schiavazzo. Mi consola sapere di averti fatto felice per tutto questo tempo. Ed è per celebrare la felicità vissuta assieme che voglio dedicarti quest'ultima dolce canzone d'amore.

0: L'amore non ha confini. L'amore è veramente fantastico. E vorrei che anche voi mi mandiate le vostre mail per leggere le vostre incredibili storie d'amore come questa. Il mio indirizzo mail è Fabio Alisei è un comunista di merda, chiocciola prima o poi andrei a vivere in Cina, figlio di puttana.com. Alla prossima, ciao bellissimi!
1: Disco Rap, la tua dolce musica nel cuore.
2: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però. Però.
3: Però.
5: Però. Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the zoo. Per lui doveva essere una giornata come tante. La gioia di andare a lavorare in una radio nazionale.
1: Ma di chi? Di chi dei tre?
2: La felicità di affrontare il microfono e sparare battute divertenti per far divertire i suoi ascoltatori.
1: Ma chi dei tre?
2: Quando ad un certo punto...
3: Sai che ti ha pisciato in bocca Luca Alba?
4: Annotatelo.
3: È brutta sta cosa che è successa.
4: Sì.
3: Ma spiegami un attimo, perché sono curioso. Cioè lui stava... perché ho visto che ha un ma ti rendi conto che lui da moscio ha il cazzo così lungo che gli esce dalle mani da moscio?
2: Uno degli elementi dello zoo estrae il suo pene e inizia a gingillarlo come se fosse l'elica di un elicottero.
4: Era andato a pisciare il merda, ha cominciato a volteggiarlo, io ho sentito plic, poi senti il sapore di ammoniaca salato, il mio cervello ha detto hai bevuto piscio.
3: No.
2: Quando a un certo punto il cazzo col beccuccio spara una goccia di piscio nella bocca.
4: È stata una roba, Marco, te lo giuro, no? Io sono un professionista. Invece di andare a sboccare sono rimasto indietro.
3: Ma ti è entrata in bocca o sulle labbra?
4: In bocca. Mi ha pisciato in bocca.
3: Io ho visto la scena, che lui ha fatto proprio un elicotterone di quelli grossi.
4: Sì. Lui ha cercato di decollare praticamente. E mi ha praticamente pisciato in bocca.
5: Come la fai lunga però.
2: La pisciata nella bocca.
3: Com'è l'idea? Come si vive con l'idea di aver pisciato in bocca a Paolo? Che uno comunque.
5: Allora, è stata una sensazione particolare, nel senso che, allora, durante la pubblicità io sono andato a fare la pipì. Solo che si è protratta la cosa e ho fatto anche la cacca. Wow. E cosa succede?
4: Quindi, cazzo sporco di water.
5: Il mio tocca la tazza, quindi germi.
4: Una roba. No. Vorrei essere la tua donna per succhiartelo quel cazzo.
5: Allora cosa succede? Mamma, ha sempre gli ascessi, forse è quello.
4: Ragazzi, che meraviglia, ragazzi.
5: Morale, cosa succede? Mamma, mi rendo conto che era iniziata la diretta. Faccio cosa faresti tra i due, cosa scegli di pulire?
3: Il culo, ovviamente.
5: Certo, Marco, la parte grossa. Quindi sono andato lì, mi sono fatto il video, ho lasciato un po', diciamo, quello che rimaneva. Tra l'altro ho strappato un pezzo di carta igienica, solo un velo. Quindi nel pulirmi il pisello mi sono sporcato le mani, capito?
2: La pisciata. Presto al cinema.
4: No!
2: Pisciata nella bocca.
4: E basta! E tu non ridere?
5: Che cosa vuol dire presto al cinema?
4: Io ho subito un trauma.
2: La pisciata nella bocca.
4: E non rimarchiamo! Hey! 105.
6: Hey! Lo zoo di 105.
2: Disco retto.
7: Se fossi mia,
2: scorretto,
7: io ti legherei, ti innamorerai.
2: Discorretto, la tua dolce musica nel clou. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa spompinare un bradipo alla velocità della luce per scoprire se è vero che a un certo punto gli esplode il culo. Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento col disco retto. E come ogni sera sono qui con un bradipo cieco che si fa le unghie sui miei coglioni per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro caro ascoltatore Gine Coccolo ed è dedicata alla sua amata Cavernosa. Cara Cavernosa, dolce creatura dai capelli di seta, gli occhi da cerbiatto e la fine. c***a di una balena mutante. Come ben sai, nel mio lavoro di ginecologo, di vagine ne ho viste a bizzeffe. Vecchie, giovani, a stella, a brugola, infestate di rampicanti velenosi e con un minuscolo colosseo di denti da latte disposto tutto attorno alla zona clitoridea. Ma mai, mai e poi mai avrei immaginato che un giorno io, novello Pinocchio, torcia in mano e gambe tremolanti per l'emozione, sarei stato in grado di montare una tenda della Quechua fra le pareti vaginali della mia dolce amata. Ah, mia dolcissima cavernosa, la tua patata è l'ottava meraviglia del mondo. Enorme, gigantesca, piena di antri nascosti, passaggi segreti e migliaia di piccole vagine comunicanti tra loro in un in un inestricabile labirinto che sembra voglia dire: lasciate ogni speranza, voi che E per farti capire quanto la tua grotta dell'amore sia preziosa per me, che voglio dedicarti questa dolce, dolcissima canzone d'amore.
8: Discorretto. La tua dolce musica nel cuore.

0: la tua dolce musica nel clou. Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro caro ascoltatore Ginecoccolo, dedicata alla sua amata Cavernosa. Mia dolcissima Cavernosa, è ormai una settimana che sono accampato nella tua fica. Ah, dovresti vedere com'è bello qui. Ci sono lunghe stalattiti di e misteriosi graffiti lasciati da chi è passato di qui prima di me. Ho anche trovato lo scheletro di un pirata con la benda sull'occhio, uno stagno magico abitato da fate, gnomi e pompieri con la sindrome. Ah, che bello! Che felicità! Grazie a te ho trovato il mio paradiso, amore mio. Grazie, mia dolce Cavernosa, ed è proprio per dimostrarti quanto ti sono riconoscente che ho voluto scrivere una canzone d'amore dedicata soltanto a te.
1: La senti questa voce che piano piano sale, ti vibra nella pancia e sale fino al cuore.

0: vero amore, il vero sentimento. Siamo purtroppo, Gil, giunti al termine di questo appuntamento. Volevo segnalare a tutti i fan del disco retto che trovate le mie magliette e le mie felpe su zostore.it. Ovviamente c'è un codice sconto che è... Fabio Alisei, brutto comunista di merda, vai a vivere in Cina, chiocciola, pure tu, pellecchia del cazzo, insieme al tuo amichetto nano Tony Severo, .it. Alla prossima puntata! Ciao, merde!
1: Discorretto, la tua dolce musica nel cuoco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed ora la seconda parte di I super erotici. I super erotici. Il duca che lo suca. L'uomo con le chiappe dentro al culo.
2: Com'è possibile?
1: Barack sborrava.
3: Senti, basta, perché non ci stanno più nel pulmino. Quindi...
1: Forza, in viaggio super erotici. Andiamo ad ammazzare Puttanos.
4: Il mio geniale piano ha funzionato alla perfezione. L'umanità rimarrà bloccata per sempre nel 2020.
1: No, Puttanos. L'unica cosa che rimarrà bloccata nel 2020 sarà la tua capacità di non sanguinare dal culo. All'attacco, super erotici!
4: No, un momento, questo è un minaccio molto complesso. Non ho capito, scusa. Mia capacità di non... sanguinare ta culo.
3: Lo so, pazzo, non ci faccia caso.
4: Ma è difficile capire che questo minaccio. Io non ho capito. Io non ho capito che questo minaccio.
5: Ma pure il crucco del cazzo che si mette obiettato sul sangue dal culo.
3: Però se posso dire la mia, ha ragione.
1: Super comparsa sta dalla parte dei buoni, cioè tu devi.
3: No, ma io, cioè, in questo momento mi sto uscendo fuori dal mio personaggio per parlare
4: Ma non c'è mai entrato
3: a livello attorale.
1: L'unica cosa che rimarrà bloccata nel 2020 sarà la tua capacità di non sanguinare dal culo.
3: Capisci che è criptico. Cioè, bellissimo. Io avrei detto tipo ti tiro un pugno.
1: Vabbè, allora fai tu,
4: allora scriva lei il film.
3: Se vengo lì
4: sono troppo forte anche con sangue di culo. Non affettati speranza.
1: Dannazione, siamo spacciati. Rimarremo per sempre nel 2020. A meno che non arrivino dei rinforzi.
3: E quello chi cazzo è?
1: Sembra un gorilla col preservativo.
6: Dai, Puttanos, io ammazzate!
4: Oh, porco di miseria! Un gorilla col preservativo e lui ingula me. Questo è dolore grande per me. Però meno male, atti preservativo, così io muoio senza malattie. Hai a buco di culo, che dolore!
1: Ah, un gorilla col preservativo. Adesso ho capito chi è.
3: E chi è?
4: Perché urla?
3: È per dare il pathos.
4: Ma non dia il pathos, lo dà alla battuta finale. Lei è di servizio.
3: Ah, ok.
4: Agevole, basta, prego.
1: Adesso ho capito chi è.
4: Cazzo da ridere.
3: E chi è?
4: Perché ride?
3: Perché stavo ridendo...
4: Ma è il protagonista che ride. Lei...
3: E sono coinvolto della sua risata
4: eroica. Ma non deve essere coinvolto, lei deve dire e chi è?
3: Ma però adesso si apre un dibattito sullo stato
4: d'animo. Non si apre il dibattito perché comando io, lei non conta un cazzo.
3: Ho capito, ma che stato d'animo ho?
4: Nessuno, neutro. È come se lei fosse attaccato a un macchinario che la tiene in vita. Ti sveglia per 4 secondi e dice e chi è? Okay. E poi le stacco la spina per sempre.
3: È successo a mio nonno, quindi ho
4: esatto.
3: Abbastanza...
4: Se non vuole che succeda anche all'altro...
3: Ho abbastanza chiara la scena, sto entrando
4: molto
3: nel personaggio.
4: Molto bene, non vedo l'ora. Prego. Vado.
1: Action! Un gorilla col preservativo! Adesso ho capito chi è!
6: Chi è?
4: No, però scusi, abbia pazienza. Capisco che lei ha voluto dare l'effetto redivivo, ma diciamo che...
3: Beh, mi ha detto il nonno che si sveglia. Siccome hai avuto un nonno che si è svegliato
4: con 14 enfisemi, era questa persona.
3: Stava per andarci via.
1: Ho un'idea, regista. Gorilla, sì. Invece di inculare Puttanos, incula pure super comparsa. Forza!
6: Singula.
3: Allora, partiamo dal presupposto che non ho nulla contro i primati.
6: Bella faccina da frocione.
3: Allora, signore Enrico, io so che lei è l'uomo che interpreta il gorilla. L'ho vista anche vestirsi, quindi
6: c'è la possibilità di
3: relazionarsi con una persona intelligente.
4: Ehi!
3: Renato!
4: Si chiama Enrico. Si chiama Enrico.
3: Enrico!
4: Adesso vuole sapere da chi è stato appena inculato?
3: Pesce, che dolore!
5: No, pure Boldi.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. California,
2: California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
7: Ciao Ryan, come stai?
8: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo, particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
9: Per la mia psiche?
8: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
9: Arcipelago.
8: Nell'arcipelago.
9: Arcipelago.
8: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
9: Pelago.
8: Nell'arcipelago.
9: Nell'arcipelago.
8: Nell'arcipelago.
9: Dell'Oceano Indiano.
8: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
2: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
7: Piacere, Lindsay.
8: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
8: Un gelato, lo vuoi, Conner?
9: La cioccolatas.
10: Ciao, io sono Ryan Cohen.
8: Ciao, io sono Ryan Conner.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
7: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
8: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
9: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
8: Una business relationship.
9: Una business relationship. Una business relationship. Una business
8: relationship. Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
11: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
8: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
10: Ancora
9: Lisen, no.
8: Lisen.
9: Lindsay.
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Non è l'insane.
9: Lindsay.
8: Lindsay.
10: Lindsay.
8: Lindsay.
10: Prova a dire Lindsay.
8: Lindsay.
10: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Ancora.
9: Perché Lindsay?
8: Oh, Lindsay.
9: Lindsay! Come Sanpei!
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi. Ma devo cervellarmi.
9: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
8: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
10: Cervellarmi.
8: Ma devo cervellarmi per.
9: Sì.
8: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
10: No.
8: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
7: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
10: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
7: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
10: Ma no, non pensare che
7: ma
10: sei.
7: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: No, perché?
7: Ancora?
8: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
7: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
8: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
7: Parla, idiota, dai che devo studiare.
8: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
9: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
8: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
9: Okay, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
8: No, col PSD.
9: No,
8: PSP.
9: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
8: Che ne dice?
9: Che dici? No,
8: che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
9: Ci pisciamo addosso.
8: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
9: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
8: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
9: Che non è Theft.
8: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
10: Liberty Island.
11: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
8: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
12: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni.
8: Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria,
4: cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
9: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vovel, Vovel,
9: Vov, Vov, Vov. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
4: Lo sapevo, adesso
9: fa bene l'uovo.
4: Coglioni a me, Robby.
12: Scusa, una macchina famosa.
9: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
9: Vover Vorgen, che
4: cos'è quello? Una Range
9: Rover?
4: Rover
9: Vogue.
4: Vogue.
9: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
12: la non è russa, è inglese la Range Rover.
9: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo alle pendici del castello di Monteriggione, uno dei borghi italiani meglio conservati del periodo più buio della storia dell'uomo moderno. C'è un forte puzzo di feci equine. Merda per cavallo, per essere più espliciti, perché in questi giorni è in corso l'annuale palio che mette in mostra reperti e ricostruzioni di materiale dell'epoca del basso medioevo. Ma cosa cazzo significa medioevo? Un cazzo di niente. Significa età media, ovvero il periodo storico che sta fra il vecchio e il nuovo. Figa, che stronzata! Ma non è di queste minchiate che sicuramente volete avere più informazioni nelle vostre teste di merda piene di social network, calcio e amici di Maria De Filippi, ma volete sicuramente sapere cose su armature, ammazzamenti, torture. Volete risposte a domande come: le donne si rasavano la fica? I cani avevano il guinzaglio? Che alito avevano gli uomini? Con che cazzo conservavano il cibo? Che cazzo mangiavano la mattina? Che puzza c'era nelle case? Ma le finestre come cazzo si chiudevano in inverno senza vetri? Sentiamo.
3: Nel Medioevo le donne contavano 6 cazzi e la loro età media era di 25 anni. Spesso crepavano per dare alla luce altre donne, che crepavano spose dello stesso marito della madre. I poveri si mangiavano i bambini e i draghi non esistevano. I posti puzzavano, la cacca si faceva in un secchio e poi si buttava alla mattina fuori. Faceva un freddo della Madonna e si viveva con le bestie che cacavano perché si scaldava la stanza.
2: Figa! Che schifo di epoca! Che merda! È anche per lo stato di infamia in cui viveva la gente che viene definita l'epoca buia. Un'epoca dove se sbadigliavi emettendo un verso strano, venivi bruciato vivo perché posseduto da Satana. Se per caso un vicino di casa diceva ad uno che eri troppo pettinato, ti bruciavano sul rogo per eresia. E se una mattina scorreggiavi troppo forte, ti bruciavano vivo perché Satana era dentro di te. Insomma, comunque andava, finivi come un cazzo di kebab. Questa era l'Inquisizione della Santa Madre Chiesa.
3: L'Inquisizione era il tribunale ecclesiastico atto a capire se eri uno da fare alla brace se non pensavi bravo su Gesù. Se dicevi le cazzate, ti strappavano le dita dalle mani fino a che non ammettevi che avevi fatto un pompino a Satana e allora, per salvarti l'anima, ti infilavano un palo in culo e ti facevano mangiare gli occhi dai corvi. Minchia, grazie, oh, fortuna c'era la chiesa, altrimenti come avremmo fatto?
2: Ma il capitolo dell'Inquisizione non è tutto. Ci sono anche altri risvolti più belli e curiosi del Medioevo. Sono... c'erano le armature per andare in guerra. Infatti, se non crepavi nel nome di Dio, crepavi in nome del volere di qualche stronzo fanatico che voleva il castello di un altro. Bella storia. Ma non tutto era così male, perché in fondo c'era anche la peste. Eh sì, abitare in un villaggio medievale fra fame, ignoranza, rischio di contrarre malattie letali, crepare per mano della religione o di qualche brigante, doveva essere proprio una grande figata. Peccato che molte cose non le sapremo mai. Perché, oltre a terrorizzare per 1000 anni l'essere umano, imponendogli la più bieca ignoranza, la Madre Chiesa ha bruciato sistematicamente milioni di libri e scritture dichiarate blasfeme, cancellando la storia umana per sempre. Un po' come un certo Eddie e 15 anni di storia dello Zoo di 105 online. Ma i ricchi, ovvero principalmente il clero, come vivevano?
3: Ovviamente la merda la mangiava il popolo. I ricchi e gli ecclesiastici vivevano più che decentemente e potevano permettersi il più grande lusso di tutti. schiavare alla missionaria senza il timore degli aliti di Satana dovuti alla scarsa igiene.
2: Avete sentito? La pecorina era la posizione più classica e facilmente praticata. Potete immaginare lo stato di un palato senza alcuna igiene e con un'alimentazione insufficiente e pessima? Un po' come chiavarsi una iena nella savana dopo aver divorato la carcassa di uno gnu all'aria aperta da settimane. Beh, dopo questa immagine disgustosa, non sento alcuno stimolo sessuale e credo che chiuderò la puntata senza scoparmi qualcosa o qualcuno. Magari mi caccio solo un paio di dita nel culo e le faccio annusare al cameraman per fare uno scherzino. Senti, senti!
4: Dai, Albe, che vomito, smettila!
1: Il piacere della scopata.

ventennale con la zingara dagli incisivi di ottone che avete conosciuto nel parcheggio del supermercato. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che cerco di cagare un fascio. E come ogni sera sono qui che cerco di cagare un vascello pirata dopo aver ingoiato mezzo chilo di mattoncini Lego per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro caro ascoltatore, l'esimio professore Augusto Latini, ed è dedicata alla sua amata Porno Alunna. Cara Porno Alunna, ti scrivo questa lettera mentre con l'altra mano traduco la metafisica di Aristotele in giapponese farfallino. Ah, mia dolce, dolcissima Porno Alunna, chi l'avrebbe mai detto che io, un professore universitario di mezza età, felicemente sposato con una cozza atomica, capace di spegnere qualsiasi erezione con un solo sorriso, un giorno si sarebbe follemente innamorato di una mega gnocca 25enne col culo di marmo e due tette buone per fare una spagnoletta a 10 dinosauri alla volta. Ah, è proprio vero quel che scrive il poeta. L'amore è cieco, mia dolce Porno Alunna, e il nostro è stato il sentimento più sincero e disinteressato che si possa immaginare. Non sai quanto mi fa felice che tu, decelebrata dai capezzoli di miele, abbia vinto con le tue sole forze il concorso pilotato per diventare la mia assistente personale. Ah, mia tenera, vacchissima Porno Alunna, non ascoltare le male lingue. Quel posto te lo sei sudato. E come se te lo sei sudato? Ore e ore chinata sui libri, mentre io te lo buttavo incensando. Ore e ore chinata sui libri, mentre io te lo buttavo di continuo in c***o con la furia di un vogatore posseduto dal demonio. Gli sforzi da te profusi per raggiungere la tua meritatissima posizione sono davvero encomiabili. Ah, amore mio, non ti vergognare se le tue labbra hanno preso definitivamente la forma della mia cappella. O se sembri un ghepardo albino quando qualche studente ti abbaglia per scherzo con il Luminol. Tu sei una grande, una grandissima accademica, mia dolce Porno Alunna. E quando finalmente imparerai a scrivere correttamente il tuo nome, nessuno potrà più dire nulla contro di te. Ed è per farti capire tutto l'amore e il rispetto che nutro per la cagna, per l'amore che sei, che voglio dedicarti questa dolce, dolcissima canzone d'amore.

cuore il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del professor Augusto Latini, dedicata alla sua amatissima Porno Alunna. Mia dolce Porno Alunna, perfettissima fra tutte le vacche, spero che tu non abbia frainteso le mie parole. Io non ti vedo come un oggetto, assolutamente no. Non ti vedo affatto come un'idiota bambola di carne su cui sfogare senza ritegno i miei istinti più selvaggi in cambio di favoritismi. Quando ti guardo, io vedo altro, molto altro. Vedo la tua amica Giovanna, per esempio, quella con lo stacco di coscia di 1,5 metri e lo sguardo da pantera in calore. E qui, purtroppo, arrivano le note dolenti, amore mio. Giovanna si è impegnata molto, davvero molto ultimamente, dimostrando un indice di vacchitudine ben superiore al tuo. Ed è quindi con il cuore straziato che mi trovo costretto a revocare il tuo assegno di ricerca e rimpiazzarti mio malgrado col puttanone appena menzionato. Sono certo che saprai perdonarmi, amore mio, ed è per farti capire quanto queste 3 settimane siano state importanti per me che voglio dedicarti un'ultima dolce canzone d'amore.

0: sacrosanti manto. E anche oggi si conclude così questo appuntamento dedicato all'amore. Voi continuate a inviarmi le vostre lettere cariche di sentimento al mio nuovissimo indirizzo mail, che è: non credete mai a una parola di quel coglione di Fabio Alisei che non sa assolutamente un cazzo. Chiocciola vale lo stesso per Tony Severo e Rosario Pellecchia. Punto. Siete dei creduloni del cazzo. Alla prossima puntata! Ciao belli!
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin. L'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin ha vinto i mondiali di nuoto sincronizzato a cavallo. Vladimir Putin ha nostalgia del 2040. Vladimir Putin può nascondere 1 milione di rubli sottoterra e ritirarli un anno dopo con gli interessi. Vladimir Putin sa affettare la mortadella con le dita. Tutti possono prendere del fieno da un fienile, ma solo Vladimir Putin sa come ottenere il vino da un vinile. Quando Putin parla fra sé e sé, è doppiato da Morgan Freeman, in russo. Un pilota di aerei americano ha disegnato un pene nel cielo. Vladimir Putin ha disegnato una figa sul fondo del mare, con un pedalò. Vladimir Putin può salvarti la vita con un massaggio cardiaco, anche a distanza. Qualche anno fa, Vladimir Putin ha avuto un momento di profonda religiosità. Fregava così tanto che Dio lo ha denunciato per stalking. Vladimir Putin conosce un colpo segreto che, se te lo dà oggi, muori 3 giorni fa. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente.
1: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente.
1: No, l'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
3: Cosa è successo?

0: Ciao bastardi, c'è questo mio amico che da mesi è perseguitato dalla magistratura per dei reati commessi in provincia di Napoli. Solo che lui sta a Torino e a Napoli non c'è mai stato. Probabilmente è un caso di furto di identità, ma lui sta impazzendo fra raccomandate e carabinieri. Finitelo. Round 1.
1: Pronto?
2: Oh, finalmente l'ho trovata, dottor B***o, signor B***o?
1: Sono io.
2: Salve, sono l'avvocato Trebbia dello studio Canasta e Trebbia.
1: Buongiorno.
2: Canasta e Trebbia.
1: Buongiorno.
2: Salve, ho dovuto ricorrere alle forze dell'ordine per avere il suo numero di cellulare, in quanto io col mio studio ho mandato più e più volte all'indirizzo che abbiamo noi a Napoli più e più comunicazioni che la riguardavano, ma non abbiamo mai ottenuto risposta. Noi siamo i suoi avvocati d'ufficio che la stiamo difendendo in tribunale da circa 4 mesi, però non abbiamo mai avuto modo di colloquiare con lei direttamente. Adesso
1: Non avete mai avuto risposta da parte mia, perché io non so se lei è stato aggiornato sulla situazione dei fatti. La situazione dei fatti è che questa qua è stata una truffa ai miei danni, dove mi è stata rubata un'identità e con il furto di identità hanno commesso un reato del quale io ho già dovuto rispondere ai carabinieri di zona qua dove abito, perché mi hanno fatto un interrogatorio dove è stato appurato che è stata rubata l'identità, è stata emessa una denuncia per furto d'identità. Io ho già avuto anche uno scontro verbale non da poco con le utenze telefoniche, perché mi hanno cercato più volte per il recupero crediti.
2: Esattamente, sì.
1: Esattamente, perché tutte le utenze che sono state create a mio nome arrivano lì in questo posto dove sicuramente c'è il fenomeno che ha rubato la mia identità e che sta commettendo, ha commesso illeciti. Ma del quale io non ho nulla. Quasi
2: probabilmente è arrivata anche la nostra parcella di 3.700 euro probabilmente a quell'indirizzo, sì.
1: Sicuramente, ma io non ne so nulla, perché io non abito di Napoli, non abito a Napoli, io abito nel torinese, quindi detto ciò.
2: Perché noi la stiamo difendendo per un furto di pollame presso un'azienda avicola.
1: Furto di?
2: Pollame.
1: Questa mi è pure nuova, perché non è neanche il furto per il quale la truffa per il quale io sono
2: adesso,
1: stato accusato.
2: La cosa mi sconcerta un pelino, perché non ne sono assolutamente a corrente di questi fatti.
1: Mi scusi, ma io sono parte lesa, quindi non capisco. Io dovrei sborsare 3.000 euro per una parcella.
2: Io ai fatti, le forze dell'ordine mi hanno dato il suo numero. Per me lei è il signor B***o che sto difendendo in tribunale. Più che altro perché la fedina penale che viene sporcata è la sua. Comunque io le passo a questo punto l'avvocato che la sta seguendo in modo che gli possa spiegare questa cosa.
1: Va bene,
2: Un attimo glielo passo.
3: Round 2. Dottor, buongiorno, sono Sergio Canasta, buongiorno.
1: Buongiorno, guardi signore, non sono dottore, quindi signor va benissimo.
3: Buongiorno signor. Senta, io qua adesso ero seduto accanto al collega, ho sentito parte della comunicazione. Io ho qua 4 capi d'accusa per i quali la stiamo difendendo in sede penale al Tribunale di Milano, che sono una multa, una sanzione per autovelox in zona ZTL con la targa della sua macchina, una denuncia di furto a una signora anziana e una scheda telefonica legata al furto della signora, più questo caso direi abbastanza curioso del furto di pollame, sempre e tutti e 4 di Napoli.
1: Dunque, allora, io le riconosco il capo d'accusa della truffa alla signora con allegata scheda telefonica e ho rilasciato, anzi ho denunciato un furto di identità.
3: Ecco, mi scusi se la interrompo, però noi di tutta questa documentazione non abbiamo niente.
1: Okay,
3: essendo privi di qualsiasi documentazione, noi con il collega pensavamo, visto i tipi di reati, di provare la strada della seminfermità mentale, perché...
1: No, è un furto di identità bello e buono. Io sono...
3: ma questo però, ecco, allora, il problema qual è? Che noi adesso siamo già andati in primo grado e lei verrà condannato comunque in contumacia per tutti e 4 i reati, di cui le ricordo che 2 sono penali, perché il furto alla signora e il furto di pollame rientrano nel campo della giustizia penale.
1: Mi perdoni, ma questi documenti io come facevo a farli avere a qualcuno? Perché le spiego, io sono stato contattato dai carabinieri
3: e non hanno comunicato, dottore.
1: Perché i carabinieri non hanno comunicato una denuncia per furto di identità. Io adesso vado nella merda penale, perché non hanno comunicato
3: per fortuna la giustizia italiana prevede 3 gradi di giudizio, e quindi adesso stiamo parlando di che cosa andare a dire al pubblico ministero e al giudice in appello, perché il primo grado ormai, signore, ce lo siamo allegramente bruciati. Adesso noi dobbiamo imbossare tutta una linea difensiva completamente diversa, dobbiamo ritirare la seminfermità mentale E che e comunque quindi ci vorrà una perizia, lei si dovrà sottoporre a una perizia psichiatrica. Psichiatrica.
1: Ma sta scherzando? Cioè, ma non penso proprio, ma scusi, abbia pazienza.
3: No, abbia pazienza lei, scusi, noi abbia pazienza lei, noi la stiamo difendendo in tribunale. Lei non ci ha pagato, non ci ha prodotto dei documenti. Noi sono settimane che seguiamo questo caso. Lei ha 4 capi di imputazione, un furto di pollame. Ma si rende conto? Nel 2023 noi dobbiamo andare in tribunale a difendere lei da un furto di pollame.
1: E quindi mi spieghi, mi dica un attimo, io dovrei venire dove a fare la perizia psichiatrica?
3: Lei può venire a Milano. Lei può venire a Milano.
1: Ma io posso venire anche a Napoli, però abbia pazienza, mi sta prendendo un po' impreparato davanti a tutto ciò.
3: Ma ci credo. Pazienza. Quindi la prima soluzione che mi viene in mente è: lei viene a Milano, si sottopone a questa perizia di parte che comunque fa testo, dopodiché salda la parcella per quanto riguarda il primo grado.
1: No, però scusi, mi faccia capire, io devo pagare la vostra parcella ad occhi chiusi e sono pure condannato in primo grado.
3: Ma certo, noi non avevamo una linea difensiva, scusi, l'unica cosa che abbiamo scritto milioni di raccomandate noi.
1: Adesso allora. Poi parlerò col mio avvocato di famiglia e valuteremo come muoverci.
3: Esatto. E questa venga con il suo avvocato, così intanto saltiamo la parcella e poi noi semmai trasferiamo al suo avvocato tutti gli atti, i dati che abbiamo.
1: Ma finite, cioè nessuno mi ha avvisato di un cazzo, mandiamo raccomandate su raccomandate ad un indirizzo di un truffatore e poi io ci rimetto tutto, cioè devo pagare, rischiare di finire in carcere e tutto ciò, cioè ma veramente.
3: Guardi, mi dispiace, purtroppo tutte queste cose non credo.
1: No, mi sa che non vi dispiace abbastanza, ma abbia pazienza, ma io dove li trovo 3.000 euro da pagare per una cosa che non ho neanche fatto?
2: Lei tenga conto che se dovrà presentare a Milano, largo Donegani 1, dove ci sono gli studi di Radio 105, dove trasmette lo Zoo di 105!
1: Ah sì?
2: La merda è il tuo amico, che ce l'ha commissionato.
3: È il tuo amico di
1: figlio di puttana. Cioè ragazzi, al di là del fatto che mi sono cagato nelle mutande, no, è che io sono al lavoro ed è il mio vicino di scrivania, adesso gli vado a rompere il culo, scusate.
3: Vai a rompere il culo mentre sei al telefono.
1: Siete dei bastardi comunque.
3: Ciao bello.
2: Ciao bello.
1: Ciao.
3: Ciao. E basta rubare galline.

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. È così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
5: Sì.
2: Ah!
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No,
2: fermi tutti. Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Quest'autunno super comparsa veste il logo ropastrano del più iconico personaggio della letteratura russa. In Delitto e castigo.
2: Riusciamo a fare sta cazzo di battuta? Nipote innocente, vada da Elena Ivanova.
7: Di nuovo?
2: Che gli quel cazzo, scusi, mezz'ora m'ho perso.
7: Sono la nipote innocente, e sottolineo innocente, di Elena Ivanova.
2: Battone! Dia la battuta. Ma sei anche una testimone, non posso lasciarti in vita. Però sei innocente. Eppure sei una testimone innocente. Però... Oddio, che faccio? L'ammazzo? Non l'ammazzo? L'ammazzo? Non l'ammazzo? Lo inculo?
8: No, questo non c'era, non vado avanti. Nipote, prego.
7: Non m'ammazzare, o mi avrai sulla coscienza per almeno 8 anni.
2: Vabbè, tanto morto più morto meno, t'ammazzo, dai, t'ammazzo.
7: Non
2: sono neanche toccato.
7: Ma
2: questo lo sta godendo come un bastardo.
8: Necrofilo.
2: La lingua sulle palle, no.
8: Scusi, ma perché sta ciucciando i testicoli di
2: Rasputin? Leva la lingua del coglione.
8: Sta malendo. Sta leccando i testicoli.
2: Basta! Sono pieno di saliva sulle gambe, la madonna!
8: Dia la battuta finale.
2: Oddio, cosa ho fatto? Ho ammazzato un innocente. Che senso di colpa. Che strazio
8: psicologico.
2: Psicologico.
8: Non è pissi.
2: C'è scritto psicologico.
8: È errore di battitura.
2: Come si fa a sbagliare una roba di
8: battitura? Ma che cazzo ne so, mica l'ho scritto io.
2: Che errore, che strazio, che schifo.
8: Raskolnikov, sempre più consumato dal senso di colpa, ha conosciuto anche carnalmente la prostituta Sonia, costretta a prostituirsi per mantenere contestualmente la propria famiglia indigente. In questa scena, Sonia, la prostituta, convince Raskolnikov a costituirsi e ad ammettere il proprio duplice delitto.
9: Camera speed.
10: Sound production, take one.
2: Sonia, tu che sei una mignotta, consigliami, anche se non ha prove. Temo per il...
8: Temo che il giudice istruttore.
2: Temo che il giudice istruttore perfido
8: Filippini. No, perfido Filippini, ma che cazzo è? Ma di dov'è? Di Pesaro. No, è Porfiri Petrovic.
2: Porfiri Petrovic.
8: Il giudice istruttore. Temo che il giudice istruttore
2: abbia capito tutto e non so cosa fare. Spogliati, fammi un pompino.
8: No, senta, questo dopo, semmai.
2: Sono roso dal senso di colpa, ma temo la severa mano della giustizia. Che dilemma, che strazio, che tormento.
11: Raskolnikov, stai retta a me, confessa tutto, vuota il sacco, liberati dei tuoi tormenti.
2: Ma fatti i cazzi tuoi, dai.
8: Ma non è così, lei si deve percepire la sofferenza, l'intimo discidio.
2: La fai facile, tu che sei una troia.
8: Mignotta, gli ho scritto mignotta.
2: la fai facile tu che sei mignotta. Tanto a me che fucilano se confesso, ma ben che mi vada mi inculano le docce.
11: Ma quale fucile? Fucili! Io ho letto il libro. Se confessi ti danno solo 8 anni e lavori forzati.
8: A me continua a sembrare di Ravenna.
2: Adesso quasi Cesenatico.
8: Sì, non so, se proprio percepisco questa voglia di crescione. Vabbè, andiamo avanti.
2: Solo 8 anni per
8: un attimo, azione!
2: Solo 8 anni per un duplice omicidio? Ma com'è possibile?
11: Dimentichi che le vittime erano donne! E da che mondo? Il mondo il femminicidio è considerato un reato minore!
8: È diventato Camilla e Peppone, è diventato sta roba!
2: Ma allora che problema c'è? 8 anni passano in baleno! Vado a confessare subito, grazie puttana!
8: Sonia.
2: Grazie Sonia, mi sento già più leggero.
11: Ecco, bravo, vai! Io ti seguirò in Siberia e quando avrai scontato la pena ci sposeremo! Così poi magari ammazzi pure a me!
8: E intanto gli fa 2 cappelletti, vabbè.
2: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino. Brutta troia.
8: E qua no, è il finale felice, un finale happiness, un happy ending. Troppo happy ending, che suona la trombetta, no?
2: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino.
8: Scusa, ha rovinato tutto. Con la bestemmia ha rovinato tutto.
2: No,
8: senza bestemmia.
2: Bestemmia.
8: L'ho sentita io.
2: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino.
11: Se sei felice tu lo sai, batti le mani.
8: Hey. Io non lo sono e tu lo sai, porca m***a. Avanza 3 minuti.
3: Quest'autunno super comparsa veste il logo pastrano del più iconico personaggio della letteratura russa. In Delitto e Castigo.
12: Ok, that's a wrap.
13: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Il calcio trema ancora una volta. Uno scandalo legato alle scommesse travolge il mondo del calcio italiano, oltretutto in un momento in cui il nostro pallone, il nostro sport nazionale sta andando da merda, tra la nazionale, le squadre che non vincono mai in coppa, e tra l'altro coinvolti in questo giro di scommesse illegali e clandestine anche giocatori della nazionale come Tonali, pagato 80 milioni dal Newcastle, e che fa le scommessine cacate su WhatsApp. Voglio sapere però che cosa ne pensate voi, soprattutto voglio sapere cosa ne pensano gli juventini, ancora una volta al centro di questa indagine. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Efisio della Sardegna. Vai Efisio, dici la tua, vai.
5: È tutto magna magna.
4: Che frase originale, spieghi meglio.
5: È da sempre che succedono queste cose.
4: Da sempre.
5: Eh beh, se ben si ricorda anche il periodo di Moggi, della Juventus.
4: Certo. Ma perché secondo lei questi ragazzi così giovani, con tutti questi soldi, si buttano nelle scommesse? Perché secondo lei?
5: Per moltiplicarli sicuramente, perché hanno voglia di andare a lavorare, farsi le solite 8 ore al giorno.
4: Che cazzo sta dicendo? Questi sono calciatori strapagati con contratti da 6-10 miliardi all'anno. Che cazzo dici?
5: Probabilmente. Io non ho 20 milioni di euro sul conto, altrimenti avrei fatto qualcosa di molto più intelligente.
4: Cosa farebbe lei con 20 milioni?
5: Puttane e cocaina, non finire.
4: Sono d'accordo con lei, mi sembra un ottimo piano. Nonostante questo però lei è un pezzente morto di fame.
5: Indigente. Ma guardi, alla fine sono dei giocatori che tirano calcio a un pallone per essere stra pagati. Il calcio, guardi, io non lo seguo.
4: Ma si sente, preferisco fare altro. Si sente che lei non è etero.
5: Può essere che il fine settimana guida auto sportive e non è allo stesso livello di guardare il calcio.
4: Allora il pene è molto piccolo.
5: Sicuramente non ce l'ho di 23 centimetri.
4: E io invece sì.
5: Riesco a camminare? Riesco ad ambulare?
4: Riesco a camminare, e sa cosa riesco a fare?
5: Dica.
4: Quando trovo una persona senza palle come lei, lo uso come mazza da golf e lo manda a fanculo. Buca 18,
5: guardi,
4: arrivederci.
5: Non lo so,
4: arrivederci, buca 18, meno 2 di handicap, buca 18, arrivederci. Un altro. Andiamo da Andrea, da Foggia. Andrea, vai, calciatori che scommettono, vai.
6: Fanno bene, tenendo i miliardi, fanno girare l'economia.
4: Giusto, sono d'accordo con lei, spieghi meglio.
6: Che cazzo devono fare con tutti quei soldi?
4: Esatto, cosa fanno?
6: Non si drogano perché giocano a pallone.
4: Esatto, non bevono?
6: Non trombano perché sennò non se la fido in capo, però se li giocano al calcio.
4: È giusto, quindi. Quindi che cosa dobbiamo fare con questi ragazzi?
6: Vanno a finire come te, Cruciale.
4: Io sono il re del mondo e ti cacco in testa.
6: Ma che mi devi cacare in testa?
4: A te quella zoccola di tua sorella. Allora, come sapete, da circa 3 settimane l'amico mio, il grande Grayskull, è scomparso dalla faccia della terra, ma io ve l'avevo promesso, ho mosso mari e monti, ho sguinzagliato i miei informatori, io ho occhi e orecchie dappertutto e forse sono riuscito a trovare un papabile numero di telefono che potrebbe appartenere al mio amico Grayskull. Proviamo a comporlo, vediamo se c'è lui.
7: Sì, pronto?
4: Amico mio, buongiornissimo e bentornato!
7: Nome e cognome del colpevole.
4: Di chi? Quale colpevole?
7: Dammi un nome e un cognome di chi ti ha dato il mio numero.
4: Amico mio, ho mosso mari e monti.
7: Nome e cognome del colpevole.
4: Ho mosso mari e monti.
7: Nome e cognome del colpevole.
4: Si dice il peccato ma non il peccatore, lo sai come funziona in
7: questo caso. Devi dirmi chi deve fare la fine di San Bisma. Nome e cognome.
4: Che fine ha fatto?
7: Chi è stato a darti il mio numero?
4: Che fine ha fatto San Bisma, quello che hai detto te?
7: Studia ignorante. Dammi nome e cognome di chi ti ha dato
4: sono
7: il mio
4: ateo,
7: numero, brutta merda.
4: Sono ateo, non mi interessa.
7: Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
4: Io ho talpi ovunque.
7: Nome e cognome, merda.
4: Cosa c'entro io?
7: Dammi nome e cognome, merda.
4: Sì, ma cosa c'entro io?
7: Aspetta, quando mi darai nome e cognome, brutta merda.
4: Non posso, i miei informatori sono segreti.
7: Infame, maledetto di un infame bastardo, di un coniglio mannaro maledetto. Nome e cognome mi devi dare.
4: Io ho la mia rete di informatori. Io ho orecchi e occhi ovunque.
7: Come ti faccio io finire nelle lettere? Nome e cognome.
4: Ma sai
7: ti butto dentro un budello, un insaccato ne ti faccio venire.
4: Sai come
7: avanti merda, tiro fuori nome e cognome di chi ha dato il mio numero.
4: Sai come funziona?
7: Bastardo.
4: Sai come funziona nel giornalismo? Le fonti sono segrete e protette.
7: Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
4: Protette dal segreto.
7: L'hanno dato in azienda?
4: No.
7: Brutta
4: no.
7: Merda.
4: Ho le mie fonti. Io.
7: Infame maledetto, dammi nome e cognome di chi deve fare la fine di Sandisma. Brutto bastardo.
4: Dimmi che fine ha fatto.
7: Cerca di andare a morire male, bastardo. Dammi nome e cognome di chi ti ha dato.
4: Assolutamente no, non posso farlo.
7: Permetterti mai più di chiamare questo numero, maledetto.
4: Ho le mie fonti, perché io sono una persona importante.
7: Sono una persona importante,
4: ho le mie fonti io.
7: Maledetta merda, ti odio con tutto il cuore e ti prometto che ti scannerò vivo. Ti strapperò le lingue e me le terrò nel comodino per affrancare le buste. Maledetta merda,
4: certo.
7: devi morire male, brutta merda.
4: Sei pazzo. Meraviglioso. Ditemi voi, amici, se questo non è il migliore dei mondi possibili. Questa è la meraviglia, questa è il Valhalla. Quando c'è l'amico mio, tutto si trasforma nel paradiso. Che meraviglia. Amo la vita, alla prossima.

0: Lo Zodi 105.
1: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo 5.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E rieccoci qui, super puntuali per sentire le mitiche origini dello zoo. Pavia anno più o meno ai giorni nostri. Con la fama rinnovata dall'isola e da tutto il resto, Marco e i ragazzi sono stati invitati ad un mega evento in trasfertissima.
3: Wow, ma qui è pieno di influencer, artisti e un sacco di altra gente, cazzo merda puttana.
4: Inga, sì, adesso anche noi dobbiamo imparare a usare i social, inga, cara ferragna.
2: I nostri eroi girano per l'evento. Naturalmente ogni persona che li vede chiede foto e autografi. E ovunque vada la fattoria diventa l'attrazione. Un classico. Ma ad un certo punto i ragazzi incontrano una persona molto speciale.
5: Salve ragazzi.
3: E tu chi sei, cazzo merda culo?
5: Io? Sono Venditti.
4: Ingavi per Venditti. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò, inca, bella
5: A parte che quello è De Gregori. E comunque io non sono Antonello, sono Francesco Saverio Venditti Izzo. Attore, doppiatore, super figo. E sono quello vero, non è intelligenza artificiale.
3: Quello vero? E come cazzo ci sei finito, Gnagno?
5: Magioni mi ha fatto un pompino.
3: Oh beh, sì, certo.
4: Inga, raga, ho portato delle caramelle. Volete?
3: Ma sì, dai, merda minchia.
4: Inga, l'ho detto che sono caramelle drogate.
3: Cosa?
2: L'evento finisce e ai ragazzi non abituati alle droghe sale una botta devastante.
3: Oh cazzo, merda, culo, troia. Non mi sento tanto bene, inca. Sono pazzo per sempre. Mi sto rimpicciolendo.
5: Ehi, hey Marco, ti senti bene?
6: Bene.
3: Ma tu sei Venditti. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. Crosta succhia merda.
5: Quello è sempre De Gregori, cazzo. È proprio vero che voi della fattoria siete dei figli di troia.
3: Beh, che facciamo?
5: Boh, siamo soli. E tu sei il mio nuovo migliore amico della vita, quindi...
3: Venditti e Mazzoli Show!
5: Forza, Marcolino Bello. Prossima tappa, casa di Paolino Noise. Voglio vedere se le sue chiappe fanno davvero quel rumore di cui parli sempre.
3: Sei davvero tutto pazzo.
5: Oh sì, pazzo.
2: I due pazzi cazzi vanno a casa di Paolo, che sta dormendo serenamente.
3: Ok, entriamo molto silenziosamente. Ma che cazzo, la chiave è sotto lo zerbino, non serviva a spaccarla con un calcio girato.
7: Ush. Guarda come dorme il nostro ciocchiotto colorone. Tieni questa granata al plasma, Marco. Se si sveglia, gliela infili nel culetto.
3: Ma da dove l'hai tirata fuori?
7: Sono Francesco Venditti, non servono spiegazioni.
3: Mi piaci, tartapalla al pistacchio.
8: E ora... motosega!
4: Inga, ma che... Marco, Venditti, cazzo succede in ca?
8: Oh, porca troia! Che...
4: il mio braccio, inca!
8: E su, quante storie solo per un braccio mozzato, dai!
4: Ma tu sei tutto pazzo, inca!
5: Non sono pazzo, sono Francesco Saverio Venditti Izzo.
8: Oh no, attento Marco, è comparso un ninja da una nuvola di fumo!
3: Manco per il cazzo, barbagianni inculatorio!
2: E super rapido, Marco Pazzo estrae la granata al plasma e fa saltare in aria la casa di Paolo. Tutto tace, ma un suono desta il nostro Marcolino. È in un letto d'ospedale.
3: Oh, porca troia, che botta! Cazzo merda!
5: Devi andarci piano con le droghe, Marco. Reni da donarti non ne ho più.
3: Quindi è stato tutto un sogno da droga? Berlino Ovest merda?
5: Non ne ho idea, però con te avevi questa stella ninja.
3: Ma quindi non era un sogno Stratocaster frocissimo?
5: Ma sai cosa? Sai che cazzo ce ne frega? Ho scoperto che tu sei forte e hai anche una gran bella voce. Ti andrebbe di doppiare un cartone animato?
2: Chissà che cosa aspetta il nostro Marco. E comunque sì, era tutto un sogno. In verità il nostro Marcolino ha passato la notte in ospedale per una caramella drogata, mentre Pippo Palmieri si è bloccato a guardare Indiana Jones coi serpenti che uscivano dalla TV.
5: Esatto, bambini. Ricordate, la droga è merda.
2: Puoi dirlo forte, amico mio. Ed ora è con le mani, amore, per le mani ti prenderò.
8: Ah, fanculo. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò.
2: Vi per venditi.

0: Stronzacci, fate uno scherzo a Massimo che sta aspettando un motore che arriva ad aprile. Ciao, Giuseppe.
1: Ma che cazzo ci dovremmo fare con questi quattro dati cacati? Prima di infamare Massimo, infamiamo Giuseppe per la sua mail di merda.
2: Pronto?
3: Testa di merda!
2: Buongiorno!
3: Se non mi metti il cognome del padre della tua ragazza, come cazzo lo facciamo lo scherzo?
4: Massimo, che motore sta aspettando, Massimo?
2: Prendendo una Yamaha R7.
4: E non me lo potevi mettere nella cazzo di mail?
2: Sinceramente sto per non mi chiameranno mai.
4: Va a fare il culo. Ma certo, ma se scrivi una mail di merda non ti chiamiamo, no? Bastardo di merda. Mica, dovrete dovuto chiamare per avere i dati, testa di cazzo. Va bene, vai a fare in culo che gli facciamo lo scherzo, ciao.
2: Ciao, grazie.
4: Vai, vai via!
5: Round 1.
2: Chi è?
3: Signor Massimo?
2: Chi è?
3: Salve, Yamaha Italia.
2: Ah, buongiorno, mi perdoni, io continuavo ad attaccare.
3: Ho visto, no, questo purtroppo è colpa anche di questi call centeristi che erano un po' i coglioni, quindi...
2: Bravissimo.
3: Allora, la chiamo da Milano, salve, io sono il responsabile, diciamo, nazionale. La chiamo perché è successo proprio una cosa un po' complicata. Lei ha ordinato una Yamaha R7, corretto? A Roma?
2: Corretto.
3: Allora, praticamente la sua moto era in consegna ad aprile, corretto?
2: Sì.
3: È successo che la sua moto è arrivata prima.
2: Ok.
3: È arrivata prima in concessionaria. Praticamente la sua moto è stata ritirata da un lei che non è lei. Cioè, la sua moto è già stata ritirata, però da qualcuno che probabilmente era provvisto dei suoi documenti falsificati. Praticamente mezz'ora dopo che era stata scaricata dal camion ed è stata consegnata. E quindi questa è una situazione un po' imbarazzante per noi di Yamaha Italia.
2: Direi.
3: Prima di telefonarle ho fatto una verifica personalmente per vedere se avevamo comunque in tutta Roma una moto identica alla sua per riuscire a sopperire la problematica. Purtroppo non c'è, però preavviso che probabilmente per un discorso assicurativo e per gestire questa roba anche a livello legale, io credo che lei prima di un anno e mezzo non riveda un'altra moto.
2: Ma stiamo scherzando?
3: Lo so, signor, purtroppo guardi, può percepire il mio imbarazzo. Lato nostro è come se l'avessimo consegnata alla persona corretta. Dopo ci siamo resi conto che probabilmente c'era qualcosa che non andava perché i documenti non collimavano e...
2: No, allora scusi un attimino, Ma intanto, quindi, se ho ben capito, mi parte anche il pagamento a me direttamente dalla banca.
3: La moto è già stata pagata.
2: Dalla mia banca?
3: Esattamente, credo che sia passato stamattina il pagamento.
2: Cioè no, non è possibile questo qui, scusi un attimino, allora io come faccio? Cioè io adesso, se adesso rinuncio a tutto?
3: No, allora praticamente lei la moto l'ha pagata, la moto è già stata ritirata, quindi la vendita è andata a buon fine. Adesso lei non ha la moto perché qualcun altro ce l'ha al posto suo. Se lei ha pazienza un secondo la collego con l'ufficio di Roma, in modo che possa parlare con un collega in loco.
2: Deve essere veloce perché io sto pure lavorando, soprattutto già mi stanno girando i marroni.
3: Lo capisco, guarda, io sono imbarazzatissimo per lei.
2: Non è una cosa possibilissima, dal mondo uno viene, porti i documenti, ricontrolli se i documenti sono quelli, se la persona è lui. Voi, io i documenti li ho lasciati a voi e voi mi dite, no, c'è stato un pincolino che ha girato i suoi documenti. No, è impossibile una cosa del genere, capisce? Cioè, quella è una truffa, bella e buona.
3: Purtroppo siamo stati truffati entrambe.
2: Che vuol dire siamo stati truffati entrambi? Cioè, siete voi che dovete controllare, non io.
3: Ma noi abbiamo controllato i documenti al momento.
2: Ma sui documenti c'è sta una fotografia che parla,
3: Ma guardi, probabilmente hanno falsificato i suoi documenti. Qualcuno sapeva che lei doveva ritirare questa moto. Non so come sia possibile abbia saputo che questa moto era arrivata prima del previsto ed è venuta a ritirarla prima di lei. Le passo il mio collega di Roma. Tenda un attimo.
2: Sì, va bene.
5: Round 2.
4: Sì, pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, con chi
4: buongiorno,
2: parlo?
4: Buongiorno, signor. Buongiorno, sono Pecora, buongiorno. Innanzitutto volevo porgere le mie scuse.
2: Ci faccio poco delle scuse.
4: Lo so, mi rendo conto, però guardi, le spiego un pochino la dinamica perché comunque è giusto.
2: Sì, veloce perché sto lavorando, quindi già mi stanno girando i marroni, quindi si figuri se c'ho tempo da perdere.
4: Guardi, io la capisco. Purtroppo l'impiegato è giovane, è sui primi giorni, è una settimana che è qua. È arrivato questo tizio con i documenti e lui ha fatto tutta la consegna, tra l'altro ha fatto anche bene, nel senso che gli ha spiegato tutto, libretto e cose, ha preso, gli ha dato gli adesivi, queste robe qua. La persona è andata via con la moto, abbiamo visto telecamere di sicurezza. Poi combinazione, il giorno stesso è arrivato un altro collega e dice guarda, chiama un po' che è arrivata la moto in anticipo, così se la vi appiglia. E alla fine dice: no, ma guarda che è già venuto, è appena passata a ritirare, ho appena fatto la consegna, ha fatto il documento firmato, capisci?
2: Ma vabbè, esatto, se ci sono delle telecamere che avete preso.
4: Quello le indagini andranno avanti, però lei dovrebbe passare in concessionario a prendere intanto la fotocopia del libretto per andare a fare poi la denuncia di furto.
2: Ma forse, bella inculata.
4: Guardi, c'è proprio.
2: Va bene. Mi fermo però col mio noto legale allora.
4: Purtroppo i ladri esistono, i ladri, i truffatori, i criminali.
2: No, mi dispiace, pensavo era una ditta un po' più seria.
4: Ma guardi, non è un problema della ditta, lì è il ragazzo giovane che ha fatto.
2: Vabbè, la ditta non annunciare i ragazzi che stanno alla stessa di fare il loro lavoro.
4: No, vabbè, adesso però scusi, abbia pazienza, adesso non è che possiamo infamare il nome della Yamaha perché un ragazzo ha sbagliato. Noi ci dispiace del disservizio, credo che gli abbiano già offerto la possibilità di prendere uno scooterone. Tanto
2: che ci faccio uno scooterone?
4: Ci va in giro, ci va in giro. E che deve fare, scusi? Non è che deve andare a girare per forza con la moto, se gli servono due ruote.
2: Me ne serve una sola, allora facciamo così, me ne date una solamente, va bene, così. Siamo fatti e parla così, una ruota, io vado con una ruota.
4: Ma vabbè, ma adesso non si cazzi con me, io non c'entro niente, gli ho chiesto pure scusa, mica ho fatta io la vendita, so cazzi sua se gli hanno fatta la moto, scusi, abbi pazienza. Adesso mi fa girare il cazzo pure a me.
2: Come ti chiami, scusa, come ti chiami?
4: Io Renato Pecora.
2: Renato Pecora? No, dico, visto che tu mi stai dando sto.
4: Non lo so
2: che cosa.
4: Non lo so, io capisco che stai incazzata, ma mica è colpa mia. Io ti faccio sta telefonata, ma ti faccio una telefonata di cortesia, perché sono tutti i cazzi tuoi. A moto te l'hanno fregata a te, mica a me, scusa. Che cazzo, io a moto ho data uno dei documenti tuoi. Se te inculano i documenti, sono cazzi tuoi, mica sono cazzi mia.
2: Senti, Renatino, certi atteggiamenti li usi con i tuoi amichetti, hai capito? Con me certi atteggiamenti non li hai, perché io non ti ho mancato di rispetto.
4: Come non mi hai mancato di rispetto? Mi hai detto che non siamo un'azienda seria, io vendo 200 moto al mese. Io solo con ricarico mi vado alle Maldive tutti i mesi, con ricarico mi faccio vedere le moto che mi vendo. Ma che cazzo me le frega la moto tua?
2: Sta bene così, Renatino.
4: Sto bene, Renato, infatti io. Sto bene, capito? Infatti, sei tu che sei piata andar culo, te la pigli con me che c'entro un cazzo, che ti ho fatto pure la telefonata.
2: Senti, strozzetto, io vengo lì e stacco la capoccia, capito?
4: E via.
2: Dove sei?
4: Via tu però, non quello che è venuto a piare la moto. Perché secondo me, te posso dire come la penso io. Te hai mandato il tipo, te sei messo d'accordo col tipo che ha fatto la fotocopia del documento tuo. Guarda, poi te rivendi la moto e me la vuoi mettere a culo.
2: Tu non sai chi sono, io sono una persona precisissima, capito? A me certi giretti di mano così non mi piacciono.
4: E sti cazzi non ce lo mettiamo? Vieni, ti aspetto, vieni al Tuscolano.
2: Dove?
4: Allora, hai presente il Tuscolano?
2: Beh?
4: Hai presente? C'è quell'edificio grande?
2: I Tuscolani, i edifici grandi, una via, un numero, un civico.
4: No, non c'è bisogno del civico. Ti do un numero solo. Il numero è 105, il nome della radio che te sta pià per culo. Siamo lo Zoo di 105,
1: stronzo!
2: Vaffanculo, pezzo di merda. Questa mi è piaciuta. Se un attimo ci hanno cascato, però, di morta.
1: Quanto ti sei incazzato, Massimo? Come hai visto l'estate senza moto? Come ci sei rimasto male?
2: Ma con chi sto parlando? Chi è che ha organizzato sto scherzo?
4: Fabio Arisei e Paolo Nois dello Zoo di 105. Lo scherzo te l'ha fatto il tuo amico Giuseppe.
2: Mali mortacci tua, guarda, pezzo di merda. Io voglio bene, guarda.
1: Senti, ma sta meglio adesso.
4: Stai bene, sì, ma sì.
2: Sì, ma rovinerà la giornata, ma la sua ripresa. Sono sì, negozi pieno di gente, tutte che stanno a scarsi da me, mi stanno del culo. Vaffanculo, buona giornata.
4: Ciao.
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Radio 105.
8: This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: sta merda sta merda.
2: Vieni, vieni.
1: Non ti azzardare. No, no, no.
2: Mi sta pisciando addosso.
1: Ah, voglio che le pisci addosso.
2: Io rutto, rutto anche te.
1: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho la briacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è la briacatura?
4: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
4: Leone.
1: Aia!
3: Cosa sei qua adesso?
2: Quella latrina di sotto.
1: Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena quella merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
3: Perché non sei tu un cazzo? Porca troia.
4: A me il rutto non fa rumore.
1: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
4: No, no.
1: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una pezza, pesce, murta, fate scena.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, un assessore alle pari opportunità del comune di Milano recentemente si è lamentata per il fatto che ci sono dei siti, dei profili Facebook e Instagram che ogni giorno postano immagini e video di queste zingarelle che borseggiano sui mezzi pubblici, perché dice che è inumano, che si spinge alla violenza. E io a questa signora romana vorrei rispondere: sto cazzo! Ma porca puttana, ma ti pare che uno si deve lamentare perché un cittadino mette su internet il video di una che ruba? Però c'è tutta una parte di radical chic che pensa che fare il video alla gente che commette un reato è una puttanata. E allora quando fai il video al poliziotto che picchia il nero senza motivo, non è anche quello alimentare un clima di violenza contro la polizia? Voglio sentire voi se c'è qualcuno che pensa che mettere i video delle zingare sia alimentare la violenza. Dai, apriamo le linee. Apriamo con il Lota da Napoli. Vai Lota, gradito ritorno, vai.
4: Ma tu hai sentito anche l'altra volta l'annuncio che hanno fatto in metropolitana a Roma? L'ATAC, scusate, ci sono gli zingari. Perché dove sta scritto che i botteggiatori sono zingari? Potrebbero essere milanesi, romani, napoletani,
3: certo.
4: Però,
3: norvegesi, cioè, c'è pieno di borseggiatori norvegesi sulla metro di Roma, eh?
4: Vabbè, ma c'è bisogno di dire allora che io dico fate attenzione ad andare in Sicilia che c'è la mafia? Secondo me è razzismo, Crucia, parlando seriamente, con te non si può mai parlare serio, però tu sei una luta, schifo proprio,
3: perché razzismo?
4: È razzismo perché vai a catalogare delle persone in modo tale da renderli brutte.
3: Ma se sono loro che borseggiano?
4: Ma che te l'ha detto a te che se sono loro? Io nella vita ho fatto il borseggiatore, non hanno mai detto c'è un napoletano che fa il borseggiatore?
3: No, sempre tutti napoletani, ladri di orologi. Ladri e senza casco. E comunque io preferisco la gente che ruba piuttosto che la gente che ruba dicendo di prendere il reddito di cittadinanza, perché tu sei più ladro.
4: Mamma Cruciano fai bucchina.
3: Non fai un cazzo la mattina. I napoletani non hanno voglia di fare un cazzo.
4: E andando però La capolista se ne va.
3: Allora segui la capolista fino a fanculo. Ciao. Andiamo in Calabria, c'è Palmino, Calabria, forza, vai Palmino.
5: Io sono il Bruno Giovanni, che cosa vuoi?
3: Potete parlare uno alla volta, come le persone civili e non come i cazzo di cavernicoli che siete, uno alla volta.
6: Come mai, Cruciane, non mi piacciono queste parole qua.
3: Lei è un cazzo di cavernicolo, questo non si può negare.
6: No, tu sei una testa di cazzo allora, scusa.
3: Probabile. Sa che quando la persona che pronuncia l'insulto è zero, anche l'insulto è zero, e lei è zero.
6: Comunque abbiamo capito che sei un coglione.
3: Sì, va bene, adesso che si è sfogato nelle sue frustrazioni di persona inutile, ha un parere in merito alla questione o no?
6: Aspetta che motare, così va bene, motare con l'opinione mia.
3: Dica.
6: Andes.
3: Scusi, lei si è infilato il telefono nell'ano?
6: No, te hai fatto una scorreggia.
3: Cosa ride? Lei ha piritato il telefono, bestia, lei è una bestia.
6: Ma che stai monnato? T'ha arrivato un fax?
3: Sì, è arrivato il fax. Bestia maledetta, via, butta giù a questo stronzo, dai, via, un altro. Andiamo velocissimi, molto flash, con le pagelle della settimana di Rintintin. Sei pronto, Rintintin?
7: Certo, come sempre.
3: Allora, cominciamo da Salvini, che ha fatto il compleanno.
7: Salvini vaffanculo.
3: Salvini vaffanculo. La Meloni, che cantava con lui la canzone di Marinella.
7: Che lo canti ancora.
3: È brava a cantare la Meloni, ti è piaciuta?
7: Ma che fa schifo.
3: Fa schifo. Ellie Schlein.
7: Guarda, lì promettente.
3: Promettente. Quindi, ribadiamo al volo. Salvini...
7: Testa di cazzo
3: e vaffanculo.
7: Esatto.
3: Meloni che canta?
7: Ma canta male.
3: Canta male, quindi Meloni fa schifo come canta.
7: Esatto.
3: Invece Ellie Schlein promettente.
7: Esatto, sì.
3: Quindi un giudizio finale?
7: 1-2 per von der Leyen.
3: Per von der Leyen. Benissimo, grazie Rintintin, un bacio, un abbraccio.
7: Un bracio.
3: Ciao. Un braccio anche a te, sì. Una gamba, un piede, un tallone. E chiudiamo con l'amico mio da Grey School, come ogni settimana. Buongiorno amico mio.

0: mi ci pulisco il buco del mi ci pulisco il buco del mi ci pulisco il buco del oh mi ci asciugo il culo con il tuo esposto, mi ci asciugo il culo,
1: io mi ci asciugo,
0: non conti niente, non conti niente, ma sì, con due avvocati metto lì due avvocati,
1: dai lì archiviata, rendi... lì adesso faremo di tutto per farti chiudere il brutto onto,
0: ma tu ti rendi conto che andrai a sbattere contro un muro, tu sei inutile, tu non hai nessun potere, tu sei zero, sei niente, tu sei un rifiuto della società.
1: Te lo dico, fatti vedere.
0: Dai,
1: fatti vedere.
0: Sì, dai, vieni.
1: Vedere,
0: cosa fai? Cosa
1: pianterai?
0: Cosa
1: merda?
0: Cosa fai?
1: Te lo prometto.
0: Sei un
1: chiacchierone.
0: Chiacchierone. Chiacchierone. Chiacchierone.
1: Te lo prometto, Cruciani. Certo. Arriverà quel giorno. Ti strapperò la pelle e la userò, Brandelli. La userò come un mantello.
0: Ah, sì.
1: La userò come un mantello.
0: Superman
1: di sto. Mi verrà tutto il tuo sangue, maledetto,
0: zorro,
1: bastardo.
0: Sei zorro.
1: Ti disprezzo con tutto il cuore,
0: tu mi ami, tu mi ami, non puoi vivere.
1: Stai zitto.
0: Non puoi vivere senza di me, non puoi vivere senza di me. Sono la tua unica ragione.
1: Maledetto, te lo prometto. Un colo le ossa tue e fuori i sortileggi. Ti scaverò vivo, ti scannerò vivo, bastardo. Ti taglierò le canne nella gola e finché sangue zampillerà mi tirerò una sera guardandoti. Passa l'ultima cosa che faccio, te lo prometto, Cruciani.
0: Sì.
1: Te lo prometto.
0: Che cazzo prometto,
1: ti scannerò vivo. Devi morire male, devi morire.
0: Secondo me questo tizio dovrebbe scrivere un romanzo. Dovrebbe scrivere un libro di minacce, perché è veramente molto creativo. Peccato che sia un pazzo frustrato da ricoverare. Alla prossima, ciao.
2: Lo Zoo di 105.

0: Inizia una nuova giornata nel magico mondo montano, fatto di natura incontaminata e semplicità. I pastori sono già sui pascoli, gli animali sono prodighi a procurarsi un pasto e il nostro gruppo di debosciati è intento, come sempre, a trovare il modo per fare ancora più schifo.
1: Ah, sì. Ah, che bello, cazzo.
2: Ciao, Peter, ti disturbo?
1: Beh, vedi tu, non ti sei accorta che mi stavo facendo una sega? Sono qui col cazzo in mano dietro un albero a fissare la fica delle pecore. Secondo te mi stai disturbando?
2: Oh, cielo, perdonami, non volevo essere invadente. Avevo solo voglia di fare due chiacchiere con qualcuno. Sono sempre sola, sul letto, a pisciarmi sotto.
1: Scusami, ma da quando me ne deve fottere sei cazzi dei tuoi problemi? Cristo santo, ti sembra normale che sia qui con il cazzo in mano, mezza pasta, a parlare con una strongolotta che mi fissa seduta su una sedia semovente? Io non vi vedo nulla di normale, quindi prima che venga il nonno, vattene via e fammi finire che c'ho il minestrone spargi i bambini che sta bollendo nelle palle pentola.
2: Ma senti, ma se invece di fare da solo ti dessi una mano io?
1: Cosa?
2: So che magari sarebbe strano, ma ci conosciamo da così tanto che alla fine, vista la mia età, credo che tu sia la persona più giusta con cui iniziare ad esplorare il mondo della mia giovane sessualità.
1: Ma pensa a te, che adesso viene fuori che cingola e anche mignotta. Sono sconvolto. Comunque, insegnarti a manovellarmi e magari più avanti a darci una boccata non è male come idea. Alla fine avrei sempre uno spremi palle coi capelli a gratis e sempre disponibile.
2: E l'unica cosa che ti chiedo è se potessi alzarti e venire qui tu. Perché come vedi, non è semplice accovacciarmi al tuo fianco.
1: Va bene, dai. Chiappa sta salamella con il casco e mungila. Brava così. Ah, sì, cazzo. Hai un dono naturale. Sei una cazzo di cesellatrice di minchie. Da chi hai imparato? Sei sicura che non hai mai afferrato una pannocchia con le palle? Ah, cazzo, che bello!
2: Ti piace,

0: Peter.
1: Ah, sì. Brava. Sì.
0: Ah. Vuoi che ti strangoli mentre ti seguo?
1: Ma Cristo santo, ma chi cazzo sei? Ma sei sicura di essere Clara e non mia Caifa? Dai, stringimi il collo! Ah, soffo così!
2: Per tutte le allucinazioni perverse, ma che cazzo succede?
1: Soffo così!
2: Ehi, ma porco d***o! Aspetta, Peter, ti salvo io!
1: Ehi, vecchio coglione, ma che cazzo fai?
2: Sei proprio un ingrato del cazzo, pure che ti salvo la vita. Ma a proposito, come ha fatto a sopraffarti la storpiolotta? Non è da te che sei un pastorello forte e prepotente.
1: Con una grande sega.
2: Ah, la bastarda era armata.
3: No, no, no, non dovete sentirvi sbagliati se il vostro cervello ha prodotto le immagini nella vostra mente di questa scena agghiacciante. È un meccanismo automatico della nostra psiche. Invece dovete sentirvi sbagliati se avete un durello, perché vuol dire che siete dei cazzo di perversi maniaci. Comunque, per onestà intellettuale, a me è venuto barzotto. In fondo, Clara non è malaccio nonostante sia una merda di zecca sociale approfittatrice e falsa invalida.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Yeah.

0: bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Ma vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si più.
4: Va bene, adesso vengo alla casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco mort.
5: Me.
4: E stramort.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto condendo per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana.
4: Io vengo a casa tu, te guanti sciar dalla finestra, capi?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi, no?
5: Vieni.
4: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti dà che
5: la... Ma denuncia io a lei.
4: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
5: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh!
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Dogoli, è qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, pian terreno io.
6: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese!
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e mi rapondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
4: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
6: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
6: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
6: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
6: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
6: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
6: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
6: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inguilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
6: Ma dimmi chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucirco.
6: Sono Peppino Ucirco. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Ma
6: con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
6: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, ti butto adesso.
6: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
4: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canari, sono un grillino di sotto io.
6: Come ti chiami?
4: Peppinucci.
6: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
4: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: is a zoo only for you.
1: I super erotici. Oh, i super erotici. E queste, oh, sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Dannazione! E vieni giù, maledetto!
4: Iron Pan, che fai? Stai cercando di sparare a Dio?
5: Ma quale Dio? Alza la testa e guarda il cielo, non vedi? C'è un altro di quei cazzoni spia cinesi!
4: Oh, ma è enorme! Sei sicuro che sia proprio cinese? A me sembra più africano.
6: Stop!
7: È migliorato tanto, eh? Che
6: cosa?
7: Bravo.
6: In che senso? Ciao, bella, più bella.
7: No, da quando va a scuola di teatro proprio si sente.
4: Grazie, amore. Però
7: Bo Shakespeare, no?
6: Sì, sì, sì, però dovrebbe fare un supereroe. Shakespeare, mai visto lei Super Amleto? Iper Otello, ha visto?
4: Perché non andava bene?
6: No, era un po' meccanico. La seconda parte sembrava un po' grilloparlante, eh?
4: Secondo me lei, il regista, non è adatto a questa serie.
6: Lei veramente ha detto questa cosa? Perché io dispongo di 3 diverse vasche di acido e posso scegliere quale parte del suo corpo far sparire per prima.
4: Allora, il mio manager.
6: Chi è? Come si chiama?
4: Il mio manager, che è qua dietro le mie spalle.
6: Ma chi è il puzzone, quello che si gratta l'orecchio col ditone?
4: Signor Francone.
8: Buonasera.
6: Ma buonasera, cazzo, ma chi lo conosce Francone?
4: Il mio manager mi ha detto di essere più aggressivo nel suo corpo.
8: Sì, sì, sì, deve prendersi lo spazio, perché lo so come funzionano le cose. C'è il regista che si impone, fa la merda con l'ultimo arrivato. Te devi essere più merda del merda.
4: Sentite cosa ha detto?
6: Il signor Francone, l'ha detto.
4: Signor Francone, sì.
6: Un attimo solo, faccio una telefonata.
4: Sì.
6: Prego.
4: Oh, ma è enorme, sei sicuro che sia proprio cinese? A me sembra più africano.
9: Cinese o africano, poco importa. Dobbiamo tirarlo giù prima che rubi qualche preziosissima informazione sulla nuova armatura alla quale sto lavorando.
4: Forse potremmo cercare di attirarlo a terra con l'inganno, costruendo un'enorme figa gonfiabile.
9: Ottima idea, super comparsa.
7: Iron Pan, Iron Pan, abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso proveniente dal regno di Wakandida.
4: Dove ci sono i
6: No, stop, stop, non si può dire la parola con la N, la N World, ormai tutto il mondo sa, non si può dire, non si può dire, non sei, non ridacchi, ha fatta la bravata.
9: No, dannazione, Wakandida è uno dei nostri più grandi alleati.
4: Ma scusa l'ignoranza, Iron Pan, ma cos'è Wakandida?
6: No, dai, dai, ho sentito che sussurra. Non deve sussurrare, non deve dire la N World, non si può dire N World, non si può dire.
4: Va bene.
6: Un po' di rispetto. Tra l'altro abbiamo anche tante persone di colore nel nostro cast.
4: Non ce ne sono.
6: Come no?
4: No.
6: Ah, cioè, mega n***o, non l'ha visto?
4: Ma scusi, lei ha usato quella parola.
6: Ma perché si è dato il nome da solo?
4: Ah, ma lei non è di colore, non può dire quella N.
6: Ma io mica lui, io ho detto, cioè ho letto il nome, mega n***o.
4: Beh, l'ha detto ancora.
6: Gigabatusso?
4: Meglio.
6: No, Gigabatusso è il fratello, sono mega n***o e Gigabatusso.
4: Ah, ok.
6: Ma io lo posso dire?
4: Sì.
6: Perché è il nome del protagonista?
9: Posso continuare?
6: Prego, prego, prima che il razzista qua spari, sputi fuori qualche altra parolaccia.
9: Super comparsa, ma che domande del cazzo fai? Wakandida è uno degli stati africani tecnologicamente più avanzati. Sono famosi per le loro pietre dai poteri magici e per il fatto che hanno tutti la candida. Sempre. Mi domando chi sia così pazzo da attaccare uno stato africano tecnologicamente più avanzato degli alieni.
10: La risposta non ti farà piacere, Iron Pan. Si tratta di lui. È tornato.
9: Porca troia, dovevo immaginarlo. Lui è l'unico così potente da usare a invadere Wakandida.
4: Mussolini?
6: Ma no, no, ma che c'entra? Ma prima in... Ma Mussolini, ma mi scusi? Ma dove vive? Nel 29 vive.
4: Va bene, vado avanti.
6: Ecco, prego, dalla battuta.
4: Ma chi? Gesù?
9: Ma quale Gesù? Sto parlando dell'altro lui, il più malvagio di tutti, il terribile Vagin Hitler.
4: Scusi,
6: Scusi cosa? Vagin Hitler?
4: Ho capito, è sempre la solita partita.
6: È Hitler con la figa.
4: Però, ha capito, parte, cioè cosa? La partita è sempre la stessa.
6: Ma no, no, perché
4: cambia la squadra, ma il campionato è quello.
6: Ma no, il gioco di parole è su vaginite e Vagin Hitler, capisce?
4: Vabbè, comunque...
6: No.
4: E chi cazzo è Vagin Hitler?
9: È una figa! Un'enorme figa coi baffetti, a capo di un esercito spietato e senza scrupoli. Dobbiamo correre in soccorso di Wakandida al più presto. Forza! Contattate i seguenti super erotici.
4: Hai Pen!
6: No, no, no, Hai Pen, no.
11: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ! Dormire!
1: Arriva!
2: Salutare!
1: Gioca Jouer! Gioca Jouer!
3: Aldo!
2: Buongiorno, sono Claudio!
3: Ciao Claudio, chi fu?
2: Dormire! Salutare!
3: Tutti!
2: Autostop!
3: Ma cosa chiusi?
2: Sono Claudio!
3: Dimmi, chi vuoi?
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!
3: Ma chi sta chiusi dice?
2: Sciare!
3: E sciamo!
2: Campana!
3: Ho messo il caldo!
2: Klaxon! Ok!
3: Saluti!
2: Bastardo!
3: Bastardo è mia, bastardo tu! Come...
2: Tua madre!
3: Tosoro!
2: Sborro
3: dai minchi! Ma faccio sì, siamo lì!
2: Scimmia!
3: Assorda! Meno amato, ma che sbaglio vuoi?
2: Scimmia di merda!
3: Ma su che figlio su che minchia! Ma che sbaglio sì!
2: Alright!
3: Che problema hai, cornuto?
2: Starnuto!
3: Cornuto, sei usaccio se cornuto!
2: Saluti!
3: Ci scassarei minchia, va!
2: Claxon!
3: Ma non dici che sbaglio sì, siamo lì!
2: Sono Claudio!
3: Vedi mentre si chi scappa il culo, Claudio!
2: Merda!
3: Dito solo, cornuto, pezzo di merda!
2: Can!
3: Chiusi, siamo nero!
2: Minculo tua madre!
3: Io mungolo, a to solo mungolo!
2: Bifolco!
3: Non lo sai che puoi dire, ti scasserai minchia, po' siamo nero!
2: Mongolo!
3: Grazie!
2: 1, 2, 3, 4! Macho!
3: Ma perché non mi dici così? Siamo lì, te la devi staccare che scappo tuo culo!
2: Capelli!
3: Di corna, che hai? Sono di matto suono!
2: Saluti!
3: Accettato, ci vogliamo falare!
2: Superman!
3: Cornuto!
2: Scimmia! Scimmia di merda!
3: Ma sto facendo compagnia!
2: Klaxon!
3: Cornuto! Bestia!
2: Klaxon!
3: Siamo lì!
2: Klaxon!
4: Alright!
2: Bene ragazzi, ora che abbiamo chiamato la Sicilia, andiamo in Veneto! Andiamo a far ballare la vecchia spara a cancri!
5: Sì?
2: Buongiorno, pronto? Sono Claudio!
5: E chi sei? Chi ti conosce?
2: Nuotare!
5: Cosa mi interessa a me? Io non ti conosco e non mi interessa!
2: Vecchia bastarda!
5: Deficiente, chissà che te venga il peggior cancro a prostata così non puoi neanche approfittare.
2: Okay.
5: Deficiente, schifoso.
2: Saluti.
5: Maledetto schifoso.
4: All right.
6: Radio 105.
7: Hey. 105.
0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
8: Harry, lacrima di cazzo Rotter, perché piangi? Ti hanno inculato con una cipolla?
9: Hermione, Hermione, cara amica! Purtroppo sono atterrito dalle onerose tasse che ci tratterranno per l'iscrizione al...
10: Troia, aspetta. Aia.
9: Hermione, Hermione, cara amica! Purtroppo sono atterrito dalle onerose...
10: Onerose.
9: Hermione, Hermione, cara amica! Purtroppo sono atterrito dalle onerose tasse che ci tratteranno per l'iscrizione al corso di quest'anno! Orrore, orrore!
8: Scusa, Harry, ma non ti puoi far pagare le tasse scolastiche dai tuoi genitori?
9: Ma Hermione, i miei genitori sono morti!
8: Giusto, è vero, sfigato.
9: Ramarra, invece di prendermi in giro, dovresti sorreggermi come una vera comprat... Fanculo vai!
10: Allora.
11: È italiano comunque.
9: Ramarra, invece di prendermi in giro, dovresti suggerirmi a Cacciuccia. Invece di prendermi in giro, dovresti sorreggermi come una vera compatriota.
8: Se vuoi posso farti un incantesimo che ti farà stare meglio.
9: Davvero? Urrà, urrà, presto, fallo, fammi stare meglio.
8: Ok. Abracadabra, brava Calabria, fai uscire dal culo di Harry un fiotto di lava.
9: Orrore, orrore, mi brucia il deretano, mi brucia il deretano.
12: E mica di urlica, vettore di diarrea con gli occhiali, figli di puttana, pezzo di merda!
9: Oh, Ron, amico mio, aiutami! Mi brucia il deretano! Mi brucia il deretano!
12: Sai che se urli ancora ti infilo un braccio in culo, esco dalla testa e uso come un Muppet, figli di puttana, bastardo! Vuoi che faccio un incantesimo per farti stare meglio, figlio di puttana?
9: Sì, ti prego, ti sarò per sempre riconoscente!
12: Ok, salagadula, magica mula... Un rinicerò di ricchione, rinirattor sicula!
9: Orrore, dolore, orrore, dolore! Orrore, dolore!
13: Silenzio! Harry, tua madre lo ciuppava le mandragole, Rotter! Cos'è tutto questo casino?
9: Ano Silente! Ron e Hermione mi fanno gli scherzi!
8: Non è vero, Ano Silente! Harry cerca di impietosirti perché non hai soldi per pagare le tasse scolastiche!
13: Cosa?
9: È vero, Ano Silente! Ma sono certo che tu comprenderai la mia situazione e mi proporrai una congrua alternativa!
10: Che cazzo, però! Aspetta... Che voglia di guantoni. Aspetta, allora, proponai una congrua alternativa e interverrai per prevenire la mia espulsione dalla... Te l'ho detto. Allora.
9: È vero, Ano Silente, ma sono certo che tu comprenderai la mia situazione e mi proporrai una congrua alternativa e interverrai per prevenire la mia espulsione dalla scuola di magia.
13: Col cazzo! O paghi o te ne vai, brutto pezzente di merda!
11: Scusate, sono un vigile, deve essere scattato un antifurto. Qualcuno ha parcheggiato male la macchina?
8: Non piangere, figlio di una grandinata di merda! Puoi sempre fare l'incantesimo per far apparire un sacco di soldi.
9: Davvero? Urrà, urrà! Presto, dimmi, qual è l'incantesimo per far apparire un sacco di soldi?
8: Devi dire. Devi dire. Devi dire. Devi dire. In un treno troppo stretto e troppo stracco. Aspetta. Mi viene da ridere perché anche per me. Ok. In un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'anfratto della grotta dell'aratro, 33 gretti gatti si grattano, mentre un barbaro barbiere di Barberino, abbarbicato tra tre strane tri...
10: Tu pensa io dopo.
11: Già in un treno ero impappolato, quindi va bene così.
8: Posso ripartire da barbicato?
14: Sì, certo.
8: Ok. Abbarbicato tra tre strane timbratrici, brinda brandendo una briglia, irrorando di birra il berretto di un ramarro marrone barbagliato a Marsiglia.
13: È facile, Harry, dai, è facile.
12: Silente, dove la monto la canadese?
10: Minchia, pure su due pagine l'hai fatto, sei un bastardo.
15: Ehi, tu che stai aspettando?
16: Che ne so, qualcosa di spettacolare immagino.
15: Anch'io, ragazzino.
9: In un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'infratto della grotta dell'aratro, 33 gretti gatti.
11: Su gatti è sbagliato, come hai fatto?
10: Non c'è la R. Qua che sono inciampato qua già.
11: Non c'è la R.
10: All'aratro già stavo cadendo.
11: Ero dorato dal dirupo.
10: Sai quando stai correndo e ti manca poco,
11: sì,
10: cadere?
11: Il fiato è a metà è finita. Allora. In quel momento lì.
10: Allora.
9: In un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'anfratto della grotta dell'aratro, 33 gretti gatti si grattava.
10: No.
9: 33 gretti.
10: Posso ripartire da 33 dove fanno?
14: Sì, sì.
10: Sto sudando.
14: Perché ti stanchi? Non capisco.
10: Mica,
14: Poi sì, urli. Ma perché urli?
10: Perché avevi notte. Allora. Allora.
14: Uff, cosa?
10: Minchia, fa un caldo la madonna.
13: Dai, Harry, dai, Harry,
9: In un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'anfratto della grotta dell'aratro, 33 gretti... No! 33... Aspetta! 33 gretti gatti si grattano... 33 gretti gatti si grattano, mentre un barbaro barbiere di Barberino...
10: Cazzo, ho barbicato.
9: Abbarbicato tra tre strane trimbatrici?
10: No.
9: Abbarbicato tra tre strane trimba...
10: No.
9: Abbarbicato tra tre strane timbratri...
10: No.
13: No.
9: Abbarbicato tra tre strane timbratrici?
13: No.
9: No.
13: Timbratrici, coglione.
9: Abbarbicato tra tre strane timbatrici?
13: No.
10: No.
13: Timbratrici, coglione.
10: Due.
9: Abbarbicato tra tre strane timbratri...
10: Era no, giusto, no, era giusto.
13: No. Quasi.
10: Fanculo, timbratrici?
9: No. Cioè, c'è scritto timbatrici!
11: No, sto rispondendo a un messaggio.
9: Ah. Abbarbicato tra tre strane timbatrici?
13: No.
9: No, dai, c'era, che cazzo, dai. No.
10: Sono demolito, figa. Allora, aspetta.
9: Abbarbicato tra tre strane timbratrici? Brinda prendendo una briglia... Irrorando una birra di...
13: No.
9: Irrorando di birra il berretto di un amaro marrone abbarbagliato a Marsiglia.
13: Bravo, bravo, bravo, ma non ce l'hai fatta, Harry Rotter. Da questo momento sei ufficialmente espulso da Hogwarts.
9: Marororia!
13: Ha bestemmiato, Ron. Pensaci tu.
11: Oh, scemo, guarda che io sono un fedele di Rio, Rorori sarà tuo padre?
17: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
1: Chi cerca lei?
2: Ma vuoi sentire un commerciale?
3: Sono un uomo, che signora?
4: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Prego, scusi.
2: Ti è piaciuto?
6: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda.
0: I classici di Wender.
9: Nella puntata di oggi verrà utilizzata la voce di Carlo Verdone. Iniziamo chiamando la famiglia degli orchi calabresi.
10: Pronto.
4: Ciao, sono Enzo. Pronto?
10: Enzo.
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Pronto?
11: Sì, chi è?
4: Ciao, sono Enzo. Se te ricordi,
11: Enzo, chi?
4: Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andate che sciapuli tutti quanti al culo col congedo.
11: E se è mamma del desorto, di conne che te ne ero frunto.
4: No, l'hai detto, e c'ero io dietro, l'hai detto. Pronto? Vabbè, ci sentiamo allora.
8: Ma che cazzo sta contando?
12: Ciao.
9: Ora andiamo dalla vittima preferita di Wender. Ma perché preferita? Perché la deve annientare.
10: Pronto?
4: Pronto? Pronto, Amedeo?
10: Ma chi è Amedeo?
4: Ciao, guarda, sono Enzo.
10: Ha sbagliato?
4: Vorrei parlare con Sergio, per favore. Pronto?
10: Ha sbagliato il numero, io non mi chiamo Amedeo.
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato...
10: No, non conosce nessun amico.
4: Niente, no, ho chiamato per dire... Pronto?
12: Ah.
13: Vendetta!
10: Cosa stai di nuovo?
4: Beh, ancora a casa stai.
10: Eh?
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
10: Cosa?
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
10: Ma vaffanculo.
4: Ci sentiamo allora.
13: Vendetta!
10: Pronto?
4: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
10: Non mi interessa, conoscete il muso da merda che non si sia altro.
4: No, io devo telefonato per sapere. Pronto?
12: Vabbè.
9: Attenzione, perché adesso, richiamando la vecchia sparacancri, risponderà la badante iperisterica. Che so?
10: Sì, pronto?
4: Ciao, sono Enzo.
10: Vabbè, ma si può sapere quanto che rompi i coglioni?
4: Se te ricordi
10: puoi
4: bene...
10: Puoi far mettere in culo una volta per tutte.
4: Se te ricordi
10: non
4: bene...
10: Non ti conosco neanche.
4: Se te ricordi bene, ci siamo... Se sì. Te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
10: Ancora io togli la tua testa, togli la tua cazzo, togli la tua... tutti il tuo razzo di merda, togli la tua testa e metti sopra la tua casa, va bene?
4: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
10: Lei c'è, io c'è, lei anche sempre, c'è anche... Il figlio, c'è anche mio marito,
4: pronto,
10: c'è mio fratello, io toglio la tua testa, anche la lingua, l'ultima volta che chiami, che razza di merda,
4: no,
10: di puttana, ma perché tu non parli più?
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
10: Io quanti anni? Io ho 27 anni. Ok? Ah. A mio marito 22 anni, mio fratello 35 anni.
4: Vabbè.
10: Tu parli ancora con quel numero, tu togli la tua testa. Allora, lo sai mio marito cosa fare? Apri la tua colle dietro.
4: No, io certo, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
10: Figlio di puttana, non ti chiami più. Non vabbè. Disturbare con la mia nonna.
12: Ci, ci sentiamo.
10: La mia nonna non è la sola. Ok?
12: Va bene. Ci va sentiamo. Bene, ci sentiamo allora.
10: La mia mamma non è la sola.
12: Vabbè.
10: Lei c'è io, c'è il marito, c'è mio fratello. Lei lo sai cosa fai? Ti giuro, tu nella tua testa io, sono matta io.
12: Senti, ma tu pensi che...
10: Io non voglio nessuno fare disturbare con la mia nonna.
12: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
10: Non me frega la polizia, non me frega la custodia, non me frega nessuno.
12: Certo, certo.
10: Sono basta non fare disturbare con la mia nonna.
12: Certo,
10: resto
12: certo.
10: Resto di merda.
12: Certo, certo.
10: Certo.
12: Ci sentiamo bravo. Allora.
10: Bravo. Cazzo.
12: Va bene, ciao.
10: O togli la tua cazzo, metti io fuori le strade.
12: Beh, ancora a casa stai.
10: Ha detto io toglio la tua cazzo, toglio,
12: come
10: metti così, piace. La mia
12: crisi
10: mamma
12: de
10: non vuole disturbare nessuno, eh.
12: In crisi de che?
10: Ha detto, sono una persona io, lo sai quanto forte?
12: Come?
10: Non lo sai quanto forte?
12: Provi, come sai se
10: provi,
12: vieni?
10: Provi ancora tu chiamare, ok?
12: No, subito.
10: Tu stupido, va bene, sei stupido, ciao.
12: No, subito.
10: Vai, vai.
12: Vabbè. Va. Vabbè, vabbè. Ci sentiamo allora. Va bene. Ciao, ciao.
9: Cosa si fa per ereditare case e terreni di una povera vecchia sparacanca?

0: torna il Wender, tornano le voci di Jürgen, ogni tanto vanno rispolverate, perché secondo me è uno scherzo troppo stupido. Ci sta ogni tanto cazzeggiare così con solo dei versi, tipo vi faccio sentire questa telefonata, la prima, a me fa morire.
1: Pronto?
2: Oh. Ah. Godi. No.
0: È troppo stupida, mi fa ridere. E allora ho deciso di spararmi un Wendell insieme a voi con le voci di Fulke. Tanto lo so che mi fa ridere. Quello fa quello fa ridere, capito?
3: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen con Juve.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Godi. No.
1: Pronto?
2: Ah, fa mio per bene.
4: Vedi qua.
1: Sì.
2: Ah.
1: Pronto.
2: Godi. No.
1: Maurizio, sei tu? Maurizio, sei tu? Maurizio. Pronto. Pronto, chi è?
2: Chi è?
1: Chi è?
2: Chi è?
1: Ma chi è?
5: Fammi sentire le tue calde labbra sulla capitale.
1: Rispondi?
5: Oh, sì, spondi.
1: Pronto.
5: Brava piccola.
1: Chi è?
5: Poi succhialo ancora.
1: Eh?
2: Allora, caro Fanuber.
1: Trombapale, chi sì, chi è?
2: È in forma maggiore?
1: Eh?
2: È in forma maggiore?
1: In forma maggiore, a me non mi serve niente, senti. Arrivederci.
2: Ha voglia di c***o la signorina Elgan.
1: Ciao,
2: Fanuber.
1: Ciao.
5: Guardalo bene, piccola.
1: Ma scucci le scatole, ma che telefono? Mo' telefono la pulizia, sa? Ha capito?
2: Godi, maiole, godi. Bene.
6: Pronto?
2: Chi è?
6: Pronto?
5: Brava, piccola.
6: Chi è che parla?
2: Ah, Fanuber, per bene.
6: Eh?
2: Venga, entri, maggiore.
6: Cos'è che sta dicendo? Chi è?
2: Allora, caro Fanuber. E ha voglia di intraluchi la signorina Elgan, Fanuber?
6: Sendo, vai a quel paese.
2: Bene.
6: Pronto? Pronto?
5: Ecco. Sto per darlo.
6: Pronto?
2: No.
6: Pronto?
2: Ah.
6: Chi è lei?
1: Pronto?
2: Chi è?
1: Pronto?
2: Chi è?
1: Sono Antonio, chi sei te?
2: Ah, Fanuber, bene. Allora, caro Fanuber, è in forma maggiore?
1: Come in forma?
2: È in forma maggiore?
1: Ma che cosa va a cercare?
2: E ha voglia di intraluchi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Senti, io non capisco.
2: Bene.
6: Cosa c'è?
2: Godi.
6: Capire cosa c'è? Ma chi è lei? Scusa,
5: Ancora, dai.
6: Chi è lei?
5: Guarda.
6: Come si chiama?
2: Fanuber. Fanuber.
6: Senti, io chiamo la polizia e faccio mettere il telefono sotto sequestro. Hai capito?
2: Ah.
6: Ma.
5: Oh,

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: detto.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the Zeus.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Io non c'ho denti marci, tutti pulia.
3: Non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
3: ti
4: pulito.
3: Nascono i porcini a te sotto, cioè
4: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
3: Sono i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza la gallina.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non
3: dritto.
4: Connetti più tu ormai.
3: Io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Donna mia.
4: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
4: Ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione Leone.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
4: Ma stai zitto.
3: Mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne sono servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
4: Questo è su di te, però, mm-hmm. Dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
4: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
4: Ne faccio
3: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
4: Ma io faccio 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa, fuori.
3: Hai ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato io.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia.
3: Oh.
2: Pene l'energia.
3: Oh.
2: L'elettricità.
3: Oh.
2: Che non costa un cazzo. Ah.
3: Oh.
4: Pronto.
5: Buongiorno e benvenuto nel futuro di Pene l'energia.
4: Ma che cazzo ne sai che stai dicendo? Io non ho capito proprio niente.
5: Non ha capito, solo perché è un ignorante bifolco.
4: Chi?
5: Ripeto da capo. Lei ha un contratto di luce e gas.
4: Ah, sì.
5: Mi dica la sua residenza.
4: Io non sono... No, sono per le parti mie, non voglio sapere niente.
5: Gli italiani quando non sanno cosa dire, sempre la solita risposta. Dall'età si capisce che lei ha già un piede nella fossa, mi dica, che lavoro faceva?
4: Facevo il rappresentante di tombe funebre.
5: Lei non sa distinguere il plurale dal singolare.
4: E li facciamo, dopo i cadaveri, i bruciamo.
5: Ma che cazzo dice?
4: E che vuole, che non posso incognare la gente, che cazzo vai tu, Anna, di qui?
5: Ma tutti io, li trovo i bifolchi ignoranti bastardi?
2: Bene l'energia.
3: Oh!
6: Sì?
5: Buongiorno signora.
6: Aspetta un attimo che abbasso perché non capisco.
5: Sono di Pene l'energia.
6: Non ho capito chi è, sei.
5: Non sono una persona, ma sono la voce automatizzata di Pene l'energia.
6: Ma scusi, ma lei chi cerca?
5: Buongiorno.
6: Ma lei chi cerca?
5: Cerco lei signora, per offrirle uno sconto sulla prossima bolletta.
6: Voglio sapere chi è che parla.
5: Il mio codice è 4732-25, lei è Giuseppe?
6: Non sono Giuseppe.
5: Mi scusi, lei è la moglie del signore Giuseppe?
6: Io mi chiamo Marisa, per cui che cosa vuoi me lo devi dire?
5: Sono qui per offrirle un ribassamento dei suoi consumi, mi può fornire il suo numero cliente?
6: Perché?
5: Per proseguire, dica tre volte, cazzo a Puma.
6: No, questi sono degli scherzi cretini che a me non piacciono.
5: La sua richiesta non è andata a buon fine.
6: Ecco, e allora dimmi chi sei e io ti rispondo.
5: Sono quella mangiapalle di tua sorella. Scusate, ma ogni tanto ci vuole.
2: Bene l'energia.
3: Oh.
7: Pronto?
5: Buongiorno, finalmente una signora bella sveglia.
7: Pronto?
5: Ritratto.
7: Pronto?
5: Buongiorno, sono di Pene l'energia, sono qui per farle un'offerta su luce e gas. Le interessa?
7: Ma scusi una cosa, mica c'è un telefono sotto controllo.
5: Se desidera proseguire, dica, culo a formaggio.
7: Siete attento, siete male?
5: Da quale galassia proviene?
7: Ma rotto macco.
5: Ho voglia di fondermi.
2: Pene l'energia.
3: Oh.
8: Pronto?
5: Buongiorno, sono di Pene l'energia, sono qui per farle un'offerta su luce e gas. Le interessa?
8: Come?
5: Mutanda, culo sporco, tanto è uguale.
8: Lei cosa vuole da me?
5: Non voglio nulla, ma solamente aiutarla a risparmiare soldi.
8: Ascolta,
5: con il suo abbonamento luce.
8: Non mi interessa.
5: Bifolco.
8: Lei smette di chiamarmi.
5: Prema il tasto, merda, per chiudere la telefonata.
8: Chiedo scusa e metto giù.
5: Almeno questo signore era gentile.
2: Bene l'energia.
3: Oh.
4: Sì?
5: Buongiorno, sono di Pene l'energia.
4: Pronto?
5: Mi dica, come si chiama, grazie.
4: Allora, no, mi dica lei.
5: Mi chiamo Alan Sorrenti.
4: Se io ho detto che ha sbagliato il numero, quante cazzo di volte io devo dire che ha sbagliato il numero?
5: Il suo numero di telefono mi è stato dato dal sistema di ricerca per chi sta pagando tanto di luce e gas.
4: Ma chi sei tu?
5: Se lei mi facesse parlare, ma soprattutto, mi ascoltasse, capirebbe che sono qui per aiutarla.
4: Hai sbagliato numero, hai sbagliato. È inutile che mi continui a chiamare, non ti conosco a te.
5: Ma io, non l'ho mai chiamata, lei è un pazzo mentale.
4: Ma lei è pazzo mentale, sei tu, no io.
5: No.
4: Porca p***a, perciò, perché non mi devi chiamare più?
5: Vedo che lei è un muratore.
4: Un muratore, beh.
5: Allora prenda una corda e si impicchi nel bagno.
4: No, se tira tu la corda nel bagno, così... Almeno il mondo si mette a ridere, non ti preoccupare.
5: Ora le collegherò mezza Torino al suo contatore.
4: Senti, ti dico una cosa in italiano, ti dico una cosa. Vai a fare in culo, va.
5: Fra 30 giorni sentirete al telegiornale, Terrone Bifolco, si lancia dalla finestra, per una bolletta da 276.000 euro.
2: Bene l'energia.
3: Oh.
2: Bene l'energia.
3: Oh.
2: L'elettricità.
3: Oh.
2: Che non costa un cazzo. Ah.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone palanca.
3: Scusami, presidente, non la sento, sta coperta, c'ho solo una domanda, dica lei. Non volevo che su parlo, mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo che una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho votato con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Sera, buongiorno, sono Cristian.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Mi dica, signor.
5: Guardi, perché io ho un problema con la gronda, io ho già la terza chiamata che faccio stamattina. Il primo che ho chiamato mi ha detto che faceva la pulizia industriale, come se io ci avessi una fabbrica.
4: Lei è a Genova, immagino.
5: Io sono di Genova, ma vivo in provincia di Milano, perché a lei spiego. Sono sempre stata a Genova, sono genovese, immagino che si evinca dalla cocina che non mi è andata via. Però recentemente mi sono trasferito in provincia di Milano per una questione familiare, perché in pratica mio nipote è da Genova, è venuto a fare l'università a Milano, c'aveva bisogno di un piede a terra. E noi altri volevamo, con mia moglie, volevamo fare un piccolo investimento immobiliare perché avevamo qualche soldo da parte. Io sono pensionato delle Ferrovie dello Stato e avevamo messo, con mia moglie ha lavorato in ufficio tutta la vita, capisci? Allora avevamo messo da parte quel gruzzoletto e dice, cosa ne facciamo? Poi questo nipote che è venuto a studiare a Milano, dove prendiamo una casetta, che poi mio nipote ha finito l'università e gli altri ci siamo trovati sta casetta lì a Genova, comunque era un po' più complicato per avere certi servizi, certe robe. Poi mia moglie ormai aveva legato qua con delle persone di un'associazione, che lei si muove sempre, fa un sacco di cose, e quindi ci siamo trasferiti qua, capisci?
4: Sì, perfetto. Allora,
5: perché le spiego, io c'ho questo scolo, no? Sul terrazzino di sopra c'ho questo scolo che ha il buchetto da cui va giù l'acqua, no? Che è collegato a questa grondaglietta che scarica in strada, capisci? E qualche anno fa mi si era otturata perché ci avevo trovato dentro un piccione morto che deve, si può fatto entrare nel buco, piccione grosso, deve buco piccino. E qualche anno fa questo piccione morto veniva fuori un odore, una puzza, una roba che siamo stati mesi senza capire che cosa fu. Pensavamo che fosse il vicino di sotto, che è uno che non si lava, è uno, scusi se uso la parola, è un ciccione che quando lo incontri sull'ascensore e proprio c'ha questa scelga, una roba che deve, mi auguro sempre di non incontrarlo. Tante volte lo becco nel portone che magari sta venendo in su, mi dice, cosa fa sale, signor Palanca? No, aspetti che ti controllo la porta, non mi scrive mai nessuno, mi cazzo. Comunque, in ogni caso pensavo che fosse il ciccione che puzzava, invece no, era il piccione morto. Invece stavolta il piccione penso che non ci sia, però il buco è tappato e l'acqua sale e comincia a entrarmi in casa, capisci?
4: Certo, sì, okay.
5: È un problema comune, diciamo.
4: Sì, ok, intuiamo, perfetto.
5: Ecco,
4: indirizzo.
5: Ma che ansia, sì, le do l'indirizzo. Via Caravaggio 12, Caravaggio come il pittore, non so se c'ha presente.
4: Sì.
5: Grande pittore bergamasco, c'ha una vita incredibile. Ho visto recentemente un documentario su questo pittore che c'è Caravaggio, ha avuto una vita avventurosissima, questo di andato anche in meridione, ma era un bel libertino, sa? Cioè, diciamo che tutte le donne erano le sue, se le schiacciava proprio belli.
4: Ok, allora, ma cosa... mi dia anche la sua mail per cortesia.
5: Lì adesso
4: mi dia il suo nome almeno.
5: No, ma allora le spiego, la mail io ce l'ho perché per una questione legata a dei terreni che ho venduto vicino in provincia di Alessandria, no? C'era questo castagneto, sì, che era conteso fra me e il mio vicino di casa, quindi per fare
4: ho dovuto aprire,
5: non mi fa parlare,
4: no.
5: La PEC.
4: Allora aspetta un secondo,
5: ma come funziona adesso? Cioè, vorrei sapere.
4: Usciamo, facciamo un sopralluogo, facciamo un preventivo e poi effettuiamo l'intervento. Il suo nome?
5: Allora, Palanca Angelo.
4: Palanca Angelo. Okay.
5: Angelo Palanca, sì. Perché le spiego, io ho provato, sa quelle grucce che le danno dalla lavanderia, no? Sai la lavanderia quando che va a ritirare le camicie, perché c'è chi le vuole piegate e c'è chi le vuole appese. Io le preferisco appese perché piegate poi rimangono tutte le lingatine, no, non che mi basta tanto camicia, ormai me le metto veramente di rado. Forse l'ultima l'ho messa che era la laurea ancora di mio nipote, quello che le dicevo prima che abbiamo preso la casa. Però con quelle grucce lì che sono fatte di metallo, che sono arrotolate, va bene meglio, no? Allora le apro, tante volte le uso per sturare il gabinetto perché ci abbiamo anche un problema. Voi fate anche i gabinetti?
4: No.
5: Non li fate i gabinetti, che peccato. Perché le spiego, ogni volta che vado in bagno a fare quella grossa, diciamo, no? Beh, mi succede tante volte. Non è che uso tanta carta perché io ho un intestino che è regolare, cioè esce ed è tutto pulito così. Sì, do una passata, giusto, però, ecco, viene sull'acqua, si otura. Allora io prendo questa gruccia che ho aperto, la pendina e spingo in giù.
4: Ascolti,
5: la fece.
4: Dica. Martedì 19 alle ore 10 veniamo a fare un sopralluogo.
5: Martedì 19 alle ore 10?
4: Sì.
5: Aspetti un secondo, che non so se. Perché le spiego, io il martedì mattina vado sempre in giù, vado sempre a Milano, perché mia moglie quel giorno lì al mattino, cioè, si vede con queste amiche, allora io ne approfitto e porto via Bellino, non me lo fa dire, non lo so. Non si può fare tipo nel pomeriggio.
4: No, il pomeriggio non riesco. Se vuole posso spostarlo dall'inizio a mezzogiorno.
5: No, a mezzogiorno mangio io, noi altri mangiamo presto. Perché le spiego, mi succede tanto.
4: 10 minuti.
5: Sì, immagino, ma perché le spiego che tante volte magari io mangio presto, perché a pomeriggio comunque mi viene un po' la biocca. Allora mi metto lì sul divano con Facebook, guardo due cose e poi mi calo un attimo la padova e mi sveglio poi verso le 3, 3, 5. Però
4: se... Guardi, signor Angelo, allora io posso farle venire fuori a fare un sopralluogo o martedì 19, no, che è il primo che ho. Alle 10. O se no devo spostare più avanti.
5: Tanti, ma più avanti ormai è finita la pioggia, non mi serve più a un cazzo.
4: Eh no, li servirà per la prossima volta.
5: Ah, la prossima volta chi se ne frega, magari sono morto. Mi dica cosa posso fare io, non so cosa fare.
4: Io posso fare. Quello che posso fare è fissare un sopralluogo martedì 19 alle 10, proprio il primo che posso.
5: Vabbè, senta, allora se c'è solo alle 10 facciamo alle 10. Se è una roba di 10 minuti facciamo così. Vieni alle 10:10 se ne va a far culo. Ecco, non mi è servita niente. Uno potrebbe morire di inondazione, di diluvio, e questo è di dare appuntamenti la prossima settimana, veramente. Dove andremo a finire? Poi parlano di allerta, ma andate a fare.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Squall Track. Squall Track.
7: Artropode apoplettico. Sciorinare panegirici. Panegirici. Sciorinare panegirici. Apoliticamente intra. Apoliticamente.
6: Squall Track.
8: Una nuova, inutile e merdosa puntata di Squall Track sta per iniziare. Se ve la perdete, non succede nulla. Anzi, la vostra vita potrebbe andare solo meglio. Sono Ugo, il computer di bordo di questa astronave del porco. Se vi state domandando come sia possibile che un idiota come Squalo sia comandante di una nave interspaziale, la risposta è semplice. Suo nonno era colonnello e lo ha paraculato pesantemente. Esattamente come succede in politica e negli uffici pubblici. Gran parte dei ruoli più importanti del governo vengono messi, ciucciacazzi, nipoti, fratelli, cugini e figli. Ed è per questo motivo che l'Italia è gestita di merda da 70 anni.
9: Diarere capitano, data strale 11, Astrolabradora.
10: Cominciamo alla grande proprio.
9: Ma come ci scrive? Astrolabradoraio,
10: è un gioco di parole tra astrolabio e labrador. Astrolabradoraio.
9: Ok, dottor.
10: Vino. Cos'è questo rumore del cazzo? Telefoni accesi? ti pareva che arrivava lo stronzoniano.
11: Allora, lei si rende conto di parlare con l'ufficiale medico, vero?
10: Lei è uno stronzoniano.
11: Sa che lei, in caso di un colpo di tosse, devo salvarla dalla morte sicura.
10: Ospite immigrato da stronzo.
9: Silenzio! Sono il vostro superiore! Chiamatemi capitano!
11: Madonna, che autorità!
9: Ecco, così va meglio. Cosa dicono gli strumenti qua di bordo?
12: Capitano, senza andare nel panico, ma c'è una bomba a bordo.
8: Comandante, la devo informare che c'è una bomba a bordo.
11: Ecco, sì, è proprio di questo che vi volevo parlare.
9: Suggerimenti, signor Spock?
12: Capitano, potremmo attivare il sistema di disinnesco artificereggiante a induzione cosmotientorea.
10: Capisce?
9: No.
10: No, chi vuoi che capisca questa roba?
9: Computer, attivare il sistema di disinnesco artificereggiante a induzione cosmotientorea.
8: Non hai una bocca, ma uno scivolo dove cadono le lettere a caso.
9: Computer, attivare il sistema di disinnesco antifaggerante a induzione cosmontorea.
8: Parli una lingua comprensibile, bastardo di merda.
12: Capitano! Possiamo provare a...

0: disinnescare la bomba manualmente.
1: E cazzo, dopo 20 minuti ci è arrivato sto minchione con le orecchie appuntite.
2: Ok amici, calma e sangue freddo. Quale filo devo tagliare qua?
0: Il filo color ametista, capitano, su.
2: Ma io non li conosco i colori. Qual è il filo color ametista?
0: Quello di fianco al filo color uovo di pettirosso, cazzo. Qual è che si vede?
2: Ma che colore è l'uovo di pettirosso?
0: È quello un po' più chiaro del color uva americana.
2: Ok, non ci sto capendo nulla io qua. Sono ancora più confuso, aiutate.
1: Questo, stronzo spaziale. Questo devi tagliare.

Nonostante l'astronave sia finita in milioni di pezzi, io sono ancora vivo. Godo. Ah, rido e godo. Ah, godo e rido.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rieccoci amici con il vostro unico vero amico Max Pezzali. Come vi ho già detto, questo è un format di storie autoconclusive dall'universo narrativo di Gnagno, in attesa della quinta stagione.
2: Gnagno Days, storie tristi ciarlatani. Gnagno Days, con Zizzani fino a domani.
1: La fiaba di oggi inizia col nostro adorato orsetto golosone, Paolo Noyes, che come di consueto è in onda con la fattoria.
3: E allora raga dai, minchia cazzo merda.
4: Beh, lì siamo troppo forti.
3: Dai Paolo, tirane una delle tue, rombo tuono spaccacazzi.
4: Dai dai Muschio Belin.
5: Ok. Allora
3: dai dai, tira il dito, scoreggia. Pipetta ortolana.
5: Gasi.
3: Sì, questo è il nostro Paolo.
5: Sì, sì, sono io.
1: Finita la diretta, il nostro Paolo va verso casa, ma sulla strada del ritorno incontra un fan.
6: No, tu sei Paolo Noyes. Minchia di minchia, dai, inchia.
5: Sinca.
6: Non ci credo. Scemo di merda, troppo forte, dai, scorreggiami tutto, minchia.
5: Inca, mica sono un jukebox di scurenge, inca.
6: Ma dai, oh, scorreggia, porco di, dai.
5: Ok, inca.
7: Sì!
5: Inca, dove uscite tutta sta gente?
1: Paoletto torna a casa e si mette davanti allo specchio, tutto riflessoso ed introspettante.
5: Inca, cosa mi tocca fare? Sono una persona di una profondità rara, ma la gente vuole solo vedere inchia, le scurenge, la bamba, per dindirindina. Basta, devo fare qualcosa. Stasera ho una serata e dimostrerò quello che sono davvero.
1: Paolo va a fare la serata e il presentatore lo annuncia.
8: Vorrei un attimo di raccoglimento per l'ospite di stasera. Fate un mega rutto per cazzo Paolo Noyes!
9: Cosa c'è?
5: Potresti presentarmi come Paolo Nocito, per cortesia?
9: Ah, perché?
5: Perché è il mio nome.
9: Ah, ok, vabbè.
8: Ragazzi, fate un urlo a Paolo Nocito!
5: Buonasera amici, stasera ho proprio voglia di suonare e mettervi musica per farvi ballare, sì!
6: Paolo Noyes, dai!
10: Siamo di merda!
11: Ah, ma sono
5: Io sono qui per suonare, non per fare il pagliaccio. Quando vado a suonare esprimo il mio io più profondo, grazie alla mia musica ricercata.
6: Non ce ne frega un cazzo!
8: Facci le sculenge!
5: Ma io non sono solo questo!
7: Inchia! Inchia! Inchia! Inchia!
5: Inchia, scemo di merda! Oh, che te vai!
1: Il piccolo Paoletto è proprio sconsolato e fugge nel backstage.
5: Ma porca miseria, io non ce la faccio più ad essere visto solo così.
12: Ma tu sei Paolo Noyes.
5: Ora sono davvero stufo. Ma un momento, ma tu sei Lady Gaga?
12: Sì, mi esibisco dopo di te. Paolo Giusti mi ha riempito di un sacco di date. In ogni caso, ti vedo un po' sconsolato.

0: Che succede?
1: Tutti mi vedono come un simpatico pagliaccio, tutto inchia e scurenge. Ma io sono un'altra persona. Ho molto di più, sono un DJ, un produttore musicale, un imprenditore, ma non va mai bene.
0: Onestamente, che cazzo te ne frega?
1: In che senso?
0: Prendi me! Io sono Lady Gaga! Uso i dischi di platino al posto del cartone della pizza! Ma la gente mi ricorda sempre principalmente per i miei vestiti sgargianti. L'abito fatto di carne, quello di pupazzi di Kermit e così via.
1: E quindi?
0: Quindi, se la gente vuole la mia stramboneria, io do loro la mia stramboneria. Non ha senso lottare contro noi stessi. Accettiamoci.
1: Ma è dura.
0: Cosa? Fare ciò che sai fare? Dai, tu sei Paolo Noyes, sei nato per questo. Ci hai costruito un impero, non rinnegare.
1: Sai, forse hai ragione. E tu che cosa farai per essere ancora più Gaga?
0: Beh, guardami. Look at me. Sto indossando un vestito fatto di merda. Letteralmente merda. Più Gaga di così.
1: Sei incredibile.
0: Nah, su, ora dillo. Dai.
1: Inga, Lady Gaga, tutta ripiena di merda, inga, bidella.
0: Questo è il nostro Paolo!
1: Inga, raga, sulle mani! Anzi, sulle narici, che tra poco faccio piovere bamba, inga!
2: Questo è il nostro Paolo. Non devi dimostrare più nulla, vecchio mio. E se il mondo ti vede solo come l'allegro pagliaccetto, beh, chi se ne frega. Noi ti amiamo così. Inchia!

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo.
2: This
1: is the zoo.
2: Che delizia.
3: Vai, dai.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinate?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia class?